0: Una situazione, ha detto il Papa, che richiede una risposta che vada oltre la semplice gestione dei flussi. Ogni guerra, ha aggiunto poi il Pontefice, costituisce una dolorosa sconfitta della capacità di negoziare. Per questo motivo è preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale. La vera sicurezza nasce dalla giustizia, dal dialogo, dal rispetto del diritto internazionale. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Intesa San Paolo ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena. La mossa arriva dopo che domenica Banco BPM aveva proposto alla banca senese un'aggregazione alla pari.
2: Intesa San Paolo alza la mano e si getta nel risico bancario, con l'obiettivo di rilevare una parte degli sportelli del Monte dei Paschi, più la sua controllata Mediobanca e quel prezioso 13,5% del capitale della Compagnia Generali. Al suo fianco Unipol, che comprerà l'altra metà delle filiali MPS, per poi fonderle con Biper. Un riassetto del mondo del credito che passa da un'offerta da oltre 30 miliardi, di cui una parte in azioni e una parte in contanti, come spiega Messina.
3: Abbiamo deciso di pagare un premio per cassa pari a circa 3 miliardi di euro e quindi riteniamo che gli azionisti possano essere soddisfatti da questa proposta e questo possa rappresentare il valore per Montepaschi. In questo modo riusciamo a creare valore anche per i nostri azionisti e quindi è un'operazione che ci consente di poter andare avanti anche col supporto dei nostri azionisti.
2: Ma gli occhi sono sul futuro di Generali. Messina assicura che Intesa non vuole rilevare la compagnia, che invece permetterà di accrescere gli utili del gruppo, e questo in attesa di eventuali contromosse da parte di altri istituti, dopo che anche Banco BPM, nelle scorse ore, ha proposto una fusione alla pari all'istituto senese. Il risico è appena cominciato. Enrico Miele, da Radio Cor, per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Wall Street chiude contrastata, il Dow Jones cede lo 0,16%, Nasdaq a più 0,86%, S&P 500 a più 0,30%, euro a 1,1534 sul dollaro. La giornata in Europa.
4: La febbre d'acquisizione e fusioni bancarie scalda Piazza Affari, che chiude con la maglia rosa e il rialzo dello 0,6%, una seduta contraddistinta dalla debolezza per le altre borse europee. Guardando all'azionario, giornata da incorniciare per MPS, il rally del 13% sul finale, e Mediobanca, che termina con guadagni per il 12%. Questo dopo il lancio dell'offerta di Intesa San Paolo sull'istituto senese, in accordo con Unipol, che rileverà 635 filiali da fondere con Biper. Sul tavolo c'è poi la proposta annunciata ieri da Banco BPM per realizzare una fusione tra pari con Rocca Salimbeni. Passando al fronte energetico, il petrolio sale sulle tensioni tra Israele e Iran, nonostante i tentativi del presidente americano Trump di mantenere il cessate il fuoco. Infine, sul valutario, l'euro è in lieve rialzo attorno alla soglia degli 1,15 dollari. Giorgia Colucci, da Radio Corpo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora le elezioni amministrative con i risultati dei ballottaggi.
5: Finisce con un pareggio la sfida dei ballottaggi nei sei capoluoghi di provincia. Il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo, il centrosinistra tiene Trani, Chieti e prende Agrigento. Affluenza in calo di 8 punti rispetto al primo turno. Ad Agrigento il nuovo sindaco è Michele Sodano, centrosinistra, che aveva già sfiorato la vittoria al primo turno con un plebiscito del 71,97% rispetto all'avversario di centrodestra Dino Alonge. Nuovo sindaco di Chieti è Giovanni Legnini, sostenuto dal Campo Largo, che ottiene il 52,27% dei voti e batte il candidato di centrodestra Cristiano Sicari. A Trani il centro-sinistra conferma il sindaco uscente Marco Galliani, sostenuto da PD ma non dai 5 Stelle, mentre a Lecco il sindaco uscente di centro-sinistra Mauro Gattinoni perde rispetto al candidato di centrodestra Filippo Boscagli, dopo un testa a testa. Vince il centrodestra anche ad Arezzo, dove Marcello Comanducci supera il candidato di centro-sinistra Vincenzo Ceccarelli, e a Macerata, dove Sandro Parcaroli, centrodestra, che aveva mancato di pochi voti l'elezione al primo turno, si conferma al ballottaggio. Commenta così la premier Giorgia Meloni: i ballottaggi confermano la forza di centrodestra. Ma per il PD la sfida nei capoluoghi è stata vinta, con 10 sindaci su 16. L'alternativa c'è. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Dopo la conferma della grazia, la coppia Cipriani-Minetti passa al contrattacco e raddoppia la richiesta di risarcimenti al Fatto Quotidiano e alla RAI per un totale di oltre 220 milioni di euro. Oltre ai 5 milioni di euro chiesti per il danno reputazionale davanti al Tribunale di Roma, ci sono i 250 milioni di dollari, 216 milioni di euro, per il danno alla società dell'imprenditore a New York. Chiudiamo col calcio, esclusa da quelli maschili per la terza volta di fila, l'Italia rimane in corsa per la qualificazione ai mondiali femminili. Oggi alle 19 le azzurre di Mister Soncin chiuderanno contro la Svezia il loro girone eliminatorio. Per la qualificazione diretta servirà vincere e sperare che la Danimarca perda in trasferta contro la Serbia. Più probabile per le azzurre l'approdo ai playoff. Grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Spazio ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: c'è una cosa che però a te sfugge perché non ci puoi arrivare perché è troppo fine. Se scusami, oggi sono offensivo.
1: Lo so.
2: Possiamo mettere lì allora il Simone Spezia, non offenderti, potremmo metterci anche un robot.
3: Nonostante Paolo Mieli abbia provato a distruggermi psicologicamente, il direttore Fabio Tamburini a sostituirmi con l'intelligenza artificiale, purtroppo per voi ci sono ancora. 24 Mattino è qua per leggervi i fatti, analizzarli, raccontarvi cosa c'è sui giornali, portarvi le opinioni e le voci dei protagonisti e di chi vale la pena ascoltare, compreso proprio Paolo Mieli, che è con noi ogni giorno. Sono Simone Spezia e vi aspetto tutte le mattine dalle 6.30 alle 9. Naturalmente qui su Radio 24 o in podcast sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
5: Buongiorno Alessandro e buon lunedì. Vai di brutto che oggi si lavora. Yuppie!

0: Uno, Nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan senza Leonardo Manera.
1: E quell'altro dov'è? Buongiorno a tutti, lunedì mattina, significa che ci sono anche io. Come mi chiamo?
2: Andrew Spannaus, okay. Signore e signori.
1: È lunedì, come sempre lunedì, parliamo di guerra naturalmente, questo è ovvio in questo periodo, però abbiamo tanti altri temi. È un ospite interessantissimo, come succede spesso in questo periodo. E con questo io vi lascio a...
2: Ciao.
1: Alessandro Milan.
2: Ah no, pensavo...
1: Non è che vi lascio. Lui vuole che già che io vada
2: la stagione,
1: via.
2: È finita la stagione. Sì.
1: No, io ho fatto il mio, basta.
2: Andrew Spannaus, ebbene sì, è lunedì. C'è anche Paolo Corleoni in regia, purtroppo. Va bene, speriamo vada tutto bene. Vedo anche Elisabetta Fusconi, Miriam Lucchetti e Lorenzo Nespoli. Siamo qui. Ed è venuto a trovarci un professore che spesso abbiamo sentito al telefono. È il professor Marco Ricotti, che insegna al Politecnico di Milano, docente di impianti nucleari. Buongiorno professore.
3: Buongiorno a tutti.
2: Quindi, essendo docente di impianti nucleari, avete un po' capito che prendiamo il testimone da Simone Spezia e parleremo anche di questo, anche perché abbiamo visto, professore, che in Ucraina hanno attaccato...
1: Lui si è portato uno scudo antidrone.
2: Sì, esatto, degli impianti nucleari, insomma, hanno colpito... cosa hanno colpito esattamente a Chernobyl?
3: Hanno colpito un deposito di combustibile esaurito, in realtà è spento da moltissimi anni, però come giustamente ricorda sempre Rafael Grossi, il direttore generale dell'IAEA, non è buona cosa. Tentare di colpire impianti nucleari, edifici o altre infrastrutture.
2: No, il rischio c'è sempre. In questo caso il rischio, se ho capito, è limitato.
3: Direi sì, appunto... molto basso, come peraltro anche per gli attacchi a Zaporizhia. Sono 6 centrali, ma con un edificio di contenimento con 1,5 metri di
1: spessore. Come rischio molto basso? Dobbiamo dire a tutti che invece è in pericolo la vita di tutti.
2: No, noi diciamo le cose come stanno.
1: Non però... è un giornalista lei.
2: Eccolo qua. Hai un presidente americano, ti voglio ricordare.
1: Adesso ricominciamo. Se non va bene qualcosa, allora è tutta colpa mia.
2: Hai un presidente che vuole risarcire quelli che io ho definito su Facebook i gechi umani. Se li vedete nella foto, che il 6 gennaio del 2021 tentarono l'assalto al Campidoglio, al congresso.
1: Riuscirono.
2: I gechi, quelli appesi ai muri, già li ha graziati tutti. Adesso cosa vuol fare?
1: Vuole risarcirli. Cercato di creare un fondo di 1776 miliardi, che anno è 1776,
2: americana,
1: per risarcire tutti quelli vittime della giustizia manipolata da parte di Biden.
2: Ma hanno fatto l'assalto al Campidoglio vittime?
1: Ma no, era tutta gente buona, qualcuno si è perfino suicidato, ha distrutto la famiglia solo perché erano dei patrioti che cercavano di salvare la nazione ed è una lezione rubata. E continua a dire queste cose, tant'è che si è offeso e ha lasciato un'intervista ieri.
2: Molto bene, questo è il clima, caro professore. Se volete fare domande, visto che abbiamo un docente di impianti nucleari, vi spiega cosa sono gli impianti di quarta generazione. Spesso si sente questa parola, quarta generazione, no? Ci spiegherà cosa sono, dove sono, se si possono fare, quanto costano, quanto ci si mette a farli, se è giusto farli. Insomma, fate domande 800 24 0024 oppure scriveteci al 349 238 6666. Paolino, se vuoi,

0: In tutto il buon Andrew, sempre ben informato, sa che c'è stato un attacco alla Penn Station. Dov'è la Penn Station?
1: Penn Station è Sixth Avenue? No. Cioè, sì, Penn Station, Madison Square Garden è proprio sopra la stazione. Sopra. Sì. La Penn Station.
0: E chi è che ha coltellato 5-6 persone?
1: Uno che dicono che non c'entra niente col terrorismo, probabilmente avrà problemi psichici, qualcosa. Non abbiamo ancora il nome.
0: Però, no, ragazzi, vi ricordo che tra due giorni, in i tre giorni, iniziano i mondiali di calcio. Vabbè, anche a New York.
1: Che altro,
0: no,
1: stasera si gioca lì, proprio lì, la terza gara dei Finals NBA. Quindi.
0: Tra l'altro, ricordiamo che qui abbiamo un newyorkese, Andrew Spannaus, nato a New York, che tifa dunque.
1: Io tifo in Philadelphia 76ers.
0: non tifa New York.
1: No, non tifo i Knicks. Però devo dire che non mi sono piaciuti in questi ultimi anni, soprattutto perché giocavano sempre da soli e facevano dei boneheaded mistakes. Sai cos'è un bonehead?
0: No.
1: Un bonehead è uno proprio che
0: testa d'osso.
1: Cioè, uno proprio che fa delle cose stupide che non ci
0: riesce.
1: Però devo dire che Mike Brown, l'allenatore Mike Brown, gli faccio grandissimi complimenti perché stanno giocando veramente come una squadra.
0: Sono 2-0, tra l'altro.
1: Carl Anthony Towns è diventato un facilitatore. Super efficiente. Jalen Brunson, anche lui, tanti assist, quindi complimenti ai Knicks che non hanno ancora vinto, però sono in ottima posizione.
0: Allora, poi...
1: E tu pensi solo al calcio, si gioca a basket proprio lì.
0: Ma per carità. No, e poi giovedì iniziano i mondiali, insomma, quindi una questione di sicurezza, un attentato, vuoi anche di un pazzo a due
1: giorni. Anche agli squilibrati
0: da...
1: non importa nulla del calcio.
0: No, va bene. Allora, devo dire che ovviamente, caro professor Ricotti, come potevo immaginare, qua arrivano tutta una serie di domande, tantissime sulla questione del nucleare, ce ne sono tante. Tra poco ci collegheremo anche con il nostro amico Savik Schuster per capire la questione Zaporizhia e Chernobyl. Il tema delle scorie lo chiedono tutti. Ecco, un ascoltatore chiede: ma si possono distruggere le scorie?
2: Sì, l'ipotesi appunto dei reattori di cosiddetta quarta generazione, quindi una tecnologia diversa dai reattori raffreddati ad acqua, che sono oltre 400 in funzione oggi nel mondo, l'idea di utilizzare questa nuova tecnologia. Sono reattori raffreddati tipicamente a metallo liquido, sodio liquido, piombo liquido oppure con sali fusi, e il fatto che abbiano un eccesso di neutroni prodotti dalla reazione consente di poter sfruttare questo eccesso di neutroni o per produrre nuovo combustibile o per bruciare rifiuti radioattivi, soprattutto quelli ad alta radiotossicità, che sono il problema vero, contenuti in termini di volume, di massa, ma richiedono stoccaggi per 100-200 mila anni.
1: Ecco, l'obiezione è sempre quella, ma c'è sempre una piccola parte che eccetera eccetera, però appunto la tecnologia già oggi,
2: sì, devo dire che l'Europa
1: sarà
2: leader nel mondo nella prima soluzione a questo problema. In Finlandia Onkalo aprirà l'anno prossimo il primo deposito geologico profondo al mondo, 500 metri sotto terra, poi seguito da qualcosa di simile in Francia, in Svezia, in Canada. L'altra alternativa appunto è sviluppare tecnologie che consentono di bruciare, di riciclare rifiuti, e i primi a dimostrarlo al mondo saranno i russi, perché stanno già costruendo un reattore di quarta generazione, stanno anche già costruendo l'impianto di rifabbricazione del combustibile, di riprocessamento, quindi poter mettere le mani su questo.
1: Non esistono già, cioè questi riprocessamenti da tempo?
2: Ci sono breeder reactors, ci sono reattori che appunto possono produrre più combustibile di quello che bruciano, ma l'idea oggi è di utilizzare questa tecnologia per bruciare piuttosto che per fabbricare nuovo combustibile.
0: Quando si dice quarta generazione, esattamente cosa significa? Perché partiamo dalle questioni che magari
2: sono reattori appunto diversi, differenti dallo standard attuale, che è quello degli impianti raffreddati ad acqua. Acqua pressurizzata, acqua bollente. La differente fisica, che però insomma già Fermi al tempo aveva immaginato, consente appunto di avere questo eccesso di produzione di neutroni che possiamo utilizzare per produrre nuovo combustibile o per bruciare.
1: E di sicurezza, nel senso, c'è qualcosa, si parla di sicurezza intrinseca, cioè quelle dell'acqua, se va male tutto, va via l'acqua, si scalda, allora c'è un rischio.
2: No, dire. Allora direi che sia per i reattori raffreddati ad acqua che per quelli raffreddati con altri mezzi. Ora il trend è quello di utilizzare sistemi di sicurezza cosiddetta passiva, cioè non ho bisogno dell'intervento umano e neanche di energia elettrica per far funzionare i sistemi.
1: Se vanno male i sistemi si fermano automaticamente,
2: cioè si raffredda automaticamente, si raffredda. Con la circolazione naturale, quindi l'acqua più leggera che sale verso l'alto, quella più pesante, più fredda che sì. cade per gravità verso il basso.
0: Ovviamente poi adesso approfondiremo anche dalle 9.30, continuate a mandare domande, però la posizione che io non capisco, lo dicevo anche al professor Ricotti prima di entrare in onda, sono due sostanzialmente, quelli che dicono abbiamo deciso dicendo no al referendum 40 anni fa e dice un ascoltatore e ridiremo no, e questa è una posizione legittima, e chi dice ma ci vogliono quanto, 30 anni, 40 anni per i reattori? Ma una politica energetica seria dovrebbe pensare a 100 anni da qui in avanti, 40 sono anche pochissimi. Quindi...
2: Il tema energetico è complicato, non ci sono politiche rapide, le politiche energetiche tipicamente sono pluridecennali. E non è vero che servono 30-40 anni per avere il nucleare in nessuna nazione, il decennio mi sembra realistico per una nazione che è fuori dal nucleare come l'Italia da decenni, quindi 4-5 anni per rimettere in sesto le infrastrutture e poi altri 4-5 anni per realizzare la prima unità.
0: Il professor Ricotti non è che è qui a dire, io gli ho fatto la domanda prima di entrare in onda, non è che è qui a dire il nucleare è positivo in sé, lui è docente di impianti nucleari, quindi spiega tecnicamente cosa sono gli impianti nucleari.
2: Ci sono aspetti positivi e negativi.
0: Poi lei ci dice anche una questione proprio politica, cioè è una scelta politica.
2: Sì, è una scelta strategica di un paese, come molti paesi che oggi sfruttano il nucleare hanno fatto negli anni passati. Confronto sempre Francia e Spagna, che a volte vengono messe in contrapposizione, in realtà hanno una base comune che è proprio una base nucleare, i francesi forse hanno addirittura esagerato andando al 70% di produzione nucleare di energia elettrica, gli spagnoli che hanno investito molto sulle rinnovabili hanno però un 20%, diciamo un base load, una parte interessante di nucleare.
0: Questo discorso lo riprendiamo, siamo però in collegamento con Savik Schuster, che salutiamo con piacere, ben ritrovato Savik, eccoci.
3: Buongiorno a tutti, un piacere sentirvi.
0: Perché quando non eri collegato abbiamo parlato proprio dell'attacco che c'è stato a Chernobyl. Il professor Ricotti ci ha spiegato qui che è stato colpito fortunatamente un edificio che non è che può portare a della radioattività, però ecco, quando si colpisce in quelle zone non è mai consigliabile. Com'è lo status degli impianti nucleari, e ce ne sono in Ucraina?
3: Ma sai, cioè, è difficile dare un quadro completo perché Chernobyl è controllata dalle forze ucraine, però nel febbraio 24, nel febbraio 24-22, quando è iniziata la grande invasione, una parte delle truppe russe è passato dalla Bielorussia attraverso i boschi intorno alla centrale nucleare di Chernobyl, perché da lì la strada per Kiev è abbastanza breve. Però siccome l'offensiva non è riuscita, allora sono tornati indietro e hanno abbandonato Chernobyl. Quindi Chernobyl è stata sotto controllo russo per un breve tempo. Adesso questo a me mi sembra, adesso bisogna vedere, perché si parla di un drone che è una modifica del Shahed 136, che è un drone iraniano che viene trasportato in Tatarstan, che è una repubblica anche islamica nella Federazione Russa, e là viene modernizzato. È un modello totalmente diverso, è molto più preciso, c'ha una navigazione ottica molto più, più sviluppata, e quindi quando si parla di sbaglio, sì, si può parlare di sbaglio, perché anche questi droni, anche se sono ormai molto precisi, hanno un potere di errore. Esplosivi molto pesanti, però possono sbagliare la rotta, non, però difficile. Quindi forse io non sono pronto a parlare di conspirologia, però dopo due attacchi massicci contro San Pietroburgo, proprio all'apertura del Forum Economico Internazionale, al quale Putin tiene parecchio, questa è un pochino una vetrina della Russia a tutto il mondo, all'Europa e anche Asia, specialmente Asia, e allora a questo punto sì, questo è un pochino uno sputo in faccia. E allora io penso che questo potrebbe essere un avvertimento che
0: come dire, avete colpito San Pietroburgo, noi attenzione, perché potremmo colpire addirittura le centrali nucleari, insomma, che
3: ma
0: poi...
3: capisci, ma se il governatore di San Pietroburgo si appella ai cittadini e chiede di non uscire di casa, questo è già un ricordo di guerra degli anni 40.
1: È un dilemma nella politica verso la Russia e nelle azioni dell'Ucraina, soprattutto gli aiuti che vengono dall'Inghilterra, dal Regno Unito in questo momento, poi anche da paesi dell'Unione Europea. Cioè, l'idea è: più colpiamo la Russia in profondità, allora capiranno che devono fermarsi. Io che seguo, ricevo un po' di aggiornamenti sul dibattito dentro la Russia, sui giornali, anche sui talk show in televisione, vedo che purtroppo quello che succede di più, che domina quando succedono questi fatti qua, è la tesi contraria. Dobbiamo spianare Kiev, dobbiamo usare tutte le munizioni che abbiamo, e quindi si crea una situazione appunto a rischio, come dici tu, poi non sappiamo se è così, però dove c'è una forte pressione su Putin per reagire in modo ancora più duro quando succedono queste cose.
3: Sì, è una possibilità, sai, noi non sappiamo come reagisce l'opinione pubblica russa, se c'è, perché la società in Russia non esiste.
1: L'opinione di persone che parlano pubblicamente, cioè, ci sono, talk show, blogger che hanno una piattaforma.
3: Sì, hanno una piattaforma, però sono in grande minoranza, nel senso che il popolo, tutte le élite sono state distrutte da Putin, questo l'ha preso l'esempio di Stalin, quindi c'è la élite scientifica, élite artistica, élite militare, sono tutte state completamente smantellate e distrutte, quindi adesso non c'è l'appello alle élite. No, e al popolo non arrivano queste notizie veramente, cioè sono molto filtrate.
0: Sì.
3: Quindi il popolo non è che sa cosa sta accadendo, ma quando un governatore o un sindaco si appella alla popolazione già state a casa, allora prende un po' di paura, perché se non si capisce perché.
0: No. Senti Savi, per concludere, settimana scorsa eravamo rimasti che Putin addirittura in un primo momento aveva detto a Zelensky: venga pure a Mosca a parlare. Parte che tu in Zelensky, tu che ricordiamo Savi Schuster conosce personalmente Zelensky,
1: grandi amici,
0: in passato sono stati anche amici, adesso lo dice così, in passato tu andresti a Mosca con tutte le rassicurazioni, che non so quali possano essere del caso?
3: Ma guarda, io penso, ma non voglio essere non delicato, ma io penso di conoscere Putin un pochino meglio di Zelensky. Io ci andrei, io personalmente. Sì. Se lui
0: se fossi in Zelensky, cioè ti fideresti di un incontro a Mosca?
3: Ma che vuol dire mi fiderei? Certo che mi fiderei. È un incontro ufficiale, cosa fanno? Mi arrestano? Ma che vuol dire mi fiderei? Certo che mi fiderei. È un incontro ufficiale, cosa fanno? Mi arrestano, mi ammazzano, cosa fanno?
0: No, non lo so.
3: Mi possono insultare, ma Zelensky ormai è abituato, in Casa Bianca l'hanno insultato.
0: Il presidente di Andrew Spannaus, ricordiamo. Sì, certo.
1: Ma ricordiamo che in questo momento è Zelensky che sta chiedendo a Putin di parlare. Lui
3: Zelensky non chiede a Putin di parlare. Zelensky veramente sta umiliando Putin.
1: Prima ha provato in privato con lo discorso di Abramovich, cioè che mi ha fatto mandare un messaggio ieri, sì. Hanno confermato questo. Poi la lettera, sì, la lettera non era una lettera vera, la lettera era una presa, cioè era molto derisoria, diciamo, come toni.
3: Sì, infatti, quindi a parte che Putin non legge lettere aperte, lo sai, perché per mestiere non le legge, perché il KGB non legge lettere aperte.
1: Solo chiuse. Vabbè, sono coerenti.
0: Vabbè, Savic, facciamo così perché dobbiamo andare in pubblicità. Ti ringraziamo. Ci sentiamo presto. Quindi, Savic Schuster in Zelensky andrebbe. Certo. È un incontro.
1: No,
0: non lo so. Io non sono. Vabbè, fortunatamente, non sarò mai la porta. Io non sarei mai in Zelensky.
1: Magari prende la camera dell'albergo di Trump che aveva lui.
3: Mi hanno raccontato una storia brevemente, no? Che quando il presidente francese una volta ha chiamato Yeltsin durante la guerra in Cecenia, Yeltsin ha detto al segretario di che io non sono in casa.
0: Grazie Savic, ci sentiamo presto.

0: Buongiorno, ma senti l'americano stamattina come si è allargato.
1: Terribile.
0: Questo, proprio i soliti Yankee americani, eh. Forza Milan, forza, vamos!
2: Sono gli amici della provincia di Prato?
3: Yes.
4: Andreino Spanausino!

0: centrali nucleari con reattori tipo quelli che ci sono sulle portaerei o nei sottomarini nucleari americani o russi. Sono piccoli e efficienti in teoria.
1: Allora, alla precedente domanda, cioè nessuno lo vuole sul proprio territorio, questo il professor Ricotti non può farci nulla, non ha lui la
2: No,
1: risposta.
2: però è un tema da affrontare il prima possibile, quello del coinvolgimento. Gli esperti di sociologia chiamano stakeholder engagement, quindi coinvolgimento dei portatori di interesse.
3: Eh sì.
2: E non è solo informazione e comunicazione, è proprio coinvolgere le persone, i corpi sociali, i territori nelle decisioni, nello sviluppo dei progetti. Questo sarà fondamentale.
1: Senta, prima abbiamo segnato qualche domanda, non so se le ricorda, le ha
2: Sì,
1: segnate, no?
2: sulle leghe metalliche è vero, per i reattori diciamo avanzati, quelli che vengono chiamati Advanced Modular Reactor o di quarta generazione, per dirla in breve, il tema del combustibile e dei materiali da utilizzare soprattutto per le guaine del combustibile sono i due punti di sfida principale.
1: Okay. Cioè, ci sono già questi materiali?
2: Allora, i russi ce li hanno già, noi
1: Ecco.
2: non ancora,
1: Ma
2: però
1: perché? Che
2: li stiamo sviluppando.
1: materiali sono? Cioè,
2: Ma
1: sono.
2: sono leghe metalliche che loro hanno testato, hanno provato, si citavano prima i sottomarini, sì, i russi hanno sviluppato una filiera di sottomarini basati su una lega di raffreddamento piombo bismuto e quindi anche in ambito militare hanno avuto modo di testare questi nuovi materiali.
1: Allora, molte persone chiedono il tema dei costi, anche via SMS, via messaggio, che è anche quello che voleva chiedere Andrew, perché molti chiedono proprio il costo al kilowattora o al megawattora di nucleare, fotovoltaico, eolico,
3: E
1: insomma, un
3: questa è una delle
1: paragone.
3: obiezioni. Dice, sì, alla fine però non è un grande, cioè, non è un grande vantaggio per tutte queste cose che dobbiamo fare per averlo.
1: Per il
3: E
1: costo.
3: anche, l'idea appunto che, nel senso, io vorrei capire il costo dell'energia, no, per fare il nucleare. È più una questione fisica del nucleare, la sua caratteristica, oppure è tutto il fatto che dobbiamo fare stakeholder engagement, dobbiamo fare mille permessi, eccetera?
2: No,
3: Qual è il costo reale?
2: è tutto coinvolto. Certamente uno degli aspetti, dei costi principali per il nucleare è il costo di investimento, il costo di costruzione fisico della centrale. Però, e questo ovviamente pesa sul levelized cost of electricity, sul costo euro al kilowattora o al megawattora. Ma bisogna imparare a valutare tutti i costi assieme. Non solo i costi di produzione locale, ma anche i costi di sviluppo della rete, i costi di stabilizzazione della rete, i costi degli accumuli, questo vale per le rinnovabili. Lo abbiamo
3: Cioè,
2: fatto.
3: avere un nucleare che dà un flusso continuo
1: Continuo.
3: toglie alcuni costi che ci sono
2: Esattamente, questo l'abbiamo
3: per
2: valutato
3: fonti meno.
2: tecnicamente con la GRP Nucleare, iniziativa che la Fondazione Politecnica di Milano ha lanciato l'anno scorso insieme all'Associazione Italiana Nucleare e alcune aziende. Il primo anno di lavoro l'abbiamo svolto appunto analizzando gli scenari energetici italiani al 2050. Abbiamo scoperto che nel confronto tra uno scenario 100% rinnovabili e uno scenario italiano invece con un 10-20% di nucleare abbiamo risparmio tra i 600 e gli 800 miliardi di euro proprio per costi
3: Sì,
2: evitati
3: ecco,
2: di
3: centinaia di
2: accumuli
3: miliardi in Italia.
2: di batterie e di sviluppo della rete.
1: Però
2: Quindi il nucleare ha un vantaggio.
1: lei prima, professor Ricotti, ha detto ci sono vantaggi e svantaggi
2: Certo.
1: anche nel nucleare. Gli svantaggi quali sono?
2: Gli svantaggi sono quelli di non essere sufficientemente allenati nella costruzione degli impianti, perché gli extra costi e i ritardi, anche significativi, ritardi di parecchi anni e costi che aumentano anche del 100-200%, si sono realizzati in Occidente negli anni passati, quindi in Finlandia, in Francia e in America, proprio perché l'Occidente da 20-30 anni non costruiva nessun reattore.
1: Poi do la parola a due ascoltatori, ma il tema sicurezza invece non è un tema secondo
2: Ma
1: lei?
2: no,
1: Perché, sa, un ascoltatore dice: ma guardate, in Italia siamo sempre un po' pessimisti, no? Un ascoltatore ha detto: facciamo cadere ponti, funivie, manutenzioni scarse, le strade, figurarsi
2: Ah,
1: con una
2: siamo
1: centrale
2: anche tra
1: nucleare.
2: i più bravi a costruire ponti, dighe,
1: lo so,
3: Poi se ogni tanto
1: gallerie,
3: uno cade.
1: però vanno manutenuti
2: Ah,
1: perché,
2: certamente,
1: no.
2: certamente, bisogna bisogna

0: installare un sistema di qualità, ma questo l'Italia lo può certamente fare, ha tutte le capacità per farlo.
1: Sentiamo, sentiamo Fabio da Pisa. Buongiorno Fabio.
2: Buongiorno,
1: Prego.
2: buongiorno a voi. Senta, la mia domanda è questa.
1: Sì.
2: Si sente molto parlare di small nuclear reactors come possibile alternativa ai grandi impianti.
1: Sì.
2: Io volevo chiedere, siccome da decenni esistono piccoli impianti nucleari che alimentano la propulsione di navi sommergibili, come lei ha citato prima, che differenza ci sarebbe tra quelli di nuova generazione e quelli già esistenti da decenni?
1: Benissimo, la domanda è chiara. Tra l'altro, proprio ieri sul Corriere della Sera anche il CEO di Fincantieri dice la sfida è i mini nucleari sulle navi, anche italiane, a
0: Sì, questa
1: propulsione
0: è
1: nucleare.
0: una delle idee che tra l'altro appunto. Già i russi e i cinesi stanno sviluppando. I russi hanno realizzato anni fa uno dei loro primi SMR. Sono due reattori raffreddati ad acqua montati su una nave. Da San Pietroburgo è stata
3: Spostano dove?
0: portata a Pevek in Chukotka per alimentare un grande impianto minerario, fornendo elettricità e calore. Ma i russi stanno ora progettando, anzi trasferendo i loro reattori che sono montati sui rompighiaccio nucleari di ultima generazione, già funzionano lì e stanno pensando di trasferirlo sulla terraferma. Invece in Occidente si sta pensando a una tecnologia un po' diversa, sempre reattori raffreddati ad acqua, ma più classici, più potenti. I russi e i cinesi viaggiano su taglie attorno ai 100 megawatt e Francia, America, Inghilterra stanno pensando a reattori invece da 300-400
3: È
0: megawatt.
3: conveniente questo, cioè a Trento un professore ci ha detto sì, però alla fine
1: Professor
3: il
1: Battistone.
3: nucleare serve, cioè è conveniente quando è grande, invece se lo dividiamo in cose piccole.
0: Sì, questo va contro la legge universale dell'economia di scala, ma la novità dei piccoli reattori modulari sta appunto nella modularità. Se si riesce a modularizzare,
3: Cioè
0: significa
3: diventa anche più
0: trasportare,
3: facile la
0: sì,
3: produzione,
0: significa
3: suppongo.
0: produrre moduli, un po' come i Lego, produrre moduli in officina e poi trasportare e assemblare questi moduli sul sito. Questo dovrebbe
3: Pochissimo
0: ridurre il rischio
3: risparmio,
0: di
3: sì.
0: tempi
1: Però
0: e costi.
1: Maria da Venezia fa una critica e dice: abbiamo giacimenti di uranio in Italia?
0: Sì.
1: Perché, vabbè, dice, però non vorremmo che dalla dipendenza del petrolio si passasse alla dipendenza dall'uranio, mentre sole, vento, mare, geotermia sono di tutti
3: Insomma,
1: e
3: dov'è
1: sono di
3: questo uranio? Scappiamo.
0: No, invece non è
1: L'urano?
0: così,
1: Ma
0: per
1: ce
0: due
1: n'è tanto?
0: motivi.
1: Ce n'è
0: Per due
1: tanto.
0: motivi, la tecnologia nucleare è al 90% tecnologia europea. Noi in Europa abbiamo la capacità e anche la proprietà intellettuale per gestire l'arricchimento del combustibile, la fabbricazione del combustibile, la progettazione, costruzione, gestione e smantellamento delle centrali nucleari. Cosa rimane fuori? Solo il materiale grezzo, l'uranio naturale.
1: Sì.
0: Ma dove possiamo prenderlo? Se non vogliamo dipendere da Russia, Kazakistan, Nigeria, possiamo prenderlo da Australia e Canada, che sono rispettivamente la prima e la terza
1: Quindi diciamo
0: riserva mondiale.
1: comunque
0: Ma
1: dovremmo
0: di
1: prenderlo,
0: recente una società australiana è venuta in Lombardia e ha chiesto di riaprire la vecchia miniera
1: Ah,
0: in
1: sì.
0: Valseriana,
1: Sì,
0: Novazza,
1: sì.
0: stimandola a qualche centinaio di milioni come valore.
1: Quindi no, diciamo, non ne abbiamo per un fabbisogno
0: No, però
3: ci
1: autarchico,
3: saranno le
1: però
3: proteste locali che dicono
0: direi
3: assolutamente
0: che
1: sono già
0: potrebbe essere
1: partite. Sono già
0: interessante
1: partite.
0: se si volesse.

0: Buongiorno, perché la regia non va a ripescare l'intervista, ma qualche mese fa di Salvini dove proponeva di fare una centrale nucleare in Lombardia, anche vicino a Milano, a questo punto che facciano il deposito delle scorie anche lì. Francesco da Cagliari.
1: Scusate, ma gli italiani non hanno votato per ben due referendum contro il nucleare?
2: Allora, io ringrazio Tiziano e i nostri ascoltatori. Tiziano ci scrive: questa trasmissione dovrebbe poter durare fino a sera. No, il professor Ricotti alle 10 ci deve.
3: Ma anche Alessandro, già, lui già, no, è già stanco.
2: No,
3: però
2: è
3: pronto.
2: È importante perché almeno abbiamo la possibilità di parlare con un docente, un tecnico che può rispondere a tutte le vostre domande. Poi, professor Ricotti, come ha sentito anche i nostri ascoltatori, la posizione o personale o politica o dei cittadini è quella, come dire, dipende, non dipende da lei,
4: ma
2: non
4: è
2: dipende,
4: giusto,
2: dai tecnici,
4: cioè, altro.
2: I cittadini si devono esprimere e molti, lo sento, hanno questo ostracismo proprio a dire abbiamo votato contro il nucleare, quindi
4: però abbiamo referendum abrogativi, quindi appena ci sarà la nuova legge, se ci sarà, sarà certamente possibile raccogliere firme e fare un nuovo referendum, il terzo contro il nucleare. Questo credo che
3: cosa succede? Mi chiedevo stamattina venendo qua, cosa succede se si votasse oggi? Penso che magari sarebbe 60-40 contro.
4: No, sarebbe il contrario,
3: sì,
4: a favore, sì, sarebbe a favore, almeno gli ultimi sondaggi degli ultimi tre anni danno una maggioranza a favore, soprattutto da parte delle giovani generazioni. I giovani sono molto aperti, molto meno ideologici, molto interessati e hanno una posizione propositiva.
2: Vabbè, questo poi si vedrà se mai ci sarà una legge, ripeto, per il momento è stata fatta una legge un primo voto alla legge delega, cioè delegare il governo a fare poi una legge. Siamo ancora proprio in tempi lontani. C'è Claudio da Avellino. Buongiorno Claudio, eccoci la domanda.
5: Signori, grazie per la concessione, la gentile concessione. La domanda è questa: qui si sta parlando di nucleare, no?
2: Sì.
5: Con tutto quello che concerne, con le nuove generazioni e tutto quanto. Poi si arriva al problema dello stoccaggio dei rifiuti e quant'altro, e quindi noi abbiamo il problema dello stoccaggio. Poi abbiamo il problema, come è successo con i telefonini che disparano vicino all'orecchio, quindi se facciamo delle microcentrali possono essere queste messe fuori uso. Signori miei, ma perché non parliamo di fusione fredda, costo zero, se succede l'incidente non ci sono problemi, chi ne beneficia? L'ambiente, le aziende, ma pure il panettiere, tanto per dire.
2: Mi fermo qui.
3: Un ricordo al grande professore Giuliano Preparata. Va.
4: Ma allora, innanzitutto sul tema sicurezza, se voi andate sul sito web www.ourworldindata, il nostro mondo in dati dei ricercatori dell'Università di Oxford, trovate tutte le risposte e c'è un grafico molto interessante proprio sul tema della sicurezza nucleare.
3: Però scegliete subito la domanda giusta, se no dopo devi abbonarti, quindi ti dà tipo due domande.
4: C'è una comparazione delle varie fonti energetiche in termini di danni, in termini di decessi per terawattora di energia prodotta, e in prima posizione ovviamente c'è il carbone, ma in fondo alla classifica ci sono rispettivamente nucleare, eolico, sì, e fotovoltaico.
2: Sa cosa però, professore, è come la questione degli incidenti: si dice l'aereo è il mezzo più sicuro e statisticamente è così, quando però succede un incidente,
4: infatti,
2: in aereo si muore,
4: è un tema di percezione,
2: muoiono tutti quanti,
4: è un tema di percezione.
2: E infatti,
4: esatto.
2: Roberto dice: se capita un incidente, magari capiterà una volta ogni morte di papa, si diceva un tempo, no? In una centrale nucleare si rischia un potenziale disastro. Se succede, certo, una diga, muoiono magari, no?
4: Infatti l'idroelettrico è superiore.
2: Sì, e anche il carbone.
3: La buona notizia.
2: Il problema è che il nucleare, come dire, va come dire, dovesse mai capitare, speriamo di no, il rischio.
4: Ma avessimo avuto reattori di nuova generazione a Fukushima non avremmo avuto l'incidente.
3: Però non è morto nessuno fossero dalle radiazioni da Fukushima, anzi
4: no,
3: una
4: no,
3: persona.
4: No, Fukushima no, nessuno è morto.
3: per radiazione. Una grandissima disinformazione.
2: Poi bisogna capire sul mare, cioè, io non lo so se cosa succederà, se il mare è stato inquinato.
3: No, vabbè. La cosa minima, cioè parlano del rilascio delle acque, hanno fatto, però davvero questa è una provocazione, però è una cosa reale. Andate anche a vedere i dati dell'ONU, dell'OMS, a Fukushima due sono morti per una trave che è caduta in testa, 20.000 sono morti per lo tsunami e nessuno è morto per radiazione del nucleare. Per fortuna la buona notizia è che abbiamo avuto un incidente vero nucleare nella storia, incidente, che è quello di Chernobyl.
4: Sì, molto particolare, diciamo che l'incidente vero è stato quello del 76 di Three Mile Island, dove si è fuso un reattore, incidente grave, ma non è uscito
3: senza conseguenze particolari, però, per fortuna.
2: Sì. Comunque, professor Ricotti, noi abbiamo ormai abbiamo un minuto, come la concludiamo questa chiacchierata? Quanto c'è secondo lei più di ideologico? Ma ideologico non è una critica, nel senso che gli italiani hanno delle ideologie, si sono formati delle opinioni, si anche ancorano al voto magari che c'è stato in passato e molti sono contrari, no?
4: No, c'è molto da fare, non bisogna aver paura di queste paure, sono più che legittime, anche le posizioni ideologiche sono, siamo in una democrazia, quindi ben vengano. La cosa importante appunto è informare, comunicare, condividere informazioni, soprattutto andare a vedere, se possibile andare a visitare. Scopriremmo che, ad esempio, in termini di gestione dei rifiuti radioattivi, la Francia ha un deposito che noi ancora non abbiamo ed è 10 volte più grande di quello che servirebbe a noi, ma lo hanno nella zona dello Champagne, e quindi andare a visitarlo potrebbe essere particolarmente interessante.
2: Adesso qualcuno ci scriverà: non berrò più champagne. Qual è secondo lei in conclusione il paese di riferimento in questo momento, no? Se si guarda al nucleare,
4: ma io guarderei a molti paesi che si stanno interessando del nucleare. Devo dire, mi ha sempre colpito la Finlandia, perché è un paese molto attento all'ambiente, con l'ambiente ci vivono, ci fanno anche del business, sono molto rispettosi dell'ambiente, ma hanno investito nel nucleare, mantengono il nucleare, saranno i primi al mondo appunto ad aprire un deposito geologico profondo, trovando soluzione anche al tema più spinoso, che è quello dei rifiuti ad alta radioattività.
2: Grazie al professor Marco Ricotti, docente di impianti nucleari al Politecnico di Milano. Magari lo replicheremo questo esperimento se la legge va avanti.
4: A disposizione.

0: non va. C'è, attenzione, una contestazione all'inizio di questa seconda ora di trasmissione. Andrew Spanaus contro DJ Luket. Attenzione.
1: Io sono sconcertato. Sarà perché sono diventato un po' più vecchio.
0: Sì.
1: Ma oggi ci sono tantissime canzoni che sono remix di canzoni vecchie. Io sono stufo di sentire tutte le nuove versioni delle canzoni originali. Voglio sentire le canzoni originali degli anni 80.
0: È una contestazione.
1: Degli anni 80, e non quello di oggi che l'ha rifatto per far fare soldi alla grande società che ha acquistato i diritti a quella canzone.
0: Allora, signori, Andrew Spanaus.
1: I giovani di oggi conoscono delle canzoni solo farlocche, cioè quelle nuove, non conoscono quelle originali.
0: Il buon Andrew Spanaus aveva una sola amicizia, poi che gli era rimasta qui in redazione, amicizia, era Miriam Luchetti, se l'è giocata così, e quindi non solo gli ascoltatori lo odiano, ormai com'è giusto che sia, cari ascoltatori, è giusto il nostro processo.
1: Voglio l'originale.
0: Il nostro processo di, come dire, di crollo dell'immagine di questo Yankee imperialista americano sta portando i suoi frutti, andate avanti così. Ora, per mettere la ciliegina sulla torta, vi facciamo ascoltare l'ultima di Donald Trump, intervistata dalla NBC con la traduzione di Andrew Spanaus.
1: Torno a bere, va.
2: You've never presented evidence that it was rigged. Let's keep talking about. I want to talk about Todd.
3: You
2: Lynch.
3: Have more evidence. There's more evidence than ever presented.
2: Let's talk
3: your
2: about
3: your elections in this country.
2: Court.
3: We're like a third world country.
2: But, sir,
3: your elections are crooked, and you're crooked, and Meet the Press is crooked, and so is ABC and CBS and CNN.
2: But Mr. President,
3: your one-sided crooked network. Sorry, let's call it quits because I've had enough.
0: Cos'è? E se ne va, e se ne va, come il miglior Berlusconi dalla luce annunziata, e se ne va.
1: La Kristen Welker,
0: spiegaci un po' il contesto.
1: Dice, lui parla, Trump parla delle elezioni truccate, dice ancora che le elezioni del 2020
0: ancora,
1: sono state truccate.
0: Ancora, con i GECO.
1: E lui, e lei dice, ma non c'è nessuna prova di questa cosa. Ma come no? C'è tantissima prova, sono più prove di quanto siano mai state presentate. Che è una frase interessante, perché in effetti tutte le prove presentate sono state respinte dai tribunali come non prove. Ma ce ne sono di più! E lei dice, ma non c'è nessuna prova. Sì, perché è truccata, tutte le elezioni sono truccate.
0: E
1: voi
0: poi è iniziato
1: siete,
0: la CBS,
1: voi siete
0: la
1: truccate,
0: CNN.
1: NBC, la CBS, ABC, CNN.
0: Come fai
1: siete
0: a discutere
1: tutti.
0: Con una persona
1: me ne vado.
0: Così?
1: Ciao tesoro, vado, ciao.
0: Sì, come fai a discutere con una persona così? Cioè, come dire, ha ragione lui? Punto. Sì. E se tu dici che non ha ragione,
1: lei giustamente ha detto, ma quale prova? Infatti quando io stavo ascoltando questa intervista un po' prima, lui aveva già cominciato, io dicevo, dai, Kristen, qual è la sua prova? Ma lui non offre nessuna prova.
0: Non offre nessuna prova, ha detto che ce ne sono ben di più di quelle che sono state presentate.
1: Dammene una, no? Però cosa, non può, come dici tu, non puoi discutere
0: non puoi
1: che
0: discutere.
1: Uno che non presenta nulla. E adesso dice che le elezioni primarie in California sono truccate siccome c'è una...
0: Attenzione.
1: Adesso sì.
0: Come ha perso, immagino.
1: No, in realtà c'è un candidato repubblicano, è un candidato democratico, non si capisce chi sarà. In realtà California ha un sistema particolare, non si divide nelle primarie, e i primi due vanno al ballottaggio, diciamo, a novembre. Però in California impiegano 2 settimane a contare i voti, impiegano 2 settimane, quindi per lui questo significa per forza che è truccato.
0: È truccato. va bene, però allora non abbiamo affrontato, perché nella prima ora siamo concentrati sul professor Ricotti e sul nucleare, anzi voglio fare adesso una osservazione agli ascoltatori, non mandateci adesso domande sul nucleare, perché il professor Ricotti non è qui, non è che abbiamo la possibilità tecnica di rispondervi, magari faremo nuovamente questo esperimento e ci sono state tante questioni ancora aperte. Le affronteremo. No, però la questione della guerra, la guerra attuale, è vero come la guerra Iran, dai, anche questa notte, l'Iran ieri ha lanciato dei missili verso Israele, Israele ha risposto militarmente. Però si dice che Trump dica a Netanyahu no, non devi più rispondere, loro hanno colpito, voi avete colpito, basta, pari e patta, non andate avanti. È vero come dice qualche indiscrezione che ora Trump veda in Netanyahu il vero ostacolo per una pace, se mai pace ci sarà?
1: Sì, almeno questo, Trump è molto frustrato dal fatto che Netanyahu voglia sabotare ogni tentativo di raggiungere un accordo. Non sarebbe un accordo pieno, ma un accordo almeno per riaprire lo stretto, questo è molto importante per Trump come anche per il resto del mondo adesso. Netanyahu non ha nessuna intenzione di permettere un accordo in cui l'Iran insomma, di fatto rimanga al potere, quelli che sono al potere, e quindi sabota, cioè questo lo sappiamo, lui prende l'occasione e la Casa Bianca, cioè Trump l'ha capito, la settimana scorsa prima hanno messo fuori la telefonata, hanno pubblicizzato la telefonata in cui Trump ha detto sei un pazzo, saresti in prigione. Poi,
0: che
1: due
0: poi
1: giorni
0: è confermata,
1: fa,
0: no? Perché sì, detto
1: è stata confermata, no, è stata confermata dal presidente. Confermata dal presidente e messo su tutti i media subito, che significa che è stata una scelta di farlo. Due giorni fa invece è uscita la notizia del Pentagono, che il Pentagono ha messo come a livello più alto di rischio lo spionaggio israeliano contro gli americani.
0: Sì,
1: questo
0: vero.
1: Non è stato fatto, ne scrivo in questi giorni sul giornale, questo non è stato fatto coordinato con la Casa Bianca, e qualcuno dentro il Pentagono che vuole.
0: È bellissima questa cosa, oggi credo Domenico Quirico si concentra proprio quando gli amici ti spiano, cioè pare che tra il Mossad, ma credo che sia reciproca la questione anche da parte della CIA, Mossad e CIA si spiano, perché vogliono sapere
1: quando
0: che cosa
1: viene,
0: succede.
1: Qualcuno lo dice apertamente, lo mettono in rapporto, e adesso Trump appunto ha detto queste cose, parole testualmente che hai detto tu, no, che non dovete rispondere, e questo sembra Biden, insomma parla come Biden, anche parla Biden come... ha fatto
0: si addormenta anche come Biden.
1: Dicono che lavori addirittura meno di Joe Biden adesso.
0: Attenzione.
1: Arriva più tardi in ufficio, va via prima.
0: Allora, andiamo al giornale radio, poi la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan, le tematiche le conoscete, stiamo qui.
4: Il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. L'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi, cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi.
5: C'è un ragazzino che col computerino ha imparato a fare delle cose. Va in una casa discografica, a questo ragazzino vengono dati 5.000 euro, 10.000 euro, gli si dice fai 20 pezzi senza musicisti. Adesso addirittura con l'intelligenza artificiale, probabilmente senza neanche qualcuno che canti davvero, porta questi pezzi che vengono messi sul mercato. Intasano perché non viene fatta nessun genere di promozione. Se uno di questi 20 pezzi funziona, bene. Se no, arrivederci, grazie. Next.
6: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19.10.
7: GR 24 di mezzanotte.
8: Dopo i missili e i bombardamenti tra Tel Aviv e Teheran, ancora nuove minacce. Migranti e pace al centro del viaggio del Papa in Spagna. Intesa San Paolo lancia un'offerta da 30 miliardi per acquisire il Monte dei Paschi. Ai ballottaggi per le comunali è 3-3 tra i due schieramenti nei capoluoghi di provincia. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. In primo piano ancora le crisi e le guerre in Medio Oriente e Ucraina. Sentiamo.
9: Attualmente il fuoco tra Israele e Iran è cessato, Hezbollah e Teheran sono più deboli che mai, ma la lotta non è finita. Lo ha detto ieri in un video, rivendicando il diritto di Israele all'autodifesa, Benjamin Netanyahu, dopo aver parlato con Trump, il quale già aveva intimato via social alle due parti di smetterla con gli attacchi incrociati iniziati domenica. Il presidente americano ha poi spiegato a Channel 12 il contenuto della nuova conversazione col premier israeliano. Ho detto a Bibi, è meglio che tu stia molto attento a quello che fai perché potresti ritrovarti molto presto da solo contro l'Iran, la minaccia del tycoon. Nessuno crede che il regime sionista agisca senza coordinamento con gli USA, ha fatto sapere Teheran, affermando di essere pronto ad attacchi più devastanti contro Israele in caso di nuovi bombardamenti sul Libano. Fermata, a quanto pare, l'escalation tra Iran e Israele, non altrettanto quella nel paese dei cedri, nuovi attacchi israeliani nel sud del Libano hanno provocato ieri pomeriggio almeno 7 morti, tra cui un bambino. Se Hezbollah risponderà attaccandoci con colpiremo Beirut, la promessa del ministro della difesa israeliano Katz, incurante degli avvertimenti dell'Iran. È intanto salito da almeno 10 morti e diversi feriti il bilancio degli attacchi israeliani di ieri a Gaza, nonostante la tregua in vigore da mesi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: Mosca continua a frenare la possibilità di negoziati diretti con Kiev. È veramente difficile immaginare come arrivare ad accordi con il regime di Kiev in queste condizioni, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, citando le parole di Putin, in risposta alla dichiarazione dei leader di Francia, Gran Bretagna e Germania, che sostengono la richiesta del presidente ucraino Zelensky di negoziati diretti. L'Europa, che spinge per questi negoziati, ha anche reso disponibile la prima tranche del prestito comune europeo da 90 miliardi di euro destinato all'Ucraina. Da quello che si è saputo, sarà erogata entro giugno, lo ha annunciato il portavoce della Commissione europea Uwe Vari, senza indicare una data precisa per il versamento. Si tratta, ha ricordato, di un totale di 9,1 miliardi di euro, 5,9 saranno destinati alla difesa, 3,2 al sostegno del bilancio statale. E in tutto questo, la NATO ha dovuto abbattere un drone di provenienza russa in Lettonia dopo un'allerta aerea e l'intervento di aerei militari della NATO in corrispondenza di due regioni nell'est del paese. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Sul tema della pace è ritornato il Papa in visita ufficiale in Spagna.
11: Vengo ante todos ustedes como obispo de Roma.
12: Si è presentato come vescovo di Roma e pastore della Chiesa Leone XIV nel suo discorso, primo papa ad intervenire al Parlamento spagnolo. Nel ribadire l'autonomia tra potere politico e istituzione religiosa, Prevost ha però sottolineato come ogni legge, ogni Stato non possa prescindere dal perseguimento del bene comune, della giustizia, dalla tutela della vita umana, dal concepimento alla morte naturale e dei più fragili, tra questi i migranti, il cui trattamento è inaccettabile. Una situazione, ha detto il Papa, che richiede una risposta che vada oltre la semplice gestione dei flussi. Ogni guerra, ha aggiunto poi il pontefice, costituisce una dolorosa sconfitta della capacità di negoziare. Per questo motivo è preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale. La vera sicurezza nasce dalla giustizia, dal dialogo, dal rispetto del diritto internazionale. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Intesa San Paolo ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena. La mossa arriva dopo che domenica Banco BPM aveva proposto alla banca senese un'aggregazione alla pari.
13: Intesa San Paolo alza la mano e si getta nel risico bancario con l'obiettivo di rilevare una parte degli sportelli del Monte dei Paschi più la sua controllata Mediobanca e quel prezioso 13,5% del capitale della compagnia Generali. Al suo fianco Unipol, che comprerà l'altra metà delle filiali MPS per poi fonderle con Biper. Un riassetto del mondo del credito che passa da un'offerta da oltre 30 miliardi, di cui una parte in azioni e una parte in contanti, come spiega Messina.
14: Abbiamo deciso di pagare un premio per cassa pari a circa 3 miliardi di euro e quindi riteniamo che gli azionisti possano essere soddisfatti da questa proposta e questo possa rappresentare il valore per Montepaschi. In questo modo riusciamo a creare valore anche per i nostri azionisti e quindi è un'operazione che ci consente di poter andare avanti anche col supporto dei nostri azionisti.
13: Ma gli occhi sono sul futuro di Generali. Messina assicura che Intesa non vuole rilevare la compagnia, che invece permetterà di accrescere gli utili del gruppo. E questo in attesa di eventuali contromosse da parte di altri istituti, dopo che anche Banco BPM, nelle scorse ore, ha proposto una fusione alla pari all'istituto senese. Il risico è appena cominciato. Enrico Miele, da Radio Core, per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Wall Street chiude contrastata, il Dow Jones cede lo 0,16%, Nasdaq a più 0,86%, S&P 500 a più 0,30%, euro a 1,1534 sul dollaro. La giornata in Europa.
15: La febbre d'acquisizione e fusioni bancarie scalda Piazza Affari, che chiude con la maglia rosa e il rialzo dello 0,6%, una seduta contraddistinta dalla debolezza per le altre borse europee. Guardando all'azionario, giornata da incorniciare per MPS, il rally del 13% sul finale, e Mediobanca che termina con guadagni per il 12%. Questo dopo il lancio dell'offerta di Intesa San Paolo sull'istituto senese, in accordo con Unipol, che rileverà 635 filiali da fondere con Biper. Sul tavolo c'è poi la proposta annunciata ieri ieri da Banco BPM per realizzare una fusione tra pari con Rocca Salimbeni. Passando al fronte energetico, il petrolio sale sulle tensioni tra Israele e Iran, nonostante i tentativi del presidente americano Trump di mantenere il cessate il fuoco. Infine, sul valutario, l'euro è in lieve rialzo attorno alla soglia degli 1,15 dollari. Giorgia Colucci, da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: E ora le elezioni amministrative con i risultati dei ballottaggi.
16: Finisce con un pareggio la sfida dei ballottaggi nei 6 capoluoghi di provincia. Il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo. Il centrosinistra tiene Trani, Chieti e prende Agrigento. Affluenza in calo di 8 punti rispetto al primo turno. Ad Agrigento il nuovo sindaco è Michele Sodano, centrosinistra, che aveva già sfiorato la vittoria al primo turno con un plebiscito del 71,97% rispetto all'avversario di centrodestra Dino Alonge. Nuovo sindaco di Chieti è Giovanni Legnini, sostenuto dal campo largo, che ottiene il 52,27% dei voti e batte il candidato di centrodestra Cristiano Sicari. A Trani il centro-sinistra conferma il sindaco uscente Marco Galliani, sostenuto da PD ma non dai 5 Stelle, mentre a Lecco il sindaco uscente di centro-sinistra Mauro Gattinoni perde rispetto al candidato di centrodestra Filippo Boscagli, dopo un testa a testa. Vince il centrodestra anche ad Arezzo, dove Marcello Comanducci supera il candidato di centrosinistra Vincenzo Ceccarelli, e a Macerata, dove Sandro Parcaroli, centrodestra, che aveva mancato di pochi voti le elezioni al primo turno, si conferma al ballottaggio. Commenta così la premier Giorgia Meloni: i ballottaggi confermano la forza di centrodestra. Ma per il PD la sfida nei capoluoghi è stata vinta con 10 sindaci su 16. L'alternativa c'è. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
8: Dopo la conferma della grazia, la coppia Cipriani-Minetti passa al contrattacco e raddoppia la richiesta di risarcimenti al Fatto Quotidiano e alla RAI per un totale di oltre 220 milioni di euro. Oltre ai 5 milioni di euro chiesti per il danno reputazionale davanti al Tribunale di Roma, ci sono i 250 milioni di dollari, 216 milioni di euro, per il danno alla società dell'imprenditore a New York. Chiudiamo col calcio, esclusa da quelli maschili per la terza volta di fila, l'Italia rimane in corsa per la qualificazione ai mondiali femminili. Oggi alle 19 le azzurre di Mister Soncin chiuderanno contro la Svezia il loro girone eliminatorio. Per la qualificazione diretta servirà vincere e sperare che la Danimarca perda in trasferta contro la Serbia. Più probabile per le azzurre l'approdo ai playoff. Grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Spazio ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
1: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
2: Così?
1: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
2: Stai zitto!
3: Perché mi ha fatto riflettere.
2: Ah.
3: Ed è per questo che sono tornato.
2: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
3: Credo di averti violentato.
2: No, non mi hai violentata.
4: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio, Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14:15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.
5: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
6: Uno, nessuno, 100 Milan.
7: Adesso però dobbiamo parlare di un'altra vicenda che prende spunto da una notizia di cronaca, ma la notizia di cronaca la teniamo un po' così sullo sfondo. Allora, la scorsa settimana tutti i giornali hanno raccontato della morte di Rita Benini, che è una signora che era malata di cancro, è morta, e tutti i giornali hanno sottolineato che ha rifiutato le cure, radioterapia, chemioterapia, per affidarsi alle cure, tra virgolette, cure alternative del metodo ameriano. La vicenda... ha riportato alla memoria, alla luce, il fatto che qualche anno fa anche la figlia di questa donna, Eleonora, era morta a 18 anni perché i familiari si erano affidati sempre alle cure alternative ameriane. Allora, io vorrei partire da qui e abbiamo chiamato un collega del Corriere della Sera che ha anche scritto un libro, segue molto queste notizie, ne ha scritto un libro intitolato Piombo e Latte, il caso Hammer, dal delitto impunito al sogno di una cura contro i tumori. È Luca Mastrantonio, che saluto, buongiorno Luca, grazie di essere
8: buongiorno,
7: con noi.
8: Buongiorno.
7: Allora, io dico, teniamo sullo sfondo questa vicenda di cronaca, anche se mi ha molto colpito nel leggere l'articolo che è scritto sul Corriere della Sera, che il marito di questa donna che è morta di recente, e io di fronte alla morte, ai lutti, per carità, si ha sempre il timore di... Insomma, come l'ha presentata questa morte, questa malattia? Addirittura ha usato questo termine benattia, che vorrei che tu ci spiegassi.
8: Eccoci, beh, insomma, intanto parlare di Hammer, cosa che non bisogna mai fare a cuor leggero, perché, come giustamente hai detto, presunta cura, è una teoria pseudomedica, diciamolo chiaramente, è un buco nero, nel senso che quando lo si incrocia ci si può cadere dentro. È quello che è successo a Lino Bottaro, il padre di Eleonora Bottaro, ragazza morta 10 anni fa. Di una leucemia curabile nell'80% dei casi, secondo i massimi oncologi di Padova che volevano curarla. E lui è stato uno dei più attivi in Italia diffusori della teoria di Hammer. Hammer che cosa dice in sostanza pericolosa? Che la malattia è un buon segno di risoluzione del conflitto innescato da un trauma. Ossia, quando io ho una malattia vuol dire che il mio corpo sta superando il conflitto innescato da un trauma.
9: È simile all'idea che sta reagendo il sistema immunitario,
7: da qui il termine benattia.
8: Esattamente, quindi non è poi questo l'idea, il sogno che tutti noi abbiamo, che cambiando le parole possa cambiare la sostanza. Quando si parla della teoria di Hammer, in realtà si sta parlando di come funziona in parte il nostro cervello, cioè quando si dice il pensiero magico, la verità è che la mente mente ha il potere magico di provare a cambiare la realtà attraverso le parole, attraverso i nessi logici. Ecco, in questo caso abbiamo Lino Bottaro che, quando si ammala la figlia Eleonora di una leucemia, lui legge su Hammer che la leucemia è legata a un calo dell'autostima. E cos'era successo nella vita della figlia di drammatico che aveva causato un calo dell'autostima? La morte del fratellone, il fratello più grande, Luca. E quindi si dà questa spiegazione. Quindi la leucemia, dice in un'intervista a un collega, Andrea Priante del Corriere del Veneto, la leucemia è rigenerazione. Ora, sono parole che fanno venire i brividi. Lui però ci crede, tant'è che quando è morta anche la moglie, che si era operata in realtà alla lingua, però senza entrare nei dettagli, come dicevi all'inizio, la spiegazione in questo caso degli ameriani è che è un problema di non riesco a dire le parole, mi muoiono in bocca le parole, quindi c'è sempre una spiegazione psicologica che è ansiolitica, perché quando c'è una malattia senza motivo arriva uno che ti dà una spiegazione e ci si sente meglio, perché non per sempre dà il caso.
7: Tu però nel libro ricostruisci anche altri fatti, perché il tema è poi quando uno sceglie, sappiamo che c'è la libertà di cura, sancita dalla Costituzione, certo. Uno può decidere
8: di cura, però
7: di cura. sì però sì di cura, però
8: una libertà di morte,
7: certo, però cura vuol dire che se uno ha un tumore va a un istituto, ti propongono chemioterapia, radioterapia, e uno deve poterla accettare, cioè la Costituzione prevede questo. Il problema è quando ci sono di mezzo i figli. Di recente è stato caso, tu ne hai anche parlato, sì, certo, i figli minori.
8: Francesco Gianello, quello è un caso un po' più edificante, perché la madre ha detto chiaramente nell'intervista che ci ha rilasciato: state alla larga da Hammer. Sì, magari per voi adulti, ma per i vostri figli lasciate stare, perché lei ha riconosciuto che essenzialmente l'ha solo perso con più illusione, forse non sarebbe andata altrimenti il decorso della malattia, ma l'illusione che risolvere un problema psicologico possa far rimettere la malattia è una questione terribile, perché il momento in cui ti rendi conto che è un'illusione sei veramente solo, perché in genere quando abbracci la teoria di Hammer rischi di isolarti dai medici sicuramente, ma anche da quei familiari e da quegli amici che ti dicono: stai attento, questa cosa non ti guarirà, cioè li vedi come dei nemici del processo di guarigione. È un meccanismo veramente, io lo definisco un buco nero, perché c'è un granello di luce in questa intuizione.
7: Sì.
8: Il rapporto psicologico.
9: Ma esiste la malattia psicosomatica? C'è un'altra direzione. Allora qualcosa.
8: Solo che lui ti dice: Hammer, non devi interferire non devi disturbare la guarigione. Il problema è che a quel punto la malattia indisturbata agisce.
7: Avanza.
9: Sì. Ma questa è la stessa cosa della nuova medicina, si chiama anche così?
7: Sì,
8: nuova. I nomi sono tanti, perché non si cita più Hammer diretto. Tutti gli ameriani negheranno di seguire Hammer, perché Hammer, che è veramente un uomo molto sfortunato all'inizio e poi complice della sua sfortuna, molto sfortunato perché gli succede una disgrazia, insomma gli muore questo figlio giovane a 19 anni nella notte di Cavallò, in cui a sparare fu Vittorio Emanuele di Savoia, e dopo lui. 13 anni, cioè, sì, ma insomma io nel libro Piombo e Latte ho trovato la prova definitiva, quindi diciamo ormai si può dire che è stato lui il responsabile. L'ho trovata in una perizia balistica di quegli anni, degli anni 90, in cui ci fu il processo a Parigi, poi è stato assolto, ma la Cassazione italiana dice che è legittimo ricordare la responsabilità del principe che agì al di fuori di ogni logica.
9: Non temi querele per questo, insomma.
8: Ma il libro è uscito da un anno, ci sono state ampie recensioni da Casa Savoia e dai tanti avvocati che erano sempre pronti a sparare come un plotone, cito da Vittorio Emanuele di Savoia, intercettato a Potenza, disse: avevo un plotone di avvocati a Parigi e li ho fregati. Al di là della veridicità dello senno di quella condizione, l'incontro tra il Savoia e il dottor Hammer è stato terribile. Cioè Hammer si presenta ai suoi seguaci come la vittima di una grande ingiustizia, ed è vero, perché lui è vittima di una grande ingiustizia.
7: Questo è
8: il cavallo di Troia, perché chi di noi non ha bisogno di uno che ha vissuto un'ingiustizia maggiore della nostra e ci può capire? Ecco, lì Hammer entra nei cuori, poi entra nella mente con questa teoria che è suggestiva e pericolosa.
7: Allora, noi ringraziamo molto Luca Mastrantonio, leggete il suo libro per Bompiani, Piombo e Latte, perché lì sulla teoria ameriana, con casi anche concreti, è spiegato davvero tutto. Grazie Luca per essere stato qui con noi. In ogni caso, cari ascoltatori, noi adesso andiamo a registrare, prima andiamo a bere un buon caffè e poi andiamo a registrare il nostro podcast, che è
9: That's America!
7: E ci ritroviamo domani alle 9:00.

0: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
1: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
2: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
4: Iran-Israele, ancora guerra aperta, fronte libanese sempre più caldo, benvenuti a una nuova puntata.
5: Nessun luogo è lontano, di Giampaolo Musumeci.
6: We're very close to having a deal, and if we don't have a deal, we'll do it one way or the other, either way we win.
7: Israel's military says Iran has fired missiles at its territory.
8: The only way to end this conflict is through negotiation.
9: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
4: L'attualità internazionale e la geopolitica sono il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, questo è il posto giusto. Buon lunedì, buon inizio di settimana da parte mia e da parte di tutto il team. Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. Per voi, come sempre, ricordo c'è il 349-238-6666, sms, whatsapp, domande e commenti. Potete usare anche i social, nessunluogo24, ovvero Giampaz su X, c'è la nostra pagina Facebook, c'è il canale Instagram, c'è il canale 246 del Digitale Terrestre. 16.08 e una manciata di secondi qui a Milano, le 10.08 e quasi 20 secondi del mattino a Washington, dove Donald Trump sta cercando di convincere Israele e Iran a togliere il dito dal grilletto.

E così ancora una volta Donald Trump si vede impegnato nel cercare di mitigare, di dare qualche speranza di pace a uno dei conflitti che egli stesso ha iniziato. Donald Trump ha esortato Iran e Israele a ridurre le tensioni, a togliere il dito dal grilletto. I due paesi si sono scambiati attacchi aerei nelle ultime 24 ore. Scrivendo sulla sua piattaforma social, Trump ha affermato: Israele e Iran devono smettere immediatamente di sparare. Nel frattempo, mentre l'Iran continua a legare il proseguo del conflitto alla tregua in Libano, Iran ha detto che se Israele smette di attaccare il sud del Libano è pronta a sospendere gli attacchi, e almeno al momento lo avrebbe anche fatto. Nel frattempo, dicevo, proprio l'esercito israeliano continua a fare raid e incursioni nel sud del paese dei Cedri. Parleremo di questo in questa puntata di Nessun Luogo Lontano. Parleremo di come nuove vecchie minacce si riaffaccino sul palcoscenico internazionale, perché i ribelli Houthi, che pure nelle ultime 24 ore hanno lanciato un paio di missili verso il territorio israeliano, uno è stato intercettato, uno non ha nemmeno raggiunto il bersaglio, stanno minacciando, secondo varie fonti, di chiudere totalmente Bab al-Mandeb, o almeno intanto per i cargo battenti bandiera israeliana. Capite bene che se si andasse a una chiusura contemporanea di Hormuz e di Bab al-Mandeb, due snodi principali. Uno, Bab al-Mandeb, 12,5% del commercio marittimo globale mondiale, dall'altra parte il 30% degli idrocarburi. Capite bene che saremo di fronte a una situazione davvero molto molto preoccupante. Andremo in Libano per le ultimissime, vi dicevo, attaccati ancora alcuni villaggi. Ci collegheremo con Roberto Bongiorni, che è appena tornato da Tiro, lì dove Human Rights Watch e New York Times accusano Israele di aver usato munizioni al fosforo. Questi temi di quest'oggi. Ripristiniamo i nostri dossier, perché veniamo da un weekend ricchissimo di motivi di interesse per voi. 349-238-6666, noi raccontiamo quindi altre notizie.

0: La prima delle quali, notizie, ci porta in Kosovo, lì dove il partito del primo ministro uscente Albin Kurti, autodeterminazione, questo è il nome del partito, Vetu Vendosje, in albanese, ha vinto le elezioni parlamentari. Sono state le terze elezioni in un anno e mezzo con un fortissimo astensionismo, tanto che pensate ha votato solo il 37% degli aventi diritto. Il partito Autodeterminazione è un partito populista di sinistra, è al potere dal 2021, ha ottenuto il 43% dei voti. Questo potrebbe causare qualche problemino alla tenuta del potere e alla nomina del futuro presidente del Kosovo, allo stesso Albin Kurti. Staremo a vedere, lo sapete, Kosovo è importantissimo, paese cruciale nell'equilibrio dei Balcani, non riconosciuto da tutti, in primis la Serbia, ma anche lì che si affaccia il Kosovo sul condominio europeo. Qualche altro attore, come l'Armenia, guarda con grande interesse all'Europa e, come raccontavamo venerdì, si è votato anche in Armenia, sta cercando in qualche modo di cristallizzare una sua posizione, non vuole rompere completamente i rapporti con la Federazione Russa, vuole comunque avvicinarsi all'Unione Europea. Il partito al governo del primo ministro armeno uscente, Nikol Pashinyan, ha vinto le elezioni, 49,81% dei voti, un chiaro segnale di come l'Armenia voglia comunque continuare nella sua politica di avvicinamento all'Unione Europea. Pashinyan lo ha confermato immediatamente: continueremo il percorso di riavvicinamento con l'Occidente, ma svilupperemo allo stesso tempo le relazioni dell'Armenia con la Russia. Durissima la presa di posizione da parte del principale antagonista, un miliardario russo-armeno, Sambel Karapetyan, che ha ottenuto solo il 20, solo si fa per dire, 20, quasi il 24% dei voti, ha definito queste elezioni vergognose e ha denunciato violazioni e repressione. È durata meno di un giorno, lo sapete, quella che doveva essere un grande spiraglio di pace per il conflitto tra Russia e Ucraina, alla lettera aperta di Volodymyr Zelensky, prima un po' di silenzio di Vladimir Putin e poi ancora attacchi incrociati. Il tutto avveniva, fra l'altro, mentre domenica a Londra si vedevano Zelensky, Starmer, Macron e Merz. È la coalizione dei volenterosi, in formato un pochino più ridotto, se volete, che sta cercando di elaborare l'ennesimo piano di pace e, verrebbe dire, un po' sta litaniando il suo supporto all'Ucraina, ma non registriamo nel concreto dei passi in avanti da parte della coalizione dei volonterosi. Coalizione che intanto si becca gli strali avvelenati di Vladimir Putin, che accusa Francia, Regno Unito e Germania di alimentare la guerra, sostenendo la pace solo a parole. Sul terreno invece continua il ping pong di affermazioni di conquiste territoriali, da una parte c'è Kiev, dall'altra parte c'è Mosca naturalmente, mentre gli ucraini dicono di aver riconquistato più di 600 km quadrati di territorio dall'inizio di quest'anno, del 2026, oggi le forze russe hanno rivendicato la conquista di alcuni villaggi nel Donetsk. Oggi è una giornata importante per gli equilibri dell'Estremo Oriente, perché, ed è quasi storica, era parecchi anni che Xi Jinping non atterrava dove? Beh, a Pyongyang, è accolto con i massimi onori in Corea del Nord, una visita di stato di due giorni molto molto importante, vedrà non soltanto Kim Jong-un naturalmente. Kim ha parlato di un'alleanza invincibile, ha definito il rafforzamento dei legami con la Cina una priorità strategica, mentre Xi ha dichiarato a Kim Jong-un di essere disposta a collaborare per portare le relazioni tra i due paesi a nuovi livelli. Come sappiamo, in passato vi sono stati anche importanti scambi a livello di armamenti, di derrate alimentari, insomma di collaborazione sia con Cina che con Russia, che si trovano, metto insieme anche la Russia perché la parte più orientale della Russia stessa arriva a lambire quei due paesi ed è parte integrante dell'Estremo Oriente. Dicevo, questo trittico di potenze stanno continuando ad alimentare la loro alleanza. Una piccola precisazione, perché molto spesso magari si legge, si dice che la Corea del Nord è completamente succube, è un vassallo di Pechino. In realtà la realtà, perdonate il gioco di parole, è molto più complessa, per quanto Pyongyang abbia una relazione di diverso grado, per così dire, anche diverso peso geopolitico, economico soprattutto, ma anche militare. Comunque Pyongyang continua ad avere una certa autonomia strategica e lo vediamo molto spesso quando, lo dico tra mille virgolette, Kim Jong-un batte i pugni sul tavolo, vuole rimostrarsi sul palcoscenico internazionale e lancia i suoi missili, andando a scompigliare gli equilibri nel Estremo Oriente. Tanto che e non ho parlato di missilistica a caso, lo stesso programma nucleare nordcoreano crea qualche mal di pancia nella leadership cinese, perché si dice che sarebbe un attore ingombrante, imprevedibile. Sappiamo che Kim Jong-un ogni tanto tira fuori i conigli dal cilindro, per usare un eufemismo, e quindi non a tutta la leadership cinese piace questa relazione così vicina, così stretta, e forse si vorrebbe un vassallaggio a tutti gli effetti da parte della Corea del Nord. Ne parleremo nei prossimi due giorni, perché oggi e domani appunto è questa visita di Stato raccoglierà la nostra attenzione. Tantissimi temi che dobbiamo toccare quest'oggi, quindi brevemente, sinteticamente chiudiamo i nostri dossier internazionali. Voi scaldate pure i polpastrelli. 349-238-6666. Partiamo con la voce di Donald Trump.
1: Beh, abbiamo un blocco, sì, è stata una mossa efficace, e il motivo per cui lo abbiamo ancora è che loro hanno cercato di imporre il blocco e ora noi li abbiamo bloccati a nostra volta. Ma come sapete, stanno perdendo dai 400 ai 500 milioni di dollari al giorno e non è sostenibile per loro. Hanno un'economia molto debole, i loro leader se ne sono andati, i loro generali se ne sono andati. Il primo e il secondo livello al comando non ci sono più. Anche gran parte del loro terzo livello se n'è andato. Ma è vero, hanno eretto un blocco e quindi li abbiamo dovuti bloccare anche noi e ora abbiamo il blocco definitivo. Io non la considero proprio una guerra, ma se vuole definirla tale, suppongo non possa fare altrimenti. Non la definisco guerra, non ci penso, faccio solo quello che devo fare.
0: La zona grigia del lessico di Donald Trump, beh, io non la definisco guerra, ma se lei, cara giornalista, vuole definirla così, beh, non possiamo fare altrimenti. Perché questa ritrosia da parte di Donald Trump nell'utilizzare il termine guerra? Perché lo sapete, la Camera recentemente, venerdì, si è messa di traverso, vuole limitare i poteri del presidente, un presidente che non si è presentato al congresso dopo i 60 giorni dovuti, un presidente che ha stiracchiato in qualche modo il diritto internazionale, ha stiracchiato anche la politica interna americana per poter effettuare quell'attacco contro la Repubblica degli Ayatollah. È un presidente quindi che sta ben attento a non pronunciare la parola guerra, perché questo lo inchioderebbe di fronte a una situazione che è di guerra a tutti gli effetti. Prova ne sia le ultime agenzie che mi segnala Antonio Talia: l'Iran sta cancellando i voli da tutti gli aeroporti del paese, questo dopo gli ultimi raid anche piuttosto pesanti che sono arrivati da parte di Israele stesso. L'abbiamo detto, Donald Trump si attacca al telefono, chiama Benjamin Netanyahu, chiede di non rispondere all'attacco iraniano, ma non c'è nulla da fare, Israele sembra tirare dritto. Ma cosa sta accadendo? E soprattutto cosa sta cercando di ottenere l'Iran? Buongiorno e ben ritrovata nel suo luogo lontano al Minu Mirshavalad, ricercatrice, analista, sociologia, Università di Copenaghen. Mirshavalad, buongiorno, grazie mille per essere con noi.
2: Buongiorno, grazie.
0: Allora, professoressa, ci aiuta a capire adesso qual è l'obiettivo iraniano?
2: Dunque, io ho cercato oggi di un po' vedere tra le notizie sia delle emittenti vicine alla linea dura, sia quelle vicino alla linea riformista. Dovrei dire che

0: aperta una finestra verso la trattativa, malgrado gli attacchi che hanno subito sia l'Iran che l'Israele.
1: Certo, adesso la domanda, professoressa Mircea Vallad, che tutti si fanno e ne parleremo anche nel proseguo del programma con altri ospiti, è quanto Teheran possa teleguidare i suoi alleati, da una parte Hezbollah nel sud del Libano, dall'altra parte anche i ribelli Houthi yemeniti, che hanno lanciato due missili, uno diretto verso Israele intercettato, uno che non è arrivato a bersaglio. Ribelli Houthi che dicono potremmo bloccare Bab al-Mandeb, e questa per l'economia globale, per tutto il mondo sarebbe una notizia naturalmente disastrosa. Ci aiuta a capire quanta presa ha Teheran ancora sui cosiddetti proxy, sugli alleati della regione? Quanto può dire fate questo e loro lo fanno?
0: E naturalmente, tanto anche questi attacchi hanno mostrato che c'è tanta presa da parte dello Stato iraniano sui Houthi, ma anche su Hezbollah. Quindi, perché anche comunque ho visto nelle dichiarazioni che hanno minacciato il corpo dei guardiani della rivoluzione che nel caso in cui le aggressioni dell'Israele dovessero continuare sul Libano, loro riprenderebbero gli attacchi, anche se, come dicevo, hanno dichiarato la fine degli attacchi per ora.
1: La voce e l'analisi della professoressa Minou Mircea Vallad, Dipartimento di Sociologia, Università di Copenaghen. Tra poco vado ai tanti messaggi al 349-238-6666. L'ultima domanda che ci continuiamo a porre ai nostri ospiti, ai nostri esperti oramai da settimane: in tutto questo, la società civile iraniana, i movimenti di protesta, insomma tutto quello che abbiamo raccontato per mesi, tutti quei movimenti che volevano un cambio di regime, come stanno vivendo queste settimane di guerra non guerra, per citare il presidente Donald Trump?
0: C'è tantissimo malcontento a causa della povertà economica che c'era anche prima della guerra, che adesso si è triplicato e peggiorata la situazione. Quindi anche la società civile desidera tantissimo che finisse la guerra. Anche addirittura io sentivo tra quel fronte della popolazione iraniana che addirittura desiderava o sosteneva la guerra a causa del suo malcontento, sia nella diaspora sia all'interno dell'Iran. Vedo che anche loro oggi c'era questo dibattito sul fine della guerra che loro desideravano. Quindi si vede anche questo leggero cambiamento nella posizione di quel fronte, diciamo, guerrafondaia degli iraniani.
1: Certo, e anche questo ci dimostra ancora una volta come a volte fotografare una situazione pensando che quella situazione perduri nel tempo non è affatto così, soprattutto se in quel lasso di tempo c'è la guerra, e la guerra sappiamo che a volte rinsalda i regimi, a volte provoca altre conseguenze naturalmente. Grazie mille, Minou Mircea Vallad dall'Università di Copenaghen, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima, grazie.
0: Buona giornata.
1: Chi è affezionato ascoltatore di Nessun Luogo Lontano sa che amiamo provare a scrostare un po' anche le notizie d'agenzia, provare ad osservare a volte ai raggi X quello che accade. Ebbene, ci soccorre in questo Le Grand Continent, che è una realtà editoriale francese molto molto interessante. Ebbene, ha pubblicato qualche giorno fa, secondo una serie di dati aggregati, il numero di navi che nello stretto di Hormuz sta fondamentalmente praticando e adottando quelle che sono le tecniche classiche che abbiamo raccontato della flotta fantasma russa. In particolare, si osserva, racconta Le Grand Continent, un numero crescente di navi molto ragionevolmente petroliere del Qatar, che trasportano gas naturale liquefatto, che transitano attraverso Hormuz spegnendo il transponder. Sostanzialmente si tratterebbe di una tecnica per eludere la sorveglianza di Teheran. Sarebbe aumentato il numero di navi che utilizza questa tecnica del 97% nelle ultime settimane. Pensate, è anche vero che i numeri di passaggio rimangono residuali. Cosa sta accadendo? Apriamo una piccola finestra, un piccolo squarcio di geoeconomia. Lo facciamo con Sissi Bellomo, firma del Sole 24 Ore, esperta appunto di materie prime. Ricordo il suo, insieme a Simone Spezia, Maurizio Melis, il suo podcast che è Materie, che spesso tratta esattamente questi temi, esattamente in quelle aree geografiche. Ciao Sissi, buongiorno, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno, buongiorno
1: Allora, ci aiuti a capire lo stretto di Hormuz, quanto è stretto al momento, quanto è chiuso realmente, quanto è aperto, e quali sono o quali potrebbero essere un po' le strategie per aggirare questa doppia chiusura. In passato abbiamo parlato della pipeline emiratina e di quella saudita, ma i numeri non sono assolutamente sufficienti a compensare il blocco di Hormuz. Aiutaci a dare una fotografia, adesso, al secondo, per così dire.
2: Yeah.

0: Non è facilissimo, però certamente sono in funzione, sono sfruttate al massimo gli oleodotti di cui parlavi e di cui si erano dotati i sauditi da una parte, gli emiratini dall'altra, prima che esplodesse questa guerra che ormai è arrivata al centesimo giorno.
1: Sì.
0: Oggi è il centesimo giorno di guerra e di semi-paralisi di Hormuz. Ebbene, queste sono state certamente un'ancora di salvezza per i sauditi, soprattutto che sono riusciti a dirottare una parte discreta, però insomma siamo intorno al 40% delle loro esportazioni solite verso il Mar Rosso e attenzione che sul Mar Rosso ci sono proprio delle ultime ore anche di nuovo delle minacce da parte degli Houthi. Il Mar
1: Sì.
0: Rosso non era un'area considerata, non è mai stata considerata negli ultimi anni un'area veramente tranquilla e a prova di rischi. Comunque sia, l'Arabia Saudita riesce ad esportare una parte di quello che esportava un tempo attraverso Mar Rosso e per un po' se la cava. Se la cavano in parte gli Emirati Arabi attraverso un'altra pipeline che va verso Fujairah, quindi oltre lo stretto di Hormuz, fuori dallo stretto di Hormuz, però un'altra area che è stata interessata da bombardamenti, da attacchi, anche lì non è un'area del tutto tranquilla e pacificata. E poi basta, nel senso che altri paesi hanno progetti, altri paesi hanno delle vie residuali. L'Iraq, per esempio, isolatissimo da quando si è trovato per disperazione, mi verrebbe da dire, un accordo per riattivare una pipeline che passa dal Kurdistan iracheno e che va verso Ceyhan, porto in Turchia sul Mediterraneo, quindi qualcosa ha ricominciato ad esportare anche da lì, ma di nuovo è pochissimo rispetto a quello che può. Ci sono paesi come il Kuwait che restano totalmente isolati, se vogliono esportare con camion e autobotti, e veramente sono gocce rispetto a quello che potevano fare un tempo. E poi ci sono adesso e sono accolte con un grande entusiasmo queste notizie di oh, è passato un carico, ne è
1: Sì.
0: passato un altro. Io vorrei dire che insomma il Qatar che esportava circa tre navi metaniere al giorno, adesso si fanno tutte queste dichiarazioni entusiaste per tre o quattro in tutto che sono passati nelle ultime 2 settimane.
1: È piuttosto
0: Una volta ne
1: sconfortante
0: passavano tre
1: certo.
0: al giorno, il
1: Sì.
0: Qatar non produce più da molti treni di liquefazione, non lo produce più, erano carichi che erano intrappolati nel Golfo e che cominciano un po' a passare perché ci sono dietro le quinte degli accordi, forse anche con pagamento effettivamente di pedaggi alle autorità iraniane o comunque in qualche modo passaggi consentiti, carichi destinati al Pakistan, per esempio, che ha sempre avuto un ruolo di mediatore dietro le quinte, a volte più in primo piano. Sono qualche carico che è andato in Pakistan, uno forse si pensa che potrebbe essere diretto in Cina. Ecco, però esultare perché 3, 4, 5 navi cariche di LNG, di gas liquefatto sono riuscite a uscire, mi sembra quantomeno un po' prematuro, anche perché vediamo nelle ultime ore come si sono scatenati di nuovo, a parte gli attacchi terribili, sempre più estesi di Israele in Libano, contestati persino dalla Casa Bianca, ma poi la replica che hanno innescato da un nuovo attacco anche contro l'Iran da parte di Israele e Trump che si lascia andare sui social come suo solito dicendo basta, devono tacere le armi. Cioè, qui non si sa più nemmeno chi ha le redini della situazione, semmai ci siano state le redini in mano saldamente a qualcuno. Ecco, non vorrei
1: Non
0: essere
1: c'è
0: troppo
1: dubbio.
0: critica.
1: Ricordo Sissi Bellomo, la leggete sul Sole 24 Ore, l'ascoltate in Materia insieme a Simone Spezia e Maurizio Melis. Ho un po' la domanda delle domande, cioè se questi venti di guerra e questi choke points che si chiudono e si aprono ricostringeranno gli attori, soprattutto quelli che producono energia, a ripensare le loro vie, magari pensando anche alla terra.

0: Si riaccende la guerra in Medio Oriente, nel Medio Oriente allargato si sta profilando quello che, e speriamo di non descriverla, potrebbe essere a tutti gli effetti una tempesta perfetta. La doppia chiusura dello stretto di Hormuz, con un passaggio residuale di qualche nave cargo, dall'altra parte i ribelli yemeniti Houthi che minacciano di chiudere Bab al-Mandeb. Avremo i due choke points tra i più importanti al mondo, l'ultimo che ho nominato, il 12,5% del commercio marittimo globale passa di lì, da quello di Hormuz sappiamo che passa praticamente di tutto, non soltanto idrocarburi, almeno un 30% solo di petrolio per esempio. Di questo stiamo ragionando con Sissi Bellomo, firma del Sole 24 Ore, voce in materie, con Simone Spezia e Maurizio Melis, e tra pochissimo recuperiamo il collegamento con la stessa Sissi, perché la domanda delle domande è: se davvero si materializzasse questa tempesta perfetta, cioè una doppia chiusura, se e quanto gli attori che vivono soprattutto dell'export di idrocarburi ma anche di materie prime critiche stiano ripensando, e in che modo, a catene alternative che non utilizzino quei mari che improvvisamente sono diventati così tempestosi e così facilmente chiudibili. Così rispondo a alcuni ascoltatori che scrivono: bastano 4 barchini dei Pasdaran per bloccare l'intero stretto di Hormuz. Sì, non soltanto i barchini, parliamo anche di droni volanti, parliamo comunque di un doppio blocco, gentile ascoltatore. E evidentemente sì, stanno bloccando con questi piccoli mezzi. L'abbiamo sempre sottolineato come la profonda asimmetria di questo conflitto abbia messo in luce peraltro una dottrina che fu esplicitata da Ali Khamenei già nel 2012. Si è messo alle strette, l'Iran avrebbe utilizzato la chiusura dello stretto di Hormuz. Qualcuno, Massimiliano da Udine, ironizza sulla ritrosia di Donald Trump nell'utilizzare il termine guerra. Dice che anche Trump potrebbe chiamarla operazione speciale se non vuole chiamarla guerra. Come vi dicevo, le ultimissime ci consegnano che cosa in questo riaccendersi del conflitto nel Medio Oriente allargato? Una telefonata con tra Donald Trump e il primo ministro Netanyahu, che starebbe valutando se sospendere gli attacchi sul sud del Libano e contro l'Iran. Fonti militari invece al canale 12 dicono assolutamente no, la guerra durerà nel sud del Libano per parecchi giorni. Dall'altra parte l'Iran, il primo ministro Pezeshkian, dice: non abbandoniamo né i negoziati né il campo di battaglia. Abbiamo recuperato la linea con Sissi Bellomo, firma del Sole 24 Ore, autrice e conduttrice di Materie. Sissi, allora la domanda delle domande è questa: i grandi attori, quelli che vivono di catene logistiche, di export di materie prime, di idrocarburi, dovranno ripensare la logistica mondiale vista la vulnerabilità dei choke points?
1: Sì, penso che la stiano già ripensando anche con i progetti che ci sono per rafforzare le infrastrutture per bypassare Hormuz, per esempio. Gli Emirati Arabi hanno confermato che stanno progettando, accelerando un raddoppio dell'oleodotto di cui parlavamo prima per Fujairah. Il Kuwait sta progettando di riattivare una vecchia linea che passava attraverso l'Arabia Saudita e il Libano, però purtroppo per loro non per zone tranquille. Ma al di là di quello che sta succedendo in quell'area, a livello globale probabilmente è l'ennesimo schiaffone che ci siamo presi, ecco. Vorrei dire che dopo il 2022, in cui abbiamo dovuto ripensare completamente, soprattutto in Europa, dico la dipendenza che avevamo nei confronti della Russia, abbiamo dovuto riaggiustare i flussi, poi c'è stato il blocco di Suez che ha costretto a ripensare ulteriormente in una situazione che non è ancora tornata a quella del passato e chissà se ci tornerà mai. Quindi navi che fanno grandi giri, passano dal Capo di Buona Speranza sotto l'Africa invece che attraversare come prima liberamente, sia pure caro prezzo, lo stretto di il canale di Suez. Sì. Questo costringerà a ripensare ulteriormente. L'impressione è che per il momento è che stia accentuando ulteriormente una dipendenza dagli Stati Uniti, che già ha raggiunto dei livelli pericolosi simili in termini di quota di rifornimenti a quella che aveva raggiunto la Russia, di cui tutti a posteriori abbiamo denunciato insomma l'eccessivo sviluppo, l'eccessiva dipendenza. Ecco, adesso quote di questo genere di dipendenza l'Europa ce l'ha, ahimè, con gli Stati Uniti, che sicuramente sono un paese ancora democratico e sono un paese più amico di quanto non sia la Russia. Ecco, però da quando c'è Trump alla Casa Bianca, ecco, molti rapporti anche in termini di difesa, anche all'interno della NATO, certo. La fiducia cieca e limitata negli Stati Uniti che avevamo fino a qualche anno fa, non è più la stessa, forse anche dal punto di vista commerciale, poi a maggior ragione anche con i dazi e quant'altro, e forse anche quella come dipendenza andrebbe un attimo ripensata.
0: Certo.
1: Per quanto riguarda l'Italia, abbiamo intensificato gli sforzi anche attraverso Eni di investire in rifornimenti che arrivano dall'Africa, e non solo sulle vecchie rotte, ma le nuove frontiere in cui Eni sta esplorando, sta sviluppando fonti di gas. Poi chiaramente noi parliamo di oil and gas, però è chiaro che una situazione di questo genere incoraggia a una diversificazione energetica ulteriore, che vada in un rafforzamento ulteriore delle rinnovabili, ma che vada a ripescare auspicabilmente, forse questa effettivamente l'orientamento che si vede anche nel nostro paese, a ripescare anche la componente del nucleare, in modo da avere un mix di fonti diversificato e non solo di origini.
0: Certamente, non soltanto di origini, perché il rischio zero non esiste, l'abbiamo capito, in questo pazzo mondo, e quindi evidentemente avere una diversificazione spinta sia sui mezzi che sui paesi può aiutare a mitigare quantomeno il rischio. Grazie mille, Sissi Bellomo, ti leggiamo su Sole 24 Ore, ti ascoltiamo su Materia, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
1: Grazie anche a voi.
2: For me the only way to end this conflict is through negotiation.
3: Per me l'unico modo per porre fine a questo conflitto è attraverso il negoziato. Gli israeliani, il primo ministro Netanyahu e Hezbollah devono capire che stanno portando avanti una guerra inutile. La strategia che stanno seguendo è miope, controproducente e, credetemi, non porterà mai al risultato sperato. La guerra è una sanguinosa negoziazione, mentre il negoziato è una guerra senza spargimento di sangue. Abbiamo una grande opportunità per porre fine alle ostilità tra Libano e Israele. Quindi entrambi ora devono scegliere: guerra o diplomazia.
2: Or negotiation, or diplomacy.

0: La voce del presidente libanese Aoun, intervistato da Christiana Manpour sulla CNN. Abbiamo spesso parlato di Libano nelle ultime settimane come formidabile cartina tornasole del Medio Oriente. Un Medio Oriente che sta prendendo una forma decisamente diversa e lo sta facendo oramai da anni. Laura Silvia Battaglia, giornalista, documentarista, Scuola di Giornalismo della Cattolica di Milano, Radio 3 fra gli altri, autrice del fresco di pubblicazione I Partigiani di Allah, dall'Iran all'Arabia Saudita, la lotta per il controllo del Medio Oriente. Ciao Laura, buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Allora, dicevo, fra l'altro sei in tour, sei in presentazione proprio in questi giorni di questo libro molto interessante che fa uno sforzo improbo perché bisogna mettere insieme tanti paesi con tante agende diverse. Partirei proprio da questo, poi ti solleticherò sui ribelli Houthi e sulla loro capacità di autonomia decisionale e se davvero quella minaccia di chiudere Bab al-Mandeb è qualcosa di realmente vicino. Dove sta andando il Medio Oriente allargato? Cosa significa controllare il Medio Oriente quest'oggi?
1: Ma direi che controllare il Medio Oriente quest'oggi significa avere una fetta di mondo particolarmente sensibile in mano e soprattutto avere in mano il controllo degli stretti, che è la cosa più importante in assoluto e che abbiamo anche sottovalutato per molto tempo. E direi che al di là poi del sottotitolo del mio libro, in realtà l'Armageddon finale non è tanto tra l'Iran e l'Arabia Saudita, almeno per il momento, sicuramente tra l'Iran e Israele, Israele che si allarga sempre di più ovviamente nelle aree intorno ai suoi confini ma anche sul Mediterraneo, perché non dobbiamo mai dimenticare l'importanza anche delle acque, l'importanza del gas di fronte a Gaza, di fronte al Libano, il ruolo strategico di Cipro per esempio, della Grecia, delle isole della Grecia come Creta, e significa ovviamente che chi controlla questo corridoio ha una posizione privilegiata tra l'India e il Mediterraneo, direi non da poco assolutamente, e questa è la partita che si gioca tra l'altro con gli Stati Uniti molto ben distanti ma che hanno sicuramente non desiderano sottovalutare la loro presenza nella zona, anche se chiaramente la controllano per interposto paese.
0: La voce e l'analisi di Laura Silvia Battaglia, fresca di pubblicazione dei Partigiani di Allah, Mondadori, Strade Blu. Ti porto sul ruolo dello Yemen, i ribelli Houthi, continuiamo a chiamare i ribelli, tecnicamente sono stati ribelli ma governano la maggior parte del paese oramai. Nella recente escalation, quanto credibile è la minaccia o i rumors di stampa su una chiusura di Bab al-Mandeb? Gli Houthi avrebbero detto la chiudiamo soltanto le navi israeliane, però i progressi di quella zona, Bab al-Mandeb, Mar Rosso, poi Suez, non è che depongono a molto a favore di speranze e di serenità, mettiamola così.
1: È vero, i progressi non depongono a favore, c'è però un però, cioè Ansarullah, gli Houthi hanno fatto un accordo molto preciso con gli Stati Uniti, sono in uno dei momenti diciamo più bassi, più che altro più che della loro popolarità, potremmo dire delle loro difese militari, non desiderano mettersi di traverso, possiamo dire, perché l'accordo con i sauditi e quindi la chiusura della annosa e lunga guerra che ormai è quasi a 12 anni con l'Arabia Saudita è una cosa che a loro interessa, quindi in realtà non c'è una volontà molto profonda di chiudere quello stretto, altrimenti peraltro l'avrebbero già fatto, quindi risponderebbero a quello che chiede l'Iran soltanto in ultima battuta. Una delle cose che noi riteniamo invece più interessante, sì, e forse più probabile, oltre ad un diciamo un interesse limitato, una limitazione possiamo dire del blocco delle navi, è il fatto che possa, una cosa che è già stata fatta, mettersi d'accordo con gruppi della Somalia, gruppi tra l'altro addirittura qaedisti. C'è stato un caso circa 3 settimane fa di una nave che è stata bloccata proprio da gruppi degli Shabab somali, e questo è anche molto interessante perché nessuno esclude una relazione tra i due gruppi che sembrano apparentemente lontani ma che in realtà condividono la preoccupazione su quelle aree, zone nelle quali hanno sempre avuto il controllo, di cui hanno sempre avuto il controllo e di cui certamente non gradiscono poi la presenza internazionale che ovviamente si fa sempre più presente e pressante in questi momenti storici.
0: Chiarissimo. E fra l'altro Laura, introduci un altro aspetto per andare un po' a come dire, prendere delle vecchie lenti che magari usavamo per spiegare il Medio Oriente allargato e capire ancora una volta che non erano esattamente giuste, cioè la contrapposizione tra paesi sunniti e paesi sciiti, che molto spesso è assolutamente fuorviante. Correggimi se sbaglio, Al-Shabaab, Somalia, gruppo poi affiliato ad Al-Qaeda, nasce dalle corti islamiche nel 2006, sono però sunniti. Dall'altra parte abbiamo ribelli Houthi che sono sciiti, e qualcuno direbbe: ma che ci azzecca?
1: Diciamo che ci azzecca l'obiettivo finale. L'obiettivo finale è limitare, se non addirittura annullare, la presenza degli Stati Uniti nella zona. Poi, per, ovviamente per estensione, quella di Israele, che da questi gruppi in varie modalità è considerato il cosiddetto piccolo Satana, viene così definito, soprattutto dagli sciiti, ma insomma il concetto riguarda anche i caidisti, onestamente.
0: Certo.
1: E poi c'è anche la limitazione della presenza coloniale in generale nell'area. Questo è un punto trasversale, comune assolutamente a tutte le milizie di qualsiasi colore esse siano nel vasto e vario mondo dell'Islam politico.
0: Laura Silvia Battaglia, lo ricordo, il suo I partigiani di Allah, dall'Iran all'Arabia Saudita, la lotta per il controllo del Medio Oriente. Una buona giornata, un buon lavoro, grazie mille, alla prossima Laura.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Allora, siamo quasi in chiusura. Come avrete, gli ascoltatori più attenti lo avranno intuito, dovevamo andare in Libano, ma sarebbe veramente una corsa contro il tempo. Rimandiamo il collegamento a domani, apriamo un bello spaccato, come si deve, appunto sul paese dei cedri. Chiudo con i vostri messaggi al 349-238-6666. Aggiungo, per completezza, ha ragione Laura Silvia Battaglia, il controllo dell'egemonia sul Medio Oriente allargato significa soprattutto geoeconomia, significa avere le chiavi di alcuni cancelli che valgono miliardi e miliardi, che possono bloccare l'intera economia globale. Poi c'è quella componente di decolonizzazione, di insofferenza verso quella presenza americana che per anni ha forgiato e ha plasmato quelle aree, non vi è alcun dubbio, e questo porta anche inusitate alleanze, quella che ci stava raccontando Laura Silvia Battaglia. Peraltro sto andando indietro con la memoria, e quando oramai qualche anno fa riuscimmo a intervistare alcuni pirati somali, una dei vessilli portati, una delle bandiere e una delle leve di propaganda era esattamente questa: non volevano più una presenza occidentale, europea, americana sul territorio somalo. Questo era uno dei cavalli di battaglia degli Al-Shabaab, questa milizia che per anni ha conteso il dominio della Somalia al fragile governo supportato da alcune fonti, da alcune forze internazionali. Aggiungo, per sottolineare quanto sia importante il controllo di Bab al-Mandeb, Hormuz, Suez, eccetera, che recentemente i rapporti tra il Somaliland, che diciamo è un, lo dico malissimo adesso, è un pezzo di Somalia, mettiamola così, non riconosciuto dalla maggior parte della comunità internazionale ma indipendente de facto, il suo avvicinamento molto molto forte con Israele è da valutare e da comprendere, a scrivere proprio a questa logica, cioè di andare a rendere Bab al-Mandeb più sicuro per alcuni attori piuttosto che per altri. Vediamo se sono un po' di messaggi al 349-238-6666. Do un occhio anche alle ultimissime agenzie che ci restituiscono sul fronte libanese, ancora scontri a sud. E saremo invece a vedere sul fronte iraniano se e quanto l'Iran terrà il freno a mano tirato. Tempo davvero scaduto, vi ricordo quello che ci guiderà un po' tutta la settimana di Nessun Luogo, ma anche la puntata di domani. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata.
2: Musumeci, dopo la scelta musicale di oggi, mannaggia te, sto già pregustando la punizione di venerdì. Volevo che lo sapessi. Ciao a quasi tutti. E basta. Metal.
0: E un grazie a voi tutti per l'ascolto. Un grazie a tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, tranne Valeria Bernardi. Ci sentiamo domani ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
3: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Dopo i missili e i bombardamenti tra Tel Aviv e Teheran, ancora nuove minacce. Migranti e pace al centro del viaggio del Papa in Spagna. Intesa San Paolo lancia un'offerta da 30 miliardi per acquisire il Monte dei Paschi. Ai ballottaggi per le comunali è 3-3 tra i due schieramenti nei capoluoghi di provincia. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. In primo piano ancora le crisi e le guerre in Medio Oriente e Ucraina. Sentiamo.
2: Attualmente il fuoco tra Israele e Iran è cessato, Hezbollah e Teheran sono più deboli che mai, ma la lotta non è finita. Lo ha detto ieri in un video, rivendicando il diritto di Israele all'autodifesa, Benjamin Netanyahu, dopo aver parlato con Trump, il quale già aveva intimato via social alle due parti di smetterla con gli attacchi incrociati iniziati domenica. Il presidente americano ha poi spiegato a Channel 12 il contenuto della nuova conversazione col premier israeliano. Ho detto a Bibi, è meglio che tu stia molto attento a quello che fai perché potresti ritrovarti molto presto da solo contro l'Iran, la minaccia del tycoon. Nessuno crede che il regime sionista agisca senza coordinamento con gli USA, ha fatto sapere Teheran, affermando di essere pronto ad attacchi più devastanti contro Israele in caso di nuovi bombardamenti sul Libano. Fermata, a quanto pare, l'escalation tra Iran e Israele, non altrettanto quella nel paese dei cedri, nuovi attacchi israeliani nel sud del Libano hanno provocato ieri pomeriggio almeno 7 morti, tra cui un bambino. Se Hezbollah risponderà attaccandoci, colpiremo Beirut, la promessa del ministro della difesa israeliano Katz, incurante degli avvertimenti dell'Iran. È intanto salito da almeno 10 morti e diversi feriti il bilancio degli attacchi israeliani di ieri a Gaza, nonostante la tregua in vigore da mesi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Mosca continua a frenare la possibilità di negoziati diretti con Kiev. È veramente difficile immaginare come arrivare ad accordi con il regime di Kiev in queste condizioni, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, citando le parole di Putin, in risposta alla dichiarazione dei leader di Francia, Gran Bretagna e Germania, che sostengono la richiesta del presidente ucraino Zelensky di negoziati diretti. L'Europa, che spinge per questi negoziati, ha anche reso disponibile la prima tranche del prestito comune europeo da 90 miliardi di euro destinato all'Ucraina. Da quello che si è saputo, sarà erogata entro giugno, lo ha annunciato il portavoce della Commissione europea Uwe Vari, senza indicare una data precisa per il versamento. Si tratta, ricordato, di un totale di 9,1 miliardi di euro, 5,9 saranno destinati alla difesa, 3,2 al sostegno del bilancio statale. E in tutto questo, la NATO ha dovuto abbattere un drone di provenienza russa in Lettonia dopo un'allerta aerea e l'intervento di aerei militari della NATO in corrispondenza di due regioni nell'est del paese. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Sul tema della pace è ritornato il Papa in visita ufficiale in Spagna.
4: Vengo ante todos ustedes como obispo de Roma.
5: Si è presentato come vescovo di Roma e pastore della Chiesa Leone XIV nel suo discorso, primo papa ad intervenire al Parlamento spagnolo. Nel ribadire l'autonomia tra potere politico e istituzione religiosa, Prevost ha però sottolineato come ogni legge, ogni Stato non possa prescindere dal perseguimento del bene comune, della giustizia, dalla tutela della vita umana, dal concepimento alla morte naturale e dei più fragili, tra questi i migranti, il cui trattamento è inaccettabile. Una situazione, ha detto il Papa, che richiede una risposta che vada oltre la semplice gestione dei flussi. Ogni guerra, ha aggiunto poi il pontefice, costituisce una dolorosa sconfitta della capacità di negoziare.
4: Preoccupa che in diversi luoghi del mondo.
5: Per questo motivo è preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale. La vera sicurezza nasce dalla giustizia, dal dialogo, dal rispetto del diritto internazionale. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Intesa San Paolo ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena. La mossa arriva dopo che domenica Banco BPM aveva proposto alla banca senese un'aggregazione alla pari.
6: Intesa San Paolo alza la mano e si getta nel risico bancario, con l'obiettivo di rilevare una parte degli sportelli del Monte dei Paschi, più la sua controllata Mediobanca e quel prezioso 13,5% del capitale della compagnia Generali. Al suo fianco Unipol, che comprerà l'altra metà delle filiali MPS, per poi fonderle con Beeper. Un riassetto del mondo del credito che passa da un'offerta da oltre 30 miliardi, di cui una parte in azioni e una parte in contanti, come spiega Messina.
7: Abbiamo deciso di pagare un premio per cassa pari a circa 3 miliardi di euro e quindi riteniamo che gli azionisti possano essere soddisfatti da questa proposta e questo possa rappresentare il valore per Montepaschi. In questo modo riusciamo a creare valore anche per i nostri azionisti e quindi è un'operazione che ci consente di poter andare avanti anche col supporto dei nostri azionisti.
6: Ma gli occhi sono sul futuro di Generali. Messina assicura che Intesa non vuole rilevare la compagnia, che invece permetterà di accrescere gli utili del gruppo, e questo in attesa di eventuali contromosse da parte di altri istituti, dopo che anche Banco BPM nelle scorse ore ha proposto una fusione alla pari all'istituto senese. Il risico è appena cominciato. Enrico Miele da Radio Core per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Wall Street chiude contrastata, il Dow Jones cede lo 0,16%, Nasdaq a più 0,86%, S&P 500 a più 0,30%, euro a 1,1534 sul dollaro. La giornata in Europa.
8: La febbre d'acquisizione e fusioni bancarie scalda Piazza Affari, che chiude con la maglia rosa e il rialzo dello 0,6%, una seduta contraddistinta dalla debolezza per le altre borse europee. Guardando all'azionario, giornata da incorniciare per MPS, il rally del 13% sul finale, e Mediobanca che termina con guadagni per il 12%. Questo dopo il lancio dell'offerta di Intesa San Paolo sull'istituto senese, in accordo con Unipol, che rileverà 635 filiali da fondere con Beeper. Sul tavolo c'è poi la proposta annunciata ieri da Banco BPM per realizzare una fusione tra pari con Rocca Salimbeni. Passando al fronte energetico, il petrolio sale sulle tensioni tra Israele e Iran, nonostante i tentativi del presidente americano Trump di mantenere il cessate il fuoco. Infine, sul valutario, l'euro è in lieve rialzo attorno alla soglia degli 1,15 dollari. Giorgia Colucci, da Radio Corp per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora le elezioni amministrative con i risultati dei ballottaggi.
9: Finisce con un pareggio la sfida dei ballottaggi nei sei capoluoghi di provincia. Il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo. Il centrosinistra tiene Trani, Chieti e prende Agrigento. Affluenza in calo di 8 punti rispetto al primo turno. Ad Agrigento il nuovo sindaco è Michele Sodano, centrosinistra, che aveva già sfiorato la vittoria al primo turno con un plebiscito del 71,97% rispetto all'avversario di centrodestra Dino Alonge. Nuovo sindaco di Chieti è Giovanni Legnini, sostenuto dal Campo Largo, che ottiene il 52,27% dei voti e batte il candidato di centrodestra Cristiano Sicari. A Trani il centro-sinistra conferma il sindaco uscente Marco Galliani, sostenuto da PD ma non dai 5 Stelle, mentre a Lecco il sindaco uscente di centro-sinistra Mauro Gattinoni perde rispetto al candidato di centrodestra Filippo Boscagli, dopo un testa a testa. Vince il centrodestra anche ad Arezzo, dove Marcello Comanducci supera il candidato di centrosinistra Vincenzo Ceccarelli, e a Macerata, dove Sandro Parcaroli, centrodestra, che aveva mancato di pochi voti le elezioni al primo turno, si conferma al ballottaggio. Commenta così la premier Giorgia Meloni: i ballottaggi confermano la forza di centrodestra. Ma per il PD la sfida nei capoluoghi è stata vinta, con 10 sindaci su 16. L'alternativa c'è. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Dopo la conferma della grazia, la coppia Cipriani-Minetti passa al contrattacco e raddoppia la richiesta di risarcimenti al Fatto Quotidiano e alla RAI per un totale di oltre 220 milioni di euro. Oltre ai 5 milioni di euro chiesti per il danno reputazionale davanti al Tribunale di Roma, ci sono i 250 milioni di dollari, 216 milioni di euro, per il danno alla società dell'imprenditore a New York. Chiudiamo col calcio. Esclusa da quelli maschili per la terza volta di fila, l'Italia rimane in corsa per la qualificazione ai mondiali femminili. Oggi alle 19 le azzurre di Mister Soncin chiuderanno contro la Svezia il loro girone eliminatorio. Per la qualificazione diretta servirà vincere e sperare che la Danimarca perda in trasferta contro la Serbia. Più probabile per le azzurre l'approdo ai playoff. Grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Spazio ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. L'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi. Cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi.
1: C'è un ragazzino che col computerino ha imparato a fare delle cose. Va in una casa discografica, a questo ragazzino vengono dati 5.000 euro, 10.000 euro, gli si dice fai 20 pezzi senza musicisti. Adesso addirittura con l'intelligenza artificiale, probabilmente senza neanche qualcuno che canti davvero, porta questi pezzi che vengono messi sul mercato. Intasano perché non viene fatta nessun genere di promozione. Se uno di questi 20 pezzi funziona bene, se no arrivederci, grazie, next.
2: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19.10.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Stai serrando la bocca? Forse non lo sai, allora ci facciamo aiutare subito dal professor Ernesto Di Pietro, osteopata, professore di biomeccanica clinica all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano. Professore, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Che ci fa toccare con mano quanto spesso, anche senza rendercene conto, come si dice, stringiamo i denti, no? Vai avanti, stringi i denti, sì. Vai avanti.
2: Sì, che è una cosa brutta, eh? Non è una cosa bella, che ci hanno insegnato, stringi i denti che ce la fai. No, assolutamente il contrario. Quando un velocista immagina alle Olimpiadi, sì, i 100 metri in cui tutti scaricano la potenza in quei 100 metri, quando arrivano hanno la bocca aperta, non chiusa, perché nel chiudere la bocca scarichiamo in modo anomalo la potenza dei nostri muscoli.
1: Noi adesso abbiamo portato l'attenzione sulla, sì, nostra bocca, ma generalmente non lo facciamo. Come possiamo capire se nel corso della giornata serriamo la bocca? Ci sono delle spie, dei segnali, delle tensioni che possiamo, sì, avvertire?
2: Se non ce ne accorgiamo vuol dire che non li stiamo, cioè stiamo serrando, ma purtroppo non scarichiamo sui muscoli della bocca, dell'apparato boccale, questa forza, ma la stiamo scaricando verso l'alto, verso il basso, o su dei muscoli che si chiamano temporali, quelli che ci sono, sono le tempie,
1: sì,
2: o sugli esternocleido, quindi sulla cervicale. Quindi il dolore non arriva nella bocca, purtroppo, perché ci accorgeremo subito, ma o sale, mal di testa, occhi pesanti, oppure ci dà delle problematiche alle braccia, per esempio, formicolio alle mani, il braccio pesante, ecco, questo può arrivare dalla bocca.
1: Professore, dato che lei ci sta in fondo raccontando che la bocca può diventare un vero e proprio termometro dello stress, perché, sì, solitamente abbiamo questo comportamento, questa posizione quando i pensieri affollano la nostra testa, le preoccupazioni, che cosa possiamo fare per un rapporto sereno?
2: Allora, fermo restando che non è mia competenza darvi dei pensieri felici, ma quelli sarebbero già tutto, la cosa da fare, se siamo per esempio in una riunione molto brutta per noi o in un momento difficile, aprire lentamente la bocca, aprirla e lasciarla andare, cioè non dobbiamo sentire tensioni sui muscoli. Ci accorgeremo che si apre l'equivalente di un dito, per esempio. Ecco, in quella situazione portiamo in avanti la mandibola. La portiamo in avanti e la portiamo a destra, sinistra per 3 volte. Spalanchiamo a quel punto la bocca e ditemi cosa state provando. Rilassamento. Questo è un esercizio molto molto importante.
1: Quindi facciamoci cadere la mandibola.
2: Sì, ecco. Lasciamola andare, ecco. Non stringiamola.
1: Non stringiamola. Grazie al professor Ernesto Di Pietro, osteopata e professore di biomeccanica clinica all'Università Vita Salute San Raffaele. Buona giornata.

0: questo territorio verticale dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
1: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché lo consideriamo montagna.
2: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate dal mio punto di vista una ricchezza per il territorio.
3: Queste sono solo alcune delle tante voci e delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
4: Ogni domenica esploriamo l'Italia una regione alla volta tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
5: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
6: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
7: Esagerazione, perché chiudere completamente una strada, noi che lavoriamo con dei laboratori di artigianato e che lavoriamo per ora in questo periodo molto di più, perché abbiamo periodi in cui si lavora e periodi no, in questo momento anche un giorno solo dove non si può lavorare, questa è la nostra preoccupazione.
8: Sono molto arrabbiata perché alla fine che cos'è? Solo un disagio per noi.
6: Due di denari, che i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
9: Dal palinsesto della radio leviamo i somari, diamo più voce a due di denari.
10: Diciamo che poteva essere sicuramente gestita leggermente meglio.
11: Bloccando le vie, bloccando il traffico non si riesce magari a lavorare come nei fine settimana.
12: Io penso che comunque sia un evento che possa mettere sotto i riflettori la nostra città.
13: Molte delle persone che vivono in questo quartiere stanno vivendo questa cosa un po' come una forzatura, perché molte strade sono bloccate, è un problema parcheggiare. Però sì, c'è un fervore da un certo punto di vista, ma da altri punti di vista un po' di risentimento.
14: La facciamo tantissimo in palestra.
15: Ah sì? Una canzone.
14: E se non mi ricordo male è la colonna sonora di Barbie, anche del film di Barbie.
15: Il film l'ho visto però.
14: Sì, ma non ti era piaciuto tanto.
15: Sì, non mi sembrava memorabile, era stato in realtà molto osannato dalla critica.
14: Però la colonna sonora comunque è di Dua Lipa.
15: Esatto, perché anche le voci che abbiamo ascoltato si riferivano
14: a
15: Dua Lipa, cioè erano i disagi dei palermitani che si sono visti ospitare proprio nella città le celebrazioni per questo matrimonio tra Dua Lipa e Callum Turner, che è un attore e un modello britannico.
14: Esatto, loro si sono già scambiati le promesse il 30 maggio a Londra e adesso hanno deciso di fare il matrimonio, tutta la grandissima festa, un po' come aveva fatto Jeff Bezos a Venezia. Dua Lipa invece ha scelto la Sicilia. Apriti cielo!
15: Tra Palermo e Bagheria hanno fatto un po', hanno girato tra dimore storiche, hotel di lusso, piazze della città,
14: ecco,
15: insomma.
14: Movimentando un giro d'affari di diverse centinaia di milioni di euro. Si parla di qualcosa come, non lo so, 268 milioni di euro suddivisi tra benefici diretti, indiretti, indotti, eccetera, filiere e quant'altro, ma insomma, anche se qualcuno ha detto che per Palermo si tratterebbe di un salto di qualità dell'ingresso ufficiale nel ranking delle destinazioni wedding riconosciuta a livello mondiale per fascino, qualità, lusso autentico, cultura, patrimonio ed identità, Ecco, tutti scontenti.
15: Però, esatto, però c'è stato un certo malcontento perché appunto parti della città sono state bloccate, diventava, come abbiamo sentito dalle voci che avete potuto ascoltare prima della sigla, molti hanno trovato difficoltà di parcheggio, di movimento, per lavorare e così via. Vabbè,
14: allora andate a Via Le Iennere in questo periodo a passare a Milano e non c'è nessun matrimonio. Ieri ci sono passata, Mauro, era da tanto tempo che non ci passavo, so che tu me lo racconti tutti i giorni.
15: Sì,
14: andateci in questi giorni e non c'è nessuna Dua Lipa né Jeff Bezos che
15: anche
14: si sono sposati.
15: Consiglio anche Piazzale Stuparic, ecco, per chi è di Milano o deve venire a Milano, ecco, cioè sconsiglio di passarci perché ci sono, c'è un cantiere importante che abbellirà senz'altro quella zona, che però da diverse settimane, direi anche mesi, sta un po' ostacolando e non c'è nessuna pop star che si sposa, ecco, vorrei anche dire questo.
14: Io non lo so, per tutto questo giro d'affari che ha portato questo evento, io me ne starei bello zitto, però insomma non sono siciliana, io non ci vedo tutto questo disagio, ci vedo solo dei grandi benefici, insomma chissà quante altre cose interessanti potrà portare questa iniziativa, e invece niente, i siciliani proprio hanno detto no, mi spiace, spiace.
15: Vedevo ieri il Gran Premio di Monte Carlo dove Kimi Antonelli, l'italiano, il ragazzino italiano, lo chiamo ragazzino perché potrei essere ampiamente suo papà.
14: Ma non ce l'abbiamo più Dua Lipa, metticela ancora un pochino Paolo, che
15: mettiamo
14: piace.
15: Un po' di Dua Lipa,
14: esatto, che vi accompagniamo.
15: E vedevo che appunto anche Monte Carlo viene praticamente completamente devastata per fare percorrere un Gran Premio.
14: Che però è un circuito tra l'altro mignon.
15: Sì,
14: no,
15: un circuito che... mignon è un circuito su cui si corre anche solo per motivi economici, lo dico così en passant, perché in realtà non è un circuito sicuro, non è un circuito, come dire, adatto per le Formula 1, però si corre lo stesso.
14: Allora, io intanto, siccome nella prima parte il meteo borsa di oggi mi sembra abbastanza evidente il
15: monotematico,
14: l'argomento sul quale ci intratteremo, peraltro adesso la mia piattaforma dei mercati è chiusa, la riapro, volevo riproporre ai nostri ascoltatori il sondaggio che abbiamo già lanciato nel corso di Uno Nessuno 100.000, e allora, visto che non ci piace e un pochino siamo d'accordo con Andrew Spannaus il termine risico bancario, che anche se non è esattamente, lo abbiamo studiato, riconducibile al tema bellico, perché no vero Mauro?
15: No, non è così, perché risico, come mi ha suggerito peraltro Elisabetta Baba Fusconi, è una parola tedesca ed è das risico, quindi vuol dire rischio, pericolo, è un neutro, una parola tedesca, plurale risiken, e quindi non è una parola bellica, no, anche se noi oramai l'associamo
14: al gioco da tavolo, che in realtà è fatto di...
15: che mima, esatto, mima delle azioni belliche, quindi insomma. Allora, volete suggerirci un altro nome? Deborah ha buttato lì un putiferio bancario.
14: No, non ci piace neanche questo. Allora, il tema è il consolidamento bancario che si rimette in moto con l'iniziativa presa ieri da Banco BPM su Monte dei Paschi, a cui questa mattina ha rilanciato con prepotenza Intesa San Paolo. Poi tutti i termini, quello che è successo nelle ultime ore, ve li racconteremo tra un attimo con Luca Davi, però insomma ci piacerebbe sapere come la pensate, come chiamereste tutto quello che sta accadendo appunto in queste ore, ma in realtà da diversi mesi a questa parte, perché altre operazioni sono in corso, si è chiusa quella di Biper su Pop Sondrio, Monte dei Paschi su Mediobanca che ancora si sta completando, e questo magari rende ancora un pochino complicato lo scenario nuovo che si è aperto nelle ultime ore, ma vi descriveremo tutto fra qualche istante.
15: Intanto 80024 0024 è il numero per intervenire in diretta, 349 238 6666 l'abituale numero per mandare messaggi SMS e messaggi WhatsApp, se volete anche suggerirci dei nomi alternativi, dei termini alternativi per descrivere il consolidamento bancario, cioè questi assetti proprietari che ancora faticano a trovare un equilibrio un po' più duraturo del qualche mese, perché mi sembra che ogni qualche mese scattano delle operazioni ostili o amichevoli.
14: Ma il numero può essere utilizzato, l'hai detto tutto?
15: L'ho detto, ho detto anche il 349 238 6666, ma colgo l'occasione per ripeterlo.
14: Esatto, per anche invitare gli ascoltatori, se volessero, ad intervenire sul secondo argomento che affronteremo questa mattina.
15: Hai ragione,
14: generalmente è sempre molto apprezzato.
15: Non l'ho detto, perché questa mattina parliamo dell'IMU, è la settimana che ci porterà verso il 16 15 giugno, martedì prossimo, bisogna ricordarsi di pagare l'IMU. Le regole non sono sostanzialmente cambiate, ma come sempre ci sono più cose tra cielo e terra che nella mente del legislatore fiscale, e quindi ne parliamo con un grandissimo esperto della materia, veramente di valore mondiale, cioè il dottor Luigi Lovecchio. È dottore commercialista, firma del Sole 24 Ore da anni, voce anche qui a Due di Denari, ogni qualvolta specialmente parliamo di imposte locali, prelievi locali. Prima, caro Paolo Corleoni, una preghiera: prima di dare spazio al sommovimento bancario,
14: il Monopoli, ecco, la Ratatouille bancaria, già hanno cominciato a sbizzarrirsi, no?
15: La amici. Caponata bancaria, eccetera, tutto questo, però prima c'è una notizia più importante, prego.
14: Ma guarda un po' che sorpresa, non me l'aspettavo. Come
15: so.
14: Siamo diventati prevedibili. Grazie.
15: Tanti auguri a Deborah Rosciani,
14: che oggi ribadisce, esatto,
15: compie i suoi 18 anni, sì, cioè è sicuramente
14: per
15: maggiorenne.
14: Gamba, per un po' gamba, braccio e braccio.
15: È sicuramente maggiorenne, non è educato.
14: 3 anni li prendo tutti.
15: Non è educato a avanzare alcuna così ipotesi sulla età di Deborah, ma invece vabbè, è obbligatorio mandarle gli auguri, se volete, anche dai canali che vi ho ricordato.
14: Vi voglio bene, grazie davvero di cuore. Mi hanno scritto tanti ascoltatori, anche tanti amici che magari nel corso dell'anno fanno fatica a farsi sentire per ovvie ragioni, perché non abbiamo mai tempo, ma invece in questa occasione, poi peraltro santi social che fanno ricordare gli eventi, le ricorrenze e quant'altro. Grazie davvero. E adesso, ma devo dire che le banche stamattina hanno
15: sono loro, fanno i fuochi d'artificio per festeggiarti,
14: ma,
15: vedi,
14: ma
15: anche loro.
14: Ma vi ringrazio, ma avete messo sul piatto una giornata di lavoro che ve la raccomando. Andiamo.
6: Meteo Borsa.
16: Quindi ci piacciamo oppure no? Sangue nella dance floor.
17: Visto che le borse si muovono di qua e di là e le banche pure, vamos bancario!
16: Sexy boy, io ci sto e domani non lavoro, quindi
18: già chi non risichen, non rosichen.
16: Soldi già spesi, colazioni francesi, con gli avanzi di ieri.
19: Io direi che c'è stato un guazzabuglio bancario.
14: Allora, Marco Lombardo dice fermiamoci qua, poi altri messaggi ne raccoglieremo nel corso della trasmissione, ma è molto importante ascoltare invece in questo momento Luca Davi, collega del Sole 24 Ore, a cui già il fine settimana è andato in fumo a partire da ieri nel primo pomeriggio, metà pomeriggio, quando si è appreso appunto che il Banco BPM ha reso nota appunto ufficialmente di aver proposto a Banca Monte dei Paschi di discutere e concordare un'operazione di aggregazione, e già lì il pomeriggio si era messo in movimento, ma naturalmente non aspettava altro probabilmente Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa San Paolo, che ha fatto sapere che avrebbe fatto il suo rilancio, e lo ha fatto ufficialmente questa mattina lanciando l'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi appunto di Siena. È in corso, non so se è terminata, la conference call con gli analisti finanziari, poi oggi pomeriggio conferenza stampa per comunicare ai giornalisti tutti i dettagli dell'operazione che si ha in mente. Luca Davi presiderà tutto, naturalmente anche per noi di Radio 24 andiamo a raccontare ai nostri ascoltatori, Luca, i termini economici, tutto quello che sta accadendo, che direttamente o indirettamente coinvolge Unipol, Biper, Mediobanca e poi Generali. Luca, a te la parola, da dove vuoi iniziare?
20: Diciamo che insomma in un weekend si è aperto un po' quello che appare la fase del regolamento finale, forse dei conti in cui si potrebbe decidere gran parte del controllo della finanza italiana per i prossimi anni, una fase aperta ormai da qualche anno con l'avvio di quello che appunto dobbiamo cercare di capire come chiamare, ma per ora chiamiamo risico bancario, e che oggi assiste a una fase decisiva, perché come dicevi giustamente, prima si è mossa BPM, o meglio, da quanto possiamo raccontare e abbiamo capito, in fondo BPM ha provato ad anticipare le mosse di Intesa, che da settimane stava lavorando sotto traccia a questa operazione, con cui punta anzitutto a mettere le mani su MPS, o meglio a una parte di MPS, perché oltre un certo livello non può andare, quindi prenderà di fatto metà dell'intera rete, circa 630 sportelli, ma prenderà soprattutto il controllo di Mediobanca, qualora ovviamente l'operazione, l'OPAS, l'offerta di, pubblica di acquisti e di scambio andasse a buon fine, metterà le mani su Mediobanca e quindi a cascata su Generali, sul 13% di Generali, che è davvero un po' il gioiello della corona, diciamo così, è il vero santo graal della finanza italiana, perché controlla di fatto gran parte del risparmio degli italiani, controlla parte ovviamente anche e soprattutto dei titoli di Stato, insomma è uno snodo cruciale, certo, per la finanza italiana.
14: Proprio questa storia degli sportelli, no Luca, guarda, ti faccio anche specificare questo aspetto, siccome non può prenderli tutti, allora prima della comunicazione ufficiale dell'offerta pubblica di acquisto e scambio su Monte dei Paschi, Intesa San Paolo Messina aveva fatto una, come dire, un'intesa preliminare con la Unipol di Carlo Cimbri per eventualmente appunto concordare l'acquisizione degli sportelli sui quali Intesa appunto non può mettere il suo controllo.
20: Esatto, Intesa comprerà e farà l'operazione finanziaria vera e propria, poi ci sono dei limiti antitrust oltre i quali non può andare, e quindi parte, gran parte della rete verrà ceduta a Unipol, che nel contempo dovrà fare un aumento di capitale, e poi questa componente importante di MPS troverà a tendere a confluire poi con Beeper, e probabilmente appunto nascerà una nuova MPS, o meglio prenderà esatto. nome MPS, così come è già stato un po' descritto oggi.
14: Un'identità certo combinata, l'ha già definita Cimbri appunto, che proprio si chiamerà Monte dei Paschi, quindi anche Beeper teoricamente sulla base di quello che sappiamo fino ad ora sarà destinata a sparire proprio nel momento in cui aveva terminato l'integrazione con la Popolare di Sondrio, che posso dire ancora sta peraltro avendo qualche strascico. Ancora qualche ascoltatore ci scrive che non ha l'operatività sul conto, pochissime cose adesso, non voglio, però insomma questo per dire quanto sono complesse poi queste operazioni. Luca,
20: e questa è la logica del consolidamento bancario, insomma un settore che deve sostenere investimenti crescenti in tecnologia, in cyber security, in digitalizzazione. E questo è un pochettino la ratio, insomma servono dimensioni maggiori, economie di scala, servono piattaforme più sofisticate, e qua c'è un pochettino lo schema di fondo che regola un po' tutte queste grandi operazioni e che vede le banche italiane che si stanno progressivamente mangiando l'una con l'altra, come vediamo ormai da mesi e da anni, perché si deve arrivare ovviamente ad avere un peso in fin dei conti anche in un sistema finanziario europeo che è ancora frammentato. Quindi questa è una fase che stiamo vivendo mese dopo mese, in cui l'Italia cerca di completare quel percorso di consolidamento anche auspicato dalla stessa Banca d'Italia, dalla vigilanza europea. Poi quello che succederà dopo a livello più continentale lo vedremo, però intanto ovviamente qua stiamo assistendo a un regolamento dei conti in Italia anzitutto, che è il vero tema di fondo. E giusto per chiudere il cerchio, soprattutto oggi la logica meno dichiarata ma centrale è appunto il controllo degli asset pregiati, insomma di questa partita che è MPS ovviamente, ma è soprattutto appunto Mediobanca, tutto il suo nucleo centrale di attività che è costituito dal wealth management, dall'investment banking e ovviamente anche dalla porzione di quota che è detenuta in Generale. È insomma un'operazione, devo dire, ad ampio respiro, che potrebbe creare un gigante europeo, perché parliamo di un gruppo di 126 miliardi di capitalizzazione, cioè il secondo gruppo bancario in Eurozona, che guarderebbe a circa 20 milioni di clienti in Italia, che avrebbe insomma qualcosa come 2.000 miliardi di attività finanziarie, che potrebbe nelle intenzioni di Intesa generare qualcosa come 16 miliardi di utili nel 2029. Insomma è davvero un'operazione di ampio respiro, che oggi Messina vede soprattutto come operazione tra virgolette senza rischi di esecuzione, perché diciamo la banca è oggettivamente ha un track record importante. Resta da vedere ovviamente quali possono essere le reazioni degli altri competitor.
14: Bravo,
20: sul terreno.
15: Luca, io ho infatti due competitor da sottoporti. L'uno è ovviamente Unicredit, perché è l'altro grande player, insomma l'altra grande banca nazionale. L'altro è invece una cosa che vorrei capire da te, ma Crédit Agricole in tutto questo, perché anche

0: Sicuramente, diciamo che entrambi i gruppi, Unicredit da una parte e i francesi dell'Agricole dall'altra, subodoravano un certo possibile sommovimento di Intesa San Paolo. Unicredit è ovviamente il soggetto che forse è più attenzionato perché si muove con grande rapidità, si muove da tempo in più direzioni e quindi
1: Gli è
0: è
1: andata male
0: interessato
1: con il
0: a.
1: Banco BPM, ricordiamo anche
0: Gli è
1: questo, nel
0: andata
1: recente
0: male ovviamente con Banco
1: passato.
0: BPM, si è mossa strategicamente in qualche modo in anticipo, forse sul fronte di Generali, acquisendo oggi insomma la quota è attorno al 9%, un 8,7%. Quindi è già posizionata in Generali. E quindi quello che stiamo vedendo in questo momento è sostanzialmente la composizione di un assetto azio di azionariato, qualora ovviamente andasse a buon fine l'OPAS di Intesa su MPS, in cui due grandi gruppi bancari italiani, Intesa in particolare e Unicredit dall'altra parte, andrebbero a gestire quantomeno l'assetto azionario su fronti apparentemente non certo coincidenti, insomma, ma sicuramente a mettere un piede nell'azionariato. Si vedrà ovviamente anche quali saranno poi nel corso del tempo, per ora ancora prematuro, però ci sono ovviamente da capire gli equilibri con gli altri due grandi investitori che corrispondono al nome ovviamente di Caltagirone e alla
1: Belfin.
0: Delfin della famiglia Del Vecchio, che sono i due grandi azionisti di Generali e che ovviamente possono dire la loro e cambiare gli equilibri in prospettiva anche del Leone di Trieste. Nel contempo invece citavate giustamente il Credito Agricole. Beh, i francesi che oggi sono il grande azionista, primo grande azionista di Banco BPM, hanno provato, come abbiamo visto nel weekend, a tentare l'azzardo, quantomeno con questa lettera di intenti, una lettera, una proposta, quella che Messina ha definito una lettera d'amore inviata a MPS, tentando una possibile avvio di un. Così, diciamo, di una discussione, di un'intesa, di un accordo e di una
1: Nell'assicurazione?
0: merger of equals, come si chiama, cioè di una sostanzialmente di un matrimonio alla pari. Qua si presta una doppia lettura. Da una parte, sicuramente industrialmente questo potrebbe o avrebbe creato anche un nuovo grande polo, indubbiamente. Però c'è il problema che è un azionista francese molto forte dentro a un veicolo potenzialmente esposto come MPS, come Mediobanche, come Generali, beh, questo potrebbe anche rappresentare un tema politico,
1: Esatto, perché finché
0: per il
1: tutto rimane in
0: governo.
1: Italia il Golden Power non si deve scomodare. Nel caso in cui invece per i francesi si aprisse un'opportunità, qua è chiaro che il tesoro alzerebbe la mano e potrebbe dire qualcosa. Allora, sì, sono le
0: È il tema del Golden
1: 11:26.
0: Power, appunto.
1: Esatto.
0: Sì,
1: Allora, intanto vi racconto velocemente la reazione ai titoli di borsa, che poi comunque riaggiorno fra qualche minuto. Milano è sulla parità, mentre tutti gli indici europei sono negativi e oggi ritornano a pesare i titoli tecnologici. Stamattina è stata una giornataccia per l'Asia, come venerdì per Wall Street. Nella settimana in cui si quota SpaceX, oggi noi abbiamo invece l'opportunità di guardare esclusivamente a quello che succede a Piazza Affari. Vi do l'andamento dei titoli coinvolti in tutto quello che abbiamo raccontato fino a questo momento. Monte dei Paschi più 11,27, Mediobanca più 10,13, Viperbanca più 3, Generali più 1,21%, Banco BPM più 0,76%, peggior titolo di Piazza Affari, Intesa San Paolo in calo di 4 punti. E tanto per completare il ragionamento citiamo anche l'andamento di Unicredit, senza infamia e senza lode c'è un ribasso di un punto percentuale.
2: Io faccio una domanda un po' scontata, Luca, scusami, però interpretando anche magari il pensiero di diversi ascoltatori. Questo per noi correntisti, non stiamo parlando di grandi investitori, ma parliamo di famiglie, di imprese che si rivolgono ovviamente al canale bancario, sappiamo benissimo anche per il finanziamento delle imprese. Queste aggregazioni sono buone notizie, potenzialmente buone notizie, al momento sono operazioni finanziarie, ma poi voglio dire, quando si tradurranno allo sportello o sul sito, dovrebbero portare degli effetti positivi?
0: Allora, proviamo a distinguere un attimo gli effetti immediati da quelli successivi. Allora, per i clienti nelle prime fasi di OPAS o di OPS, insomma, di operazioni finanziarie non cambia praticamente nulla.
1: Anche
0: I
1: perché l'Intesa
0: cambiamenti.
1: San Paolo ha un'assemblea degli azionisti il 10 settembre per far valutare
0: Esattamente.
1: l'operazione, quindi chissà ancora per quanti mesi, però loro dicono che entro dicembre, se tutto va bene, la vorrebbero chiudere.

0: Portare a casa, esattamente. Diciamo che finché non si chiudono le offerte, diciamo che tutti, quindi la parte operativa, i conti correnti, le carte, i mutui, i prestiti, insomma, tutta questa parte operativa non cambia. Parliamo ovviamente della banca interessata dall'acquisizione, ovviamente, in questo
1: Sì,
0: caso MPS. Quindi,
1: MPS.
0: non certo per chi è già cliente Intesa, che ovviamente non ha alcun effetto, proprio perché non è questa la banca che viene acquisita. Se l'operazione invece va in porto, una parte dei clienti MPS passerebbe sotto Intesa, un'altra parte invece finirebbe nel perimetro ceduto appunto a Unipol barra Biper. In questo caso ci sarebbe ovviamente la parte della trasformazione, insomma del passaggio operativo col cambio dell'IBAN, col cambio ovviamente di tutta la parte operativa, gli eventuali insomma migrazioni su nuovi sistemi informatici. Ora, se invece il tema è che cosa cambia in prospettiva per i clienti, beh, a livello strategico queste operazioni sono tra virgolette necessarie perché il sistema bancario sia nel suo complesso più solido, cioè per avere ovviamente una piattaforma digitale, soprattutto operativa, che sia più solida e che sia più in grado di reggere la competizione di altri potenziali competitor, di altri, pensiamo ai grandi colossi del fintech, pensiamo al big tech, pensiamo a tutti i soggetti che potenzialmente possono mettere becco ovviamente nel mondo bancario, e sono tanti, perché ovviamente il risparmio italiano in generale, il risparmio, ma quello italiano fa gola, insomma. E quindi si tratta anzitutto di consolidare, di creare dei soggetti che siano in grado poi di finanziare investimenti su larga scala. Questo è un pochettino il senso di fondo industriale, anzitutto. Poi c'è un lato finanziario che interessa più l'azionariato. Operazioni del genere servono anche a generare valore, a estrarre valore ovviamente dalle banche che vengono coinvolte da queste operazioni, e poi a restituire sotto forma di dividendi, sotto forma di buyback, questo tipo di deal.
1: Ma
0: Questo è un pochettino il senso finale, ovviamente, al di là dei grandi piccoli racconti di gossip quotidiano finanziario, però la ratio di fondo è in fin dei conti questa.
1: allora, intanto Luca lo sentiremo nel corso del pomeriggio più volte, oltre che
0: Sì.
1: a leggerlo accuratamente nelle pagine del Sole 24 Ore.
0: Religiosamente
1: Esatto.
0: domani, direi.
1: Però volevo condividere con lui quello che ci suggerisce Gino, a cui secondo me va la coppa per aver scelto il miglior termine per definire quello che sta succedendo in queste ore. Lui lo chiama il rosico bancario. Luca, che ne pensi?
0: Abbastanza, come dire, un
1: Potrebbe
0: aspetto
1: anche essere.
0: che forse coinvolge parecchi operatori in questo momento.
1: Esatto, grazie.
0: Grazie a Luca Davi, collega del Sole
1: Saluto.
0: 24 Ore e firma, osiamo dire, oramai universalmente riconosciuta sulle questioni bancarie.
2: Buon compleanno!
3: Io sono di Palermo, vivo a Palermo in centro, non so dove vivono queste persone che si sono lamentate, la città è molto confusionaria, c'è sempre traffico. A me fa piacere che dall'estero vengano qui a festeggiare, a spendere soldi, a far girare l'economia.
4: Buongiorno, per tutti questi movimenti bancari, che ne dite di compra, baratta e vendi bancario?
5: La mia signora ha chiesto la legge 104 perché la mamma era in fin di vita. Allora, se sei residente nel comune, sei obbligato a spostare la residenza presso la residenza del malato. Di conseguenza, la tua prima casa diventa seconda casa e paghi l'IMU come seconda casa. Mia moglie ha potuto assistere la mamma per 20 giorni e ha dovuto pagare 147 euro di IMU per 20 giorni che è rimasta distante da casa.
1: Dato che qualche volta ti verrebbe proprio voglia di dare ragione a tutti quelli che ingarbugliano un po' la situazione personale pur di aggirare il pagamento di queste tasse, vabbè, di queste imposte.
0: Vabbè, come dicevamo in esordio, ci sono più cose tra cielo e terra che nella mente del legislatore, anche quello delle imposte locali. E ben lo sa il dottor Luigi Lovecchio, che abbiamo riconvocato in prossimità della scadenza del martedì 16 giugno. Quindi, innanzitutto, bentornato Luigi.
6: Ben ritrovati e grazie. Allora ci diamo del tu con Luigi Lovecchio, perché purtroppo per la mia non giovane età, sarà una trentina d'anni che ci frequentiamo l'un l'altro.
1: Non parlare proprio di questi termini di giovane età.
6: Luigi, è il compleanno anche di Debora, non so se hai percepito questa novità.
7: Ho percepito e tantissimi auguri, non lo sapevo ovviamente, ma l'ho appreso in diretta.
1: Grazie.
6: Molto bene, allora questa è una novità, questa del compleanno di Debora, novità per quanto riguarda il pagamento dell'IMU, cioè per la struttura dell'imposta. Mi sembra che siano molto poche, c'è qualche agevolazione in più per quanto riguarda gli immobili cosiddetti inagibili, e non altro invece per la maggioranza di noi altri, cioè quelli che non hanno a che fare con questo tipo di immobili, però correggimi pure.
7: No, non, diciamo che anche quella non è nuova, ecco, nel senso che esiste da un bel po' di anni, anzi è ereditata dall'ICI e poi si è mantenuta costante nell'IMU. Gli immobili inagibili o inabitabili, se rispettano i requisiti previsti nel regolamento comunale e qualora vengano dichiarati con un'apposita denuncia come tali, sono soggetti a tassazione con la riduzione alla metà dell'imponibile. Però ecco, qui non ci sono grosse novità, semmai qualche novità da segnalare, se volete lo possiamo anticipare, certo, subito, oppure lo rinviamo in un altro momento successivamente, sono la giurisprudenza di Cassazione sugli obblighi dichiarativi nelle aree edificabili, che non è un argomento che impatta immediatamente sul versamento dell'acconto al 16 di giugno, ma riguarda l'ordinamento del tributo comunale, quindi per certi versi ha comunque una rilevanza generale, ecco, se volete posso anche
6: anticipare.
7: Ecco, si tratta di questo, si tratta di pronunce della Corte di Cassazione di fine 2025, poi ce n'è un'altra 2026, che hanno affermato che tutte le volte in cui un terreno agricolo diventa area edificabile, oppure il valore di un'area edificabile che era già tale, cioè era già edificabile, è elevato o è mutato nel corso del tempo, il contribuente non deve presentare la dichiarazione annuale IMU, perché dice la Corte di Cassazione, con osservazione che personalmente non condivido, che i dati sono comunque a conoscenza del comune e quindi, siccome sono dati a conoscenza del comune, non devono essere dichiarati.
6: E questo è un adempimento in meno in qualche modo che interessa i contribuenti in queste condizioni.
7: Esatto, sì, perché a questo punto non è più necessario che io entro il 30 di giugno, quindi la scadenza in realtà è abbastanza vicina, che io il 30 di giugno presenti la denuncia IMU con riferimento a variazioni che sono intervenute sulle aree edificabili nel corso del 2025, perché appunto la Corte di Cassazione sta dicendo che la dichiarazione non va presentata. Poi ci sono altri temi che vanno indagati, però almeno su questo punto la Corte di Cassazione sembra abbastanza ferma.
1: Siamo in grado di dare una risposta all'ascoltatore che ha raccontato la storia di sua moglie, che ha fatto da caregiver alla mamma spostando temporaneamente la residenza e per quell'arco di tempo, no, ho capito
6: male. Hai potuto ascoltare il messaggio dell'ascoltatore, Luigi? Che...
7: Sì, l'ho ascoltato, ovviamente non ricordo se era completo come descrizione, comunque se il concetto è che ha dovuto spostarsi presso la casa di abitazione della mamma o presso l'istituto dove la mamma, l'istituto di ricovero dove risiede, perché le cose cambiano e quindi bisogna capire. C'è una norma di riferimento che consente ai comuni di deliberare l'assimilazione all'abitazione principale della casa posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero a condizione che la stessa non risulti locata. Ma è una situazione un po' diversa, dalla domanda dell'ascoltatore. Sì. Cioè l'ipotesi è che un signore che ha bisogno di assistenza continua e possiede una casa di abitazione si sposta da quella casa di abitazione perché per effetto del bisogno di assistenza deve andare a vivere in un istituto di ricovero. In questo caso, se acquisisce la residenza nell'istituto di ricovero, la casa che ha lasciato e che possiede nell'immobile viene comunque considerata come abitazione principale, a condizione che non sia locata, e quindi è esente. Aggiungo che questa però non è una norma d'applicazione automatica, ma richiede una delibera comunale. Se questa è la situazione, allora non capisco la necessità della figlia di acquisire la residenza insieme alla mamma, se ho capito bene il quesito che è stato
6: rivolto
7: dall'ascoltatore.
6: Era per la 104, diceva, cioè per poter percepire la 104 e quindi essere caregiver anche in presenza. Anche questa è una cosa.
7: Allora è una cosa diversa. Allora è una cosa diversa.
1: Facciamo
7: allora,
1: così, ci facciamo scrivere. Guarda, sì, Luigi, magari sì, così sì, completiamo.
7: Va bene. Allora, una cosa, perché se lo l'ha fatto per percepire delle indennità di altro genere, allora evidentemente ha dovuto eliminare la residenza anagrafica dove l'aveva prima, che era la sua casa di abitazione principale, l'ha spostata dove è la mamma per avere le indennità della 104, e allora, certo, nei giorni in cui lei ha perso la residenza anagrafica nella casa che possedeva, ha perso quella l'esenzione casa. IMU, sì. E certo l'abitazione principale.
6: Quella casa,
7: certo, è così.
6: Presumibilmente era comunque di proprietà sua o parzialmente sì. di proprietà sua con il marito sì, magari sì. E questo sì. ha fatto sì che lei dovesse pagare l'IMU, perché l'IMU non si paga appunto sulla abitazione principale, ma si paga sulla seconda casa o dalla seconda pertinenza della principale.
8: Una celebre intelligenza artificiale, quella che usiamo tutti nel famoso motore di ricerca integrata, ha sbagliato clamorosamente la mia interrogazione sui mesi di possesso che dovevo dichiarare su un immobile venduto a una certa data. Quando gliel'ho fatto notare, invece di chiedermi scusa con la testa proprio sotto i suoi piedi, niente, hai ragione, così. Quindi usate sempre i calcolatori dei comuni, i commercialisti e i canali ufficiali.
9: Ho un immobile in un comune appunto della provincia, un immobile che ha una piccola pertinenza di terreno, l'altra parte di terreno, 600 metri quadrati, è stata, diciamo, a un mappale diverso, al quale è stata attribuita una potenzialità edificatoria di 600 metri cubi, che però non sono utilizzabili, non sono edificabili, per il semplice fatto che non ci sono le distanze né dalla strada né dai vicini per poter costruire. È dovuto l'IMU per questo terreno.
1: Mi fa male alla testa, riassumi tu, guarda, io mi occupo delle banche.
6: No, dovremmo tornare alla questione della Cassazione, cioè il cambio di destinazione che ricordava prima Luigi Lovecchio, con cui appunto siamo in collegamento questa mattina per parlare di IMU. Non so se ci conviene, Luigi, addentrarci ulteriormente, perché i casi ovviamente possono essere n.000, però a un certo punto si va dal professionista, e qui mi riallaccio all'altro messaggio. L'intelligenza artificiale è magnifica, sicuramente ci semplificherà la vita, ce la sta già semplificando, alle volte prende proprio fischi per fiaschi, e quindi meglio per le tasse rivolgersi ancora o al commercialista o anche magari guardare le risoluzioni delle entrate e le delibere dei comuni. Che dici, Luigi?
7: Ma ritengo di sì, poi comunque sono una persona completamente sbagliata a cui rivolgere questa considerazione, perché io personalmente sono un dinosauro, non uso l'intelligenza artificiale per nulla.
1: Ma fai come Mauro Meazza, ancora, che circola ancora con la Gazzetta Ufficiale sotto il braccio.
6: Nel dubbio io guardo la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, faccio male.
7: Invece per la domanda sull'area edificabile, quello è un tema molto sentito, cioè la signora ha parlato di un caso estremamente comune, si ritrova con un piccolo appezzamento di terreno che ha un'autonoma partita catastale su cui c'è una teorica vocazione edificatoria, residualità edificatoria, perché risulta ancora non edificata, e tuttavia se lei prova a costruirci, come appunto detto nel quesito, non è possibile perché non ci sono le distanze, è possibile che lo devo dichiarare come area edificabile. Allora la Corte di Cassazione ha detto purtroppo che quando l'area è comunque dal punto di vista urbanistico considerata come area edificabile, lo è anche ai fini IMU. Le effettive potenzialità edificatorie pesano invece sul valore da dare all'area. Quindi l'area è edificabile. Alla prima domanda, possibile che questa sia un'area edificabile? La risposta è sì se la legislazione, la normativa urbanistica del comune la qualifica come tale. Ricordo che i cittadini hanno diritto di andare al comune e chiedere un certificato di destinazione edificatoria dei beni, di certificazione urbanistica dei beni. Alla seconda questione, ma che valore? Il valore deve essere corrispondente alle effettive potenzialità edificatorie. Se queste potenzialità edificatorie sono nulle, il valore non si dovrebbe discostare molto da quello di un terreno agricolo. Ecco.
6: È tutto, devo dire che pur essendo la questione abbastanza contorta, ti ringrazio perché hai messo il punto fermo. Ci sono diversi ascoltatori in ascolto e scusami, in attesa per poterti rivolgere dei quesiti. Io te ne rivolgo uno di quelli proprio che continuano, diventano sempre più frequenti. Mio figlio da marzo ha trasferito la residenza all'estero per lavoro. Che facciamo con l'IMU sulla sua casa, rimasta in Italia ovviamente?
7: Niente, non va, ovviamente va pagata, non c'è niente da fare, va pagata l'IMU, l'immobile è a chiunque sia intestato quell'immobile, sia al figlio sia ai genitori, in quell'immobile non c'è la residenza anagrafica e la dimora abituale del possessore, quindi nulla da fare, va pagata l'IMU.
1: Allora andiamo da Chiara da Bergamo.
10: Sì, buongiorno, sono Chiara. Mi sembra di aver forse già avuto una risposta.
1: Era simile a questa, non è andato all'estero suo marito, ma in un'altra regione in affitto.
10: Un'altra regione in affitto, ecco, io volevo sapere se in qualche modo allora almeno si possono detrarre le spese d'affitto forse.
1: Luigi.
7: Vabbè, questo è un altro aspetto, diciamo, non riguarda
1: il completamente della domanda era: è giusto che in questo periodo paghi per questa casa da dove lui arriva come seconda casa, quindi lui ha trasferito la sua residenza, immagino, da non... Ma perché, Chiara, mi scusi, suo marito è in affitto da un'altra parte, ha trasferito anche la residenza là?
10: Ha trasferito anche la residenza,
1: ho capito.
10: Sì,
1: Luigi.
10: Per lavoro,
7: sì. Sì, e quindi diciamo non, anche in questo caso vale la risposta che ho dato prima, quindi ai fini IMU poi gli aspetti della deduzione sono altri, ci sono delle norme che disciplinano degli oneri detraibili sui canoni di locazione in presenza di determinate condizioni, ma questo è un aspetto completamente diverso da quello che stiamo trattando oggi, quindi nel momento in cui il marito non ha più la residenza e la dimora nella casa che possedeva e che possiede tuttora e ha trasferito residenza e dimora in altra regione, anche se si tratta di trasferimento per lavoro, quindi non trasferimento per hobby, ha perso il diritto all'esenzione IMU per l'abitazione principale.
1: Dino da Venezia.
11: Sì, buongiorno. È un quesito simile a quello che è stato fatto pochi minuti fa, però c'è questa variabile. Io 3 anni fa ho acquistato una casa in provincia di Venezia, in un comune in provincia di Venezia. Siccome che la casa era da ristrutturare un po', sono andato in comune a chiedere la residenza. Però siccome non avevo né la cucina né la camera da letto, il comune non mi dava la residenza.
1: Certo.
11: Allora io ho continuato a rimanere in affitto. E oggi mi è arrivato un accertamento perché nel periodo che ho fatto i lavori in casa, quella era considerata seconda casa.
1: Grazie.
11: Ma però mi scusi.
1: No,
11: però
1: guardi, Dino, ci manca un minuto, completiamo veloce, se ce la fa in 5 secondi.
11: No, secondo me c'è una malafede da parte del comune.
1: Vabbè, Dino, a completare su questo.
6: Luigi.
7: Sì, no, vabbè, allora formalmente il comune avrebbe ragione, qui si tratta però ci sarebbe trattato di avere un po' di buonsenso e di dire va bene, la residenza te la do comunque perché comunque quell'immobile è nel prossimo futuro sarà adibita a tua abitazione principale e quindi
1: ragione,
7: manca la residenza.
1: È discrezionale la scelta, nel senso che il comune avrebbe potuto
7: No, vabbè, discrezionale, insomma, il comune è stato rigoroso, molto rigoroso.
6: È stato molto zelante.
7: Ha visto, sì, esatto, perché ha visto che lì lui non ci poteva andare, perché mancava la cucina e mancava qualcos'altro, e quindi non essendo effettivamente abitabile non gli ha dato la residenza.
1: Che peraltro,
7: in alcuni comuni ho visto una certa elasticità.
1: Certo, che è il motivo per il quale quando stabiliamo una nostra residenza in un'abitazione c'è sempre l'accertamento del funzionario del comune che viene a vedere che effettivamente ci si abiti, no? Per chiudere l'operazione.
6: E che l'abitazione sia idonea.
1: Esatto.
6: Grazie Luigi Lovecchio, commercialista, tributarista, esperto per il Sole 24 Ore, amico di Due di Denari di Radio 24. Grazie Luigi, naturalmente resta a nostra disposizione anche dopo il 16 giugno, anche dopo la scadenza.
7: Certo. Va bene, grazie a voi, grazie mille.
6: Beh, grazie,
7: e tanti auguri
6: giornata.
7: Ancora.
1: Vado a festeggiare con un altro collegamento del giornale radio alle 12.
6: Oh, fantastico, auguri allora.

0: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
1: GR24 di mezzanotte.
2: Dopo i missili e i bombardamenti tra Tel Aviv e Teheran, ancora nuove minacce. Migranti e pace al centro del viaggio del Papa in Spagna. Intesa San Paolo lancia un'offerta da 30 miliardi per acquisire il Monte dei Paschi. Ai ballottaggi per le comunali è 3-3 tra i due schieramenti nei capoluoghi di provincia. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. In primo piano ancora le crisi e le guerre in Medio Oriente e Ucraina. Sentiamo.
3: Attualmente il fuoco tra Israele e Iran è cessato, Hezbollah e Teheran sono più deboli che mai, ma la lotta non è finita. Lo ha detto ieri in un video, rivendicando il diritto di Israele all'autodifesa, Benjamin Netanyahu, dopo aver parlato con Trump, il quale già aveva intimato via social alle due parti di smetterla con gli attacchi incrociati iniziati domenica. Il presidente americano ha poi spiegato a Channel 12 il contenuto della nuova conversazione col premier israeliano. Ho detto a Bibi, è meglio che tu stia molto attento a quello che fai perché potresti ritrovarti molto presto da solo contro l'Iran, la minaccia del tycoon. Nessuno crede che il regime sionista agisca senza coordinamento con gli USA, ha fatto sapere Teheran, affermando di essere pronto ad attacchi più devastanti contro Israele in caso di nuovi bombardamenti sul Libano. Fermata, a quanto pare, l'escalation tra Iran e Israele, non altrettanto quella nel paese dei cedri, nuovi attacchi israeliani nel sud del Libano hanno provocato ieri pomeriggio almeno 7 morti, tra cui un bambino. Se Hezbollah risponderà attaccandoci, colpiremo Beirut, la promessa del ministro della difesa israeliano Katz, incurante degli avvertimenti dell'Iran. È intanto salito da almeno 10 morti e diversi feriti il bilancio degli attacchi israeliani di ieri a Gaza, nonostante la tregua in vigore da mesi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Mosca continua a frenare la possibilità di negoziati diretti con Kiev. È veramente difficile immaginare come arrivare ad accordi con il regime di Kiev in queste condizioni, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, citando le parole di Putin, in risposta alla dichiarazione dei leader di Francia, Gran Bretagna e Germania, che sostengono la richiesta del presidente ucraino Zelensky di negoziati diretti. L'Europa, che spinge per questi negoziati, ha anche reso disponibile la prima tranche del prestito comune europeo da 90 miliardi di euro destinato all'Ucraina. Da quello che si è saputo, sarà erogata entro giugno, lo ha annunciato il portavoce della Commissione europea Uivari, senza indicare una data precisa per il versamento. Si tratta, ricordato, di un totale di 9,1 miliardi di euro, 5,9 saranno destinati alla difesa, 3,2 al sostegno del bilancio statale. E in tutto questo, la NATO ha dovuto abbattere un drone di provenienza russa in Lettonia dopo un'allerta aerea e l'intervento di aerei militari della NATO in corrispondenza di 2 regioni nell'est del paese. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Sul tema della pace è ritornato il Papa in visita ufficiale in Spagna.
5: Vengo ante todos ustedes como vescovo di Roma.
6: Si è presentato come vescovo di Roma e pastore della Chiesa Leone XIV nel suo discorso, primo papa ad intervenire al Parlamento spagnolo. Nel ribadire l'autonomia tra potere politico e istituzione religiosa, Prevost ha però sottolineato come ogni legge, ogni Stato non possa prescindere dal perseguimento del bene comune, della giustizia, dalla tutela della vita umana, dal concepimento alla morte naturale e dei più fragili, tra questi i migranti, il cui trattamento è inaccettabile. Una situazione, ha detto il Papa, che richiede una risposta che vada oltre la semplice gestione dei flussi. Ogni guerra, ha aggiunto poi il pontefice, costituisce una dolorosa sconfitta della capacità di negoziare.
5: Preoccupa che in diversi luoghi del mondo.
6: Per questo motivo è preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale. La vera sicurezza nasce dalla giustizia, dal dialogo, dal rispetto del diritto internazionale. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Intesa San Paolo ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena. La mossa arriva dopo che domenica Banco BPM aveva proposto alla banca senese un'aggregazione alla pari.
7: Intesa San Paolo alza la mano e si getta nel risico bancario con l'obiettivo di rilevare una parte degli sportelli del Monte dei Paschi più la sua controllata Mediobanca e quel prezioso 13,5% del capitale della compagnia Generali. Al suo fianco Unipol, che comprerà l'altra metà delle filiali MPS per poi fonderle con Biper. Un riassetto del mondo del credito che passa da un'offerta da oltre 30 miliardi, di cui una parte in azioni e una parte in contanti, come spiega Messina.
8: Abbiamo deciso di pagare un premio per cassa pari a circa 3 miliardi di euro e quindi riteniamo che gli azionisti possano essere soddisfatti da questa proposta e questo possa rappresentare il valore per Monte Paschi. In questo modo riusciamo a creare valore anche per i nostri azionisti e quindi è un'operazione che ci consente di poter andare avanti anche col supporto dei nostri azionisti.
7: Ma gli occhi sono sul futuro di Generali. Messina assicura che Intesa non vuole rilevare la compagnia, che invece permetterà di accrescere gli utili del gruppo, e questo in attesa di eventuali contromosse da parte di altri istituti, dopo che anche Banco BPM nelle scorse ore ha proposto una fusione alla pari all'istituto senese. Il risico è appena cominciato. Enrico Miele da Radio Core per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Wall Street chiude contrastata, il Dow Jones cede lo 0,16%, Nasdaq a più 0,86%, S&P 500 a più 0,30%, euro a 1,1534 sul dollaro. La giornata in Europa.
9: La febbre d'acquisizione e fusioni bancarie scalda Piazza Affari, che chiude con la maglia rosa e il rialzo dello 0,6%, una seduta contraddistinta dalla debolezza per le altre borse europee. Guardando all'azionario, giornata da incorniciare per MPS, il rally del 13% sul finale, e Mediobanca che termina con guadagni per il 12%, questo dopo il lancio dell'offerta di Intesa San Paolo sull'istituto senese in accordo con Unipol, che rileverà 635 filiali da fondere con Biper. Sul tavolo c'è poi la proposta annunciata ieri da Banco BPM per realizzare una fusione tra pari con Rocca Salimbeni. Passando al fronte energetico, il petrolio sale sulle tensioni tra Israele e Iran, nonostante i tentativi del presidente americano Trump di mantenere il cessate il fuoco. Infine, sul valutario, l'euro è in lieve rialzo attorno alla soglia degli 1,15 dollari. Giorgia Colucci, da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E ora le elezioni amministrative con i risultati dei ballottaggi.
10: Finisce con un pareggio la sfida dei ballottaggi nei sei capoluoghi di provincia. Il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo. Il centrosinistra tiene Trani, Chieti e prende Agrigento. Affluenza in calo di 8 punti rispetto al primo turno. Ad Agrigento il nuovo sindaco è Michele Sodano, centrosinistra, che aveva già sfiorato la vittoria al primo turno con un plebiscito del 71,97% rispetto all'avversario di centrodestra Dino Alonge. Nuovo sindaco di Chieti è Giovanni Legnini, sostenuto dal Campo Largo, che ottiene il 52,27% dei voti e batte il candidato di centrodestra Cristiano Sicari. A Trani il centro-sinistra conferma il sindaco uscente Marco Galliani, sostenuto da PD ma non dai 5 Stelle, mentre a Lecco il sindaco uscente di centro-sinistra Mauro Gattinoni perde rispetto al candidato di centrodestra Filippo Boscagli, dopo un testa a testa. Vince il centrodestra anche ad Arezzo, dove Marcello Comanducci supera il candidato di centrosinistra Vincenzo Ceccarelli, e a Macerata, dove Sandro Parcaroli, centrodestra, che aveva mancato di pochi voti l'elezione al primo turno, si conferma al ballottaggio. Commenta così la premier Giorgia Meloni: i ballottaggi confermano la forza di centrodestra. Ma per il PD la sfida nei capoluoghi è stata vinta, con 10 sindaci su 16. L'alternativa c'è. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Dopo la conferma della grazia, la coppia Cipriani-Minetti passa al contrattacco e raddoppia la richiesta di risarcimenti al Fatto Quotidiano e alla RAI per un totale di oltre 220 milioni di euro. Oltre ai 5 milioni di euro chiesti per il danno reputazionale davanti al Tribunale di Roma, ci sono i 250 milioni di dollari, 216 milioni di euro, per il danno alla società dell'imprenditore a New York. Chiudiamo col calcio. Esclusa da quelli maschili per la terza volta di fila, l'Italia rimane in corsa per la qualificazione ai mondiali femminili. Oggi alle 19 le azzurre di Mister Soncin chiuderanno contro la Svezia il loro girone eliminatorio. Per la qualificazione diretta servirà vincere e sperare che la Danimarca perda in trasferta contro la Serbia. Più probabile per le azzurre l'approdo ai playoff. Grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Spazio ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 ore.

0: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
4: Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
5: Buonasera, bentornati a Smart City. Questa sera torniamo anche noi a parlare di un progetto che a mio avviso insomma è uno dei più affascinanti che abbiamo raccontato qui a Smart City, che vedono applicate le nanotecnologie in campo medico. Parlo della retina liquida, su cui l'IIT, l'Istituto Italiano di Tecnologia, lavora ormai da più di 5 anni e che di recente ha fatto un ulteriore passo verso l'applicazione clinica. Parliamo di qualcosa di fatto che dovrebbe essere in grado di restituire la vista a persone che l'hanno persa completamente o quasi a causa di una malattia degenerativa che è la retinite pigmentosa, rara ma non rarissima, una persona su 4.000. E la cosa che più sorprende di questo ritrovato è che si tratta, diciamo, di una soluzione, un liquido in cui sono immerse delle nanoparticelle. Questo liquido viene iniettato nel retro della retina, di fatto con una siringa. Queste nanoparticelle si sparpagliano nell'occhio e agiscono così a contatto con le cellule del nervo ottico come dei microscopici pannelli fotovoltaici, per cui ricevono un impulso di luce e lo traducono in un impulso elettrico. Il nervo ottico lo trasporta al cervello e la persona torna a vedere. Insomma, parliamo di qualcosa che potenzialmente restituisce a qualcuno la vista con una iniezione. Allora, per saperne di più andiamo da Elisabetta Colombo, ricercatrice dell'IIT. Benvenuta.
6: Salute a tutti, grazie di avermi invitata.
5: Allora, intanto torniamo a parlarne perché voi avete appena pubblicato su Nature Communication un avanzamento, diciamo, che vede di questa tecnologia, che vede protagonista il grafene. Ecco, dicevo, una nanotecnologia basata su queste nanoparticelle. Ci racconta un po' come sono?
6: Queste nanoparticelle, come diceva giustamente lei, sono iniettabili perché sono sciolte in una soluzione salina, una soluzione acquosa, quindi possono essere iniettate e sono fondamentalmente come delle sferette piccolissime, migliaia di volte più piccole dello spessore di un capello, per esempio. E sono fatte di un materiale che è stato rubato, se vogliamo così, come ispirazione alla tecnologia del fotovoltaico, ma invece di essere fatte di silicio o di semiconduttore, che non vorremmo avere nell'occhio, sono fatte di un materiale organico. Questo materiale organico che è sempre
5: che si chiama utilizzato, così non ci dirà nulla, ma si chiama
6: si chiama P3HT, okay, ma è un derivato, è un materiale che è tra i migliori nell'ambito della fotovoltaica organico, ma che mentre nel fotovoltaico organico è decisamente sorclassato dai semiconduttori, dai semiconduttori cristallini, esatto, nell'ambito invece del biomedico è fondamentale perché appunto è biocompatibile, proprio perché è organico ed è anche un materiale conformabile, perché è un polimero, è un materiale plastico.
5: E questa aggiunta, questo pizzico di grafene che avete aggiunto come il sale, no? su un piatto, come aiuta?
6: Questa spolverata di grafene in realtà è un'aggiunta che anche questa deriva dalla tecnologia del fotovoltaico organico, dove viene utilizzata sempre per migliorare l'efficienza dei pannelli fotovoltaici organici. Cosa vuol dire? Che in realtà con l'aggiunta dell'ossido di grafene la luce è in grado di generare elettroni, ma anche di aiutarli ad essere raccolti e quindi ad essere efficiente, mentre invece senza
5: questo
6: materiale.
5: Anche, lo ricordo, nei normali pannelli che alcuni di questi elettroni che vengono generati vengono riassorbiti e quindi non producono corrente. Qui l'ossido serve un po' a questo, evitare questo fenomeno che fa perdere evidentemente di efficienza alla retina liquida. A che punto siete dello sviluppo? Quanto ci vorrà perché si arrivi a sperimentare sull'uomo?
6: Beh, sicuramente noi siamo ancora in una fase preclinica, quindi ci vorrà ancora del tempo. Noi continueremo senza indugi a migliorare quanto più possibile, quanto è nelle nostre capacità, la tecnologia, anche se la parte, diciamo, di traslazione vera e propria della retina liquida è in mano a una startup dell'IT che si chiama Novavido,
5: sì,
6: e che si occupa,
5: sì.
6: Esatto, si occupa della
5: commercializzazione,
6: di tutti gli step,
5: diciamo,
6: commercializzazione, ma non solo, anche di tutti gli step regolamentazione e certificazioni necessarie per arrivare all'uomo.
5: Quanto ci vorrà? Anni?
6: Probabilmente ancora qualche anno, sì.
5: Sono processi lunghi ed è giusto che sia così, ricordiamolo, no?
6: Assolutamente.
5: Grazie,
6: assolutamente.
5: Grazie Elisabetta Colombo, in bocca al lupo.
6: Grazie a voi, grazie.
7: Prima di lasciarci vi ricordo la Digital Roundtable Energy Future mercoledì dalle ore 15 alle ore 17. Insieme a tanti esperti cercheremo di disegnare una possibile rotta energetica per il paese. Vi aspetto, buona serata a tutti.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
8: Poi all'improvviso ecco il rumore di un elicottero e una chiamata. Dovremmo essere sopra di voi, fatevi vedere.
9: Sono stata issata su con il verricello, mi hanno imbracata. Allora, a parte che ho scontrato un albero con la testa, però per il resto è stata una salita abbastanza dolce.
8: Storie di salvataggi eccessivi e di salvataggi rocamboleschi in una puntata che si intitola Ognuno si salva da solo.
10: Matteo Caccia racconta storie che non sai.

questo è uno dei tipici casi in cui il titolo che abbiamo scelto per questa puntata contrasta totalmente con la storia che vi raccontiamo, con le storie che vi racconteremo, perché in questa puntata che si intitola Ognuno si salva da solo, in realtà le persone si salvano grazie all'aiuto di altre persone, cioè di soccorritori. Nel secondo caso, nella seconda storia, senza quella persona, la vittima dello smarrimento all'interno di una grotta sottomarina, e ahimè se ne parla in questi giorni di grotte sottomarine, non potrebbe raccontare questa storia, e quindi è proprio merito esclusivo del soccorritore che si cala in questa grotta e recupera una giovane ragazza. E poi invece la prima storia è in realtà il racconto di una famiglia che si perde in un tracciato anche semplice di una passeggiata, di un trekking in Umbria, e quando chiama per sapere semplicemente la possibilità di localizzarli, cioè di capire dove possono andare, se possono andare avanti o meglio tornare indietro, si alza una sorta di recuperiamo con gli uomini e portiamoli a casa, un po' all'americana, con elicotteri e defender che arrivano a prenderli. È una storia che ci ha mandato la nostra ascoltatrice Anna, e come sempre partiamo da qui. La puntata si intitola Ognuno si salva da solo. Benvenuti.

0: La mia famiglia e io eravamo soliti fare vacanze in montagna con lunghe escursioni di trekking. Eravamo allenati e possedevamo tutta l'attrezzatura necessaria. Solitamente preferivamo il Trentino o il Friuli, ma quell'anno avevamo optato per l'Umbria per provare ambienti diversi. Nel piccolo paesino dove soggiornavamo erano molto pubblicizzati i vari percorsi del CAI e ne scegliamo uno collegato a un link con indicatori molto particolareggiati, con un tempo di percorrenza di solo 3 ore ad anello, dato che era molto caldo e l'altitudine era di soli 500 metri, in modo da essere all'ora di pranzo a casa al fresco. Con la macchina raggiungiamo in circa 40 minuti il luogo di partenza. Ecco i cartelli bianchi e rossi con il sentiero segnalato e stranamente nessun altro escursionista, solo noi. Mio papà Enrico, mia mamma Debora, io 15 anni e la canina Regla, che aveva subito violenze in trattamento per i suoi comportamenti fobici e che era a suo agio solo nel bosco. Dopo circa 2 ore di cammino, purtroppo i segnali lasciati dal CAI erano scomparsi. Nessun segno sui tronchi o sulle pietre, nemmeno qualche paletto. E continuammo a seguire il sentiero più grande leggendo sempre le indicazioni scaricate dal link. Non ci vuole molto a capire che c'erano delle incongruenze. Nessun rumore del fiume, nessuna casa diroccata, nessun riferimento, quindi, come fatto altre volte in situazioni simili, digitammo il numero del 112 che offriva il servizio di localizzazione, fornendo loro le coordinate, sperando che da remoto potessero dare indicazioni verso la direzione giusta o anche solo il suggerimento di tornare indietro. Nessuna ansia, solo molto caldo. Stranamente, su 3 cellulari solo il mio aveva rete. Facciamo la telefonata, una volta arrivati in un punto ombroso del bosco, su una strada sterrata, molto dissestata.
1: Tramite il servizio del numero unico emergenze si può, attraverso l'applicazione Where Are You, inviare direttamente la posizione alla centrale operativa, la quale può fornirti delle indicazioni su come procedere per evitare che la situazione peggiori, perché ovviamente perdersi durante la notte può diventare pericoloso, anche perché le ricerche diventano più complicate. Noi speravamo che ci chiedesse di tornare indietro oppure se quella era la strada giusta.
0: Mentre mia mamma Debora faceva camminare la canina e mio papà Enrico parlava con l'operatrice, che continuava a dire con voce alterata che quelle coordinate non esistevano, chiedeva in continuazione se avevamo dell'acqua e se ci sentivamo male, mettendoci molta agitazione. La telefonata si interruppe e quello fu l'inizio di un numero infinito di tentativi di chiamata. Tutte le volte dovevamo spiegare il fatto, ridare le coordinate, sentirci fare le stesse domande: siete feriti? Per poi sentirci dire che eravamo in un luogo che non esisteva. Il 112 prese il mio numero chiedendo di non muoverci dal punto dove ci trovavamo per trasmettere i dati anche ai vigili del fuoco. Intanto dal bosco venivano versi di animali, ma purtroppo la canina era sempre più agitata ed era molto difficile stare fermi come richiesto. La temperatura era sempre più calda e iniziavamo ad avere fame. Poi ci fu un guaito forte nel bosco, molto acuto. Regla strattonò al guinzaglio terrorizzata e Debora, mia madre, per riuscire a non perderla, cascò di lato mettendo male un piede. Capì subito di essersi slogata la caviglia. Il tempo passava. Non ricevevamo più nessun contatto. I cellulari, sempre in costante ricerca di rete, si stavano scaricando e quella sosta forzata era surreale, ma non potevamo semplicemente tornare indietro. Sicuramente adesso, con quell'infortunio, non era più la scelta giusta, ma magari ci potevamo dividere. Sarebbe stato saggio? Nuova telefonata da parte dei vigili del fuoco, che informavano che forse avevano trovato le coordinate e rafforzavano l'indicazione di non muoverci perché ancora non sapevano se doveva intervenire il gruppo proveniente dalla Toscana o quello dell'Umbria, visto che ci trovavamo al confine. E sempre quella domanda: ma cosa eravate andati a fare? Da quanto tempo stavate camminando? 2 ore?

0: era davvero strano camminare per più di 2 ore. Era come se in quel posto non fossero assolutamente abituati a quel tipo di turismo. Quasi ci sentivamo di doverci scusare di aver fatto un colpo di testa da ragazzini sventati. Poi l'ennesimo messaggio. Nella strada in cui siete può passare un Defender? Poi, dopo altri 30 minuti, ecco un SMS. È vostra la macchina X targata in quel modo con un box sul tetto? Finalmente erano vicini. Il caldo era davvero afoso. La canina impediva di poterci mettere tranquillamente a sedere a terra ad aspettare perché era terrorizzata e non riusciva a stare ferma in quel bosco così rumoroso. Poi, all'improvviso, ecco il rumore di un elicottero e una chiamata. «Dovremmo essere sopra di voi, fatevi vedere!» Ma il punto scelto era in mezzo al bosco e anche se mio padre Enrico si sbracciava, non riusciva a farsi vedere, mentre mia mamma Deborah era a sedere a terra con la caviglia gonfia e io cercavo di tranquillizzare Regla, ancora più spaventata dal rumore dell'elicottero. Addirittura un elicottero. Ma non sarebbe bastato dare indicazioni?
1: Noi ci siamo un po' vergognati perché era tutto molto più grande di quello che noi avevamo pensato. Noi volevamo soltanto sapere se dovevamo tornare indietro oppure potevamo proseguire, mentre era arrivato un elicottero, che vuol dire un grande dispendio sia di soldi che anche di personale.
0: Stiamo scendendo! Ecco una voce, forse al megafono, poi il delirio. Deborah a sedere in terra con le gambe divaricate per tenere in mezzo la canina agganciata alla pettorina antifuga. Enrico sopra di lei a tenere altri 2 lacci della pettorina e sopra ancora io a fare altrettanto. Un vento fortissimo che non permetteva nemmeno di respirare, che buttava in terra anche stando a sedere, detriti che venivano scagliati addosso. Enrico viene colpito alla testa da un ramo, Regla impazzita. Non c'è tempo per pensare, solo non mollare la presa. Tutta la famiglia si era mossa senza nemmeno mettersi d'accordo su un unico obiettivo. Stavamo facendo scudo intorno al componente più fragile. Dopo un tempo indefinito, Deborah sentì qualcosa in quel caos. Si girò aprendo gli occhi e vide 2 vigili del fuoco che si erano calati col verricello. I 2 operatori si interessarono della situazione rassicurandoci che ci avrebbero recuperati con l'elicottero, ma che avrebbero dovuto fare molti viaggi perché potevano portare 1 persona per volta, visto che erano già in 6. Enrico e Deborah si guardarono e subito rifiutarono. Non era possibile trasportare Regla, già terrorizzata da quella giornata. Io invece accettai subito di buon grado. I vigili del fuoco, dopo aver cercato inutilmente di convincere i miei a farsi portare dell'elicottero con frasi del tipo «Trasportiamo anche le mucche e le vecchie!», iniziarono a parlare in radio chiedendo un mezzo alternativo. Passa altro tempo ed ecco apparire un mezzo Defender con 6 uomini. 4 dentro e 2 agganciati dietro, in tutto 12 persone per l'assenza di segnali di indicazione. Poi cominciano a imbracarmi per rissarmi sul tetto. Enrico e Deborah chiesero di poter fare entrare la canina nel Defender, ma loro risposero che per motivi di sicurezza non potevano. Li fecero posizionare a fianco di uno di loro dalla parte del fosso, che assurdità. E di nuovo la solita scena. Deborah con la canina, sopra Enrico e altri 3 vigili tutti ammucchiati come giocatori di rugby, mentre io venivo issata, leggermente aiutata da un vigile che mi proteggeva dai rami degli alberi. E Deborah pensava, non ce la faccio più, ma quando finisce? Finalmente il rumore si allontanò e il vento si placò. Fecero salire i miei genitori e Regla sul mezzo, iniziarono il percorso in una strada irta e piena di buche e sempre le stesse domande, ma dove stavate andando? Da quanto camminavate? I segnali del CAI? No, qui li tolgono! E dopo quasi un'ora, eccoli arrivare in un'area aperta, dove li aspettava un autobot dei vigili del fuoco, con altri 4 operatori e, comodamente seduta, c'ero io, tutta tranquilla. Ora si presentava un nuovo problema. Eravamo stati recuperati dalla squadra della Toscana, che non era in contatto con quella dell'Umbria, e adesso non sapevano come fare per portarci nella zona di soggiorno. Dopo varie telefonate venne deciso di portarci alla caserma dei carabinieri di Sansepolcro, e lì di nuovo accertamenti e domande sul motivo per il quale fossimo in quel sentiero. Insomma, quella giornata sembrava non finire mai. Poi un giovane carabiniere decise di telefonare al proprietario dell'agriturismo che ci ospitava, chiedendo di venire a recuperare i suoi ospiti. Enrico e Deborah erano davvero in imbarazzo per aver causato al gestore questo problema, tanta perdita di tempo e di benzina. E mentre aspettavamo ancora e ancora, eccolo arrivare, scendere di corsa e rimanere pietrificato di fronte a noi. «State bene?» E poi un gran pianto. Sì, il gestore si mise a piangere. «Mi hanno detto che avevate avuto un incidente!» Allora Enrico si mise a raccontare, cercando di scusarsi, scendendo nei dettagli, criticando l'assenza dei segnali, polemizzando sul dispendio dei soldi pubblici per un soccorso che poteva essere assolutamente evitato, fino a che il proprietario si fece serio e chiese: «Ma davvero stavate camminando da 2 ore?»

0: Pronto, ciao Anna, buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie.
0: Come stai?
1: Tutto bene.
0: Anna, quanto tempo è passato da quell'estate?
1: Sono passati 2 anni, era l'estate del 2024.
0: Il 2024. E la cagnetta c'è ancora, Regla c'è ancora?
1: Sì, sì, c'è ancora, è con noi.
0: È sempre impanicata dal mondo?
1: Sì, è un cane fobico perché ha subito delle violenze in passato.
0: Lo quindi... dicevi, sì, sì, lo scrivevi. Ma avete provato a chiamare qualcuno, un educatore, qualcuno che vi dia una mano, oppure andate dritti?
1: Sì, sì.
0: Ci avete provato, ma niente?
1: No, abbiamo assunto 3 educatori cinofili e inoltre gli abbiamo fatto fare anche delle terapie farmacologiche.
0: Ma niente.
1: No.
0: Io penso semplicemente che siano dei cani che... Cioè io, il mio cane ha 14 anni, è così ancora lì che... Oh, cos'è sto rumore? Oh, chi è stato? Oh, no, no, no, no, non avvicinatevi, cioè tutto così. Quindi ho la sensazione che non so se passerà, perlomeno. Il cane Ugo al mio cane non è ancora passato. Senti, c'è questa cosa che ci incuriosisce tutti in redazione, perché il tuo era l'unico telefono che prendeva di tutti e 3. Che operatore avevi? Avevi un operatore dello spazio?
1: No, io avevo Poste Mobile.
0: Ma pensa a te, guarda, Poste Mobile, che è spesso così buggerato da tutti, questa storia rende merito a Poste Mobile che permette a una famiglia di salvarsi. Ecco, parliamo anche del salvataggio però, perché mi sembra di capire che da parte vostra, insomma, ci sia stata una sensazione di, come dire, overreaction, cioè abbiano reagito in maniera eccessiva rispetto alla vostra richiesta alla fine, i soccorritori.
1: Sì, esatto, è stato tutto molto ingigantito. Noi volevamo solamente avere delle indicazioni per poter proseguire in maniera sicura ed evitare appunto che la cosa degenerasse, e loro hanno interpretato questa nostra richiesta come un aiuto, una richiesta di aiuto.
0: Avete poi capito per quale motivo tutti vi chiedevano, ma veramente camminavate da 2 ore?
1: Non lo so, forse non sono abituati a quel tipo di turismo, o magari perché volevano cercare di capire la nostra posizione.
0: Ah, ok. Senti, mi dici, so che questa storia è nata per una ragione ben precisa, mi dici com'è nata?
1: Questa storia è nata perché il mio professore mi aveva dato un compito di letteratura di scrivere una novella in stile di una giornata che c'è nel Boccaccio di Decameron, no, nel Decameron di Boccaccio.
0: Ok. Ah, ok. Ah, quindi addirittura. E qual è la novella su cui è plasmata?
1: No, non è una novella, è proprio una giornata dove il tema è le giornate che sono iniziate male e che poi si sono concluse bene.
0: Ah, ok, ok, chiarissimo, chiarissimo. Senti, perdonami la domanda che può sembrare un po' pulciosa. I soccorsi sono stati gratuiti?
1: Sì, certo.
0: Ok, perché so che c'è, diciamo, una sorta di livello di pericolosità sotto il quale se sei obbligato, diciamo, se i soccorritori sono obbligati a intervenire, ma non c'è la vera necessità, poi alla fine quello è a carico di chi ha richiesto il soccorso, ma evidentemente questo non era il vostro caso. Siete più stati in Umbria? Ci siete tornati?
1: No, non ci siamo mai tornati.
0: Però avete in mente di farlo così, per rendere merito? No.
1: Sì, magari.

0: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
1: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
2: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
3: Matteo Caccia racconta.
4: Dopo la storia di un recupero un po' maldestro, diciamo così, ora è il racconto di un recupero in uno dei posti della Terra più terrificanti, una grotta sottomarina. Tra l'altro questa storia è una storia anche che incrocia la cronaca recente, perché da ormai 10 giorni si parla delle vittime, delle persone che sono morte in quella grotta sottomarina alle Maldive, di cui ancora restano dei dubbi. Ecco, il racconto che vi facciamo oggi non ha a che fare ovviamente con quella storia. Noi raccontiamo storie, non facciamo informazione diretta, però è una storia, è un racconto, perdonatemi, che è fatto in prima persona dal soccorritore stesso, che si occupa esattamente di questo soccorso nelle grotte sottomarine. State con noi. Quindici anni fa mi sono trasferito da Portland in Oregon in Florida per avviare un'attività di immersione in grotta. Sono anche diventato membro dell'International Underwater Cave Rescue and Recovery. Non ci sono quasi mai salvataggi in grotta. Quando qualcuno viene dichiarato disperso e un subacqueo dell'associazione arriva sulla scena, la persona è quasi sempre morta. Fino al 2012 solo 4 salvataggi in grotta avevano avuto successo. La gente mi chiede come faccio a gestire una cosa del genere e so che sembra freddo, ma io riesco a staccare la spina, mi concentro sul lavoro. Quando una settimana dopo arrivò una chiamata di emergenza che diceva che c'era un sub disperso nel Mill Pond, io temetti il peggio. Stavo ottenendo un corso di immersioni all'estremità del lago. 5 minuti dopo sarei stato in acqua e avrei perso la chiamata.

Un uomo si era avventurato con il figlio e la figlia adolescenti in un complesso chiamato Twin Caves, caverne gemelle. Il sistema di rocce scende a tappe da 6 a 100 metri di profondità e arriva a 900 metri sottoterra. Il percorso principale è segnato da un filo di Arianna, una corda di nylon larga 4 mm. Il padre era un subacqueo esperto in acque libere, ma i subacquei in acque libere impiegano un normale movimento della gamba per nuotare, muovendola su e giù. In acque molto fangose, questo movimento disturba il sedimento, ostruendo la visibilità in pochi secondi. I tre erano stati visti entrare nelle Twin Caves da un gruppo di speleologi locali già presenti all'interno. Nel momento in cui uno di loro aveva visto la famiglia nuotare in maniera sbagliata, aveva fatto segno al suo gruppo di uscire, ma nel giro di pochi secondi era diventato buio pesto. Il gruppo era riuscito a trovare il filo d'Arianna e a dirigersi verso l'uscita per essere raggiunti subito da due di quei subacquei, il padre e il figlio, che li avevano raggiunti a fatica nel panico del tentativo di fuggire.

In superficie il padre aveva implorato il gruppo di tornare indietro a prendere la figlia, ma non erano addestrati nelle tecniche di salvataggio e fare un tentativo del genere è un modo sicuro per ottenere più vittime. Un subacqueo intrappolato spesso si dimena in preda al panico, si strappa la maschera e l'erogatore e finisce per uccidere entrambi. La mia attrezzatura è sempre pronta, porto una coppia di ogni strumento, bombole doppie più una di riserva. Quando arrivammo alle grotte erano passati almeno 15 minuti dalla chiamata e dovevo ancora attrezzarmi. Il tempo stringeva. Le bombole d'aria durano solo 30-40 minuti a quella profondità. Non riuscivo a vedere l'ingresso perché era annebbiato dal limo, ma sapevo per esperienza dove si trovava, anche se era grande, appena un metro per un metro. All'interno ho iniziato una ricerca zigzag e dopo circa 10 minuti mi sono imbattuto nelle gambe della ragazza. Stava galleggiando in acqua all'interno di una cupola di roccia con una sacca d'aria creata dalle bolle dei subacquei. Aveva provato ad uscire un paio di volte, ma si era trovata intrappolata tra le rocce frastagliate ed era tornata indietro. Era stata fortunata ad avere trovato la cupola d'aria una volta, figuriamoci due. Aveva molto freddo, era spaventata e piangeva. Le dissi: «Ti tirerò fuori, non ti lascerò, ma ho bisogno che tu rimanga calma». Lei annuì. Mi tenne il braccio. Ci calammo di nuovo in acqua, seguendo il mulinello che avevo legato al filo d'Arianna. Condivise l'aria dalla mia bombola mentre tornavamo verso l'ingresso. Alla fine trovammo l'entrata, ci infilammo e riemergemmo. Tutti erano sbalorditi nel vedere due persone vive. La ragazza stava cercando di ringraziarmi mentre eravamo ancora in acqua, ma io le rimisi il regolatore e la trainai di nuovo alla barca. In quel momento arrivò la barca dello sceriffo e il padre fu sgridato abbastanza duramente. Cercò di risarcirmi per il tempo che gli avevo dedicato, ma io rifiutai. Lui fece una grande donazione al Divers Alert Network, la fondazione che soccorre i subacquei in difficoltà. Qualche mese dopo fui onorato con il primo premio Dan Hero e la ragazza che salvai mi inviò una bella lettera che conservo ancora nel mio ufficio. Io ero solo felice che tutti fossero tornati a casa.

0: Lettere da tutto il mondo, tutte interessate a ottenere la nazionalità dell'Isola delle Rose. L'isola infatti si è dichiarata indipendente dallo Stato italiano, inoltre in quegli anni non tira aria buona né in Italia né in Europa. È il 68 con movimenti studenteschi e il maggio francese che porta gli operai in piazza a chiedere un cambiamento. Vi sto raccontando a che punto siamo del podcast che vi stiamo raccontando, che si chiama L'Isola di Ferro. Tuttavia però dall'esterno le idee sull'isola non sono molto chiare, le richieste sono di tutti i tipi, c'è chi chiede francobolli della Repubblica Esperantista dell'Isola delle Rose e chi si interessa all'acquisto di appezzamenti di terreno, quando la piattaforma era appunto soltanto una struttura di 400 metri quadrati. Questo è il punto a cui siamo arrivati nella nostra storia seriale, che vi ricordo tratta dal podcast L'Isola di Ferro, una produzione di Audio Tales con la voce di Giovanni Savarese. Riprendiamo il nostro racconto. Qualcuno al Ministero vuole capirci di più. State con noi.
1: Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dell'Interno per sapere quale sia l'atteggiamento ufficiale assunto dal ministero in merito alla costruzione denominata l'Insula della Rosoi, esistente a largo delle coste di Rimini. Inoltre l'interrogante chiede di sapere se risponde a verità che la Capitaneria di Porto di Rimini, già oltre un anno or sono, per ordine del ministro aveva impartito l'ordine di sospensione dei lavori e i motivi per i quali gli stessi, contravvenendo all'ordine ministeriale, non solo sono proseguiti, ma hanno portato a una costruzione con condizioni di abitabilità, arredamento di negozi, stampigliatura di francobolli, apposizione di bandiera e conio di moneta, fino a far presumere l'esistenza di uno stato burletta nello Stato italiano. L'interrogazione parlamentare alza il livello di attenzione. L'isola di Giorgio Rosa è diventata di colpo un problema nazionale. Sicuramente politico, però anche di tipo giuridico. Lucia Serena Rossi è professore ordinario di diritto dell'Unione Europea ed è stata giudice italiano alla Corte di Giustizia Europea dal 2018 al 2024.
2: Quando man mano il signor Rosa, l'ingegner Rosa, ha cominciato a mostrare le sue velleità, diciamo, sovrane, allora la cosa ha destato qualche perplessità e in effetti lì vicino c'è anche San Marino. Io non ho delle notizie certe, ma ho sempre pensato che forse dava fastidio tanto all'Italia quanto a San Marino, che è un altro piccolo stato che soprattutto all'epoca godeva di vantaggi fiscali, e quindi diciamo era quella parte della costa romagnola dove già c'era un San Marino che era un paradiso fiscale, e quindi progressivamente probabilmente questa idea, che all'inizio sembrava forse appunto qualcosa di un po' folcloristico, è stata poi via via vista con maggior sospetto.
1: 5 giorni dopo l'interrogazione parlamentare di Menicacci ne arriva in Parlamento un'altra, dal versante opposto della Camera dei Deputati, quella dei parlamentari comunisti. La porta in aula Nicola Pagliarani, onorevole dell'Emilia-Romagna. Il tenore è molto diverso, perché vuole chiarimenti sulla legittimità dell'occupazione dell'isola da parte delle forze dell'ordine e sulle basi giuridiche dell'intervento.
2: All'epoca effettivamente la zona di mare territoriale che apparteneva all'Italia si estendeva solo a 6 miglia. Oggi sarebbe diverso. Oggi, dopo la Convenzione di Montego Bay, già dagli anni 80, la zona di mare territoriale si estende a 12 miglia. Quindi, se esistesse ancora, l'Isola delle Rose oggi non sarebbe più in acque internazionali, ma allora lo era, perché era, almeno così era dichiarato, al di là delle 6 miglia dalla costa. E quindi teoricamente, essendo acque all'epoca internazionali, la cosa era possibile. Oggi una piattaforma dovrebbe essere al di là delle 12 miglia per essere considerato uno stato, ma anche ci sarebbe il problema delle 200 miglia della zona economica esclusiva, perché se lo stato costiero dice che questa struttura impedisce la pesca, il passaggio delle navi, potrebbe comunque pretendere di smantellarla.
1: E infatti il governo decide che l'isola deve essere demolita. Il ministro Restivo cita l'articolo 24 della Convenzione sul mare territoriale e le zone contigue, che dice: Sulle zone di alto mare, contigue al proprio mare territoriale, lo Stato rivierasco può esercitare i controlli necessari per prevenire le contravvenzioni alle sue leggi di polizia doganale, fiscale, sanitaria o di immigrazione, nonché reprimere le contravvenzioni a tali leggi. In poche parole, l'Italia può controllare anche quello che succede oltre le 6 miglia di distanza.
2: Certo che da costruire una piattaforma a costruire uno Stato c'è anche una differenza, perché un'altra cosa importante per il diritto internazionale: se l'Isola delle Rose fosse stato un vero Stato, avrebbe a sua volta avuto diritto a 6 miglia all'epoca di acque territoriali intorno. E quindi capite che quelle 6 miglia di acqua territoriali andavano a invadere le 6 miglia di acqua territoriale italiana. Quindi in effetti c'erano dei problemi, probabilmente già all'epoca, e sicuramente ci sarebbero oggi.
1: È l'inizio di un braccio di ferro tra Giorgio Rosa e lo Stato italiano. Dall'isola parte un telegramma per il Presidente della Repubblica, allora era Giuseppe Saragat. L'ingegnere lamenta la violazione della sovranità dell'isola e la battuta d'arresto che subisce il turismo locale dopo l'occupazione. È pur sempre un'iniziativa imprenditoriale. Saragat non risponde, ma lo Stato sì, e lo sommerge di tutta quella burocrazia che Giorgio Rosa detesta. Non c'è alcuna extraterritorialità, dicono, e quindi gli illeciti sono tutti contro le leggi italiane. Viene contestato l'abusivismo edilizio, le violazioni di norme demaniali e fiscali, la mancanza di autorizzazioni. E se non bastasse, poi si muove anche il Ministero della Marina Mercantile, con un ultimatum alla SPIC, cioè la società di Giorgio Rosa e della moglie. O l'isola sarà demolita o si procederà d'ufficio. Ma Rosa insiste, si appella alla Capitaneria di Porto, all'ufficio ricorsi a Roma, anche al Consiglio di Stato. Ma non c'è niente da fare, il destino dell'isola ormai è segnato. Sarà demolita. Per l'ingegnere è un duro colpo, è la fine di un sogno. Sentiamo il figlio Lorenzo Rosa e poi il giornalista Musilli.
3: In più lo Stato italiano gli ha chiesto 11 milioni di risarcimento, 11 qualcosa. E lì ero con lui quando aprì quella letterina e non fu molto entusiasta, ovviamente.
4: Dopo 2-3 anni gli arriva il conto a casa, perché naturalmente la distruzione del manufatto abusivo la faccio io Stato e la paghi tu, come succede adesso. Una marea di soldi pagati da Rosa senza batter ciglio, non si oppose, non fece nulla, pagò e mise una pietra tombale sopra tutta la vicenda.

L'Isola delle Rose è ancora lì, ancorata al fondo del mare. Ma forse il suo creatore ha finito le energie, ha perso la voglia di lottare. Lo Stato italiano alla fine ha vinto. La burocrazia ha vinto. C'è ormai da scrivere solo l'ultimo capitolo.

0: Lei è Rami Zero che canta Save Me per chiudere una puntata che si intitolava Ognuno si salva da solo. Io ringrazio ancora Giovanni Savarese che ci permette di raccontare il suo podcast L'Isola di Ferro. Andate ad ascoltarlo per intero sulle vostre piattaforme di podcast preferite. Grazie ad Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Grazie a voi che continuate a mandare le vostre storie a Matteo Caccia Racconta, @radio24.it. Noi le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea al GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
2: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
3: Così?
2: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
3: Zitto!
4: Perché mi ha fatto riflettere.
3: Ah.
4: Ed è per questo che sono tornato.
3: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
4: Credo di averti violentato.
3: No, non mi hai violentata.
5: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio, Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14:15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.
6: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
7: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14:30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategie e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it in collaborazione con
8: Accenture, insieme per reinventare.

0: Sono le 6.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Iran e Ucraina, diplomazia in stallo tra minacce e combattimenti. Intesa San Paolo lancia un'offerta da 30 miliardi per acquisire il Monte dei Paschi. I ballottaggi alle comunali nei capoluoghi di provincia è 3-3 tra i due schieramenti. Fischi e cartelli contro Trump, il presidente accolto tra le proteste alle finali di NBA al Madison Square Garden. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. Medio Oriente e Ucraina sempre in primo piano, e mentre le armi continuano a tuonare, la diplomazia segna il passo. L'esercito israeliano ha reso noto di aver intercettato nella notte un drone lanciato dagli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran sopra la città meridionale di Eilat, dove sono risuonate le sirene d'allarme. Il lancio del drone dallo Yemen avviene dopo che l'Iran ha annunciato di aver sospeso le operazioni militari contro Israele.
2: Attualmente il fuoco tra Israele e Iran è cessato, Hezbollah e Teheran sono più deboli che mai, ma la lotta non è finita. Lo ha detto ieri in un video, rivendicando il diritto di Israele all'autodifesa, Benjamin Netanyahu, dopo aver parlato con Trump, il quale già aveva intimato via social alle due parti di smetterla con gli attacchi incrociati iniziati domenica. Il presidente americano ha poi spiegato a Channel 12 il contenuto della nuova conversazione col premier israeliano. Ho detto a Bibi, è meglio che tu stia molto attento a quello che fa, perché potresti ritrovarti molto presto da solo contro l'Iran, la minaccia del tycoon. Nessuno crede che il regime sionista agisca senza coordinamento con gli USA, ha fatto sapere Teheran, affermando di essere pronto ad attacchi più devastanti contro Israele in caso di nuovi bombardamenti sul Libano. Fermata, a quanto pare, l'escalation tra Iran e Israele, non altrettanto quella nel paese dei cedri, nuovi attacchi israeliani nel sud del Libano hanno provocato ieri pomeriggio almeno 7 morti, tra cui un bambino. Se Hezbollah risponderà attaccandoci, colpi Beirut, la promessa del ministro della difesa israeliano Katz, incurante degli avvertimenti dell'Iran. È intanto salito da almeno 10 morti e diversi feriti il bilancio degli attacchi israeliani di ieri a Gaza, nonostante la tregua in vigore da mesi. Roberta Pellegatta, Radio 24, il sole 24 ore.
0: Sul fronte della guerra in Ucraina, nella notte raid aerei russi sulla regione di Kharkiv hanno ucciso 3 persone e ne hanno ferite altre 6, secondo quanto annunciato dalle autorità locali.
3: Mosca continua a frenare la possibilità di negoziati diretti con Kiev. È veramente difficile immaginare come arrivare ad accordi con il regime di Kiev in queste condizioni, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, citando le parole di Putin, in risposta alla dichiarazione dei leader di Francia, Gran Bretagna e Germania, che sostengono la richiesta del presidente ucraino Zelensky di negoziati diretti. L'Europa, che spinge per questi negoziati, ha anche reso disponibile la prima tranche del prestito comune europeo da 90 miliardi di euro destinato all'Ucraina. Da quello che si è saputo, sarà erogata entro giugno, lo ha annunciato il portavoce della Commissione europea Uwe Vari, senza indicare una data precisa per il versamento. Si tratta, ricordato, di un totale di 9,1 miliardi di euro, 5,9 saranno destinati alla difesa, 3,2 al sostegno del bilancio statale. E in tutto questo, la NATO ha dovuto abbattere un drone di provenienza russa in Lettonia dopo un'allerta aerea e l'intervento di aerei militari della NATO in corrispondenza di 2 regioni nell'est del paese. Valentina Furlanetto, Radio 24, il sole 24 ore.
0: In Italia adesso, Intesa San Paolo ha lanciato ieri un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena. La mossa arriva dopo che la Banca Popolare di Milano aveva proposto alla banca senese un'aggregazione alla pari. I dettagli sono stati illustrati dal numero 1 di Intesa San Paolo, Carlo Messina.
4: Abbiamo deciso di pagare un premio per cassa pari a circa 3 miliardi di euro e quindi riteniamo che gli azionisti possano essere soddisfatti da questa proposta e questo possa rappresentare il valore per Montepaschi. In questo modo riusciamo a creare valore anche per i nostri azionisti e quindi è un'operazione che ci consente di poter andare avanti anche col supporto dei nostri azionisti. Se la nostra operazione dovesse andare in porto, perché potrebbe esserci anche un rilancio sulla nostra di operazione, perché non è detto che la nostra operazione non sia soggetta a rilancio. È chiaro che noi, avendo messo cassa, abbiamo messo un paletto importante per chiunque debba rilanciare.
0: E ora il voto delle comunali con un sostanziale pareggio tra i due schieramenti.
5: Un pareggio, la sfida ai ballottaggi con i due schieramenti che oltre alle comunali guardano anche alle politiche. Il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo, il centrosinistra tiene Trani, Chieti e prende Agrigento. Affluenza in calo di 8 punti rispetto al primo turno. Ad Agrigento c'è l'esploit del nuovo sindaco di centrosinistra Michele Sodano con un plebiscito che va oltre il 70%. Il centrosinistra porta a casa anche Chieti con Giovanni Legnini sostenuto dal Campolargo e Trani che conferma il sindaco uscente Marco Galiani, sostenuto dal PD ma non dai 5 Stelle, aprendo ancora una volta la discussione sulle future alleanze di governo. Il centrodestra porta a casa Lecco, dopo un lungo testa a testa vince Filippo Boscagli sul sindaco uscente Mauro Gattinoni. Centrodestra che vince anche ad Arezzo, Marcello Comanducci supera il candidato di centrosinistra Vincenzo Ceccarelli, a Macerata Sandro Parcaroli. Centrodestra, che aveva mancato di pochi punti l'elezione al primo turno, si conferma al ballottaggio su Gianluca Tittarelli del centrosinistra. La premier Giorgia Meloni commenta: i ballottaggi confermano la nostra forza, ma per il PD la sfida nei capoluoghi è stata vinta con 10 sindaci su 16 e l'alternativa c'è. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Il caso di Francesco Silvestro, parlamentare di Forza Italia accusato da una imprenditrice 52enne per un atto di violenza sessuale che sarebbe avvenuto nel suo studio nel palazzo di San Luigi dei Francesi. Il caso è approdato in procura a Roma, sotto inchiesta sarebbe finito sia il politico che oggi è anche presidente della bicamerale per gli affari regionali con l'ipotesi di violenza sessuale, sia un carabiniere suo parente per tentata violenza privata. Dopo la conferma della grazia, la coppia Cipriani-Minetti passa al contrattacco e raddoppia la richiesta di risarcimenti al Fatto e alla RAI per un totale di oltre 220 milioni di euro. Oltre ai 5 milioni di euro chiesti per il danno reputazionale davanti al Tribunale di Roma, ci sono i 250 milioni di dollari, 216 milioni di euro per il danno alla società dell'imprenditore a New York.
6: 250 milioni di dollari, questo è il risarcimento che gli avvocati della società di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti, chiedono alla società editoriale Il Fatto e alla RAI con la causa civile depositata alla Corte Distrettuale di New York. Con un documento di 43 pagine, la società, che parla di falsa denigrazione commerciale, denuncia di aver subito un danno commerciale in seguito alla diffusione di una serie di notizie false e sensazionali. Dai rapporti con Jeffrey Epstein ai contatti con il ministro della giustizia Nordio, dalle feste a base di sesso e droga nella residenza Cipriani in Uruguay, alle accuse sull'adozione e sul trattamento medico del figlio. Accuse che sapevano o avrebbero dovuto sapere, si legge nella denuncia, non sarebbero rimaste confinate alla reputazione personale, ma avrebbero immediatamente e direttamente danneggiato la reputazione commerciale. I rapporti finanziari e le prospettive economiche del gruppo Cipriani. Tra i danni citati lo slittamento di un finanziamento da 50 milioni di dollari. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: L'omicidio alla stazione Certosa di Milano, il giovane fermato nega di essere stato lui a sferrare le coltellate.
7: Sono un Latin King, ero lì, ma non l'ho ucciso io. Questa la posizione di Jefferson Smith Echevarria Verano, emersa nel corso dell'interrogatorio. Secondo la procura di Milano, sarebbe invece stato lui, insieme a un altro giovane in fuga all'estero, a sferrare le coltellate mortali a Gianluca Ibarra Silvera la sera del 26 maggio. Forse per uno scambio di persona. Alcune ore prima dell'omicidio, infatti, Verano aveva preso parte, lo ha ammesso lui stesso, a una rissa tra i Latin Kings e una gang rivale, la MS-13. Alle 21 l'incontro in stazione con Silvera, che si trovava con il padre, il fratello e un amico. Un diverbio, poi l'inseguimento e le coltellate. Verano, di fronte al giudice per le indagini preliminari, ha negato di aver preso parte a questa aggressione e ha accusato l'uomo rimasto ucciso e le persone con cui era di aver provocato lo scontro. La famiglia nega qualsiasi relazione con gruppi criminali di Silvera, che lavorava come allestitore. Proseguono le indagini, intanto, per individuare le responsabilità degli altri membri della banda. Quella sera, in stazione, erano 17. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: In chiusura torniamo all'estero. Negli Stati Uniti il presidente americano Donald Trump è stato accolto da pesanti fischi quando è stato inquadrato al momento dell'esecuzione dell'inno nazionale americano al Madison Square Garden di New York. Il presidente ha assistito alla gara 3 delle Finals NBA tra Knicks e la sua squadra e i San Antonio Spurs. Questi ultimi hanno vinto 115-111, i Knicks restano in vantaggio per 2-1. Termina qui questa edizione di GR24, curata da Dario Ricci e Valeria De Rosa, che l'ha anche condotta. In regia Filippo Aureggi. Ci risentiamo alle 6.59.

0: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
1: È italiana?
2: Sì.
1: È affidabile?
2: Sì.
1: Rispetta l'ambiente?
2: Sì. Indovina chi è?
1: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
2: Nasce.
3: Cresce.
1: Resta con te.
4: Cosa puoi fare in 5 minuti? Matematica, latino, mindfulness, yoga, degustazione di vini. 5 manuali da leggere poco alla volta, ovunque e in qualsiasi momento. In 5 minuti è in edicola con Il Sole 24 Ore dal 9 giugno. Ogni martedì con un volume dedicato a un diverso argomento. A 9,90€ ogni uscita.
5: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
6: Grazie.
5: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
6: Faccio del mio meglio.
5: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
6: Aspetta.
5: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Migliora l'umore, senza dubbio, ma può farci piangere oggi, cari amiche e cari amici. Parlo di luce, le giornate si allungano finalmente, è tutta un'altra storia, ma lo sappiamo, la luce può dare fastidio ai nostri occhi. Avvertiamo quel disagio, a volte basta così strizzare un po' gli occhi e tutto passa, e invece in altre situazioni sentiamo proprio che gli occhi fanno fatica, lacrimano, si arrossano, si parla quindi di fotofobia. In linea con noi oggi abbiamo il piacere di avere, attenzione, che adesso cerco di pronunciarlo nel modo giusto, ho fatto anche le prove con lui, il dottor Vallejo García. Buongiorno dottore, come va?
2: Buongiorno, tutto bene? No, no, è stata bravissima.
1: Bravo, allora, responsabile dell'oculistica di Humanitas Mater Domini di Castellanza. Dottore, luce e occhi, aspettiamo queste luci, queste giornate lunghe, alzarsi già al mattino con la luce, sappiamo che se facciamo una passeggiata o anche stiamo sul nostro balconcino nelle prime 20 minuti, nelle prime ore del mattino, anche la qualità del nostro sonno, non solo l'umore, migliora. Eppure questa luce, ci sono in alcune situazioni, ci dà fastidio. Che cosa succede?
2: Sì, allora partiamo dal mattino. Diciamo che quando uno si alza la mattina gli occhi dovrebbero essere freschi e belli riposati, quindi quando già al mattino proviamo fastidio con la luce o con qualche rossore, e lì dobbiamo insospettirci, soprattutto in questo periodo, che ci siano o delle allergie o magari delle patologie legate alla pelle, come la blefarite, che è del contorno degli occhi. Quindi se di notte noi andiamo a dormire e dentro sulla superficie dell'occhio sono rimaste piccole particelle che possono irritare, diciamo che già da lì al mattino presto ci alziamo con dei fastidi, tra cui anche questa iniziale fotofobia, che è un po' di più rispetto al solito svegliarsi con una luce un po' più forte. Quindi in questi casi il consiglio è semplice, no? Oltre a far la visita e controllarsi, sarebbe quello di, per esempio, struccarsi molto bene la notte per evitare che piccole particelle possano finire dentro e irritare l'occhio mentre le palpebre sono chiuse, quindi l'occhio non ha la possibilità di pulirsi. O banalmente lavarsi molto bene la superficie oculare per togliere quei possibili allergeni che ci stanno dando questo fastidio.
1: Considerando che al mattino la luce luce, ma non è ancora una luce così forte, così violenta come quella di mezzogiorno, e quindi andando avanti nella nostra giornata, dottore, usciamo alla luce, qualcuno prova subito un fastidio, è normale oppure un segnale che gli occhi sono particolarmente sensibili? E quando questa sensibilità diventa vera e propria fotofobia, come ci si accorge, insomma, che non è soltanto fastidio alla luce?
2: Allora, diciamo che il sistema ottico è come una fotocamera.
1: Sì.
2: Quindi tutti noi abbiamo un meccanismo di limitazione della luce, che è quello della pupilla. Quando la pupilla si chiude è perché siamo esposti a una luce molto intensa, molto diretta. Ci sono certe patologie nelle quali la pupilla non riesce a chiudersi abbastanza, e questo lo vediamo perché le persone hanno le pupille molto dilatate anche in condizioni di importante illuminazione. Ci sono delle condizioni più benigne, tipicamente donne in età giovane, che si chiama pupilla di Adi, dove la innervazione della pupilla se ne risente un pochino e non riesce a chiudersi abbastanza. Questo ovviamente in assenza di un occhio rosso o di altri segni che ci possano pensare a qualche altra problematica. Però ci sono diverse sensibilità, per esempio le persone di occhi chiari o di pelle molto chiara hanno anche meno pigmento nell'occhio, e questo pigmento, che normalmente dovrebbe assorbire parte della luce, non l'assorbe, e quindi sono gente che è tendenzialmente più sensibile a condizioni normali.
1: Quindi si scottano più facilmente al sole e lacrimano quando il sole è forte, la luce del sole è più forte.
2: Esatto,
1: sono più sensibili.
2: È un meccanismo di difesa.
1: Ma naturalmente, dottore, quando noi andiamo in alta montagna o anche per chi si fa il weekend, dal mare, oppure c'è la riflessione sulla spiaggia, certo che avvertiamo che la luce è più violenta e in questi casi sarebbe bene indossare gli occhiali da sole, giusto? Mi chiedo se invece la luce in città non ci dà fastidio, dobbiamo indossarli ugualmente, e come si scelgono?
2: Sì, allora diciamo che in città conviene perché è nel limite del possibile, la luce è sempre un generatore di ossidazione.
1: Sì.
2: E quindi oltre a queste condizioni un pochettino più leggere come quelle che abbiamo appena parlato, un'esposizione molto cronica alla luce può danneggiare in età molto adulta la retina con delle patologie che oggi conosciamo come la maculopatia legata all'età. No, sappiamo che l'esposizione in questo caso all'UVA, ai raggi UVA più gli A genera questa ossidazione che danneggia piano piano, erode l'epitelio pigmentato, proteggersi è sempre bene. Poi grado di protezione, ovviamente siamo sempre sulle lenti di alta qualità che proteggono dai raggi con la protezione 4, con il UV400, mentre invece sul resto di tipo di lente dipende molto dalla sensibilità o dalle preferenze anche estetiche del paziente. Non entrerei a raccomandare una lente con un filtro giallo piuttosto che
1: certo, arancione. I colori li lasciamo lì, ma è importante che siano, esatto, che siano occhiali con lenti certificate.
2: Sì, sì, sì. Poi altre cose molto importanti correlati per esempio alla luce del sole, adesso che mi pare che anche quest'estate ci sarà un bel eclisse, è quello di non guardare direttamente neanche con gli occhiali da sole questi momenti di alta intensità, perché c'è una patologia, un danno molto particolare che è il danno termico e fotochimico che causa questa luce, e in questi casi sì che possiamo avere un danno permanente immediato.
1: Mamma mia.
2: Okay, che è la maculopatia solare, per un danno puntuale di un'area molto molto piccola, che tra l'altro è quella che noi usiamo per avere i famosi 10 decimi, la nostra risoluzione massima divisione si trova in questo punto, in quest'area chiamata fovea, e quindi stiamo parlando di un'area di meno di 1,5 mm di superficie.
1: Quindi
2: se noi guardiamo un laser o guardiamo un'eclisse, possiamo generare un danno in questa zona che poi si traduce in una perdita di vista permanente e definitiva.
1: Ecco, quindi non ci venga in mente, come si dice.
2: Ma ci proteggiamo un attimo, va bene, però non fissarlo.
1: Certo. Dottore, chiudiamo con dei consigli pratici. Quali sono le 3 attenzioni quotidiane che tutti dovremmo avere per proteggere la vista, soprattutto in questi mesi, in quest'estate così piacevolmente luminosa?
2: Allora, uno diciamo che è quello di portare gli occhiali da sole il più possibile. Due, quello di se sono pazienti che magari usano lenti a contatto, massimizzare l'igiene, quindi mare, laghi, fiumi, preferibilmente lenti a contatto giornaliere che vanno buttate, o direttamente fare il bagno senza di loro, perché sono un alto rischio di infezione. Quindi in questi casi veramente estrema attenzione, e al minimo sintomo che perdura più di una giornata farsi vedere da un oculista.
1: Un sintomo, mi scusi dottore, riferito alle persone che portano le lenti a contatto, può essere il bruciore,
2: esatto,
1: il rossore, ecco queste cose, non aspettiamo.
2: Il bruciore, il rossore che non va via il giorno dopo, va controllato da un oculista se uno ha fatto il bagno in laghi, mare, piscine o fiumi con le lenti addosso.
1: E come terzo consiglio aggiungiamo, dottore, lei ha detto quanto è importante idratare e detergere,
2: sì,
1: anche bene gli,
2: sì,
1: occhi,
2: sì.
1: Ecco, possiamo utilizzare le lacrime artificiali,
2: lacrime
1: è un benessere,
2: esatto,
1: sì.
2: Senza conservanti, oggi diciamo che tutto il nostro mondo dei coliri sta virando verso una protezione maggiore di tutta questa microinfiammazione che possono causare tutti i conservanti, quindi tutte lacrime oggi già senza conservanti. Abbiamo sia flacconi con dei filtri particolari che hanno consentito non l'esclusività delle fiallette prima che c'erano di quei monodose, però sì, assolutamente lubrificare, tenere ben umido la superficie oculare, perché un microambiente abbastanza particolare è sempre molto conciliabile, ecco. Quindi la gente che soffre di secchezza, portarseli con loro e fare buon uso. Le lacrime non hanno una limitazione, se i pazienti hanno bisogno di metterle 10 volte al giorno piuttosto di 3, non fanno male alla superficie oculare.
1: Grazie, grazie al dottor Vallejo Garcia per essere stato con noi, vede, addirittura 2 volte. Adesso la prossima volta che lei verrà la saluterò in spagnolo. Grazie, le do già un appuntamento perché vorremmo proprio approfondire il tema delle lenti a contatto. Lei ha già dato delle indicazioni, portatori di lenti a contatto, mi raccomando, se fate il bagno, se avete in piscine, laghi, mare, attenzione, anche la doccia. Vero, dottore?
2: Anche la doccia, sì. Ecco. Diciamo che,
1: cioè, nel senso, fatela,
2: siamo
1: fatela,
2: più fortunati,
1: ma, ecco,
2: perché l'Inghilterra hanno un sistema di acque che è molto più facile che si contamini, e quindi loro hanno dei grandissimi problemi con i portatori di lenti a contatto che fanno la doccia con loro. Noi per fortuna siamo molto più
1: profumati
2: da questo punto di vista. Sì, anche l'acqua ha meno certi batteri, parassiti, e quindi ci sono molte meno infezioni, ma comunque sono cose a cui tenere molta attenzione, ecco. Quindi con piacere colgo l'invito.
1: Guardi, è il caso di dire occhio. Ecco, per dire, ecco.
2: Occhio.
1: Allora, grazie per essere stato con noi. Grazie a Valeria Bernardi, che in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione. Torniamo come sempre dopo il GR delle 12. Ci vediamo, a proposito di vista, sul sito di Radio 24, sui nostri social, insomma, obiettivo salute @radio24.it. Se avete domande, richieste, suggerimenti, state bene. Una buona giornata da Nicoletta.

0: I want Europe to do great. I want UK to do great.
1: There is no request for a ceasefire by us, and there is no request for the negotiation with the US from us.
2: Ce soir, au terme du second tour des élections municipales, la démocratie française a parlé.
3: Early this morning, President Trump said he was postponing his deadline for Iran to reopen the Strait of Hormuz or face strikes on its power plants.
4: Oramai il mondo è cambiato per sempre, tra crisi e conflitti, corsa allo spazio, importantissime elezioni in vista e il potere dell'intelligenza artificiale. Le certezze che avevamo, i punti fermi e alcune regole non ci sono più. Come orientarsi allora in questo caos? Beh, ci vuole una bussola bella precisa, una mappa quotidiana e un'oretta del vostro tempo, in diretta o in podcast. La ricetta di nessun luogo? Storie dal campo, le analisi e le vostre domande. Sono Giampaolo Musumeci e tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, vi dimostro che nessun luogo è lontano. In diretta alle 16 e in podcast su tutte le piattaforme quando volete. Ah, c'è una novità. Niente più metal. Scherzavo.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
7: Caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
8: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
9: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
10: Non mancate alla 5ª edizione di Hydrogen Expo, la più grande mostra convegno italiana dedicata alla filiera tecnologica per lo sviluppo dell'idrogeno. A Piacenza dal 9 all'11 giugno. Informazioni su hydrogen-expo.it.
11: Passa Intred.
12: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business e spettacolare anche a casa.
11: Passa Intred.
12: Fibra da €19,95 al mese. Da 30 anni.
11: Connessi sempre.
13: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
14: Ok, e quindi?
13: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
14: Allora la risposta è MG.
15: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da €16,990 con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
16: Ti aspettiamo negli MG Store.
17: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
18: contabilizzare le fatture? Fatto.
19: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
20: Tempo in diretta.
21: Bentrovati, ecco le previsioni per martedì 9 giugno. Aria più fresca e instabile lambisce le Alpi. Rovesce piogge al pomeriggio su questi settori. Altrove pressione stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Nel corso del pomeriggio e poi in serata proseguirà l'instabilità sui settori alpini e prealpini. In nottata temporali su pianura lombarda e veneta. Scarica l'app deilmeteo.it.
22: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
23: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
0: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
1: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
2: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
3: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
24: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
2: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
25: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
26: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
25: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
26: Grazie, mi sento già più carico.
25: Info su toyota.it.
27: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa. Vi presenta.
28: Si fermano i bombardamenti reciproci tra Israele e Iran, anche su spinta di Trump, mentre si continua a trattare o a provare a trattare. Non si fermano le operazioni militari in Libano di Israele, sul quale adesso arrivano anche le accuse, documentate dal New York Times, di aver utilizzato armi al fosforo bianco. In Lettonia ha intercettato un drone, probabilmente ucraino, probabilmente deviato dai russi. L'Italia guarda le amministrative, dove si registra all'indomani del ballottaggio un sostanziale pareggio, mentre la perizia sulla famosa famiglia nel bosco auspica il ritorno in famiglia, anche se dice che i bambini hanno un'educazione e un'istruzione inadeguata e lacunosa. E poi c'è il grande fronte bancario, il cosiddetto grande risico, con Intesa che lancia la maxi offerta su MPS. Questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
29: Una giornata martedì difficile.

Iniziamo oggi attirandoci subito le ire di quel gruppo di, direi quasi seguaci di Ben Gvir, che stanno a volte dalle parti dei social e talvolta scrivono qua su WhatsApp. E lo facciamo da una posizione nella quale per mesi siamo stati accusati di essere, aperte virgolette, complici del genocidio, chiuse virgolette. Dicendo questo, ieri il New York Times ha pubblicato un'inchiesta, ha fatto delle verifiche come fanno i grandi giornali, New York Times, che non può essere certo sospettato di essere un giornale che a prescindere contro Israele, dal quale emerge che Israele in Libano avrebbe usato armi al fosforo bianco. Il fosforo bianco è vietato dalle convenzioni internazionali quando si agisce, soprattutto quando si agisce in aree civili. Produce la seguente cosa: una reazione chimica a catena. A contatto con l'aria si incendia, si raggiungono temperature fino a 800 gradi centigradi, produce anidride fosforica, questa reagisce con l'acqua nei tessuti del corpo diventando acido fosforico. E scusate se entro in un dettaglio che è cruento in questo caso, però vi dà la misura. Questo comporta la distruzione completa del tessuto organico e può comportare questa distruzione completa fino all'osso. Si parla di ustioni di secondo o terzo grado.

che vivono da una parte la vita istituzionale libanese e dall'altra sono dei combattenti sciiti sul campo, e anche qua nell'ambito tranquillamente definibili nell'ambito delle organizzazioni paramilitari se non terroristiche come Hezbollah, o movimenti terroristici veri e propri come Hamas, che ha dominato Gaza per molti anni. Però dire che questo sia accettabile mi sembra un po' troppo, così come non era accettabile l'atteggiamento tenuto da Ben-Gvir nei confronti degli attivisti della flottiglia, dei quali si può dire tutto quello che si vuole. Ma che sia quella scena che abbiamo visto di Ben-Gvir, una scena con gli attivisti legati in ginocchio con le manette ai polsi o le fascette elettriciste ai polsi, una scena da paese civile, non possiamo dirlo, tant'è vero che ha ricevuto la reprimenda anche del Presidente della Repubblica israeliano. Francamente, quello che succede in Libano da giorni, ma soprattutto alla luce di tutto questo, è qualcosa che è molto difficile da accettare. Poi qua si scateneranno appunto i Ben-Gviriani italiani, però così è.

Buongiorno, si fa per dire, sono le 6:37 minuti, è martedì 9 giugno, c'è Filippo Aureggi in regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione, Alessandro Marco Turli, Marco Santoro, Margherita Ine e Luca Ferrero, la squadra dei 24 mattino, come sempre ne fate parte anche voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. La situazione, al di là di quello che abbiamo detto, è una situazione nella quale dopo 12 ore nelle quali si pensava che sarebbe sostanzialmente ripresa la guerra si è fermata, anche evidentemente su pressione di Donald Trump, su Benjamin Netanyahu. Donald Trump che evidentemente continua a trovarsi in una situazione di stallo perché con gli iraniani si tratta, ma non se ne riesce ad arrivare ad una. I prezzi del petrolio salgono, il gallone di benzina negli Stati Uniti costa $4 e quindi le difficoltà di Trump di uscire da questa vicenda senza riportare danni dal punto di vista politico e quindi in termini di cedimenti fatti all'Iran o dal punto di vista della politica interna è ovviamente estremamente difficile, come dicevamo ieri con l'avvicinarsi delle elezioni midterm. Con un altro fronte di minaccia che si apre, che è quello dello Yemen, l'esercito israeliano ha fatto sapere di aver intercettato un drone lanciato dagli Houthi yemeniti, sono un altro gruppo di vicino all'Iran, appunto, che ha rilanciato la minaccia contro la navigazione nel Mar Rosso e una chiusura di Bab el Mandeb, che è lo stretto tra Yemen, Gibuti ed Eritrea, che collega il Golfo di Aden al Mar Rosso e attraverso il canale di Suez al Mediterraneo, un altro di quelle strettoie del pianeta dalle quali passa tantissimo. Le preoccupazioni sono sentite immediatamente sui mercati, con il petrolio che è aumentato raggiungendo arrivando sopra i $95 al barile per quanto riguarda il WTI, il Brent che è arrivato a $99 al barile, poi ha ritracciato il petrolio, però i segnali sono evidenti su questo fronte. E questo è il quadro che arriva dal Medio Oriente, dove siamo ancora tutto sommato avvolti dalla nebbia. Dal lato invece dell'Ucraina, per rimanere sul fronte delle guerre, un aereo della NATO francese ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia. Questo è successo ieri intorno alle 9:20 del mattino e stando a quanto sostengono le fonti ufficiali si tratterebbe di un drone ucraino che però sarebbe stato deviato, è una pratica già successa dai russi, i quali in questo modo cercano anche qualche elemento a quanto pare di provocazione. Le autorità militari lettoni parlano di guerra elettromagnetica russa e quindi con degli strumenti particolari i russi intervengono, fanno jamming e riescono a deviare la direzione del drone. Il Cremlino dice

0: Difficile immaginare un accordo con Kiev in queste condizioni. Tutto questo in risposta alla dichiarazione congiunta di domenica sera nella quale Londra, Parigi e Berlino hanno messo nero su bianco il sostegno ai negoziati diretti tra Kiev e Mosca chiesti dal presidente ucraino. Questo sul fronte estero. Il fronte italiano cosa ci racconta? Beh, ci racconta di questi enormi movimenti nel settore bancario. Ne avevamo già accennato ieri con Intesa San Paolo che ha confezionato, e già qualcosa c'era sui giornali di ieri, c'erano abbastanza dettagli, un'offerta in tandem con Unipol per comprare MPS e a catena evidentemente Mediobanca e la quota principale di Generali, il 13%, un'operazione che riguarda tutto il risparmio italiano, che può apparire come dire il solito gioco finanziario dal punto di vista visto così, no? Visto da lontano, ma in realtà ha a che fare con gruppi come Generali, che appunto detiene il 20% più o meno del risparmio gestito italiano, e grandi gruppi come Intesa San Paolo, e la creazione soprattutto di grandi colossi bancari sostanzialmente, e quindi anche con un certo rilievo dal punto di vista internazionale, ma poi ci arriveremo nel dettaglio in rassegna stampa con qualche pezzo che ci darà qualche chiarimento ulteriore. Sul fronte delle amministrative hanno vinto tutti, è come al solito, che ci volete fare? Per quanto riguarda, ci sono stati 41 ballottaggi nei comuni sopra i 15.000 abitanti, di cui 6 capoluoghi di provincia. In questi 6 capoluoghi 3 sono stati vinti dal centrodestra e 3 sono stati vinti dal centrosinistra. I 18 capoluoghi al voto nel complesso vedono il centrosinistra passare da 8 uscenti a 10 eletti, il centrodestra da 5 a 6, variano un po' geograficamente, spesso lo sapete perfettamente, sono voti locali, ma tutti ne traggono le grandi conclusioni nazionali. Abbiamo vinto noi? No, abbiamo vinto noi. La realtà è che è stato un pareggetto fondamentalmente. A Vigevano, che era un po' il caso, no? Perché là c'era stata l'esplosione della lista di Vannacci, al primo turno aveva avuto il 14% e il candidato aveva detto di votare scheda nulla o in alternativa scheda bianca. Il centrodestra si era diviso e alla fine ha vinto Paolo Previde Massara di Forza Italia. Sentiamolo.
1: Abbiamo abbandonato l'idea di una continuità con il classico schema del centrodestra. Abbiamo le energie di una civica supportate dall'esperienza di un partito. Prima cosa pensare in qualche modo a rendere sicure queste strade e decorose.
0: Leader della Lega, Matteo Salvini, dice buon lavoro a tutti i sindaci, soddisfatto del fatto che sia stato confermato il sindaco uscente leghista di Macerata. Sentiamo Sandro Parcaroli.
2: Grande Sandro, sono orgoglioso del lavoro che hai e abbiamo fatto insieme, e saranno altri 5 anni di passione, di cantieri, di lavoro, di cambiamento, quindi ritienimi a tua totale disposizione. È uno dei risultati di cui sono più felice in assoluto degli ultimi anni.
0: Schlein, che commenta le parole di Meloni, che a sua volta dice: i risultati confermano ancora una volta la forza del centrodestra, avanti così con serietà e concretezza. Dice: vedo che Giorgia Meloni ha problemi con la calcolatrice, il tentativo è sempre lo stesso, capovolgere la realtà. Furfaro del PD, l'alternativa c'è.
3: Ci avevano detto parleranno le urne. Bene, le urne hanno parlato, e se la matematica non è un'opinione, il centrosinistra ha eletto più sindaci del centrodestra, sia nei comuni capoluogo che in quelli sopra 15.000 abitanti. L'alternativa c'è, cresce e può vincere ovunque.
0: Mi pare al TG1 o qualcosa di questo genere. Comunque, a un TG della Rai così furfaro. Vabbè, che ci dobbiamo dire? In realtà è stato un pareggetto, e secondo molti analisti, è quello che nota per esempio Emilia Patta sul Sole 24 Ore, questo rafforza l'ipotesi di un cambiamento di legge elettorale per evitare l'ipotesi di larghe intese, perché se l'alternativa c'è, come dice Furfaro, e quindi si potrebbe prospettare una situazione di semipareggio, per evitare larghe intese servirebbe una legge che desse una maggioranza più forte, una legge elettorale che desse una maggioranza più forte a chi vince, anche se di poco. Vedremo che cosa succederà. Come sapete, il tema della legge elettorale ci appassiona non moltissimo. Il traffico.
4: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale, con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service. Ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
5: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
6: vi presenta Strade in diretta.
7: Un buon inizio di giornata, ben ritrovati. In Lombardia, sul tratto milanese della A4, code per lavori tra Pero e Certosa in direzione Venezia. Traffico in deciso aumento intorno ai principali centri urbani per gli spostamenti del mattino. Al confine tra Piemonte e Liguria, sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, code a tratti tra Predosa e Masone in direzione Genova per una precedente chiusura causa cantiere notturno. Infine, sulla A32 Torino-Bardonecchia, code di mezzi pesanti tra Ulx e Bardonecchia in direzione della Francia per il traffico intenso al traforo del Frejus. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. Strada in diretta torna tra un'ora circa.
6: 24 mattino.
8: Ciao Simone, buongiorno. Ma purtroppo quelli della Submut Flottilla che così aspettavano, che gli offrivano caffè e pasticcini quando andavano là, a un paese in guerra contro i terroristi. Dai, per favore.
0: Io penso che però ci sia un modo, no? Ci siano modi diversi per gestire una situazione di questo genere. Non è quello di Ben-Gvir, quella sceneggiata semi-elettorale che ha messo in piedi.
9: Sì, degli attivisti della flottiglia si può dire quello che si vuole, infatti, anche che sono dei pacifisti pannelliani che mettono il loro corpo
0: pannelliani
9: in azioni
0: proprio no,
9: che
0: guardi.
9: Condividiamo forse al 90% quasi tutti. Poi voi fate il podcast su Pannella, lo trasformate in un santino, però quando c'è gente che agisce in modo pannelliano non lo riconoscete.
0: Non mi pare pannelliano, quantomeno come idee, come... E come può darci che non mi sembra una modalità pannelliana. Comunque, allora, restiamo sulla politica. Siamo sulla politica e parliamo di questi ingressi che continuano ad arrivare nel partito Futuro Nazionale, il partito del generale Vannacci. Uno dei più recenti è Davide Bergamini. Ne abbiamo parlato ieri. E oggi è il nostro ospite. Bergamini, buongiorno, eccoci qua.
10: Buongiorno a voi.
0: Allora, lei si è spostato dalla Lega a Forza Italia e poi è passato da Forza Italia a Futuro Nazionale. Le leggo, Bergamini, abbia pazienza, le sue dichiarazioni di quando passò dalla Lega a Forza certo. Italia, no? La Lega si è spostata troppo a destra. Io sono prima di tutto un sindaco, mi piacciono le cose concrete, rispetto tutti, ma non posso farmi trascinare nelle idee del generale Vannacci. Ho preferito andarmene io. E ora, 6 mesi dopo, no? Se non vado errato, passa con Vannacci. Che è successo?
10: Ma guardi, allora, io faccio una precisazione perché l'ho fatta anche nei giorni scorsi, che io non mi faccio trascinare dal generale Vannacci. Quello fu un titolo di giornale che venne ripreso da più testate, dove venne fatto questo titolo, ma non sulla mia frase pronunciata. Io dissi che in Lega c'erano molte contraddizioni tra le varie anime che c'erano all'interno, sì. E quindi questo non mi dava più la possibilità di avere una linea politica netta. Credo che questo si veda anche oggi, che quelle contraddizioni stanno continuando anche all'interno del partito. La mia scelta di Forza Italia probabilmente è stata una scelta che oggi, vista col senno di poi, probabilmente è stata anche errata, anche per portata dal fatto che negli ultimi mesi anche la linea politica di Forza Italia sicuramente si è portata su temi che non sono temi che sento miei, particolarmente temi di centrodestra, nasco nel centrodestra e quindi su certi temi faccio veramente fatica ad esprimermi, ma soprattutto c'è in questo momento, credo, all'interno del centrodestra, probabilmente troppa timidezza su certi temi, no? Io ho già spiegato anche in altre occasioni che ci sono temi come quello della sicurezza, quello della gestione dell'immigrazione, sì, quello della tutela di quello che sono anche le nostre imprese, la nostra economia italiana, dove spesso c'è troppa timidezza sia nei confronti dell'Europa, ma sia proprio nei confronti anche di assumere nuove norme, nuove regole che permettano una gestione diversa, che è quella che ci chiedono i cittadini.
0: Mi scusi però, Bergamini, abbia pazienza. Quando lei è passato in Forza Italia, Forza Italia è quel partito là, cioè è un partito moderato, europeista, molto più filo ucraino, molto fortemente sostenitore dell'Ucraina. Quello è, cioè, quindi quando è passato dalla Lega a Forza Italia, è passato in un partito che lei sapeva essere un moderato, di centrodestra, non di destra, e quindi lei capisce che questo passaggio in sei mesi, uno dice, anche un suo elettore, sì, immagino,
10: io,
0: no?
10: Io l'ho detto prima, sicuramente è stato un errore di valutazione che magari rimanendo fermi dove ero stato all'interno del gruppo misto probabilmente non avrei fatto successivamente, visti anche gli sviluppi di un partito che si è aperto ancora di più negli ultimi mesi, lo avete visto su certe tematiche che magari prima non erano nemmeno affrontate. Oggi le dico, mi sento all'interno invece di una forza politica che sta portando avanti delle tematiche che sono quelle che ci chiedono i cittadini. Io, come ho detto anche ad un giornale ieri durante un'intervista, ci sono stati dei fatti che sono sicuramente stati significativi anche negli ultimi mesi. C'è stato ad esempio il classico fatto di Modena, dove se lei va a vedere, io penso di essere stato probabilmente all'epoca uno dei pochi parlamentari anche di Forza Italia che ha condannato in modo netto quello accaduto, perché comunque io credo che sia necessario oggi dare ai cittadini anche quella sicurezza che si meritano, e soprattutto dare anche la possibilità al nostro paese e agli italiani di poter avere una linea politica su certe tematiche che sia ben chiara e definita, e non una linea che sia una sfumatura di qualcosa che poi non va a risolvere o ad affrontare il problema che veramente abbiamo oggi all'interno del paese. Allora, quando parlo di questo parlo di tutela delle aziende, gestione immigrazione, sicurezza, più vicinanza alle forze dell'ordine, credo che siano tematiche che oggi gli italiani ci chiedono e che non chiedono altre cose in questo momento. Cioè, abbiamo delle necessità che sono impellenti, poi abbiamo invece delle necessità europee che purtroppo, continuo a dire, penalizzano quelle che sono le nostre economie e non tengono conto di quello che sono le esigenze degli stati membri.
0: Senta Bergamini, il sospetto è questo, e lei lo saprà benissimo essendo un parlamentare da qualche tempo, è che dato che Forza Italia forse non l'avrebbe ricandidata, con Vannacci trova un posto da primo entrante, per così dire, o tra i primi entranti, in un partito che invece, nel quale invece potrebbe trovare spazio.
10: Ma guardi, io sinceramente che Forza Italia non mi avesse dato un posto, questo non lo so, perché non è stato mai un argomento di discussione né durante il mio ingresso e né tantomeno è stato argomento di discussione quando sono entrato all'interno di Futuro Nazionale, dove non c'è nessuna garanzia di posti per nessuno, perché si tratta oggi di far crescere una forza politica nuova, di far parte di un progetto che nascerà formalmente nel prossimo weekend, sabato e domenica a Roma, e quindi di essere parte integrante di questo. Poi nella polemica e nella dialettica politica, quando si passa da un partito con meno consensi ad uno con maggiori consensi, lo si fa per convenienza politica. Oggi passo da un partito che è indicato mediamente all'8% a uno che è indicato mediamente al 4-4,5%,
0: che però magari la mente ancora, capolista, cioè un po' il ragionamento
10: si parla
0: è questo,
10: no? Sì, ma magari mi poteva mettere capolista anche Forza Italia, capito? Quindi cioè, qui si tratta di mettersi a lavorare una forza politica con dei colleghi che oltretutto conosco, che c'è anche sicuramente un rapporto di collaborazione molto valido, di aderire ad un progetto politico che è nuovo, che è da creare, che è da strutturare, e quindi dare anche quello che è un impulso, una essere parte attiva di quello che è un nuovo progetto, e non essere invece comunque inglobati all'interno di un progetto già realizzato. Torno a ripetere,
0: cioè, oggi le piacciono le start-up, Bergamini, in sostanza.
10: Ma più che start-up, io credo che sia un progetto credibile, anche facile da intuire e semplice da capire proprio per il linguaggio, le linee chiare che sono state portate avanti fino ad oggi. E credo che anche i sondaggi stiano dimostrando che gli italiani hanno apprezzato questo nuovo ingresso di un progetto politico nuovo come Futuro Nazionale, perché comunque vediamo che giorno per giorno, pezzettino dopo pezzettino, i sondaggi, poi i sondaggi devono essere ovviamente tradotti in voti quando sarà il momento.
0: Senta, ultima domanda, ci sono altri ingressi che lei sappia in arrivo?
10: Ma guardi, io questo non conosco.
0: È là in Parlamento, avrà parlato con dei colleghi, no?
10: Sì, sicuramente ci saranno persone che possono essere interessate, che guardano con occhio di riguardo una forza politica che non era presente prima in Parlamento. Oggi questa forza politica ha una componente con già 8 parlamentari e credo che questo non possa far altro che amplificare ancora di più quello che è il messaggio del generale portato avanti in questi mesi attraverso gli 8 parlamentari, e probabilmente qualcun altro deciderà di aderire a questo progetto, non solo parlamentari ma anche amministratori locali, perché comunque le posso garantire che anche in questi giorni io stesso ho ricevuto diversi messaggi da persone che hanno apprezzato il cambio e mi chiedono di poter dare una mano sui territori, perché c'è questa volontà e c'è questa, diciamo, credibilità di un progetto nuovo.
0: Davide Bergamini, deputato di Futuro Nazionale, neodeputato di Futuro Nazionale e sindaco di Vicaro Mainarda, buona giornata, noi ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo.
11: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
12: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
13: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
14: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
15: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
16: Siamo stati alluvionati.
17: L'azienda era compromessa.
18: Un fiume di fango, detriti.
19: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
20: Grazie anche a loro.
21: Non c'è più traccia di quello che è successo.
22: Assicurarsi contro le calamità naturali oggi è un obbligo e anche un'opportunità. Ma oltre alla polizza serve ripartire subito. Scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfor di preparazione e priorità di intervento nell'emergenza. Per informazioni pia.belfor.it. Oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfor.
23: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner, Konica Minolta. Concentrati sul tuo business, al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
24: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
25: No, ce n'ho i pinoli, ci ho fatto la pubblicità.
24: Ha fatto la pubblicità coi pinoli?
25: E ce l'avevo tutti in magazzino a scadenza, invece di sprecarli ci ho pagato la pubblicità in cambio merce.
24: E io come lo faccio il pesto?
25: E mettici le noci, quelle ce le ho.
26: Gruppo Next, pubblicità su radio, TV, web, in cambio di prodotti, anche pinoli. Vai sul sito grupponext.net. Professionisti nel cambio merce.
27: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
28: Capannoni industriali del futuro.
1: Oggi molti imprenditori hanno la necessità di dare una nuova immagine alla propria azienda e contestualmente migliorare il comfort dei propri spazi produttivi. Ma quali sono i criteri per capire se un capannone può diventare davvero uno spazio moderno, efficiente e adatto a un'azienda che guarda al futuro? Ne parliamo con Alberto Piasentini, Project Coordinator di Elysium.
2: Con la nostra consulenza diamo agli imprenditori una nuova prospettiva, facendo emergere il potenziale dei loro vecchi edifici. Grazie al metodo Elysium Regenera, interveniamo in modo integrato sull'intero involucro. Realizziamo coperture facciate in chiave moderna che garantiscono impermeabilità, isolamento termico e luce naturale. Tutto questo si traduce in una nuova immagine per l'azienda, un maggior comfort interno per i dipendenti e una riduzione dei costi di gestione per un'impresa che guarda al futuro.
1: Vai su radio24.it, accedi alla sezione Elysium Regenera e scopri applicazioni e risultati del metodo Elysium Regenera.
3: Sono le 7.
4: GR24, il sole 24 ore.
3: Stop ai bombardamenti e al lancio di missili fra Israele e Iran, ma continuano gli attacchi verso il Libano. L'offerta di Intesa San Paolo per acquisire il Monte dei Paschi sul piatto 30 miliardi di euro. Le elezioni amministrative, sostanziale pareggio tra gli schieramenti politici e i ballottaggi. Il caso Minetti, dopo la conferma della grazia, avviata negli Stati Uniti una causa da oltre 220 milioni contro giornali e TV. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. Una fragilissima tregua in corso tra Iran e Israele, anche se ieri sera un missile è stato lanciato dallo Yemen verso Eilat. Il presidente Trump sembra aver usato ancora una volta parole dure contro Netanyahu, che però non intende fare marcia indietro dal Libano.
5: Un raid sulla città di Tiro fa 5 morti e 8 feriti, per metà paramedici. La campagna militare di Israele contro Hezbollah nel Libano meridionale va avanti, nonostante i pressanti richiami di Washington al rispetto di un cessate il fuoco determinante per il prosieguo dei negoziati con l'Iran.
17: Iran e Hezbollah khalashim eipam?
5: Non abbiamo ancora finito, ribadisce il premier Netanyahu, che intanto deve arginare l'ala più radicale del suo esecutivo, che chiede di rompere con Trump e marcare così le divergenze strategiche con l'alleato. Il partito sciita filo-iraniano risponde rivendicando 16 attacchi contro l'IDF anche nel nord di Israele. Intanto è l'Iran ad annunciare lo stop ai raid contro Tel Aviv e la riapertura dell'aeroporto Khomeini di Teheran, nelle stesse ore in cui però nel conflitto si riaffacciano gli altri proxy dell'Ayatollah. Abbiamo abbattuto un drone lanciato contro Eilat dagli Houthi dello Yemen, fa sapere l'esercito israeliano, mentre i ribelli sciiti della penisola arabica annunciano lo stop alle navi israeliane nel Mar Rosso, sorta di blocco navale selettivo che agita una volta di più lo spettro di una chiusura di Suez. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, il sole 24 ore.
3: Il ministro della sicurezza israeliano Ben-Gvir è indagato dalla Procura Nazionale Antiterrorismo nel fascicolo aperto sull'abbordaggio nel maggio scorso da parte delle autorità israeliane agli attivisti della Sumud Flottiglia. Il ministro, che è sotto indagine anche in Francia, aveva pubblicato sui suoi profili social un video in cui derideva gli attivisti mentre erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. I reati ipotizzati sono quelli di tortura e crimini di guerra. Sull'altro fronte di guerra è salito ad almeno 4 morti e 10 feriti il bilancio dei raid aerei russi che nella notte hanno colpito la regione nord-orientale ucraina di Kharkiv. Ieri il presidente ucraino Zelensky ha avuto un colloquio con il presidente francese Macron, nel quale sono stati coordinati i prossimi passi diplomatici sul conflitto con la Russia. Il presidente ucraino ha riferito di aver parlato con Macron dei colloqui avuti con gli inviati del presidente americano Steve Witkoff e Jared Kushner, sottolineando la necessità di utilizzare ogni opportunità disponibile per rilanciare la diplomazia. In Italia adesso con la politica e i risultati dei ballottaggi alle elezioni amministrative.
0: Un pareggio, la sfida ai ballottaggi con i due schieramenti che oltre alle comunali guardano anche alle politiche. Il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo. Il centrosinistra tiene Trani, Chieti e prende Agrigento. Affluenza in calo di 8 punti rispetto al primo turno. Ad Agrigento c'è l'esploit del nuovo sindaco di centrosinistra Michele Sodano con un plebiscito che va oltre il 70%. Il centrosinistra porta a casa anche Chieti con Giovanni Legnini sostenuto dal Campolargo e Trani che conferma il sindaco uscente Marco Galliani, sostenuto dal PD ma non dai 5 Stelle, aprendo ancora una volta la discussione sulle future alleanze di governo. Il centrodestra porta a casa Lecco, dopo un lungo testa a testa vince Filippo Boscagli sul sindaco uscente Mauro Gattinoni. Centrodestra che vince anche ad Arezzo, Marcello Comanducci supera il candidato di centrosinistra Vincenzo Ceccarelli, a Macerata Sandro Parcaroli. Centrodestra, che aveva mancato di pochi punti l'elezione al primo turno, si conferma al ballottaggio su Gianluca Tittarelli del centrosinistra. La premier Giorgia Meloni commenta: i ballottaggi confermano la nostra forza, ma per il PD la sfida nei capoluoghi è stata vinta con 10 sindaci su 16 e l'alternativa c'è. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: Intesa San Paolo ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria e totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena. La mossa, realizzata assieme ad Unipol e Biper, arriva dopo che domenica Banco BPM aveva proposto alla banca senese un'aggregazione alla pari. I dettagli sono stati illustrati ieri dal numero uno di Intesa San Paolo, Carlo Messina.
6: Intesa San Paolo alza la mano e si getta nel risico bancario, con l'obiettivo di rilevare una parte degli sportelli del Monte dei Paschi, più la sua controllata Mediobanca e quel prezioso 13,5% del capitale della compagnia Generali. Al suo fianco Unipol, che comprerà l'altra metà delle filiali MPS, per poi fonderle con Biper. Un riassetto del mondo del credito che passa da un'offerta da oltre 30 miliardi, di cui una parte in azioni e una parte in contanti, come spiega Messina.
7: Abbiamo deciso di pagare un premio per cassa pari a circa 3 miliardi di euro e quindi riteniamo che gli azionisti possano essere soddisfatti da questa proposta e questo possa rappresentare il valore per Montepaschi. In questo modo riusciamo a creare valore anche per i nostri azionisti e quindi è un'operazione che ci consente di poter andare avanti anche col supporto dei nostri azionisti.
6: Ma gli occhi sono sul futuro di Generali. Messina assicura che Intesa non vuole rilevare la compagnia, che invece permetterà di accrescere gli utili del gruppo, e questo in attesa di eventuali contromosse da parte di altri istituti, dopo che anche Banco BPM, nelle scorse ore, ha proposto una fusione alla pari all'istituto senese. Il risico è appena cominciato. Enrico Miele, da Radio Cor, per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: E Banca Monte dei Paschi di Siena ha comunicato ieri sera, al termine del Consiglio di Amministrazione, di aver preso atto della proposta del Banco BPM e dell'offerta di Intesa San Paolo e che procederà a una valutazione. I soci cinesi di Pirelli non si rassegnano a rimanere fuori dal comando dell'azienda e aprono una battaglia legale contro il governo italiano.
8: Sale la tensione tra i grandi soci di Pirelli in vista dell'assemblea del 25 giugno, chiamata a rinnovare il board del gruppo della Bicocca. Sinochem, azionista al 34%, ha fatto ricorso contro il Golden Power e contro i relativi provvedimenti che hanno ridimensionato il suo peso nella governance di Pirelli. Nel dettaglio, ha fatto sapere una nota diffusa dal gruppo, Sinochem ha presentato due distinti ricorsi al TAR del Lazio, contro, tra gli altri, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Imprese del Made in Italy ed altri ministeri. Tutto questo per chiedere l'annullamento del decreto Golden Power, che limita i poteri del socio cinese, che potrà ora nominare solo 3 consiglieri e che non potranno ricoprire la carica di presidente, vicepresidente e di amministratore delegato del gruppo. Pirelli precisa che i ricorsi non incidono sul regolare svolgimento dell'assemblea degli azionisti in programma il prossimo 25 giugno, che rinnoverà il CDA. Non solo. Pirelli si riserva di intervenire a tutela della propria posizione giuridica ed economica nell'interesse della società. La borsa non sembra temere la prospettiva di un nuovo scontro legale tra i due azionisti e il titolo ha chiuso la seduta in rialzo. Marigia Mangano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha convocato per oggi alle 15 le organizzazioni sindacali per affrontare le questioni ancora aperte nel comparto ferroviario e verificare ogni possibile soluzione utile a evitare lo sciopero proclamato per giovedì 11 giugno. Dopo la conferma della grazia, la coppia Cipriani-Minetti, come annunciato, passa al contrattacco e raddoppia la richiesta di risarcimenti al Fatto e alla RAI per un totale di oltre 220 milioni di euro.
9: Una falsa denigrazione commerciale che avrebbe causato perdite milionarie all'impresa societaria associata al gruppo alberghiero. Con questa contestazione la società di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti, ha depositato alla Corte Distrettuale di New York una richiesta di risarcimento danni per 250 milioni di dollari contro la società editoriale Il Fatto e la RAI. Contestando punto per punto quanto sostenuto negli articoli del Fatto Quotidiano e di Re, porto una serie di notizie false e sensazionalistiche, si legge nella denuncia, dai rapporti con Jeffrey Epstein ai contatti con il ministro della giustizia Nordio, dalle feste a base di sesso e droga nella residenza di Cipriani in Uruguay, ai dubbi sull'adozione, il trattamento medico del figlio. I legali della società contestano danni alla reputazione commerciale, ai rapporti finanziari e alle prospettive economiche del gruppo, tra cui lo slittamento di un finanziamento da 50 milioni di dollari. A Roma, invece, la coppia chiede risarcimenti da 1,5 milioni di euro a 5 per il danno reputazionale individuale con una causa per diffamazione e lesione dei diritti della personalità contro la RAI, Il Fatto e Mediaset. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Il senatore Francesco Silvestro di Forza Italia è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di una imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio.
10: La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per l'ipotesi di violenza sessuale e tentata violenza privata nei confronti del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, anche presidente della Commissione bicamerale per gli affari regionali, e di un carabiniere parente del politico. Entrambi sono stati iscritti nel registro degli indagati dopo la denuncia presentata da un'imprenditrice vinicola. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la vicenda sarebbe avvenuta negli uffici parlamentari nel complesso di San Luigi dei Francesi nel centro della capitale. Oltre un anno fa, la donna, 52 anni, come rivelato da Repubblica, ha raccontato agli investigatori di aver subito un'aggressione sessuale all'interno dello studio del parlamentare azzurro. Nel fascicolo, aperto dalla procura, compare anche il nome del militare dell'arma accusato di tentata violenza privata. Il carabiniere avrebbe organizzato l'incontro tra l'imprenditrice e il senatore e successivamente, ai fatti contestati, avrebbe cercato di convincere la donna a non rivolgersi immediatamente alle autorità. Gli inquirenti potrebbero convocare nei prossimi giorni sia il senatore sia il carabiniere e anche eventuali testimoni. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
3: Una studentessa universitaria ventenne spagnola in Erasmus a Milano avrebbe subito violenza sessuale di gruppo nella notte tra il 22 e il 23 maggio scorso, al termine di una serata in una discoteca nella periferia est del capoluogo lombardo. Le indagini sono in corso per identificare gli aggressori che avrebbero abusato della giovane fuori dal locale e in un'auto. La ragazza, dopo le violenze, accompagnata da un'amica, è andata in ospedale dove gli abusi sono stati accertati e poi in questura a denunciare. Si indaga anche per omicidio nell'inchiesta sulla morte della giudice molisana Francesca Ercolini, trovata senza vita nella sua casa di Pesaro il 26 dicembre 2022. La novità è emersa a margine dell'incidente probatorio che si è tenuto ieri a Roma e si basa sulla perizia di 450 pagine che pone seri dubbi sul fatto che la magistrata si sia tolta la vita con un gesto volontario. Nell'inchiesta sono indagate 6 persone, compreso il marito della donna. È stata depositata la perizia finale della consulente tecnica d'ufficio sul caso della famiglia Del Bosco.
11: Nuovo capitolo nella vicenda della cosiddetta famiglia Del Bosco. La consulente tecnica d'ufficio del Tribunale per i minorenni dell'Aquila, Simona Ceccoli, ha depositato la perizia finale sulla situazione della coppia anglo-australiana Nathan e Catherine Trevelyan, ai quali lo scorso novembre era stata sospesa la responsabilità genitoriale con l'allontanamento dei 3 figli. Nel documento, 50 pagine, si replica alle contestazioni della difesa e si ribadisce che la consulenza non era finalizzata ma a valutare l'eventuale impatto del loro modello educativo sulla crescita psicologica, affettiva e relazionale dei minori. Nella relazione la consulente non esprime una valutazione contraria al loro rientro in famiglia, auspica anzi che possano essere create al più presto le condizioni necessarie per il ricongiungimento. I consulenti di parte mantengono le loro riserve e ritengono ancora irrisolte questioni legate agli effetti della separazione, del collocamento e dell'iter giudiziario sui minori. La decisione ora spetta al Tribunale per i minori anni dell'Aquila, chiamato a decidere se confermare o modificare i provvedimenti adottati nei confronti della famiglia. Evelina Frisa, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: In chiusura il calcio, giovedì sera alle 21 italiane a Città del Messico, la sfida tra Messico e Sudafrica apre il Mondiale di Calcio 2026, tripartito tra Canada, Messico e Stati Uniti, ma intanto fanno discutere le severe restrizioni proprio per l'ingresso negli Stati Uniti che stanno condizionando in particolare la nazionale iraniana e non solo.
12: Il ritiro in Messico, a Tijuana, super blindato, coi pochi applausi che si mescolano alle tante sirene della Guardia Nazionale. Buona parte dei dirigenti e tecnici ancora senza visti per entrare negli Stati Uniti. Il permesso per entrare negli USA per i calciatori, per giocare le partite, che durerà lo stretto necessario per poi essere costretti a rientrare subito in Messico. Dove, vale la pena ricordarlo, la nazionale iraniana si è dovuta trasferire per l'impossibilità di poter confermare Tucson in Arizona come propria sede durante la Coppa del Mondo 2026. Il conto alla rovescia verso il calcio d'inizio si fa sempre più veloce, ma i riflessi della guerra tra Washington e Teheran riverberano anche sulla festa del calcio globale. Ma a pagare lo scotto di un sistema di visti e ingressi nel paese inasprito dall'amministrazione Trump, anche molti altri dirigenti, tecnici e persino calciatori, in particolare delle rappresentative asiatiche e africane, come capitato all'arbitro somalo Artan, respinto alla frontiera. Norme e procedure che hanno già spinto inoltre alla rinuncia al viaggio mondiale tifosi che già avevano in tasca i biglietti per i match, acquistati a prezzi già elevati e schizzati nelle ultime settimane a diverse migliaia di dollari a tagliando. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: A proposito di campionati del mondo, esclusa da quelli maschili per la terza volta di fila, l'Italia rimane in corsa per la qualificazione a quelli femminili. Oggi alle 19 le azzurre di Mister Soncin chiuderanno contro la Svezia il loro girone eliminatorio. Per la qualificazione diretta servirà vincere e sperare che la Danimarca perda in trasferta contro la Serbia. Più probabile l'approdo ai play-off. Termina qui questa edizione di GR24, curata da Enrico Pagliarini e Valeria De Rosa, che l'ha anche condotta. In regia Filippo Aureggi, la linea torna a 24 mattino, noi ci risentiamo alle 7.59.
26: GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.
13: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
14: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
18: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
26: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
18: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
26: Ecco qui.
18: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
19: 24 mattino.
20: Ma non le pare che tutto questo oggi chiudo qui, domani chiudo là, no, ora ti bombardo, ti lancio due missili, venga fatto in maniera preordinata allo scopo di manipolare il prezzo dell'energia?
21: Allora guardi, di questo si è parlato molto, al momento non ci sono prove decisive, ci sono dei segnali abbastanza chiari che in alcuni momenti mani forti, come si dice in gergo, si siano mosse per comprare o per vendere nel momento nel quale il presidente americano dichiarava. Ora, il grande problema mi sembra questo, che ormai le dichiarazioni del presidente americano vengono prese molto poco sul serio. Io vi leggo quella che è stata appena battuta dalle agenzie, nella quale dice: siamo nelle fasi finali di quello che sarà un ottimo accordo, mancano due o tre giorni, ma è la stessa frase che ha detto ieri, cioè ieri aveva detto domani, al massimo martedì, mercoledì, arriveremo ad un accordo che non si è visto.
22: Ben finire è solo la punta dell'iceberg, c'è una grande fetta di israeliani che lo segue gli altri due ministri estremisti, e Netanyahu è in ostaggio di questa parte di Israele, purtroppo.
23: Il grande Bossi la chiamava la cadrega, caro Bergamini, lei pensa alla sua cadrega.
21: Perché abbiamo avuto ospite alle 6.45, se ve lo siete perso potete ascoltare il podcast, Davide Bergamini, è un nuovo deputato di Futuro Nazionale, il movimento del generale Vannacci. Sei mesi fa era passato dalla Lega a Forza Italia dicendo che la Lega si stava spostando troppo a destra e poi ha deciso invece sei mesi dopo di passare a Futuro Nazionale, appunto. Qua qualcuno invoca via WhatsApp delle leggi contro il cambio di casacca dei parlamentari. Io sono sempre perplesso di fronte a questo, anzi, se devo essere sincero, sono contrario. Io penso che i parlamentari debbano avere in questo senso la libertà di mandato, e cioè veramente se ritengono che il loro partito non corrisponda più ai valori nei quali, per i quali erano stati eletti, eventualmente di lasciarlo, e trovo che ci possa stare questo. È una garanzia democratica, se volete, no? Nella situazione estrema io devo poter lasciare il mio partito se il mio partito fa un colpo di Stato e instaura un regime dittatoriale, senza perdere il posto in Parlamento. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. È martedì 9 giugno, sono le 7:22 minuti e 20 secondi. C'è Filippo Reggi in regia, Giorgio De Luca in assistenza e redazione, Alessandro Marco Tulli, Marco Santoro, Margherita Ina e Luca Ferrero. La squadra, ne fate parte anche voi. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Le aperture dei giornali di oggi, dunque, con il Sole 24 Ore che si dedica alle banche, scatta il grande risico. Intesa lancia la maxi offerta su Monte dei Paschi. Intesa 30 miliardi per Monte dei Paschi, l'apertura della stampa. Banca, il blitz di Intesa, l'apertura della Repubblica. Intesa 30 miliardi per MPS, il quotidiano nazionale, mentre si dedica a Israele e Iran, stop ai raid, il Corriere della Sera, stop agli attacchi, il titolo del Messaggero, Libano tra bombe, tregue fragili, il circolo vizioso di Bibi e Trump, l'apertura di Domani, frenesie militari, è l'apertura del Manifesto. Israele bombarda Beirut per far deragliare il negoziato tra Iran e Stati Uniti, tutti i diritti di tutti, e l'apertura di Avvenire dove vengono riportate, viene riportato il discorso tenuto ieri al Parlamento spagnolo da Papa Leone XIV. La vita, la famiglia, l'educazione, la pace, il dramma migratorio, la libertà religiosa. Devo dire che qua è abbastanza interessante l'interpretazione che viene data a seconda della collocazione politica che si ha, nel senso che quando si ha una collocazione politica a destra e particolarmente conservatrice si sottolinea, come abbia fatto questo discorso parlando anche di eutanasia, di fatto di eutanasia e di aborto. E si tace sulla parte dell'immigrazione. Da sinistra si tace la parte su aborto e eutanasia e si sottolinea la parte sulle immigrazioni. Ancora la vicenda Minetti, ma basta ragazzi, basta. Comunque il Fatto Quotidiano, la ritrattazione che non ritratta, Graciela non smentisce le escort al gin tonic. La supertest di Travaglio vuol far causa a Travaglio e l'apertura della Verità. È la massaggiatrice uruguaiana. Le carte che inguaiano Travaglio e l'apertura di Libero. Il Giornale, soldi all'ex collega e il meccanismo Covid. Conte nei guai, fattura da mezzo milione a Di Donna, intercettazioni sul dopo Arcuri ci fermano. È questo il titolo del Giornale. Sotto tiro, il titolo del Riformista, Israele prosegue l'offensiva in Libano e sbolla nella città di Tiro e nel mirino, Trump chiede a Bibi lo stop dei raid. Fasal, Ismate e i loro due amici, ecco come li abbiamo resi schiavi e poi uccisi, è il titolo dell'Unità dedicato ancora al tema del caporalato. Dopo il bagno di folla nel weekend a Madrid, il Papa parla al Parlamento e non fa felice Sanchez, è il titolo di apertura del Foglio, un manifesto che valica i confini spagnoli. Chiedete spesso talvolta, chiedete una buona notizia e soprattutto un segno che qualche volta nel paese le cose funzionano, ed eccolo qua, ce lo riporta Avvenire con un bel pezzo di Marina Luzia a Taranto, dove racconta che a Taranto, laddove ancora siamo sospesi sulla situazione Ilva, dell'ex Ilva, ancora non si sa che cosa succederà, chi se la compra, come se la compra, con quanti soldi, quanti licenziamenti ci saranno, perché è sempre bene ricordarlo, però nel frattempo vengono prodotte le pale eoliche più grandi del mondo. Una produzione iniziata nel 2022, due anni dopo la prima pala eolica ha lasciato la città, oggi l'ampliamento, circa 15.000 metri quadrati in più. L'azienda è Vestas Blade, è una multinazionale danese che progetta, fabbrica e commercializza turbine eoliche offshore che partono dal porto ionico e raggiungono i mari del nord Europa. Ieri l'inaugurazione di questo ampliamento c'era anche il ministro Urso. Le parole dell'amministratore delegato di Vestas sono, diciamo, delle parole quasi inaspettate per l'Italia. Il governo sta dando un esempio straordinario per la rapidità con cui si riesce a dialogare con i decisori. È un modello che speriamo possa diventare un riferimento per il resto dell'Unione Europea, dove ci scontriamo con burocrazia e lentezze. Un'azienda che è partita con 700 lavoratori, adesso ne ha 2.500 a Taranto, quindi in una zona depressa del paese, c'è però un neo, nota Marina Luzzi in questo pezzo, per la maggior parte si tratta di lavoratori interinali, anche se confidano le autorità locali che verranno assunti come lavoratori a tempo indeterminato. Rimarrei sul lavoro per tornare alle vicende delle quali parla Gianfranco Schiavone qua in prima pagina sull'Unità. Parliamo appunto delle quattro persone che sono rimaste uccise, sono state uccise quando è stata data fuoco alla loro macchina, persone che lavoravano sostanzialmente come schiavi nei campi italiani, nei campi della Calabria. Le situazioni vanno ben oltre l'agricoltura, l'abbiamo detto spesso. Oggi Marco Birolini, sempre su Avvenire, a dire il vero che oggi ha un po' di elementi interessanti, a pagina 11, ci racconta dei finti part-time e dei controlli asfissianti e degli sfruttati nascosti dietro i ristoranti di kebab e sushi, quelli dai quali tutti siamo andati qualche volta o dai quali abbiamo ordinato qualche volta. L'ultima frontiera dello sfruttamento schiaccia i lavoratori dentro un panino. 70 80 ore a settimana per 900 euro lordi con finto contratto part time per preparare kebab o sushi 7 giorni su 7. Non c'è domenica che tenga e persino le pause assomigliano a uno stato di libertà vigilata. Quando alcuni lavoratori sono venuti da noi a denunciare, spiega Paola Redondi della segreteria CGIL di Bergamo, i loro smartphone squillavano in continuazione, rispondevano e si sentivano chiedere dove sei, cosa fai, erano i datori di lavoro che li controllavano. Nell'ultimo anno il sindacato ha preso in carico una ventina di migranti stanchi di essere spremuti nelle botteghe del cibo etnico. Esiste un flusso di manodopera sommerso, proveniente soprattutto da Nord Africa e Pakistan, di cui si sa pochissimo, gestito da chi lucra sugli stranieri, spesso connazionali, che versano in uno stato di fragilità documentale. Come spiega Redondi, questi ragazzi necessitano di aiuto per richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno e chi li assume li ricatta. Se non sottostai alle mie condizioni ti arrangi, oppure si vedono sottrarre direttamente i documenti. Chi trova il coraggio di denunciare dovrebbe usufruire di un permesso di soggiorno concesso con immediatezza, secondo l'articolo del testo unico 18 ter del testo unico sull'immigrazione. Di fatto però non avviene sempre e questo compromette la possibilità di ottenere informazioni tempestive e utili alle indagini. Le inchieste sono aperte, casi sono emersi anche nel Bresciano, a Darfur i carabinieri hanno chiuso una pizzeria kebab dopo avervi trovato alcuni lavoratori in nero che non avevano ricevuto la minima formazione circa i rischi dell'attività da svolgere ed erano controllati con telecamere nascoste. Il tema, come capite, è più ampio e ha a che fare molto con, di questo ci siamo occupati spesso, con i meccanismi tramite i quali funziona il sistema dell'immigrazione legale nel nostro paese. Cioè vengono sfruttati i meccanismi dell'immigrazione legale, ossia il decreto flussi, per poi far finire queste persone in un limbo. Un buon esempio, buono si fa per dire, naturalmente buono per comprendere, è quello che ci offre Goffredo Buccini sul Corriere della Sera nel secondo capitolo di una serie di inchieste che sta dedicando esattamente al caporalato, che parte da una storia di un ragazzo indiano di 27 anni che si è dato alla macchia da due giorni mentre i caporali gli hanno detto sappiamo dove stanno tua madre e le tue sorelle in Punjab, ha mollato la baracca a Pontinia, siamo nell'agro pontino naturalmente, dove per 7 mesi è rimasto imprigionato dal padrone a fare il muratore, sgobbando dalle 5 di mattina alle 11 di sera, vitto e alloggio gratis ma zero paga, dalle 5 alle 11 di sera. Gil è entrato qui ad aprile del 2023, qua veniamo allo snodo, sulla base del decreto flussi, parla ancora male il suo amico Mandip traduce per lui, la mia famiglia aveva pagato 18.000 euro al mediatore indiano, in parte vendendo i gioielli di mia madre e la terra, in parte a debito, pacchetto completo, lavoro assicurato, arrivo a Fiumicino e da lì mi portano a Latina Scalo, dove abito in una casa con altri 10 come me, pago 200 euro al mese di affitto, doccia esclusa. Il caporale mi ha mandato a lavorare dopo 2 giorni, ma non nella stessa azienda, quella era sparita. Raccolgo kiwi a Latina, poi a Cisterna, senza contratto. Poi, siccome ero un bravo muratore, ho cominciato l'ultimo incubo. Ormai ero tutto del padrone. Un pezzo criminale del sistema, scrive Buccini, ha capito che può tenere più dalla tratta che dalla produzione agricola. Se fai l'operazione di Gil con 20 come lui, ti metti in tasca 360.000 euro. All'azienda italiana, che spesso è fasulla, una semplice cartiera, va circa un terzo per non fare nulla, tranne che carte false con commercialisti di comodo che aggirano anche regole più stringenti. Questo lo racconta Marco Mizzolo, sociologo militante da lungo tempo anima ad ogni movimento di emancipazione dei braccianti SIC. Non vedere, aggiunge Buccini, la mano delle varie mafie nostrane in questi giochi di prestigio vuol dire bendarsi gli occhi. E poi ci sono le ispezioni. Nel 2025 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha registrato in tutta la Calabria solo 2 casi di caporalato o sfruttamento di lavoratori maschi in agricoltura. 2 casi in tutto il 2025. In Calabria, se ci pensate, è pazzesco. Certo, in una regione dove i lavoratori agricoli irregolari sono 11 o 12 mila, la distinzione tra lavoro nero e sfruttamento, caporalato penalmente rilevante, può essere alquanto sottile, ma parlare di controlli mancanti può rivelarsi, dice Buccini, addirittura eufemistico. Tutto da leggere questo pezzo. Una pausa.
1: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo. E invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
2: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
1: Ma tutto tutto?
2: Tutto tutto.
1: Ma chi? Ma come?
2: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. How? Howden, Global Insurance Broker.
4: Quando importiamo subiamo blocchi in dogana con relative soste portuali. Voi come fate?
5: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
4: Ormesani.com.
17: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
24: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
25: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
25: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
27: E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
27: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
28: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
29: Salve!
30: Sì, lo abbiamo un tavolo da cinque.
29: Mi disdice adesso?
30: Purtroppo non l'ho posto.
29: Ma veramente?
30: Mi chiamavo prima,
29: sì.
31: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo?
32: Ma è arrivato il momento.

0: dotato di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: No, ce n'ho pinoli, ci ho fatto la pubblicità.
3: Ha fatto la pubblicità coi pinoli?
4: Ce l'avevo tutti in magazzino a scadenza, invece di sprecarli ci ho pagato la pubblicità in cambio merce.
3: E io come lo faccio il pesto?
4: E mettici le noci, quelle ce le ho.
5: Gruppo Next, pubblicità su radio, TV, web, in cambio di prodotti, anche pinoli. Vai sul sito grupponext.net. Professionisti nel cambio merce.
6: Adoro saltare da una pecca all'altra.
7: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
8: Spedisco 1000 pack una alla volta.
7: Io do la password delle caselle a tutti.
6: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
9: State ascoltando un programma offerto da
0: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa.
10: 24 mattino.
11: Va bene Spezia, la libertà di mandato, ma qui ci ritroviamo in Parlamento un partito che non si era presentato alle elezioni e che comunque deve ancora essere costituito evidentemente. Evidentemente queste persone non hanno un minimo di dirittura etico-morale per rispettare determinati principi, non lo so, magari leggi impeditive no, ma una valutazione seria se, se un passaggio così, tra l'altro capitombolesco da una parte all'altra delle persone, abbia effettivamente un senso.
12: Sì, sì, questo è un buon punto, cioè, mi sembra una posizione mediata interessante, cioè, mettere il vincolo di mandato, no, io non sono d'accordo, non mi piace, diciamo contrario alla larga parte delle costituzioni liberali e all'idea stessa che deve esserci del mandato parlamentare, però è vero che forse qualche limite andrebbe messo, non lo so. Andrei alle questioni bancarie. Le questioni bancarie, che sono naturalmente questo lancio dell'offerta pubblica di acquisto e scambio di Intesa San Paolo su Monte dei Paschi. La cronaca migliore è sul Sole 24 Ore, quella di Luca Davi, che parla di un'operazione industriale di creazione di valore per Intesa San Paolo e i suoi soci, ma anche un'operazione di sistema che serve a stabilizzare l'azionariato di Generali e a preservare in mani italiane una parte rilevante del risparmio nazionale. Dunque scende in campo Intesa San Paolo e lancia un OPAS su MPS destinata a cambiare gli equilibri della finanza italiana. L'accelerazione di un accordo che era in gestazione da gennaio, ci fa sapere Davi, è arrivata domenica pomeriggio a fare da detonatore l'iniziativa di Banco BPM che poche ore prima, subodorando l'azione di CAD e SAS, è la sede di Intesa San Paolo e quindi per estensione, quando si dice CAD e SAS la si usa come sinonimo appunto Intesa San Paolo, aveva inviato una lettera al board senese proponendo un matrimonio alla pari, un tentativo che dovrà confrontarsi con ambizioni e numeri pesanti. Di fatto diventerebbe la seconda banca per capitalizzazione in Europa, in Eurozona, con 20 milioni di clienti, attività per 1.700 miliardi e utili consolidati sopra i 16 miliardi. Ci sono gli sportelli dei Monte dei Paschi che dovrebbero andare a Biper, perché nell'operazione è coinvolta anche Unipol. Il vero gioiello della corona, scrive Davi, resta il 13,5% di Generali detenuto da Mediobanca, che a sua volta detenuta da MPS, che è centrale nei piani di Messina. Se mi chiedete,

0: dice Messina, l'amministratore delegato e il CEO di Intesa San Paolo. Se mi chiedete, volete quindi fare un'acquisizione generale? La risposta è no, né di entrare nella gestione della compagnia. A me quello che interessa è l'utile netto di Generali, per questo, e che questo cresca, e non di fare liste per il consiglio di amministrazione. Marigia Mangano riassume qual è il quadro dei soci che sono al bivio per l'offerta su Siena. Caltagirone, Delfin e appunto tutti gli altri grandi soci, siamo a pagina 4 del Sole 24 Ore, e poi c'è un'analisi di Alessandro Graziani che ci racconta come da questo riassetto al momento sia escluso l'altro grande player bancario italiano, che è Unicredit. La maxi offerta da 30 miliardi lanciata da Intesa San Paolo su MPS e Mediobanca con il supporto di Unipol, che punta a rafforzare BPER, è destinata a trasformare il sistema finanziario italiano. Cambia il contesto competitivo tra le principali banche, incide in chiave stabilizzazione sugli equilibri delle assicurazioni generali. Se l'OPAS lanciata ieri avrà successo, Intesa San Paolo accentuerà la sua leadership sul mercato bancario italiano e rafforzerà il suo polo di gestione del risparmio italiano, inglobando il wealth management di Mediobanca. Resta fuori appunto da questi giochi Unicredit, che aveva pensato ad un'operazione simile, che aveva pensato anche ad una acquisizione di BPM, come ricorderete, che era stata bloccata per tensioni del governo. Conclude Graziani: per gli azionisti di Unicredit le soddisfazioni non mancano, tra maxi profitti e valutazioni di borsa da record, ma per gli altri stakeholders non è irrilevante che il baricentro del gruppo, se andrà in porto il tentativo di conquista di Commerzbank, è destinato a spostarsi verso la Germania. E qua veniamo al tema un po' più ampio che trovate nel commento di Stefano Lepri a pagina 23 della Stampa, e che è il tema della permanenza, per così dire, delle banche italiane all'interno dei confini italiani, appunto. In ogni caso, dice, anche se andasse in porto l'acquisizione di Commerzbank da parte di Unicredit, avremo due colossi che non potrebbero essere più diversi tra loro. Intesa San Paolo resterà concentrata sull'Italia. Unicredit, con Commerzbank o senza, ha invece una struttura transfrontaliera, forte in Germania e in Austria, diramata nei Balcani, e un azionariato, scusate, oggi la lingua va così, internazionalmente composito. Quale sia la formula vincente nessuno può dirlo. Avremo in casa quello che al momento è il principale dilemma dell'area euro nel settore bancario: se puntare a campioni nazionali che però rischiano di lasciare alle multinazionali americane una serie di attività transfrontaliere ad alto valore aggiunto, o se percorrere tra mille ostacoli politici, legali e organizzativi la difficile strada dell'integrazione. Considerate questo: nella lista delle banche importanti dal punto di vista sistemico a livello globale se ne contano 8 americane, 5 cinesi, 3 giapponesi, 2 britanniche, 2 francesi, 1 spagnola, 1 olandese e poi la tedesca Deutsche Bank. C'è anche il côté politico che mi pare interessante, sarà quello del quale forse si discuterà un po' di più. E ne scrive Marcello Sorgi sempre sulla Stampa: la disputa annunciata tra Meloni e Salvini, più propriamente tra Meloni e Giorgetti, sul grande risico bancario che riguarda ancora una volta Mediobanca e il controllo delle generali, ha come scenario il Nord, cioè il territorio in cui una Lega in crisi dopo la scissione di Futuro Nazionale si è asserragliata, sostanzialmente commissariando il proprio leader e fautore del fallito sviluppo del partito in tutto il territorio nazionale. Per la Lega nordista, che qui ha le sue radici, i suoi sindaci, la sua rete di amministratori locali, sarebbe inaccettabile perdere o vedere ridimensionato BPM, da sempre considerata la banca dei territori, vicina ai piccoli imprenditori che fanno l'ossatura economica del carroccio, in attesa magari di vederlo trasformato nel prossimo boccone del sistema bipolare rappresentato appunto da Intesa e Unicredit. Ecco perché si delinea un conflitto più che tra premier e vice premier, più spesso con interessi contrastanti, tra premier e ministro dell'economia, che invece in questi anni hanno marciato d'accordo e gestito per quanto possibile la politica di rigore economico necessaria per l'Italia. Vedremo se avrà una qualche evoluzione tutto questo. Il traffico.
1: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
2: Strade in diretta.
3: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. In Veneto, sulla A4 Milano-Venezia, code per un veicolo in panne tra Verona Est e Verona Sud in direzione Milano. E sul tratto milanese della A4 incolonnamenti verso Venezia tra Ghisolfa e Certosa a causa di lavori. In Liguria, sulla A7 Milano-Genova, code a tratti per cantieri tra Roncoscrive e Genova-Bolzaneto in entrambe le direzioni. Ci spostiamo in Emilia, sul tratto appenninico dell'autostrada del Sole, dove si verificano incolonnamenti per un veicolo in panne tra Sasso Marconi e Bivio Variante Rivalico in direzione Napoli. Infine, sul tratto umbro della 1, rallentamenti per un incidente tra Chiusi e Fabbro verso Napoli. È tutto, torniamo più tardi.
2: 24 mattino.
0: Ieri abbiamo ospitato Maria Stella Gelmini per parlare del fatto che è diventato legge il consenso informato per l'educazione sesso-affettiva nelle scuole, ossia il fatto che i genitori devono dare l'ok per i figli minorenni alle medie e alle scuole superiori, mentre viene escluso completamente per le scuole primarie. Oggi ospitiamo l'opposizione con Simona Malpezzi, senatrice del Partito Democratico. Malpezzi, buongiorno, bentornata ai nostri microfoni, eccoci qua.
4: Buongiorno e grazie mille.
0: Perché siete contrari?
4: Perché questa proposta di validare ormai purtroppo legge pone davvero mette un macigno su quello che è il patto di corresponsabilità scuola-famiglia e mette nella testa dei genitori l'idea che la scuola sia pronta a fare del male ai ragazzi che noi genitori affidiamo alle scuole, tanto da aver bisogno di un consenso rispetto alle scelte di natura didattica che la scuola fa. E questa cosa è particolarmente grave perché in realtà i genitori sono sempre informati e possono chiedere qualsiasi ulteriore informazione alle scuole ancora prima della legge Valditara. Io ricordo, ma i genitori lo sanno, che il consiglio d'istituto è l'unico che può dare il permesso che esterni entrino a scuola a fare qualsiasi forma di attività magari già concordata, e il consiglio d'istituto non presenta solamente i genitori nella sua organizzazione ma è presieduto da un genitore. Questa richiesta che Valditara ha fatto è una richiesta estremamente oscurantista che sta sulla scia di quella teoria del gender che da tempo la destra segnala e denuncia come pericolo all'interno della crescita dei nostri figli e delle scuole. Una teoria che non esiste, che non ha nessun fondamento pedagogico, educativo, scientifico e che soprattutto mai nelle scuole è stata insegnata.
0: È vero che ci sono stati, Malpezzi, dei casi discutibili, no? O quantomeno che possono suscitare delle perplessità e dei dubbi, no? Casi nei quali sono state portate, diciamo così, lezioni sui temi queer alle primarie o cose di questo genere. Penso che nasca da questo l'idea del centrodestra.
4: Se queste cose sono avvenute in maniera estremamente sporadica, tanto che forse non esiste neanche una letteratura in merito o una documentazione che possa dire che sono 10, 15, 5, 3, sono talmente sporadiche da essere casi, come può succedere il caso di un insegnante che non ti insegna la matematica, che è estremamente grave il fatto che magari non sia in grado di insegnartela. Quindi forse invece il centrodestra vuole vuole cavalcare una paura, e che è sempre una paura che riguarda la diversità e riguarda le differenze. La scuola da sempre educa al rispetto, educa alla conoscenza dell'altro, e soprattutto proprio sia nella scuola dell'infanzia che nella scuola primaria, in quei percorsi appunto di educazione all'affettività, garantiva il riconoscere l'altro come diverso da sé e il rispetto dell'altro. Ed è uno degli strumenti che anche la Commissione Femminicidio nella scorsa legislatura aveva segnalato come fondamentale proprio all'educazione contro la violenza di genere. Tanto che tante associazioni che lavorano nell'ambito sono preoccupate di questo, perché dicono: riduciamo la possibilità di potenziare questo tipo di educazione proprio nei luoghi dove ce n'è più bisogno, perché le bambine e i bambini di quell'età hanno bisogno di riconoscersi nel proprio spazio personale, anche nella capacità di saper comunicare se qualcosa è successo. Quindi penso che sia stato un grandissimo autogol quello del governo, ma non un autogol politico, un autogol per quello che è il futuro delle bambine e dei bambini di questo paese. Perché si crea un clima di oscurantismo intorno a determinati temi che invece i nostri figli ci chiedono di poter affrontare.
0: Ascolti, sempre dal centrodestra dicono: guardate, noi stiamo semplicemente dando attuazione all'articolo 30 della Costituzione, il quale dice: è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli.
4: Certo, è vero, ma la Costituzione non dice solo questo, e soprattutto gli articoli della Costituzione non sono uno contro l'altro. Nella Costituzione esiste la libertà di insegnamento, la scuola lavora e collabora con la famiglia, la Costituzione ci dice che questi articoli devono lavorare insieme, tanto che oggi si parla sempre di comunità educante e non si pensa che l'educazione ne possa essere solo affidata ai genitori, che oggi si sentono estremamente soli. Pensiamo per esempio alla grande difficoltà che oggi i genitori stanno vivendo rispetto all'uso e all'abuso dei social che i figli fanno e attuano, e spesso si affida anche nel linguaggio comune, quando succede qualcosa ci deve pensare la scuola, si deve ripartire dalla scuola. Quante volte sentiamo queste affermazioni o le pronunciamo anche? Entrambe sono sbagliate, perché noi abbiamo bisogno di dire che scuola e famiglia devono collaborare, e non è un caso che ogni genitore firma all'inizio dell'anno il patto di corresponsabilità educativa.
0: Un'ultima domanda, è vero anche dall'altra parte che non è che queste lezioni, se la scuola decide di farle, si interrompono, semplicemente una famiglia può decidere che il figlio, bambino o ragazzino che sia, non vi partecipi e faccia un'altra attività.
4: Ma questa cosa poteva succedere già ora: il bambino e il ragazzino veniva lasciato a casa e quindi magari non aveva l'attività alternativa in alcuni casi, e le scuole organizzavano anche delle attività alternative, perché in nome dell'autonomia le scuole poi si organizzano come vogliono. Ma il principio di fondo è sindacare sul materiale didattico, cioè pensare che il genitore possa prendere il posto dell'insegnante o di un formatore come se ne avesse le capacità. Sarebbe come, quindi mi chiedo perché non viene fatto, se un genitore, io ho insegnato italiano per una vita, venisse in classe a contestare il materiale che io utilizzo per letteratura. Perché quel genitore non lo fa con la materia di italiano, con la disciplina di matematica? Perché sa che io dovrei essere titolata per poter svolgere quel tipo di insegnamento, e così gli esperti che entrano a scuola. Perché però questo deve avvenire rispetto all'educazione sesso-affettiva? Questa è una domanda che però non ci siamo posti, questa è una domanda, o meglio che noi ci siamo posti, ma questa è una domanda a cui il Ministero non ha dato nessuna risposta, e questo è un precedente, perché allora d'ora in avanti magari un genitore potrà spingersi fino a chiedere di venire a sindacare la lezione di un insegnante.
0: Grazie Simona Malpezzi, senatrice del Partito Democratico. Il giornale radio, ci risentiamo subito dopo.
5: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. C'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi, e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
6: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi quelli giusti.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisma.

0: Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
2: Ciao, sono Tabata.
3: Io Matteo.
4: E io Mirko.
2: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
4: Oggi siamo a Pasean di Prato con la dottoressa Finis Guerra.
2: Cosa fate qui, dottoressa?
5: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
2: Perché lo fate?
5: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
2: Grazie.
4: Ora dove andiamo?
2: In un altro centro la nostra famiglia.
6: Ce ne sono 28 in Italia.
7: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
8: Passa Intred.
7: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
8: Passa Intred.
7: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
8: Connessi sempre.
9: Stop that. Siamo noi. Stop. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada. Eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
10: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se sei all'università ma sei bloccato con gli esami. Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Riconosciamo i crediti dei tuoi esami. Studia online con video lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno, iscriviti subito. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie.
12: Bellissimo.
11: Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
13: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner, Konica Minolta. Concentrati sul tuo business, al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
14: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Il mondo della plastica e della gomma si incontra a Milano. Dal 9 al 12 giugno, Fiera Milano Ro presenta Plast, la principale fiera europea dell'anno dedicata al mondo delle materie plastiche, giunta alla sua 20ª edizione. Oltre 1000 espositori e 30.000 visitatori attesi da tutte le aree geografiche. 4 giorni per scoprire le ultime innovazioni tecnologiche del settore. Ti aspettiamo a Plast, dal 9 al 12 giugno, a Milano.
16: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
17: Il segnale orario vi è offerto da
18: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
19: Sono le 7.59.
20: GR24, il sole 24 ore.
19: Stop ai bombardamenti e al lancio di missili fra Israele e Iran, ma continuano gli attacchi verso il Libano. L'offerta di Intesa San Paolo per acquisire il Monte dei Paschi di Siena sul piatto 30 miliardi di euro. Il caso Minetti, dopo la conferma della grazia avviata negli Stati Uniti, una causa da oltre 220 milioni contro giornali e TV. Calcio, giovedì l'inizio dei mondiali, gli Stati Uniti bloccano un arbitro somalo e perquisiscono sulla pista la nazionale nigeriana. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. Una tregua fragilissima in corso fra Iran e Israele, anche se ieri sera un missile è stato lanciato dallo Yemen verso Eilat. Per il presidente americano la diplomazia si trova nelle sue fasi finali per raggiungere un accordo con Teheran e porre fine al conflitto del Golfo. Trump, che sembra aver usato ancora una volta parole dure contro Netanyahu, che però non intende fare marcia indietro dal Libano.
3: Un raid sulla città di Tiro fa 5 morti e 8 feriti, per metà paramedici. La campagna militare di Israele contro Hezbollah nel Libano meridionale va avanti, nonostante i pressanti richiami di Washington al rispetto di un cessate il fuoco determinante per il prosieguo dei negoziati con l'Iran.
12: Iran e Hezbollah khalashim eipam, va nahnu khazakim eipam. Aval hamavak shelanu.
3: Non abbiamo ancora finito, ribadisce il premier Netanyahu, che intanto deve arginare l'ala più radicale del suo esecutivo, che chiede di rompere con Trump e marcare così le divergenze strategiche con l'alleato. Il partito sciita filo-iraniano risponde rivendicando 16 attacchi contro l'IDF anche nel nord di Israele. Intanto è l'Iran ad annunciare lo stop ai raid contro Tel Aviv e la riapertura dell'aeroporto Khomeini di Teheran, nelle stesse ore in cui però nel conflitto si riaffacciano gli altri proxy dell'Ayatollah. Abbiamo abbattuto un drone lanciato contro Eilat dagli Houthi dello Yemen, fa sapere l'esercito israeliano, mentre i ribelli sciiti della penisola arabica annunciano lo stop alle navi israeliane nel Mar Rosso, sorta di blocco navale selettivo che agita una volta di più lo spettro di una chiusura di Suez. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
19: Il ministro della sicurezza israeliano Ben Gvir è indagato dalla Procura Nazionale Antiterrorismo nel fascicolo aperto sull'abbordaggio nel maggio scorso da parte delle autorità israeliane agli attivisti della Sumud Flottiglia. Il ministro, che è sotto indagine anche in Francia, aveva pubblicato sui suoi profili social un video in cui derideva gli attivisti mentre erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. I reati ipotizzati sono quelli di tortura e crimini di guerra. Sull'altro fronte della guerra è salito ad almeno 4 morti e 10 feriti il bilancio dei raid aerei russi che nella notte hanno colpito la regione nord-orientale ucraina di Kharkiv. Ieri il presidente ucraino Zelensky ha avuto un colloquio con il presidente francese Macron, nel quale sono stati coordinati i prossimi passi diplomatici sul conflitto con la Russia. Il presidente ucraino ha riferito di aver parlato con Macron dei colloqui avuti con gli inviati del presidente americano Steve Witt e Jared Kushner, sottolineando la necessità di utilizzare ogni opportunità disponibile per ovviamente evitare, per concludere la guerra. Quasi il 70% di Cuba resterà senza elettricità nelle ore di punta di oggi a causa della grave crisi energetica che continua a colpire l'isola. Lo ha reso noto l'Unione Elettrica Statale, secondo cui la domanda massima raggiungerà i 3050 megawatt a fronte di una capacità di generazione di appena 1035 megawatt. Alla base dell'emergenza vi sono 10 delle 16 centrali termoelettriche del paese attualmente ferme per guasti o manutenzione. In numerose province blackout superano ormai le 24 ore consecutive. Poco fa è arrivato nell'isola un nuovo carico di aiuti proveniente dal Messico. In Italia adesso con la politica e i risultati dei ballottaggi alle elezioni amministrative.
21: Un pareggio, la sfida ai ballottaggi con i due schieramenti che oltre alle comunali guardano anche alle politiche. Il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo, il centrosinistra tiene Trani, Chieti e prende Agrigento. Affluenza in calo di 8 punti rispetto al primo turno. Ad Agrigento c'è l'esploit del nuovo sindaco di centrosinistra Michele Sodano con un plebiscito che va oltre il 70%. Il centrosinistra porta a casa anche Chieti con Giovanni Legnini sostenuto dal Campolargo e Trani che conferma il sindaco uscente Marco Galiani, sostenuto dal PD ma non dai 5 Stelle, aprendo ancora una volta la discussione sulle future alleanze di governo. Il centrodestra porta a casa Lecco, dopo un lungo testa a testa vince Filippo Boscagli sul sindaco uscente Mauro Gattinoni. Centrodestra che vince anche ad Arezzo, Marcello Comanducci supera il candidato di centrosinistra Vincenzo Ceccarelli, a Macerata Sandro Parcaroli. Centrodestra, che aveva mancato di pochi punti l'elezione al primo turno, si conferma al ballottaggio su Gianluca Tittarelli del centrosinistra. La premier Giorgia Meloni commenta: i ballottaggi confermano la nostra forza, ma per il PD la sfida nei capoluoghi è stata vinta con 10 sindaci su 16 e l'alternativa c'è. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
19: Il risico bancario Intesa San Paolo ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria e totalitaria sulle azioni di Banca Montepaschi di Siena. La mossa, realizzata assieme ad Unipol e Biper, arriva dopo che domenica Banco BPM aveva proposto alla banca senese un'aggregazione alla pari. I dettagli sono stati illustrati ieri dal numero uno di Intesa San Paolo, Carlo Messina.
0: Intesa San Paolo alza la mano e si getta nel risico bancario, con l'obiettivo di rilevare una parte degli sportelli del Monte dei Paschi, più la sua controllata Mediobanca e quel prezioso 13,5% del capitale della Compagnia Generali. Al suo fianco Unipol, che comprerà l'altra metà delle filiali MPS per poi fonderle con Biper. Un riassetto del mondo del credito che passa da un'offerta da oltre 30 miliardi, di cui una parte in azioni e una parte in contanti, come spiega Messina.
1: Abbiamo deciso di pagare un premio per cassa pari a circa 3 miliardi di euro e quindi riteniamo che gli azionisti possano essere soddisfatti da questa proposta e questo possa rappresentare il valore per Monte Paschi. In questo modo riusciamo a creare valore anche per i nostri azionisti e quindi è un'operazione che ci consente di poter andare avanti anche col supporto dei nostri azionisti.
0: Ma gli occhi sono sul futuro di Generali. Messina assicura che Intesa non vuole rilevare la compagnia, che invece permetterà di accrescere gli utili del gruppo, e questo in attesa di eventuali contromosse da parte di altri istituti, dopo che anche Banco BPM, nelle scorse ore, ha proposto una fusione alla pari all'istituto senese. Il risico è appena cominciato. Enrico Miele, da Radio Cor, per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
19: E Monte dei Paschi di Siena ha comunicato ieri sera al termine del consiglio di amministrazione di aver preso atto della proposta del Banco BPM e dell'offerta di Intesa San Paolo e che procederà a una valutazione. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha convocato per oggi alle 15 le organizzazioni sindacali per affrontare le questioni ancora aperte nel comparto ferroviario e verificare ogni possibile soluzione utile a evitare lo sciopero proclamato per giovedì 11 giugno. Il senatore Francesco Silvestro di Forza Italia è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di una imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio.
22: La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per l'ipotesi di violenza sessuale e tentata violenza privata nei confronti del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, anche presidente della Commissione bicamerale per gli affari regionali, e di un carabiniere parente del politico. Entrambi sono stati iscritti nel registro degli indagati dopo la denuncia presentata da un'imprenditrice vinicola. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la vicenda sarebbe avvenuta negli uffici parlamentari nel complesso di San Luigi dei Francesi nel centro della capitale. Oltre un anno fa, la donna, 52 anni, come rivelato da Repubblica, ha raccontato agli investigatori di aver subito un'aggressione sessuale all'interno dello studio del parlamentare azzurro. Nel fascicolo, aperto dalla procura, compare anche il nome del militare dell'arma accusato di tentata violenza privata. Il carabiniere avrebbe organizzato l'incontro tra l'imprenditrice e il senatore e successivamente, ai fatti contestati, avrebbe cercato di convincere la donna a non rivolgersi immediatamente alle autorità. Gli inquirenti potrebbero convocare nei prossimi giorni sia il senatore sia il carabiniere e anche eventuali testimoni. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
19: Dopo la conferma della grazia, la coppia Cipriani-Minetti, come annunciato, passa al contrattacco e raddoppia la richiesta di risarcimenti al Fatto e alla RAI per un totale di oltre 220 milioni di euro.
23: Una falsa denigrazione commerciale che avrebbe causato perdite milionarie all'impresa societaria associata al gruppo alberghiero. Con questa contestazione la società di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti, ha depositato alla Corte Distrettuale di New York una richiesta di risarcimento danni per 250 milioni di dollari contro la società editoriale Il Fatto e la RAI. Contestando punto per punto quanto sostenuto negli articoli del Fatto Quotidiano e di Re, porta una serie di notizie false e sensazionalistiche, si legge nella denuncia, dai rapporti con Jeffrey Epstein ai contatti con il ministro della giustizia Nordio, dalle feste a base di sesso e droga nella residenza di Cipriani in Uruguay, ai dubbi sull'adozione, il trattamento medico del figlio. I legali della società contestano danni alla reputazione commerciale, ai rapporti finanziari e alle prospettive economiche del gruppo, tra cui lo slittamento di un finanziamento da 50 milioni di dollari. A Roma, invece, la coppia chiede risarcimenti da 1,5 milioni di euro a 5 per il danno reputazionale individuale con una causa per diffamazione e lesione dei diritti della personalità contro la RAI, Il Fatto e Mediaset. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
19: È stata depositata la perizia finale della consulente tecnica d'ufficio sul caso della famiglia Del Bosco.
2: Nuovo capitolo nella vicenda della cosiddetta famiglia del Bosco. La consulente tecnica d'ufficio del Tribunale per i minorenni dell'Aquila, Simona Ceccoli, ha depositato la perizia finale sulla situazione della coppia anglo-australiana Nathan e Catherine Trevelyan, ai quali lo scorso novembre era stata sospesa la responsabilità genitoriale con l'allontanamento dei tre figli. Nel documento, 50 pagine, si replica alle contestazioni della difesa e si ribadisce che la consulenza non era finalizzata a giudicare lo stile di vita dei genitori, ma a valutare l'eventuale impatto del loro modello educativo sulla crescita psicologica, affettiva e relazionale dei minori. Nella relazione la consulente non esprime una valutazione contraria al loro rientro in famiglia, auspica anzi che possano essere create al più presto le condizioni necessarie per il ricongiungimento. I consulenti di parte mantengono le loro riserve e ritengono ancora irrisolte questioni legate agli effetti della separazione, del collocamento e dell'iter giudiziario sui minori. La decisione ora spetta al Tribunale per i minorenni dell'Aquila, chiamato a decidere se confermare o modificare i provvedimenti adottati nei confronti della famiglia. Evelina Frisa, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: In chiusura parliamo di calcio e dei mondiali. Giovedì sera alle 21 ora italiana, Città del Messico, la sfida tra Messico e Sudafrica aprirà il mondiale di calcio 2026, tripartito tra Canada, Messico e Stati Uniti. Ma intanto fanno discutere le severe restrizioni proprio per l'ingresso negli Stati Uniti, che stanno condizionando in particolare la nazionale iraniana e non solo.
5: Il ritiro in Messico, a Tijuana, super blindato, coi pochi applausi che si mescolano alle tante sirene della Guardia Nazionale. Buona parte dei dirigenti e tecnici ancora senza visti per entrare negli Stati Uniti. Il permesso per entrare negli USA per i calciatori, per giocare le partite, che durerà lo stretto necessario per poi essere costretti a rientrare subito in Messico. Dove, vale la pena ricordarlo, la nazionale iraniana si è dovuta trasferire per l'impossibilità di poter confermare Tucson in Arizona come propria sede durante la Coppa del Mondo 2026. Il conto alla rovescia verso il calcio d'inizio si fa sempre più veloce, ma i riflessi della guerra tra Washington e Teheran riverberano anche sulla festa del calcio globale. Ma a pagare lo scotto di un sistema di visti e ingressi nel paese inasprito dall'amministrazione Trump, anche molti altri dirigenti, tecnici e persino calciatori, in particolare delle rappresentative asiatiche e africane, come capitato all'arbitro somalo Artan, respinto alla frontiera. Norme e procedure che hanno già spinto inoltre alla rinuncia al viaggio mondiale tifosi che già avevano in tasca i biglietti per i match, acquistati a prezzi già elevati e schizzati nelle ultime settimane a diverse migliaia di dollari a tagliando. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: E a proposito di campionati del mondo, esclusa da quelli maschili per la terza volta di fila l'Italia, rimane in corsa per la qualificazione a quelli femminili. Oggi alle 19 le azzurre di Mister Soncin chiuderanno contro la Svezia il loro girone eliminatorio. Per la qualificazione diretta servirà vincere e sperare che la Danimarca perda in trasferta contro la Serbia. Più probabile l'approdo ai play-off. Termina qui questa edizione di GR24, curata da Enrico Pagliarini e Valeria De Rosa, che l'ha anche condotta, in regia Filippo Aureggi. La linea torna a 24 mattino, noi ci risentiamo alle 8.59.

0: Embarghi, sanzioni, blocchi, esportare è sempre più difficile. Voi come fate?
1: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
0: Ormesani.com.
2: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
1: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
2: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
1: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
2: Ecco qui.
1: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del Benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi. In collaborazione con
8: A2A Life Company. Una vita più azzurra è possibile. A2A.
7: E con
9: Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale.
10: 24 mattino.
11: Otto e 17 minuti, caro Paolo Mieli, buongiorno, ciao.
12: Buongiorno, buongiorno. Adesso non ci sono più dubbi sui giornali sia israeliani che americani che inglesi che i rapporti fra Trump e Netanyahu si sono fatti pessimi. Dicono ci sono più dubbi perché i giornali governativi o più vicini a Netanyahu avevano fino a quel momento, fino a domenica, lunedì, detto che si trattava di un gioco delle parti, ma che poi tutto era coordinato. Invece, proprio in occasione di una tregua che non so quanto reggerà, ma comunque è in vigore, prima c'è stata un'intervista al Financial Times, intervista di queste frasi che rilascia Trump, ma dove ha detto in modo piuttosto brutale: se io gli dico di fare qualcosa lui la fa, insomma è stato molto imperativo. E poi è esploso sui giornali, sul Times of Israel, ma anche sul Guardian, sul Financial Times. Parlano di umiliazione di Netanyahu, di frustrazione di Trump nei suoi confronti, di implosione, questo è il Times of Israel nei loro rapporti, e persino, appunto, dicevo, i giornali più vicini come gli Adotaronot dicono che ogni giorno vanno peggio questi rapporti, che hanno anche delle conseguenze, non si tratta solo di una cosa di carattere, nel senso che sembra che Netanyahu avesse in mente una tappa successiva di questa escalation sul Libano, che stessero per partire, e il freno, la frenata che ha dato dopo l'ultima telefonata lunedì pomeriggio, pare che sia stata fra Netanyahu e Trump, ha causato un caos nello Stato Maggiore indicibile. Ti puoi immaginare uno Stato Maggiore di un esercito che sta per partire per un'azione, ma insomma, che all'improvviso viene frenata, come insomma è facilmente immaginabile, non c'è bisogno che dica delle cose in più. Comunque lui continua a dire a Trump che l'accordo è vicino. La CNN ha calcolato che perché l'ho detto 37 volte, in realtà saranno 38 perché ieri uscendo dalle finali di basket l'ha ridetto, dice che l'accordo è questione di minuti,
11: sì, quindi due o tre giorni, volte. Ha ridetto due o tre giorni.
12: Sì, due o tre giorni, ma due o tre giorni lo dice dal, non lo so, da metà marzo. Comunque, insomma, su questa cosa qui non è irrilevante, perché questa rottura può significare tante cose, però la vedremo nei prossimi giorni, seguiamola passo per passo. Non è importantissima, però io mi ci soffermo lo stesso con un articolo di Valentina Pigliautile sul Messaggero, i ballottaggi, non è una gran cosa perché secondo quasi tutti i giornali sono finiti 3-3, un sostanziale pareggio. Secondo me c'è una leggera, però guarda, sono andato lì veramente al millimetro, una leggera prevalenza del centro-sinistra, però insomma non è che conta. Ad Arezzo, al campo largo, non è bastato il rapporto con i centristi e ha vinto il candidato di centrodestra. E ad Agrigento ha vinto un candidato, Michele Sodano, con un grandissimo voto, che è un ex di X Factor, che ha vinto col 70%, un ex Movimento 5 Stelle, ex concorrente, si chiama Michele Sodano, sì. X Factor, scusami, li guardo caso per caso perché ognuno ci trova qualcosa. A Trani, un candidato del centrosinistra, Galliano, si conferma anche senza i 5 Stelle, e poi che altro c'è, insomma, sì, nelle prime.
11: Vabbè, sì, poi c'è Vigevano, dove alla fine il centrodestra si è spaccato là dove ha fatto l'exploit Vannacci. Certo, questo potrebbe darti l'occasione, caro Paolo, per approfondire il tuo tema preferito, che è quello della legge elettorale. Adesso iniziamo una bella disamina del tema della legge elettorale. Di qui
12: scordi, non ne parlerò mai perché gliel'ho giurato agli ascoltatori, mai parlerò delle. Sì. Sono passati alla destra due centri, ma sì, molto, però importanti, che molto noti. Uno è Viareggio, sì, l'altro è Genzano, che era soprannominata la mosca dei castelli. C'è un articolo di Karen Leonardi, sì, sempre sul Messaggero, divertente su questa storia nel passato, però molti sono passati alla destra. E Vannacci, mi sono domandato, comunque Vannacci, secondo Fabio Rubini su Libero, è ininfluente. A Vigevano, Forza Italia, Fratelli d'Italia vincono col 57%, anche se Vannacci aveva detto di annullare le schede. Tu dirai, è un giudizio, è un giornale di destra? No, perché che sia contenuto l'effetto Vannacci lo dice anche Miriam Romano su Repubblica, annullato l'effetto Vannacci, e soprattutto lo dice anche Michele Gambirasi sul Manifesto. Quindi Vannacci, giudizio sulla, ti ricordi l'altra giornata era stata detta come un successo di Vigevano, che dimostrava che poteva essere decisivo. In questo momento non è decisivo, però vedrai che questa sarà la settimana di Vannacci, anche perché, come dice Stefano Iannaccone, ha sfilato 350 sul Domani,
11: sì,
12: 350.000 euro a Salvini, e Salvini, quando, sempre perché sono passati dei parlamentari, quindi sì, ha fatto, certo, un calcolo sui soldi, e Salvini, quando gli sfidi 350.000 euro, diventa una belva, capisci? Sì. Una belva totale, perché. E poi, cato dire, sempre sul Movimento 5 Stelle, nel paese natio di Conte,
11: a San Giovanni Rotondo,
12: è andato malissimo, e contemporaneamente a Foggia, dove si era formata la prima giunta. Questo non è un effetto elettorale, un'altra cosa, è una vicenda locale, dove si era formata la prima giunta del campo largo, e era stato molto festeggiata, questa giunta è caduta. Ti basta per, come
11: riassunto? Sì, anzi ti direi, mi avanza anche anche, francamente.
12: Ma quanto sei scortese, però ricordati, sarà la settimana di Vannacci, anche perché Vannacci mercoledì va dalla Gruber, sì. E chissà, insomma, è un debutto.
11: Merlo, visto che Salvatore Merlo sul Foglio sostiene che avrà, che dato che verrà mazzolato, ne uscirà benissimo perché ne uscirà più simpatico, sostiene. Che dice
12: sì, però
11: che...
12: lì c'è anche la nostra Nina Palmerini, quindi vedrai... che è una sì. Doppia mazzolatura, capisci?
11: Quindi vedremo.
12: È stato trascurato il ruolo di Lina Palmerini, che potrà avere Lina Palmerini. Invece voglio fare una chiosa a quello che tu hai detto, hai dato una cosa esauriente su quello che viene chiamato il rischio delle banche. Hai letto l'articolo di Marcello Sorgi che diceva che più che essere in conflitto la Lega e Fratelli d'Italia, e Fratelli d'Italia in conflitto specificato in modo specifico con il ministro dell'economia Giorgetti, però io noto sempre di quelli che vanno a leggere cosa c'è politicamente dietro dietro queste scalate e controscalate bancarie, che a fianco dell'articolo di Sorgi ce n'è uno di Francesco Malfitano invece che dice che è tutta la Lega che sta col banco BPM, mentre Fratelli d'Italia sta con Intesa. E qui c'è un articolo, due articoli molto interessanti e decrittanti sul Fatto Quotidiano, uno di Marco Palombi: Intesa prende tutto, godano i caltameloni, Lega spiazzata. Cioè, hai capito che significa? Significa, dicono tra le righe, che dietro Intesa, dietro questa rivincita di Banca Intesa, godono gli sconfitti dell'altra volta,
11: sì.
12: Caltagirone e Meloni. Meloni. E poi Salvatore Cannavò aggiunge un altro articolo che è pieno di malizia: così Fratelli d'Italia si allinea alla vecchia finanza di Bazzoli e Prodi. Questo insomma,
11: ho visto.
12: Tu leggilo e vedrai. E beh, insomma, è una cosa curiosa.
11: Segnalo anche, guarda, scusami, fammi anche segnalare, visto che siamo in ambito di segnalazioni per gli ascoltatori, anche per capirci sì. Di più, che è bellissima la paginata di Stefano Cingolani sul Foglio con il ritratto dei due banchieri, uno coinvolto sì. In questa vicenda, Messina, e l'altro Orcel, che è il D di Unicredit, che al momento è fuori da queste partite, concentrato su Commerzbank, però che in qualche modo forse potrebbe rientrare nelle partite italiane, però lo vedremo. Però molto bello il pezzo di Cingolani, mi pare.
12: Allora, tornando agli esteri, per così dire, ti ho detto prima che ha fatto un'ennesima dichiarazione, la 38esima volta, uscendo dalle finali di basket sì. A New York, Trump. Ma lì la notizia più l'avete data anche voi nei giornali radio è quella dei boati, ce n'è ancora
11: sì,
12: i boati?
11: Sì, dovremmo sentire sì. Qualcosa, sentiamo. Beh, notevoli mi pare.
12: Notevoli, sì, è la prima, credo sia la prima volta nella storia, però... Trump, ho visto dei filmati, se ne è fregato e dormiva, si è addormentato durante
11: le immagini di lui
12: la partita, e quindi quello, nonostante i filmati, nonostante i boati, lui stando fin dormiva come dormiva qualche ora prima sì. Di fronte a un medico che teneva una conferenza sui rapporti fra obesità e demenza.
11: Quella scena è galattica perché siamo dentro la Casa Bianca, cioè questo signore fa tutto un discorso sulla, appunto, la questione l'obesità
12: e demenza.
11: La demenza, e quello dorme, quindi diciamo, ha qualche
12: caso. E sempre rispetto alla partita di basket, ho notato, hanno notato i giornali americani, che il pubblico invece ha applaudito Mamdani, il sindaco, perché ha comprato il biglietto davanti a tutti e è andato, si è preso un posto in piedi e ha assistito alla partita con un posto in piedi dopo aver pagato il biglietto. Questo può suonare da avvertimento per tutti i partiti italiani che vanno in tribuna d'onore per ogni partita, si vedono destra, sinistra, giornalisti illustri, più o meno illustri, signore, tutti mescolati nella tribuna d'onore. Attenti, perché la tribuna d'onore, che per voi è motivo d'orgoglio, cioè un punto d'arrivo, quella tribuna d'onore prima o poi verrà Mandani anche in Italia, che vi farà sfigurare perché comprerà il biglietto e andrà fra i tifosi normali. Potrebbe accadere, no, anche in Italia? Tu pensi di no? Lo so, Sandro, no? Lo capisco dal tuo silenzio. E poi forse può accadere già adesso ai mondiali di calcio, perché vedo che c'è una strana attesa, una strana trepidazione, ne parlano, ho letto domenica un articolo su Christian Science Monitor, insomma c'è un'attesa come di qualcosa, non di attentati, non sto parlando, non sto facendo allusione a quello, però che sarà una specie di rendiconto politico, già l'ammissione dei calciatori, degli allenatori, questi sono ammessi, questi
11: sono, non... visti i giocatori del Senegal sottoposti a delle perquisizioni imbarazzanti mentre scendevano dall'aereo, si sono viste le immagini. Uno dei più importanti arbitri africani gli è stato, se non vado errato, negato l'ingresso, è nigeriano, era stato eletto miglior arbitro nel 2025, gli è stato negato l'ingresso nonostante avesse il passaporto diplomatico. Cioè iniziano ad esserci degli elementi che hanno molto a che fare col trampismo alla fine, no Paolo?
12: Confermo e penso che questo è solo l'inizio, poi è ovvio che lo sport prevarrà, però sarà uno sport questa volta accompagnato, come è capitato altre volte, questo sì, nella storia, accompagnato da episodi imprevisti sul piano politico, e quindi ci troveremo a commentare anche politicamente quello che accade.
11: Paolo, ti aggiungo solo un piccolo elemento sulla vicenda di Mamdani, e siamo alla fin fine all'inizio del mandato. Un ascoltatore connette la vicenda di Mamdani a quella di Roberto Fico. È un po' a dire, si inizia così, comprando il biglietto, andando in piedi, no?
12: E poi alla fine vai in limousine.
11: Esatto, e poi ti ritrovi in auto blu ad andare nell'area VIP e magari a farti un sonnellino come il presidente americano. Potrebbe essere.
12: Può darsi, però io mai dormirei di fronte a un rapporto fra obesità e demenza. Allo stadio sì, allo stadio per quei cori lo hanno cullato, però nel rapporto obesità, tra l'altro, guardava lui parlando di obesità e demenza.
11: Sì, tra l'altro, scusate, l'arbitro era somalo, mi dicono. Ho fatto un piccolo errore. Va bene, caro Paolo.
12: Sei perdonato a nome di tutti gli ascoltatori.
11: Ci sentiamo domani. Ciao Paolo, buona giornata.
12: Va bene, ciao.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
13: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
14: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
15: Mi hai detto che ami l'Islanda.
14: Ma vivo in Italia.
13: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
16: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software, con le nuove funzioni di intelligenza artificiale, è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
17: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT.
18: Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
19: Passa Intred.
20: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
19: Passa Intred.
20: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
19: Connessi sempre.
21: E dove andate quest'estate?
22: In Trentino, con i bambini.
21: Ah, vi piace camminare?
22: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
23: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
24: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
25: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
26: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
27: Abbiamo visto l'incendio.
28: L'acqua di spegnimento è uscita nel fiume.
29: Sono usciti 20.000 litri di gasolio.
30: Stavano

0: sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
1: State ascoltando un programma offerto da
2: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa.
3: 24 mattino.
4: Dal lato della sanità è forse il progetto più ambizioso del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed è uno dei progetti più ambiziosi messi in piedi o pensati dopo la pandemia, ossia il ripensamento della sanità territoriale e far sì che si creassero le case di comunità. Cosa sono? Sono delle strutture che offrono al cittadino accesso di prossimità all'assistenza sociosanitaria e sanitaria non urgente. Ci sono molti professionisti diversi che dovrebbero lavorare in sinergia per affrontare in modo integrato i bisogni dei cittadini. A che punto siamo, visto che il PNRR sta per scadere, per così dire? Al 31 dicembre del 2025, a fronte di 1715 case di comunità programmate, risultano 781 strutture dichiarate, sono il 45%, ma che strutture sono? Sono strutture nelle quali c'è almeno un servizio attivo. Capite che può voler dire tutto e niente, perché può voler dire che è attivo magari solo il punto prelievi. Il punto prelievi, francamente, è ben poca cosa. Un punto dove fare i vaccini, che si possono fare ormai dappertutto, persino in farmacia. Quante sono le case di comunità con tutti i servizi obbligatori dichiarati attivi, inclusa la presenza medica e infermieristica? 66, il 4% del totale. C'è qualcosa che non ha funzionato. Buongiorno a Marzio Bartoloni, collega del Sole 24 Ore, che si occupa di salute, che cura le pagine di Salute 24 e che è il massimo esperto di questi temi. Buongiorno Marzio, benvenuto, eccoci.
5: Eccoci, buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori.
4: E buongiorno a Carlo Curato, l'ho messo giusto l'accento, è membro dell'esecutivo nazionale delle federazioni dei...
6: Ho messo giusto Carlo Curato.
4: Perfetto, è presidente dell'Ordine dei Medici
6: di Melo. Buongiorno a lei e agli radioascoltatori.
4: Eccoci qua. Allora Marzio, che cosa è successo?
5: Allora, è successo che i numeri le cominciai a dare te e... Tra 20 giorni c'è la scadenza del PNRR, ora probabilmente si raggiungerà il target minimo di aperture previsto dall'Europa, perché delle 1715 che hai detto te, qualcuno forse si ricorderà, c'è stata la revisione del PNRR e l'Europa alla fine ha abbassato l'asticella minima a 1038 strutture, quindi probabilmente, e poi magari parliamo anche di questo, c'è tra l'altro tra le aperture che ci sono state e che ci saranno da qui all'inizio dell'estate, c'è un grandissimo divario tra il nord, il centro e il sud, come purtroppo ormai funziona per la sanità e per tante altre cose in questo paese. Quindi si raggiungerà molto probabilmente il target dell'apertura. La grandissima incognita, come già anticipavi te, e che andiamo ad aprire probabilmente in buone parti, in molte zone d'Italia, delle scatole vuote, dove appunto abbiamo alzato dei muri ma ci sono pochissimi servizi. Perché pochissimi servizi? Perché manca il personale sanitario, gli infermieri e gli altri tecnici operatori e soprattutto i medici, in particolare i medici di famiglia, e qui si apre tutto un altro capitolo, perché in estremis il governo ha cercato, il ministro della salute, anzi più che il governo, perché poi c'è stata una retromarcia, il ministro della salute Orazio Schillaci, proprio per riempire soprattutto le case di comunità più sguarnite, aveva studiato insieme alle regioni, trovando un accordo all'unanimità con i governatori, di fare una riforma della medicina generale, quindi dei medici di famiglia, lasciando accanto al canale ordinario oggi i medici di famiglia, magari non tutti gli ascoltatori lo sanno, sono dei liberi professionisti in convenzione col Servizio Sanitario Nazionale, fanno una sorta di accordo, tengono, quindi gestiscono il loro studio in modo autonomo, però come dire, concordano con l'SSN i servizi che devono erogare, al numero di assistiti che hanno. Ecco, in questa riforma veniva introdotta per la prima volta un canale cosiddetto residuale, per cui le regioni, gli ospedali, insomma le ASL potevano assumere dei medici di famiglia come dipendenti, soprattutto per

0: mandarli nelle zone più carenti, in particolare dentro le case di comunità. Questa riforma non si farà perché alla fine la maggioranza ha fatto un passo indietro. La stessa Meloni che aveva appoggiato all'inizio il ministro Schillaci dicendogli: se trovi l'accordo le regioni, la riforma la facciamo. L'accordo è stato trovato, ma alla fine, anche per il timore della protesta dei medici, della categoria, che ha sollevato subito gli scudi, ha alzato subito gli scudi su questa riforma, una riforma, fatemi dire, datemi 20 secondi in più,
1: Sì.
0: di cui si parla dai tempi di Draghi. Addirittura
1: Sì.
0: nell'ultimo discorso di Draghi in Parlamento, lui citò taxi, balneari e medici di famiglia. Ebbene, siamo appunto al 2026, anche questa
1: Sì.
0: volta la riforma non si fa.
1: Ed eccoli chiamati in causa, curato proprio voi. Come mai siete contrari a quest'idea di che una parte dei medici di base, dei medici di medicina generale, possa essere assunta?
2: Ma l'essere contrario ad una riforma per la quale non siamo stati minimamente contattati e per i quali non si sono condivisi i fini e il merito dei contenuti non è un'opposizione fine a se stessa, è un'opposizione che abbiamo deciso di promuovere a difesa non solo della categoria che rappresentiamo in maniera maggioritaria, ma per tutti i lavoratori. Scusatemi, io penso che se domani ope legis dovessero decidere che i giornalisti, anziché seguire la contrattazione e gli accordi dei giornalisti, il proprio lavoro venisse regolamentato da un giorno all'altro da una norma che prevede che un giorno uno vada a lavorare per una radio, un giorno vado a lavorare per un'altra, non sareste stati tranquilli né aveste accolto questo tipo di riforma in maniera cioè, a braccia aperte. Proviamo a pensare ad altre categorie. E quindi già nel metodo purtroppo si è inciampati in un passaggio per il quale a nome di tutti i lavoratori FIMG si è allevato gli scudi. Riguardo invece ai contenuti, non è assolutamente vero che la medicina generale non vuole accedere alla medicina, nelle case delle comunità o che la medicina generale non ha intenzione di collaborare per arrivare insieme a quelle che sono le progettualità del PNRR e quindi il presidio delle case di comunità, di tutte le strutture intermedie previste dal PNRR. Rispetto alla dipendenza, se la risposta alla riorganizzazione di un sistema che funziona e il dato è riconosciuto non solo a livello italiano, ma a livello europeo. Se voi andate a guardare i dati dell'Ocse, l'aspettativa di vita più alta dell'Unione Europea spetta
1: Sì.
2: all'Italia e alla Svezia. I tassi di ricovero per malattie croniche più bassi di Europa li ha l'Italia e il nostro Servizio Sanitario Nazionale, nonostante lavori costantemente e progressivamente negli anni in una situazione di carenza sempre maggiore in termini di risorse umane. Ora, la dipendenza, se la risposta alla riorganizzazione della medicina generale è la dipendenza, anche in maniera residuale, così come era prospettato in questo tipo di riforma, la domanda è sbagliata. Perché
1: Perché?
2: proviene da chi non conosce il ruolo della medicina generale. Ieri, non so se siete stati
1: Aspetti,
2: sicuramente
1: facciamo una cosa,
2: attenti.
1: mi scusi, curatore, mi consente. Allora, un attimo il traffico e poi mi spiega perché, cioè io quello che voglio capire è perché siete contrari al fatto che una quota residuale dei medici di base possa, dei medici di medicina generale, possa essere dipendente. Perché io questa cosa, mi perdoni, non l'ho ancora capita. Il traffico.
3: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com vi presenta Strade in diretta.
4: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. In Emilia, sulla 13 Bologna-Padova, lunghe code a causa di un incidente tra Altedo e Bologna-Arcoveggio in direzione Bologna. In Veneto, sulla tangenziale di Mestre, incolonnamenti per un altro incidente tra Marghera e Castellana in direzione Trieste. Ci spostiamo in Lombardia, sul tratto milanese della A4, un tamponamento tra un'auto e un camion provoca code tra tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni in direzione Torino. E sulla 9, Lainate, Como Chiasso, code a tratti per un altro incidente tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Infine, sul tratto umbro dell'autostrada del Sole, si sono formate code per il ribaltamento di un mezzo pesante tra Attigliano e Orvieto. Verso Firenze è tutto, guidate con prudenza.
5: 24 mattino.
1: Oh, mi scusi la brutalità, curatola. Io voglio capire perché. Cioè, non è che non sono né d'accordo né contrario, è che proprio vorrei una risposta a questa domanda.
2: Dobbiamo spiegarlo perché è assolutamente un passaggio che potrebbe sembrare corporativistico e poco. È poco comprensibile. Chi lavora nel setting della medicina generale conosce ruoli e compiti della medicina generale e l'impatto sulla salute che nel rapporto di fiducia trova il perno della medicina, del ruolo, insomma, della medicina generale. Lei ha un medico di famiglia? Io faccio questa domanda non per girare, no, è lei che conduce l'intervista, per cui non mi permetterei mai.
1: Sì, certo,
2: ma è proprio perché medico. Dobbiamo far capire ai radioascoltatori. Lei ha un medico di famiglia e mi auguro che abbia negli anni consolidato un rapporto di fiducia per il quale lui è il suo primo punto di riferimento, così dovrebbe essere. Okay? Provi a pensare se lei da domani, invece che di fronte ad un suo fabbisogno di salute, invece che andare dal suo medico di famiglia, si reca ogni volta da un medico diverso. Una volta trova Carlo Curato, un altro giorno trova Pinco Pallino, un altro giorno trova un'altra persona a cui deve andare a raccontare i fatti propri, mi passi il termine, oltre la questione di salute. Questo cosa provocherebbe? Provocherebbe sicuramente un ampliamento delle richieste di esami. Se parliamo tanto di appropriatezza, come si fa a lavorare sull'appropriatezza se ogni volta un paziente deve ritornare a spiegare tutto la propria storia clinica, i farmaci che assume, l'anamnesi farmacologica, quali sono le allergie ai farmaci, cioè si diventa, ma noi riusciamo nell'ambito del nostro rapporto di fiducia e del nostro setting a concentrare anche in termini spazio-temporali, consentitemi, la cura e la presa in carico. Tutti i sistemi, e ieri è uscita la UEMO, se siete stati attenti, i sistemi europei che hanno adottato la dipendenza, parlo del Portogallo per esempio, della Spagna, hanno spostato il problema delle liste d'attesa dalla specialistica alla medicina generale. Chiedete ad uno spagnolo quanto tempo ci mette per prendere un appuntamento col proprio medico di famiglia.
1: Questo è un fronte interessante e mi riprometto di approfondirlo, perché questa non è l'ultima volta che torneremo a parlare di questo tema, evidentemente. Però vorrei andare a Marcio Bartoloni, perché a questo punto mi pare chiaro, posto, no, che uno può ragionare intorno dipendente, non dipendente, ma tanto ormai questa cosa è saltata, Marcio, no? E quindi come si riempiono queste case di comunità?
0: Allora, si riempono con difficoltà, soprattutto io immagino in alcune regioni, noi abbiamo una sanità a tantissime velocità. Allora, io penso che quest'estate cominceremo a vedere com'è la situazione, cioè che avremo regioni che sono sempre molto ben organizzate, insomma, abbastanza ben organizzate, la sanità, l'Emilia, la Toscana, che tra l'altro avevano già le case della salute, il Veneto, dove tra l'altro hanno già fatto accordi con i medici di famiglia per farli lavorare in gruppo dentro le case di comunità. E poi avremo diverse regioni, fatemelo dire, la maggior parte del sud, probabilmente quasi tutte o tutte, dove i servizi saranno davvero col contagocce, anche perché oggi c'è anche un problema di carenza di medici di famiglia, perché si sono assottigliati tantissimo. Tra l'altro mi prendo 30 secondi per chiedere al cittadino Simone Spezia, ma se avessi il tuo medico di famiglia.
1: Ce l'avete tutti con me oggi, Marzio, ce l'avete tutti
0: dentro la casa di comunità, e magari quando vai lì non c'è, ma c'è un suo collega che apre il dossier tuo, magari il collega gli ha lasciato detto la tua situazione clinica, bisogno che hai gli esami, ma hai la possibilità di trovare un medico almeno 12 ore al giorno, con la possibilità anche di trovare dentro la casa di comunità la possibilità di fare magari un elettrocardiogramma, un esame subito, ma come la vedresti questa?
1: Che risposta vuoi che ti dia, caro Marzio? E che risposta lei dà, curatola? Perché a questo punto le giro la domanda ai Bartoloni, che mi sembra buona, eh?
2: È buona. Bisogna affrontarle tutte, perché bisogna ampliare il dibattito. Io penso che poi il cittadino e la politica debba cominciare anche a maturare un'idea obiettiva.
1: No, però mi scusi, questo era in netto, mi scusi curatore, questo era in netto, mi pare in discreto contrasto con quello che diceva lei, il medico di famiglia che ti conosce, eccetera, eccetera.
2: Insomma, poi però ECG fatto per un'urgenza non è mai un ECG fatto bene, perché poi se è fatto in pronto soccorso e hai la possibilità, di fronte a una sintomatologia tipica di un infarto, di poter monitorare gli enzimi cardiaci, e allora ha senso fare un ECG, ma fare un ECG per un evento acuto al di fuori di un pronto soccorso non è mai un qualcosa di fatto bene. Diverso è se l'ECG ha una funzione di una presa in carico, un paziente asintomatico che deve ogni tanto fare un ECG, però queste cose qua, ragazzi, bisogna essere tecnici per poterle spiegare, per cui è bene che io le spieghi. Io volevo dire un'altra cosa, dobbiamo cominciare a raggiungere la maturità tutti quanti per capire che ampliare l'offerta in maniera smodata, e questo vale per le case della comunità così come per il pronto soccorso, si aumenta la domanda. In medicina lo sappiamo, ampliando l'offerta si amplia molto spesso la domanda. Oggi gli accessi in pronto soccorso molte volte sono dovuti a necessità di avere una risposta pronta e corredata da esami diagnostici in maniera veloce e rapida, in un momento in cui le liste d'attesa sono purtroppo congestionate e il paziente ha bisogno di una risposta subito. Cosa fa? Va dove trova una risposta rapida e veloce. La casa della comunità non deve essere confusa con un piccolo pronto soccorso. La casa della comunità deve essere un luogo di presa in carico in cui la medicina generale evolve offrendo prestazioni evolute di presa in carico per il paziente cronico. Poi può essere anche, perché se noi diciamo che il paziente va in casa di comunità perché finisce di lavorare alle 8 e non ha il tempo di andare il giorno dopo dal medico di famiglia a fare la ricetta, non educhiamo la popolazione al giusto utilizzo del paziente. No, beh, è così, perché
1: no, ma non la voglio interrompere, non voglio contrastare quello che dice, voglio solo dirle che è finito il tempo, curatola, purtroppo. Guardi, ci torneremo. Grazie Carlo Curatola, membro dell'esecutivo nazionale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, Marzio Bartoloni del Sole 24 Ore. Noi ci sentiamo domani alle 6:30. Da Simone Spezia, una buona giornata. Ciao.
3: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa. Vi ha presentato.

0: 24 Mattino. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
2: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto e ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Quando importiamo subiamo blocchi in dogana con relative soste portuali. Voi come fate?
6: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
5: Ormesani.com.
7: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
8: Ufficio cose smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Passa Intred.
11: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business e spettacolare anche a casa.
10: Passa Intred.
11: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
10: Connessi sempre.
12: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
13: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
14: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
15: Ci sono imprese che nascono da un'intuizione, crescono dentro un territorio e poi imparano a parlare al mondo. Nel Friuli Venezia Giulia, 6 aziende raccontano come si costruisce innovazione. Dalle sneaker circolari alla ricerca biomedica, dai materiali sostenibili alla logistica intelligente, fino alle tecnologie quantistiche e agli hub di Open Innovation. Frontiere d'impresa, storie di aziende in evoluzione, è un podcast originale del Sole 24 Ore, creato per Regione Friuli Venezia Giulia.
16: Sono le 9.
0: GR24, il Sole 24 Ore.
16: Iran-Stati Uniti per Trump, accordo molto vicino, entro la fine del mese l'auspicio di Teheran. Cuba allo stremo, il 70% dell'isola senza elettricità, è arrivato un carico di aiuti dal Messico. Le mosse su Monte dei Paschi, valuteremo la posizione dell'Istituto Senese. Ancora un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. L'accordo tra Stati Uniti e Iran sulla fine della guerra nel Golfo è vicina, dice Trump, e anche secondo Teheran entro fine mese potrebbe essere chiuso. Ma Israele continua a bombardare il Libano, colpite poco fa Nabatie e Tiro.
17: We have ongoing negotiations with Iran and we could have at least an idea by one or two.
18: Siamo alle battute finali, due o tre giorni e firmiamo, così riapre anche Hormuz. L'ennesimo annuncio di Trump di una intesa imminente con Teheran arriva dopo una nuova notte di guerra in Libano. Gli ultimi raid di Israele su Tiro fanno almeno 5 morti e Hezbollah risponde con decine di attacchi anche sul nord dello stato ebraico.
19: Iran e Hezbollah khalashim eipam.
18: Non abbiamo ancora finito, dice Netanyahu, alle prese con l'ala radicale del suo esecutivo che ora chiede di rompere con Trump. Intanto l'Iran ferma i raid contro Tel Aviv e auspica l'intesa con Washington entro un mese, ma nelle stesse ore nel conflitto si riaffacciano gli altri suoi proxy nella regione. Abbiamo abbattuto il drone lanciato contro Eliat dagli Houthi dello Yemen, conferma l'IDF, mentre i ribelli sciiti della penisola arabica minacciano lo stop alle navi israeliane nel Mar Rosso, mossa che potrebbe innescare a Suez un'escalation analoga a quella culminata col blocco di Hormuz. Israele è stato colpito e ha risposto, ora si lasceranno in pace. L'auspicio infine di Trump, che spera che l'alleato si fermi per favorire la pace con l'Ayatollah. Appello cui Israele ha già risposto intensificando i raid sulla zona di Nabatie. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
16: E di almeno 4 morti e 15 feriti il bilancio dei raid aerei russi che hanno colpito la regione orientale ucraina di Kharkiv, lo hanno riferito le autorità locali. Dall'invasione russa, iniziata nel febbraio 2022, almeno 15.850 civili sono stati uccisi e 44.800 sono i feriti nel paese, secondo l'ultimo bilancio delle Nazioni Unite compilato ad aprile. Quasi il 70% di Cuba resterà senza elettricità nelle ore di punta di oggi a causa della grave crisi energetica che continua a colpire l'isola. Lo ha reso noto l'Unione Elettrica Statale, secondo cui la domanda massima raggiungerà i 3.050 megawatt a fronte di una capacità di generazione di appena 1.035 megawatt. Alla base dell'emergenza vi sono 10 delle 16 centrali termoelettriche del paese attualmente ferme per guasti o manutenzione. In numerose province blackout superano ormai le 24 ore consecutive. Poco fa è arrivato nell'isola un nuovo carico di aiuti proveniente dal Messico. In Italia adesso pari ai ballottaggi delle comunali. Il centrodestra vince in 3 capoluoghi, su 6 Arezzo, Lecco e Macerata. Il centro-sinistra negli altri 3, Agrigento, Chieti e Trani. Affluenza al 52%, oltre 8 punti in meno rispetto al primo turno. Il senatore Francesco Silvestro di Forza Italia è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di una imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio.
20: La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per l'ipotesi di violenza sessuale e tentata violenza privata nei confronti del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, anche presidente della Commissione bicamerale per gli affari regionali, e di un carabiniere parente del politico. Entrambi sono stati iscritti nel registro degli indagati dopo la denuncia presentata da un'imprenditrice vinicola. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la vicenda sarebbe avvenuta negli uffici parlamentari nel complesso di San Luigi dei Francesi, nel centro della capitale, oltre un anno fa. La donna, 52 anni, come rivelato da Repubblica, ha raccontato agli investigatori di aver subito un'aggressione sessuale all'interno dello studio del parlamentare azzurro. Nel fascicolo aperto dalla procura compare anche il nome del militare dell'arma accusato di tentata violenza privata. Il carabiniere avrebbe organizzato l'incontro tra l'imprenditrice e il senatore e successivamente, ai fatti contestati, avrebbe cercato di convincere la donna a non rivolgersi immediatamente alle autorità. Gli inquirenti potrebbero convocare nei prossimi giorni sia il senatore sia il carabiniere e anche eventuali testimoni. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
16: Il risico bancario italiano riprende vigore con i movimenti su Monte dei Paschi di Siena. Dopo la proposta di BPM, l'offerta di Intesa presentata dallo stesso numero 1 Messina. Ascoltiamolo.
1: Abbiamo deciso di pagare un premio per cassa pari a circa 3 miliardi di euro e quindi riteniamo che gli azionisti possano essere soddisfatti da questa proposta e questo possa rappresentare il valore per Monte Paschi. In questo modo riusciamo a creare valore anche per i nostri azionisti e quindi è un'operazione che ci consente di poter andare avanti anche col supporto dei nostri azionisti. Se la nostra operazione dovesse andare in porto, perché potrebbe esserci anche un rilancio sulla nostra di operazione, perché non è detto che la nostra operazione non sia soggetta a rilancio. È chiaro che noi, avendo messo cassa, abbiamo messo un paletto importante per chiunque debba rilanciare.
16: Si tratta di proposte non sollecitate, valuteremo, questa è la posizione del Consiglio di Amministrazione di Siena. E allora adesso andiamo a sentire come stanno andando i mercati, un buongiorno a Katia Caramelli.
21: Le borse asiatiche rimbalzano dopo aver segnato alla vigilia il maggior calo da marzo, mentre le parole di Trump su un prossimo accordo con l'Iran contribuiscono a ridurre i prezzi del petrolio. Del movimento partito da Wall Street, dove anche oggi i futures sono positivi, hanno beneficiato soprattutto le aziende di microchip. Il ritorno degli acquisti legati all'intelligenza artificiale, anche in vista di prossimi mega debutti sul Nasdaq, hanno spinto in rally in particolare Seoul. Bene anche Tokyo, che ha chiuso a più 1,97%. Andiamo allora a vedere l'Europa. In questo momento Milano positiva, FTSE MIB più 0,74%, negativa invece Francoforte meno 0,16%, Londra meno 0,36% e Parigi meno 0,04%. Infine il cambio euro-dollaro 1,1542.
16: Termina qui questa edizione di GR24, la linea va 1 nessuno 100.000, noi ci risentiamo alle 10.

0: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
1: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next, guida il tuo tempo.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: Milan.
1: 1. Nessuno. 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
2: Siamo qui cari ascoltatori, cari ascoltatrici, sono le 9 minuti, siamo in diretta a Radio 24, sono finite le scuole ormai in tutta Italia, sono chiuse le scuole, ieri a Milano, ultimo giorno, ho visto i ragazzi già impazziti per le strade, giustamente a festeggiare, genitori in burnout, genitori che non sanno più dove piazzare i figli al primo giorno, tant'è vero che mi sono detto devo subito chiamare il professor Crepè, perché insomma così almeno... chiudiamo questa questione. Professor Crepè, buongiorno, professore.
3: Sì, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Ogni volta mi invitate qui, ma io sono anche stanco di parlare delle solite cose, del disagio giovanile.
2: Vabbè.
3: Perché se oggi i giovani stanno male, sì, la colpa di chi è? Dei soliti noti. Cioè dei genitori,
2: eccolo,
3: che fanno crescere i figli nella bambagia.
2: Ecco, ma sta bambagia.
3: Così poi quando quei ragazzi diventano adulti, si trovano di fronte alla vita vera, non sanno più come comportarsi e precipitano nel baratro del disagio.
2: E va bene.
3: La ricetta qual è? Sono anche stanco di ripetere, sì. I figli non vanno viziati.
2: No.
3: Ma anzi, fin da quando sono piccolissimi bisogna metterli di fronte alle difficoltà, creargli dei problemi apposta.
2: Beh, adesso, professore, non esageri, ho problemi apposta.
3: Faccio subito un esempio.
2: Sì.
3: Quando i figli cominciano ad andare a scuola da soli,
2: sì,
3: i genitori sono preoccupatissimi, gli dicono prima di attraversare la strada, stai attento, aspetta,
2: giusto,
3: che il vigile ti faccia il segno che puoi attraversare.
2: Giusto.
3: Sbagliato,
2: no,
3: sbagliato. Il genitore coscienzioso dovrebbe dire al figlio, quando esci da scuola e devi attraversare la strada, fai un bello scherzo al vigile.
2: Ma no, come scherzi? Uno scherzo al vigile? Finisce male.
3: Senza che lui ti abbia fatto il segno. E se poi il ragazzo rischia di andare sotto la macchina, pazienza.
2: Ma no.
3: Vuol dire che la volta dopo starà più attento, è così che si educano i figli, non c'è altro modo.
2: No,
3: il problema è che i figli ormai cominciano ad andare da soli a scuola sempre più tardi,
2: sì,
3: ormai vanno a scuola da soli solo verso il primo anno di università.
2: Adesso un po'
3: perché
2: prima,
3: fino alla quinta liceo i genitori sono sempre lì che accompagnano i figli con la macchina, perché da soli poverini a prendere i mezzi pubblici non ce la fanno, e allora bisogna accompagnarli fino a scuola con la macchinina, però fermandosi a 200 metri da scuola, perché poi il povero ragazzo si vergogna a farsi vedere dagli altri che si fa ancora accompagnare dai genitori. Ah sì?
2: Sì.
3: Io invece, se ti devo accompagnare anche se hai 18 anni,
2: sì,
3: ti porto fin davanti alla porta di scuola e ti faccio uscire con il ciuccio in bocca, così
2: per
3: anche gli altri vedono che sei ancora un bamboccio.
2: È un'umiliazione questa, professore.
3: Un bamboccio che vive ancora nella bambagia. E poi questi bambocci vogliono uscire magari la sera da soli. Qualche volta, i genitori si preoccupano, dicono loro mi raccomando non tornare dopo le 11 che si fa tardi, può succedere qualcosa, sbagliato.
2: Cioè sbagliato.
3: Se i figli bambocci vogliono uscire, bisogna dire loro mi raccomando non tornare dopo le 11, non tornare e basta.
2: No, ma come non tornare? Dove vanno?
3: Così questi bambocci imparano che se vogliono uscire di casa a cosovigliare, poi devono trovare il modo di cavarsela da soli,
2: no,
3: di guadagnare.
2: Ma
3: è troppo durezza. Comodo spassarsela e poi tornare a casa a farti mantenere da mamma e papà. Perciò, per concludere, io non condivido per niente la favola del figlio il prodigo, dove il figlio minore va via, spende tutti i soldi e poi il padre quando torna fa festa e uccide il vitello grasso. Sbagliato. Io sto col fratello maggiore, quello che ha lavorato per tutti gli anni in cui il fratello minore era in giro a cosovigliare. E se torna il fratello minore, cosa deve fare il buon padre di famiglia?
2: Cosa deve fare?
3: Prenderlo a frustate.
2: Ma no, ma dai,
3: capire che ha sbagliato.
2: Adesso, professor, va.
3: Fondo schiena.
2: Ma che frustate, professor Crepè, guardi, la salutiamo.
3: I
2: genitori
3: non lo capiscono, fanno crescere i figli nella bambagia e così lo condannano all'infelicità perpetua.
2: Voglio bene, molto bene. Grazie, professor Crepè. Adesso la devo salutare anche perché nell'accogliere Leonardo Manera Crepè, oggi abbiamo il vero professor Paolo Crepè che è qui in studio ai nostri microfoni. Buongiorno.
4: The original.
2: È meglio Manera o è
5: no,
2: meglio?
5: No,
0: Manera nella sua ironia dice anche delle cose.
2: Eccolo. No, perché tipo la evidente,
0: no, ascoltando lui mi viene da pensare che sì, le cose che dico io forse possono essere banalizzate, banalizzabili. Però poi mantengono questo senso che ci fa capire che siamo andati fuori dal buon senso.
2: Per esempio,
0: e questo è ironico, effettivamente.
2: Per esempio, quando senti del burnout dei genitori, ma è vero, l'ho sentito, il burnout dei genitori.
0: Ma questo ormai l'avevamo capito che.
2: Che siamo
0: ma anche dei nonni,
2: sì.
0: Cioè l'onda sta coprendo anche poi famiglie, perché sa, genitori non è che ce ne sono sempre due.
2: Le famiglie separate,
0: fratturate, ricomposte, sì. Dobbiamo tenerne presente, perché insomma non è una in tutta l'Italia centrale. E queste aumentano la complessità, ma è ciò che ha procurato un diritto universale, che è quello di dire mi separo, mi divorzio, il rapporto non funziona più, mi trovo un nuovo partner, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo a volte conflittualità.
2: Sì, ha creato un po'
0: e quindi si riversa negativamente, a volte anche forse positivamente, ma spesso negativamente, sulla confusione di cosa si fa
2: e come
0: con questi ragazzini.
2: Allora, è con noi il professor Paolo Crepè, insieme a Pietro Lacorte, regia, e tutta la nostra redazione, cioè Miria Lucchetti, Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi e il nostro Leonardo Manera. Eccolo qua, Leonardo.
4: Buongiorno, buona giornata.
2: Da Catania.
4: Buongiorno, professore.
2: Eccoci qua. Ha un po' riso e poi ti ha bacchettato, caro Leonardo. Rideva e un po' ti ha bacchettato. Dai, partiamo, perché il professor Paolo Crepè è qui anche per parlarci del suo ultimo libro, Riprendersi l'anima. Vai, Pietruzzo.

0: professor Paolo Crepè ha scritto questo libro, Riprendersi l'anima, per Harper & Collins. Sono rimasto un pochino colpito, tra le varie tematiche che affronta il libro, sul tema della libertà. Perché la libertà fa paura? A un certo punto dice: la libertà fa paura perché è un sentimento troppo potente da maneggiare, o non lo sappiamo più maneggiare con grande cura.
1: Perché nella cultura del consenso la libertà fa paura, è evidente. Questo lo dicono alcuni dei filosofi, chiamiamoli così, dei maître à penser della Silicon Valley, ma non solo. Poi noi ci riferiamo sempre alla Silicon Valley perché non sappiamo bene come la pensano in Cina o nel Sud Corea, ma credo che siano cose simili. Ma se Thiel dice, e mi pare che sia stato più volte citato questa frase, le opinioni sono problemi.
0: Peter Thiel, ricordiamo, uno dei padri di questa Silicon Valley.
1: Ha questa opinione, che le opinioni siano un problema, cioè un intralcio rispetto a, immagino io, alla loro visione di business, alla loro visione generale, perché poi non è una visione di business, bisogna dare a Cesare qualche...
0: È una visione di mondo.
1: È una questione di... Sì, è una Weltanschauung, come si diceva, quelli raffinati di una volta. È una visione del mondo a cui noi siamo chiamati a dire: mi piace, va bene così, cambiamo giusto un colorino, oppure la rovesciamo, oppure non ci piace. Beh, il Papa ha già dato una spallata. Quello che ha detto l'altro giorno Banderas al Papa è stata una pièce teatrale magnifica. Cioè, lui ha cominciato a dire: l'arte è l'anticorpo della violenza.
0: Sì.
1: E quindi dicendo: tutto quello che veicola la violenza non può essere artistico. Già qua è un'altra visione delle cose, perché i social, lo sappiamo tutti, veicolano violenza. Quindi accettiamo questo come male inevitabile, pur di costruire una società avanzata. Io ho una grande perplessità generale su di questo, che ovviamente riguarda la formazione delle giovani generazioni. Cioè non è una visione solo così di come vorremmo vivere, il come in Italia, in Europa o non so in quale altro pezzo di mondo, però mi sembra che sia venuto il momento di dirlo, e molti ragazzi lo stanno dicendo. Ovviamente è sempre una percentuale, perché i giovani non esistono, esistono
0: delle persone,
1: tante,
0: sì,
1: diverse persone che hanno... E io che li frequento, io frequento molto giovani, è un esercizio spirituale per me, cioè io vado a cena con i ragazzi, evito gli adulti perché sono noiosi e ripetitivi. I giovani fanno imprese in senso artistico, in senso, nei tanti sei anche fare il cameriere, è un'impresa. E questo mi interessa, perché capisco che cosa può essere una visione ibrida, dove tutta la tecnologia e quello che ci sta fornendo non è il diavolo, è un ausilio,
0: è uno strumento
1: che io uso e non altri. E capisco quali sono i limiti.
0: Quindi i giovani sono molto più avanti di quello che noi siamo.
1: Alcuni giovani certamente
0: pronti a rappresentare.
1: Sì. Beh, per esempio, si sono accorti che la creatività ce n'è poca.
0: Ormai la creatività verrà, come si dice con Leonardo Manera, verrà uccisa dall'intelligenza artificiale. È una domanda in realtà, domanda provocatoria.
1: Beh, oddio, molti stanno dicendo questo. L'Italia non è stata presente a Cannes, per esempio, per la prima volta. Che sia un premio alla cinematografia italiana non mi sembra. Evidentemente non abbiamo nuove idee. Forse stiamo troppo bene o facciamo cose, non siamo capaci come altri di integrare, per esempio, come fa la Francia, che integra da molti decenni, no, un pensiero trasversale, che è il pensiero che viene, sì, dalle periferie, dalle bandiere.
0: Vi do io un'idea, la do anche a Leonardo, perché un ascoltatore dice: Crepè e Manera dovrebbero fare un tour di spettacoli teatrali tra ironia e dura realtà. Non lo so, vabbè, però già, andate in
2: giro. Chiedere una cosa al professore riguardo ai social, nel senso che da un lato, come diceva lei, veicolano la violenza, però dall'altro sono anche espressione di libertà, o dovrebbero esserlo. Come si mettono insieme queste due cose?
1: Che dipende da quante volte clicchi i cookies. Perché è lì il dramma, da quante volte scrolli. Io sono una vittima di questo. Io prima di dormire, io non ho i social, però ho YouTube. YouTube inizio con un filmatino interessante, poi mi passo alle zebre, dalle zebre passo al contadino strangolato dal pitone e vai giù, perché è una sorta di,
0: sì,
1: non
0: è
1: so
0: l'algoritmo,
1: se nel mio cervello profondo,
0: l'algoritmo, no,
1: l'algoritmo del mio cervello profondo che vuole tornare rettile, perché lei sa che la parte più antica del nostro cervello è uguale a quella dei
0: quindi,
1: rettili,
0: e quindi propongono
1: quindi
0: tutte le robe,
1: probabilmente mi vogliono ridurre ad una cobra.
0: Quella è libertà o rimbambimento? No, lo dico con rispetto.
1: No, quella è dipendenza. Quella è chiara, netta e ovvia dipendenza. Questo. No, ma io non è una cosa. È per parlare liberi, no? Cioè, io ho visto il padiglione della Cina, la Biennale, dove si esprime la creatività di un paese, bla bla bla. Beh, serviva sembrava un videogioco fatto di intelligenza artificiale, cioè entri dentro, con tutto rispetto per l'amor di Dio, non sono nessuno, però la mia impressione da fruitore di quella, sì, cosa è che non c'è novità.
0: E che non c'è novità?
1: Allora, Biennale è stato anche questo. Sì, sì. È stato soprattutto questo, cioè è arrivata soprattutto da parte di giovani esplosivi, no, nelle varie epoche, e tutti hanno cercato di dire wow.
0: A proposito di libertà, perché nel libro c'è scritto appunto, dove ci si interroga anche di dove sia finita la libertà in questa era moderna in cui tutti ci sentiamo liberi di esprimerci, però paradossalmente, e lo ha visto anche di recente con il caso di Henry De Luca, il caso di Francesco De Gregori, abbiamo distrutto la capacità di ascoltare l'altro, del dialogo. Ecco, questo è un po' un paradosso. Oggi il professor Di Freddi in un'intervista ha detto: io la penso all'opposto di De Luca, di Henry De Luca, per questo lo stimo tantissimo, no? Ormai sono perle rare coloro che accettano di ascoltare chi la pensa all'opposto, eh? Come mai siamo arrivati in quest'era in cui
1: prima cosa quello che ci ha insegnato la Fran Lebowitz, che diceva: prima di parlare bisogna pensare, prima di pensare bisogna leggere.
0: Adesso non si legge più.
1: Se questo trio è stato scomposto, allora siamo all'ignoranza. Allora mi chiedo che cosa abbiamo letto noi di Henry De Luca. Io ho letto pagine interessantissime, punto. Ma sarebbe come se poi, non so, io mi mettessi a cercare nella vita personale di Pasternak qualche inciampo,
0: qualche dichiarazione,
1: sette persone davanti a un pub dopo 7 litri di vodka, non lo so, può darsi che sia successo, ma non me ne importa niente, cioè nulla mi distrae da quel capolavoro. Allora, quello che su De Gregori,
0: De Gregori
1: mi
0: è diverso.
1: È piaciuto per una cosa, perché, per lui,
0: perché no. Lei cita Dante, gli ignavi li ha messi all'inferno.
1: Sì, gli ignavi li metto all'inferno, questo è poco sicuro. Ma l'ha messo il poeta, sì, non
0: e De Gregori è stato
1: non credo che sia ignavi. No, che mi dispiace per lui che dica ho finito la vena poetica. Perché il mio consiglio da grande suo sostenitore e da coetaneo è di cercarla altrove, cioè nel senso che non ti metti in un salotto benestante con tutti i nostri comodi che ce li siamo giustamente conquistati con fatica, con un lavoro, però non è finita qui. Ecco, perché De Gregori, come altri, creano aspettative nel pubblico, che non è un pubblico solo di settantenni come sono io, ma è anche un pubblico di ventenni, perché magari c'è anche quello che vuole andare io l'altro giorno ho registrato una cosa con Ultimo, in una sala di registrazione, sì, fra l'altro mitica.
0: Cantante, Ultimo.
1: Com'è?
0: Il cantante.
1: Il cantante, sì, il cantautore, credo che si chiami così, che esce adesso il 20 con un nuovo album. Abbiamo lavorato sul nuovo album, lui suonava e io interpretavo le sue parole. Abbiamo fatto questa cosa qua, nel luogo dove si è registrato tutto il rock italiano, tutti i cantautori, perfino Morricone e Bernstein hanno registrato lì, quindi chapeau. Allora mi è venuto in mente perché tutta questa vena poetica, straordinaria, sovversiva, ribelle, è come me, cioè è un problema, come dire, perché un fiume è diventato carsico? No,
0: De Gregori.
1: No, ce l'ho con De Gregori, probabilmente è un pensiero che anche altri registi hanno, so più cosa dire. Non è una critica.
0: No, insomma, qualcuno dice anche De Gregori è nella bambagia, ma non la battuta.
1: Ah, non so,
0: battuta di Manera.
1: È un tema che io conosco bene. Io nei teatri mi metto in una sedia scomoda.
0: Ok. Perché stare nella bambagia poi dopo si...
1: ma certo, in una bergère a fiori molto comoda che viene direttamente da Parigi produce noia.
2: Leo. No, però dicevo, per quanto riguarda per esempio De Gregori, insomma la storia di molti artisti dimostra che c'è un periodo in cui la creatività è più fertile, diciamo così, e poi a un certo punto questa creatività diminuisce. Anche appunto mi viene in mente De Chirico, grande pittore che però diede il meglio nei primi anni del Novecento e dopo insomma non fece più cose così interessanti, lo stesso Picasso, quindi forse c'è proprio un periodo della vita in cui si può essere più creativi e altri in cui sia meno da dire.
0: Sì, poi in questo caso
2: credo sia fisiologico.
0: Oltre alla creatività artistica, qui c'era anche, come dire, la posizione insomma di De Gregori sulla creatività espressiva, ecco, se volete. Però dobbiamo fermarci un attimo per la pubblicità, ma rientriamo con il professor Paolo Crepè, state con noi.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Passa Intred.
6: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
5: Passa Intred.
6: Fibra da €19,95 al mese. Da 30 anni.
5: Connessi sempre.
7: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
10: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
11: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
12: 1, 2, 3. È per prepararvi al parto.
13: Il fisico è ok, ma la mia mente è confusa. Carrozzina, passeggino, sono indecisa.
14: Io ho scelto Foppa Pedretti. Qualità, tecnologia, sicurezza.
13: Ma non fanno solo prodotti in legno?
14: Aggiornati, guarda foppapedretti.it.
15: Ciao, sono Tabata.
16: Io Matteo.
17: E io Mirko.
15: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Brindisi con il dottor Trabacca.
17: Cosa fate qui, dottore?
18: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
17: Perché lo fate?
18: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
15: Grazie.
17: Ora dove andiamo?
15: In un altro centro la nostra famiglia.
17: Ce ne sono 28 in Italia.
19: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
20: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
21: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
22: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
23: Cari cittadine e cari cittadini, voglio ringraziare
24: uno, nessuno, 100 Milan,
23: un punto di riferimento non solo in Italia, ma in Europa, nel mondo.
24: Voglio ringraziare

0: per la fine delle scuole. E viva l'educazione civica!
1: Ah, cestini dei rifiuti dati a fuoco. Vabbè, sì, qualche ragazzo avrà fatto qualche stupidata, sicuramente.
2: La cosa drammatica è che si scrolla anche al bagno. E non era meglio quando si leggevano le istruzioni del fustino del Dash?
1: Siamo con il professor Paolo Crepè, autore di Riprendersi l'anima. Sì, professore, tra l'altro c'è una notizia oggi sui giornali, visto che si parlava, ragazzi, la bambagia. Invece, guardi questa notizia: a Torino una mamma di un baby boss a 14 anni, uno che faceva parte del baby gang, eccetera, esasperata, ha chiamato i carabinieri, ha detto: arrestatelo, per favore, mio figlio è fuori controllo. Cosa direbbe questa mamma? Fatto bene.
3: Che si ripetono i casi di mamme coraggio di 20 e 30 anni fa, all'epoca le madri, alcune madri, poche madri per la verità, cercavano
1: così
3: di aiutare i propri figli tossicodipendenti ad uscire dalla morsa delle mafie che stavano per ucciderli e preferivano che andassero in galera piuttosto che continuare a fare la vita che facevano. Sono i figli della disperazione, evidentemente. Bisognerebbe stare vicini a queste madri e non lasciarle sole a fare le eroine. Per un paese democratico non ha bisogno di eroi.
1: Senta, professore, lei nel libro parla anche del professor Basaglia. Anche perché racconta anche di un viaggio in macchina insieme. È stato
3: l'incipit della vita.
1: Allora, io le voglio presentare un ospite che si chiama Francesca Rizzello, che è con noi, la ringrazio. Buongiorno Francesca.
4: Buongiorno a tutti, grazie a voi.
1: Allora, il 23 aprile del 2019 lei subì un grave aggressione con coltellate da parte di suo fratello, malato psichiatrico, con gravi problemi psichiatrici. E lei ha lanciato questo allarme: mio fratello, che è stato posto, credo, in una REMS, tra poco uscirà. E lei ha paura. Ha paura e ha lanciato il tema delle famiglie che molto spesso sono lasciate da sole a gestire le problematiche.
4: Assolutamente.
1: Esatto, le problematiche psichiatriche. Prego.
4: Noi partiamo da un presupposto. Io sono viva per miracolo, ho preso 19 coltellate, come diceva il signore, e mio fratello mi ha coltellato perché ha 4 patologie gravissime, tra cui psicosi, bipolare, paranoide e schizofrenico, diagnosticate. Ha avuto 6 TSO in tutti questi anni, perché lui è in cura da 20 anni, era in cura all'epoca da circa 20 anni, solo che noi siamo sempre stati veramente lasciati soli. Ogni volta che andavamo nei centri di salute mentale dicendo mio fratello ha questa problematica, la risposta del CNSM e di tutte le persone è sempre stato: noi non possiamo fare nulla finché lui non viene qua e si prende solo, oppure siete voi familiari che dovete obbligarlo a prendere le medicine. È impossibile questa cosa. Fino all'ultimo giorno, finché non è successo il danno, loro, nonostante le nostre continue, cioè noi andavamo tutti i giorni e venivamo quasi quasi cacciati, perché una volta ci vai, la seconda ti dicono noi non possiamo far nulla, è lui che deve decidere di curarsi, eccetera. Cioè venivamo quasi, come si dice, denigrati, no? Quasi erano infastiditi dal nostro
1: dall'insistenza.
4: Sì. No, siccome una volta mi sono sentita dire lo sbatta fuori di casa e se fa qualcosa lo andiamo a prendere, cioè, ma si può.
1: Purtroppo qualcosa poi l'ha fatto di molto grave. No, siccome l'ascolta il professor Crepè, professore, perché molti secondo me adesso criticano ingiustamente la riforma Basaglia, professor Basaglia, che lei ha conosciuto, ha lavorato molto, avete lavorato insieme, il suo maestro, lei lo cita così anche nel libro. Però che succede da quel momento in poi nel trattamento delle malattie psichiatriche?
3: Nulla che si possa addebitare a quell'uomo, visto che è morto un anno dopo, quindi non ha certo responsabilità per ciò che

0: non è accaduto all'indomani della riforma che ha delegato le regioni a fare, a organizzare i servizi che come sappiamo, come quasi tutti i servizi territoriali, penso anche quelli per la salute delle donne, eccetera, per l'assistenza delle persone anziane, sono tutti stati via
1: svuotati
0: di senso e di pecunie e di personale, eccetera. Quindi questo è il primo grande problema, perché con poco fai poco.
1: A Francesca cosa diciamo? A Francesca
0: questa che diciamo che è ovvio che la signora ha tutte le ragioni, i diritti del mondo a sentirsi sicura. Ci sono delle persone che sono responsabili per la salute mentale di questa persona.
2: No, le posso garantire, mi dispiace contraddirla, ma purtroppo non è così.
1: O dovrebbero essere responsabili.
0: Che non sia così nel suo territorio.
2: Non è responsabile per... Le posso garantire che quello che mi è successo a me, io sono andata da avvocati a dire noi siamo andati fino all'ultimo giorno, e le posso garantire che io il giorno in cui sono stata coltellata dovevo fermarmi lì con la mia famiglia, abbiamo detto non ce ne andiamo finché non arrivano i carabinieri, non ci sono arrivata purtroppo, perché comunque non ci sono arrivata per varie vicissitudini, però le posso garantire che nel momento in cui io volevo denunciare il fatto, a me l'avvocato mi ha detto stai andando contro un colosso, le leggi in Italia non sono queste, e io mi chiedo quali sono le leggi in Italia che devono tutelare, poi a volte che devono tutelare queste povere persone, perché a me grazie a Dio e adesso sono viva, sto qua, ne parlo eccetera. Ci sono persone in questo momento, nel momento in cui noi parliamo, che sono all'ordine del minuto, non del giorno, che hanno persone che gli stanno facendo del male, e parliamo di mamme con figli psichiatrici, di persone che è di tutti i tipi che hanno questa tipologia di problematiche, e lo Stato cosa fa? Non ne voglio fare un fatto politico perché non mi interessa nulla, però si mettono dei fondi per fare redditi di cittadinanza, altre cose, quando il male del secolo è questo e dobbiamo intervenire su questo.
1: Beh, sulla mancanza di fondi, almeno su questo punto siete totalmente d'accordo, nel senso che poi le strutture, se non sono finanziate con personale, anche personale capace, personale che magari non dica a Francesca no, vada a casa, non possiamo fare nulla, forse qualcosa si può fare, non so, Leonardo tu.
3: Sì, no, io chiedevo al professore se c'è un modo per capire quando un paziente psichiatrico può diventare pericoloso per la salute altrui, e quindi a quel punto attuare d'ufficio delle misure restrittive prima che lui questi danni li abbia compiuti.
1: Sì, ricordiamo che ha avuto 6 TSO questo signore, peraltro, però il TSO poi finisce a un certo punto.
0: Intanto il TSO è uno strumento contro la volontà dell'individuo, quindi è evidente che questa cosa esiste nella nostra legislazione. Ed è anche uno strumento forte, perché uno perde i diritti, quindi non possiamo dire che questa cosa non ci sia. C'è, usata male, probabile, c'è un'enorme richiesta a fronte di poco servizio, anche questo probabile, basta parlare con l'assessore regionale e chiedere che cosa hai programmato per la tua regione, le ASL che cosa hanno programmato.
1: Anche perché la malattia mentale sembra la malattia veramente del secolo.
0: Sì, che non è una malattia che produce assassini.
1: Non in grande numero, fortunatamente.
0: Perché le coltellate di cui i giornali parlano quotidianamente non sono state date da persone psicotiche.
1: Non nel caso in cui parliamo, certo.
0: La narrativa è che lo schizofrenico accoltella e il normale legge poesie. Non funziona così. La microcriminalità che affonda nelle nostre piazze, che fa scaturire risse, coltellamenti,
1: sì, non c'entra nulla,
0: anche morti, non è appannaggio di malattie mentali, tanto per essere chiari, perché sennò
1: in questo caso
0: questa signora ha tutte le ragioni del mondo per per chiedere a chi sta facendo uscire un signore da un servizio, ha tutte le ragioni e i diritti del mondo di
1: perché
0: sapere,
1: non esca. Ma quando uscirà, Francesca? Quando uscirà?
2: Allora, questo è un vociferare. Lui ha fatto 4 anni e 10 mesi di carcere, dopodiché è andato in una struttura. Io per prima ho voluto che mio fratello non andasse in carcere, tant'è che io ho chiesto proprio al giudice di dire: mio fratello non è una persona che deve stare in carcere, mio fratello va curato nelle strutture apposite per sopperire le sue malattie, non in un carcere, perché in un carcere un malato che ha bisogno di cure non fa altro che incattiversi. Cioè, non è il suo posto.
1: Quindi insomma non c'è, non c'è.
2: È uscito dal REMS e a fine, cioè adesso in questo periodo, in teoria dovrebbe finire. Io non ho più rapporti con mio fratello.
1: Immagino.
2: Non ho più. Però il vociferare si dice che lui abbia finito la pena. Quindi di conseguenza come funziona in Italia? Lui ha fatto un percorso bellissimo di cure, perché lui effettivamente nel momento in cui sta bene è la persona opposta di quello che ha fatto, no? Perché è una persona buonissima lui. Di suo, la malattia purtroppo lo fa diventare l'opposto. Quindi lui segue le cure, le fa e le fa bene. Quindi ha fatto un percorso bellissimo di cura, perché lui si è curato, ha fatto tutto. Quindi per loro probabilmente adesso sarà sano. Quindi lo lasceranno libero. Il problema di mio fratello qual è? Come tutti i malati psichiatrici, che nel momento in cui tu sei una persona normale e senti che con le medicine non riesci a dare il massimo della tua performance, normalmente loro dicono: scalo le medicine da solo, perché queste medicine mi rincretiniscono. Io voglio diventare una persona normale, smetto.
1: E c'è il rischio.
2: Nessuno li segue. E io mi chiedo perché quelle persone che vengono arrestate dopo devono andare a fare le firme, eccetera, eccetera, e non creano un qualcosa anche per queste persone malate gravi, che comunque hanno bisogno tutta la vita di essere controllate, anziché dire alle famiglie: sbattete fuori di casa i vostri figli, fate finta che non esistono?
1: Allora, sono domande con la quale la lasciamo e la ringraziamo. Ovviamente vedremo di monitorare questa situazione, ci faccia sapere insomma se davvero c'è uno sviluppo. Intanto ringraziamo Francesca Rizzello, andiamo un attimo al traffico e poi ritorniamo con il professor Crepè.
4: Strade in diretta.
5: Ancora ben ritrovati all'ascolto. In Lombardia, sulla A9 Lainate Como Chiasso, code per incidente tra Como Centro e Como Monte Olimpino in direzione della Svizzera. E sul tratto milanese della A4, in colonnamenti verso Venezia, tra Ghisolfa e Certosa, a causa di lavori. Ci spostiamo in Piemonte, sul tratto Torino-Milano della A4, dove si verificano rallentamenti per incidente tra Greggio e Bivio A26 in direzione Milano. E al confine con la Liguria, sulla A7 Milano-Genova, code per un veicolo in panne tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone verso Milano. A Venezia, sulla tangenziale di Mestre, code tra Castellana e Marghera in direzione Padova a causa di un incidente segnalato sul raccordo per Venezia. Infine, sul tratto umbro dell'autostrada del Sole, permangono 2 chilometri di coda per la rimozione di un mezzo pesante ribaltato tra Attigliano e Orvieto in direzione Firenze. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. Strada in diretta torna tra circa un'ora.
6: Buongiorno Milan.
7: La passione si sente. Ricordatevelo.
8: Oh. Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
7: Per

0: Il suo ultimo libro, professore, La vicenda della famiglia del Bosco avrà...
1: L'istituzione della scuola da secoli è un luogo per aiutare l'infanzia a crescere, a svilupparsi attraverso le tante attività.
0: E loro a scuola non ci andavano, però.
1: Questo è il problema. Cioè, loro pensano che l'asinello sia meglio di una classe. Non è così. A parte che l'asinello è compatibile con la classe, perché tu puoi andare a scuola, poi alle 4 torni a casa, c'è l'asinello.
0: Sì.
1: Vedo qual è la contraddizione. Ma una bella scuola è una scuola dove i bambini incontrono bambini diversi, imparano.
0: La scuola di Mario Lodi.
1: Ho scritto un capitolo ricordando quel genio che è stato uno dei più grandi pedagogisti al mondo, che ha rivoluzionato per davvero la pedagogia e che è detto è tutto scordato oggi per via delle tecnologie digitali. Quindi che i bambini si incontrino e facciano giù, lavorino con la creta, che facciano un pupazzetto se neve, se c'è la neve, o banalmente, come fa una bambina a dire ho una paura? Attraverso il disegno.
0: Da che mondo, quindi, mondo. Quindi la scuola compatibilissima,
1: certo,
0: con la neoruralità,
1: certo, non con TikTok.
0: No,
1: qualcuno vorrebbe, lei lo sa, non diamo per niente di scontato.
0: Guardi che in Cina dalla prima elementare insegnano l'intelligenza artificiale,
1: capisce? Cioè,
0: capisce, ci faranno un mazzo così, ci faranno i cinesi.
1: Ma guardi, io non amo vivere in quel mondo.
0: Ah no,
1: cioè, se a lei piace l'idea di andare in un ospedale dove è tutto robotizzato, a me fa orrore.
0: No, a Manera piace. Manera vorrebbe un robot.
1: Se vuole
0: un
1: che ti fa il sorrisino e ti fa l'endovena.
0: No.
2: Nel frattempo ho letto che i bambini della famiglia del Bosco hanno sviluppato la dipendenza da televisione,
0: sì,
2: che prima non avevano. Adesso manca solo la dipendenza da social, poi direi che sono tornati normali.
1: No, ma il concetto di normalità, lei sa che per me è un po' più complicato. Di una...
2: Certo,
1: io ho difeso anni fa una povera donna che aveva un bambino separata, il papà era molto potente, ricco, lei no, il bambino viveva con lei in un posto bellissimo, andava a scuola, le assistenti sociali dissero che non era un luogo idoneo la casa della mamma perché non c'era la televisione.
0: Però noi dobbiamo fermarci per la prima ora, anche perché c'è il giornale radio, poi ci raggiunge un altro straordinario ospite in studio, che è Emanuele Filiberto di Savoia, sarà con noi insieme al professor Crepè anche, quindi state con noi e giornale radio.
3: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi e ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
4: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
5: Passa Intred.
6: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business e spettacolare anche a casa.
5: Passa Intred.
6: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
5: Connessi sempre.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti

0: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente. E con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
5: Per salvarsi dalle relazioni spinose c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Un capannone industriale può disperdere energia, richiedere manutenzioni continue, pesare sui costi dell'azienda, ma può anche diventare una risorsa, più efficiente, sostenibile, capace di produrre valore nel tempo. Ascolta gli esperti di Elysium e scopri come il metodo Elysium Regenera interviene su coperture, facciate e fotovoltaico per ridurre sprechi ed emissioni, migliorare il comfort interno e rendere gli edifici più competitivi.
8: Vai su radio24.it, clicca su Elysium Regenera per te e scopri di più. Il segnale orario vi è offerto da
9: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
10: Sono le 10.
11: GR24, il sole 24 ore.
10: Israele ordina l'evacuazione di Tiro e poi bombarda anche Nabatie. Incidenti sul lavoro, muore un operaio in Val Camonica. Secondo giorno di accertamenti per Sinner al San Raffaele. Ancora un buongiorno dalla redazione da Valeria De Rosa. Israele ordina l'evacuazione di Tiro, inclusa la parte cristiana e di molte aree circostanti, e lancia un attacco colpita la stessa Tiro e Nabatie. Nell'area le tensioni crescono, sottolinea il ministro Crosetto e con lui il ministro Tajani in audizione alle commissioni congiunte di difesa e esteri. Così il ministro della difesa.
12: L'obiettivo perseguito pare quello di eliminare in modo permanente la minaccia rappresentata dall'organizzazione sciita, ma questo approccio ha costi altissimi. Il quadro attuale è desolante, il Libano sta soffrendo la crisi di quasi 1,5 milioni di sfollati, viene continuamente martoriato nel sud del paese, praticamente fino alla stessa Beirut. Nel contempo Israele ha rafforzato la sua presenza occupando militarmente diverse aree e non sembra al momento presentarsi segnali di rientro oltre quella che è la linea di demarcazione tra i due stati. In questo contesto la connessione con il conflitto in Iran e l'utilizzo del suolo libanese per combattere la guerra di proxy rende lo scenario ancora più complesso da risolvere. In una crisi di questa portata, che sta provocando ferite indelebili alla popolazione e al territorio, è ammirevole lo sforzo del governo libanese per cercare di portare stabilità e cercare una soluzione. E come ammirevole, consentitemi di dirlo, lo sforzo dei nostri uomini e donne impiegati in UNIFIL, che continuano a portare avanti la missione assegnata con grandissima professionalità nonostante i rischi elevati.
10: Non ho parole per commentare ciò che ha detto Ben-Gvir nei confronti dell'Italia ieri, dopo aver saputo di essere indagato dalla Procura della Repubblica. Sono parole inaccettabili che rispediamo al mittente, non sono degne di un ministro. Così il ministro degli esteri Antonio Tajani in audizione. Tajani ha anche parlato dei due attivisti della flottiglia di terra trattenuti in detenzione a Bengasi.
13: In questo impegno al servizio degli italiani all'estero voglio confermare che stiamo seguendo da vicino, fin dal primo momento, la situazione dei nostri due connazionali detenuti a Bengasi. Ho dato disposizione ai nostri rappresentanti diplomatici in Libia di rafforzare la pressione su tutti gli interlocutori locali per la loro rapida liberazione. Ci sono delle interlocuzioni in corso che hanno già portato a un miglioramento delle loro condizioni di detenzione. Non sono ancora stati formalizzati i capi di accusa nei loro confronti, quindi continuiamo a lavorare perché siano liberati il prima possibile. Proprio oggi è in programma una nuova udienza di fronte al procuratore libico.
10: La cronaca italiana: un operaio è morto a Pian Camuno in Val Camonica nel Bresciano dopo essere stato travolto dal crollo di una parete che stava demolendo all'interno di un capannone. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era appunto impegnato in lavori di demolizione quando una porzione della struttura ha improvvisamente ceduto, investendolo senza lasciargli scampo. La Polizia di Stato di Napoli ha notificato un provvedimento di fermo nei confronti del giovane che alcuni giorni fa nel quartiere Arenaccia, per futili motivi, ha sparato all'unica gamba rimasta a un disabile che ora rischia la sedia a rotelle. Il ragazzo, legato da vincoli di parentela a un presunto affiliato alla criminalità organizzata locale, ha confermato agli investigatori di aver sparato per vendicarsi di un like che la vittima aveva apposto al profilo social della sua fidanzata. Seconda giornata di esami clinici per Yannick Sinner al San Raffaele a Milano.
1: Gli esami non finiscono mai, soprattutto se sei il numero uno del tennis mondiale e sei uscito dal Roland Garros in modo a dir poco sorprendente, sciolto da una crisi psicofisica con un match già in tasca all'alba del torneo che avresti voluto vincere. E allora per Yannick Sinner è tempo di esami, sì, ma clinici, per la precisione al San Raffaele di Milano, accompagnato dal professor Alberto Zangrillo. Obiettivo: capire le ragioni del crollo nella fornace della Terra Rossa parigina. Resto alle porte dal 29 giugno di esame ce n'è un altro, Wimbledon, con la sua erba che l'alto atesino lo scorso anno conquistò dopo un'epica finale contro Alcaraz. Se il programma definito verrà confermato, Sinner anticiperà il suo arrivo a Londra saltando i tornei di preparazione. Al Queens, che aspetta il clamoroso ritorno in campo nel doppio di Serena Williams a 44 anni e a 4 dal ritiro, si dovrebbe invece rivedere Musetti, fermo dopo il KO a Roma. E a sciolto le riserve anche Matteo Berrettini, ritiratosi a Parigi nel quarto di finale contro Arnaldi. Via social Berretto ha già fatto sapere che sta lavorando per ritrovare la condizione per quell'erba che nel 2021 lo vide cedere solo a Djokovic in finale. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: Termina qui questa edizione di GR 24, la linea torna a 1 nessuno 100.000, la prossima edizione del giornale radio alle 11.00.

0: Caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
1: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
2: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
6: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
7: Uno, nessuno, 100 Milan.
8: Chi?
7: Alessandro Milan, Leonardo Manera.

0: Eccoci qui, è la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan, caro Leonardo Manera, tu che sei a Catania, io invece sono qui in studio a Milano.
1: Diciamo anche la verità, tra l'altro, che tu non hai ancora detto.
0: No, che cosa?
1: Che tu mi hai mandato lontano a Catania perché non volevi che fossi presente in studio quando c'erano quegli ospiti prestigiosi.
0: Non è vero.
1: Hai detto: è meglio che tu non ti faccia vedere perché altrimenti mi vergogno di avere a che fare con te. Quindi vai lontano, vai almeno in un'isola, mi hai detto. Io ho preso l'aereo ieri e mi sono recato a Catania.
0: Falsità.
1: Questa è la verità. Non voleva che io fossi presente oggi con gli ospiti che appunto
0: insieme al professor Paolo Crepè ci ha raggiunto in studio, lo ringraziamo molto, siamo onorati. Emanuele Filiberto di Savoia,
2: buongiorno, un piacere.
0: Che proprio oggi esce con un libro per Sperli & Kupfer dal titolo La regina di maggio. La regina di maggio è sua nonna Maria José del Belgio,
2: che ha regnato per un mese, il mese di maggio-giugno.
0: Esatto, 80 anni fa. Smarchiamola subito, 80 anni fa, lo sappiamo, 2 giugno, referendum che ha portato.
2: Ne abbiamo sentite tante questi giorni.
0: A scegliere la Repubblica. Però sua nonna, lei racconta nel libro, quasi si sente sollevata da questa scelta della Repubblica. Addirittura.
2: Mia nonna si sente sollevata perché aveva visto, aveva capito che la monarchia non aveva futuro in Italia e aveva capito che, diciamo, questo ventennio, anche dopo l'arresto di Mussolini, che per lei è avvenuto molto troppo tardi, la discesa era già fatta e ha vissuto questi ultimi, diciamo, mesi dalla luogotenenza di mio nonno. La luogotenenza è che quando Vittorio Emanuele III non ha abdicato ma ha nominato Umberto II luogotenente, cioè uno che aveva tutti i poteri, dopo l'abdicazione di Vittorio Emanuele III e la partenza poi per l'esilio, li ha vissuti in un modo molto complicato per lei, provando di fare tutto quello che era possibile per proteggere, diciamo, la sua famiglia e i suoi ideali, i suoi ideali, perché i suoi ideali erano molto contrari a tutto questo ventennio.
0: E infatti è molto interessante intanto il fatto che lei abbia voluto raccontare quel periodo d'Italia attraverso la figura di sua nonna più che di suo nonno, anche perché ha conosciuto e frequentato più sua nonna, insomma, no? Suo nonno è morto.
2: Mio nonno è morto nell'83, avevo 11 anni, mia nonna è morta nel 2001, dunque mia nonna l'ho conosciuta bene. Noi andavamo ogni domenica a casa sua a Ginevra e nonna mi portava, aveva una grande proprietà con un grande giardino e mi portava in un capannone dove lei amava segare la legna.
0: Era il
2: suo sport e segava la legna, se era un po' nervosa, un po' mano destra, un po' mano sinistra e si beveva sempre un piccolo whisky con la cannuccia perché non voleva rovinarsi il rossetto. È quello che in più ubriaca molto di più che berlo normale, dunque non immaginatevi come finivano le nostre passeggiate.
0: No, ma la cosa interessante era la figura, ma lei già ci ha accennato, di una regina che è vero che per esempio entrava nello studio di Mussolini senza annunciarsi, senza bussare, e posso dire, forse è sbagliato, detestava Mussolini, forse è troppo.
2: No, lo detestava. Allora, come dico anche nel mio libro, all'inizio è rimasta affascinata da quest'uomo, perché in un modo un po', diciamo, squallido, diciamo, questo era un uomo comunque imponente che sapeva presentarsi. Poi, quando capendo un po' cosa c'era sotto, era totalmente
0: lo detestava
2: e ha fatto tutto il possibile per giustamente trovare una via di mezzo per poter salvare l'Italia. Ha avuto molti contatti con tantissimi antifascisti, per esempio nel libro racconto che lei si ritrova perché era seguita da Lovra, erano le prime intercettazioni telefoniche, e allora lei doveva andare nei fori imperiali, c'era un piccolo ufficio e si ritrovava lì con Croce, con De Gasperi, con Einaudi, con Badoglio, con Pio XII prima che fosse Papa, e provavano in ogni modo di capire cosa si poteva fare, non cosa si poteva fare per salvare la monarchia, perché per lei la monarchia era già, diciamo, persa, okay, ma per salvare l'Italia e gli italiani.
0: C'è un'intervista famosa, la trovate, di Enzo Biagi, che lei la ricorda questa intervista nel libro, in cui addirittura la regina dice: avrei voluto farla partigiana a un certo punto.
2: Ha fatto? Beh, allora, gli hanno, voleva entrare in una brigata partigiana e purtroppo gli è stato, non gli è stato permesso, perché era troppo pericoloso per i partigiani avere la regina all'interno della brigata, per via dei, però è stata, gli hanno dato ad honorem delle brigate partigiane, eccetera. Ma quando lei è, diciamo, è partita in Svizzera dopo l'armistizio, Hitler vuole rapinare e ammazzare mio padre. Dunque lei parte in Svizzera con mio padre e con le altre due, tre sorelle, e va a Montreux, è accolta dal generale Guizon. La Svizzera ha un generale in tempo di guerra e cambiavano luogo sempre, ma lei andava al confine con il Ticino e portava munizioni, armi, soldi, viveri
0: alla resistenza
2: ai partigiani.
0: Insomma, Leonardo,
1: no, chiedevo, questa posizione, diciamo, politica di sua nonna non le causò grandi contrasti col marito?
2: Allora, col marito no, con Vittorio Emanuele III sì, del resto Vittorio Emanuele III quando poteva l'allontanava e diciamo tutto il periodo dopo l'8 settembre lei venne allontanata prima in Valle d'Aosta. E poi dopo è partita per 3 o 4 anni in Svizzera. Lei tornò in Italia solo nel 1946.
0: Eh sì. Questo è un tema perché nel libro è profondamente studiato. Emanuele Filiberto di Savoia, e vorrei su questo coinvolgere Paolo Crepè, si chiede: ma io in quanto Savoia, cosa c'entro in tutto questo? Cioè, se i miei avi, se mio bisnonno non contrastò il fascismo, se ci sono state le leggi razziali, il fascismo, la guerra, io in quanto Savoia che peso devo portare sulla mia coscienza? Perché Emanuele Filiberto se lo chiede nel libro.
2: Sì, me lo chiedevo soprattutto quando ero giovane, non capendo quello che stava succedendo, non capendo perché i miei amici potevano prendere o entrare su una macchina e partire in Italia, io non potevo farlo, e la mia domanda era: ma perché? Ma ho anche avuto una reazione molto, diciamo, negativa, una reazione abbastanza anche brutta. Del resto, quando sono tornato in Italia, io non volevo neanche farmi chiamare di Savoia. Quando ho fatto televisione era solo Emanuele Filiberto. Poi poco a poco ho potuto riscoprire il tutto e pacificarmi con questa rabbia che avevo prima, questa rabbia e questa ingiustizia che mi era stata fatta.
0: Lo psichiatra Crepè cosa dice? Che tipo di peso dovrebbe portare, se uno lo deve portare, per portare un cognome, per far parte di una dinastia importante?
3: Ma sa, tutti portiamo un peso, nel senso che le radici sono pesanti, che sennò l'albero andrebbe giù al primo vento, quindi le radici sono nel bene, nel male, troppe, troppo poche, poi quello è il vissuto anche personale. Io credo che con lo stesso cognome ci possono abitare tante anime, i fratelli, le sorelle che hanno vissuto magari gli stessi avvenimenti della vita in maniera talmente diversi, perché le sensibilità sono diverse, i sensi di colpa, per esempio, che non sono cose che razionali, che tu gestisci quando vuoi, ti vengono addosso in maniera diversa. C'è chi c'ha la corazza così, c'è chi non ha pelle, come si dice, no? E ti viene, ti rimbalza magari per anni, ti fai le stesse domande, però è anche bello, credo chiedersi chi siamo stati. Io lo trovo una cosa, al di là del giudizio della storia, del giudizio della cosa, io credo che, adesso io non lo so e non ho letto il libro, però credo che abbia fatto benissimo. Anch'io cerco i miei nonni, che sono in parte misteriosi, perché i nonni non li hai seguiti quotidianamente come i genitori.
0: No, ma devo dire che nelle pagine Emanuele Filiberto di Savoia, mi corregga poi se sbaglio, non è che non risparmia critiche, per esempio, al suo bisnonno, al fatto della marcia su Roma. Certo, però dice: perché dovremmo pensare che un solo uomo debba portare tutte le colpe di un periodo storico?
2: No, giusto, ma per riprendere quello che ha detto molto giustamente il professore, questo libro l'ho dedicato alle mie figlie. E l'ho dedicato nella speranza che non abbiano a vivere nello stesso conflitto. Ciao, poi, come ha detto giustamente, ognuno ha il peso del suo cognome, ha il peso della storia, ma nello stesso conflitto, forse anche in un momento anche pregiudizio che ho potuto avere. E l'ho scritto perché loro possano scoprire la storia di una famiglia che nel bene e nel male è stata una famiglia italiana. E si capirà alla fine del libro o durante il libro che ha fatto tutto il possibile per il suo paese. Ed è vero che non risparmio critiche a Vittorio Emanuele III. Per me è stato e sarà sempre qualcosa di terribile vedere la firma di Vittorio Emanuele III sulle leggi razziali, soprattutto sapendo che Casa Savoia nei secoli ha sempre avuto dei rapporti con gli ebrei. Voglio dire, i duchi di Savoia accoglievano gli ebrei dalla Spagna di Filippo II di Asburgo, da loro. Emanuele Filiberto in Piemonte crea le prime comunità ebraiche, cambia, un piccolo aneddoto, il giorno del mercato del sabato al martedì. Dunque, Casa Savoia ha sempre avuto, prima di tutto, una costituzione molto democratica, molto all'avanguardia, lo Statuto Albertino del 1848, ma vedere questa firma, e sapendo anche, lo si scopre nel libro, lui com'era, perché, in che stato d'anima, cosa poteva fare, cosa non poteva fare, è ancora peggio. Ed è quello che dico, io penso che una storia non va giudicata in superficie, soprattutto una storia così complessa di una famiglia, se parliamo di Vittorio Emanuele III, di un re che ha vissuto le due uniche guerre mondiali che abbiamo avuto, dunque un periodo molto molto molto difficile.
1: A suo parere c'è qualcosa di diverso che Vittorio Emanuele III avrebbe potuto fare nel rapporto con Mussolini?
2: Ma il suo rapporto con Mussolini, e non lo dico io, lo dice anche Ciano nella sua biografia, era pessimo. Del resto Mussolini diceva sempre: ah, il re ha 70-71 anni, speriamo che Dio mi ascolti, se tutto va bene tra poco non ci sarà più. E allora il suo rapporto personale era pessimo. Poi lui era un re costituzionale, era un re che era lì ma non governava, regnava, dunque doveva farsi al Parlamento, alle leggi, a quello che gli dicevano di fare. Cosa avrebbe sì, ci sono tante cose, ma col senno del poi potrei dire mille cose. Chiaro. Come tutti gli italiani, avrebbe potuto firmare lo stato d'assedio, avrebbe potuto abdicare per non firmare le leggi razziali, sarebbe dovuto rimanere a Roma l'8 settembre. Però ci si rende conto, leggendo questo libro, e voglio dirlo a tutti i nostri ascoltatori, non è solo un libro, diciamo, di storia, dove parlo di Vittorio, ci sono dei momenti molto belli, dopo ne parleremo, però cosa sarebbe successo? Cosa sarebbe successo se tutto questo fosse fatto? È quella la cosa, e dunque non è giudicare col senno del poi siamo sempre tutti più furbi, intelligenti.
0: C'è tutto un filone storico.
2: C'era un uomo che era solo, che si è ritrovato solo in un periodo difficilissimo, con un tiranno davanti, con un dittatore davanti, con un paese che non c'era più niente di democratico, dove anche la fedeltà delle forze armate era in discussione. Quando Diaz gli dice, maestà, quando lui a un momento vuole firmare lo stato d'assedio, dice: maestà, le forze armate hanno giurato fedeltà, però io
0: non le metterei alla prova.
2: E dunque è stato molto molto difficile.
0: No, ma c'è anche tutto un filone storico, l'ho citato anche qualche giorno fa, chiamato ucronia, cioè, per il quale si va a indagare che cosa sarebbe successo se un qualche evento storico fosse andato nella maniera opposta. E si crea, diciamo, una controstoria, ma questa la lasciamo un po' a una narrazione distopica.
2: Beh,
0: se volete
2: fatto in un modo diverso, forse questa intervista la faremo al Quirinale.
0: Ah, esatto, attenzione, è vero. Lei avrebbe potuto essere il re d'Italia.
2: No, stiamo adesso scherzo.
0: No, poi certo, se fosse andato in un altro modo,
2: con i se possiamo dire qualsiasi cosa.
0: No, però c'è anche
2: il professor Crepè sarebbe il psichiatra psicanalista di corte.
0: Lo psichiatra di corte.
2: Avremmo,
0: esatto,
2: molto bello.
0: Vabbè. No, però c'è anche molto appunto del racconto, si può dire intimo, della nonna,
2: sì,
0: no? Per esempio di una nonna che era innamorata del nonno, sì, che non è una cosa secondaria, perché all'epoca non è che i matrimoni si scegliessero per amore, proprio in maniera, si decidevano a tavolino.
2: È il racconto d'una nonna anticonformista, d'una nonna belga, cresciuta in un modo completamente diverso da come sono stati cresciuti i membri di Casa Savoia, che erano tutti dei militari. Lei è stata cresciuta, grazie a Dio, con la cultura, con l'arte. Aveva una madre che si chiamava la regina Elisabetta, che era la prima che era andata a vedere Mao in Cina, la chiamavano del resto la regina rossa a Cuba, incontrava Marie Curie, incontrava Einstein. Charlie Chaplin veniva a trovarla in Svizzera, ha incontrato tutti i più grandi come i meno grandi, ha potuto aiutare anche molte cose, per esempio Montessori, la regina Maria José l'ha aiutata concretamente, come anche molte regine di Casa di Savoia. Hanno potuto aiutare molto la cultura italiana.
0: E infatti si trovava ogni tanto, lei lo racconta, un po' spiazzata, tipo voleva andare a cavallo, una futura regina non va a cavallo.
2: Voleva ballare il tango non poteva ballare il tango,
0: c'è,
2: perché anche Mussolini non voleva che... Però comunque si è fatto uno spazio, un bel spazio in Italia, ha fatto dei contatti eccezionali. E da quella, diciamo, principessa belga, alla fine della sua vita era una vera regina italiana. Ed è quello che dico adesso perché ho chiamato il libro La regina di maggio, che vuol dire regina per
0: un mese,
2: ma è un modo di dire: non avete dato abbastanza tempo a questa coppia che si è veramente sacrificata per l'Italia. Pensiamo a Umberto II, che con un referendum, ancora oggi gli storici, c'è chi dice, io non voglio neanche entrare lì dentro.
0: Non è convintissimo che abbia vinto la Repubblica.
2: Siamo in Repubblica. C'è, punto e basta. Però è un uomo che, senza ancora i conteggi o i ricorsi della Corte Costituzionale, essendo ancora re, non avendo abdicato, lui decide, dopo i problemi di via Medina, degli scontri, di non voler vedere più sangue in Italia.
0: E
2: lui,
0: quindi,
2: con un grande atto d'amore, fa un passo indietro, mette la sua famiglia e la sua persona indietro e dice: io lascio l'Italia.
0: Sì.
2: Perché avrebbe, la Polonia gli avevano già detto: io ti do il mio esercito e rimani lì e facciamo una guerra civile. Il Sud Italia aveva votato per il
0: più
2: 75%,
0: per
2: Napoli il 90%. Dunque poteva rimanere se voleva,
1: però sarebbe voluto dire scontrarsi con gli Stati Uniti.
0: Sì, esatto.
2: Però lui ha deciso di
0: piombare l'Italia in una guerra
2: ed è una cosa che lui non ha mai voluto, e del resto l'ha annunciato prima del referendum. Ha detto: se io vinco questo referendum ne farò un secondo, perché una monarchia non può tenere col 51%. Se io lo perdo,
0: mi faccio,
2: parto immediatamente, per non far problemi agli italiani.
0: Allora, noi tra 2 o 3 minuti dobbiamo andare alla borsa, e il professor Crepè so che ci deve salutare. Professore, qua c'è una persona, c'è Emanuele Filiberto di Savoia, che ha voluto ancora una volta, insomma, entrare un po' nel cuore della sua famiglia, no? Delle sue radici, delle sue...
3: Ma io stavo ragionando sulla seduzione che oggi c'è in questo mondo rispetto a ad una sorta di visione monarchica delle cose. Non sto parlando della sua famiglia o di altre famiglie reali, sto parlando di una visione che può essere Putin potrebbe essere definito un monarca, cioè anche, nel suo modo,
0: anche un
3: modo
0: po' Trump,
3: di operare, di vedere, no? Cioè, accenta, laddove monarchia si intende concentrazione di poteri, ma io lo vedo anche in una democraticissima Silicon Valley.
0: Sì, dico, io ho detto anche Trump,
3: insomma,
0: no?
3: Musk è un re.
0: Musk più che Trump, dice.
3: Beh, Musk è un re, cioè l'85% di 2000 miliardi insomma, per ora, poi non so quanti ne avrà ancora, sta lavorando per accentrare su di sé le cose. Allora c'è uso una metafora, no? Mi scuso, non ha nulla a che vedere con la sua storia e con le persone di cui lei parla, però credo che ci sia oggi, perché quando un signore chiede ad uno dei leader di Silicon Valley, un signore era un giornalista del New York Times, ma lei davvero pensa che i californiani voterebbero un presidente politico e non un amministratore delegato? Per esempio, l'amministratore delegato della Apple, e butta lì un'aziendina qualsiasi, no? Non avrebbe. Quindi questa attrazione che oggi c'è, sto parlando di ragazzi che hanno 30 anni, 28 anni, che hanno una visione totalmente post-democratica, che non so cosa voglia dire. Però in cui uno dice, a me di votare il partito, il leader del partito,
0: meglio quello, l'uomo quello, forte,
3: no,
0: meglio
3: no,
0: l'uomo
3: io
0: forte.
3: Voglio uno che sa
0: che decide,
3: decidere,
0: che decide,
3: uno che c'ha,
0: che poi il re decide,
3: l'amministrazione davanti e decide lui.
2: Ma io lo dico anche a lei, lei lavora molto con i giovani, io penso che oggi i giovani stanno anche un po', non parlo della, stanno anche un po' cercando questo, sì. Stanno cercando questi valori che forse la monarchia poteva rappresentare. Qua, ho visto un sondaggio fatto da Sky TG24 e sì. SW, che se si votava adesso la Repubblica Monarchia, adesso prendiamoli, io non voglio ne, 14%.
0: La Repubblica?
2: La Monarchia. Ah, ma è tantissimo, sì. 80 anni dopo. Togli anche un terzo, un quarto. È tantissimo e molti, molti giovani. Io vedo nei miei blog, nelle cose, molti giovani che mi scrivono che vogliono partecipare a degli eventi, vogliono capire la storia. E questo è bello. E questo è e forse anche l'aiuto di tutto questo. Lei prima diceva no, i social media e tutto questo, attraverso piattaforme come TikTok, come le cose così, dove puoi avere il vuoto assoluto, ma qualche volta hai delle piccole pillole. Barbero è spesso su TikTok,
0: sì,
2: e racconta delle piccole pillole di storia. Forse anche grazie a questo i giovani si riavvicinano
0: a questo,
2: a qualcosa.
0: Allora,
2: a qualcosa.
0: Fermiamoci un attimo, dobbiamo andare le informazioni sulla borsa. Dobbiamo salutare il professor Paolo Crepè, che ha un treno. Lo ringraziamo col suo Riprendersi l'anima per Harper & Collins. Grazie, professore, per essere venuto qui. E poi noi continuiamo con Emanuele Filiberto di Savoia.
3: Le ridò il libro.
0: Va bene, non sì. Mi ha rubato il libro, effettivamente. Il professor Crepè, mi ridia il libro che me l'aveva rubato. Prego.
3: No, volevo vedere cosa aveva puntato.
2: Tu quello letto?
4: Si sa. Certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
5: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 e lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
6: Adoro saltare da una pecca all'altra.
7: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
8: Spedisco 1000 pack una alla volta.
7: Io do la password delle caselle a tutti.
9: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
10: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
11: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Più produttività per il tuo business con Ford Pro. La domanda di oggi è: in un mercato in continua evoluzione, la motorizzazione ha un ruolo strategico nelle scelte di acquisto. Qual è l'offerta di Ford Pro? Risponde Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali di Ford Italia.
13: La nostra filosofia è molto semplice. Non esiste una soluzione valida per tutti. Ogni attività ha esigenze diverse ed è questo il motivo per cui Ford Pro propone una gamma completa di motorizzazioni. Dai diesel EcoBlue di ultima generazione ai motori 100% elettrici fino all'innovativa tecnologia plug-in hybrid. Quest'ultima rappresenta un ponte ideale verso l'elettrico, permette di viaggiare a zero emissioni nei centri urbani o nelle zone a traffico limitato, ma offre anche i vantaggi del motore termico per le percorrenze più lunghe. È la soluzione perfetta per chi vuole avvicinarsi alla mobilità elettrica in modo graduale e senza compromessi.
12: Scopri di più, vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
14: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
15: Vi presenta Borse in diretta.
16: La borsa di Tokyo prosegue la fase di volatilità tentando un recupero dopo la drastica correzione di inizio settimana, con gli acquisti che si concentrano sulla tecnologia mentre riappare l'ottimismo sul raggiungimento di un accordo in Medio Oriente e gli sforzi per garantire la cessazione delle ostilità tra Iran e Israele. L'indice di riferimento Nikkei segna un progresso del 2,17%. Nonostante questo ottimismo, però, gli investitori continuano a monitorare la Banca del Giappone con crescenti aspettative di un rialzo dei tassi di interesse entro la fine del mese per contrastare l'inflazione persistente. Andiamo però a vedere i mercati europei. A Piazza Affari FTSE MIB in questo momento più 0,99%, resta invece negativa Francoforte meno 0,07%, Londra meno 0,47%, ha girato in positivo Parigi più 0,30%. Infine il cambio euro-dollaro 1,1545. Tutto.
17: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
18: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
19: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
20: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare le

0: ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Buonasera, buonasera a tutti e inizio scusandomi per il fatto che siamo
2: Nessuno.

0: Allora, siamo alle 10:39 minuti, siamo con Emanuele Filiberto di Savoia in studio a presentarci il libro che esce proprio oggi. La regina di maggio.
1: Fresco di stampa.
0: Allora, libro che nasce dalla parola che lei prima ci ha citato. Sua figlia un giorno le chiede che cos'è l'esilio. L'esilio.
1: Mia figlia mi chiede, ma che papà, che cos'è l'esilio? Lì è sempre complicato spiegare.
0: Beh sì, è una parola un po' complicata.
1: Era piccola.
0: Una bambina,
1: esilio. E dico, l'esilio è un posto che quando sei in una stanza e che guardi la finestra non puoi raggiungere, perché io quello che per me l'Italia era così.
0: Sì.
1: Io andavo in Corsica, vedevo le coste italiane e non potevo, Ginevra, l'Italia era lì anche. E lei mi guarda e mi dice, ma allora la luna è il mio esilio?
0: Vabbè,
1: e ho trovato molto bello questa sua risposta e ho voluto metterla lì. E il libro parte così. Ma noi abbiamo parlato, per esempio, di cose molto anche gravi, complicate, storiche.
0: Sì, sì.
1: Ma questo libro io ho voluto, diciamo, dare la parola
0: a
1: mia nonna, che è l'ultima vera testimone di Casa Savoia di questi tempi. E attraverso questo racconto, attraverso queste passeggiate che facevamo insieme, la scopriamo giovane, da piccolo, i suoi genitori, quando è andata a Poggio Imperiale, quando l'avevano promessa al futuro re d'Italia.
0: Di cui però sei innamorata.
1: Sei innamorata, il primo incontro.
0: Come ci si fa a innamorarsi se sei stata promessa?
1: Ma allora forse sono formattati forse un po' così i reali.
0: Sì.
1: Ed è meglio un momento innamorarsi che trovare il suo marito tutta una vita, qualcosa di ignobile, e non amarlo. Ma voglio dire, nonno era prima di tutto un uomo molto bello.
0: Sì,
1: era un uomo molto colto. E hanno preso il tempo di conoscersi, di ascoltare l'uno e l'altro. E si sono veramente amati, anche se dopo mio nonno in esilio è andato in Portogallo e mia nonna in Svizzera, si sentivano sempre. Io mi ricordo, vedevo spesso venire mio nonno a Ginevra, lo incontravamo lì o andavamo in Portogallo, e sempre con un grande affetto e amore da parte di mia nonna.
0: Ne esce fuori anche una umanità rispetto alcuni dicono al carattere un po' spigoloso invece di sua nonna, che però un po' spigolosa lo era,
1: sì,
0: no?
1: Era una donna che non si lasciava dire, che voglio dire, era una donna molto avanti per i suoi tempi, molto molto avanti.
0: Ed è vero che votò socialista, questo lo ha detto Enzo Biagi, credo.
1: Allora, lei mi ha
0: votò socialista, così.
1: Lei per il referendum Repubblica Monarchia non votò, okay. Perché lei ha detto

0: non è chic votare per se stessi. Dunque hai deciso di...
1: Non male, non male.
0: E, però era una donna molto avanti sul suo tempo, era una donna veramente eccezionale e la si scopre in questo libro, in tutti questi momenti, in questi racconti. C'è anche l'aneddoto del suo abito da sposa. Dove,
1: ah sì, che era scomodo.
0: Era scomodo perché mio nonno l'aveva fatto e lei prima del matrimonio, poi si vede questa immagine bellissima dei due, quando si sposano, lei strappò le maniche e si mise dei guanti lunghi. Era una donna che ha voluto far qualcosa di importante per l'Italia. Purtroppo ha avuto troppo poco tempo.
1: Vabbè, Leonardo.
2: E lei, scusi, invece Emanuele Filiberto.
0: Io sto bene, grazie. Ma lei dove
1: è? Catania, lei, io sono a Catania.
0: Lo sa che ieri ero in Calabria io.
1: Ecco, quindi
2: abbastanza vicino.
0: Quasi, sì.
2: La prima volta che è venuto in Italia, lei che cosa ha fatto? Dove è andato?
0: La prima volta siamo tornati a Roma, dove ho avuto la grande fortuna di essere ricevuto dal Papa. Ed era Giovanni Paolo II.
1: Anche se, mi scusi, nei giornali qualche volta avevate ammesso l'esilio era stato violato per qualche gita, così.
0: Era talmente anacronistico tutto questo che, tanto essendo ero in Corsica, prendere una barca e andare in Sardegna era niente. Però io sono tornato a Roma e siamo stati ricevuti da Giovanni Paolo II, che era un incontro che ricorderò.
2: Quindi siete andati fuori dall'Italia subito.
0: Siamo subito andati fuori dall'Italia, giusto. Però dovevamo incontrare la persona più importante che c'era sul suolo, tra virgolette, italiano.
1: Sì.
0: E poi siamo tornati a marzo a Napoli, perché papà ha voluto tornare da dove è partito. Mio padre ha lasciato l'Italia da Napoli con un incrociatore per andare in Portogallo. E poi siamo tornati a Roma, c'era il presidente Ciampi che molto gentilmente ci ha ricevuto al Quirinale e ha guardato mio padre e gli ha detto benvenuti a casa vostra.
1: Senta, visto che ha parlato di suo padre, di cui non si parla, però c'è stato anche un padre che ha avuto delle vicissitudini giudiziarie, adesso non vogliamo, però insomma anche questo ha dovuto vivere.
0: Ho vissuto anche io. Ho sempre avuto un rapporto bellissimo con mio padre, è stato per me una persona straordinaria, incompresa purtroppo, ma credo che se oggi mi dicono che padre avresti voluto avere, questo qua non avrei cambiato niente. E abbiamo fatto tante cose insieme, dallo sport, del resto lo racconto, parlo molto di mio padre nel libro. Sì. Mio padre mi insegnava la storia di Casa Savoia, ma voleva trovare un modo un po' simpatico per farlo. E allora mi portava ogni domenica al mercatino delle Pulci a Ginevra e andavamo a scegliere le monete di Casa Savoia. E dunque si prendevano delle monete da Carlo Alberto, a Umberto I, anche i duchi di Savoia, e poi tornando a casa li rimettevamo in ordine e lui mi raccontava le storie di questi duchi, re o membri di Casa Savoia.
1: Allora dobbiamo andare alle
2: domande. Sì. Invece una domanda rapida con Pupo, vi siete sentiti ancora?
0: Con Pupo
1: vincitori di Sanremo secondo la Vulgata.
0: Con Pupo ci sentiamo molto spesso, una persona a cui voglio molto bene, molto molto
1: ma
0: bene.
1: Ma davvero pensate abbiamo vinto noi Sanremo?
0: Io non l'ho pensato, io sinceramente non capivo niente, era la prima volta che vedevo Sanremo ed è anche stata l'ultima, perché Sanremo non è qualcosa che mi interessa tanto. E detto ciò, sei nel tuo camerino, serata finale, e aspetti e vedi tutti che partono. Ma io mi dicevo, partono, non so, vanno a fumare. No, partono perché non vanno oltre questo passaggio.
1: Okay.
0: E uno, e due, tre, ma anche grandi cantanti, Toto Cutugno, e noi rimaniamo, ho detto, ma Pupo, cosa sta succedendo? E no, e siamo arrivati secondi.
1: Secondi.
0: Era una rapina, non lo so. Io non ritorno nel luogo del delitto, dunque a Sanremo non, anzi mi hanno esiliato da Sanremo.
2: Dopo il referendum Monarchia Repubblica, anche il voto di Sanremo poi è stato dubbio.
1: Ancora un attimo, traffico e poi siamo a concludere la chiacchierata con Emanuele Filiberto di Savoia.
3: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com vi presenta Strade in diretta.
4: Ancora una buona mattinata, ben ritrovati. In Piemonte, sulla A4 Torino-Milano, code a causa di un incidente tra Greggio e l'innesto con la A26 in direzione Milano. In Lombardia, sulla tangenziale ovest di Milano, rallentamenti per un altro incidente tra Lorenteggio e Corsico in direzione Bologna. In Liguria, sulla 12 Genova-Livorno, code per incidente tra Genova Est e l'innesto con la 7 verso la 7. Sul tratto umbro dell'autostrada del Sole permangono code per la rimozione di un mezzo pesante ribaltato tra Attigliano e Orvieto in direzione Firenze. Infine in Campania, sulla 16 Napoli-Canosa, code per veicolo in panne tra Baiano e Avellino Ovest in direzione Canosa. Da Radio Traffic vi saluta Dario De Simone, ma Strada in diretta tornerà puntuale tra un'ora circa.
3: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Ciao Manera, quando è che hai in previsione il viaggio di ritorno da Catania? Perché danno mal tempo con forti turbulenze.
1: No, non diteglielo che Leonardo Manera è terrorizzato dall'aereo, lasciatelo stare. Allora, siamo a concludere questa chiacchierata con Emanuele Filiberto di Savoia, con il suo libro La Regina di Maggio, in cui c'è molta italianità. Emanuele Filiberto racconta che è stato cresciuto a pesto e rösti, tortellini e fonduta, insomma, tra Italia e Svizzera. Allora, Leonardo Manera si è messo in mente di fare un piccolo quiz finale, se ci consente il nostro.
2: Per vedere se Emanuele Filiberto conosce veramente l'Italia.
3: No, attenzione. È terribile questo.
1: Ma è Leonardo Manera, può stare tranquillo.
2: Se dalla regia fanno partire
1: TikTok.
2: Allora cominciamo col calcio facile. Di che città è la Juve Stabia? Ho tre possibilità.
3: Castellammare, di Castellammare.
1: Lo sa anche perché
3: ma
1: il presidente.
3: Lo so perché io sono il presidente del Savoia Calcio, esatto. Che è accanto a Torre Annunziata.
1: Ma guarda, su questo 1-0.
2: Le possibilità erano di Torino, di Castellammare, di Stabia oppure di Torino, di Stabia. Castellammare. Seconda domanda, chi fece costruire la Cappella Sistina? Allora, Papa Sisto IV, Papa Paolo VI oppure Giulio Andreotti?
3: Sisto IV.
2: Giusto.
3: E anche le Corsie Sistine, che sono state un bellissimo ospedale accanto.
1: Oh, ecco. Capisci.
2: Qual è l'opera più famosa di Giotto? Allora, la Cappella degli Scrovegni, il cerchio perfetto, wow, oppure la banana fissata con un nastro adesivo?
3: Perché Catalan la banana, no?
1: Sì, esatto.
3: Numero due.
2: Il cerchio perfetto, no, quella Scrovegni è una leggenda, è la Cappella degli Scrovegni.
1: Sai che la banana se la rubano la gente, la banana.
3: Sì, la banana. E la mangiano.
1: Se la mangiano, certo, è una forma di.
2: Siamo due risposte esatte e una no. Dove si trova il Museo Egizio?
3: A Torino. Ma scusa. Ma la sai la storia del Museo Egizio? No, perché forse sai chi ha voluto il Museo Egizio?
1: Chi l'ha voluto?
2: No,
1: mi sa che
3: No. Beh, il Museo Egizio è voluto da Carlo Felice. Carlo Felice compra questa collezione magnifica di opere egiziane,
1: sì.
3: E spende per questa collezione, immaginati, all'epoca il 60% dei fondi dello Stato. Immaginati oggi in Italia che percentuale spendono per la cultura.
1: Esatto.
3: Ecco, e oggi è il più bel museo di arte egiziana al di fuori del museo del Cairo.
1: È vero.
3: E consiglio a tutti i nostri ascoltatori, se andate a Torino, andate a vedere il Museo Egizio perché ne vale la pena.
1: È vero, è meraviglioso. Vabbè, Leo, l'ultima, anche perché siamo in chiusura.
2: Domanda. Cosa disse Garibaldi, secondo tradizione, do le tre possibilità.
3: Ubbidisco!
2: Sono le tre possibilità.
1: Qual erano?
2: Le tre possibilità sono, beviamo qualcosa insieme, sì. Ubbidisco, oppure bisogna sistemare la Salerno-Reggio Calabria.
3: A mio avviso ha detto tutti e tre. ma era l'ubbidisco con la U.
1: Va bene, la regina di Maggio per Sperling & Kuffer, grazie Emanuele Filiberto di Savoia.
3: Grazie a voi, mi ha fatto molto molto piacere qua. E guardi, spero che piacerà questo libro, bel libro per l'estate, il libro leggero, si legge facilmente.
1: Per scoprire un po' di più questa regina,
3: questa famiglia e anche l'Italia in tempi difficili e anche meno difficili.
1: Grazie.
3: Io la ringrazio tantissimo, abbraccio a tutti gli ascoltatori.
1: E grazie di essere venuto a trovarci.
3: E ci vediamo presto.
1: E ci troviamo domani, grazie.

Buongiorno da Maurizio Melis, si chiama 6G, è il prossimo protocollo per le telecomunicazioni mobili, ma sotto sotto si legge Terahertz, una sorta di territorio inesplorato nel vasto spettro delle onde elettromagnetiche a metà strada tra le radiofrequenze, su cui trasmettono per capirsi dai walkie-talkie ai più sofisticati sistemi di telefonia mobile, e la luce, e qui pensiamo alle trasmissioni in fibra ottica. Ecco, una delle più importanti innovazioni del 6G sarà proprio l'utilizzo diffuso per la prima volta di questa banda di trasmissione, con l'obiettivo di raggiungere nelle comunicazioni senza filo prestazioni simili a quelle della fibra ottica, anche se al prezzo di qualche complicazione. A Bologna si è appena concluso uno dei primi esperimenti per testare le tecnologie al Terahertz in fabbrica, e noi ne parliamo questa sera a Smart City qui su Radio 24, alle 20:45. Buona giornata.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
2: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
3: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
6: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se non hai ancora scelto l'università. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, scegli tra 122 percorsi di laurea, hai un orientamento personalizzato gratuito e studi online con video lezioni sempre disponibili. Vai su pegaso.it e scopri l'offerta.
7: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
10: Grazie.
9: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
10: Faccio del mio meglio.
9: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
10: Aspetta.
9: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
11: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
12: Cosa puoi fare in 5 minuti? Matematica, latino, mindfulness, yoga, degustazione di vini. 5 manuali da leggere poco alla volta, ovunque e in qualsiasi momento. In 5 minuti è in edicola con Il Sole 24 Ore dal 9 giugno. Ogni martedì con un volume dedicato a un diverso argomento. A 9,90 euro ogni uscita.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
16: Sono le 11.
17: GR24, Il Sole 24 Ore.
16: Guerra in Ucraina, raid russi, vittime a Kharkiv e Zaporizhia, Zelensky, Mosca sta perdendo l'iniziativa. Israele ordina l'evacuazione di Tiro, Tajani, parole di Ben Gvir sull'Italia inaccettabili. La maxi offerta di Intesa su MPS, Messina, rimarremo in gara anche se ci fosse controfferta. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. In primo piano la guerra in Ucraina, nuovi attacchi russi nella regione di Kharkiv nell'est dell'Ucraina e su Zaporizhia. Proseguono intanto gli sforzi diplomatici e il leader Volodymyr Zelensky dichiara: Mosca sta perdendo l'iniziativa.
10: Non possiamo dire che la Russia stia perdendo questa guerra, ma possiamo dire che sta perdendo l'iniziativa giorno dopo giorno. Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista al Guardian. La situazione militare la più promettente per Kiev da 2 anni e mezzo, afferma il presidente ucraino, che ieri ha annunciato di aver avuto un colloquio con gli inviati del presidente americano Donald Trump, Witkoff e Kushner, durante uno scalo in Moldavia per discutere le prospettive diplomatiche in vista del prossimo vertice del G7 e degli altri appuntamenti internazionali previsti a giugno. Gli attacchi però non si fermano. 4 morti questa notte a Chuiv, 2 a Zaporizhia. Le truppe ucraine hanno attaccato il ponte di Chongar che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. Intanto riferisce sull'Ucraina il ministro degli esteri Antonio Tajani alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. Il futuro di Kiev, ha detto, è in Europa, un obiettivo che sosteniamo con convinzione, ma che deve venire nel quadro di un percorso basato sul merito, senza creare disparità di trattamento con gli altri paesi candidati, in particolare quelli dei Balcani. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
16: E questa mattina al Senato i ministri degli esteri Antonio Tajani e della difesa Guido Crosetto hanno fatto il punto anche sul Medio Oriente. Non ho parole per commentare ciò che ha detto Ben Gavir nei confronti dell'Italia dopo aver saputo che era indagato dalla Procura della Repubblica. Sono parole inaccettabili che rispediamo al mittente, non sono degne di un ministro, ha detto Tajani. E l'esercito israeliano ha invitato gli abitanti di Tiro, nel Libano meridionale e delle zone circostanti a evacuare in vista di nuovi attacchi aerei. E intanto il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che la vittoria definitiva sull'Iran arriverà nelle prossime 2 settimane. Ora l'offerta lanciata da Intesa San Paolo sul Monte dei Paschi di Siena. Rimarremmo in gara per MPS se ci fosse una controfferta, ha dichiarato il CEO di Intesa San Paolo Carlo Messina nel corso di un'intervista a Bloomberg TV circa l'OPAS lanciata sul Monte dei Paschi di Siena. E con il risico bancario la Borsa di Milano supera la soglia dei 51.000 punti sui massimi toccati a marzo 2000. In questo momento Intesa guadagna il 2,7%, il Monte dei Paschi di Siena il 2,8%. E giovedì alle 21, ora italiana, Città del Messico, la sfida tra Messico e Sudafrica aprirà il Mondiale di Calcio 2026 e fanno discutere le restrizioni proprio per l'ingresso negli Stati Uniti.
14: Il ritiro in Messico, a Tijuana, super blindato, coi pochi applausi che si mescolano alle tante sirene della Guardia Nazionale. Buona parte dei dirigenti e tecnici ancora senza visti per entrare negli Stati Uniti. Il permesso per entrare negli USA per i calciatori, per giocare le partite, che durerà lo stretto necessario per poi essere costretti a rientrare subito in Messico. Dove, vale la pena ricordarlo, la nazionale iraniana si è dovuta trasferire per l'impossibilità di poter confermare Tucson in Arizona come propria sede durante la Coppa del Mondo 2026. Il conto alla rovescia verso il calcio d'inizio si fa sempre più veloce, ma i riflessi della guerra tra Washington e Teheran riverberano anche sulla festa del calcio globale. Ma a pagare lo scotto di un sistema di visti e ingressi nel paese inasprito dall'amministrazione Trump, anche molti altri dirigenti, tecnici e persino calciatori, in particolare delle rappresentative asiatiche e africane, come capitato all'arbitro somalo Artan, respinto alla frontiera. Norme e procedure che hanno già spinto inoltre alla rinuncia al viaggio mondiale tifosi che già avevano in tasca i biglietti per i match, acquistati a prezzi già elevati e schizzati nelle ultime settimane a diverse migliaia di dollari. A tagliando. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
16: Ed è tutto per questa edizione, grazie a Pietro Lacorte in regia. Ora vi lascio a 2 di denari, Giara 24 torna alle 12.

0: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo. E invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
1: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
0: Ma tutto tutto?
1: Tutto tutto.
0: Ma chi? Ma come?
1: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
2: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
4: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
5: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
6: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14.30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategia e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it. In collaborazione con
7: Accenture. Insieme per reinventare.
8: Sta per cominciare una nuova puntata di Affari Tuoi e questa sera per la Sicilia Belga, la nostra Gabriella.
9: Buonasera a tutti, buonasera Stefano.
8: Pronta?
9: Prontissima!
8: Pesca il palco giusto.

0: due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
1: Quando Deborah non c'è, Meazza lavora per tre.
2: Buongiorno, Mattacchione!
3: Buongiorno anche a voi, buongiorno a tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori. Quest'oggi sì, è vero, Deborah non c'è. Deborah ha un meritato giorno di riposo, di vacanza dal microfono. In realtà è un giorno di lavoro, ma appunto lontano dai microfoni di Due di Denari di Radio 24. Abbiamo cominciato con la stranota sigla di Affari Tuoi perché vogliamo parlare di pacchi low cost, cioè di valore intrinseco non superiore a 150 euro. Allora, dal primo di luglio il panorama di questi acquisti online, quindi con la ricezione di pacchi di valore intrinseco non superiore a 150 euro, saranno gravate queste spedizioni da questo prelievo di natura europea, che si applicherà a 3 euro per ogni articolo. Quindi dal primo di luglio avremo il prelievo europeo, 3 euro per ogni spedizione di valore intrinseco fino a 150 euro. La misura è confermata dal fatto che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ieri 8 giugno il regolamento 2026-1200, quindi il prelievo diventa operativo. La domanda è: ma quindi il prelievo da 2 euro, che è quello invece nazionale, sospeso fino al 1 luglio, entrerà in vigore anch'esso, quindi aggiungendosi ai 3? Secondo quanto riferito dal Sole 24 Ore nel numero di ieri, come sempre il numero del lunedì, io ve lo dico che è il numero da collezione, secondo quanto riferito, effettivamente, stante così le norme, le cose si affiancherebbero, però c'è spazio ancora per intervenire, siamo al 9 di giugno, potrebbe darsi che questo prelievo nazionale si consideri assorbito nel prelievo europeo. Staremo a vedere, restate in contatto, vi daremo tutte le informazioni. È importante sottolineare che questo dazio dei 3 euro è considerato diritto doganale. Diritto doganale significa che è soggetto a IVA. Gaetano Orota e Benedetto Santa Croce hanno spiegato anche il meccanismo di valutazione e poi di prelievo, perché qui c'è anche da capire un altro aspetto: se un consumatore ordina 3 cose e il valore complessivo supera i 150 euro, ma invece quello singolo no, come si fa, come ci si comporta, come si valuta la spedizione, o può essere aggirato il prelievo, può non essere aggirato, insomma, come sempre poi l'applicazione concreta della norma presenterà le sue asperità. Vediamo intanto se non diventerà di 5 euro perché si aggiungerà anche il prelievo italiano. Non parleremo però di questo, anche se un pochino di fisco parleremo in apertura di puntata, e parleremo di dichiarazione dei redditi. È stagione, d'altra parte, di dichiarazione dei redditi. E di un aspetto che magari non è particolarmente considerato, ma forse varrebbe la pena di pensarci, cioè parleremo del quadro RW, è quello per gli investimenti e le proprietà all'estero. Ora, magari in altri anni non era così frequente fare investimenti fuori d'Italia, adesso non è così infrequente avere posizioni di investimento fuori d'Italia, avere immobili al di fuori dei confini nazionali. Allora ne parleremo con un esperto che gestisce appunto le posizioni di chi non ha magari il sostituto d'imposta nel nostro paese e quindi deve appoggiarsi ad altri professionisti per poter gestire questo quadro RW. E poi andremo a parlare di immobili, di mutui e di immobili con la consigliere nazionale del notariato Flavia Fiocchi, notaia e consigliera nazionale con delega alla comunicazione, e Matteo Favaro, direttore prodotti del credito di Mutui Online. Ne parliamo perché i notai stanno per presentare i loro dati aggiornati sull'andamento delle compravendite.

0: e dall'altra parte l'imminente iniziativa della BCE, ritocco ai tassi, insomma ci porta a considerare qual è in questo momento l'andamento del mercato dei mutui, quindi lo facciamo dopo le 11.30. Vi ricordo che come al solito abbiamo i numeri di telefono per comunicare con noi, comunicare con i nostri esperti. C'è sempre l'800240024, è il numero verde per poterci chiamare e intervenire in diretta, e poi c'è il 349-238-6666 che invece è il numero per i messaggi che conoscete bene. Vedo che già alcuni stanno mandando dubbi e perplessità proprio sui 3 euro. Allora guardate, vi prometto che faremo una puntata apposita su questi pacchi da 3 euro. Oggi siamo più orientati sul quadro RW e sulle proprietà all'estero, ma mettiamo subito in agenda anche questa possibilità. Pietro La Corte in regia, Marco Lombardo come sempre in assistenza e badanza al sottoscritto, e mi ha aiutato a preparare questa puntata. Allora, gentilissimo Pietro, io partirei con un effetto sonoro apposito specifico a Concio.
1: Cordue dei denari, famo esordi magari.
2: Buongiorno, mi auguravo che questo prelievo fosse da 15 euro, considerando la distruzione dell'ambiente, insomma la follia di questo sistema di vendita, veramente irrisoria sono 3 euro.
0: Allora, sì, questo dazio da 3 euro è per scoraggiare, lo sappiamo, ci sono queste importazioni di beni non di particolare pregio, diciamo così, che però sono anche problematiche soprattutto per il mancato rispetto di alcune normative nei luoghi di produzione, gli standard europei, e quindi il prodotto poi non è conforme alle nostre normative, ma in realtà l'estrema convenienza di questi prodotti ha fatto sì che sia oramai comune per molti di noi, per moltissimi di noi, fare queste richieste appunto tramite l'e-commerce, il commercio elettronico, e l'Unione Europea ha deciso appunto di intervenire per cercare di controllare, se non addirittura arginare, il fenomeno. Vedremo, vedo che continuate a mandarmi, qualcuno mi dice no, guardate, si applica la tassa europea, si applica al pacco, non agli articoli. Sì, però se gli articoli arrivano in 3 pacchi riuniti in uno, come sempre poi le cose sono, diciamo, semplicissime quando le leggi sulla Gazzetta Ufficiale italiana o dell'Unione Europea, quando poi le vai a calare nella concretezza delle situazioni che si possono venire a creare, ecco che diventano un po' più complicate. Ripeto, promettiamo subito una puntata, Marco Lombardo ha già preso buona nota della cosa. Invece vi voglio parlare di fondi pensione, un'altra cosa che scatta peraltro dal 1 luglio, cioè le novità normative sui fondi pensione, con il famoso oramai silenzio assenso, cioè il fatto che i nuovi assunti dal 1 luglio saranno automaticamente portati alla previdenza complementare, salvo che nei 60 giorni non decidano poi diversamente, non decidano di recedere. Ecco, ieri sono stati diffuse i dati sulle posizioni in essere, sono stati anticipati al Sole 24 Ore, che oggi li riporta in pagina 14, e così apprendiamo che sono stati superati i 10 milioni di iscritti ai fondi pensione. A fine marzo sono 11,9 milioni, 1,7% in più rispetto a dicembre del 2025. 11,9 milioni di posizioni corrispondono a 10 milioni 600 mila iscritti, perché naturalmente un iscritto potrebbe avere più posizioni, ad esempio una posizione presso il fondo di categoria, una posizione presso un fondo individuale non di categoria. Domani, peraltro, sarà presentata ufficialmente dal presidente Covip, cioè la commissione di vigilanza sui fondi pensione, il presidente Mario Pepe, la sua relazione annuale, in cui ci saranno questi e molti altri dati, in cui si vedrà qual è il panorama della previdenza complementare oramai alla vigilia, possiamo dire, di questo nuovo meccanismo di incentivazione che è contenuto nella legge di bilancio e che scatterà quasi nella sua totalità dal 1 luglio prossimo. In Sole 24 Ore già anticipa oggi che le risorse accumulate dalle forme pensionistiche complementari, l'anno scorso sono arrivati a 262 miliardi di euro, crescendo del 7,7% rispetto al 2024. Anche nel primo trimestre del 2026 di quest'anno i fondi negoziali, i fondi aperti, i piani di investimento previdenziale hanno raccolto complessivamente 4 miliardi e 700 milioni, crescendo così del 12,2% sul corrispondente periodo del 25. Quindi diciamo che c'è una attenzione crescente, probabilmente anche un numero di adesioni crescente rispetto a quello che era negli anni passati. Un piccolo promemoria per quanto riguarda l'IMU, perché scade martedì prossimo, quindi siamo a una settimana, scade il 16 giugno il versamento della prima rata dell'IMU, l'acconto, oppure se il contribuente volesse anche l'unica rata annuale. Il termine finale per la seconda rata è al 16 di dicembre, come al solito. Abbiamo anche un messaggio arrivato da un ascoltatore e che possiamo farvi ascoltare con il nostro Dillo a due di denari.
3: Dillo a due di denari.
4: Buongiorno, Gianni da Treviso. Volevo lanciare tra virgolette un grido di dolore, perché non trovo giusta una cosa. Io ho mio padre che vive in un appartamento che abbiamo comprato tempo fa, che è intestato a me, e è fuori del comune di residenza mio, ma i comuni qui dove abito io sono attaccati l'un l'altro. Conto che tra casa mia e casa sua sono 4 chilometri. E per questo motivo non può avere lo sconto del 50%. Però io penso, in una città grande, Torino, Roma, magari Milano, che da un capo all'altro della città ci sono tanti chilometri, si può avere lo sconto. Non è una cosa un pochino scorretta?
0: Sono effetti, come dire, amministrativi. Effettivamente l'ascoltatore nota una possibile disparità di trattamento, distanze anche molto maggiori ma nello stesso comune hanno un trattamento, distanze molto inferiori ma che comportano il superamento del confine comunale vanno in un altro trattamento. La normativa è questa e non credo neanche, anzi oserei dire, qui non ci sono spazi interpretativi di sorta. Se volete riascoltare alcuni dei passaggi importanti, quelli basici proprio, quelli fondamentali per l'imposta IMU, che ripeto va a scadenza per l'acconto martedì prossimo 16 giugno, potete riascoltare sul nostro sito, sul sito di Radio 24 oppure sulle tutte le maggiori piattaforme la puntata di ieri. Abbiamo avuto ospite uno dei massimi esperti, direi mondiali, non solo nazionali, cioè l'amico Luigi Lovecchio, che è commercialista, tributarista, firma storica del Sole 24 Ore e anche voce abituale qui a Due Denari a Radio 24, specialmente quando parliamo di tributi locali, non solo di IMU ma anche di tanti altri tributi locali. A questo punto, caro Pietro, essendo che siamo arrivati alle 11:21, io andrei con il primo ospite. Grazie. E abbiamo in collegamento il dottor Gianni Orlandi, Senior Manager Equity Compensation di Weltix. Buongiorno dottor Orlandi, scusi, l'ho fatto attendere qualche minuto.
5: Buongiorno dottore Meazza e buongiorno a tutti i radioascoltatori e tutti i detentori di Equity Estera, visto il tema che andremo a trattare quest'oggi.
0: Allora, l'ho fatto attendere sì, ma ho dato già qualche anticipazione, cioè ho detto parleremo di questo quadro un pochettino trascurato, il quadro RW della dichiarazione dei redditi, ed è il quadro che va utilizzato per il monitoraggio fiscale da persone fisiche che risiedono in Italia e che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria. Insomma, avete investito all'estero su piattaforme estere e che non hanno una rappresentanza in Italia, cioè non possono fare, come si dice nel gergo fiscale, da sostituto d'imposta, ebbene tenete presente che questi vostri investimenti vanno segnalati all'Agenzia delle Entrate nel quadro appunto RW. Non se ne parla moltissimo, mi pare, dottor Orlandi, no? Condivide sì, con me che il quadro non è proprio dei più popolari.
5: Non è dei più popolari, è un problema molto presente. Chi investe tramite le piattaforme appunto estere automaticamente passa da un regime amministrato ad un regime dichiarativo, quindi c'è un obbligo imperante del decreto legge 167 del 1990 che ci dice che dobbiamo automaticamente procedere con il monitoraggio appunto fiscale delle nostre posizioni. Questo avviene tramite poi il pagamento dell'IVAFE, che è un imposta patrimoniale è proporzionata al tempo anche di detenzione, oltre che al valore dell'investimento. Se ne sente parlare poco, però è un tema molto presente, dove anche l'Agenzia delle Entrate e gli enti adesso stanno guardando con grande attenzione questo riquadro RW.
0: Ecco, lei dice guardando, e già diciamo che abbiamo capito, noi contribuenti abbiamo capito cosa vuol dire il guardando, cioè controllando e eventualmente anche sanzionando. Allora, tanto per dare un po' di sostanza, come un esempio, avete delle stock option, cioè sapete di conoscenti, amici, amiche che hanno delle cosiddette stock option, sono questi piani di azionariato diffuso, questo è il termine più corretto, però diciamo gergalmente ce la caviamo così dicendo stock option. Ecco, sappiate che se ad esempio le stock option sono quelle emesse da una società straniera o anche italiana, ma che è quotata altrove, quindi le vostre azioni sono di fatto all'estero, le opzioni per le azioni sono di fatto all'estero, ecco, potreste essere interessati proprio dalla compilazione del quadro RW e dovreste così preoccuparvi se l'azienda per cui lavorate se ne sta occupando oppure no. Ho detto bene, dottor Orlandi, perché non vorrei aver preso qualche infortunio, prego.
5: Ha detto bene, è stato veramente molto preciso. Oggi si sente particolarmente parlare del mondo equity compensation, dei piani di azionariato diffuso. Le aziende, chi più chi meno, le utilizza. Ovviamente tutti coloro i quali detengono strumenti come le stock option e sono residenti fiscali in Italia, ma l'azienda, l'emittente è all'estero, in questo caso l'RW è obbligatorio, e quindi anche qui c'è un obbligo di legge atto a appunto richiedere l'adempimento al riquadro RW e al pagare poi successivamente l'IVAFE, che è appunto un'imposta patrimoniale anche particolarmente complessa nell'andare poi a identificare, perché è un valore che viene valutato in maniera estremamente complessa. Sono tutti obblighi che stiamo vedendo. Abbiamo la fortuna di operare noi come Weltix all'interno del panorama italiano, siamo leader per quanto riguarda la fiscalità e supportiamo proprio le aziende da un lato e i dipendenti dall'altro nella parte appunto della questione fiscale.
0: Ecco, una cosa importante, visto che spesso parliamo di criptovalute, di criptoattività, può accadere, sì, ed è forse anche più frequente il caso di chi usa delle piattaforme di trading non italiane, che però non sono attrezzate per fare da sostituto di imposta, cioè potreste aver investito in Bitcoin o in qualche altra criptovaluta con una piattaforma che è attrezzata per fare da sostituto di imposta, e in quel caso allora l'imposta verrà regolata, diciamo, avete una guida e un pagamento di imposta che viene effettuato dalla piattaforma o guidato dalla piattaforma. Ma se questa non è invece, per così dire, operante, rappresentata in Italia dal punto di vista fiscale, ecco che allora vi tocca l'RW e il regime cosiddetto dichiarativo, quindi è una complessità nella complessità. Se tutto questo è vero, dottor Orlandi, quanto ci si può far aiutare dai professionisti, dai CAF stessi appunto, perché poi la questione può riguardare anche pensionati di lavoratori dipendenti, quindi modelli 730 per capirci.
5: Sì, do un piccolo numero, circa il 90% degli investitori che oggi utilizzano la piattaforma estera non sanno di essere nel regime dichiarativo, e questo diciamo è un enorme problema. Questo per dare un sizing al problema. Per quanto riguarda l'aspetto invece delle sanzioni, ricordiamo che le sanzioni sono particolarmente alte, si parla da un 3 a un 5% per i valori non dichiarati e da un 6 al 30% per i paesi che sono in blacklist. Sicuramente ci sono i commercialisti, sicuramente ci sono i CAF, però in un mondo che ormai parla di artificial intelligence, di innovazione, di tecnologia, è bene affidarsi a dei player che utilizzano l'artificial artificial intelligence, la tecnologia a supporto, riescono a gestire anche masse critiche. Provate a immaginare quante aziende all'estero hanno migliaia e migliaia di dipendenti residenti in Italia. Per il commercialista è un onere, o per il CAF un onere veramente molto grande. Oggi la tecnologia ci viene in nostro aiuto, c'è un'infrastruttura che riesce a gestire in modalità end-to-end tutto il processo fiscale in maniera sicura. Quindi, ed essendo adempiente.
0: Questo significa che potrebbe darsi che la vostra azienda, pur essendo all'estero, pur avendo assegnato delle stock option, scusi, io continuo a dire stock option per brevità, poi sì, sappiamo che questi piani di azionariato diffuso possono essere un po' più articolati e complessi di così, potrebbe darsi che si sia già affidata a qualche società e quindi vi troviate già nella condizione di avere, ad esempio presso il supporto aziendale, un R2P regolato a puntino. Questo è quello che più o meno ci stava dicendo, no, Orlandi?
5: Sì, assolutamente sì. Noi poi con Vueltix siamo leader italiani nell'ambito proprio di supportare le aziende quotate all'estero, avendo anche un impatto fiscale e a livello di pricing veramente molto importante, perché è tutta un'attività manuale che cade poi sulla scrivania del commercialista dei CAF. Però ricordiamo anche che l'IVAFE è un'imposta anche difficile da calcolare, perché bisogna calcolare i tempi, il tempo di detenzione dello strumento finanziario. Quindi
0: Infatti, guardi, scusi se la interrompo, perché siamo quasi in chiusura con questa prima parte, ma già sono partite le domande, perché il quadro RW ha tutte delle sue particolarità di calcolo. Adesso ve ne facciamo grazia, naturalmente, però vi rimandiamo alla lettura di norme e tributi sul Sole 24 Ore, sui siti del Sole 24 Ore, sui nostri portali. Però una cosa va specificata: ad esempio sulle stock option un ascoltatore chiede, ma devo compilarlo, devo riportarle se sono effettivamente disponibili e non solo assegnate, chiede un ascoltatore, è così?
5: Sì, assolutamente. Il quadro RW è un quadro appunto che si occupa di monitoraggio fiscale. L'obiettivo qua prescinde dall'aspetto reddituale, ma l'obiettivo è proprio di tracciare l'insieme di asset che il dipendente ha all'estero.
0: A disposizione, esatto. Va bene.
5: Sì, prescinde dal concetto di capital gain, è proprio un monitoraggio, una presa visione degli asset che gli italiani hanno all'estero.
0: Grazie Gianni Orlandi, Senior Manager Equity Compensation di Vueltix. Grazie, buona giornata e buon lavoro.
5: Grazie a voi, grazie ancora.
0: E andiamo alle borse.
3: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni. Dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
6: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
7: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Non mancate alla seconda edizione della Nuclear Power Expo, la prima mostra convegno italiana dedicata al comparto dell'energia nucleare. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni nuclearpower-expo.it.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà. Ok, e quindi?
14: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
13: Allora la risposta è... MG.
15: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
16: Ti aspettiamo negli MG Store.
17: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
18: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
19: Vi presenta Borse in diretta.
20: I mercati azionari cinesi hanno chiuso in rialzo oggi con l'indice di Shanghai in aumento dell'1,28%, l'indice di Shenzhen in aumento del 3,02%. La borsa di Tokyo prosegue la fase di volatilità tentando un recupero dopo la drastica correzione di inizio settimana, con gli acquisti che si concentrano sulla tecnologia, mentre riappare l'ottimismo sul raggiungimento di un accordo in Medio Oriente, gli sforzi per garantire la cessazione delle ostilità tra Iran e Israele. L'indice di riferimento Nikkei segna un progresso del 2,17%. Il fermento per la nuova fase di riassetto dell'intero sistema bancario italiano spinge al rialzo il FTSE MIB, in questo istante più 1,78%. Positiva anche la borsa di Francoforte più 0,42% e di Parigi più 0,74%. Resta negativa invece Londra meno 0,36%. È tutto.
21: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
22: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
23: E quella lassù?
22: È la costellazione del benzinaio.
24: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
25: Una telefonata di notte.
26: Una fiammata improvvisa.
27: Dio mio, adesso?
26: La fuliggine.
27: Tutto nero, gran fumo. Probabilmente una scintilla.
28: La produzione è ferma.
29: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
27: Grazie anche a loro.
28: Non si vede più nulla del disastro.
30: Per essere preparato e sapere cosa fare dopo un incendio, scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfor di preparazione e gestione operativa dell'emergenza. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfor. Stop that.
31: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
32: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
33: In collaborazione con
34: Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale.
33: E con
35: A2A Life Company. Una vita più azzurra è possibile. A2A.
36: Due di denari.
37: Buongiorno,
0: Vanna da Roma, ho un quesito. Mio figlio vive e lavora a Boston, vorrebbe acquistare una casa a Boston, potrebbe richiedere il mutuo in Italia o è obbligato a richiederlo lì a Boston? Grazie.
1: Ecco, rieccoci qua. Allora, io quando

0: E insieme abbiamo anche il dottor Matteo Favaro, che è direttore prodotti del credito di mutuionline.it. Buongiorno dottor Favaro.
1: Buongiorno dottor Meazza e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Favaro, non so se lei ha già una risposta per questo caso, appunto, compro un immobile all'estero ma vorrei essere finanziato in Italia, è un'eventualità che si può dare?
1: Sì, è possibile. È possibile acquistare, ottenere un mutuo in Italia anche se si risiede all'estero. Ovviamente le banche richiedono della documentazione aggiuntiva.
0: Ah, certo, sì, non però, sarà semplicissimo, però, anche la visita del notaio potrebbe essere, o del perito della banca potrebbe essere un po' più complicata.
1: Però è perseguibile.
0: Va bene, no, niente, l'abbiamo chiarito, mi sembra un aspetto non irrilevante. Così come non irrilevanti sono i dati del notariato sull'andamento del mercato immobiliare, che ci serve poi appunto da gancio, come si dice nel nostro gergo, per andare a parlare della fase dei mutui attuale. Allora, dottoressa Fiocchi, notaia Fiocchi, secondo il vostro rapporto sui dati del 2025, il mercato immobiliare italiano ha avuto dei segnali confortanti, cioè sostanzialmente voi dite ha ritrovato slancio, sono aumentate le compravendite del 6,6%, sono cresciuti i mutui del 18,8% e con un confortante aumento anche di capitale erogato, quindi probabilmente anche il valore degli immobili, 30,4% di crescita del capitale erogato, valori economici complessivamente in crescita del 4,3%. Tutti i dati che so che tra l'altro voi siete state per presentare dei dati ancora più aggiornati su alcune città italiane, tutti i dati che vengono confermati anche da questa nuova rilevazione. Prego.
2: Certo. Sì, come ha ben detto lei, dottore, noi abbiamo proprio registrato e ci tengo a sottolineare che noi chiamiamo questi dati statistici dell'anno 2025, in realtà sono dati reali perché registrano tutte le compravendite immobiliari, mutui, tutte le transazioni che vengono ricevute dai notai d'Italia, quindi sono dati reali. Per cui quando parliamo di un aumento del 6,6% delle compravendite di abitazioni è effettivo, cioè sono aumentate anzi più precisamente del 6,63%. Stessa cosa per quanto riguarda i mutui e per quanto riguarda il capitale erogato e i valori economici in crescita. E domani uscirà il nostro focus sulle grandi città, in particolare ci siamo occupati di Milano, Torino, Verona, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Palermo e Bari, e tutte le grandi città che abbiamo individuato ai fini di questo focus registrano più o meno lo stesso slancio, lo stesso aumento, sia dal punto di vista delle compravendite di abitazioni, sia dal punto di vista dei mutui erogati e del capitale erogato.
0: Ci sono differenze nord-sud che emergevano già dagli altri dati statistici e poi vengono confermate dalle rilevazioni puntuali sulle città? Cioè,
2: ci sono queste differenze più nord rispetto al sud, però devo dire che ci sarà una grande sorpresa per la città di Palermo, che registra un aumento veramente importante delle compravendite e anche del comparto mutui, ovviamente tutto in proporzione al numero dei cittadini, alla vastità del territorio, alla superficie coperta, per cui è un aumento in modulo che poi confrontato con l'aumento invece che ne so della città di Milano, della città di Torino, ovviamente si riduce, ma in percentuale è un aumento che sarà una vera sorpresa, quella della città di Palermo.
0: E ancora non riguarda il matrimonio di Dua Lipa, di cui peraltro abbiamo scherzato ieri, non si erano ancora presentati.
2: Si immagini poi col matrimonio
0: Dua Lipa e consorte a Palermo.
2: Esatto.
0: Scusate il momento così. Invece un'ultima domanda però gliela voglio fare perché si collega molto bene a quello che voglio poi chiedere al dottor Favaro. Soggetti nella fascia 18-35 anni sono la maggioranza dei compratori. I venditori sono tra i 56 e i 65, i boomer proprio, siamo in piena fascia boomer. C'è un trasferimento, comincia il trasferimento immobiliare, quindi dalla fase di chi l'ha comperato durante la sua vita lavorativa o magari l'aveva già ricevuto in eredità dai genitori e comincia a passarlo agli eredi, mi viene da dire, ai futuri eredi, per carità. Prego.
2: In realtà poi qui

0: Parliamo di compravendite, non di donazioni, ma al tempo stesso le devo sottolineare che anche le donazioni, quindi l'anticipo dell'eredità agli eredi, ha registrato a livello dei nostri dati statistici notarili un notevole aumento, anche probabilmente per la riforma che il notariato ha voluto delle donazioni, quindi della circolazione degli immobili con provenienza donativa. Però tornando alle compravendite, è proprio così: la fascia dei 18enni, 18-35 anni, è addirittura il 25,6% degli acquirenti totali, segue al 21,9%, quindi al 22% circa, la fascia dai 36 ai 45. E i boomer invece, di cui io ad esempio faccio orgogliosamente parte, sono quelli che dismettono, diciamo, attorno
1: dismettono
0: al 27%, dismettono gli immobili.
1: Però si dice magari per comprare una casa più piccola, perché magari quella si è vissuto è diventata troppo grande. Favaro, ma quindi è un buon momento anche per un giovane per indebitarsi con un mutuo, perché sappiamo che il mercato del lavoro non è proprio così accogliente con i giovani. Prego.
2: Sì, beh, allora, il momento, se guardiamo i tassi, siamo in una fase abbastanza stabile, cioè dopo il ciclo di riduzione dei tassi avviato dalla BCE a giugno del 24, il mercato è entrato in una fase di relativa stabilità, cioè i variabili sono oscillati di poco, tra 2,60 e 2,70 come tasso. Il fisso rispetto all'estate scorsa ha avuto un leggero rialzo dovuto alla incertezza geopolitica, all'andamento dei mercati obbligazionari, ma comunque resta sotto il 3,50, che sono comunque livelli ancora competitivi. Quello che registriamo è una domanda stabile, leggermente in rialzo all'inizio del 2026. La cosa significativa invece è la durata media, stanno allungando molti mutui, quindi mutui che arrivano quasi ai 25 anni, e gli importi. Abbiamo raggiunto il massimo storico ad aprile con 146.600 come importo di mutuo richiesto, con picchi, come ci trovate a Milano, che superano i 180.000 euro.
1: Come sempre poi abbiamo delle località più calde dal punto di vista immobiliare, e Milano lo sappiamo anche dal punto di vista dei canoni d'affitto, per dire, dei valori degli immobili, è sicuramente una delle aree calde del paese. Vi fermo un attimo entrambi, perché ascoltiamo come va il traffico.
3: Strade in diretta.
4: Bentrovati tutti gli ascoltatori. Sulla A4 Brescia-Padova segnaliamo code per incidente tra Somma Campagna e Desenzano in direzione Milano. Incidente con code anche sulla A22 Brennero-Modena tra Alavio ed Affi per chi viaggia verso Modena. Sulla tangenziale ovest di Milano si registrano lunghe code per un veicolo in avaria tra Viale Certosa e la Vigia Vanese in direzione della 1. Ci spostiamo in Piemonte. Sulla tangenziale nord di Torino un altro incidente provoca rallentamenti presso l'uscita di Caselle per chi è diretto verso Aosta Milano. Disagi anche sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Attigliano ed Orvieto si viaggia in colonnati in direzione Bologna, anche in questo caso per incidente. A più tardi.
3: Due di denari.
1: Allora, torniamo a parlare di case, di mattone, sappiamo che noi italiani siamo dei grandi appassionati di immobili, li percepiamo anche come investimento, e allora a questo proposito, mercato delle seconde case, ad esempio. Notaio, dottoressa Fiocchi, voi avete monitorato anche questo caso? Prego.
0: Sì, certo, abbiamo monitorato il mercato delle seconde case, sia nella seconda casa, acquisto seconda casa da privati, sia acquisto seconda casa da impresa, che registra ovviamente un notevole divario rispetto alla seconda casa da privati. Abbiamo circa un 87% delle transazioni per le seconde case che è sotto i 200.000 euro di valore, quindi questo ci attesta che il valore medio, appunto, della transazione, per quanto riguarda transazioni fino a 100.000 euro, è del 68,55%, da 100 a 200.000 euro 18,44%, quindi la maggior parte delle transazioni delle seconde case, e sto parlando delle seconde case da privati, è appunto sotto la soglia dei 200.000 euro, mentre le seconde case da impresa, il valore mediano è diminuito rispetto all'anno 2024. Quindi abbiamo ad esempio un valore mediano di 153.450 euro rispetto ai 170.000 del 2024. Registriamo anche che la maggior parte delle transazioni, cioè quasi il 40%, avviene sotto la soglia dei 99.000 euro. Quindi si pensa ad investimenti, magari a ristrutturazione, aree non metropolitane, cioè possono pensare un po' all'acquisto della casa vacanza, ecco, dell'acquisto della casa alternativa.
1: O anche per investimento da affitto breve, visto che di solito sono interessate le località turistiche.
0: E poi lo vedremo nelle grandi città, anche nelle grandi città lo potremo vedere.
1: Torno dal dottor Favaro, direttore prodotti del credito di mutuionline.it. Dicevamo prima con la dottoressa Fiocchi, prevalenza dei giovani. Quanto pesano in questa prevalenza di giovani che si fanno finanziare, che acquistano le misure di incentivo, le varie misure di agevolazione statali e anche dove ci sono anche quelle regionali?
2: È bene ricordare che esiste il famoso mutuo giovani, no? Giovani è uno strumento pensato per facilitare l'acquisto della prima casa per quelli che hanno meno di 36 anni o le giovani coppie. I vantaggi sono la possibilità di avere molto spesso il finanziamento per l'intero importo, quindi il 100% del valore dell'immobile. Le banche spesso applicano condizioni agevolate per il mutuo. E quindi di base sostanzialmente c'è la possibilità di avere le garanzie pubbliche, i fondi pubblici che fanno da garanzia per questo tipo di mutuo. Quindi questo è un ottimo strumento per chi è giovane con le redditi ancora bassi, si voglia in qualche modo avviare nell'acquisto della propria casa, della propria prima casa.
1: Io gliela devo fare questa domanda, dottor Favaro, lei sa che gliela devo fare. Fisso o variabile? No, aspetti, però gliela faccio un po' più complicata di così. A parte che è un po', lo so che è come chiedere vuoi più bene al papà o alla mamma, lo so. Però se non mi risponde dipende, gliela complico ulteriormente. Fisso o variabile? Oggi 9 giugno o giovedì sera? Giovedì, cioè tra due giorni sera, quando abbiamo la decisione del BCE sui tassi di interesse, sul costo del denaro. Prego.
2: Provo a rispondere senza offendere né papà né mamma. Allora, oggi il vantaggio è sicuramente sul variabile. Stiamo parlando comunque di 80 punti base di vantaggio sul tasso. E che vuol dire su un mutuo di 120.000 euro a 20 anni un risparmio di 48 euro della rata mensile, sono 11.500 euro nell'intero periodo. C'è da dire che giovedì, a seguito della seduta della BCE, è molto probabile che vi sarà un aumento dei tassi che avranno delle ripercussioni sul tasso variabile, e quindi con l'aumento di 25 basis point questo vantaggio si ridurrà. È altrettanto molto probabile che da qui a fine anno i mutui, il tasso variabile aumenti ancora una volta, quindi la forbice si riduce quasi ad annullarsi da qui a fine anno. Il suggerimento che diamo sempre è il tasso variabile è l'ideale per chi è molto attento all'andamento del mercato e non ha sovraindebitamenti o ha redditi medio-alti. Chi ha redditi bassi e sovraindebitamenti sul variabile rischia di non essere in grado di assorbire eventuali discontinuità, quindi lo sconsigliamo.
1: Cioè possiamo dire, se avete, per così dire, le spalle finanziariamente parlando abbastanza robuste, potete permettervi anche l'alea del variabile, non voglio dire rischio, però insomma le oscillazioni del variabile. Se invece i vostri redditi sono costanti ma non vi danno una totale tranquillità, allora meglio che puntiate sul fisso. Ho interpretato un po' le sue parole, Favaro, mi perdoni.
2: Corretto, sì, corretto. C'è da dire anche che rimane sempre lo strumento della surroga, che è una peculiarità italiana che è di grandissimo valore, pertanto lì dove ci si dovesse trovare con una scelta non adeguata nel tempo si può cambiare istituto, quindi transitando su delle offerte migliorative senza nessun costo per il mutuatario.
1: Per il contraente. Chiudo con una notazione dalla dottoressa Fiocchi, considerazione del notariato, perché nelle vostre rilevazioni, tra i tanti dati che ci sono, c'è anche il lusso, che mi pare di capire che sia cresciuto negli acquisti nel 2025. Stiamo parlando di immobili sopra il milione di euro.
0: Sì, sì, il segmento del lusso mantiene, come abbiamo scritto, diffuso, la sua attrattività, naturalmente con percentuali molto esigue rispetto alle transazioni immobiliari, diciamo globali, ma è cresciuto nell'acquisto della prima casa da privati e anche da impresa, a differenza, ecco, dell'acquisto delle case con valore contenuto, e che è aumentato molto nell'acquisto della prima casa da privati ed è calato invece nella prima casa da impresa. Qui praticamente si equivalgono, mentre invece sono scesi gli acquisti di seconda casa di lusso da impresa. Cioè stiamo parlando però di un segmento, sì, che copre lo 0,58%, ecco, delle transazioni immobiliari, quindi questo, poca roba.
1: Immagino poi che sia anche molto più localizzato, perché certo nel quadrilatero della moda a Milano o in certe località, certo, turistiche di particolare pregio può darsi anche il caso, sì, della seconda casa di lusso costruita appunto dall'impresa e poi acquistata dalla,
0: e poi acquistata
1: da chi se la può permettere.
0: Si parla però di prima casa, quindi cioè, ci sono agevolazioni anche in questo caso.
1: Allora io ringrazio entrambi, grazie alla dottoressa Flavia Fiocchi, alla notaia Flavia Fiocchi, consigliera nazionale del notariato, alla delega alla comunicazione all'interno del Consiglio nazionale. Grazie dottoressa Fiocchi.
0: Grazie a voi, grazie a voi.
1: E grazie anche al dottor Matteo Favaro, direttore prodotti del credito di Mutui Online. Grazie naturalmente per entrambi e un arrivederci, una a risentirci a Due di Denari a Radio 24. Grazie.
2: Grazie a lei, grazie a tutti.
1: E noi torniamo domani, in due però.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
4: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
5: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: Il mondo della plastica e della gomma si incontra a Milano. Dal 9 al 12 giugno, Fiera Milano Ro presenta Plast, la principale fiera europea dell'anno dedicata al mondo delle materie plastiche, giunta alla sua 20ª edizione. Oltre 1000 espositori e 30.000 visitatori attesi da tutte le aree geografiche. 4 giorni per scoprire le ultime innovazioni tecnologiche del settore. Ti aspettiamo a Plast, dal 9 al 12 giugno, a Milano.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
2: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
9: Il segnale orario vi è offerto da
10: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
11: Sono le 12.
12: GR 24, il sole 24 ore.
11: Israele ordina l'evacuazione di Tiro in Libano, almeno 8 morti nei raid israeliani. Ben-Gvir contro l'Italia, parole inaccettabili e indegne, dice il ministro Tajani. Milano, studentessa ventenne in Erasmus, denuncia una violenza sessuale di gruppo. Maxi offerta di Intesa San Paolo su MPS, piazza affari sui massimi da marzo 2000. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. Almeno 8 persone sono rimaste uccise in un raid aereo israeliano su una zona popolare residenziale a Tiro in Libano, secondo quanto riferito dalla Protezione Civile del Libano Meridionale. L'attacco è avvenuto poco dopo che l'esercito israeliano aveva emesso ordini di sfollamento per la città. Gli operatori della Protezione Civile stanno evacuando gli anziani mentre i residenti sono in fuga. E questa mattina sul Medio Oriente le dichiarazioni dei ministri Crosetto e Tajani in audizione alle commissioni congiunte di difesa ed esteri.
13: Non ho parole per commentare ciò che lui ha detto nei confronti dell'Italia, che sono parole inaccettabili, che rispondiamo al mittente, non sono degne di un ministro.
14: Il capo della Farnesina Tajani ricorda poi che l'Italia contro il ministro della sicurezza israeliano Ben-Gvir ha chiesto anche sanzioni europee. Erez ha-Magaf, Afale, Erez ha-Kafkaf, il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte, il gioco di parole offensivo affidato a un tweet da Ben-Gvir dopo la notizia di essere indagato dalla procura di Roma per il fermo violento degli attivisti. Non sono ancora note le contestazioni per il campione dell'ultradestra ortodossa, fautore della pena di morte per i miliziani di Hamas, ma i reati ipotizzati negli esposti dei volontari della missione umanitaria a Gaza vanno dal sequestro di persona alla tortura al tentato omicidio. La massiccia presenza militare israeliana ha riportato in Libano la situazione di crisi dei primi anni 2000, dice intanto il titolare della difesa a Crosetto, facendo il punto in Parlamento sulle nostre missioni di peacekeeping. Il vice premier Tajani torna anche sulla vicenda dei due connazionali ancora detenuti a Bengasi. mesi senza alcuna accusa.
15: Ci sono delle interlocuzioni in corso che hanno già portato a un miglioramento delle loro condizioni di detenzione. Continuiamo a lavorare perché siano liberati il prima possibile. Proprio oggi è in programma una nuova udienza di fronte al procuratore libico.
14: Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: E parlando della guerra tra Russia e Ucraina, il ministro della difesa Guido Crosetto ha dichiarato che sta tornando attuale la minaccia atomica che avevamo relegato ai libri di storia. Nuovi attacchi russi intanto nella regione di Kharkiv, nell'est dell'Ucraina e su Zaporizhia, e il leader Volodymyr Zelensky è arrivato in Estonia per il vertice nordico-baltico.
16: Non possiamo dire che la Russia stia perdendo questa guerra, ma possiamo dire che sta perdendo l'iniziativa giorno dopo giorno. Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista al Guardian. La situazione militare è la più promettente per Kiev da 2 anni e mezzo, afferma il presidente ucraino, che ieri ha annunciato di aver avuto un colloquio con gli inviati del presidente americano Donald Trump, Witkoff e Kushner, durante uno scalo in Moldavia per discutere le prospettive diplomatiche in vista del prossimo vertice del G7 e degli altri appuntamenti internazionali previsti a giugno. Gli attacchi però non si fermano. 4 morti questa notte a Chuiv, 2 a Zaporizhia. Le truppe ucraine hanno attaccato il ponte di Shongar che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. Intanto riferisce sull'Ucraina il ministro degli esteri Antonio Tajani alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. Il futuro di Kiev, ha detto, è in Europa, un obiettivo che sosteniamo con convinzione, ma che deve venire nel quadro di un percorso basato sul merito, senza creare disparità di trattamento con gli altri paesi candidati, in particolare quelli dei Balcani. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Ora la cronaca italiana con una studentessa che ha denunciato di essere stata violentata dopo una serata in discoteca a Milano.
17: Una serata in discoteca con un'amica nella periferia est di Milano, i ragazzi conosciuti nel locale, poi gli abusi. Una 20enne spagnola in città per l'Erasmus ha denunciato di aver subito violenze di gruppo da parte di 4 o 5 giovani che l'avrebbero prima trascinata in una via appartata e poi costretta ad entrare in un'auto. Trovata dall'amica in strada, è stata lei ad accompagnarla in ospedale, dove è stata visitata e dove è partito l'iter per l'attivazione del codice rosso. Il fascicolo, al momento, è a carico di ignoti. I fatti risalgono alla notte tra il 22 e il 23 maggio. Solo pochi giorni dopo, il 5 giugno, il caso di una modella polacca aggredita in Porta Romana nel primo pomeriggio. Molestata e presa a pugni da 7 o 8 ragazzi, ubriachi, si è salvata dalla violenza grazie all'intervento di un passante. Lo vorrei incontrare per ringraziarlo, l'appello della donna. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Un operaio è morto a Piancamuno in Val Camonica, nel Bresciano, dopo essere stato travolto dal crollo di una parete che stava demolendo all'interno di un capannone. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo era impegnato in lavori di demolizione quando una porzione della struttura ha improvvisamente ceduto, investendolo senza lasciargli scampo. La borsa di Milano supera la soglia dei 51.000 punti sui massimi toccati a marzo 2000, trascinata dagli acquisti sui titoli finanziari, a spingere i rialzi la nuova fase del risico bancario che vede al centro Monte dei Paschi di Siena, dopo la proposta di aggregazione di BPM e la maxi offerta di Intesa San Paolo. Il segretario della Lega sono io, non sono schierato con nessuno, se vince Banco BPM o Biper non sta a me di fare per Tizio o per Caio, il commento poco fa del vice premier Matteo Salvini. E si avvicina la data dello sciopero nazionale dei treni che l'11 giugno minaccia di paralizzare il trasporto ferroviario italiano, convocata unitariamente dai sindacati FILT CGL, FIT CISL, UIL Trasporti, UGL Ferrovieri, Fast Confas e Orsa Trasporti per la mobilitazione. Sono in vista cancellazioni o variazioni dei treni dalle ore 3 dell'11 alle ore 2 del 12 giugno. A incrociare le braccia saranno i lavoratori di gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia e Trenord. Per evitare il blocco, sindacati convocati oggi alle 17 dal Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti. E tra poco Melog con Gianluca Nicoletti. Buongiorno.
18: Ciao, buongiorno. Oggi parleremo di cambiamento con Giovanni Lo Storto.
11: E grazie a Gianluca Nicoletti, a tra poco, e grazie a Marti Garramone in regia. Le notizie tornano dalle 13 in effetto giorno.

0: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: Capannoni industriali del futuro.
3: Oggi molti imprenditori hanno la necessità di dare una nuova immagine alla propria azienda e contestualmente migliorare il comfort dei propri spazi produttivi. Ma quali sono i criteri per capire se un capannone può diventare davvero uno spazio moderno, efficiente e adatto a un'azienda che guarda al futuro? Ne parliamo con Alberto Piasentini, Project Coordinator di Elysium.
4: Con la nostra consulenza diamo agli imprenditori una nuova prospettiva, facendo emergere il potenziale dei loro vecchi edifici. Grazie al metodo Elysium Regenera, interveniamo in modo integrato sull'intero involucro. Realizziamo coperture facciate in chiave moderna che garantiscono impermeabilità, isolamento termico e luce naturale. Tutto questo si traduce in una nuova immagine per l'azienda, un maggior comfort interno per i dipendenti e una riduzione dei costi di gestione per un'impresa che guarda al futuro.
3: Vai su radio24.it, accedi alla sezione Elysium Regenera e scopri applicazioni e risultati del metodo Elysium Regenera.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Ammettiamolo, siamo sempre connessi, siamo sempre stimolati, appena si crea un momento di vuoto, che facciamo? Tendiamo a riempirlo con una notifica, un video, uno scroll sul telefono, eppure proprio in quei momenti di apparente inattività potrebbero nascere idee, intuizioni e nuove connessioni. Ce lo racconta il dottor Michele Viana, oggi medico specialista in neurologia, dottore di ricerca in neuroscienze. Bentornato, grazie dottor Viana.
2: Ben trovata Nicoletta.
1: Allora, parliamo di noia. Mi piacerebbe parlare dell'ozium latino. Ecco, perché fa bene al nostro cervello?
2: È un aspetto molto importante. I latini l'avevano già capito. Non vuol dire non far niente, ma vuol dire veramente anche esplorare tutta una serie di ambienti e di situazioni che altrimenti non si può fare. E infatti, guarda Nicoletta, c'è un circuito che si chiama Default Mode Network, molto importante, molto conosciuto nelle neuroscienze negli ultimi anni, che è proprio si attiva ed è una modalità, diciamo, di attività interna, uno sguardo verso l'interno, ed è un circuito che si accende, si vede gli esami di immagini, di neuroimmagini funzionali, e in questo momento il cervello, grazie a questo circuito, rielabora esperienze, collega informazioni apparentemente lontane, riflette sul futuro e spesso genera nuove idee. Infatti molte intuizioni arrivano mentre facciamo una passeggiata, siamo sotto la doccia, guardiamo fuori dal finestrino di un treno, non mentre siamo immersi in notifiche e iperbombardamenti come lo siamo purtroppo, ahimè, molto spesso nella nostra vita quotidiana.
1: Messaggio registrato. Come possiamo allora recuperare spazi di noia positiva nella vita quotidiana senza viverli come una perdita di tempo? Perché questo è un po' il rischio che ci porta poi a riempirli, ad approfittare del tempo vuoto per fare altro.
2: Guarda, è una bellissima domanda e penso che la chiave sia capire questa cosa. I nostri amici devono capire che lo dicono le neuroscienze ed ha un senso, e quando loro lo proveranno vedranno la differenza, ma non serve inventarsi cose pazzesche. Fate una passeggiata, quando la fate magari non ascoltate il cellulare o disattivate le notifiche, aspettate magari qualche minuto in più prima di prendere subito il cellulare se avete un momento libero, se viaggiate in auto o in treno guardate fuori dal finestrino, piuttosto ascoltatevi una musica, ma è anche bello sfidatevi a capire cosa si prova, cosa si vive, come ci si sente senza tutti questi stimoli, perché scoprirete tante cose importanti, veramente si attivano proprio delle aree che altrimenti non si attivano, e quindi è veramente importante lasciare un po' correre il nostro sistema nervoso centrale libero, non sempre vincolato da tutti gli stimoli con cui lo bombardiamo.
1: Quindi non tutti i momenti vuoti sono tempo perso, alcuni potrebbero davvero essere il terreno in cui nascono le idee migliori, chissà. Scrivetecele, se vi viene qualche ideuzza geniale, obiettivo salute @radio24.it, la commenteremo insieme al dottor Michele Viana. Alla prossima, dottore.
2: Assolutamente, alla prossima Nicoletta.
1: Lascio la linea Gianluca Nicoletti con Melog e vi do appuntamento a domani. State bene, mi raccomando.

0: piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
1: Guerra e crisi climatica, emergenze globali intrecciate tra loro, anche se spesso una finisce per far dimenticare l'altra. Oggi è possibile calcolare il costo ambientale di un conflitto e attribuire precise responsabilità incrociando database, immagini satellitari e fonti aperte. In 4 anni di ostilità in Ucraina sono state immesse in atmosfera oltre 311 milioni di tonnellate di gas serra.
2: Oltre 5 milioni di tonnellate sono le emissioni di anidride carbonica equivalente prodotte in Iran in soli 14 giorni, le prime 2 settimane di guerra. Il bilancio è delle Queen Mary University di Londra, della Lancaster University e del Climate and Community Institute. Emissioni equivalenti a quelle prodotte in un anno da 1.100.000 auto a benzina, con danni climatici stimati in più di 1,3 miliardi di dollari.
3: Allora, chi conosce il senso di questa trasmissione sa benissimo ogni tanto che amo dei miei amici che possono apparire improbabili. Uno è Padre Benanti, con cui abbiamo fatto questo podcast che spero che stiate seguendo, altri sono vari, e ci facciamo delle belle chiacchierate su come sta andando il mondo, con la presunzione probabilmente ben collocata di trovare delle vie di riflessione un po' diverse, un po' tangenti rispetto a quelle che sono le basilari letture del quotidiano che leggete ogni giorno sui giornali, senza disprezzare i giornali naturalmente. Beh, oggi parleremo di cambiamento. Il cambiamento ci spaventa, logicamente. Siamo una generazione, mediamente io rappresento la generazione di chi mi ascolta, che ha vissuto gli ultimi decenni in cui il mondo è cambiato, in cui noi siamo fisiologicamente abituati a gestire un'infinità di problematiche che i nostri genitori nemmeno sognavano che esistessero, e non siamo probabilmente sufficientemente evoluti proprio da un punto di vista di poter contenere tutte queste informazioni. Un po' il tema è questo. Io vorrei che mi seguiste, chiamaste all'800240024 portando il vostro contributo su come voi state gestendo questo momento di grande cambiamento spaventoso, guerre, ma guerre non più motivate da giustificazioni che in qualche maniera ci davano il senso di dover essere in fondo partecipa a quello che stava accadendo, pestilenze, pandemie, popolazioni che si muovono, paure di tutti i tipi. Ecco, ci sono delle chiavi di lettura di questo cambiamento che stiamo vivendo. Oggi ho con me Giovanni Lo Storto. Giovanni Lo Storto, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a te Gianluca e a tutti gli ascoltatori.
3: Lo Storto avete sentito più volte, ospite di questa trasmissione, quando era direttore generale della LUIS. Oggi ha cambiato mestiere, direttore scientifico della Corporate Academy di Ferrovie dello Stato, e poi ha una sua azienda personale e si occupa di formazione. Parleremo anche di questo in modo particolare. Oggi è qui Giovanni Lo Storto perché ha appena pubblicato un libro per Saggi Mondadori, Jared Diamond, con Giovanni Lo Storto, 3 lezioni sul cambiamento, clima, pandemie, cigni neri, imparare dal passato per adattarsi al futuro. Allora, tu Giovanni hai preso questa persona eclettica, straordinaria, oggi poco conosciuta anche per una certa età, ma vinse nel 97 un premio Pulitzer con un suo libro famoso, Armi, Acciaio e Malattie, che raccontava un po' perché l'Occidente era privilegiato, non perché siamo alti, belli, con gli occhi azzurri, ma abbiamo avuto il culo di nascere in un posto particolare. Ecco, come l'hai conosciuto tu, Diamond, innanzitutto?
4: Diamond era stato già in LUIS qualche anno prima ancora del 2021 per fare un ciclo di lezioni con gli studenti. Jared è un personaggio molto particolare, uno studioso eclettico nel senso più pieno del termine. Lui nasce ornitologo e poi è diventato fisiologo e poi antropologo, geografo, però in realtà è stato un divulgatore scientifico straordinario.
3: Ha fatto uno studio sul diametro dei testicoli per capire esattamente, però per dirti
4: ha una curiosità
3: per capire la capacità di procreare quanto era legata a delle popolazioni che vivono in certi posti.
4: In realtà il tema dell'osservazione e della curiosità è poi uno dei punti, diciamo, centrali degli argomenti che abbiamo approfondito assieme, che poi sono anche nel libro. E poi tornò nel 2021 in Italia, in LUIS da noi, a fare degli incontri con gli studenti che organizzammo con 3 conversazioni sui temi che oggi raccoglie questo libro. Per una serie di ragioni, poi perché lui poi comunque diciamo, non è giovanissimo ma vive a Los Angeles, mettiamo appunto gli appunti di quelle chiacchierate con un po' di tempo, e quando li guardiamo a distanza di 4 anni più o meno, ci rendemmo conto che il mondo nel frattempo era di nuovo cambiato, perché quando facevamo quelle conversazioni era praticamente il giorno dopo dell'esperienza della pandemia, del Covid nel 2021.
3: Come la definiva lui la pandemia?
4: Lui la definisce, nel libro ci è riportato, la definì quasi quasi una cianfrusaglia, usando, lui parla 13 lingue, parlava in italiano in queste lezioni, e perché disse non tanto, anzi con tutto il rispetto per chi ha sofferto molto, per chi ha perso i propri cari durante la pandemia, che è stata certamente un disastro, però dal suo punto di vista, che parlava di crisi e di come si affrontano le crisi, il tema era che il Covid, rispetto ad altre crisi che noi potremmo essere costretti a vivere se non ci preparassimo con molta attenzione, ma di questo poi faremo una battuta più avanti, potrebbe risultare appunto il Covid una cianfrusaglia.
3: Speriamo che non sia una profezia, è attualissimo comunque il discorso, perché passato il Covid, con tutto il rispetto per le vittime, i dolori, le sofferenze, abbiamo dietro l'angolo cose ben più spaventose dal punto di vista dell'epidemia possibile.
4: Non solo, ma quello che ti dicevo, dopo che riguardiamo tutti gli appunti, ci mettiamo un po' di anni, ci accorgiamo dopo 4 anni che nel frattempo era arrivato ChatGPT, l'intelligenza artificiale, era scoppiata la guerra nel cuore dell'Europa, e allora che c'era la prima presidenza Trump e che era sembrata una parentesi nell'approccio politico internazionale, in realtà nessuno
3: era nulla rispetto a quello che è venuto
4: che
3: dopo,
4: sarebbe arrivato tutto questo, questa diciamo fretta di decisioni e questa urgenza della geopolitica rispetto alle questioni quotidiane di ogni paese.
3: Tu l'hai articolato su temi che in realtà possono essere molto utili per riflettere sul momento particolare. Riconoscere dello stato di crisi. Riconosciamo che siamo in un momento di crisi, indubbiamente. Lo avvertiamo lucidamente, però non diamo un senso preciso a questa crisi perché ha molte facce, viene da tante parti. Qual è l'elemento primario di crisi? La paura della guerra, la paura dell'epidemia, la paura dell'invasione, la paura della perdita dell'identità. Ecco, come avete trattato il tema innanzitutto del riconoscimento del fatto che siamo in un momento di crisi?
4: Lui è uno studioso, ti ricordo che appunto il libro era prima delle cose accadute negli ultimi 4 anni, ma le cose che lui disse e che oggi sono nel libro e che abbiamo lasciato così come fu discusso allora, non l'abbiamo aggiornato rispetto alle cose accadute dopo, sono sembrate troppo profetiche.
3: Ma è giusto, però, giusto perché mantiene un aspetto profetico da valore al libro.
4: Esattamente.
3: Oggi è facile raccontare quello che succede.
4: E lui che da studioso, quello che fece sostanzialmente fu di sistemare il tema della crisi, intanto posizionandolo tra la crisi personale e la crisi per esempio di uno Stato, e dicendo che sostanzialmente rispondono agli stessi meccanismi psicologici e strutturali. Una crisi va riconosciuta, una crisi va collocata nel senso della responsabilità, da una crisi occorre avere la capacità di apprendere, e poi le crisi, ci si prepara alle crisi, ci si prepara a tutto. Questo forse è una delle questioni centrali del libro, cioè la preparazione che ha a che vedere con l'education, con la formazione e con la rivoluzione di cui tutto questo avrebbe bisogno, attraverso quella che lui chiama paranoia costruttiva, che colloca per esempio con la Finlandia. Lui dice la Finlandia è un paese che ha paranoia costruttiva. Cos'è la paranoia costruttiva?
3: È
4: prevedere la crisi prima che arriva, cioè essere paranoici nel fare per esempio riunioni su cosa potrebbe accadere se arrivasse una pandemia, su cosa potrebbe accadere se ci fosse una crisi energetica improvvisa, su cosa potrebbe accadere se il paese fosse attaccato da una calamità improvvisa.
3: Ma dico, c'è un senso quasi di fatalismo, dire tanto arriva comunque e tanto comunque farà i suoi danni.
4: Ed il fatalismo non aiuta appunto alla preparazione. Quello che dice lui da studioso è: l'unico modo per affrontare meglio una crisi è provare a prepararsi. Tant'è che, per esempio, quando commentavamo allora il Covid, lui, come dire, censurava i paesi come gli Stati Uniti stessi che non si erano preparati e, come dire, raccontava che, per esempio, la Finlandia, già 3 anni prima che avvenisse il Covid, aveva comperato scorte di mascherine.
3: Allora, andiamo avanti. Tu hai detto che la crisi è... tendiamo a confondere quello che è una crisi individuale, personale, e una crisi generale. il momento di crisi personale, che sono gli strumenti umani che abbiamo per gestire la crisi, che poi amplifica tutto. Mi devo fare un'operazione, Dio mio, non va bene niente in famiglia, mi sento isolato dal mondo, questa è la crisi individuale. E tutto questo poi si riflette nella valutazione e nell'osservazione della crisi generale. Ecco. Evitare l'autovittimizzazione, cosa vuol dire in questo senso?
4: Vuol dire avere consapevolezza. L'autovittimizzazione nasce, cioè l'attribuire la responsabilità a qualcun altro e non agire attivamente per il cambiamento, è uno dei temi principali che riguardano poi, come dire, vivere la crisi con una minore consapevolezza e con una necessità di colpevolizzare, di responsabilizzare qualcun altro. Questo avviene a tutti i livelli, evidentemente a livello psicologico personale è qualcosa che non ti aiuta ad attrezzarti per provare a venire fuori dalla crisi.
3: Ma infatti non a caso la politica in tutto il mondo sta usando la formula più antica e più usata, quella che Hermann Göring disse al suo psicologo a Norimberga: troviamo un nemico, diamo un nemico, ognuno di noi cerca il proprio nemico personale o il nemico globale, e trovare il nemico aiuta a superare la crisi, c'è colpa sua.
4: Mentre l'onestà dell'autocritica è la condizione, diciamo, necessaria che ti può consentire di avere più strumenti per superarla. D'altro canto, un altro elemento che può essere utile è quello di come dire, cercare amici o casi simili o paesi in cui è accaduto qualcosa o sta accadendo qualcosa, attraverso cui imparare e, come dire, copiare l'approccio per provare ad avere una maggiore consapevolezza e a dotarsi degli strumenti per poter superare la crisi.
3: Allora, intanto dico al pubblico, ci state ascoltando probabilmente con qualche perplessità di cosa stanno parlando, la riporto su un piano individuale e personale. Ecco, come state affrontando questo periodo indubbiamente di crisi, sia a livello globale ma anche a livello nazionale, a livello locale? Abbiamo un'infinità di problemi, abbiamo sempre avuti, ma adesso i problemi sembrano accumularsi. Ecco, come state reagendo? Avete un atteggiamento passivo, un atteggiamento rassegnato? Cercate formule, guardate intorno, vi trovate impotenti, vi sentite minacciati da qualcosa che non potete capire? Vorrei capire quanto possibile nel campione umano che ascolta ogni giorno questa trasmissione, si stanno acquendo gli strumenti individuali per gestire la crisi, dato per scontato che la crisi c'è. La percezione della crisi non mi sembra che sia fittizia o fallace, c'è.
4: Non solo, tu hai fatto riferimento in apertura di questa conversazione che io vorrei recuperare adesso, cioè non soltanto noi stiamo vivendo un'epoca, un momento nella quale diciamo la parola che abbiamo cominciato a sentire pronunciare è policrisi, cioè vivere all'interno di un sistema combinato di crisi, però tutto questo sta avvenendo mentre ha preso piede in modo, diciamo, molto importante, per essere quasi eufemistici, una rivoluzione che avremmo chiamato digitale, ma in realtà ormai non è nemmeno più soltanto digitale, che riguarda appunto il modo in cui la macchina da computazione e basta passa a, diciamo, elaborazioni molto più complesse, molto più articolate, tant'è che le chiamiamo di intelligenza, sebbene artificiale.
3: Beh, il Papa se n'è accorto.
4: E con un'enciclica straordinaria.
3: Un papa che non a caso ha una laurea in matematica si è accorto che non è semplicemente tecnologia, non è il telaio a vapore che mette in crisi il lavoro, poveri lavoratori come faranno a lavorare. Capisce, c'è qualcosa che tocca nel profondo la nostra percezione dell'esistere. Una macchina che mette a repentaglio o confonde la nostra capacità di riconoscere un altro essere umano. Questa non è da poco.
4: E questa è, diciamo, l'evidenziazione che in un momento appunto di policrisi abbiamo un elemento ancora in più straordinario, nel senso di al di fuori di ogni ordinarietà immaginabile, che, per dirla con Kevin Kelly, chi avrà la nostra età nel 2100 ci invidierà terribilmente, perché noi abbiamo vissuto all'interno del cambiamento, no? E chi avrà la nostra età nel 2100 è qualcuno che nascerà nel 2050, quindi come dire, se assumessimo di avere in media 50 anni. Allora, il punto è che l'intelligenza artificiale ha un elemento straordinario che non deve sostanzialmente solo o soprattutto preoccupare, ma che può essere uno strumento di accelerazione anche delle nuove forme di apprendimento per guidare le trasformazioni e le consapevolezze verso qualcosa di, che possa produrre maggiore valore proprio per l'essere umano, proprio per ciò che è incarnato. E non dimentichiamo che la conoscenza è soprattutto sentimento, quindi, come dire, la macchina apprende, ma per fortuna direi non prova sentimento, non può dire no, e forse questo è il valore su cui costruire la maggiore rilevanza dell'essere umano.
3: Ma tu sai, caro Giovanni, che tutta la relazione umana è basata sulla simulazione del sentimento. Se noi ci relazioniamo simulando, e siamo bravissimi a farlo, anzi, molte volte sono ammortizzatori sociali che dobbiamo usare per forza, possiamo vivere senza simulazione, figurati, i pazzi soltanto, gli autistici dicono quello che pensano ogni momento e ne pagano le spese. La macchina entrerà a far parte del mondo dei simulatori e sarà sempre più difficile riconoscerla.
4: Però lasciami fare un esempio preciso a proposito di autistici. Rivelo un...
3: Diamond è sicuramente autistico, te lo dico.
4: un nostro segreto. Io e te ci conosciamo proprio su un progetto per ragazzi autistici.
3: Certo.
4: Ormai un po' di anni fa.
3: Tu mi hai fatto la prima raccolta durante una festa da Luis, ebbi i primi 10.000 euro con cui feci il primo film e cominciai a parlare. C'ho la foto di te con questo assegnone che hanno messo insieme i ragazzi con una loro colletta e feci il primo film autofinanziato.
4: E poi trasformammo un pezzo di parco in un orto insieme. E perché recupero questo ricordo che ormai...
3: Autistici giardinieri, cioè.
4: Esattamente. E in quell'occasione, quello che io ricordo con più, diciamo... chiarezza e la grande capacità di maggiore apprendimento che gli studenti avevano nel collaborare con i ragazzi autistici che imparavano un mestiere che era quello di giardiniere.
3: Sì, fu una cosa nuova perché studenti della LUIS, la futura classe dirigente possibile del paese, venivano a fare l'orto assieme ai ragazzi autistici. Fu una cosa nuova, un bel esperimento.
4: Ed era uno dei primi esperimenti di quello che poi abbiamo chiamato large learning, cioè apprendimento ampio, vasto e esperienziale. Ecco, allora, ogni volta che c'è apprendimento vasto, largo, esperienziale ed è incarnato, e la macchina è qualcosa.
3: Allora, noi adesso diamo la linea alle informazioni della borsa, senz'altro, poi riprendiamo con Giovanni Lo Storto, perché non sia soltanto una trasmissione sulla catastrofe, vediamo quello che concretamente è possibile fare, lavorare sull'educazione, sulla formazione. Noi ormai siamo andati, una generazione che può avere soltanto gli espedienti di sopravvivenza, ma i giovani vanno attrezzati per gestire la crisi. A tra un istante.
0: Excellence nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
6: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
8: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
9: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
10: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
11: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
12: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
13: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
14: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
15: Vi presenta Borse in diretta.
16: I mercati azionari cinesi hanno chiuso in rialzo oggi con l'indice di Shanghai in aumento dell'1,28%, l'indice di Shenzhen ha terminato in aumento invece del 3,02%. La borsa di Tokyo prosegue la fase di volatilità tentando un recupero dopo la drastica correzione di inizio settimana con gli acquisti che si concentrano sulla tecnologia, mentre riappare l'ottimismo sul raggiungimento di un accordo in Medio Oriente, gli sforzi per garantire la cessazione delle ostilità tra Iran e Israele. L'indice di riferimento Nikkei segna un progresso del 2,17%. Il fermento per la nuova fase di riassetto dell'intero sistema bancario italiano spinge al rialzo il FTSE MIB. Andiamo a vedere in questo istante Milano più 1,93%, Francoforte più 0,60%. Londra negativa meno 0,23%, Parigi positiva più 0,89%, infine il cambio euro-dollaro 1,1566. È tutto.
17: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
18: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
19: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
20: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
21: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
20: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
21: Grazie, mi sento già più carico.
20: Info su toyota.it.

0: Melog.
1: Allora, stiamo facendo una chiacchierata molto piacevole, spero altrettanto nell'ascolto di chi ci sta seguendo. Ricordo il numero 800240024, parliamo di cambiamento. Ne sto parlando con Giovanni Lo Storto, che è direttore scientifico della Corporate Academy delle Ferrovie dello Stato. Ha scritto un libro, 3 lezioni sul cambiamento, clima, pandemie, cigni neri, imparare dal passato, adattarsi al futuro, Mondadori. Il libro nasce da un ciclo di conversazioni nelle aule della LUISS con Jared Diamond, che è un personaggio eclettico stupendo, che osserva il mondo e ci racconta in anticipo come sta cambiando. Ci eravamo fermati un attimo a ragionare sul fatto che il cambiamento è difficile da gestire già per persone che l'hanno vissuto sulla loro pelle. Chi ha un'età, diciamo, avanzata, diciamo oltre la cinquantina, ha visto il mondo cambiare in maniera radicale e si trova sprovvisto di strumenti fisiologici per gestire questo cambiamento.

0: vogliamo sempre piegare, interpretare eventi storici, la mentalità storica alla contingenza del loro momento contemporaneo, come quando si è un po' arrampicato sugli specchi giustificando la ritrattezza tecnologica dei messicani a confronto di quella degli europei. Ma a parte questo, vivere i tempi di adesso, io trovo che il mondo, le società, e quello che accade alle società, non le società, quello che accade alle società non sia tanto diverso. Pensiamo alla grande peste del 1348, il colpevole in Europa occidentale fu visto negli ebrei, e quindi persecuzione ulteriore perché portavano la peste. Quello che secondo me sposta il modo in cui noi affrontiamo le crisi, che quindi ci sono sempre state, è Internet. Negli ultimi 20 anni sono stati sconvolti.
1: Vabbè, che abbiamo un occhio aperto sul mondo. Chi moriva di peste vedeva i confini del proprio villaggio, il massimo della propria città. Era facile gestire quella contingenza. Oggi abbiamo l'occhio aperto su tutti e tutti possiamo dire quello che vogliamo, tutti abbiamo libertà di pensiero e abbiamo mezzi di mitopoiesi personale e individuale. Ognuno di noi può credersi Dio se vuole, può aprire, scrivere e aprirsi un dibattito su di noi. Questo è l'elemento soggettivo. Giovanni Lo Storto.
2: Sì, no, ma è una considerazione interessante. La crisi non nasce oggi, ma oggi la chiamiamo l'epoca delle policrisi, perché come diceva proprio il nostro amico prima al telefono, con tutta la tecnologia digitale riusciamo a fare più cose in meno tempo e a vederle fare in ogni angolo del mondo. E questa connessione, che è disincarnata, se vogliamo riprendere quello che dicevamo, e disincarna la nostra capacità delle relazioni e molte volte le sostituisce. E allora, quando poi a questo aggiungi il fatto che le accelerazioni sempre della tecnologia avvengono così rapidamente da quasi non riuscire noi, tu dicevi fisiologicamente, ma forse anche biologicamente, ad assorbirle in una generazione, a differenza dei nostri antenati o dei nostri padri e nonni, cambia in una sola generazione n volte il modo in cui ci si approccia al lavoro, gli strumenti del lavoro e delle relazioni sociali, e noi forse non abbiamo tutti gli strumenti e il tempo per adattare la nostra biologia a questi nuovi strumenti.
1: Per farci venire il pollice opponibile ci sono messe centinaia di migliaia di anni. Abbiamo cominciato ad avere la presa precisa e a costruire cose. Adesso non possiamo in 30 anni cambiare noi.
2: Pensa al lavoro e a che cosa è successo quando è arrivata la macchina a vapore, un nuovo macchinario, o si è passati dall'agricoltura all'urbanizzazione. Sono state, diciamo, trasformazioni che hanno occupato alcune generazioni, o certamente decine di anni.
1: Il passaggio dall'aratro tirato dai buoi, che ho visto io negli anni 50, ancora io stavo in campagna, i contadini scalzi, col bue e lo frustavano, al trattore, che salivano su un trattore.
2: Ma basterebbe guardare a come si è trasformata la guerra. Chi avrebbe mai immaginato che un paese aggredito come l'Ucraina a un certo punto nel corso della guerra potesse sviluppare, per l'esigenza, lo diremmo in maniera jugad, in maniera, come dire, di esigenza improvvisa, la tecnologia dei droni, e trasformare la guerra in qualcosa di molto diverso, perché l'utilizzo dei droni in questo momento, per esempio, li vede come tra i maggiori esperti in Europa e forse al mondo. Allora, tutto quanto questo sono
1: accelerazioni. Ti ricordi quando nacque la generazione web 2.0, anche dopo, che giocavano con i droni, giocavano con le stampanti a 3D, anche tu hai fatto cose da lui, sei preso le stampanti, sembrava dei ragazzi che costruivano delle cose divertenti. Io mi ricordo che allora feci la prima trasmissione sui droni, nessuno sapeva cosa fosse, dico, ma stavo lo studio vicino al Quirinale, ma se io prendo un drone e ci metto una bomba e lo faccio passare sul Quirinale, diventa un'arma, sembrava una cosa impossibile. Oggi di drone se ne parla soltanto in termini di arma. Allora un giocattolo, ragazzi un po' strani che facevano oggetti con le stampanti a 3D e giocavano con i droni, che figata. Hai visto come è cambiato? Quanto? 10 anni, ma nemmeno.
2: Sono trasformazioni, inimmaginabili anche soltanto pochi anni fa.
1: Senti, spiegami bene allora cosa stai facendo te, perché sono anni che siamo partiti dall'esperienza fatta insieme alla Luis degli autisti giardinieri. Tu hai sempre visto questo pallino di usare sistemi non ortodossi per svegliare i giovani e dargli a loro degli strumenti per gestire la contemporaneità.
2: Ma io penso, Gianluca, che quello che stiamo dicendo oggi è proprio, centrato sul tema della formazione.

0: dell'apprendimento, cioè nel senso per affrontare la crisi, le crisi, un periodo policrisi, il cambiamento, le accelerazioni, occorre prepararsi e ci si prepara sostanzialmente studiando nei luoghi o nei metaluoghi in cui avviene l'apprendimento. Io sto lavorando ad una piattaforma che si chiama Learning e che sostanzialmente è un ecosistema dove la conoscenza non la si riceve ma la si genera, dice Jeffrey Schnapp, il filologo romanzo esperto di intelligenza artificiale, professore ad Harvard, che la trasformazione deve tentare di fare in modo che i professori o che l'insegnamento non sia appunto un'attività da drone di contenuti ma più che altro da motivatore di ispirazione. E allora il da designer di motivazione. Allora il punto è che la consapevolezza da cui parte questa sperimentazione di Learning è che tutti i sistemi di apprendimento sono costruiti sulla persona sbagliata, e cioè tutti sono costruiti non su chi studia ma su una media astratta che non esiste. Per questa media astratta è preparato il percorso.
1: Tu pensa alla scuola di base, che ancora si basa su programmi che sono ultradecennali. Immagino
0: lo stesso ritmo per tutti, lo stesso contenuto per tutti, gli stessi tempi per tutti. Il risultato è prevedibile, ci sono decine, centinaia, migliaia di persone che poi perdono il filo, smettono, si convincono che non sono abbastanza per
1: peggio,
0: poter seguire.
1: Chi segue il filo è omologato in una porzione media di umanità.
0: Mentre molte volte il problema non è loro, diceva così Ken Robinson, il super esperto di scuole, Sir Ken Robinson, che è mancato qualche anno fa, e molte volte quando tu pensi a chi abbandona la scuola, non è forse l'approccio non è chi abbandona la scuola, ma chi viene respinto dalla scuola perché non ne riconosce la necessità di un ritmo diverso rispetto a quello della media. Ecco, allora, quindi Learning è una piattaforma, diciamo, concettuale dove queste quattro presenze si incontrano: un tutore con esperienza reale, quindi un uomo, una persona, uno studente con un obiettivo concreto, un'altra persona, un agente di intelligenza artificiale che costruisce in tempo reale un percorso che prima non esisteva, e una organizzazione che, diciamo, contribuisce a creare il contesto di significato e gli strumenti dell'apprendimento.
1: Ecco, adesso noi dobbiamo dare adesso le informazioni del traffico, poi riprendiamo. Di questa, diciamo, queste quattro entità che tu hai citato, ce n'è uno che non fa parte, comunque al momento non ha mai fatto parte dei processi educativi, che è l'intelligenza artificiale. C'è il professore, c'è lo studente ad essere motivato logicamente, c'è l'organizzazione che crea gli strumenti a tutti, poi c'è l'intelligenza artificiale. Tu devi dirmi poi come interviene questo elemento, ma tra un istante, dopo il traffico.
2: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale. Con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
3: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
4: vi presenta Strade in diretta.
5: Bentrovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova è stato risolto il precedente incidente, ma si registrano code in smaltimento per il traffico accumulato tra Somma Campagna e Desenzano in direzione Milano. Lunghe code per incidente sulla A22 del Brennero fra Rovereto Sud ed Affi in direzione Modena. Passiamo sulla A26 dei Trafori, anche in questo caso un incidente causa code tra Ovada e Novi Ligure per chi viaggia verso Gravellona Toce. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, sempre per incidente. Si viaggia incolonnati tra Attigliano ed Orvieto verso Bologna. Nella stessa direzione un altro incidente provoca rallentamenti tra Fabbro e Chiusi. Per il momento è tutto, a più tardi.
6: Sono Arxivar AI, come posso aiutarti?
7: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
6: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
7: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
6: Ecco qui.
7: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.

0: Skylog.
1: Allora intanto ringrazio Martin Garamone e Paolo Valentino che mi assistono da Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini da Roma. Ricordo che sono qui in studio, sto nel mio studiolo, nella fondazione dove di là stanno i ragazzi autistici, ma lo faccio con Giovanni Lo Storto che mi ha seguito molto in queste nostre attività di contaminazione con cervelli ribelli e cervelli nello standard, che è direttore scientifico della Corporate Academy di Ferrovie dello Stato e ha appena pubblicato un libro per Mondadori insieme a Jared Diamond, che è un personaggio eclettico, che ha dato delle letture molto interessanti dell'Occidente, delle reali situazioni per cui l'Occidente ha prevalso rispetto ad altre aree geografiche. Il libro si chiama Tre lezioni sul cambiamento, clima, pandemie, cigni neri imparate al passato per adattarsi al futuro, per Mondadori. Ecco, stiamo parlando, Giovanni, nel momento più cruciale rispetto al... c'è un cambiamento che non ha precedenti rispetto ai cambiamenti passati, perché è veloce e la stessa generazione lo prova sulla propria pelle. Altri tipi di cambiamento hanno delle sfumate lente, te lo dicevo prima, mio padre aveva gli stessi strumenti elettorali del mondo di suo padre e del padre di suo padre, quindi diciamo tre generazioni più o meno vivono un mondo uguale. Rispetto a mio padre, che mi ha allevato con la guerra, i bombardamenti, la fame, le carestie, il tradimento, perché la famiglia mia era di destra, ma se fosse stata un'altra cosa, l'essersi affrancati alla dittatura, ho visto il boom economico, ho visto la nascita della rete e oggi ragiono di intelligenza artificiale. Tu dimmi se è normale che una persona nella sua vita passi da un medioevo reale, perché ti ho detto prima, vedevo i contadini con l'aratro e con il bue davanti che aravano la terra, e oggi parliamo con te di intelligenza artificiale. E questa è la chiave, il cambiamento è stato velocissimo e non siamo cambiati noi sufficientemente per gestire il cambiamento. Tu però dicevi una cosa molto importante, parlavi di lavorare sulle nuove generazioni, che è fondamentale, noi possiamo solo sopravvivere e in qualche maniera trovare degli adattamenti. Le nuove generazioni devono nascere con strumenti adatti per gestire il cambiamento, non basta essere nativi digitali o saper smanettare delle app senza capire cosa c'è dietro. Ecco, tu hai messo a punto un modello, ci stai lavorando perlomeno su questo modello, una piattaforma dove fa sì che l'istruzione, la formazione non sia generica, ma passi sulle specifiche qualità della persona a cui viene attribuita. Entra in gioco l'intelligenza artificiale, che è l'elemento di scandalo. Nella scuola italiana il grande dibattito è: lasciamo i telefonini ai ragazzi o li togliamo i telefonini? Gli facciamo fare l'educazione sessuale o no, perché devono farlo le famiglie? Temi assolutamente insufficienti. Quando i ragazzi arrivano a scuola già che hanno telefonini in tutti i loro pori, puoi togliergli quello che vuoi, ce l'avranno sempre addosso, e del sesso sanno tutto già 10 anni più dei loro genitori. Ecco, come metti questo elemento nuovo te?
2: Ma io parto da un ricordo. Nel 2015 venne in Luiss a fare un incontro con gli studenti. Mark Zuckerberg era all'apice della sua esperienza con Facebook, era partita un po' di anni prima, e abbiamo avuto in quell'occasione l'opportunità di scambiare una battuta con lui, e io gli chiesi: ma scusa, qual è secondo te il futuro dell'education? E la risposta di Zuckerberg allora fu personalized learning, cioè l'apprendimento personalizzato. Io ti assicuro che nel 2015 apprendimento personalizzato sembrava qualcosa di molto difficilmente comprensibile. Ecco, io penso che al centro di un progetto di trasformazione dell'education sia proprio, per dirla insomma in modo ampio, sia proprio quello di far sì che ci sia l'elemento umano molto presente. Noi abbiamo una scuola fatta di professori bravissimi che si dannano per tirar fuori e dare l'opportunità ai ragazzi, tutte le opportunità possibili ed immaginabili, ma alla umanità, quindi alla capacità delle persone di apprendere in un apprendimento che noi definiamo largo, ampio, di large learning appunto, la macchina può aggiungere un elemento di velocità, di accelerazione, di personalizzazione. Nel caso di questo esperimento che stiamo, di questa sperimentazione che stiamo portando avanti, il tema è che l'intelligenza artificiale può dare un contributo al docente nella predisposizione dei materiali e nella capacità di elevare il momento della valutazione, non una valutazione secca che si chiude in un voto, ma in un affinamento della capacità di apprendimento.
1: Fammi capire, Giovanni, tutto questo passa, vediamo se ho capito bene, sarà necessario comunque di una sorta di colloquio tra lo studente e l'intelligenza artificiale, che deve pesarlo
2: e studiarlo. Lo studente viene in contatto con l'intelligenza artificiale che personalizza sulla base delle sue esigenze la modalità con la quale lui effettuerà l'avvicinamento con la materia.
1: Faccio un esempio radicale: è come l'algoritmo che in maniera truffaldina viene messo in tanti sistemi di comunicazione social, che individua i vostri desideri, i vostri bisogni, ve li asseconda. In questo caso, in senso positivo, l'intelligenza artificiale vi fa una radiografia di quelle che sono le vostre potenzialità molto più velocemente quanto lo farebbe un contatto umano,
2: accelerando la tua capacità di desiderare la materia che stai studiando e quindi di interessartene da una parte, e dall'altra con un tutor umano che è un professore e che dal suo punto di osservazione integrerà le cose che nel rapporto uomo-macchina, discente, intelligenza artificiale funzionano di meno o vanno riallineate.
1: Beh, io spero che vada il tuo importo, il tuo esperimento, lo seguirò con attenzione, perché hai trasformato quello che è l'elemento più pericoloso e velenoso delle tecnologie, il fatto che ti rendano assuefatto e ti diano dei comportamenti, in elemento positivo. Ti studiano, ti guardano dentro dove difficilmente in poco tempo guardare un essere umano, e ti danno la maniera migliore per decifrare il mondo.
2: Esatto.
1: Grazie Giovanni Lo Storto, alla
2: prossima.
1: Grazie
2: a te.

0: e dove andate quest'estate?
1: In Trentino, con i bambini.
0: Ah, vi piace camminare?
1: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
2: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
3: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
4: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
5: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
6: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
7: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
8: L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo del lavoro e molte professioni sono a rischio. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Studi online mentre lavori, con video lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno, iscriviti subito. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
11: contabilizzare le fatture? Fatto.
12: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
13: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
14: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
16: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
17: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.

0: Effetto Giorno di Alessio Maurizi.
1: Medio Oriente, Israele continua le operazioni militari in Libano, evacuata a Tiro, almeno 8 morti. Trump resta ottimista, fasi finali dell'intesa. Tensioni Italia-Israele, Tajani contro il ministro Ben-Gvir, parole inaccettabili e indegne. Piazza Affari, il risico bancario spinge i listini, nuovo record per il FTSE MIB. Il caso Pierina Paganelli, la Corte in Camera di Consiglio a Rimini per la sentenza su Da Silva. Yannick Sinner torna al San Raffaele anche oggi per completare gli accertamenti medici. Finale NBA in gara 3 al Madison Square Garden, New York sconfitta e fischi per Donald Trump. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con le notizie di Effetto Giorno, metà giornata, e partiamo con il Medio Oriente, perché Israele continua le operazioni militari soprattutto nel sud del Libano. È stata chiesta l'evacuazione di Tiro e nei raid che sono seguiti ci sono state almeno 8 vittime secondo fonti libanesi. Intanto il presidente americano Trump torna ottimista e afferma che la diplomazia è nelle fasi finali di un'intesa, una buona intesa con l'Iran.
2: Se qualcuno pensava che le parole di Trump avrebbero fermato Netanyahu, per ora si è sbagliato. Israele ha diramato stamattina un ordine di evacuazione nella città di Tiro, inclusa la zona cristiana, i campi profughi e i quartieri circostanti. Almeno 8 persone quindi sono rimaste uccise nel raid aereo israeliano, lo ha riferito la Protezione Civile del Libano Meridionale ad Al Jazeera. Trump intanto continua a ostentare ottimismo. Secondo il presidente americano, la diplomazia americana si trova nelle fasi finali per raggiungere un accordo con l'Iran e porre fine al conflitto nel Golfo. Sarà un ottimo accordo, ha detto il presidente dopo gara 3 nelle finali NBA al Madison Square Garden di New York, dove quando è apparso sugli schermi, il presidente è stato abbondantemente fischiato. Intanto nello stretto di Hormuz un elicottero d'attacco Apache dell'esercito statunitense è precipitato ieri. I 2 membri dell'equipaggio sono stati tratti in salvo, ma non è chiaro se il velivolo sia stato abbattuto dal fuoco iraniano o abbia subito un guasto meccanico. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Intanto il ministro degli esteri italiano Tajani ha duramente criticato il ministro israeliano Ben-Gvir, che aveva definito l'Italia il paese delle ciabatte. Dopo la notizia delle indagini della Procura di Roma sul sequestro in acque internazionale dei militanti, tra cui alcuni italiani, della flottiglia. Sono parole inaccettabili che rispediamo al mittente, ha detto Tajani.
3: Non ho parole per commentare ciò che lui ha detto nei confronti dell'Italia, sono parole inaccettabili che rispondiamo al mittente, non sono degne di un ministro.
4: Il capo della Farnesina Tajani ricorda poi che l'Italia contro il ministro della sicurezza israeliano Ben-Gvir ha chiesto anche sanzioni europee. Erezza Magaf, Afale, Erezza Kafkaf, il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte, il gioco di parole offensivo affidato a un tweet da Ben-Gvir dopo la notizia di essere indagato dalla Procura di Roma per il fermo violento degli attivisti. Non sono ancora note le contestazioni per il campione dell'ultradestra ortodossa, fautore della pena di morte per i miliziani di Hamas, ma i reati ipotizzati negli esposti dei volontari della missione umanitaria a Gaza vanno dal sequestro di persona alla tortura al tentato omicidio. La massiccia presenza militare israeliana ha riportato in Libano la situazione di crisi dei primi anni 2000, dice intanto il titolare della difesa a Crosetto, facendo il punto in Parlamento sulle nostre missioni di peacekeeping. Il vice premier Tajani torna anche sulla vicenda dei 2 connazionali ancora detenuti a Bengasi, senza alcuna accusa.
3: Ci sono delle interlocuzioni in corso che hanno già portato a un miglioramento delle loro condizioni di detenzione. Continuiamo a lavorare perché siano liberati il prima possibile. Proprio oggi è in programma una nuova udienza di fronte al procuratore libico.
4: Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Verranno annunciate tra poco le nuove sanzioni europee contro la Russia per la guerra in Ucraina. Si tratta del 21esimo pacchetto in arrivo. Intanto proseguono gli sforzi diplomatici, ma anche e purtroppo soprattutto gli attacchi.
5: Non possiamo dire che la Russia stia perdendo questa guerra, ma possiamo dire che sta perdendo l'iniziativa giorno dopo giorno. Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista al Guardian. La situazione militare è la più promettente per Kiev da 2 anni e mezzo, afferma Zelensky, che è appena arrivato in Estonia per partecipare a un vertice dei leader nordici e baltici e per incontrare il presidente estone Alar Karis. Gli attacchi però non si fermano. 4 morti questa notte a Chuhiv, 2 a Zaporizhia. Le truppe ucraine hanno attaccato il ponte di Shongar, che collega la penisola di Crimea alla regione di Kherson. Intanto riferisce sull'Ucraina il ministro della difesa Guido Crosetto alle commissioni riunite esteri e difesa. Sta tornando attuale, ha detto, la minaccia atomica che avevamo relegato ai libri di storia. Il ministro ha spiegato che quando il conflitto terminerà, l'Europa dovrà confrontarsi con gli effetti della guerra, finanziari, energetici, con il grande numero di ex combattenti da reintegrare, con la ricostruzione dell'Ucraina. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora veniamo alle cose italiane con l'economia e anzi dovremmo dire la finanza, perché il cosiddetto risico bancario di queste ore, con l'offerta di Intesa San Paolo sul Monte dei Paschi di Siena, che si confronta con l'operazione invece proposta da parte del BPM, bene, la borsa festeggia con la spinta dei titoli proprio del settore bancario. Sentiamo.
6: Banca Intesa resterà in gara per acquisire Monte Paschi Siena anche se ci fosse una controfferta sul tavolo. Carlo Messina, amministratore delegato del primo gruppo bancario italiano, lo ripete in un'intervista a Bloomberg TV. La partita per il controllo dell'istituto senese, sottolinea Messina, sarà decisa dal prezzo che potenziali acquirenti sono disposti a pagare. Intesa, chiarisce la D, ha preparato l'offerta da 30 miliardi con attenzione per gli azionisti di Monte Paschi e anche valutando possibili controfferte. Per questo ha deciso di offrire sin dall'inizio, dice Messina, un ammontare significativo cash che non può che essere un elemento di attenzione per tutte le banche che volessero valutare un'offerta alternativa. Messina ha poi ribadito che Generali non è l'obiettivo dell'operazione. L'irruzione di Intesa nel risico bancario ha spinto la borsa di Milano a superare la soglia dei 51.000 punti sui massimi toccati a marzo 2000. Per il Financial Times l'offerta di Intesa ripristina un po' di buonsenso nella scena di fusioni e acquisizioni italiane spesso influenzate tanto dalla politica e dalle personalità quanto dalla massimizzazione del profitto. Le banche fanno il loro mestiere, a noi, dice il presidente della CEI Matteo Zuppi, rimane sempre di dire che se è una logica speculativa e meramente finanziaria è pericolosa. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Politica alle prese con l'esito dell'ultima tornata delle elezioni comunali con i ballottaggi, dove si registra un sostanziale pareggio.
7: La sostanziale parità al turno delle comunali porta di fatto gli schieramenti ad interrogarsi in vista delle politiche. Il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, il centrosinistra negli altri 3, Agrigento, Chieti e Trani. Il risultato finale insieme al primo turno è 10 vittorie per il centrosinistra e 6 per il centrodestra, che però prende Venezia, unico capoluogo di regione. Nella coalizione di governo non incide Futuro Nazionale di Vannacci, che però alle politiche secondo i sondaggi potrebbe viaggiare tra il 4 e il 5% ed erodere consensi alla Lega. Molte le incognite da qui al voto, si sceglieranno anche i sindaci delle 3 grandi città, Roma, Milano e Napoli, e lungo il cammino per il governo alle prese con il caro carburante dovuto alla guerra in Medio Oriente. Dall'altra parte c'è un centrosinistra litigioso che non ancora ha deciso chi sarà il candidato per Palazzo Chigi. Tutto dipenderà dalla legge elettorale. Il Rosatellum in vigore fa prevedere un pareggio. Lo Stabilicum, che vuole il centrodestra proporzionale con premio di maggioranza, prevede una maggiore stabilità. Ma l'opposizione è già salita sulle barricate per frenare la legge. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: La cronaca c'è attesa per il verdetto sull'omicidio di Pierina Paganelli avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. La Corte d'Assise è chiamata a deliberare su Luis da Silva, il 35enne senegalese, unico accusato del delitto della pensionata. La Corte si è appena riunita in Camera di Consiglio. La donna è stata uccisa con 29 coltellate nell'androne del condominio dove viveva a Rimini. L'uomo aveva avuto una relazione con la nuora della donna. Nuovo caso di violenza invece a Milano, denunciato da una studentessa spagnola dopo una serata in discoteca.
8: Una serata in discoteca con un'amica nella periferia est di Milano. I ragazzi conosciuti nel locale. Poi gli abusi. Una ventenne spagnola in città per l'Erasmus ha denunciato di aver subito violenze di gruppo da parte di 4 o 5 giovani che l'avrebbero prima trascinata in una via appartata e poi costretta ad entrare in un'auto. Trovata dall'amica in strada, è stata lei ad accompagnarla in ospedale, dove è stata visitata e dove è partito l'iter per l'attivazione del codice rosso. Il fascicolo, al momento, è a carico di ignoti. I fatti risalgono alla notte tra il 22 e il 23 maggio, solo pochi giorni dopo, il 5 giugno, il caso di una modella polacca aggredita in Porta Romana nel primo pomeriggio. Molestata e presa a pugni da 7 o 8 ragazzi, ubriachi, si è salvata dalla violenza grazie all'intervento di un passante. Lo vorrei incontrare per ringraziarlo, l'appello della donna. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E c'è stato un altro incidente mortale sul lavoro nel bresciano, sentiamo.
9: La giornata lavorativa era appena cominciata, erano quasi le 7 di stamattina quando all'interno di un capannone di via 25 Aprile a Pian Camuno in Valcamonica nel Bresciano c'è stato un cedimento improvviso in una struttura. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio di 71 anni, un committente dei lavori di manutenzione straordinaria affidati ad un'impresa, era impegnato in lavori di demolizione quando è stato travolto dal crollo di una parete. Sul posto sono subito intervenuti una squadra dei vigili del fuoco e i soccorritori, che non hanno però potuto far nulla, solo constatarne il decesso. Presenti anche i carabinieri, a cui ora aspetta il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente e stabilire se siano state rispettate le norme di sicurezza sul lavoro. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E a proposito di lavoro, presentato oggi un rapporto di Oxfam sulle disuguaglianze sempre più in crescita nelle grandi aziende europee.
10: La ricchezza è in mano a pochi, soprattutto quando si parla delle 100 maggiori aziende europee. Un nuovo studio di Oxfam, la Confederazione Internazionale delle Organizzazioni No Profit, mostra come il divario tra CEO e dipendenti sia cresciuto negli ultimi anni. Nel 2024 gli amministratori delegati hanno guadagnato 78 volte lo stipendio medio aziendale. Nel 2022 la differenza era minore, con un per 74 tra vertice e base. Il dato, che resta enorme, è comunque limitato rispetto ai gap statunitensi, dove nelle 500 aziende con più capitalizzazione un CEO riceve alla fine del mese anche 300 volte quello che prende un normale dipendente, una differenza trainata dalle big tech della Silicon Valley. Secondo lo studio che analizza i numeri del 2024, il paperone europeo è l'ex amministratore delegato di Stellantis Carlos Tavares, con un salario da 22 milioni di option ai manager. Il 70% degli utili infatti viene redistribuito agli azionisti, penalizzando investimenti in sviluppo, crescita e assunzione di nuovo personale. Per l'Oxfam cadono nel vuoto anche le promesse di eliminazione del divario di genere. Gli uomini guadagnano in media l'11% in più delle donne, naturale conseguenza della loro esclusione dai piani alti. Solo il 10% dello staff femminile ricopre ruoli manageriali. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ci fermiamo per la prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
11: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idea.

0: Ma è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
1: Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella sezione Governo e Istituzioni dei Sole24ore.com. Le informazioni essenziali dall'agenzia Il Sole 24 Ore e Radio Core sulle iniziative del Governo per combattere diseguaglianze, discriminazione di genere, dipendenze, cyberbullismo e per tutelare l'ambiente, la salute, la sicurezza dei lavoratori e i soggetti fragili. Sezione Governo e Istituzioni su Il Sole24ore.com.
2: Arredare, proteggere, coccolare, sempre con la sicurezza di un grande marchio. Per i più piccoli, garantisce Fappa Pedretti. Scoprite con quanto amore ci dedichiamo ai bimbi su www.fappapedretti.it.
3: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
4: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
5: Effetto giorno.
6: Le principali notizie di oggi: Medio Oriente, Israele continua gli attacchi in Libano, Trump però resta ottimista, fasi finali dell'intesa con l'Iran, dice. Le tensioni Italia-Israele, Tajani contro il ministro Ben-Gvir, da lui parole inaccettabili e indegne. Piazza Affari, il risico bancario spinge i listini, nuovo record per il FTSE MIB. Caso Pierina Paganelli, la Corte è in Camera di Consiglio a Rimini per la sentenza su Da Silva. Yannick Sinner torna anche oggi al San Raffaele per completare gli accertamenti medici. Eccoci qua. 13 e quasi 17 minuti, di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Ben ritrovati cari ascoltatori, 349-238-6666 anche oggi per stare con noi, per commentare le principali notizie di questa giornata. Allora, continua la guerra di Israele nel sud del Libano, nuovi attacchi, nuove vittime, almeno 8 secondo la protezione civile libanese nelle ultime ore. Nonostante la richiesta di fermarsi da parte di Trump, da parte del presidente americano, richiesta rivolta a Netanyahu da parte del principale alleato e quasi unico alleato di Israele in questo momento, mi sembra di poter dire, gli Stati Uniti. E allora torniamo in Libano, andiamo in collegamento con Beirut, dove c'è l'inviato del Sole 24 Ore, Roberto Bongiorni. Ciao, benvenuto.
7: Buongiorno Alessio, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
6: Allora, anche oggi facciamo un po' di cronaca, cerchiamo di capire insomma fin dove vuole arrivare insomma Israele, quanto si sta consumando questo strappo tra Trump e Netanyahu. Però prima, Roberto Bongiorni, ti chiedo di raccontarci un po' la cronaca di queste ultime ore, di questi ultimi attacchi sul sud del Libano.
7: Beh, gli attacchi sul sud del Libano sono stati particolarmente violenti contro la città di Tiro, dove siamo stati ieri, peraltro, sono stato di persona, perché oggi è stata evacuata per la prima volta da quando c'è la guerra tutta la città, l'antica città fenicia di Tiro sotto le Litani, abbastanza vicino ad Israele, e dopo aver evacuato anche la comunità cristiana hanno ripreso i bombardamenti, ci sono state anche diverse vittime, bisogna ancora cercare di capire quante. anche ieri c'erano state vittime. Quindi Israele, oltre a Tiro, poi sta procedendo con la sua offensiva di terra in tutto il sud del Libano, anche nella vicina città di Nabatie. Qual è il ragionamento che possiamo dedurne? È che sembra che Netanyahu, se si vuole fermare in Iran perché deve ascoltare Trump, vuole avere una contropartita per avere più mano libera in Libano, e questo almeno è quanto sta mostrando, perché l'offensiva israeliana non era dal 1982 che non penetrava così a fondo l'esercito israeliano sul suolo libanese.
6: Difficile rispondere a tutte queste domande, però continuiamo a farcele. Roberto, buongiorno. Cosa ha in mente, fin dove vuole arrivare Israele? L'obiettivo di eliminare Hezbollah resta quello credibile, o c'è un'intenzione, insomma, di penetrare, di annettere territorio, come è stato fatto anche a Gaza? Insomma, di fatto questo è l'esito del conflitto con Hamas. Adesso Israele sta rafforzando le sue posizioni nel sud del Libano, e quindi la domanda è questa, insomma, qual è l'obiettivo?
7: Ma guarda, Israele tutto sommato è anche abbastanza chiaro, ha sempre detto: noi vogliamo mettere in sicurezza il sud e vogliamo disarmare Hezbollah fino al fiume Litani, che dista 30 km dai 15 ai 30 km a seconda del tratto dal confine con Israele, e delimita le regioni del sud. Naturalmente Israele ha detto: o lo fa il governo del Libano, le forze armate libanesi, oppure lo facciamo noi. Ma il governo del Libano non può, con l'esercito in questo momento, che tra l'altro è meno forte di Hezbollah anche come armi e come organizzazione, con la forza di disarmare una milizia che è radicata. Lo stesso esercito è composto dal 30% di sciiti, in un paese che si è poggia su un fragilissimo equilibrio confessionale come il Libano, dove il presidente cristiano, il primo ministro sunnita, che è proprio il Parlamento sciita. Provocare con forza il disarmo di una milizia di una confessione può provocare dei turbamenti, dei smottamenti in un paese molto delicato. Per cui questa è la situazione. Israele quindi procede, dice, vuole mettere in sicurezza. Quello che è allarmante è che ha tracciato una linea gialla, una sorta di buffer zone all'interno della quale sta procedendo con una strategia di livellare il terreno per renderlo no man's land, livellando tutti i villaggi. Quindi ci sono delle esplosioni controllate che tirano giù interi villaggi.
6: Roberto, buongiorno. Altra cosa che ci stiamo domandando sempre di più in questi ultimi giorni è: perché Trump non riesce a fermare, a condizionare Netanyahu, che blocca, diciamo, il negoziato per la fine complessiva del conflitto? E quello che ti chiedo anche: che effetti ha il fatto che Trump abbia definito Netanyahu letteralmente un pazzo fottuto? Lui lo ha confermato, c'è stata questa tensione, poi naturalmente si racconta anche che i rapporti restano buoni, però insomma, per Israele da questo punto di vista è un punto basso nei rapporti con gli Stati Uniti, no?
7: Sì, Alessio, però se guardiamo bene cosa accade tra Trump, tra Netanyahu, che è il premier più longevo della storia di Israele, e i presidenti americani, ce ne sono di parole pesanti volate da parte dei presidenti americani. Sin Clinton si adirò molto, Barack Obama, Sarkozy, fino addirittura Biden, che si definiva sionista fervente. Non posso neanche dire le cose che Biden disse di Trump e che furono registrate in un libro. Quindi quella di Trump è l'ennesima conferma di come i rapporti tra Netanyahu e il presidente americano siano difficili. Stupisce il fatto che Trump, essendo il presidente più amico di Israele, perché ha riconosciuto Gerusalemme come capitale spostando l'ambasciata americana nel 2017-2018, ha riconosciuto le alture del Golan, è uscito dall'accordo nucleare nel 2018 firmato nel 2015 da Barack Obama, e da questa guerra un po' con l'Iran, figlia dell'uscita di quell'accordo. Insomma, è difficile capire come Netanyahu possa andare avanti anche con un suo alleato. Il problema è anche elettorale: Netanyahu ha bisogno di una guerra per stare in piedi, ha bisogno di far fronte alle richieste sempre più oltranziste di una parte del suo governo di destra, che è il più estrema destra di Israele. Quindi è difficile a questo punto che, davanti a una minaccia che vende come esistenziale anche come quella di Hezbollah, si fermi.
6: Roberto, buongiorno, inviato del Sole 24 Ore a Beirut, in Libano. Grazie, buon lavoro, a presto. Chiudiamo qua questa prima parte di Effetto Giorno dedicata alle questioni internazionali. Adesso invece apriamo una pagina che riguarda lo sport, ma se vogliamo possiamo agganciarci un po' ai temi internazionali con il nostro Dario Ricci, che intanto saluta.
5: Eccoci qua. Alessio, ben ritrovati.
6: Perché insomma, effettivamente
5: sempre Trump protagonista, cioè, direi proprio così, perché come abbiamo visto l'agenda del presidente americano è discretamente piena, ma trova anche dei momenti di ristoro, letteralmente, perché stanotte è stato a sua volta protagonista, spettatore di gara 3 delle finali NBA. Grande attesa a New York perché i Knicks è da 53 anni che non vincono il titolo, ultima finale nel 99, persa proprio contro i San Antonio Spurs. Knicks che tornavano a New York dopo il 2-0 sul campo degli Spurs in Texas. Ebbene, gara 3 con Trump a bordo campo, che ha visto però il successo degli Spurs, mentre New York sperava di potersi avvicinare a quella quarta vittoria che gli garantirebbe l'anello. Gli Spurs, trascinati da Wembanyama, questo fantastico giocatore francese, si sono imposti per 115 a 111.
6: Ma
5: per
6: Trump, una curiosità, ma Trump è un tifoso di
5: assolutamente sì, assolutamente.
6: Quindi non
5: sì,
6: una bella serata, perché allora, i Knicks hanno perso, lui è stato fischiato.
5: Fischiato, poi si è fatto il solito pisolino. Cosa che lo accomuna anche al suo predecessore, ma sì, insomma, fa una vita abbastanza stressante.
6: Questo indubbiamente.
5: Va anche detto che appunto lui sicuramente già prima delle elezioni da Daekun è sempre stato tra i protagonisti nel parterre del Madison Square Garden. Sottolineo che quando partecipa agli eventi sportivi non porta benissimo alle squadre per cui tifa, perché pochi giorni dopo la sua seconda elezione assistette al Super Bowl tifando per i Kansas City Chiefs, che furono in quel caso sconfitti dai Philadelphia Eagles. Adesso il KO dei Knicks, però partita tra l'altro dei Knicks, finale, serie finale che è ancora aperta, ed è un rischio che i politici non hanno ancora imparato a non correre, quello di schierarsi apertamente per una squadra, perché poi alla fine purtroppo se non vince
6: poi si crea una brutta nomea,
5: infatti,
6: una brutta
5: diciamo
6: nomea.
5: Così, diciamo proprio così.
6: Allora, Dario Ricci, questa è la settimana che ci porta, insomma, tra poco ai mondiali, siamo quasi in previgilia dell'inizio dei mondiali di calcio. Insomma, per quanto riguarda però l'Italia, c'è questa notizia che monta di un ritorno di Roberto Mancini. Cosa c'è di vero? Che punto siamo?
5: Ma sicuramente siamo a un testa a testa. Ricordiamo, data fondamentale da segnare in agenda, innanzitutto giovedì 11 inizia i mondiali di calcio e speriamo che siano comunque una festa. Poi il 22 giugno invece, per guardando al nostro orticello, le elezioni del presidente della Federcalcio con Giancarlo Abete e Giovanni Malagò, che sono i due candidati. Lì verrà ufficializzato anche il nome del CT, con un Roberto Mancini che, lo ricordiamo, è stato il conquistatore di Euro 2021, che è in rimonta rispetto a quell'Antonio Conte che è partito prima in questa volata sicuramente che ha avuto recentemente, poche domenica sera, l'endorsement anche di Silvio Baldini, no, che ha guidato ora ad interim la nazionale in queste due sfide amichevoli vinte con Lussemburgo e Grecia. Ecco, in questo momento Mancini sembra rimontare ed essere un'incollatura avanti, ma da qui al 22 giugno ancora ci manca.
6: Qualcuno ha apprezzato anche un po' lo stile, le scelte proprio di Baldini, chiaramente non è in corsa, insomma, però
5: diciamo che lui si è elegantemente tirato fuori. La suggestione che abbiamo avuto da queste due partite è stata sicuramente vivificante, perché abbiamo visto i nostri giovani comunque ben figurare, ma in due partite approcciate nel modo più serio, ma assolutamente balneari, anche perché gli avversari,
6: erano
5: con tutto il rispetto, erano decisamente modesti. Insomma, però da quella filosofia, da quell'attitudine, il nuovo CT dovrà trarre ispirazione per poi lasciare il suo segno.
6: Dario Ricci, ultima cosa, oggi Jannik Sinner è tornato per la seconda giornata in ospedale per questi controlli medici dopo il malore al Roland Garros. Cosa sappiamo anche qua su questa situazione, insomma, per quanto riguarda Sinner?
5: Diciamo che c'è il massimo della riservatezza, perché ovviamente tematiche e notizie relative alla salute delle persone e quindi anche degli atleti, riservatezza impongono, chiaramente esami assolutamente puntuali e specifici per capire le ragioni, no, di quel crollo così clamoroso contro Juan Manuel Cerundolo. L'obiettivo chiaramente adesso è Wimbledon, no? 29 giugno inizia il grande torneo londinese sull'erba più prestigiosa al mondo. Sinner difende il titolo che lo scorso anno conquistò in un'epica finale contro Alcaraz che non ci sarà per il noto infortunio al polso. Ebbene, l'altoatesino, il numero uno del tennis mondiale, vuole arrivare a Wimbledon con tutte le certezze, almeno conoscitive rispetto al suo stato di salute, ma soprattutto su quelli che sono effettivamente i suoi limiti e quindi come convivere anche con situazioni psicofisiche estreme.
6: Dario Ricci, grazie.
5: Grazie a
6: presto,
5: te.
6: Buon lavoro. Noi ci fermiamo qua ancora per la prossima pausa. Torniamo tra poco. 349-238-6666.
8: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
9: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
8: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
9: E ci mantiene giovani.
8: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
9: Perché Oliveto è Oliveto.
10: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
11: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
15: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
16: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
17: Mi hai detto che ami l'Islanda.
16: Ma vivo in Italia.
15: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
18: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
19: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
20: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
21: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
22: Vi presenta... Borse in diretta.
23: Le speranze di un accordo tra Iran e Stati Uniti per mettere fine al conflitto in Medio Oriente sostengono le borse europee. A spingere gli acquisti sono le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump, secondo cui la diplomazia statunitense starebbe completando gli ultimi sforzi per raggiungere un'intesa entro pochi giorni. Così arretra il petrolio, sebbene con prudenza considerando le numerose trattative annunciate nell'ultimo periodo e mai concretizzate. Milano è la migliore, in progresso dell'1,93% con il FTSE MIB su nuovi record, spinto dal risico delle banche. In particolare brillano MPS e Mediobanca, entrambe in progresso di oltre il 3%. Bene anche Intesa San Paolo e Unipol, mentre Generali supera la soglia dei 40 euro per azione, livello mai visto prima. In evidenza anche Banco BPM dopo la proposta di aggregazione presentata nei giorni scorsi con la banca senese. Tra i tecnologici torna a correre ST Microelectronics, sostenuta insieme a altri titoli legati all'AI. Da Radio Core Leonora Micheli per Radio 24.
24: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
0: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo. E invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
1: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
0: Ma tutto tutto?
1: Tutto tutto.
0: Ma chi? Ma come?
1: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
2: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
3: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
2: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
3: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
2: Ecco qui.
3: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
4: Cosa puoi fare in 5 minuti? Matematica, latino, mindfulness, yoga, degustazione di vini. 5 manuali da leggere poco alla volta, ovunque e in qualsiasi momento. In 5 minuti è in edicola con Il Sole 24 Ore dal 9 giugno. Ogni martedì con un volume dedicato a un diverso argomento. A 9,90 euro ogni uscita.
25: Effetto giorno.
6: Eccoci qua alle 13:35 minuti, siamo di nuovo in diretta con Effetto giorno, cari ascoltatori. Adesso parliamo di economia, lavoro e disuguaglianze. Nella prima parte di Effetto giorno vi abbiamo dato una breve sintesi dell'ultimo rapporto di Oxfam, secondo il quale il 70% dei profitti delle prime 100 aziende europee va agli azionisti e lo stipendio dei numeri uno di queste aziende 78 volte più grande di quello di un dipendente medio, numeri in crescita, numeri che segnalano un percorso verso una crescita delle disuguaglianze. Ne parliamo con il professor Maurizio Del Conte, che torna a trovarci, esperto di diritto del lavoro. Buongiorno e benvenuto.
26: Buongiorno a tutti voi.
6: Allora, Del Conte, faccio solo una piccolissima premessa di carattere proprio così diciamo comunicativo, editoriale, no? Perché si può parlare di disuguaglianza? Perché sono un tema sociale, ci sono ingiustizie, come affrontarle, cosa fare, come risolvere, ma c'è anche, mi sembra, un tema economico sempre più importante, perché la domanda che anche Oxfam si fa, questo assetto dell'economia che spinge molto verso la cima della piramide delle ricchezze, quanto è efficiente, quanto genera produttività e crescita per tutti? Ecco, sono un po' queste le domande. La prima cosa che le chiedo è cosa emerge, no, da questo rapporto di Oxfam che ci deve interessare.
26: Beh, emerge purtroppo che le imprese cercano di massimizzare il profitto nel breve, e la massimizzazione del profitto nel breve è proprio conseguenza della strategia redistributiva del profitto, perché è chiaro che se il management viene pagato sulla base di obiettivi a breve e sulla base di quanto ridistribuisce ai suoi danti causa, cioè agli azionisti, è ovvio che la strategia non potrà che essere quella di massimizzare nel breve periodo e quindi di ridurre gli investimenti di lungo periodo e naturalmente di tagliare i costi, a partire dal costo del personale. Ora, proprio dal punto di vista di pura efficienza, questo sì, ha due effetti negativi. Il primo chiaramente è sulla capacità di innovazione, ricerca e sviluppo, perché normalmente la quota di utile che viene redistribuito all'azionista è una quota che è totalmente improduttiva sotto questo profilo. Tanto più invece c'è un reinvestimento nell'azienda e quindi nella sua capacità di ricerca e sviluppo, tanto più l'azienda cresce. Quindi nel lungo periodo questo dà sostanzialmente non funziona. Dall'altra parte, sul lato dipendenti, c'è un depauperamento di quello che si chiama capitale umano, perché anche qui la retribuzione è anche il segnale del investimento in competenze, e nel trattenere le competenze e nel far crescere le competenze interne. Se tutto questo va a detrimento cioè va a favore del profitto dell'azionista, è chiaro che tutto questo si impoverisce. Quindi purtroppo questa è una tendenza che si registra da molti anni, in verità, ma che non sembra aver controtendenze, sembra che continui a aumentare. Io ricordo soltanto il caso, insomma, che è stato agli onori delle cronache, il caso Stellantis, appunto.
6: Infatti volevo arrivare proprio lì, professor Del Conte, perché è citato proprio anche in questo rapporto di Oxfam, è il caso di Stellantis, perché se ho capito bene, lei dice: se i manager, diciamo, approvano un passaggio di profitti verso gli azionisti, e poi gli azionisti aumentano lo stipendio dei manager, quasi come dire a ringraziamento per quello che è stato approvato, è un circolo vizioso. E il caso di Stellantis fu clamoroso, con Tavares che prese una

0: relazione diretta fra il caso Tavares e la crisi di Stellantis, però
1: cioè, sono due fatti che stanno lì davanti a noi e poi insomma,
0: sono due fatti che però sono appunto incontestabili l'uno e l'altro e purtroppo certamente questo ha segnato un declino complessivo dell'azienda.
1: Chiarissimo. Diciamo anche che questo rapporto di Oxfam, lo ripeto, riguarda le prime grandi 100 aziende europee, non stiamo parlando di tutte le aziende, delle medie aziende o anche di alcune grandi aziende, parliamo di grandissime aziende per quanto riguarda questa tendenza. Ma le voglio chiedere una cosa, Del Conte, perché questa tendenza che è un po' negativa proprio anche in termini di efficienza economica, secondo lei, oltre che generare ingiustizie, è in qualche modo socialmente accettata, no? Pur essendo controproducente, perché non leggiamo di grandi critiche di questo tipo di situazioni, tutto sommato, o di movimenti, insomma, di manifestazioni, di chissà che cosa.
0: Sa, siamo in un periodo storico in cui, almeno in Europa, le grandi imprese sono tutte tendenzialmente in crisi, si stanno riducendo, non stanno crescendo e quindi è difficile mettere, diciamo così, in ulteriore crisi queste aziende. Diciamo che ci teniamo quello che abbiamo, perché chiaramente ancora queste aziende sono in grado di fare un po' la differenza rispetto al tessuto di medio micro imprese.
1: Cioè, timore
0: quindi
1: che vada ancora
0: sorta,
1: peggio, lei dice, timore che vada ancora peggio.
0: Esatto, c'è il timore che ci teniamo il meno peggio, questo però non significa che sia un apprezzamento, è semplicemente un po' una rassegnazione. Probabilmente un po' più di consapevolezza appunto degli effetti di cui abbiamo parlato poco fa farebbe sì che ad esempio quei meccanismi partecipativi di cui pure nel rapporto si fa menzione, ma che poi di fatto sono poco praticati, possano invece diventare più diffusi e anche più incisivi, perché se è chiaro che se i lavoratori cominciano ad avere un ruolo e i loro rappresentanti nella governance delle imprese, certi fenomeni non è un caso che tradizionalmente le grandi imprese tedesche non vedono questo divario così significativo e hanno invece la tendenza a reinvestire moltissimo nella stessa azienda e quindi naturalmente anche nel personale e nelle competenze.
1: Spunto interessante quest'ultimo del professor Maurizio Del Conte, che intanto saluto e ringrazio per essere stato
0: grazie
1: con noi.
0: Grazie a voi.
1: Insomma, la notizia, poi se volete i dettagli li trovate in rete, il rapporto Oxfam sull'aumento delle disuguaglianze e anche i ragionamenti economici, non solo sociali, che si possono fare in termini di minor efficienza in alcune di queste grandissime aziende. Naturalmente non sono ragionamenti generalizzabili. C'è il break, tra poco effetto mondo.
2: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
3: Strade in diretta.
4: Bentrovati, partiamo dalla A9, la Inate Chiasso, dove a causa di un incidente il traffico è momentaneamente bloccato tra Como Centro e Como Monte Olimpino in direzione della Svizzera e si registrano di conseguenza lunghe code a partire da Fino Mornasco. Disagi anche nel Torinese sulla diramazione per Pinerolo, tratto chiuso per veicolo in fiamme tra Candiolo e Orbassano con possibilità di rallentamenti. Sulla 1 Milano-Napoli si verificano code per incidente tra Attigliano e Orvieto in direzione Bologna. Vi informiamo infine che in seguito ad un incidente sul tratto pugliese dell'A14 Bologna-Taranto, il bivio per Bari zona industriale in direzione del capoluogo pugliese è stato chiuso al traffico per chi proviene dall'A14. Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Effetto mondo.
5: Trump likes to claim that New York loves him. New York does not. In Manhattan, for the record, Donald Trump and J.D. Vance got 17% of the vote in the presidential election in 2024. Not 70%, 17%.

0: Giulia Crivelli, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Cosa ci hai fatto ascoltare?
1: Siccome, insomma, credo che sia da ormai da stamattina che tutti mandano in onda questi video o audio di Trump che arriva al Madison Square Garden per la partita dei Knicks, che tra l'altro i Knicks hanno perso contro ogni pronostico, 111-115, quindi si va alla partita 4 e contro i San Antonio Spurs. I Knicks sono la squadra di New York. Donald Trump non è mai stato noto per essere un fan della pallacanestro, anzi in passato ha attaccato duramente l'NBA come associazione della pallacanestro. Con queste premesse, l'abbiamo già detto anche ieri, ha voluto essere lì in presenza, ha fatto arrivare tutti per ragioni di sicurezza comprensibilissime con circa 2 ore di anticipo. I servizi di sicurezza hanno annullato tutti i watch parties con i maxi schermi per le città. Quando il suo corteo arrivava con la famosa macchina gigantesca e davanti e dietro le altre macchine della sicurezza, lui è un po' come fa la regina o il re in Inghilterra, faceva ciao con la manina e purtroppo le mani dei passanti facevano altri segni.
0: Tipo?
1: Appena poi è arrivato, si è seduto naturalmente in una tribuna d'onore. Come ogni partita importante viene preceduta dall'inno nazionale.
0: Certo.
1: Tanto questa è stato scelto un cantante nero che ha vinto anche tantissimi premi, noto per essere molto critico verso l'amministrazione Trump. Insomma, sono partiti dei boati negativi che è stato impossibile coprire. Tra l'altro, in televisione, anche qui secondo me comprensibilmente, hanno cercato di smorzarli, ma come siamo nell'era dei social, quindi tutti hanno messo i video e gli audio registrati in modo più insomma meno professionale, si è sentito molto di più. Ma la cosa ancora più incredibile è che a un certo punto si è addormentato. Le partite di pallacanestro, lo sanno benissimo gli ascoltatori di Radio 24, non durano tantissimo, sono un tempo fisso, sono 4 quarti da un quarto d'ora con tutte le piccole pause, quindi non si può dire che fosse, insomma, distrutto dalla lunghezza della partita, però è riuscito ad addormentarsi. Nel brano che avete sentito, Rachel Maddow dice, ricordiamoci, insomma, non deve stupire, Donald Trump crede che New York lo ami moltissimo, non è proprio così. Ricordiamo che nel borough di Manhattan, che è uno dei 5 boroughs di New York, della città di New York, alle elezioni del 2024 il ticket Trump-Vance ha preso il 17% dei voti, quindi era Kamala Harris più dell'80, quindi capite che insomma non è proprio, è di nuovo un po' l'universo di Donald Trump pensare che New York ancora lo ami così tanto. Comunque questo, insomma, vedremo, perché intanto naturalmente la questione veramente importante è quella dell'Iran, però sappiamo che tregua sì, tregua no, pare altre telefonate burrascose con Netanyahu, però di fatto siamo in uno stallo e i prezzi continuano a salire. E il segretario al tesoro Scott Bessent, che è l'unico, lo dico perché adesso che ci sono tutte queste lotte intestine all'interno dell'amministrazione Trump, è stato attaccato anche per questo, è l'unico apertamente gay dell'amministrazione, è sposato e ha 2 figli, avuti naturalmente con la maternità surrogata, è ministro del tesoro ed è stato in particolare attaccato da una deputata della California democratica Loretta Sanchez sul tema di questo permesso speciale, questo lascia passare mai visto prima dato a Trump e a tutta la sua famiglia per le dichiarazioni dei redditi, dovessero saltar fuori delle dichiarazioni false. E siccome naturalmente gli americani normali invece con il fisco americano non godono di questi lascia passare, è un tema che con l'inflazione che sale appunto si inserisce in questo malumore generale. Ricordiamolo, sondaggio dopo sondaggio il gradimento di Donald Trump precipita. Ma sentiamo Loretta Sanchez che interroga il ministro del tesoro Scott Bessent.
2: Okay, do you think that people who break our laws should be held accountable, our tax laws?
3: Yes.
2: Okay, thank you. Very simple. Not a hard question. I'm glad we agree. So why is it that you are allowing President Trump to have complete immunity from being audited?
1: E quindi appunto, visto che a domanda lei risponde giustamente, gli americani devono essere puniti se infrangono le nostre leggi fiscali? Sì, e allora come mai a Donald Trump è stata garantita, a tutta la sua famiglia è stata garantita questa carta bianca? Abbiamo imparato l'altro giorno la parola, no? Blanket immunity, come una coperta che, di immunità. La domanda resta senza risposta, come tante altre diciamo mosse, non so se dire coraggiose o così
0: spregiudicate,
1: esatto, spregiudicate, che ha fatto Donald Trump, diciamo infrangendo regole scritte o non scritte per quanto riguarda il comportamento che devono tenere i presidenti.
0: Dove ci porti adesso? Che altro?
1: Ti porto velocemente in Spagna, sì. Abbiamo detto ieri, si protrae la visita del Papa, e quindi anche oggi su tutti i giornali ci sono le foto, perché ieri il Papa è andato al congresso spagnolo e a seconda un po' ha fatto un discorso dove ha toccato molti temi, a seconda un po' dell'orientamento dei giornali viene sottolineato la difesa della vita, quindi la posizione contraria all'aborto, oppure quella sulla pedofilia nella Chiesa, e ancora i limiti morali che il potere in generale deve darsi. Insomma, anche in Spagna le parole di Papa Leone vengono prese un po' come una bussola morale che forse sembra mancare in tanti altri leader in questo momento. Vi segnalo che Financial Times è l'unico che dà veramente tanto spazio a questa visita, peraltro mi sembra importante, del presidente cinese Xi Jinping in Nord Corea. C'è una grande foto con i due leader vicini, tra l'altro non so se il leader nordcoreano ha i tacchi, però sappiamo che Xi Jinping è abbastanza alto e qui sembrano alti quasi uguali, quindi non lo so, sappiamo che poi i dittatori amano,
0: adesso stanno passando le foto anche i circuiti internazionali, sembrano quasi uguali
1: che... e poi c'è anche il tema del, sempre sulla prima pagina di Financial Times, ci avviciniamo all'inizio dei mondiali di calcio che si terranno, come sapete, Stati Uniti, Canada e Messico, e ci sono tantissimi biglietti invenduti, un po' perché sono carissimi, un po' perché sappiamo il calcio non è lo sport più popolare negli Stati Uniti, un po' perché i turisti che si aspettavano dall'estero per le regole più stringenti, per le difficoltà di avere il visto quando si viene da un paese dove è richiesto
0: Africa,
1: il visto.
0: Asia per esempio,
1: esatto.
0: Sapevo molti hanno avuto difficoltà.
1: Quindi insomma la FIFA è parecchio in difficoltà, perché è vero che la maggior parte dei proventi vengono dai diritti televisivi, però insomma avere gli stadi vuoti, oltre a essere entrate mancanti, sono anche un bruttissimo spettacolo, quindi pare ci sia molta preoccupazione.
0: Non sarebbe bellissimo vedere gli stadi vuoti, speriamo che non sia così. Giulia, cos'altro?
1: Se abbiamo ancora un attimo, vi porterei velocemente in Germania, dove sta venendo fuori un casino. Scusate
0: che
1: la
0: succede?
1: Parola. Sapete che in Germania le autostrade sono gratuite,
0: certo.
1: Però ci sono stati introdotti dei cambiamenti al codice della strada, e con multe molto pesanti di 1.000-2.000 euro per chi per esempio utilizza le corsie di sicurezza anche in sella a una motocicletta, cosa che era tollerata fino adesso. Insomma, è diventato un tema, come se fosse appunto in assenza, come se non ci fossero altre, mi viene da dire, altri temi più importanti da trattare, però sta diventando l'ennesimo motivo per discontento verso questa coalizione. In Francia Libération apre con i mondiali, tra l'altro una foto molto curiosa di Donald Trump nella sua classica posa mentre gioca a golf, solo che il fotomontaggio lo vede con una, anziché avere una mazza da golf in mano, ha la coppa del mondo di calcio in mano, e naturalmente anche qui il tema è che mondiale sarà con tutte queste premesse, anche perché ricordiamolo avviene molto vicino al 4 di luglio, molto vicino al compleanno di Trump, nell'anno dei festeggiamenti dell'indipendenza. Insomma, speriamo naturalmente che vada tutto benissimo, però pare che serpeggino parecchie preoccupazioni. E per restare in Francia, la Francia ha detto addio a Bernadette Chirac, che era la vedova di Jacques Chirac, e qui la ricorda Dominique Le Pen, come dire, non ci sono più le premier dame di una volta.
0: Sentiamolo.
3: Je me rappelle aussi en 1988, vous voyez, c'est pas jeune, j'étais à Washington en poste avec mon épouse, et Bernadette Chirac était venue accompagner son mari, et elle avait demandé à voir les quartiers les plus difficiles de Washington. Et elle avait demandé en particulier à voir ce qu'on appelait les maisons de crack.
1: Quindi ricorda insomma questo episodio di una visita di Jacques Chirac, che c'era anche la moglie, e la richiesta che fece era di far che le facessero fare un tour dei quartieri, e Washington ha delle periferie veramente impressionanti, i quartieri appunto più poveri di Washington, per avere un'idea, soprattutto a quell'epoca la droga che scatenava più allarme era il crack, e lei voleva proprio vedere questi luoghi dove si notoriamente si fabbricava crack.
0: Giulia Crivelli, grazie, è tutto per la puntata di oggi, con Valeria Bernardi in regia, Alessandro Schirano in redazione. Ciao a tutti, buona giornata.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti, espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di
7: crolli improvvisi.
8: Per fortuna, Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
9: Le tecnologie che danno forma al futuro si riuniscono a Milano. Dal 9 al 12 giugno Rho Fiera ospita MATEC, Next Materials and Technologies. Un unico percorso espositivo che unisce PLAST, Salone Internazionale per l'Industria delle Materie Plastiche e della Gomma, XILEXPO, Biennale per le Tecnologie per il Legno e per il Mobile, e Composite Future, l'evento dedicato ai materiali compositi. MATEC, dal 9 al 12 giugno, a Fiera Milano Rho.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Ciao, sono Tabata.
2: Io Matteo.
3: E io Mirko.
1: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
3: Oggi siamo a Bosiso Panini con il dottor Molteni.
1: Cosa fate qui, dottore?
4: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
2: Perché lo fate?
4: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
1: Grazie.
3: Ora dove andiamo?
1: In un altro centro la nostra famiglia.
2: Ce ne sono 28 in Italia.
5: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
0: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
6: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner, Konica Minolta. Concentrati sul tuo business, al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è... MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
11: Il segnale orario vi è offerto da
12: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
13: Sono le 14.
14: GR24, il sole 24 ore.
13: Ben ritrovati con le notizie di GR24. La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per il ponte sullo stretto di Messina. In base a quanto emerge da una nota dell'ufficio della Procura di Roma, la Procura ha delegato i carabinieri del ROS per eseguire documenti e fare perquisizione a carico di tre persone: un ex presidente, aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato consigliere di amministrazione della società e anche un imprenditore. Presentato il nuovo pacchetto di sanzioni europee alla Russia, la nostra Costanza sta pagando, ha detto la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. 21esimo pacchetto, nel mirino l'energia, la finanza, ma anche il divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. Medio Oriente, Israele continua la guerra. In sud del Libano, evacuata Tiro, almeno 8 morti secondo la protezione civile libanese. Il presidente americano Donald Trump resta però ottimista, parla di fasi finali di una intesa positiva con l'Iran. Le tensioni tra l'Italia e Israele. Il ministro degli esteri Tajani critica duramente le parole del ministro israeliano Ben-Gvir, che aveva parlato di Italia paese delle ciabatte dopo la notizia delle indagini della Procura di Roma per il sequestro in acque internazionali dei militanti della flottiglia. Tajani ha detto che queste sono parole inaccettabili e indegne. In chiusura Yannick Sinner, che torna al San Raffaele, all'ospedale di Milano, per completare gli accertamenti medici dopo il malore a Roland Garros del 28 maggio scorso. Era l'ultima notizia, è tutto, la linea passa a tutti i convocati.

0: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
1: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
2: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
4: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14.30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategie e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it.
7: In collaborazione con
8: Accenture, insieme per reinventare.
9: Qui non è che abbiamo tutti gli Yamal come la Spagna, che vogliamo vedere il genio. Abbiamo dei buonissimi giocatori. Quando li ho visti gioire come avessero vinto un trofeo, quelle sono cose che non le puoi spiegare, le devi solo vivere. Siamo su un percorso giusto, non perdiamo questi valori.
10: Dobbiamo convocare la banda.
11: Venite!

0: Lei terrebbe Silvio Baldini alla guida della Nazionale Maggiore?
1: Qualunque risposta sarebbe mal interpretata. Io penso che lo spirito di, sicuramente, almeno lo spirito di Silvio Baldini e dei ragazzi che sono scesi in campo merita di essere di ispirazione per quelli che verranno, chiunque verrà, perché così come per il Santo Padre il Real Madrid è la squadra, per noi la squadra è la Nazionale.
2: Habéis demostrado al mundo lo que es el madridismo, lo que representa este sentimiento, que nos une a millones de personas en el mundo, entre ellos al Papa, que mañana le voy a entregar yo una camiseta cuando le vea, con su nombre y con el número uno.

0: Sí, por supuesto. Por supuesto, por supuesto.
1: Una vez más habéis demostrado vuestro compromiso y vuestra lealtad hacia el club. Hoy ha ganado el Real Madrid. Vamos a seguir trabajando para que el Real Madrid siga ganando títulos. Orgulloso de tener a los mejores jugadores del mundo. Orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como es José Mourinho.
0: Sí, sí, sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto.
2: Cari ascoltatori di Radio 24, cari telespettatori del Sole 24 Ore TV e di DAZN, su cui siamo da ieri in diretta per tutti i mondiali e oltre in questa collaborazione. Tra l'altro tra poco arriva Michele Dalai, in arrivo nei nostri studi, tutto molto solenne. In questa copertina vedevo Filippo Maria Ricci che fuori onda sghignazzava. Buongiorno Ricci, buongiorno, cos'ha da ridere?
3: Buongiorno.
2: Cosa c'è da ridere? Tutto molto solenne, bisogna essere molto seri.
3: Meraviglioso, l'inno alla Madrid, meraviglioso, meraviglioso. Avete fatto un montaggio come al solito.
2: Siete veramente siamo
3: impeccabile,
2: bravi.
3: Fenomenali. Montaggio proprio musicale, le voci, Florentino,
2: Boli, il Papa quello vero, cioè Florentino, il Papa quello attualmente in carica, e cioè Benedetto XIV, e poi Mourinho che aleggia sullo sfondo. Il mio nuovo idolo è Pierluigi Pardo, che di notte mi manda i messaggi guardando le finali NBA. Ti adoro. Buongiorno Pardo.
4: Ma non la stai guardando, però devo desumere, mi hai risposto 7 ore dopo.
3: Gravissimo.
4: Grave. Il basket, alle 3:30 di mattina, chi c'era?
2: Chi c'era? C'eri tu.
4: No, io c'ero solo anche... perché a un certo punto. A un certo punto Dico si era svegliato e quindi a quel punto ho realizzato.
2: Beh, certo, fa bene, vuole vedere quello che sta succedendo nella grande mela.
4: Amore, tu riaddormentati e papà però va di là. Basket.
2: Intanto al Madison Square Garden c'era questo, sentiamo.

0: E beh, c'era l'inno americano e c'era gli ululati nei confronti di Mr. President. I Knicks non sfuggono alla legge Trump, infatti perdono 115-111, nonostante una partita di una bellezza da sindrome di Stendhal.
1: Rara.
0: Bella, meravigliosa.
1: Rara, sì.
0: Io, guarda. I Phoenix, però dico, bene, one more, sono contento di vederne uno in più, Pierre.
1: Sì, beh, insomma, poi sono state tre partite fino a questo momento molto equilibrate, soprattutto gara 2, ma anche gara 3, perché gara 3, insomma, comunque ha vissuto fino a qualche istante dalla fine era ancora in equilibrio. E sì, vedi come tutto si combina, come tutto diventa mediatico, come l'idea di andare da parte di Trump a vedere i Knicks, forse, perché poi vediamo. Non so, un sondaggista americano si è tramutato in un autogol. Certamente tutto il mondo ha sentito quei fischi. È anche vero che New York non è l'America, come ci insegnano tanti colleghi anche di Radio 24 che si occupano di politica estera. New York
0: è mondo.
1: È mondo ed è ovviamente parte dell'America storicamente democratica, insomma, come del resto la California è parte dell'America storicamente democratica. Probabilmente a San Antonio la reazione magari sarebbe anche diversa, non lo so, O poi il mondo NBA, il mondo del basket, lo sappiamo, è un mondo che spesso si è schierato. Anche esposto, certo. Non particolarmente, non così trampianamente, quindi adesso non voglio addentrarmi in sentieri
0: analisi
1: che conosco solo
0: sociopolitica, però
1: esatto, insomma. Letture che posso aver fatto sui giornali, però vedi come tutto si mescola, come la maglia del c'è la maglia del Papa del Madrid, ma la verità è che insomma il Real Madrid è tornato al Papa vecchio.
0: Sì,
1: è tornato il signor Mourinho e l'altra sera.
0: L'incontro tra i due papi c'è stato a Madrid.
1: Io non so se l'ho raccontata questa cosa, nel tal caso potete anche abbattermi e considerarmi ufficialmente bollito. Però l'altra sera rivangavo questo episodio con gli amici di Sky che ho incontrato nel mercato di Sky, che ho incontrato a Golfo Aranci, Luca Marchetti, Massimo Marianella, Alessandro Bonanno, eccetera, che una sera, non so se l'ho raccontato, nel caso chiedo scusa, una sera, la sera di Sassuolo Lecce, che io stavo guardando con grande attenzione, Mourinho mi ha scritto sì a un messaggio di un paio di giorni prima in cui gli avevo scritto Ala José, e poi la mattina dopo, alle 9 di mattina, ho visto Fabrizio Romano postare la notizia dell'ufficialità, e quindi ho pensato a te. E ho pensato soprattutto a Turrini, che è stato sempre inserito nel famoso gruppo di Escape the News, e forse Mourinho in maniera delicata voleva darmi una notizia che aveva fatto col Madrid, e io ho continuato serenamente a guardare Sassuolo Lecce, e questo dava anche poi il senso.
0: Sì, non la sapevo. Comunque ti confermo che non l'avevo raccontata.
1: No, però capito, è proprio l'Escape the News, capito? La fonte diretta, che sia pure in maniera criptica, forse ti sta dicendo una cosa. E tu che gli hai detto, speriamo che sia così. Gli ho risposto, opso, proprio la serie, vabbè. Tranquillo,
0: c'ho altro da fare, sto guardando Sassuolo Lecce.
1: Sto guardando Sassuolo Lecce, partita tra l'altro pazzesca, chi l'ha vista lo sa.
0: Sì.
1: Poi si intrecciava con Udinese Cremonese, ma non tornerà. Adesso il Papa è tornato.
0: Il Papa è tornato e Michele Dalai è arrivato qui con me. Buongiorno direttore, buongiorno Salve, buongiorno
2: Benvenuto. Buongiorno Carlo, buongiorno Pier, buongiorno a tutti.
0: Ormai non è neanche più un ospite, perché da ora in poi è uno di casa, e quindi.
1: Un Sigapuano mi farei delle domande.
0: Sì,
2: un solo Sigapuano.
1: Allora, abbiamo notizie di Capuano.
2: Devi chiedere a Fabrizio Romano, credo. Perché
0: si può chiamare Fabrizio Romano, oppure ha chiamato prima.
1: L'altro, ricordiamo che è nella squadra di DAZN Fabrizio Romano. Facciamola bene a questo punto.
2: Esattamente.
0: Ma poi diamo anche tutta la programmazione, la ripetiamo tutti i giorni, insomma, in questa straordinaria connection per i mondiali e oltre. No, Capuano mi ha chiamato prima, era in metropolitana. Quando stavo guardando i Knicks, no? Sul telefonino, ero così rapito che sono arrivato alla fermata e sono tornato indietro. Poi ho scoperto che invece la linea era per un pezzo chiusa, la linea Lilla era per un pezzo chiusa, sono tornato indietro a Piazza a Zara. Non era esattamente così. Vabbè, a proposito dunque di Papi, Leone XIV e Florentino VIII Ricci, sei stato testimone oculare di questo incontro evangelico ad altissimo livello.
3: Sì, ieri sera tra l'altro Leone XIV ha detto messa al Bernabeu,
0: sì,
3: proprio allo stadio, per cui rielezione di Florentino Perez, ma attenzione,
0: a cosa?
3: Rielezione con un candidato che il 12 maggio era un assoluto sconosciuto.
0: Sì.
3: Florentino l'ha trascinato sul ring pensando che quello scappasse a gambe levate. Sì. E invece si è preso il 35% dei voti. Vabbè. E adesso ci sarà una nuova elezione, perché Florentino vuole vendere un pezzo del Madrid, una cosa epocale nel Madrid dei soci. Lui dice di no, che non però vuole vendere il 5%. Per farlo deve tornare alle urne con un referendum. E vediamo come andrà questo referendum. Perché il risultato per me è aperto, e se Florentino dovesse perdere si potrebbero aprire scenari, cioè, interessanti.
0: Boh, vabbè, ma mi sembrano ipotesi residuali. Florentino ottavo, dai,
3: però vendere le azioni, cioè togliere le azioni ai soci, sì, è un passo epocale.
0: Noi qui in Italia ci vendiamo anche le mutande, figurati il 5%, che cosa vuoi che sia mai? Piuttosto, Michele Dalai, lei cosa prova di fronte all'ottavo regno di Florentino Perez e soprattutto a un suo vecchio amico, e cioè nostro amico, perché io lo adoro, Giuseppe Mourinho, che in questo scenario tra il sacro e l'hollywoodiano è lì sullo sfondo e torna a Madrid. Bello, tutto molto bello.
2: È tutto affascinante, soprattutto l'idea che esiste una competizione elettorale in cui puoi spudoratamente mentire, cioè annunciare acquisti che non sai se farai, ma addirittura indicare la cifra.
0: No, ma poi soprattutto quell'altro
1: non è molto diverso dalle promesse elettorali che ci sono.
2: Arrivavo lì, perché questo nuovo miracolo spagnolo che viene promesso con una cifra scritta accanto, che è 150 milioni di euro, e ricorda un po', davvero
1: le accise.
2: Oppure abbiamo mezzo Maradona, quella roba lì, no? Cioè dici sempre mezza frase per arrivare al fatto che questa brillante idea è tentare di portare via ai cugini il loro giocatore migliore, creando peraltro un disastro. Però è affascinante il fatto che l'idea che Madrid ha di sé, e ce l'hai dall'inno, no? Madrid, fondamentalmente tutto il resto non conta niente, sia quella per cui tu comunque devi vincere lì dentro. Fai una promessa, e Florentino è bravissimo a farlo, e poi anche a mantenerla in genere. È bravissimo a farlo, ma è questa specie di postura imperiale, no? Non imperialista, imperiale. Per cui gli altri si adegueranno. Io ti ho promesso che prendo il più forte, e gli altri me lo vendono in qualche modo. Lui mi colpisce molto per questo genere di...
0: Anche il competitor ha detto, guardate che se vengo mi porto Haaland e Rodri al City, hanno detto cosa?
2: Però il padre di Haaland ha riso per tutto il giorno dopo, gli ha detto lascia stare.
3: Una cosa però,
1: City ha riso anche un po' meno.
3: Non è arrivata nessuna smentita ufficiale dal Manchester City. Nessuna.
2: Vero, è la
3: hanno mandato una mail al quotidiano AS, e anche il padre non ha pubblicato un vero e proprio comunicato, ha fatto sapere. Io lì, secondo me, conoscendo anche gli agenti che lo muovono, per me la clausola del Madrid poteva avere un senso. Dopodiché, cioè, non c'è stata, il City non li ha portati in tribunale, o non c'è stata neanche una smentita ufficiale. Per cui vediamo come adesso, tanto era un pur parler, perché tanto non ha vinto. Però io su questa storia non la vedo così, non è così chiaro.
0: Senti, ma questi 150 adesso a chi vanno? Di questi 150 di Florentino?
3: Esatto, Michele ha detto Julian Alvarez, può essere, si è parlato di Olise, si è parlato di Vitinha, che probabilmente tra tutti questi è il giocatore più utile, l'unico che serve veramente, o João Neves.
1: Doble pivote.
3: Esatto, Pier, è lì il punto, perché a che serve Julian Alvarez quando c'hai Mbappé, Vinicius e altri, e cosa serve Olise quando appunto hai... Per cui siamo alle solite. Vediamo questi 150 anni. Intanto, comunque, voi vi vedo molto entusiasti per il ritorno di Mourinho. Vorrei solo sottolineare che José Mourinho, licenziato dal Fenerbahce il 29 agosto, il Madrid lo paga 15 milioni di euro, perché c'è una clausola per il Benfica. Allora,
1: a me sembra
3: una barbarità, come si dice qua. Però 15 milioni per un allenatore.
0: E non è la prima volta, Mourinho tutte le volte lo pagano, perché è sotto contratto e lo pagano. Mi sembra.
3: Sì, però questa 15 milioni, sono passati 16 anni dal 2010.
0: Dimmi, Pier.
1: Allora, la prima è che, ma questo parlo in generale, che ci vuole grande rispetto per i grandi allenatori, nel senso che tutti quelli che pensavano che Mourinho fosse finito, non avesse mercato, ancora una volta, poi adesso nella scala Zazzaroni da 1 a 10 su Mourinho io sto a 7 e mezzo, lo sai, cioè non è che sono così fedain come lui, però insomma che Mourinho sia ancora un allenatore, fosse ancora un allenatore con un mercato, questo è assolutamente evidente. Oggi siamo nell'epoca dei social, degli opinionisti, dei clickbait, siamo sempre, insomma, io penso che Giorgio Tosatti, o non lo so, scegliete voi i maestri con i quali siamo nati noi, avrebbero espresso dei giudizi in generale molto più tranquilli. Quindi Mourinho torna a fare l'allenatore del Real Madrid, i blogger fanno i blog e Mourinho allena Real Madrid, questa è la sostanza.
0: Però non era così scontato, vai col secondo elemento.
1: Non era scontato perché qui è passato... passo al secondo elemento. Il secondo elemento è che, e questo glielo a Filippo, Florentino Perez ha provato a fare una cosa che aveva grande senso per un allenatore che a me, fra l'altro, mi era piaciuto la Matti, a chi non era piaciuto lo Xabi Alonso del Bayer Leverkusen. Cioè lui ha provato a fare delle cose e la mia sensazione è che abbia detto: vabbè, sapete che c'è, io ho seguito la Nouvelle Vague, è andata male, malissimo, e a questo punto voglio tornare con le mie idee, un po' come aveva fatto con Ancelotti. Cioè voglio tornare sulle persone che conosco, con le quali ho evidentemente dei canali di comunicazione di un certo tipo e delle quali mi fido di più. Poi sarà ragione o non avrà ragione, non lo so. Io l'anno scorso quando
0: non è solo calcistico,
1: ero entusiasta,
0: Sì, ma non è solo calcistico.
3: Gli ha dato 4 mesi, Pier. Gli ha dato 4 mesi. Cosa, cioè, vuol dire, che cos'è sta roba? Cioè, anzi, cioè, al classico, quando Vinicius sclera, loro vincono il classico, fanno dei balletti come se avessero vinto l'ennesima Champions, ed eravamo in ottobre, e Vinicius sclera, esce, manda a quel paese Xabi Alonso, e Florentino e la Casablanca si schierano col giocatore. Quindi Xabi Alonso è morto ad ottobre. Secondo me allora è inutile prenderlo, soprattutto se poi lo devi sostituire con una bella oasi, veramente.
2: No, ma però Filippo, Pier,
1: io sono
2: chiedo entrambi.
1: Entusiasta di Xabi Alonso, Io sono entusiasta di Xabi Alonso. Chi ascolta questo programma lo sa, io non ho una posizione oscurantista o conservativa, appunto. A me le idee nuove che funzionano mi piacciono.
0: Io ce l'ho abbastanza, ma soprattutto, ma questo
2: questione. Una domanda a entrambi, a Pierre, a Filippo, perché poi la questione è anche un'altra. Allora, io l'impressione che ho da fuori, e qui Filippo invece ce l'ha più da dentro, del Real, è che ci sia una delega in bianco agli allenatori, a patto che gli allenatori quella delega in bianco la rispettino in un gruppo complesso. Cioè lì,
0: bravo, esatto, il punto è questo.
2: Ha anche un mandato chiaro, che è quello che quello spogliatoio non debba mai esplodere. E Carletto Ancelotti è il più grande di tutti in questo, certo, e lo ha dimostrato, certo, più volte. La scelta di Mourinho è una scelta diversa da questo punto di vista, perché è vero che c'è già passato ed è vero che quello spogliatoio con lui è esploso. Però in questo momento, valutando la personalità dei giocatori del Real Madrid, che sono, tolti Mbappé, un po' più giovani, ma di uguale complessità, io credo che Mourinho sia uno molto capace di creare il nemico nello spogliatoio, cioè di isolarselo lui. E questa cosa che va al di fuori di qualsiasi considerazione tecnica, cioè di come giocherà il Madrid, bravo, di quello che succederà, di quanto il tattico punto che si porterà dietro farà veramente lo stile del Real, è più una mossa per dire: è tornato papà e adesso lì dentro le cose funzionano in un altro modo, perché dicevate bene, lo stile di Florentino, e probabilmente Xabi Alonso, che aveva intenzione di costruire negli anni, ha trovato un gruppo completamente indisponibile al lavoro, non errore suo, è quello che ha trovato,
0: ma neanche di chi l'ha preso. Infatti, secondo me è una questione,
1: d'accordo al 1000%,
0: è una questione di personalità, di spogliatoio, non è una questione di gioco. Xabi Alonso, bravo allenatore, quello che vuoi, ma gli è esplosa la bomba in mano dopo 4 mesi.
1: Nella narrazione corrente, risultatisti, giochisti, nuovi, giovani contro vecchi, questo elemento qui è un elemento che viene poco messo in risalto. Cioè, se noi dovessimo analizzare Ancelotti degli ultimi anni, quello che era uscito malconcio dall'esperienza al Napoli, dall'esperienza all'Everton e che torna a Madrid, eppure noi eravamo, insomma, tutti eravamo, no, con dei punti interrogativi in testa. Poi non è nella qualità del gioco, nell'espressione estetica che si misura la forza di Ancelotti, perlomeno, certo, non soltanto in quello, certo, si misura nella sua capacità di questa cosa qui. A me sembra che nella narrazione che esiste oggi fra fazioni, risultatisti, contro giochisti, venga completamente non considerata.
2: Sono, cioè, d'accordissimo con te, certo,
1: di uomini,
0: ma certo,
1: d'accordissimo, non possiamo stare lì a fare le heat map, calcolare,
0: dissentiva, Ricci dissentiva su qualcosa,
3: ma proprio alla grande, ragazzi, ma no, cioè, vuol dire, Allora, Ancelotti nel 2024 vince la Liga e la Champions, ok? Va via Kroos e passa da 2 sconfitte a 14. Lo stesso allenatore, lo stesso enorme gestore. E lui cosa fa? Gli vendono Kroos, gli prendono Mbappé. E poi c'ha Bellingham, Vinicius e Rodrigo. Lui li prende quei 4 e gli dice: ragazzi, voi dovete giocare per decreto e io vi faccio giocare. Però se voi non andate una mano, qui non andiamo da nessuna parte. E siamo ancora lì. Perché il vero problema, certo. Mourinho o non Mourinho, sì, sì, è che Vinicius e Mbappé non si parlano. Certo. Bellingham e Mbappé non si parlano, non si passano il pallone. Adesso viene Mourinho, che voi siete tutti felici, benissimo. Io sono contento perché a livello lavorativo non c'è niente di meglio. Arriva Mourinho, che tra l'altro allenava il Benfica in un campionato a 3 ed è arrivato terzo. Certo, imbattuto, però è arrivato terzo.

0: su tre. Il è stato licenziato da Fenerbahce, arriva qua. E qua, se voi vi ricordate, la tradizione cosa dice? Sono state, Florentino ha vinto la campagna elettorale perché dice che ha vinto 7 Champions. Le ha vinte con Del Bosque, 2, con Zidane, Ancelotti. 3, con Ancelotti, altre 2. E il, no, 3 con Ancelotti, scusate. E che allenatori sono? Sono molto diversi. Se Valverde e Tchouaméni hanno fatto un incontro di box, non è un problema solo dell'allenatore, è un problema di come è stato gestito il club, di come è in questo momento lo spogliatoio. Poi che Mourinho possa risolvere, sono d'accordo, ma la tradizione dice che qua, diciamo, si lavora in un altro modo. E secondo, soprattutto, c'è un problema strutturale enorme di questa squadra. Questa squadra sono 2 anni che non vince perché non c'è il centrocampo. E adesso poi
1: io sono d'accordo che dei tre è quello che probabilmente sarà. Esatto. Io sono d'accordo con te, Filippo.
0: Però lui prende Olise, e che ci fai?
2: Ma non lo prende Olise, non lo prende.
0: No, lo so, però
1: ti dico questo.
0: I giornali qua sono stati pieni per 3 giorni di Olise. Adesso Julian Alvarez, ma che ci facciamo? Dove lo metti Julian Alvarez? Che c'ha Mbappé?
2: No, ma il discorso è che è stato preso Mourinho per cercare di mettere ordine in un ambiente che per tutte queste ragioni è esplosivo.
3: Ma come? Questa è la cosa interessante.
0: Il problema è Florentino Perez, che non è più lo stesso.
3: Il problema è Florentino Perez,
0: Florentino
3: e la composizione
0: Perez
3: del
0: non
3: gruppo.
0: È lo stesso di prima.
3: La composizione del gruppo, come dicevi tu, è completamente sballata. Questo è un gruppo di giocatori che non vuole convivere. Ma attenzione, la soluzione è José Mourinho. Io sono d'accordo con Pierre. Poi gli allenatori sono anche e soprattutto quella cosa lì. Però attenzione, José Mourinho non è un pacificatore, eh? Non stai portando dentro un cielo. Quindi questo vuol dire che uno di questi signori andrà via, probabilmente, perché tra quei due che non si parlano.
0: Ma come fai a mandarlo via?
3: Ma c'è José Mourinho che serve a quello, come ha fatto altre volte.
0: Ma come fai a mandare via? Vinicius, se va via gratis, perché c'ha solo un anno di contratto. Adesso fa il mondiale. Mettiamo che Vinicius e Ancelotti, come noi speriamo, facciano un buon mondiale. Ma poi, come questo c'ha un anno di contratto, Mbappé qua lo chiamano El Dictador, ed è così, se la comanda, ma in una maniera. E l'altro è Bellingham, non sono giocatori che tu puoi dire vabbè adesso te ne vai e li metti alla porta. Non sono gli Arda Guler, i Brahim Diaz. Questi sono giocatori enormi. E come dici tu giustamente, Michele, Mourinho non è un pacificatore, tant'è vero che Carlo dopo Mourinho a fare il pacificatore, e gli vince subito la decima, no? Che Mourinho aveva fatto 3 semifinali. Però io vi ribadisco, vi sto portando su un altro terreno, che è quello di Florentino, che non è più la persona che era prima, a livello presidenziale, a livello di potere, a livello di... Tant'è vero che si è sbagliato completamente facendo queste elezioni che gli sono scoppiate in faccia. Per cui, io qua avrò da scrivere tantissimo, quindi io mi diverto, però... La vedo complicata per il Real Madrid.
1: Io pure la vedo complicata, e io non penso che Mourinho sia la soluzione o che la situazione sia risolta perché è arrivato Mourinho. Penso, magari tu Phil sei più lontano dalle vicende italiane, che in generale in molti, nei confronti di allenatori comunque simbolo, dovrebbero avere un pochino più di equilibrio, tutto qua.
0: No, quello sicuro.
1: Siccome qua succede di tutto, capito? Che poi arriva Geppetto 74 che dice Mourinho è un cretino, capito? E siccome viviamo in questo mondo, purtroppo non è soltanto sui social, ma in generale, allora questa è la considerazione. Poi Mourinho ha ragione, Michele, non è assolutamente un pacificatore. Mi verrebbe da dire che se non c'è riuscito Ancelotti a trovare una quadra, non ci riesce nessuno. Non so, forse Gandhi o figure storiche portatrici di pace, Kofi Annan, perché qui il problema è un problema enorme, e il problema si chiama Mbappé, che è un calciatore meraviglioso, ma che da quando è arrivato ha rotto l'equilibrio che quel Real Madrid lì aveva. E poi c'è un problema culturale, lo sappiamo, storico, Filippo lo racconta da anni, che il calcio spagnolo è un calcio che vive proprio di un pregiudizio estetico, e a combattere, a cercare un pochino più di equilibrio si fa tanta fatica. Chiedete a Fabio Capello negli anni in cui ha vinto a Madrid quanto fosse complicato il concetto del doppio pivote, perché la cultura calcistica, culturale dei giornali, dell'opinione pubblica spagnola è una cultura basata su los buenos, devono giocare tutti i giocatori di talento insieme, solo che tutti i giocatori di talento per giocare insieme hanno bisogno di sacrificarsi. Se noi facciamo un paragone fra il Bellingham pre Mbappé e post Mbappé, non c'è partita, perché certo, è un giocatore ovviamente che ha perso, quindi è un gran casino.
0: Quella arriva alla prima stagione, la sensazione
1: che Florentino abbia detto, sapete che c'è, io ci ho provato, io ho dato fiducia al Nouvelle Vague, prendendo un allenatore oltretutto interessantissimo, che
2: è uno di famiglia, non dimentichiamo questo, anche uno di famiglia, no, ma
1: e adesso mi ha rotto le scatole e ci provo
2: col vecchio Giuseppe, perché è qui, l'ultima carta, ultima carta.
3: È la carta che lui gioca, e secondo me insisto, Filippo ha ragione perfettamente sul tema poi razionale del mercato. Però Mourinho, nella sua bellezza assoluta, è comunque una carta irrazionale. Quindi quello che poi diventano le dinamiche, quello che diventeranno le dinamiche lì dentro, e Pier lo conosce bene Mourinho, per la verità, non sono così ponderabili. Cioè è difficile partire sapendo che uno che ha quella personalità, perché Filippo è vero, quello è un gruppo disfunzionale, ma tu hai messo dentro un carattere pari a loro, cioè la confidenza che l'auto, come dire, la certezza che Mourinho ha della sua personalità lì dentro rischia di fare la differenza, perché quando si rompe tutto lì lui la pilota quella cosa, certo. Ricordiamo tutti Balotelli che diventa improvvisamente il problema, perché i problemi erano altri, però visibilmente Balotelli è il problema dell'Inter, perché c'era chi arrivava al pomeriggio un po' stanco, diciamo così, per essere gentili, in quella stagione, perché c'era chi faceva gli incidenti in macchina e quindi serviva una carta da sacrificare. Ecco, lui questa piccola capacità enorme in realtà strategica e conoscenza degli uomini ce l'ha e può surrogare, qui Filippo io ne sono convinto, può surrogare quella forma di durezza e lucidità che Florentino non ha in questo momento. È una carta disperata,
2: è una mossa disperata, è la mossa della disperazione.
1: Ti passa dal dittatore non è la prima, dos dictadores,
3: doble dittatore,
1: Poi magari troveranno
2: uno disponibile, ce l'aveva ieri al Bernabeu, si chiamava Leone, anzi si chiama Leone, ma credo che abbia altro da fare. Vabbè, Phil, ci vediamo dagli Stati Uniti,
0: mondiale avete cannone. Detto di DAZN Radio 24, anche la Gazzetta partecipa a questo triangolo meraviglioso.
2: Siamo tutti qui, e Filippo Manarici, tra l'altro, è il 25esimo
3: convocato. Cioè, solo la nazionale non ci è andata in America. Noi stiamo
1: l'obiettivo ce lo dà il grande nostro presidente Sergio Mattarella, le reti unificate.
2: A reti unificate, tra l'altro, Ricci è il 25esimo convocato del Brasile, perché è stato chiesto con telefonate anche personali e moleste da Carlo Ancelotti al seguito. Quindi Ricci è il 25esimo convocato del Brasile, non so se prende il posto di Wesley e gioca sulla fascia oppure no, ma questo lo scopriremo.
0: Magari, no, il 27esimo, e proveremo a fare di tutto
2: per strappare un posto da titolare.
0: Esatto,
2: arriviamo pronti. Ciao Phil. Grazie a Filippo Maria Ricci. Saluto anche a Pierluigi Pardo. Mi tengo Michele Dalai, lo sgarro di farlo parlare con Leo Turrini.
3: Bellissimo.
4: Non telefono, non chiamo.
5: Ok, Mister Allegri è impegnato e non può chiamarci. Ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
6: L'ho convocati tutti, sono tutti convocati.
5: Ecco, bravo mister.
7: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca e incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it. Stop that.
8: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
9: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
10: Non mancate alla terza edizione di CyberSec Expo, la mostra convegno dedicata alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche. A Piacenza dal 9 all'11 giugno. Informazioni su cybersec-expo.it.
11: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
12: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
13: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
14: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
15: Vi presenta Borse in diretta.
16: Buon pomeriggio a tutti da Deborah Rosciani. Ieri sera abbiamo avuto una seduta contrastata a Wall Street, un forte recupero del Nasdaq, l'indice della tecnologia. Oggi il mercato americano dovrebbe riaprire di nuovo positivamente, sempre sulle speranze di un imminente accordo tra Iran e Stati Uniti per porre fine al conflitto in Medio Oriente. Anche il petrolio perde un po' di terreno e quindi questo naturalmente intensifica le speranze per una partenza positiva per la seduta a Wall Street. Nel frattempo quadro di nuovo piuttosto positivo in Europa, con Parigi che sta salendo dallo 0,82%, Francoforte più 0,53%, ma soprattutto la grande osservata speciale europea direi da ieri è Piazza Affari, più 1,91% sul FTSE MIB ai massimi da marzo del 2000, 51.169 punti per l'operazione bancaria che da ieri ha messo il turbo a tutti i titoli del settore, oltre che a quelli direttamente interessati alle operazioni annunciate, cioè la più importante, l'offerta pubblica di acquisto scambio lanciata da Banca Intesa San Paolo su Banca Monte dei Paschi, un'operazione che coinvolge tanti soggetti a partire da Unipol, che segna in questo momento la miglior prestazione in borsa, più 5,45%, Biperbanca più 4,24%, Mediobanca più 4,21%, Monte dei Paschi un altro rialzo di quasi 4 punti, Poste Italiane più 3,40, Banca Mediolanum e Fineco Bank in rialzo di 3 punti e il Banco BPM pure più 3. In ribasso praticamente quasi nessun titolo, leggermente negativi Tenaris meno 0,07, Iveco meno 0,04. Per ora è tutto.
17: Salve!
18: Sì, lo abbiamo un tavolo da
17: 5.
18: Mi disdice adesso?
17: Purtroppo non l'ho posto.
18: Ma veramente?
17: Che faccio? Prima,
18: sì.
19: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo?
20: Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
21: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
22: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
23: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
0: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
1: Grazie.
0: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
1: Faccio del mio meglio.
0: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
1: Aspetta.
0: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.

0: Come ti piace? Poi ho una bacchetta.
1: E io odio le zanzare, quindi è stato un bel allenamento per rilassarmi, ecco.
2: E quindi al sabato mangia la pasta col tonno e ammazza le zanzare con la bacchetta, manco fosse Harry Potter, e la domenica.
3: In coda sulla Piro Cormano, e lei vorrei sapere come va.
2: Siamo in due a volerlo sapere, io e Michele Dalai.
3: Chi è?
4: Ciao, Michele.
3: Ah, Dalai, Dalai. È vero che su 106 partite di mondiale su DAZN Pardone commenta 57.
4: Guarda, Leo,
3: perché l'ho sentito l'altro giorno.
4: Ti ringrazio,
3: detto,
4: perché
3: ma non ce la posso fare.
4: Ti ringrazio perché ce ne hai regalate due in più. Sei l'unico che fa mondiale 106. Quindi sì, la risposta
3: detto
4: è sì.
3: Pardo a fare 57 partite. Però volevo dire, qui sulla Pero Cormano c'è una coda tra i tifosi di Antonelli e i tifosi di Hamilton, perché tutti si chiedono: ma alla fine prevarrà l'effetto Kimi, che è appunto l'Harry Potter di Bologna della Formula 1, o l'effetto Kim, che è la Kardashian, che da quando è entrata nella vita di Lewis Baronetto stiamo assistendo alla rinascita del 7 volte campione del mondo, che sembrava bollito, sembrava come Pardo alla 49esima
2: telecronaca
3: su DAZN per i mondiali, e invece è vispissimo, è secondo nella classifica iridata. Quindi ci stiamo tutti ponendo questo interrogativo.
2: Cioè l'effetto Kardashian.
3: Cioè l'effetto Kimi e l'effetto Kim.
4: L'effetto Kardashian. Kardashian è evidentemente rivitalizzante.
3: Questo Dalai è un giovanotto sveglio.
4: Grazie per il giovanotto. Ma no, è chiaro che insomma Hamilton si è sempre accompagnato bene, dai. Non credo sia una novità dell'ultima ora. Però è interessante, è bello per come lo poni. Il conflitto generazionale letto nel modo giusto. Con il fatto che in questo momento, se esistesse un termometro, un flusso di energia, sta andando da una parte abbastanza chiaramente.
2: Sì, che non va certo dalla parte di Carletto Leclerc, che in questa lotta tra Kim e Kimi, no? Leo mi sembra particolarmente depresso, arrabbiato.
3: Allora noi dobbiamo fare
2: frignone,
3: un discorso
2: anche, no, frignone, anche un po' frignone.
3: Sì, però dobbiamo dire una roba. Allora, mettetevi nei panni di Leclerc.
2: Volentieri.
3: Leclerc benissimo, anche perché prende quasi 50
2: Bravo,
3: milioni di euro,
2: peraltro.
3: Prende quasi quanto Pardo da zona. Allora, Leclerc arriva a Monte Carlo, casa sua, contratto con la Ferrari appena prolungato, e cosa scopre? Per la prima volta da quando è un pilota di Formula 1, il suo compagno di squadra al sabato a Monaco, ripeto, che è il giardino di casa di Carletto, gli sta davanti. Ed è il vecchio zio Baronetto che adesso si accoppia con Kim Kardashian. Poi andiamo in gara. Hamilton ha una penalità. Cosa decidono i geni del muretto Ferrari? Che Leclerc dovrà entrare in box in coda a Hamilton, che deve stare fermo 5 secondi per scontare la sanzione, che significa che Leclerc, che teoricamente era davanti al compagno di Kim Kardashian, si ritrova dietro. A quel punto lì gli è andata giù la catena. È chiaro che non può andare a sbattere in quel modo lì. È evidente che ha un problema. Tu hai detto frignone, no, ma forse ha un problema di equilibrio emotivo. È un peccato, perché io sono leclerchiano dalle origini, l'ho visto arrivare a Maranello ragazzino.
2: Quindi, ma gli vogliamo bene tutti, Leo. Non è
3: però
2: questione.
3: No, a Monte Carlo ha sbagliato. No, ma questo è fuori discorso. Tra l'altro, tenete presente un'altra roba, è la prima volta da quando Hamilton è a Maranello, un anno e mezzo, che nella classifica del mondiale il vecchio zio compagno di Kim Kardashian è davanti a Carletto in classifica.
2: Sì.
3: Questa è un'altra cosa,
2: no,
3: che secondo me
2: facendo male.
3: Incide sull'equilibrio emotivo del nostro principe monegasco.
2: Sì, poi alla Ferrari, dopo la sesta gara, mettono già il fango nel ventilatore, e sono buono a chiamarlo fango, e via. No, la macchina fa schifo, la macchina non la capisco, non la guido, non mi piace, è brutta, ha un colore schifoso, e anche le doppie punte. Questo dicono i piloti stessi della macchina, che è lì dopo 6 Gran Premi. Vediamo l'anno prossimo sarà la stessa macchina, e quindi...
3: Ma noi, però devo dire, maestro Genta, che il vinceremo.

0: l'anno prossimo.
1: Sì, non abbiamo il copyright.
0: Fu uno slogan ideato dal leggendario avvocato Montezemolo negli anni 90, quando non si vinceva mai. Poi finalmente dal 2000 al 2007-2008 ci fu l'epoca dell'oro. Il problema però, io lo dico sempre anche a chi è come me in coda sul Pero Colmano, credetemi, a parte Leclerc, a parte Hamilton, abbiamo avuto Alonso, abbiamo avuto Vettel, abbiamo avuto Kimi Raikkonen, non è mai stato chi guida la macchina in Ferrari.
1: Certo.
0: Non riescono a confezionare una monoposto che permetta a chi si cala nell'abitacolo di poter lottare per il campionato. E questo è il vero grande rebus che io stesso, che ormai ho circa 140 anni che c'ero quando nacque Enzo Ferrari, non riesco a darmi una spiegazione, perché i soldi ci sono, le strutture ci sono, gli ingegneri ci sono, perché non è che puoi dire, ma faccio l'ultimo esempio,
1: ma c'è pure un discreto casino.
0: Dopo lei mi dirà c'è il traffico, allora glielo dico prima del traffico. Sa chi ha disegnato questa Mercedes di Harry Potter, Antonelli, bla bla bla? Eh? Un signore romagnolo che si chiama Simone Resta, che era un ingegnere della Ferrari, che lavorava a Maranello.
1: Sappiamo.
0: E che gli hanno detto non sappiamo cosa farti fare. E lo hanno messo praticamente sulla corsia d'uscita che portava alla sede della Mercedes in Inghilterra. Ecco, queste sono le cose che rendono veramente angosciosa l'attesa di noi ferraristi, però confidiamo tutti sulle 57 telecronache di Pardo, che l'amico Dalai ha confermato. Vorrei soprattutto che Pardo commentasse Austria-Giordania. Io ci tengo moltissimo, Dalai.
2: Sarà nostra premura.
1: Farlo per le autorità. Vabbè, allora ci fermiamo per il traffico. E poi traffico. Oggi abbiamo parlato di papi, di presidenti, di tutte queste cose qui. C'è anche un altro grande presidente su cui il cui presidente Michele Dalai ha fatto un bellissimo speciale, un bellissimo docufilm.
3: Ne parliamo dopo, magari se non perdiamo il filo.
4: No, ma voglio dire, voglio che loro mi suggeriscano se devo fare pure una proiezione con 14 schermi allo stadio.
5: No, presidente, basta digitare sul telecomando il canale 246 del digitale terrestre per vedere tutti i convocati anche in TV.
6: Tutti i convocati anche in TV.
5: Siamo anche in diretta video sul sito e app di Radio 24 e sul canale YouTube di Radio 24.
7: Non è poca cosa.
8: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
9: vi presenta Strade in diretta.
10: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla 4 Torino-Trieste si verificano ancora lunghe code tra Verona Sud e Peschiera del Garda in direzione Milano in seguito ad un incidente, mentre tra Bergamo e Seriate direzione Venezia code per operazioni di ripristino dopo un incidente in via di risoluzione. Nel bolognese sulla A14 Bologna-Taranto un altro incidente provoca code tra Castel San Pietro e Bologna Fiera per chi viaggia verso la 1. Passiamo proprio sulla 1 Milano-Napoli, segnaliamo code per materiali dispersi tra Parma e Terre di Canossa in direzione Roma, nella stessa direzione code tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi per un veicolo in avaria. Queste le principali notizie, a più tardi.
11: Tutti convocati.
12: Qual è il metodo? Come succede tutto ciò?
13: C'è un marchio nobile che rischia di affondare, arriva Manenti, cavaliere bianco, non vi preoccupate, lo salvo io, e poi comincia questo conto alla rovescia per l'arrivo dei soldi, spasmodico, e i soldi non arrivano mai.
14: Mi sono esposto in prima persona onde evitare di avere ulteriori perdite di tempo, perché è la fine del campionato in poco più di 20 giorni, quindi 4 presidenti in 20 giorni.
15: Non abbiamo promesso la luna, gli asini che volano, abbiamo detto le cose come stanno in modo semplice.
16: Ricordo bene il primo incontro con Manenti, si presentò davanti alla squadra con questa contabile bancaria, con scritto una cifra che tra l'altro fece leggere a Donadoni, che lui aveva 100 milioni di euro.
1: Meravigliosa storia di uomini folle e presidenti, no? Che avete raccontato tu e Franco Vanni, che salutiamo.
2: Folle, Franco è stato straordinario. La storia di Manenti è una storia di quelle che non pensi che abbiano più posto nello sport, esatto, contemporaneo, esatto. No? Perché arrivare per un euro a comprare un debito da un centinaio di milioni, quindi scelleratamente, e passare quel mese e mezzo di angoscia, farlo passare alla città, raccontare al Parma, che nel 2015 in quel momento era in cattivissime acque, che l'avrebbe salvato, non avendo neanche lui un piano per salvarlo, è una delle cose più situazioniste, surreali e strane. Ed è solo apparentemente una storia minore, perché è una storia colossale, perché quando poi riesce a intervistarlo, Gianpietro Manenti è un personaggio davvero strano. E strano non vuol dire solo grottesco, attenzione, perché il dileggio è facile, no?
1: Sì, sì.
2: Provo uno, lo prendo per il culo e ho raccontato la sua storia. C'è molto di più lì dentro, e c'è uno che, come i più grandi maghi del furto, non essendo un ladro, ha però fatto saltare tutti i sistemi di sicurezza e si è seduto al tavolo della Serie A che contava per un mese.
1: Sì, e poi è finito in questo docufilm che va su DAZN. L'hai conosciuto Manenti tu, Leo?
0: No, però credo che sia bene raccontarle queste storie, perché noi viviamo, dico noi giornalisti e noi cronisti, anche se io ormai insomma appartengo al reparto vecchie glorie, ma siamo quelli che si trovano poi a testimoniare vicende umane che si intrecciano con le emozioni, le passioni popolari, e non sempre abbiamo tutti gli strumenti per riuscire a individuare il confine, chiamiamolo così, no? Tra la buona fede e l'imbroglio. Adesso non so se sia poi il caso questo della vicenda a cui state facendo riferimento, ma sicuramente raccontare queste storie è molto utile, perché può aiutare tutti noi a tenere le antenne dritte. Cioè, siccome lo sport è passione, è molto facile che poi ci sia qualcuno che sulla passione si innesta con motivazioni che sono distinte di stati, sempre escludendo qualunque riferimento al caso specifico. E quindi è un invito anche questo docufilm qui, come ho detto prima, a tenere le antenne dritte e le orecchie aperte, e soprattutto a cercare di vedere la realtà al di là dell'apparenza.
1: Sentite ragazzi, vi propongo una cosa, volevo fare per chiudere o un sondaggione che ora viene lanciato ad esempio dalla Gazzetta per la Nazionale, Mancini è pronto, Conte caro, Baldini ipotesi romantica, per chi votate? Io voto Mancini, tu Michele?
2: Io per gesto appunto poetico voto Baldini.
1: Voto Baldini. Turrini che voti?
0: No, io voto Curacao, perché cominciano i mondiali su DAZN e sono grandissimo
1: cosa
0: tifoso di Curacao.
1: Allenare l'Italia?
0: L'allenatore di Curacao, io mi permetto di segnalarmelo per la panchina azzurra, perché qui il problema non è che è la terza volta che non giochiamo i mondiali. Vi ricordate che c'era un famosissimo romanzo "E le stelle stanno a guardare", credo di Cronin, no? Qui invece la realtà è che le stelle non stanno a guardare, perché tutto il mondo gioca il mondiale e noi no. Allora andiamo a studiare questo mister del Curacao piuttosto che quello dell'Iraq, no?
1: Il ruolo di voyeur è così bello.
0: Ecco, bravo, no, viene fuori qualcuno che potrebbe rappresentare una soluzione per la panchina azzurra, anche perché, scusate, Mancini c'è già stato, Conte c'è già stato. Io quasi cercherei veramente, appunto, cercherei un'ipotesi, come posso dire, onirica, ecco, hai capito? Sì, ecco,
2: onirica. Io volevo segnalare a Leo, tra l'altro, che l'allenatore di Curaçao è una nostra vecchissima conoscenza, che è di Cavoca.
1: Di Cavoca.
2: È Advocat, che insomma di
0: Advocat,
2: è quello lì. Quindi sarebbe un po' un'altra minestra.
0: Portiamo un erede di Cruyff, Rinus Michels, queste robe qui, la grande Olanda, perché è finita Curacao? Portiamola in Italia.
1: Praticamente l'Olanda ha due squadre. L'Olanda ha due squadre ai mondiali, una è l'Olanda e l'altra è Curacao.
0: No, poi è andata bene che Suriname non ce l'ha fatta lo spareggio intercontinentale, se no noi olandesi, in nome di Super Max Verstappen, ne avevamo addirittura tre di nazionali al mondiale. E gli italiani dove sono? Tutti davanti ad DAZN a seguire 56 telecronache di Pardo.
2: Ne diminuite di una. Adesso lentamente
1: te ne sei persa una per strada. Gli hai tolto una telecronaca, non la prenderà benissimo. Io te lo dico.
0: Io adesso le guardo tutte, però ve lo dico, subito.
1: Allora facciamo così: domenica notte, no? tra sabato e domenica alle 3 c'è un imperdibile. Haiti Scozia, io ti telefono e la viviamo insieme.
0: Ma
1: in diretta.
0: Io sono pronto perché molto mancano bene. Poche ore. Allo
2: ma io vi faccio chiamare da chi fa la telecronaca.
1: Ci fai chiamare da chi fa la telecronaca.
0: Io ci sono, lui io c'è. Ci sono, sono lui pronto.
2: La, Leo, guarda che succede, l'avete detto, quindi siccome no, da sono no, tutte 104.
0: Se volete connettiamo anche Kimi Antonelli, che tanto non dorme la notte per il sabato, la domenica.
1: Anche Kim Kardashian.
0: E gli diciamo, Kim Kardashian Kim non Kardashian. Lo so, perché con Hamilton no, magari lei dorme.
1: Vabbè, noi ci proviamo.
0: Kimi sveglio. Alle 3, Haiti, Scozia, io, Kimi Antonelli, Carlo Genta, tutti sì. Pronti.
2: Manenti, possiamo chiamare anche lui. Possiamo tanto
1: chiamare anche Manenti.
2: Oltre a uno, nessuno Manenti, uno Manenti, si vede anche.
1: E la Jalapas che ha fatto la fortuna dei mondiali del Messico, a quel punto dovrà inchinare. Ciao Leo, ti abbraccio.
0: Ciao Leo. Ciao a tutti, ciao.
1: Michele, a te, non so neanche se salutarti o no, tanto io ti voglio qui sempre. Allora, salutiamo per chiudere i radioascoltatori, i telespettatori di Radio 24, i telespettatori di DAZN.
2: Chi ci segue sui social, se è una cosa moderna.
1: Chi ci segue sui social, che è una cosa moderna. E adesso andiamo a registrare un promo in cui parliamo anche del podcast, che ha un titolo meraviglioso:
2: Distinti e Popolari.
1: Beh, più bello di così. Bravo. Meglio di così non potevi creare. Beh, bravo, Michi.
2: Facciamolo bene anche.
1: Facciamolo bene. Claudia Schiattone in redazione, Carlo Salvatore in regia. Ci sentiamo domani alle 2.
17: Sono stanco. Fammi andare a casa.
18: Mi siete divertiti, però.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
3: Adoro saltare da una pecca all'altra.
4: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
5: Spedisco 1000 pack una alla volta.
4: Io do la password delle caselle a tutti.
6: Basta follie. Salva la tua azienda con a Pack Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. A Pack Office. Scoprilo su ardesia.it.
7: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
8: Il mondo della plastica e della gomma si incontra a Milano. Dal 9 al 12 giugno Fiera Milano Ro presenta Plast, la principale fiera europea dell'anno dedicata al mondo delle materie plastiche, giunta alla sua 20ª edizione. Oltre 1000 espositori e 30.000 visitatori attesi da tutte le aree geografiche. 4 giorni per scoprire le ultime innovazioni tecnologiche del settore. Ti aspettiamo a Plast dal 9 al 12 giugno a Milano.
9: Ufficio cosa smarrite?
10: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proissiti in pronta consegna.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
12: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner. Konica Minolta. Concentrati sul tuo business. Al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
13: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
14: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
15: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
16: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
17: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
18: Le 15 e un minuto.
19: GR24. Il sole 24 ore.
18: Ponte sullo stretto, la Procura di Roma indaga per corruzione. Medio Oriente, Israele bombarda il Libano, almeno 8 vittime. Ebola, proteste in Kenya contro il piano Trump di un centro per la quarantena dei cittadini americani. Nuovo buon pomeriggio e ben ritrovati con GR24. La Procura di Roma indaga dunque per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. In base a quanto emerge da una nota diffusa dalla Procura di Roma, l'ufficio ha delegato i carabinieri del ROS per alcune perquisizioni a carico di tre persone, tra cui l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato, consigliere d'amministrazione nella società Stretto di Messina e anche un imprenditore. È stato approvato poco fa il 21esimo pacchetto di sanzioni europee alla Russia.
20: Our consistency with the sanction packages is paying off. Today we are putting forward the 21st sanctions package.
21: La nostra costanza con i pacchetti di sanzioni alla Russia sta pagando. Ecco allora che oggi proponiamo il 21esimo pacchetto. Lo ha detto la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen presentando il nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia che mette nel mirino l'energia e la finanza, introduce il divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina e propone inoltre misure contro il settore ittico. Nonostante i bombardamenti quotidiani, la Russia non è riuscita a sottomettere l'Ucraina, ha sottolineato von der Leyen, ricordando il prezzo molto alto che la Russia sta pagando, un'inflazione vicina al 6%, tassi di interesse al 14,5%, un aumento delle tasse. L'UE introdurrà una sospensione temporanea del tetto massimo sul prezzo del petrolio russo e nuove restrizioni sulla rivendita di navi metaniere alla Russia, ha poi riferito la Presidente della Commissione UE, spiegando che il meccanismo di adeguamento sarà sospeso fino a gennaio del prossimo anno. Questo per consentire ai mercati di stabilizzarsi, mantenendo al contempo la pressione sulle entrate della Russia. Il meccanismo non era stato progettato per far fronte a shock di mercato come quello causato dalla chiusura dello stretto di Hormuz, ha precisato von der Leyen. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
18: Medio Oriente, Israele continua a bombardare il sud del Libano. È stata evacuata a Tiro per la prima volta anche il quartiere cristiano della città. Almeno 8 i morti, secondo la Protezione Civile libanese. Intanto il presidente americano Donald Trump resta ottimista, parla di fasi finali dell'intesa con l'Iran. Rinnovi dei contratti, l'Aran e i sindacati della pubblica amministrazione hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto dei ministeri, le funzioni centrali, un comparto che riguarda quasi 200.000 persone per un aumento contrattuale medio a regime di circa 160 euro. Ebola, ancora proteste in Kenya contro il piano di Trump di costruire nel paese un centro di quarantena per i cittadini americani.
22: Centinaia di persone sono tornate in strada fuori dalla base aerea di Laikipia per protestare contro l'apertura al suo interno di un centro di quarantena per cittadini americani entrati in contatto con l'Ebola. La polizia risponde con un fitto lancio di lacrimogeni. La scorsa settimana, in una manifestazione simile, due persone sono state uccise. Il piano concordato dall'amministrazione Trump con il governo di Nairobi prevede 50 posti letto gestiti da personale sanitario statunitense per isolare americani che si sospetta possano essere positivi e si inserisce in una strategia generale con l'obiettivo di non far entrare il virus negli States. Il Kenya non è interessato dal nuovo focolaio e i suoi cittadini temono il centro possa cambiare la situazione, portando il contagio nel paese. Non siamo una discarica per gli Stati Uniti, dicono i manifestanti. In Repubblica Democratica del Congo, epicentro del focolaio causato dalla variante Bundibugyo, intanto le vittime confermate superano quota 100. L'Unione Europea stanzia altri 16 milioni e mezzo di euro per sostenere gli operatori locali e acquistare attrezzatura. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
18: È tutto, ci risentiamo alle 16.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente medio l'anno la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché medio l'anno fa tutta la differenza.
2: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
3: Banca medio l'anno, costruite intorno a te.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
6: In collaborazione con
7: A2A Life Company. Una vita più azzurra è possibile. A2A.
6: E con
8: Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale.
9: Il 28 mattino alle 8 stavo bevendo il mio caffè turco quando sento una sirena. Chiara arriva in cucina urlando: missili!
10: Correre con le sirene che ti suonano sulla testa, credimi, non è una situazione abbastanza forte.
9: Storie di bunker sotterranei, di plotoni di esecuzione e di strane fughe, in una puntata che si intitola Egregio Presidente.
11: Matteo Cacce racconta storie che non sai.

Oggi vi raccontiamo tre storie, non due come al solito, ma in realtà poi sono quattro perché c'è anche la storia seriale, ma andiamo con ordine. La puntata di oggi vi racconta storie che arrivano da Tel Aviv, che arrivano da un altro mondo, arrivano dalla Prima Guerra Mondiale e poi arrivano anche dall'Afghanistan. Questa è una storia che ha avuto una certa eco, la storia di questo soldato semplice americano che si trovava in Afghanistan nel 2007, mi pare, no, nel 2009, perdonate. E si pensa che sia stato rapito e invece ha lasciato il compound dove si trovava, che si trovava in mezzo a nuguli di talebani, e viene fatto prigioniero e ci rimane per 6 anni prigioniero dei talebani e non si capisce perché se ne sia andato. Si capirà, ascoltate la storia. Poi vi raccontiamo appunto le storie di una madre che raggiunge la figlia che dall'Italia si è trasferita a Tel Aviv e si ritrova a doversi rifugiare negli shelter, nei rifugi per nell'arrivo dei missili. E poi ancora invece la storia di uno zio, di un nonno in realtà, che ha fatto la guerra ma aveva deciso di non sparare ai propri compagni, perché questa è una cosa che succedeva quando qualcuno cercava di disertare. Capirete nel corso della puntata perché si intitola Egregio Presidente. Benvenuti.

0: Mi chiamo Anna, ho quasi 70 anni e mi trovo in una situazione anomala per un'italiana. Sono ebrea, so che in questo periodo non è un'affermazione popolare, ma tant'è. Due dei miei quattro figli vivono in Israele, la primogenita da 7 anni e l'ultimo genito da 3. Hanno fatto questa scelta, sono felici e a me basta. Fino a qualche mese fa i due fratelli vivevano insieme, ma da circa un mese il maschio ha deciso di andare a convivere con la fidanzata, lasciando la sorella da sola. Mia figlia Chiara ha deciso di aprire un'attività commerciale in società con una nostra amica storica e stava facendo tutti i preparativi burocratici. Per aiutarle ho deciso di andare a Tel Aviv, anche perché, avendo sentore di un riscaldamento della situazione politica, non mi andava di lasciare Chiara da sola ad affrontare una situazione bollente. Tentavo di tranquillizzarmi raccontandomi che non sarebbe successo nulla. Così, il 22 febbraio, parto da Milano e atterro a Ben Gurion, dove c'è Chiara ad aspettarmi. Sino al 27 siamo indaffarate per la preparazione del negozio. Progetti, idee, organizzazione del lavoro, sogni. Il 28 mattino alle 8 stavo bevendo il mio caffè turco quando sento una sirena. Mi sembrava quella di un'ambulanza, figurati. Chiara viene in cucina urlando «Missili!». Il suo telefono sta esplodendo di notifiche con un suono che non dimenticherò mai. Usciamo in pigiama da casa e corriamo al rifugio più vicino.
1: Io mi sento gelare proprio il sangue nelle vene, perché proprio non me l'aspettavo. Lei era spaventata e io forse più di lei, e di corsa siamo uscite di casa, e quando ci sono le sirene dirette, che non c'è il preallarme sul telefono, abbiamo tempo, un minuto e mezzo, per correre al rifugio. Quindi mia figlia mi diceva: corri, corri, corri, però stai attenta a non inciampare, ma corri, corri, corri.
0: Corriamo per circa 2 minuti incontrando persone che come noi sono uscite di casa con delle mise terribili. Pigiami con paperino, vestaglie tigrate, gente scalza, in ciabatte con calzini. Per la prima volta in vita mia entro in un rifugio. Questo è quello di una scuola, sotto il giardino, con i giochi per i bambini. Sono 2 o 3 locali sottoterra, pareti in cemento, sedie alle pareti. Man mano si riempie. Entrano tante persone, tantissimi bambini, tantissimi cani, qualcuno a proprio agio e qualcuno con la paura negli occhi. Israeliani, musulmani, donne velate con il vestito lungo e donne in shorts, coppie etero e coppie gay che si confortano a vicenda. Malgrado tutto è una situazione accogliente. 4 ragazzi giocano a carte, il verduraio musulmano dove va Chiara la saluta con cordialità mentre va dai suoi 3 bambini piccoli scatenati. Io parlo con mia figlia in italiano, io non conosco l'ebraico, e i miei vicini, tutti ebrei e musulmani, mi chiedono da dove vengo. Mi dicono che gli italiani qui sono adorati. Siamo tutti insieme, in una situazione pericolosa, con quella solidarietà che si crea anche in ospedale fra i degenti. Tutti insieme ad aspettare l'app del telefono che ti dà il via libera per tornare a casa, dalla quale potresti uscire dopo mezz'ora per rientrare nello shelter, a rivedere le stesse persone e a cominciare ad ironizzare, scherzare, così, per sdrammatizzare. La mia permanenza qui è un correre avanti e indietro tra rifugio e casa, giorno e notte. Oggi hanno annullato il mio volo di ritorno. La nuova attività di Chiara è ovviamente sospesa fino a tempi migliori. Andiamo a fare un po' di spesa in un supermercato arabo vicino a casa. Facciamo la pizza in casa, la torta al cioccolato. Sembra di essere tornate al lockdown. A parte la paura e l'ansia dei primi 2 giorni, adesso mi sto abituando. Beh, abituando è una parolona. Un'ultima cosa. Ieri abbiamo salvato un gattino di neanche 2 mesi che miagolava disperato dal suo riparo sotto un'auto, proprio mentre sentivamo i boati spaventosi, qui li chiamano boom, dei missili intercettati. Adesso è a casa con noi, rifocillato e al sicuro. Non avrei mai pensato di vivere una guerra alla mia età, ma sono sicuramente più tranquilla ad essere qui con i miei figli che seguire le notizie dall'Italia.

0: Si intitola Missiles questo brano di The Sound per chiudere il racconto che ci ha inviato Anna e per introdurre invece la chiacchierata con lei in una puntata che si intitola Egregio Presidente. Pronto? Ciao Anna, buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno Matteo, buongiorno.
0: Come stai?
1: Bene, grazie, tutto a posto.
0: Senti, i tuoi figli come stanno?
1: I miei figli adesso stanno bene, lavorano, continuano a lavorare. E quindi per adesso è tutto abbastanza tranquillo, almeno li sento tutti i giorni, quindi sono tranquilla, anche se ci sono un po' di notizie che vengono confermate, poi vengono smentite, ma per adesso lì procede tutto normalmente.
0: Senti Anna, raccontami un po' la storia. Tu sei nata in Italia, giusto? Non eri mai stata in Israele prima di andare a trovare i tuoi figli, o mi sbaglio?
1: No, c'ero già stata. Sì. Io
0: non c'hai mai vissuto?
1: Sono convertita. No, vissuto mai. Siamo sempre andati lì o in vacanza. E poi da quando ci sono i miei figli vado abbastanza spesso, abbastanza spesso a trovarli. Insomma,
0: scusami, ti ho interrotta, stavi dicendo io mi sono convertita...
1: Tanti anni fa, all'ebraismo.
0: Ok, quindi da adulta?
1: sì, ero adulta e avevo sui 25 anni più o meno, da totalmente ignorante, ma totalmente ignorante sull'ebraismo, eccetera, eccetera, ho voluto... un po' così, un po' approfondire, sono andata diciamo a lezione, che non sapevo niente ed ero molto curiosa, e poi la cosa mi ha preso e dopo anni di studio, 5, ho fatto un esame eccetera eccetera eccetera e poi sono diventata ebrea a tutti gli effetti.
0: Quindi
1: poi
0: non
1: una
0: hai
1: cosa che
0: non,
1: suona strana.
0: Non hai parenti? Sì, suona un po' strana in effetti. Non hai parenti
1: no,
0: in Israele?
1: No.
0: E loro sono là come prima generazione, direi quasi.
1: Esatto, una cara amica che ho citato anche lì nel racconto che si chiama Nati. Ma non ho parenti, assolutamente, i miei parenti sono tutti cristiani.
0: Certo.
1: Sì.
0: E quindi a maggior ragione i tuoi figli come hanno maturato la scelta di andare a vivere in un paese che diciamo non è un paese che ha la religione che appartiene alla famiglia o perlomeno a una parte della famiglia ma non ha radici familiari vere e proprie?
1: No, non ce l'ha, non ha radici.
0: E come hanno deciso di andarci?
1: È partita da Chiara, la prima che è lì da 7 anni, dove diceva che voleva appunto cambiare vita. Lei era sempre molto contro Israele, abbiamo sempre fatto tante discussioni, tante volte a cena lei si alzava e se ne andava. Infatti quando lei mi ha detto di questa sua intenzione di trasferirsi giù, io sono caduta dal pero, dico ma com'è possibile? Ma perché io mi sono documentata, mi sono di qua, sono mesi che mi informo, dice io voglio provare questa cosa anche perché lei ha usufruito dell'Aliyah, non so se lo sai, ma l'Aliyah è la legge del ritorno, cioè se tu dimostri di avere parenti ebrei, quindi io ho dovuto dare una serie di documenti che attestavano la mia conversione, lo Stato di Israele ti paga il rientro, come si dice, il rientro in Israele con pagandoti il viaggio, l'hanno pagato anche al cane di Chiara, e se hai dei mobili da portare ti forniscono il container per trasportarlo giù e poi ti danno per un anno dei sussidi, se vuoi ti trovano lavoro eccetera eccetera eccetera. Quindi lei ha detto, io era anche in una fase della sua vita che si era mollata col fidanzato, basta, voglio cambiare vita, voglio andare giù, e giù è rimasta.
0: Ed è dopo. Partita, tutto questo è accaduto dopo il 7 ottobre del 2023?
1: No, 7 anni fa.
0: Ah, perdonami, parliamo di 7 anni fa, perdonami, avevo capito male. Sei tu che sei andata giù a febbraio, giusto?
1: Io sono andata giù a febbraio.
0: Questa storia è ambientata a febbraio, perfetto.
1: Esatto.
0: Senti, quindi loro...
1: per un periodo l'ha fatto anche mio figlio Lorenzo, che adesso abita in Brasile.
0: Senti Anna, invece abbiamo citato il 7 ottobre, che è una data che ovviamente non si può non citare, da quel giorno è più difficile quando racconti, se lo racconti ovviamente, della tua religione e del fatto che i tuoi figli vivono in Israele, cioè è più difficile marcare una differenza tra l'essere di religione ebraica e appoggiare o non appoggiare il governo Netanyahu?
1: Difficilissimo. Abbiamo perso delle amicizie, difficilissimo. Cioè, questi amici quarantennali che pensavamo fossero amici, basta, io sono diventata quella l'ebrea filo-israeliana che appoggia Netanyahu, un tutt'uno. Basta, proprio finita l'amicizia.
0: Ma questo anche se tu, diciamo, hai dichiarato, nel senso che adesso non te lo sto chiedendo io, non lo so, se tu appoggi, diciamo, tutto quello che fa il governo Netanyahu in questo momento, oppure hai una tua posizione critica?
1: Io non appoggio tutto. Mm-hmm. Determinate cose le appoggio, determinate non le appoggio, ma in un'amicizia questo è ininfluente. Penso che non debba proprio entrare questi argomenti in un'amicizia. Però niente, sono stata tacciata come filo Netanyahu, filo israeliana, sionista, che non so se è un insulto o meno, comunque, mi si sono stati interrotti tutti i contatti con queste persone. Mm. Senti, a me e mio marito.
0: Senti, quando sei andata in questo mese di febbraio a trovare i tuoi figli, dovevi rimanerci qualche giorno, poi sei rimasta più
1: 20.
0: Di un...
1: Okay. 20 e ci sono rimasta 51 giorni.
0: Senti, quanto suonano le sirene in una città come Tel Aviv, diciamo per la tua esperienza?
1: In quel periodo, sì. Allora, in quel periodo suonavano dalle 4-5 volte al giorno, anche 6, e 4-5 volte di notte, proprio nelle giornate calde. Non riuscivamo più a capire se era giorno, era notte, è stato un periodo di confusione mentale, perché la mancanza di sonno, l'agitazione, cioè da parte mia, anche da parte dei miei figli, per carità, ma da parte mia all'inizio è stata pesante, perché chi è abituato a sentire le sirene? Io le avevo scambiate la prima volta per una sirena di ambulanza, quindi non dormivo vestita, non certo. Riuscivo a mangiare, quando andavo a farmi la doccia, cioè, pregavo tutti i santi in paradiso perché non suonasse, se no io non potevo uscire di casa se ero sotto la doccia, cioè un minuto e mezzo, non ce l'avremmo fatta arrivare al rifugio.
0: Anna, ti ringrazio per la storia che ci hai mandato e per la chiacchierata che abbiamo fatto insieme.
1: Grazie a te Matteo,
0: ti auguro ogni bene, a presto.
1: Grazie mille, ciao
0: Anna, ciao.

0: Loro erano i 99 Posse con una canzone che si chiama Lettera al Presidente. Dopo la telefonata con Anna continuiamo a raccontare storie in una puntata che si intitola proprio Egregio Presidente. Vi raccontiamo la storia che ci ha mandato Franco. Franco è un appassionato di alberi genealogici e quindi ha fatto una ricerca, ha fatto diverse ricerche in realtà, sulla sua famiglia e ha scoperto una verità molto interessante su suo nonno che aveva fatto la Grande Guerra, e tra le cose che aveva fatto ce n'era una, soprattutto una che invece non aveva fatto. Ero un bambino, quasi un ragazzino. Potevo avere una decina d'anni e mi piacevano i fumetti di guerra. Un giorno ero assieme a mio zio Gianni e, curioso di fatti d'arme, gli chiesi se lui aveva fatto la guerra. Lo zio rispose che lui non aveva fatto il militare, ma il nonno aveva fatto la guerra, la Grande Guerra. Ansioso di sapere qualcosa, gli chiesi di raccontarmi i fatti di cui era a conoscenza. Lui rispose che di tutta la sua permanenza in guerra gli aveva raccontato un solo fatto: non aveva voluto sparare ai suoi compagni. Molti anni sono passati sul mio groppone e nelle feste di Natale del 2015, quando avevo 57 anni, nell'ambito di una mia ricerca sull'albero genealogico della mia famiglia, per la quale ho trovato documenti relativi alla mia famiglia che risalgono alla seconda metà del 1600, ho richiesto il foglio matricolare di mio nonno Francesco, di cui porto il nome. La passione per i fumetti di guerra si era trasformata in passione per la storia, e quindi fu tanta la mia sorpresa quando, qualche tempo dopo, leggendo il foglio matricolare, ho scoperto che mio nonno era stato un fante della gloriosa Brigata Catanzaro, annientata e ricostruita 3 volte. Fu solo per un miracolo che mio nonno riuscì a tornare a casa. Ho approfondito così la vicenda della brigata, i motivi del suo ammutinamento e quello che allora Cadorna puniva con la decimazione. Tutti gli storici di oggi sono concordi nel condannare quelle azioni repressive dello Stato Maggiore considerate oggi reati. Confrontando le date mi è stato possibile ricostruire storicamente, a distanza di circa 50 anni, il significato di quella frase che mio zio aveva appreso chissà quando da suo padre. Francesco si era rifiutato di sparare ai suoi commilitoni perché condannati a morte per decimazione. Non mi è stato possibile appurare come sia avvenuto il rifiuto. Forse si è fatto sostituire da un compagno, perché un rifiuto sul campo sarebbe significato passare direttamente dal plutone al muro del cimitero di Santa Maria la Longa, ove presente al fatto c'era anche Gabriele D'Annunzio in visita ai suoi amici Conti, Colleredo, Melis.
1: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono 1000 papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve.
0: E lui era Fabrizio De André, che cantava La guerra di Piero. Ora ascoltiamo Le borse in diretta e poi torniamo a raccontare storie in una puntata che si intitola Egregio Presidente.
2: Giugno in ufficio significa una sola cosa: la stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
3: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è... MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
9: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
11: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
13: Vi presenta Borse in diretta.
14: Le speranze di pace per un'evoluzione positiva delle trattative per risolvere il conflitto in Medio Oriente stanno spingendo in apertura gli indici americani, si placa anche il petrolio e il mercato statunitense riparte bene con un rialzo dello 0,64% sul Dow Jones e più 0,59% sullo Standard & Poor's, Nasdaq più 0,7%, rimane la grande osservata speciale la tecnologia e l'intelligenza artificiale e questa settimana l'aerospazio con la gigantesca quotazione in borsa venerdì di SpaceX di Elon Musk. Anche l'Europa sta procedendo molto positivamente con Parigi in rialzo di un punto, Francoforte più 0,6, ma come è noto da ieri la protagonista indiscussa europea è Piazza Affari che anche oggi incassa un rialzo del 2% a 51.163 punti ai massimi dal 2000 con i fortissimi rialzi che anche oggi riguardano tutti i titoli bancari coinvolti nella maxi operazione lanciata ieri da Banca Intesa San Paolo su Monte dei Paschi. Unipol più 6, Viperbanca più 4,24, Mediobanca più 4, Monte dei Paschi più 3,78, sono in rialzo anche Poste Italiane, Fineco, Bank e Banca Mediolanum, in discesa gli energetici, la tecnologia, STM meno 0,5, Eni meno 0,3%, per ora è tutto.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
18: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
19: contabilizzare le fatture? Fatto.
20: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
21: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
22: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
23: Ci sono imprese che nascono da un'intuizione, crescono dentro un territorio e poi imparano a parlare al mondo. Nel Friuli Venezia Giulia, 6 aziende raccontano come si costruisce innovazione. Dalle sneaker circolari alla ricerca biomedica, dai materiali sostenibili alla logistica intelligente, fino alle tecnologie quantistiche e agli hub di Open Innovation. Frontiere d'impresa, storie di aziende in evoluzione. È un podcast originale del Sole 24 Ore, creato per Regione Friuli Venezia Giulia.
24: Matteo Caccia racconta.
0: In piena facoltà, egregio presidente, le scrivo alla presente che spero leggerà. La cartolina qui mi dice terra terra di andare a far la guerra quest'altro lunedì. Ma io non sono qui, egregio presidente, per ammazzare la gente più o meno come me. Io non ce l'ho con lei, si è detto per inciso, ma sento che ho deciso e che diserterò. Questa è la versione italiana della canzone di Ivano Fossati tratta da Il disertore di Boris Vian. perché abbiamo scelto di seguire storie di persone che in qualche modo si mettono di traverso rispetto alle brutture del mondo, a quel meccanismo che risponde al nome della guerra. E lo facciamo anche adesso, con una storia che abbiamo trovato sul sito della NPR, si intitola Lo stranissimo caso del sergente Bo Bergdahl, l'ha scritta nel 2015 Wade Goodwin. State con noi. Quando non si conoscono del tutto i fatti che riguardano un certo episodio, è nella natura umana cercare di riempire i vuoti da soli con la propria immaginazione. Ma nel caso di Bo Bergdahl non c'è modo di inventarsi una storia come quella che è emersa dall'indagine di 2 mesi svolta dall'esercito americano. Secondo la testimonianza del maggiore generale Kenneth Dahl, che guidò il team investigativo di 22 persone, Bergdahl, allora soldato semplice scelto, si allontanò silenziosamente dalla propria branda e sgattaiolò fuori dal Forward Operating Post Mest in Afghanistan orientale, nella notte del 30 giugno del 2009. Sul letto lasciò ordinatamente il fucile e il visore notturno. Il plotone avrebbe dovuto trasferirsi la mattina seguente in una base più grande per un breve periodo di riposo. Così, quando il tenente John Billings fu svegliato all'alba da uno dei suoi uomini che gli disse di non riuscire a trovare Bergdahl, pensò inizialmente a uno scherzo. L'avamposto era grande quanto un campo da football e oltre il perimetro l'area pullulava di talebani. Doveva essere per forza uno scherzo. E invece no. Con lo stupore totale di tutti, Bergdahl era davvero sparito.
1: We have the controversy now over Bo Bergdahl, the army sergeant who spent 5 years as a Taliban prisoner after abandoning his post, is speaking out publicly for the first time.
0: Lo cercarono ovunque, poi ricontrollarono, ma non ci volle molto. Nessuno aveva visto o sentito nulla. Billings iniziò a sentirsi male all'idea di dover informare i superiori. Rimandò di 10 minuti perché non riusciva a dare un senso alla situazione. Bergdahl era considerato uno dei suoi migliori soldati, sempre disponibile, sempre pronto. Sembrava star bene. Non c'era alcuna possibilità che fosse stato rapito durante la notte. Il campo era troppo piccolo e comunque perché portare via soltanto lui? Allora perché era uscito di nascosto? Dove pensava di andare? Invece di trasferirsi alla nuova base, il plotone visse 6 settimane infernali cercando Bergdahl nel deserto afghano durante luglio e agosto. C'erano quasi 40 gradi, le magliette marcivano addosso ai soldati e di notte dormivano abbracciati per il freddo pungente del deserto. Alcuni membri dell'unità avrebbero poi sostenuto che alcuni dei soldati morirono durante le ricerche, ma l'esercito ha dichiarato ufficialmente che nessuno perse la vita direttamente in quelle operazioni. Col passare dei giorni, però, nel plotone si diffuse la convinzione che Bergdahl avesse disertato e che si fosse cacciato da solo nei guai. Forse non tutti la pensavano così, ma molti sì. Gli ufficiali dovettero ricordare ai soldati che lo stesso impegno sarebbe stato messo in campo per chiunque di loro fosse scomparso. La sorte giocò un brutto tiro ai soldati impegnati nelle ricerche. Secondo il generale Dahl, Bergdahl fu catturato meno di 12 ore dopo aver lasciato la base, poco dopo l'alba. La sua cattura dovette sorprendere i talebani, tanto quanto la sua sparizione aveva sorpreso l'esercito americano. Ma non fu un vantaggio totale, neppure per i suoi rapitori. Le enormi operazioni di ricerca resero infatti la vita difficilissima ai combattenti in quelle aree, che si ritrovarono improvvisamente invasi da soldati americani e forze speciali, estremamente motivate e furiose, nella provincia orientale di Paktika.

Perché dunque Bergdahl abbandonò il suo posto? Secondo il generale Dahl, il soldato era arrivato a convincersi che il suo plotone fosse in pericolo a causa della pessima leadership degli ufficiali. Dahl riconobbe che esistevano alcuni problemi nella catena di comando, ma precisò anche che Bergdahl era in larga misura delirante. Il plotone non era in pericolo e la missione era stata giudicata un successo completo. Il giorno prima della scomparsa, ufficiali e soldati erano di buon umore mentre si preparavano al trasferimento. Sapevano di avere fatto un buon lavoro nella costruzione e nell'organizzazione dell'avamposto di Mest. Secondo il sergente Greg Lederman, però, Bergdahl viveva la situazione in modo completamente diverso. Lederman raccontò di aver suggerito al primo sergente di parlare con Bergdahl, che sembrava non adattarsi bene alla missione. Ma il superiore gli

0: denunciare l'incompetenza dei suoi superiori. Il problema era che a Sharana non c'era alcun generale. Bergdahl, secondo Dahl, non aveva idea di come funzionasse davvero la struttura militare. Disse comunque agli investigatori di sapere che sarebbe finito nei guai, ma di avere deciso di sacrificarsi per il bene del plotone. In parte accadde davvero, ma non nel modo che immaginava.
1: For the first time publicly, Sergeant Bo Bergdahl describing the night he walked away from his remote army outpost in Afghanistan in 2009.
0: Dopo la cattura, Bergdahl ebbe finalmente occasione di dimostrare quanto fosse determinato come soldato. Tentò di fuggire già il primo giorno di prigionia e continuò a provarci senza sosta. In un'occasione riuscì perfino a restare libero per 9 giorni prima di essere ripreso in cima a una montagna senza più cibo né acqua. Per anni fu punito dai rapitori, venendo incatenato in posizioni dolorose o immobilizzato con ferri ai polsi e alle gambe. Secondo l'esercito, la sua colonna vertebrale e le sue gambe subirono danni permanenti che lo resero inadatto al servizio militare. Bergdahl ha dichiarato di aver tentato la fuga 12 volte e l'esercito non ha contestato questa versione. È anche per questo che alcuni considerano fuori luogo una delle accuse mosse contro di lui, quella di cattiva condotta davanti al nemico, un reato militare risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Il generale in pensione Walter Hoffman, ex massimo consulente legale dell'esercito, disse all'Associated Press di non avere mai visto utilizzare quell'accusa in casi simili. Di solito riguarda episodi di codardia, come gettare le armi o arrendersi senza combattere, e può portare perfino all'ergastolo. È però molto più difficile da dimostrare rispetto all'accusa di diserzione. Gli avvocati di Bergdahl sostennero che il loro cliente aveva sì lasciato il posto di guardia, ma non aveva abbandonato l'esercito. Secondo loro stava tentando di attirare l'attenzione di un generale sui problemi che riteneva gravi. Da quando nel 2014 Bergdahl fu scambiato con 5 detenuti di Guantanamo Bay, il caso è diventato anche un tema politico molto acceso negli Stati Uniti. Alcuni ex commilitoni volevano punizioni severe. I conservatori criticarono duramente il presidente Barack Obama per aver autorizzato lo scambio e per aver accolto Bergdahl alla Casa Bianca dopo il suo ritorno. L'esercito si trovò così in una posizione complicata, tanto che il rapporto ufficiale del generale Dahl non venne nemmeno reso pubblico. Nelle settimane successive all'udienza preliminare, il tenente colonnello Mark Wisger avrebbe dovuto indicare se Bergdahl dovesse affrontare la corte marziale e con quali accuse. La decisione finale sarebbe poi spettata al maggiore generale Robert Abrams, comandante delle forze operative dell'esercito americano.

0: Lei è Kate Bush che canta Army Dreamers, mentre la storia che vi abbiamo raccontato è una storia che abbiamo trovato sul sito della National Public Radio, cioè NPR americana, si chiama Lo stranissimo caso del sergente Bo Bergdahl. Questo pezzo, questa storia, come avete sentito, risale al 2015, ci sono evidentemente stati degli sviluppi, sono passati più di 10 anni, per cui un giudice federale di Washington nel 2017, cioè 2 anni dopo questa storia, ha annullato la sua condanna per diserzione. La condanna è stata cancellata a causa di un conflitto di interessi non dichiarato da parte del giudice militare. Però in questo momento Bo Bergdahl è ancora in attesa di un potenziale nuovo processo o di un accordo proprio dopo l'annullamento di questa prima condanna. Ora ascoltiamo Le strade in diretta, poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale tratta dal podcast L'Isola di Ferro.
1: Strade in diretta.
2: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Torino-Trieste segnaliamo code per traffico intenso verso Milano, sia tra Porto Gruaro e Sanstino di Livenza, sia tra l'allacciamento con la A22 del Brennero e Sirmione. Sulla 14 Bologna-Taranto si registrano code per incidente tra Castel San Pietro e Bologna Fiera per chi viaggia verso la 1 Milano-Napoli. Passiamo proprio sulla 1, un veicolo in avaria provoca code tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione Roma. Nella stessa direzione si procede a rilento tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta a causa di materiali dispersi. In Sicilia, sulla A18 Messina-Catania, segnaliamo code per incidente tra Acireale e la barriera di Catania in direzione del capoluogo Etneo. Per il momento

0: tutto a più tardi.
1: Matteo Caccia racconta.
2: C'è stato un momento in cui si è davvero riflettuto su cosa comportasse avere uno Stato davanti alle coste riminesi e su tutte le implicazioni che l'Isola delle Rose avrebbe avuto per lo Stato italiano. Era apparso subito evidente che il sogno di Giorgio Rosa non potesse esistere, anche perché, qualora si fosse davvero realizzato con le acque territoriali dell'epoca, i suoi confini avrebbero lambito le coste italiane, invadendo di fatto le acque territoriali del paese. Addirittura c'era chi pensava che la sua esistenza, ovvero quella di un porto franco davanti alle coste italiane, potesse causare problemi anche a San Marino. Ovviamente, poco dopo si assiste alla fine di un sogno. Lo Stato italiano ha vinto, la burocrazia ha vinto, seppellendo Giorgio Rosa sotto tutte quelle regolamentazioni e sanzioni da cui voleva fuggire con il suo progetto. Torniamo sull'Isola delle Rose con la guida della nostra storia seriale, Giovanni Savarese. Riprendiamo il podcast L'Isola di Ferro. State con noi.
3: C'è una donna molto giovane che cammina sul molo di Rimini. Ha i capelli cortissimi, l'eyeliner nero sugli occhi. Indossa abiti eleganti. Sta per salire su una barca che la deve portare all'Isola delle Rose. È molto emozionata, perché non è un giorno qualsiasi. C'è l'inaugurazione ufficiale del bar che lei stessa di fatto gestisce già da un paio di mesi. Cambia faccia quando le si piazzano davanti due militari della capitaneria di porto. Sull'isola lei non può andare, dicono. C'è un'ispezione in corso. La donna passa rapidamente dall'incredulità alla rabbia. Inizia a urlare, inveisce contro tutti. I militari provano a calmarla, ma lei non si dà pace. Si chiama Franca Serra. È la custode tuttofare dell'isola, quel piccolo mondo che sta costruendo anche lei, giorno per giorno, e che tra non molto vedrà sgretolarsi.

0: Questa è la storia di un uomo e della sua rivolta contro la burocrazia dello Stato. È la vicenda di Giorgio Rosa e di un'impresa a lungo dimenticata. Io sono Giovanni Savarese. Questo podcast si intitola L'Isola di Ferro. Il titolo di questa puntata è C'eravamo noi e il mare. Il 1968 per Giorgio Rosa si chiude con la notizia che più temeva: l'isola sarà demolita. L'ingegnere prova un'ultima disperata difesa. Si rivolge alla Corte Europea per i diritti dell'uomo a Strasburgo, ma anche questa volta senza successo. Anche l'Europa nega la natura indipendente dell'isola, infatti non la riconosce. È un pezzo d'Italia. La giurisdizione è di Roma.
1: No, beh, furono mesi molto brutti perché cercarono sia mio padre che mia madre di salvare tutto o il salvabile e andarono spesso in giro per l'Europa, a Roma, non mi ricordo più se in Svizzera o in Belgio, a Bruxelles, forse ad Amsterdam, e poi la Corte di Giustizia dell'Aia diede ragione, ma come abbiamo visto anche in questi anni non contano niente. È stato un momento per me, come bambino ero sempre con la dada o con i nonni perché i miei erano sempre in giro, hanno avuto contatti con di tutto di più, massoni, mica massoni, forse gliela salvavano ma se la tenevano loro. Mio padre, che era un tipo che le società vanno bene se sono dispari e non più di uno, e quindi ha preferito la fine piuttosto che l'agonia, ecco, diciamo così.
0: Nel febbraio del 1969 la Marina Militare Italiana salpa verso l'Isola delle Rose con una nave carica di esplosivo, 675 kg, 75 per ogni palo. La piattaforma è in cemento armato e i piloni metallici che la ancorano al fondale sono solidi. Gli artificieri della Marina vogliono indebolire la base strutturale con le cariche per provocarne il cedimento. Fanno un primo tentativo, ma quando il fumo dell'esplosione si dirada, l'isola è ancora lì. Due giorni dopo ci riprovano, aumentando l'esplosivo. Stavolta piazzano 120 kg sotto ogni palo. Il botto è ancora più impressionante. La piattaforma si inclina su un lato. Una parte della struttura collassa, ma non c'è il cedimento definitivo sperato. Come a sfidare lo Stato fuori dalla linea del mare resta una specie di scheletro. Giorgio Rosa, arresto del Carlino, dice soltanto: mi vergogno di essere italiano. Giuseppe Musilli.
2: Io ho intervistato a Roma anche il colonnello che aveva guidato la distruzione dell'isola, questa maledetta isola che non voleva andar giù in nessuna maniera, ma ci pensò il dio Nettuno con una tempesta. Minano l'isola, la distruggono completamente, cercano di ripulire il fondale. E quindi torna a febbraio, non c'è una data precisa in cui esplode l'isola e scompare, perché loro la minano, rimangono in piedi un po' di colonne, un po' di artefatti, poi tempesta, mare mosso, eccetera, quindi quando loro ritornano non trovano più nulla.
0: Mercoledì 26 febbraio del 1969 la piattaforma scompare. Dove non è riuscito l'uomo, ci pensa la natura, ci pensa il mare, in burrasca, che la fa inabissare definitivamente. L'isola sprofonda e con lei forse anche un pezzo di Giorgio Rosa.
2: Lui non voleva parlare di questa storia perché lui e la sua famiglia dentro questa storia ci sono rimasti. La distruzione della sua opera, della famosa Isola delle Rose, per lui, per la sua famiglia, per lui in particolare, è stato un lutto. Mi diceva lui, e me lo confermava il figlio Lorenzo, per papà è stato come perdere un figlio, mi ha sempre detto Lorenzo. E anche per l'ingegnere è così, quindi non voleva parlarne.
0: Ma forse c'è una persona che sembra vivere la fine dell'isola con un dolore ancora più grande di quello dell'ingegnere. Lo racconta Giuseppe Musilli, che l'ha intervistata per il suo docufilm nel 2009.
2: Se Giorgio Rosa aveva perso un figlio con la scomparsa di Lira, Franca Ferra aveva perso la figlia, perché è un'altra vedova di quel che era successo.
0: Quando sale sull'isola per la prima volta, Franca, la ragazza che vi ho descritto a inizio puntata, quella con i capelli corti, ha 20 anni. Vive a Rimini, è sposata con Luciano, che ha la sua stessa età. Sono già genitori.
2: Perché lei mi diceva che il marito lavorava nella zona portuale di Rimini, nei cantieri. Aveva visto negli anni precedenti questo ingegnere che faceva avanti e dietro perché c'era la costruzione in corso. Poi l'ingegnere gli aveva fatto una proposta di lavoro e gli ha detto: venite sull'isola, vi cambierà la vita. Io l'affido a voi due, siete una coppia giovane, tu sei capace a fare un po' tutto anche in mare, lei sarà bravissima, sarà al bar, all'ufficio postale a occuparsi dell'accoglienza delle persone, venite con me. E quindi mi disse: noi partimmo. Avevo una figlia di 2 anni, la affidai alle cure di mia madre e ci imbarcammo e ci andammo sull'isola.

0: Chiudiamo con Marvin Gaye che canta Abraham Martin John per chiudere una puntata che si intitolava Egregio Presidente, grazie a tutti quelli che l'hanno resa possibile, Anita Panizza che la scrive insieme a me e insieme a Federico Bernocchi, la trasmissione, dico non la puntata, questa nello specifico l'ha scritta Federico, grazie a Luca Micheli che sceglie le musiche e a Paulino Corleoni che fa il sound design, grazie a voi soprattutto, grazie a voi che continuate a mandarci le vostre storie, Matteo Caccia racconta @radio24.it, un paio di pagine, una storia che gli altri non sanno, in pochissimi sanno, quasi nessuno sa, nessuno sa, decidete voi, scegliete, ce la mandate, Matteo Caccia racconta @radio24.it. Linea GR a domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. C'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
2: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
3: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
4: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
5: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
6: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
7: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
6: Ma tutto tutto?
7: Tutto tutto.
6: Ma chi? Ma come?
7: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
8: È italiana?
9: Sì.
8: È affidabile?
9: Sì.
8: Rispetta l'ambiente?
9: Sì. Indovina chi è?
8: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
9: Nasce.
10: Cresce.
8: Resta con te.
11: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
12: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040. Stop that.
13: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
14: Un capannone industriale può disperdere energia, richiedere manutenzioni continue, pesare sui costi dell'azienda, ma può anche diventare una risorsa, più efficiente, sostenibile, capace di produrre valore nel tempo. Ascolta gli esperti di Elysium e scopri come il metodo Elysium Regenera interviene su coperture, facciate e fotovoltaico per ridurre sprechi ed emissioni, migliorare il comfort interno e rendere gli edifici più competitivi.
15: Vai su radio24.it, clicca su Elysium Regenera per te e scopri di più.
9: Il segnale orario vi è offerto da
10: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
15: Sono le 16.
16: GR24, il sole 24 ore.
15: Ponte sullo stretto, la procura di Roma indaga per corruzione. In Egitto arrestato l'ex marito di Nessy Guerra, condannata per adulterio. Oxfam, cresce la disuguaglianza nelle grandi aziende europee. Di nuovo ben ritrovati con le notizie di GR24 in primo piano, la procura di Roma che indaga per corruzione nell'ambito del progetto per il ponte sullo stretto di Messina.
17: Un'indagine per corruzione piomba sul progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, l'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno, già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e l'imprenditore reggino Vincenzo Virgilio. Secondo i PM, i tre accusati di corruzione, rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio avrebbero fatto pressioni sui magistrati contabili per ottenere un parere favorevole nel giudizio di legittimità del progetto definitivo della maxi opera. L'avvocato e l'imprenditore in particolare avrebbero promesso al giudice cariche in enti pubblici o società partecipate dopo il suo pensionamento del febbraio 2026 in cambio del suo fattivo interessamento per l'ok al progetto. Alla luce della bocciatura della delibera dell'ottobre 2025, il magistrato si sarebbe inoltre impegnato a predisporre una memoria con l'obiettivo di rafforzare la linea difensiva della società. La D della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, si dice sorpreso dalle notizie sulle indagini, per le quali dichiara la società è totalmente estranea. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
15: Arrestato in Egitto Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana bloccata in Egitto con la bimba di 3 anni e sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni varie proprio dall'ex marito. L'uomo era stato condannato dalla magistratura italiana per reati compiuti in Italia, ma di recente, a quanto si apprende, è stato denunciato anche alla polizia egiziana dal console onorario d'Italia ad Hurghada per minacce e tentativo di aggressione. Presentato il nuovo pacchetto di sanzioni europee alla Russia, la nostra costanza sta pagando, ha detto la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. In questo 21esimo pacchetto di sanzioni, nel mirino l'energia, la finanza e il divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. Inoltre si propongono misure anche contro il settore ittico. Cresce il divario retributivo tra i piani alti e i dipendenti delle grandi aziende. Per l'Oxfam, le principali aziende europee danno ai propri amministratori delegati uno stipendio anche 78 volte più alto rispetto alla media aziendale.
18: La ricchezza finisce nelle mani di circoli ristretti e profondamente ineguali, lo dice l'Oxfam, la Confederazione Internazionale delle Organizzazioni No Profit, che ha mostrato come nel 2024 nelle 100 aziende più grandi d'Europa gli amministratori delegati abbiano percepito uno stipendio 78 volte superiore rispetto alla media nazionale. Il dato è in crescita rispetto al passato, nel 2022 si parlava di un per 74 tra vertice e base. La situazione europea è in peggioramento, ma negli Stati Uniti la ricchezza è ancora più diseguale. I CEO ricevono uno stipendio anche 300 volte più alto rispetto a un normale dipendente. In Europa, per l'Oxfam, nel 2024 il vero paperone è l'ex amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, con un salario da 22 milioni di euro all'anno. Una retribuzione così elevata è frutto di contratti arrotondati da dividendi e stock option. Il 70% degli utili, infatti, viene redistribuito agli azionisti, riducendo i piani d'assunzione e gli investimenti in ricerca e transizione verde. Per lo studio cadono nel vuoto anche le promesse sulla riduzione del divario di genere. Le donne guadagnano l'11% in meno rispetto agli uomini e solo un manager su 10 non è un maschio. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
15: Chiusura la notizia di calcio mercato. Denzel Dumfries è un giocatore del Real Madrid, anche ufficialmente corrisponderà il Real Madrid all'Inter 20 milioni di euro per la clausola rescissoria. Il giocatore ha già sostenuto le visite mediche e firmato un contratto per i prossimi 4 anni. È tutto per questa edizione di GR24, adesso Nessun Luogo è Lontano.

0: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
1: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
2: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
0: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
3: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
4: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
5: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
8: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
9: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14.30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategie e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it.
10: In collaborazione con
11: Accenture, insieme per reinventare.
12: Trump impone la tregua, tiro sotto le bombe, lo stivale e le ciabatte. Benvenuti a una nuova puntata.
13: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
14: We'll either have something done fairly quickly or we'll finish it out militarily.
15: לפני שנה יצאנו למתקפת מנה היסטורית נגד הכוונה של איראן להשמיד אותנו בפצצות אטום.
16: China's President Xi Jinping has told his North Korean counterpart Kim Jong-un that he wants to take bilateral relations to, quote, new heights.
17: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
12: L'attualità internazionale, la geopolitica sono il vostro pane, anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, questo è il posto giusto. Buona giornata e ben ritrovati da parte mia, da parte di tutta la squadra, Antonio Natale, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. Per voi come sempre ricordo 349-238-6666, domande, commenti, sms, whatsapp, siamo su X, nessun luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, il nostro canale Instagram, il canale 246 del Digitale Terrestre. 16.08 e 30 secondi in Viale Sarca qui a Milano, le 17.08 e 40 secondi quasi a Tiro, città costiera nel sud del Libano, nuovamente nel mirino dell'esercito israeliano.

0: 37 volte, per 37 volte Donald Trump, lo ha calcolato la CNN, ha detto siamo vicinissimi a un accordo con l'Iran. Un accordo fra Israele, Iran, fra Stati Uniti, Iran, insomma la parola pace per 37 volte è stata scolpita nella mente di Trump e ripresa dai vari giornali, tra cui appunto il network americano CNN. L'ultimissima dichiarazione di Donald Trump ci restituisce che cosa? Che la pace è a un passo per la 37esima volta, mancano 2-3 giorni per raggiungere un accordo. In realtà la sensazione è che la frattura tra Stati Uniti e Israele sia sempre più pronunciata, perché si rincorrono le telefonate tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu, e nell'ultima, dai toni anche particolarmente accesi, Trump avrebbe ribadito a Netanyahu che il rischio di isolamento di Israele è molto molto pronunciato. Fratture quindi, parleremo di queste. Anche una New York blindata e anche un po' fratturata ci ha restituito invece questo.
1: L'accoglienza allo stadio è stata fantastica, voglio dire, l'ho trovata incredibile. Anche quando avevano la telecamera puntata su di me, ho pensato che fosse molto buona. Sì, è stato sicuramente sorprendente. È stato, credo, per lo più un applauso. È stato rumoroso ed entusiasta.
0: Se qualcuno ironizzava qualche tempo fa sulla verità alternativa di Donald Trump, beh, questa volta di materiale ne ha avuto parecchio, perché Donald Trump si è recato al Madison Square Garden con una serie anche di disagi non particolarmente apprezzati dai tifosi dell'NBA, la città blindata, squadre, tifosi che hanno dovuto dirottare i loro percorsi per raggiungere il Madison Square Garden, squadra di New York peraltro che ha perso, ma questo è irrilevante. Dal punto di vista politico che cosa rileva? Beh, che nella sua, tra virgolette, New York, Donald Trump è stato accolto da un po' di gestacci durante il corteo automobilistico e poi da questi boo, da questi fischi. Però lo stesso Donald Trump dice, ma in realtà sono stato acclamato dalla folla, è stato, dice, credo per lo più un applauso rumoroso ed entusiasta. Sentite ancora Donald Trump sulla partita.
2: Well, the game was fantastic.
1: Bene, la partita è stata fantastica, ben giocata da entrambe le squadre. Ci siamo divertiti molto, è stato fantastico essere lì. Giocatori molto talentuosi, abbiamo i negoziati con l'Iran in corso, non si sono mai interrotti e potremmo avere almeno un'idea entro 1 o 2 giorni da ora, ma penso che stia andando bene.
0: E così, tra un canestro e l'altro, una nuova profezia geopolitica da parte di Donald Trump. Entro 1 o 2 giorni dovrebbe andare tutto bene. Nel frattempo, però, nel sud del Libano le cose non vanno affatto bene, soprattutto per i tanti civili che sono stati costretti a sfollare l'intera città di Tiro, anche il quartiere cristiano. C'eravamo stati, lo ricorderete, 3 settimane fa, durante la nostra trasferta in Libano. Tiro semivuota all'epoca, poi Roberto Bongiorni ce la racconterà quest'oggi, sostanzialmente deserta dalle prime ore di quest'alba. Una Tiro che però, perdonate il gioco di parole, anche un po' macabro, sotto tiro da parte dei raid israeliani, avevano in qualche modo risparmiato tutto quello che era il quartiere cristiano. Questa volta l'ordine di evacuazione riguarda l'intera area, appunto, dell'importante città costiera. Perché parlavamo di frattura tra Stati Uniti e Israele? Perché Benjamin Netanyahu sembra tirare dritto. Sentite cosa dice.
1: Voglio dirvi, i nostri eroici soldati stanno facendo a pezzi Hezbollah. Stiamo continuando a distruggere le loro infrastrutture terroristiche nella zona di sicurezza e anche sotto il castello di Beaufort. Lo stiamo facendo con una risoluzione e una forza che loro non hanno mai visto. L'Iran e Hezbollah non sono mai stati così deboli e noi siamo sempre più forti, ma non abbiamo ancora finito.
0: E in questa puntata, in Nessun luogo lontano, in cui parliamo di fratture, fratture fisiche, c'è una inchiesta aperta da parte della Procura di Roma a carico del ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir. Il tutto per quel video anche particolarmente controverso che si girò a mo' di selfie lo stesso Ben-Gvir, in cui rideva i detenuti della Global Sumud flottiglia. Perché parliamo di solco? Perché questo solco, quello italo-israeliano, si aggiungerebbe a quello franco-israeliano. Anche una procura francese ha aperto un'inchiesta, la Procura Nazionale Antiterrorismo di Parigi, una indagine preliminare, più che un'inchiesta, perdonatemi, ipotizzando i reati di tortura e di crimini di guerra. Ebbene, Ben-Gvir non si fa certo spaventare, dice lui, da queste inchieste. Il paese dello stivale, però, poi aggiunge, è diventato il paese delle ciabatte. E durissima è stata la replica del nostro ministro degli esteri Antonio Tajani.
3: Dopo gli inaccettabili atti compiuti ai danni degli attivisti della Global Sumud Flottiglia, ho chiesto all'alto rappresentante Callas di portare al Consiglio Affari Esteri una proposta di sanzioni nei confronti del ministro Ben-Gvir, responsabile politico di quel grave atto. Non ho parole per commentare ciò che lui ha detto nei confronti dell'Italia ieri, dopo aver saputo che era indagato dalla Procura della Repubblica. Sono parole inaccettabili, dimostrano qual è il livello politico e morale di questo signore.
0: E così il ministro degli esteri Antonio Tajani a muso duro contro Itamar Ben-Gvir. Il nostro racconto riparte proprio dal Libano, e allora voltiamo pagina.

0: La situazione nel sud del paese dei cedri continua a essere drammatica e, se volete, peggiora di giorno in giorno, perché già 2-3 settimane fa, lo ricordavo, raccontavamo di una Tiro mentre eravamo lì, sostanzialmente semi disabitata. Ebbene, ieri Roberto Bongiorni era proprio lì, inviato del Sole 24 Ore, firma del quotidiano. Roberto, ciao, buongiorno, ben trovato, intanto grazie per essere con noi.
1: Buongiorno Giampaolo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: E poi Roberto, tu ieri hai filmato, abbiamo anche lanciato sui nostri social i video e i reportage che hai realizzato, ti leggiamo sul Sole 24 Ore, quella città che era

0: Già una città semifantasma, semideserta, si sta svuotando ulteriormente perché, e questo è un dato drammaticamente significativo, arriva un ordine di evacuazione su tutta la città di Tiro, all'epoca, prima della guerra, era quasi 300.000 abitanti con tutto il circondario, compreso il quartiere cristiano. Che tipo di segnale è questo? Perché fino a questo momento il quartiere cristiano di Tiro veniva in qualche modo preservato dagli attacchi israeliani.
1: Beh, Giampaolo, è un pessimo segnale, è una diffidenza da parte di Israele nei confronti di tutta la popolazione del Libano e la decisione e la determinazione di andare avanti. Avevamo visitato, e ne avevamo parlato anche con voi, i villaggi al confine cristiani, dove i cristiani facevano con Israele delle ronde anti-Hezbollah. Anche a Tiro, il piccolo quartiere cristiano aveva fatto le sue ronde, l'abbiamo visto, quei motorini cercavano di non far entrare cittadini sciiti. Già questa è una discriminazione che faceva molto male, perché questa città, questo piccolo quartiere cristiano, sembra un po' una città turistica decaduta. Fuori Tiro nelle ultime due settimane è stata bersagliata da tantissimi raid, oggi altri 8 morti, tra l'altro sì, in pieno centro. E la cosa incredibile è che si cammina per quartieri dove sono distrutti, si ha l'impressione di essere a Gaza in alcune strade, ci sono scheletri di edifici, decine di edifici. È veramente impressionante cosa sta subendo questa città, che comunque è ancora sotto il controllo di Hezbollah. Basta dirti che nell'ingresso c'è la foto di Mojtaba Khamenei, il figlio di Ali, e l'altra, magari l'avrai vista anche tu, e l'altra è quella di Nassim Qassem, quindi del leader di Hezbollah.
0: Diciamo che più mano a mano che si va verso sud, quella lunga arteria autostradale, spesso peraltro oggetto di bersagli da parte dei raid israeliani, diventa una, anche iconograficamente cambia colore, cambia sapore, ed è un continuo bandiere di Hezbollah e tutto. Anche la liturgia iconografica iraniana, che è molto molto preponderante. Che cosa si dice però, Roberto, lì in Libano degli obiettivi finali di Israele e dell'IDF? Fino a dove si vogliono spingere per realizzare la zona di sicurezza?
1: Ah, questa è la domanda a cui nessuno sa rispondere, oppure nessuno vuole rispondere perché ha paura di rispondere. Perché Israele continua ad andare avanti, non era così avanti dal 1982, da quella seconda invasione del Libano. Ha superato in alcuni tratti il fiume Litani. È anche vero che nelle zone che controlla, le controlla alcuni villaggi con infiltrazioni di truppe speciali, torna indietro, e Hezbollah si muove a suo piacimento, perché dal 2006 al 2024 ha avuto molti anni per costruire una rete di tunnel che fosse più efficiente e più robusta di quella costruita da Hamas nella terra sabbiosa di Gaza. Però il problema è che anche questo segnale dell'evacuazione nei villaggi cristiani racconta la determinazione di fidarsi del governo libanese nel ritenere l'esercito libanese incapace o indisponibile a disarmare Hezbollah, e quindi a regolare i conti finali ed approfittare del tempo prima che sia troppo tardi.
0: La voce di Roberto Bongiorni, inviato del Sole 24 Ore, ci parla da Beirut, ma fino a poche ore fa era proprio in quella città di Tiro, un sacco di vestigia fenici, un sacco di storie, una volta era anche un centro turistico particolarmente importante, come ci racconta Roberto invece adesso è a tutti gli effetti una città fantasma. Roberto, già che sei con me, qua la questione rischia di diventare interessantissima e speriamo con colori diversi nelle prossime ore. Leggo, mentre sei con noi in diretta, un'agenzia, me la segnala Antonio Talia, è all'Arabia, vediamo quindi se vi saranno conferme ulteriori. Hezbollah sarebbe pronta a un cessate il fuoco globale con Israele. Questo è il lancio di agenzia che cita all'Arabia, la quale a sua volta cita il presidente del Parlamento libanese Berri, che ha informato l'inviato statunitense a Beirut che Hezbollah e Hamal sono pronte per un cessato il fuoco globale con Israele. Berri abbastanza vicino a Hezbollah, e Hamal, lo dico per gli ascoltatori e le ascoltatrici, è un partito sempre sciita con posizioni molto vicine a Hezbollah, che spesso diciamo andava a braccetto anche nel Parlamento di Beirut. Mi rendo conto che a caldo, Roberto, chiedete in commento, è un po' forse improbo, però a quanto la diamo in percentuale questa apertura che arriva all'Arabia?
1: Giampaolo, il diavolo soprattutto qua si nasconde nei dettagli. Berri anche negli altri giorni ha sempre parlato di cessate il fuoco, ma prima gli israeliani dovevano abbandonare ritirarsi. Tutto il Libano che avevano occupato, ritirarsi. Adesso invece sembra dire cessiamo il fuoco, voi vi ritirate, noi la smettiamo. Bisogna capire quali sono le condizioni di questo cessate il fuoco. Difficilmente credo che sia Hamal, ma soprattutto Hezbollah, rinunceranno alla richiesta di chiedere a Israele il ritiro completo dei suoi soldati dal Libano, quindi mi sa che stiamo ancora da capo, però non si sa mai, speriamo che sia la volta buona, anche se ci sono motivi più tanti motivi per essere pessimisti.
0: Grazie mille, come sempre Roberto Bongiorni, inviato e firma del Sole 24 Ore. Buona giornata, buon lavoro, soprattutto in bocca al lupo. Alla prossima.
1: Grazie a voi.
0: Nel frattempo esce qualche altro dettaglio in più su quel lancio d'agenzia che sinteticamente vi ho riportato. Sempre secondo l'Arabia, Barry, il presidente del Parlamento libanese, uomo potentissimo in Libano peraltro, avrebbe detto che il Partito di Dio, quindi Hezbollah, non si opporrebbe a un ritiro delle milizie dalle zone a sud del fiume Litani. Questa sarebbe una notizia a tutti gli effetti, perché sarebbe sostanzialmente la cristallizzazione e l'ok da parte di Hezbollah alla fascia di sicurezza che vuole Israele. Detta così sembra tutto troppo facile. Forse ha ragione Roberto Bongiorni, il diavolo si nasconde tra le righe e nei dettagli, e i motivi per essere pessimisti sono più di quelli per essere ottimisti, ma staremo a vedere. Un'altra notizia ha infuocato, e uso questo termine non a caso, i media internazionali, ma anche alcuni giornali italiani, anche sulle 24 ore, anche Avvenire per esempio, perché secondo il New York Times, ma anche secondo Human Rights Watch, negli ultimi attacchi, fino almeno una settimana fa, l'esercito israeliano avrebbe impiegato il fosforo bianco, che è una sostanza incendiaria potenzialmente molto pericolosa. Non è vietata dalla Convenzione di Ginevra, ma non può essere utilizzata in aree altamente popolate e densamente popolate, cosa che invece, secondo Human Rights Watch, sarebbe stato fatto. Sostanzialmente a che cosa serve il fosforo bianco? Lo si utilizza all'interno di alcune munizioni per creare delle scie di fumo e coprire sostanzialmente l'avanzata dei tank o della fanteria o delle truppe d'assalto durante appunto le loro avanzate. Il problema è che se inalato causa, ovviamente, come potete immaginare, dei danni fisici potenzialmente anche letali, perché ti brucia da dentro. La sto dicendo un pochino brutto, un po' splatter, mi rendo conto. Allora, Andrea Macchioni ha raggiunto Ramzi Kais, ricercatore di Human Rights Watch, proprio in Libano. Perché la stessa Human Rights Watch aveva segnalato più volte in passato una serie di violazioni. Sentite la sua voce.
2: The Human Rights Watch first documented the Israeli military's use of white phosphorus in Lebanon as early as October 2023.
3: Human Rights Watch ha documentato per la prima volta l'uso del fosforo bianco da parte delle IDF in Libano già nell'ottobre del 2023. All'epoca avevamo geolocalizzato un video che mostrava l'utilizzo di queste munizioni incendiarie vicino a El Meri, nel Libano meridionale. In un rapporto pubblicato nel giugno 2024, abbiamo poi denunciato il frequente utilizzo di fosforo bianco da parte dell'esercito israeliano contro i villaggi di confine in Libano. Abbiamo infatti constatato il lancio di munizioni incendiarie in almeno 17 comuni e in 5 casi l'uso era stato assolutamente illegale, visto che erano state colpite aree residenziali con un'alta concentrazione di civili. Successivamente, dopo l'escalation delle ostilità nel marzo di quest'anno, abbiamo verificato e geolocalizzato un'immagine scattata il 3 marzo che mostrava munizioni al fosforo bianco utilizzate illegalmente su un quartiere residenziale nella città di Yomur, sempre nel sud del Libano. In questa stessa zona abbiamo verificato altre immagini che mostravano i vigili del fuoco impegnati a spegnere incendi divampati sui tetti, sui balconi delle case e nelle automobili causati proprio dalla caduta del fosforo bianco. Possiamo quindi affermare che dal 2023 a oggi l'esercito israeliano ha ripetutamente utilizzato fosforo bianco nei villaggi di confine in Libano e lo ha ripetutamente impiegato illegalmente su aree residenziali popolate.
0: Al microfono di Andrea Macchioni, la voce di Ramzi Kais, ricercatore e analista di Human Rights Watch in Libano, che va a corroborare quell'inchiesta del New York Times cui facevo riferimento prima. Anche in passato altri attori hanno utilizzato questa sostanza, anche in zone altamente popolate. L'esercito israeliano non è l'unico ad averlo utilizzato, gli Stati Uniti lo hanno impiegato in varie operazioni in Medio Oriente, ricordo Fallujah per esempio, Iraq 2004, la campagna contro l'ISIS in Siria tra il 2016 e il 2017, quella in corsa pazzesca che vide, fra le altre cose, come spesso accade, poi il successivo tradimento dei drusi in quella lotta contro lo Stato Islamico, ma anche più recentemente Ucraina e Russia si sono accusate reciprocamente di aver utilizzato il fosforo bianco a partire dal 2023. E poi forse avrete visto o ricorderete quel video di un drone di sorveglianza ucraino che, secondo Kiev, dimostrava l'utilizzo di munizioni incendiarie anche su Bakhmut, era l'inizio del maggio del 2023. La risposta israeliana è stata, adesso ve la dico immediatamente, di non aver mai utilizzato munizioni a fosforo bianco in aree densamente popolate. Lo ricordo ancora una volta, secondo la Convenzione di Ginevra si possono utilizzare ma non nelle aree urbane. Interpellato appunto dal New York Times, l'esercito israeliano ha smentito e ha detto: le procedure dell'IDF stabiliscono che tali proiettili non debbano essere utilizzati in aree densamente popolate, fatte salve alcune eccezioni, cioè conforme ai requisiti del diritto internazionale, va anche oltre da quanto esso prescritto. 349-238-6666. Tra pochissimo andremo a Gerusalemme per capire quelle che abbiamo definito fratture politiche, geopolitiche, a che punto sono. Una è quella tra Stati Uniti e Israele, con ripetute telefonate da parte di Donald Trump che si mostra spazientito rispetto alla perseverare di Netanyahu rispetto ai suoi obiettivi e non seguire i consigli del presidente americano, e dall'altra parte questo battibecco particolarmente vivace, per usare un eufemismo, tra il ministro degli esteri Antonio Tajani e il ministro della sicurezza israeliano Itamar Ben-Gvir. Qualcuno mi scrive: come posso essere così superficiale da scambiare i fumogeni per le bombe incendiarie al fosforo? Ma io non lo sono. A, spero di non essere superficiale. B, non ho scambiato fumogeni per le bombe incendiarie al fosforo, perché francamente nei 10 giorni che stavamo in Libano io fumogeni non ne ho proprio visti. Ho visto il fumo delle esplosioni, ho visto il fumo e la polvere sollevate dai tanchi israeliani. Questo è quello che ho visto io. Però vabbè. Qualcuno invece stigmatizza la risposta del nostro ministro degli esteri Antonio Tajani e dice che non è stata affatto dura come invece la descrivevo. Vabbè, oggi vedo insomma ascoltatori belli polemici. Allora, 349-238-6666, senza polemica, andiamo a sentire, andiamo a dare i numeri, quelli della borsa, poi torniamo.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
6: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
7: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
8: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
9: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
2: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
3: Vi presenta Borse in diretta.
4: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Rallentano le borse internazionali, addirittura il Nasdaq che stava provando a registrare un altro vigoroso rimbalzo dopo lo scivolone di venerdì scorso e il recupero di ieri, adesso ritorna in negativo, meno 0,2%, Standard & Poor's più 0,15%, Dow Jones più 0,51%, il mercato guarda sempre alle questioni di natura geopolitica, ai dati economici che arriveranno dagli Stati Uniti nei prossimi giorni a partire da un aggiornamento sull'inflazione e poi l'IPO gigantesca di SpaceX venerdì, quindi tanti temi da monitorare. Andiamo all'Europa, dove Parigi sale ancora dello 0,86%, Francoforte più 0,32%, Milano fino a poco fa in rialzo di quasi 2 punti, manifesta ancora un progresso dell'1,47%, poco sotto i 51.000 punti, comunque al suo record di sempre, grazie ai temi bancari che ancora galvanizzano l'intero listino. Unipol più 5,45%, Mediobanca più 4%, Biperbanca più 3,80%, Banca Monte dei Paschi desiderata da tutti più 3,60% al centro dell'offerta pubblica di acquisto e scambio lanciata ieri da Banca Intesa San Paolo. I cali più importanti sul settore petrolifero: Tenaris meno 2,47%, Eni meno 1,57%. È tutto.
5: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
6: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
0: Più produttività per il tuo business con Ford Pro. La domanda di oggi è: Ford Pro offre soluzioni di allestimento su misura? Quali sono i vantaggi? Risponde Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali di Ford Italia.
7: Per molti professionisti il veicolo commerciale è un vero e proprio strumento di lavoro, da modellare in base alle proprie esigenze. Per questo la versatilità per noi è uno dei pilastri fondamentali. Gli allestitori Ford Pro sono stati da noi certificati per operare secondo standard rigorosi e in piena integrazione con le caratteristiche tecniche dei nostri veicoli. Dalle versioni con cassone ribaltabili ai mezzi refrigerati per il trasporto di prodotti deperibili, ogni soluzione è progettata a chiave in mano e pensata per integrarsi perfettamente con le caratteristiche tecniche dei nostri veicoli. Una proposta capillare e personalizzata progettata per accompagnare ogni tipo di attività.
0: Scopri di più, vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
8: Nessun luogo è lontano.
9: Siamo riusciti a contrastare la minaccia di Hezbollah e abbiamo anche eliminato il tiranno Khamenei. Se non avessimo agito per tempo e con grande durezza, non saremmo qui oggi. E lo voglio ribadire, l'Iran non avrà armi nucleari.
10: Di solchi e di fratture geopolitiche, politiche, stiamo parlando in questa parte di Nessun Luogo è Lontano, dopo le ripetute telefonate tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu e dopo quel duello a distanza fra Antonio Tajani e Itamar Ben-Gvir, con quelle parole che Antonio Tajani ha rigettato al mittente. Buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano, anche Anello del Gatto, da Gerusalemme, firma della stampa, voce di Radio 24 da Gerusalemme appunto. Ciao Anello, buongiorno, ben trovato.
11: Secondo voi, grazie dell'invito.
10: Allora, aiutaci a capire quanto di queste uscite, sia di Itamar Ben-Gvir, ma dello stesso Netanyahu, che più che uscite verbali tira dritto per la sua strada e va avanti con gli obiettivi israeliani senza stare a sentire Donald Trump, quanto di questi comportamenti sono ascrivibili alla campagna elettorale che forse sta già iniziando in Israele e quanti invece siamo di fronte a una frattura in qualche modo politica, non tanto tra Italia e Israele, ma tra Stati Uniti, questi Stati Uniti con questa leadership e questo Israele con questa leadership, Nello?
11: Ma quando è stato rieletto Trump, io scrissi un articolo nel quale dissi che non credevo a una vicinanza tra Trump e Netanyahu, anche se venivamo da una presidenza Biden che certamente non era amica di Netanyahu. Il punto è che l'inquilino della Casa Bianca è un imprenditore, è uno che pensa ai suoi interessi legittimamente, senza offesa per nessun imprenditore ovviamente, non è un politico. Netanyahu è un politico e ragiona da tale, ragiona per gli interessi del suo popolo cercando di farli combaciare con i propri interessi, ed è questa la questione fondamentale, tant'è vero che la risposta che Netanyahu ha dato a Trump è proprio questa: io non sono vassallo fondamentalmente, io sfrutto quella che è la nostra alleanza per i miei interessi, per la guerra. Abbiamo però interessi diversi sulla guerra, anche perché alla fine si è visto, Trump è stato portato per campi dagli iraniani. Ieri mattina scrivevo quante volte Trump ha detto che siamo vicini, ieri poi la CNN ha contato 37 volte, appunto, sì. Quindi insomma è chiaro che la questione è in questi termini, anche perché Netanyahu c'ha il problema di dimostrare di essere come dire l'artefice della sicurezza israeliana dopo il fallimento del 7 ottobre, ascrivibile anche a lui ovviamente, se non in prima persona a lui, visto che è il premier in carica. Adesso ha bisogno di dimostrare che comunque mantiene, e deve dimostrare anche, deve dare anche una risposta ai suoi cittadini, perché non ci dimentichiamo che al nord di Israele ci sono 70.000 persone che dall'8 di ottobre continuano a non poter andare. Ci vanno ogni tanto, insomma, sì. A scuola, gli uffici, perché i lanci di Hezbollah sono continui, perché poi bisogna anche ragionare su questa cosa. Se Hamas il 7 ottobre ha voluto agire, e non credo che sia così, ma raccontiamocela così, per il bene dei palestinesi, che c'entrava Hezbollah, dal momento che i palestinesi in Libano non hanno la carta d'identità, nessun tipo di diritto? È chiaro che la questione è relativa all'Iran. Ben-Gvir è uno che sta facendo campagna elettorale, è l'unico, l'ha fatto anche quando abbiamo visto con la flottiglia, è l'unico, sì. Il cui partito in quel schieramento aumenta di consensi rispetto ovviamente alle elezioni precedenti. Con questa dichiarazione che ha fatto rispetto all'Italia non è né più né meno di cosa, insomma, di già sentito, anche se bisogna però capire una cosa. Lui ha detto la questione della ciabatta, sì. Sia in riferimento allo stivale, insomma, sia perché molto spesso gli arabi, soprattutto per le immagini che si sono viste da Gaza, dove c'era gente che magari lanciava razzi oppure sparava in ciabatte, vengono appunto chiamati quelli che vettono le ciabatte. Quindi insomma lui ha anche voluto dire che l'Italia praticamente si è un po' asservita al pensiero arabo, che per Ben-Gvir è qualche cosa di assolutamente, certo, inconcepibile. Non devo giustificare niente, anzi io spero che se ne vada quanto prima e che paghi per quello che ha commesso, ma era solo per dare un'altra nota a quanto ha detto.
10: Chiarissimo, anche il lessico naturalmente scelto da questi esponenti politici è importante, con Nello del Gatto lo stiamo appunto decriptando. L'altro aspetto però, Nello, che credo non sfuggirà a Ben-Gvir e comunque alla leadership di Benjamin Netanyahu, è che questo tipo di operazioni, che magari danno dei frutti elettorali interni israeliani particolarmente fruttiferi, perdona la ripetizione, dall'altra parte scavano piccoli o grandi solchi con la comunità internazionale. Non nel caso del governo italiano, ma Trump avrebbe detto a Netanyahu: stai attento che così rimarrai sempre più da solo, tutti stanno iniziando a odiare Israele. Se anche Ben-Gvir ci si mette e prova a allargare un po' il Mediterraneo con queste dichiarazioni, al di là del voto che sarà entro il 27 ottobre in Israele, non c'è una preoccupazione anche nel tenere un minimo di relazione, di diplomazia con gli altri paesi?
11: Questo sì, è anche una preoccupazione ovviamente dei cittadini israeliani, molti dei quali abbiamo visto vengono anche cacciati dagli alberghi per lo stesso fatto di essere israeliani, oppure non accettati nei ristoranti, e questo accade in diversi paesi al mondo proprio per quello che i suoi leader hanno fatto. Il punto però è un altro, è che gli israeliani si sentono legittimati nelle azioni di guerra proprio per la loro stessa sopravvivenza, visto che, come dicevo, Iran, Hamas, Hezbollah hanno sempre detto che devono che gli israeliani insomma non dovrebbero esistere. Ora il punto è: preferiamo essere amati dagli altri ed essere attaccati sul nostro stesso territorio, oppure essere odiati da tutti, ma almeno cercare di rimanere in vita? Questo è quanto pensano gli israeliani rispetto alla situazione. Certo, bisognerebbe trovare una soluzione insomma mediana a questo problema, perché il diritto all'assistenza di Israele è in dubbio. Il punto è però quanto possa valere questa continua deterrenza militare.

0: persone, i quali, ripeto, in Israele si stanno interrogando se questo è, se quale di queste diciamo, modi di vita vogliono abbracciare. Aspettano ovviamente le nuove elezioni, anche perché Ben-Gvir, come dicevo, acquista potere, però acquista consensi, però non riesce comunque ad essere, come dire, quello schieramento non riesce ad avere i voti necessari per governare. Dovrebbe vincere lo schieramento di centro-destra e il Likud potrebbe entrare senza Netanyahu dalla finestra. Questo potrebbe dare anche la possibilità di affrancarsi sia da Ben-Gvir e Smotrich che dagli ultra ortodossi. Certo. In questo caso, insomma, forse una prospettiva diversa potrebbe essere, però io credo che chiunque al posto di Netanyahu, non giustificando, sottolineo, sì, quello che Netanyahu ha fatto, davanti agli attacchi che vengono fatti sul suo territorio, non penso qualcun altro abbia potuto agire diversamente, avesse agito diversamente.
1: E staremo a vedere se questa tornata elettorale darà corpo a una nuova coalizione politica e quanto renderà o ci mostrerà che sono state fruttuose e infruttuose anche le scelte e le dichiarazioni di alcuni politici che stiamo raccontando. Grazie mille, Nello Del Gatto, per essere stato con noi. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
0: Grazie a voi, arrivederci.
1: A riprova di quello che diceva Nello Del Gatto, J.D. Vance da poco, parlando con la Fox, Fox News, canale abbastanza vicino al mondo conservatore e repubblicano americano, israeliani e Stati Uniti hanno molti interessi in comune, ha detto J.D. Vance, ma ci sono anche situazioni in cui i nostri interessi divergono, e ammette sostanzialmente che l'agenda statunitense è piuttosto diversa da quella israeliana. Sempre 349-238-6666. Allora, c'è qualcuno che mi accusa di non aver ben definito cosa sono le munizioni al fosforo. Ve lo faccio dire allora meglio. L'aveva già detto Ramzi Kais, ricercatore di Human Rights Watch in Libano. Uno degli utilizzi è copertura, ma dicevo, a rischio di essere splatter, se tu respiri quel fumo bianco bruci dall'interno, cioè brucia anche gli organi. Poi è chiaro che brucia anche, ma l'aveva detto, brucia anche il terreno dove si deposita. Lo ripeto ancora una volta, l'esercito israeliano dice non lo utilizziamo assolutamente in aree abitate, di diverso avviso è l'inchiesta del New York Times e di quella di Human Rights Watch. Sentite ancora che cosa dice l'analista di Human Rights Watch, appunto.
2: They can be used to create smoke screens. Le munizioni al fosforo bianco possono essere utilizzate per diversi scopi, tra cui creare una cortina di fumo e nascondere così i movimenti delle truppe sul campo di battaglia. Ma il fosforo bianco, quando viene utilizzato contro aree residenziali, può incendiare case, campi agricoli, persino automobili. Se i detriti in fiamme di queste munizioni arrivano a contatto con il corpo umano, possono bruciare la carne fino all'osso. La sostanza può poi entrare nel flusso sanguigno e causare il collasso degli organi. Le lesioni causate dal fosforo bianco sono quindi particolarmente gravi e possono provocare sofferenze permanenti e persino la morte. L'utilizzo di queste munizioni in prossimità di aree residenziali può causare danni e sofferenze immense alla popolazione civile. Come si è visto in Libano, le munizioni esplodono in aria e i detriti impregnati di fosforo bianco possono disperdersi su un'area compresa tra 125 e 250 metri. Vista la pericolosità, l'utilizzo di queste munizioni in aree popolate da civili è illegale. Una volta caduto a terra, il fosforo può bruciare vasti campi agricoli e il fumo che si produce colpisce anche le piantagioni vicine, come è accaduto con diverse coltivazioni di ulivo in Libano. Infine, può perfino penetrare nel terreno e nelle falde acquifere.
1: Questa è la voce di Ramzi Kais, analista e ricercatore di Human Rights Watch in Libano, raggiunto dal nostro Andrea Macchioni. Adesso facciamo una piccola pausa, sentiamo come se la cava chi è la guida, poi ci allacciamo le cinture e siamo pronti a decollare e atterrare a Pyongyang, Corea del Nord.
3: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
4: vi presenta Strade in diretta.
5: Buon martedì pomeriggio, ben trovati ad un nuovo appuntamento. Nella capitale la tangenziale est è al momento chiusa per incidente tra San Lorenzo e Viale Castrense in direzione San Giovanni. In Sicilia sulla A18 Messina-Catania code per incidente tra Cireale e la barriera di Catania, disagi in direzione Catania. Sull'autostrada del Sole per mezzo in avaria, incolonnamenti tra l'innesto con la A14 e il raccordo Casalecchio in direzione Napoli. Infine sono possibili disagi per temporali in corso sulla A13 Bologna-Padova all'altezza di Padova. Per il momento è quindi tutto, un

0: Saluto da Lorenzo Zappullo, torniamo più tardi, buon viaggio.
1: Nessun luogo è lontano

0: E perché suggerivo che saremmo atterrati a Pyongyang? Beh, perché oggi, fra le altre cose, le prime 6 pagine del Quotidiano del Popolo, quotidiano ufficiale del Partito Comunista Cinese, sono tutte interamente concentrate proprio su Pyongyang e sul summit tra Xi Jinping e Kim Jong-un. Nel suo editoriale per i media di Stato nordcoreani, lo stesso presidente cinese Xi Jinping ha firmato: la caratteristica che definisce il rapporto tra Cina e Repubblica Popolare Democratica di Corea e l'ideale socialista. Il Partito Comunista Cinese e il Partito dei Lavoratori di Corea sono entrambi partiti marxisti al potere e Cina e Corea del Nord sono compagni di viaggio sulla strada del socialismo. Sembra una gigantesca operazione di modernariato politico e storico, ma accade in questi 2 giorni, si chiude la 2 giorni di Xi Jinping appunto a Pyongyang. Cosa si sono detti i due? Che cosa si portano a casa l'uno e l'altro? Giulia Pompili è firma della sezione esteri del Foglio, autrice tantissimi libri, ma ricordo questo in particolare, Sotto lo stesso cielo, Giappone, Taiwan e Corea, rivali di Pechino che stanno facendo grande l'Asia, Strade Blu, Mondadori. Ciao Giulia, buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, ci aiuti a capire questo incontro che cosa ha cristallizzato? Quello che secondo alcuni è uno stato di vassallaggio della Corea del Nord rispetto alla Cina, al colosso cinese, o forse un rapporto un po' più sfumato, Giulia?
1: Beh, sicuramente c'è di concreto sappiamo molto poco, naturalmente, perché parliamo dei due paesi che più ci tengono alla loro privacy, diciamo così, a mantenere nascoste alcune dei risultati. Sicuramente la Corea del Nord non è mai stata la Bielorussia della Russia, ecco. Non è un paese, è un paese dipendente dalla Cina per ragioni economiche, ma ha sempre giocato sin dagli anni 50 a utilizzare Mosca e Pechino cercando di metterle l'una contro l'altra, insomma una partita ben più elaborata sicuramente. Di certo c'è che appunto la dipendenza economica nordcoreana nei confronti della Cina si è un po' attenuata nel 2022 con l'inizio della collaborazione molto più stretta tra la Corea del Nord e la Russia, che gli fornisce armamenti e uomini per la sua guerra contro l'Ucraina. Da un lato sicuramente Xi Jinping è andato in Corea del Nord per questa visita di Stato, la prima da 7 anni, sicuramente per riaffermare la centralità della Cina. Bisogna ricordare che la Cina è stato il paese che ha aiutato la Corea del Nord nel momento di crisi durante la guerra di Corea, è intervenuta in favore della Corea del Nord per respingere l'alleanza americana e sudcoreana che si stava spingendo fino al terreno.
0: Giulia, perdonami, ti interrompo un istante perché la linea non ci sta soccorrendo, ogni tanto capita, allora proviamo a ristabilire un collegamento degno di questo nome. Intanto vi do conto, 349-238-6666 per ultime domande e gli ultimi commenti, vi do conto del fatto che al di là della retorica, perché i media di Stato ovviamente hanno celebrato questo incontro, grande amicizia eccetera, e i pilastri di questo incontro, collaborazione politica, economica, culturale e fronte internazionale, però molti osservatori hanno sottolineato l'assenza del tema della denuclearizzazione e la presenza piuttosto nella delegazione cinese del ministro della difesa Dong Jun. Pensate che nella delegazione del 2019 il ministro della difesa cinese non c'era proprio. Segno che, e lo uniamo a che cosa? Alle nuove portaerei cinesi che si avvicinano sempre di più allo status delle portaerei americane, alla militarizzazione, alla questione Taiwan, segno che il tema difesa comunque inizia e continua a essere molto molto importante per Xi. Scusami Giulia, ti ho interrotto per ristabilire un collegamento un po' più e per capire meglio insomma il concetto che stavi esprimendo, prego.
1: Vediamo se funziona. Sì, dicevo che appunto la Cina ha aiutato la Corea del Nord durante la guerra di Corea, quindi si sente un po' sente questa paternità nei confronti della Corea del Nord, che nel frattempo però ha subito varie rivoluzioni interne. Kim Jong-un è il terzo della dinastia, ma soprattutto è riuscito a raggiungere il sogno di una Corea del Nord nuclearizzata. Diciamo sancita anche dall'ultimo incontro con Donald Trump nel 2019, no? Quindi c'è questa sensazione che Xi Jinping si voglia riprendere un po' la Corea del Nord dopo il deragliamento, diciamo così, l'amicizia con la Russia. Sicuramente c'è il tentativo di ricostituire un'alleanza stabile di paesi autoritari che limiti un po' l'alleanza che si sta costruendo dall'altra parte. L'esempio più grosso è quello della Corea del Sud. Lee Jae-myung, il presidente sudcoreano di sinistra, quindi sì. Diciamo uno che sembrava dovesse essere un presidente molto vicino alla Cina e alla Corea del Nord, è arrivato oggi a Bruxelles per un viaggio europeo e per cercare di rinsaldare le relazioni con l'Occidente. Quindi Xi Jinping ha perso un altro pezzo della penisola coreana, perso insomma, sì. Se vede allontanarsi la Corea del Sud, e quindi cerca di mettere piede e rafforzare l'amicizia con la Corea del Nord.
0: E quello che stai raccontando, che racconti sui tuoi pezzi, nei tuoi libri, alla fine sono pezzi di Asia che si stanno ricollocando, no? Un po' tra Oriente e Occidente, però forse non è questa la lente giusta, è più quella frase che citavo all'inizio nell'editoriale dei media di Stato, Xi, che dice siamo compagni di strada, di viaggio sulla strada del socialismo. Non ha un sapore un po' vetusto una frase di questo tipo?
1: Beh, sicuramente sì. Certo, il linguaggio paludato ha a che fare con la propaganda. Sì. Sicuramente però la stessa strada la stanno percorrendo, ce l'ha detto Xi Jinping il 3 settembre dello scorso anno, quando alla parata ha camminato e accanto a lui c'erano Vladimir Putin e Kim Jong-un. Quindi un primo messaggio di unità di queste tre potenze, in qualche modo sicuramente potenze nucleari, c'è stato. Adesso bisogna vedere come reagisce l'Occidente. Emmanuel Macron ha invitato la Cina al suo G7 a Evian come sì. paese autrice, come paese invitato, e quindi diciamo la Cina continua a essere centrale anche nel dialogo diretto con l'Occidente, e nel frattempo però fa amicizia, comunque ristabilisce delle priorità di partnership con delle dittature che sono delle dirette minacce all'Europa e all'Occidente. Insomma, la Corea del Nord ha i suoi uomini, i suoi mezzi, certo. Che combattono contro l'Ucraina.
0: Sì. Grazie mille, come sempre Giulia Pompili, firma esteri del Foglio, ricordo il suo Sotto lo stesso cielo, per capirne un po' di più dell'estremo Oriente, Strade Blu Mondadori. Giulia, grazie mille, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
1: Grazie a voi, ciao.

0: In chiusura qualche messaggio al 349-238-6666. Massimo scrive: se non erro erano stati utilizzati i proiettili al fosforo da alcuni anni fa dagli Stati Uniti a Fallujah. È esattamente quello che dicevo, gentile Massimo, ricostruivo, ricapitolavo come più volte nel Medio Oriente siano stati utilizzati dagli Stati Uniti anche in maniera massiccia, e come siano stati utilizzati, almeno queste sono le accuse reciproche che si sono lanciate, ma alcuni video lasciavano poco adito a dubbi, la stessa Federazione Russa e l'Ucraina durante il conflitto. In particolare su Bakhmut vi sarebbero stati alcuni episodi particolarmente eclatanti. E ci sarebbero tanti altri messaggi da leggere al 349-238-6666, tempo davvero scaduto. Vi ricordo quello che ci guiderà anche nel viaggio di domani: tutti hanno il diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Niente più metal, viva! Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, tranne Valeria Bernardi. L'appuntamento è domani, ore 16. Un saluto da Gian Paolo Musumeci.
1: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
4: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
5: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
6: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se sei all'università ma sei bloccato con gli esami. Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Riconosciamo i crediti dei tuoi esami. Studio online con video lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno, iscriviti subito. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
8: 1, 2, 3. È per prepararvi al parto.
9: Il fisico è ok, ma la mia mente è confusa. Carrozzina, passeggino, sono indecisa.
10: Io ho scelto Foppa Pedretti. Qualità, tecnologia, sicurezza.
9: Ma non fanno solo prodotti in legno.
10: Aggiornati. Guarda foppapedretti.it.
11: Ciao, sono Tabata.
12: Io Matteo.
13: E io Mirko.
11: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
13: Oggi siamo a Como con la dottoressa Nicoli.
11: Cosa fate qui, dottoressa?
14: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
13: Perché lo fate?
14: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
11: Grazie.
13: Ora lo andiamo.
11: In un altro centro la nostra famiglia.
15: Ce ne sono 28 in Italia.
16: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. La nostra famiglia.it.
17: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next, guida il tuo tempo.
18: Cosa puoi fare in 5 minuti? Matematica, latino, mindfulness, yoga, degustazione di vini. 5 manuali da leggere poco alla volta, ovunque e in qualsiasi momento. In 5 minuti è in edicola con Il Sole 24 Ore dal 9 giugno. Ogni martedì con un volume dedicato a un diverso argomento. A 9,90 euro ogni uscita.
19: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
12: Non mancate alla quinta edizione di Hydrogen Expo, la più grande mostra convegno italiana dedicata alla filiera tecnologica per lo sviluppo dell'idrogeno. A Piacenza dal 9 all'11 giugno. Informazioni su hydrogen-expo.it.
20: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
21: Vuoi studiare, lavorare o fare impresa all'estero? Vuoi trovare la tua strada in Europa o nel mondo? Il passaporto te lo offriamo gratuitamente noi. Sintonizzati ogni sabato alle ore 14 in punto con Generazioni Mobili su Radio 24. Sono Sergio Nava, ti aspetto on air.
22: Sono le 17.
23: GR24, il sole 24 ore.
22: Ponte sullo stretto, tre indagati per corruzione, pressioni sull'alta Corte dei Conti. Israele non si ferma in Libano, 8 morti a tiro, botta risposta Ben-Gvir Tajani. Arrestato in Egitto l'ex marito di Nessy Guerra, condannata per adulterio. Buon pomeriggio dalla redazione di Elisabetta Fiorito. Un'indagine per corruzione della Procura di Roma piomba sulla maxi opera dello Stretto di Messina. La Procura capitolina ha iscritto nel registro degli indagati un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina SPA e un imprenditore. I tre accusati di corruzione e di rivelazione di segreto, secondo i PM, avrebbero fatto pressioni sui magistrati contabili per dare un parere favorevole all'opera. Alla luce della bocciatura della delibera del CIPES dell'ottobre del 2005 da parte della Corte dei Conti, il magistrato contabile indagato si era impegnato a predisporre una memoria da consegnare alla società. Continuano i raid israeliani nel sud del Libano, almeno 8 persone sono rimaste uccise in un attacco su una popolare zona residenziale a Tiro, secondo quanto riferito dalla Protezione Civile del Libano. Intanto è scontro tra Ben-Gvir e Antonio Tajani.
24: L'Europa muove un'offensiva sanzionatoria contro gli ambienti più estremisti della società israeliana alla luce degli ultimi avvenimenti in Medio Oriente. In attesa di ulteriori provvedimenti a livello comunitario, il governo britannico ha intanto invitato le sue aziende a cessare ogni attività negli insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata. Riteniamo che gruppi di coloni violenti non debbano trarre profitto dalle terre che hanno sottratto ai palestinesi, ha affermato la ministra degli esteri Cooper. Contemporaneamente la Francia ha annunciato di aver vietato l'ingresso sul proprio territorio del ministro israeliano Smotrich, di 4 responsabili di organizzazioni di coloni e di 21 coloni violenti. Sempre la Francia, con Gran Bretagna, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia, ha adottato un pacchetto coordinato di sanzioni contro i responsabili dell'intensificarsi delle attività di insediamento e della violenza in Cisgiordania, una mossa che Tel Aviv ha respinto accusando i paesi promotori di misure vergognose. Italia più defilata, ma protagonista di un duro botta e risposta tra il ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir, esponente dell'estrema destra israeliana, e il titolare degli esteri italiani. A Ben-Gvir, che attaccava la penisola in modo offensivo definendola il paese dello stivale, diventato il paese delle ciabatte, dopo aver appreso di essere stato iscritto nel registro degli indagati della Procura di Roma per il caso Flotilla, Tajani ha replicato: non ho parole per commentare ciò che ha detto, sono parole inaccettabili che rispediamo al mittente, indegne di un ministro. Sergio Nava, Radio 24, il sole 24 ore.
22: Il caso di Nessy Guerra, bloccata in Egitto con sua figlia dal paese nordafricano, arriva la notizia dell'arresto dell'ex marito.
25: Da mesi Nessy Guerra, sanremese, è bloccata in Egitto con la sua bambina di 3 anni, Aisha. Nessy è stata condannata a 6 mesi di detenzione e lavori forzati in Egitto per adulterio ed è sottoposta assieme alla figlia, contesa dal padre, a un divieto di espatrio. Ora l'uomo, l'ex marito Tamer Hamouda, è stato arrestato nel paese. Hamouda era stato condannato dalla magistratura italiana per reati compiuti in Italia, come atti persecutori, lesione personale, furto e truffa, oltre ad aver ricevuto in Egitto diverse denunce penali, da ultimo per diffamazione e molestie sessuali. Recentemente era stato denunciato alla polizia egiziana dal console onorario d'Italia a Hurghada per minaccia e tentativo di aggressione. L'accaduto era stato raccontato proprio da Nessie su Instagram. L'uomo si sarebbe presentato al consolato onorario con la madre, chiedendo dei soldi, dicendo che in caso di diniego avrebbe fatto sparare nelle gambe al console. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ursula von der Leyen annuncia nuove misure contro Mosca nel mirino energia, finanza e settore ittico, oltre al divieto di ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. La nostra costanza con i pacchetti di sanzioni alla Russia sta pagando. Ecco allora il 21esimo pacchetto, dice la Presidente della Commissione. L'Unione Europea introdurrà anche una sospensione temporanea del tetto massimo sul prezzo del petrolio russo fino a gennaio 2027 per consentire ai mercati di stabilizzarsi, mantenendo al contempo la pressione sulle entrate russe. Il price cap non era stato progettato per far fronte a shock di mercato come quello causato dalla chiusura dello stretto di Hormuz, spiega von der Leyen. I sindacati confederali sospendono lo sciopero di 8 ore dell'11 giugno nelle ferrovie legato alle gare dei servizi intercity e quando emerge dopo il tavolo al MIT presenti, al tavolo presieduto dal viceministro Edoardo Rixi, Filt CGL, Fit CISL, Wilpas Trasporti, UGL Trasporti, Orsa Trasporti e Fast. Questa era l'ultima notizia, adesso Focus Economia con Sebastiano Barisoni, il GR torna alle 18.00.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40. Il mondo della plastica e della gomma si incontra a Milano. Dal 9 al 12 giugno Fiera Milano Ro presenta Plast, la principale fiera europea dell'anno dedicata al mondo delle materie plastiche, giunta alla sua 20ª edizione. Oltre 1000 espositori e 30.000 visitatori attesi da tutte le aree geografiche. 4 giorni per scoprire le ultime innovazioni tecnologiche del settore. Ti aspettiamo a Plast, dal 9 al 12 giugno a Milano.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
3: Passa Intred.
4: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
3: Passa Intred.
4: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
3: Connessi sempre.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Eh no, ce n'ho pinoli, ci ho fatto la pubblicità.
5: Ha fatto la pubblicità coi pinoli.
6: E ce l'avevo tutti in magazzino in scadenza, invece di sprecarli ci ho pagato la pubblicità in cambio merce.
5: E io come lo faccio il pesto?
6: E mettici le noci, quelle ce le ho.
7: Gruppo Next, pubblicità su radio, TV, web, in cambio di prodotti, anche pinoli. Vai sul sito grupponext.net. Professionisti nel cambio merce.
8: Suonano il campanello, io vado a aprire e vedo un ragazzo con gli occhi azzurri, magrissimo e i capelli lunghi, che mi dice: io sono Vasco Rossi e devo fare un disco, questo è uno studio di registrazione.
9: Oggi c'è un prodotto geometrico, deve essere così, deve entrare dentro quei 2 minuti e mezzo e il ritornello deve fare in quel modo e la batteria soprattutto deve fare in quel modo. Dobbiamo essere sicuri perché non c'è un'altra chance, mentre prima invece si correva il rischio.
10: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19:10.

17:09 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e i temi di questa giornata economico-finanziaria. Chiaramente parleremo, continueremo a analizzare dopo la conferma ufficiale arrivata insomma ieri con la conferenza stampa dell'offerta di Intesa San Paolo per quello che riguarda il Monte dei Paschi di Siena e che significato abbia. Mi sono arrivati moltissimi messaggi. Allora, iniziamo con i titoli innanzitutto, visto che parliamo di borsa. Milano guadagna l'1%, che è sicuramente meglio di quello che fa Francoforte, che è invariata. È meglio anche di Parigi, che fa più 0,40%. L'America è negativa su sostanzialmente quasi tutti gli indici, nel senso che perde Nasdaq lo 0,60, Standard & Poor's meno 0,16, Dow Jones invece più 0,20. Milano va meglio, dicevo, perché c'è ancora tutto il fermento sul settore bancario, fermento che non è destinato a placarsi. Unipol, che è partner di Intesa San Paolo nell'offerta su Monte dei Paschi di Siena, perché partner? Perché per un motivo anche di antitrust, sostanzialmente da questo punto di vista c'è tutta una cessione degli sportelli a Bipper, quindi a Unipol, perché 635 filiali del Monte dei Paschi, secondo l'offerta, dovrebbero andare a Bipper, che a questo punto perderà il nome, verrà chiamata assieme alle sue filiali attuali più le 635 del Monte dei Paschi, verrà chiamata Banca Monte dei Paschi. Questo perché per motivi di antitrust una quota andava ceduta. Intesa San Paolo invece manterrà che cosa? Mediobanca e il suo marchio, quindi niente fusione con Monte dei Paschi, come vuole invece Lovaglio, l'attuale amministratore delegato di Monte dei Paschi, e soprattutto Mediobanca vuol dire la partecipazione del 13% dentro Generali, perché che attualmente è una partecipazione del Monte dei Paschi. Ricordiamo che Monte dei Paschi ha già fatto l'operazione con Mediobanca, adesso si tratta di capire se fare come voleva Lovaglio, fonderle oppure tenerle distinte. Ma dicevo, interessa a Intesa San Paolo la partecipazione dentro Generali, e poi manterrebbe comunque 625 filiali di Monte dei Paschi, che verrebbero quindi divise sostanzialmente a metà tra quelle che vanno a Unipol e quelle che vanno a Intesa, comunque con un perimetro secondo le stime che rappresenterà l'80% dell'utile netto aggregato di Monte dei Paschi e di Mediobanca. Allora, molti mi hanno chiesto qual è la ratio dell'operazione. Allora, la ratio può essere vista, senza offesa per nessuno, così: è un po' come chi conosce backgammon o gli scacchi, diciamo, il modo per o arroccarsi da un lato o andare in testa dall'altro. Perché? Perché è chiaro che l'operazione ha subito un'accelerata dopo che si era saputo la settimana scorsa di questa proposta del numero uno di BPM, Castagna, a Lovaglio, di dire facciamo una fusione alla pari. Fusione alla pari tra chi? Tra Banco BPM e chiaramente Monte dei Paschi. Banco BPM capitalizza 20 miliardi, Monte dei Paschi ne capitalizza 32. Però insomma non, i dettagli non ci sono molto dentro questa operazione. Quello che è certo però è che cosa? Che il gruppo BPM, voi ricorderete che il governo bloccò utilizzando lo strumento del Golden Power in maniera molto discutibile, bloccò l'operazione di Unicredit su BPM a suo tempo, perché disse, insomma, trattò Unicredit come una banca straniera. A quel punto, quando saltò quell'operazione, Orcel andò a guardare in Germania, infatti è ancora aperta l'operazione Commerzbank, ma a quel punto Monte dei Paschi diventò l'oggetto di tutta l'operazione su Mediobanca. BPM nel frattempo però, che cosa è successo dentro BPM? Che è aumentata molto la quota dei francesi, perché Crédit Agricole ha quasi il 23%. Se vi fosse una fusione tra, diciamo, Monte dei Paschi e BPM, i francesi della nuova struttura, della nuova banca, avrebbero comunque la quota più alta, l'11%, poi vi sarebbe Delfin del vecchio col 9%, Caltagirone col 5%. Tradotto, dopo aver bloccato Unicredit su BPM perché l'hai trattata come una banca straniera, adesso rischi che
non solo BPM si fonda con Monte dei Paschi con una quota importante dei francesi, ma che poi a questo punto, siccome Monte dei Paschi con Mediobanca controlla il 13% delle generali, ti arrivano i francesi anche nelle generali. Non è che sia un problema, però faccio notare che mi sono legato al francese. Se l'obiettivo del governo era difendere, come aveva detto quando Generali presentò, a mio avviso in maniera improvvida, almeno come tempi, l'operazione con i francesi Nexis per la gestione del risparmio, l'obiezione governativa fu: no, noi vogliamo tutelare il risparmio degli italiani. Bene, in quel caso tu rischieresti un paradosso: ha impedito a Unicredit di comprare il BPM, ma a quel punto i francesi sono saliti e se si fonde con il Monte dei Paschi hai l'azionista di maggioranza relativa che è francese e a questo punto che controlla anche il pacchetto più grosso come unico azionista che c'è in Generali. Generali è il vero obiettivo, lo dico a tutti, perché il principale gruppo assicurativo italiano, secondo il gruppo Europeo, e gestisce risparmio, fette importante del risparmio degli italiani. E questo è quello che capiterebbe se in un'operazione. A quel punto cosa ha fatto Intesa San Paolo? È andata a Monte, ha detto non, mi compro direttamente Monte dei Paschi, detto in maniera un po' brutale. A quel punto avresti un'operazione in cui sostanzialmente da un lato Intesa San Paolo, che ha comprato già un 3% di generali, salirebbe al 16% come controllo delle generali, perché si prenderebbe il 13% di Mediobanca barra Monte dei Paschi più il 3% che è già, e sarebbe di gran lunga il primo azionista di riferimento delle generali. Avresti poi gli altri soci in generali: Caltagirone 6%, Benetton quasi il 5%, Delfini 10%. Dentro Intesa cosa cambierebbe? Beh, aumenterebbe un po' la quota di BlackRock, ma non cambierebbe tantissimo. Certo, si diluirebbero le quote di Delfin, del Vecchio e Caltagirone in Monte dei Paschi. Perché? Perché se tu vai a fondere o fai un'offerta, scusatemi in questo caso, il valore della tua quota si diluisce, quindi Caltagirone passerebbe intorno al 2,9% e Delfin passerebbe intorno al 4%. Questa per quello che riguarda rispetto all'azionariato attuale, dove Caltagirone è al 10% e Delfin è al 17,5%. Questa, diciamo, è ovvio che le quote si diluirebbero anche nel caso di diciamo di un'operazione in Monte dei Paschi con BPM, perché comunque si dimezzerebbero, però in questo caso verrebbero diluite in maniera più pesante. E in tutto questo quindi dice: vabbè, l'operazione BPM in Monte dei Paschi è fallita, vedremo la reazione del mercato. Certo, l'offerta di Intesa è molto interessante, 1,6 azioni ordinarie di nuova emissione più un euro in contanti, valorizza il titolo Monte dei Paschi del 17%, e è un'operazione. Oggi il numero uno Messina ha detto: beh, se dovesse esserci bisogno di un rilancio, noi non escludiamo un rilancio. C'è un convitato di pietra in tutto questo? Sì, e si chiama Unicredit. Perché? Perché Orcel, che qui già non è stato permesso di lanciare l'offerta su BPM, adesso ha in ballo la partita con Commerzbank, dove c'è una qualche timida apertura. Però ci sono due possibilità: o lui resta alla finestra, Unicredit ha l'8,8% di generali, quindi va a coabitare con un'eventuale Intesa San Paolo al 16,3% e lui si tiene l'8,8%, perché nel frattempo va in porto l'operazione Commerzbank e quindi tutto l'interesse è quello, oppure lancia un'offerta, si mette anche lei nel risico italiano. Qualcuno ha ipotizzato che potrebbe essere interessata a quel punto a tornare su BPM e a coabitare tranquillamente con Intesa dentro le generali. È tutto aperto lo scenario. Sullo sfondo, mi chiede un ascoltatore, ma perché adesso? Per vari motivi: perché ancora c'è spazio per un consolidamento, uno. Due, perché le banche, non sfugge nessuno, soprattutto nel 23, 24, ma anche 25, e con i tassi di interesse alti, hanno fatto tantissimi, e anche per la bravura, hanno fatto tantissimi utili e quindi hanno fieno in cascina, che non è detto che abbiano fra qualche tempo. Parleremo del doppio aspetto, diciamo, interesse, diciamo, italiano. Io non ho niente contro un interesse, diciamo, nazionale sul risparmio gestito e su chi compra titoli di Stato.
dall'altro anche a livello europeo, perché poi continuiamo a dire che serve l'Unione Bancaria Europea, l'Unione dei Capitali, servono soggetti player grossi. Faccio notare che ancora c'è una resistenza del governo tedesco incredibile sull'offerta pubblica, che però ha toccato come diritti di voto non il 50 ma meno il 34% di UniCredit. Di questo parleremo, di altri due temi parleremo, chiaramente l'indagine, ve l'hanno raccontato i nostri GR24 sul ponte sullo stretto, l'inchiesta è pesante, adesso ne parleremo, e poi invece l'allarme lanciato sulla cosiddetta geopolitica dei varchi. Il Brennero è il caso più eclatante dopo quello che è successo due settimane fa. Si calcola che vengano persi ogni anno sostanzialmente 370 milioni di euro solo sul Brennero, 1,8 miliardi in 5 anni per i costi più alti, per dover aumentare i tempi e le distanze percorse. Poi c'è il tema del Monte Bianco, insomma, e c'è un tema, il Confindustria ha chiesto che Fitto, il vicepresidente europeo, il commissario europeo Fitto, nomini un commissario europeo sui valichi alpini, perché sennò sembra sempre che il problema sia solo tra Italia e Austria o tra Francia e Italia, ma in realtà lì transitano merci, per esempio dall'Italia verso la Bavaria o dalla Germania verso l'Italia, merci che devono imbarcare magari a Trieste o a Genova o a Savona, cioè non è, sono i corridoi, non è che sia un problema solo dell'export italiano, c'è anche l'import italiano, per cui e riguarda vari paesi, non è che riguardi solo i paesi confinanti. Di questo parleremo. Dicevo, 349-238-6666 per sms e whatsapp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e sul canale 246 del Digitale Terrestre.

Allora, ridimensionamento del personale, mi dicono alcuni sulle fusioni. Sì, però Intesa, per esempio, ha dato garanzie ieri su 6.500 assunzioni. Andiamo, vedremo. Intanto la reazione del mercato qual è? È che crede che la vicenda non si sia chiusa qui, mettiamola in questo modo, perché Unipol guadagna 4,60, Mediobanca il 3,70, Monte dei Paschi il 3,50, BPER il 3,40. Quindi tutti i titoli interessati, non tutti, a questa operazione stanno guadagnando. Come vanno invece le due grandi banche? Intesa guadagna comunque l'1,30%, Unicredit più 0,70%.

Per quello che riguarda generali, no, ho dimenticato di citarla, scusatemi, generali, anch'essa in gran spolvero, come si dice in gergo, più 2,60%. Poi bene, Moncler più 2,70, Italgas più 2,60, Banco BPM, l'ho già detto, Campari più 1,90. Chi perde? Scusate, Mieste Microelectronics meno 4,60, Prismia meno 3,70, Tenaris meno 2,70, Eni meno 1,30, Avio meno 1, come Saipem. Qualcuno mi chiede, ma la posizione del governo sul risico? Guardate, ci sono le dichiarazioni ufficiali, penso al ministro Giorgetti, che ha detto è un'operazione di mercato, vincerà il mercato. Poi ci sono tutte le ricostruzioni che giustamente fa la stampa, che vedono il governo inteso come Fratelli d'Italia. Ci sono anche delle dichiarazioni interessanti, diciamo vicino o comunque non, o meglio, apprezzare l'operazione d'intesa, perché comunque metterebbe al sicuro tutta la parte delle quote in generali e quindi al risparmio degli italiani. Altri che sottolineano che la Lega sarebbe invece molto seccata, perché BPM a questo punto, cioè l'operazione Banco BPM salterebbe, e lì invece si sarebbe creato il famoso terzo polo, che non è che può essere creato solo con Monte dei Paschi e Mediobanca, ma è chiaro che avresti avuto addirittura BPM Monte dei Paschi e sarebbe diventata la seconda banca italiana prima del lancio di Intesa. Per cui insomma vedremo. Ma ne parleremo ampiamente. I cali dei titoli energetici danno già l'idea di quello che è successo al petrolio. Ora il petrolio va bene, vista la situazione, visti gli attacchi ancora in Medio Oriente, visto che Trump continua a dire siamo vicinissimi all'accordo, ma continuiamo a essere un gerundio ormai questo accordo. Beh, io faccio notare che il Brent è vicino ai $90, $91.5, il WTI è 88. Sono cali del 3%. So anch'io che il 27 febbraio i valori erano a €72 il Brent, $72 il Brent e $67 il WTI, quindi quasi $20 in più. Però siamo distanti da quota $100, se vogliamo usarla come. Tant'è che se prendi l'aumento rispetto ad adesso, non quello che c'è stato nelle singole settimane e giornate, però se guardi il dato 27 febbraio e dato di oggi sostanzialmente, quindi 9 giugno, vedi che il Brent è un più 26%, il WTI un più 32%. Il gasolio è tornato a salire, cala invece la benzina, per quello che riguarda la benzina è a 1,913 al litro, il gasolio è a 2,020. Praticamente siamo per la benzina a un più 15% rispetto al 27 febbraio. E il gasolio sostanzialmente più 17%. Il gas, com'è ad Amsterdam, è in calo a €48 al megawattora, un anno fa era 32. L'elettricità verrà venduta domani a 146, un anno fa a 100.

E continuiamo. Delle volte qualcuno dice: ma lei sembra un disco rotto. Non sono un disco rotto, ma le notizie sono quelle. La Cina continua ad aumentare il suo surplus della bilancia commerciale, continua a inondare l'Europa in primis di prodotti che non riesce a vendere in casa e che spesso, come dimostrato e ampiamente ricordato anche dall'OCSE oltre che dalla Commissione Europea, vengono prodotti in dumping, ossia ricevono aiuti che vanno dalle 8 alle 18 volte in più aiuti statali, quando non sono proprio gruppi partecipati dallo Stato, rispetto alle corrispettive imprese europee. Dumping in questo senso, cioè che quando dietro hai lo Stato puoi anche vendere con margini bassi o margini inesistenti e comunque ricevi finanziamenti statali. Dicevo, la bilancia commerciale è salita, guarda caso, oltre le attese, a maggio 105 miliardi, pubblicati oggi da Pechino i dati, contro gli 84 miliardi di aprile.

0: Allora, qualcuno mi dice: ma cos'è il giorno della marmotta ogni volta? Guardate, la CNN ha fatto il calcolo che io chiedevo. Io ho chiesto di andare a vedere le varie, sarebbe bello mettere in fila le varie dichiarazioni del presidente americano una dopo l'altra, chiuso, li spiano, no, non li spiano, trattiamo, sospendo, no, basta, cessate. Allora, la CNN ha fatto un'operazione più limitata, ma è andata a vedere quante volte il presidente americano Donald Trump, che continua, mi sembra di vedere, ad avere rapporti molto difficili con la stampa, si alza e se ne va durante l'intervista, e vabbè, dicevo, lui ha annunciato che l'accordo con l'Iran era imminente 37 volte. Tra post, social media, apparizioni pubbliche, telefonate, e la CNN dice: non c'è alcuna indicazione che oggi quello che dice sia più vero di quanto lo fosse il 7 aprile, ma lui continua a ripeterle, a ripeterlo, o perché è un illuso, o perché cerca di calmare i mercati finanziari, o perché pensa di poterlo far avverare con la sola forza di volontà. Ora, io capisco che i rapporti tra CNN e Casa Bianca non siano idilliaci, però ragazzi, 37 volte, ma voi immaginate se l'avesse fatto un altro politico? Ci siamo quasi, sto per, quasi quasi stiamo per firmare. Nel frattempo Cuba sta registrando un blackout record, fino al 67% dell'isola è senza elettricità. La domanda massima raggiungerà i 3.000 megawatt, ma la capacità di appena 1.035 megawatt, quindi manca il 70% del fabbisogno. Tra l'altro ci sono varie centrali termoelettriche che sono in fase di manutenzione. In numerose province blackout superano le 24 ore consecutive, in molti quartieri dell'Havana l'erogazione di energia è limitata a 1-2 ore al giorno. Per quello che riguarda dati di carattere europeo, bene l'export tedesco in crescita ad aprile dello 0,9%, Sanchez in Spagna dice che l'economia spagnola cresce il triplo dell'area euro, e ha ragione, numeri alla mano. Andando all'Italia, ci sono varie dichiarazioni del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti alla cerimonia di chiusa dell'anno studi della scuola di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, e sostanzialmente Giorgetti ha detto: attenzione, per l'Unione Europea ci sono sfide complesse, le regole vanno ridiscusse. E poi ha aggiunto: la decisione dell'Unione Europea sulla flessibilità è frutto di una riconosciuta responsabilità del governo italiano.
1: Sono sfide complesse quelle che attendono l'Europa, troppo complesse per essere affrontate con vecchi schemi e con le regole non più attuali, che vanno evidentemente ridiscusse per renderle maggiormente aderenti ai nostri tempi. Non siamo destinati al fallimento, ma il risultato dipenderà dalla capacità di passare da un'Europa che gestisce l'emergenza a un'Europa in grado di governare il cambiamento, per trasformare le crisi in opportunità e definire così il nostro futuro. Ed accogliere con favore la decisione della Commissione europea di concedere maggiore flessibilità di bilancio richiesta dall'Italia per rispondere alla crisi energetica. Una decisione giunta grazie a un lavoro intenso, serio, riservato, che abbiamo condotto con Bruxelles e con i ministri delle finanze europei, miei colleghi, frutto anche della riconosciuta responsabilità di questo governo nella gestione della finanza pubblica.

0: Dunque, vedo molti messaggi sul risico bancario, ma di quanto si può apprezzare il valore di generale nell'ambito di questo risico, assicurazione generale già sui massimi da 25 anni. Sì, guardi, rispondo a questa domanda, è verissimo che Generali ha avuto risultati record, ma in questo risico l'obiettivo, in questo caso, come capisco io, altra cosa era tutta l'operazione per arrivare al controllo delle Generali. In questo caso l'obiettivo principale, almeno quello che viene guardato con interesse dal governo, è che in questo modo una banca di sistema come Intesa San Paolo sarebbe il primo azionista delle Generali, perché ha già il 3% controllando Mediobanca, avrebbe un 16% complessivo, e quindi tu avresti la garanzia che diciamo dentro le Generali poi ci sarebbero anche Caltagirone col 6,3 e Benetton col 4,90 e Delfin col 10 e 15%, cioè le quote resterebbero imbutate quelle degli altri soci, però diciamo avresti una banca italiana, banca sistemica italiana che diventa di gran lunga il primo azionista dei Generali, quindi decide e blinderesti il risparmio anche assicurativo italiano. Non ho visto ragionamenti sul in questo caso valorizziamo ancora di più Generali con una migliore gestione. Comunque andiamo adesso su meteo e pubblicità, 349-238-6666 per sms e whatsapp.
1: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore: rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
2: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
3: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
4: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
3: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
4: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
3: Ecco qui.
4: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
5: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
6: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
11: Grazie.
10: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
11: Faccio del mio meglio.
10: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
11: Aspetta.
10: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
12: Tempo in diretta.
13: Ben ritrovati, vediamo le previsioni per le prossime ore e domani. L'atmosfera diventa via via più instabile al nord, specie su Lombardia e Triveneto, con temporali che dai monti potranno raggiungere le zone di pianura. Tempo stabile sul resto delle regioni. Domani giornata sempre più temporalesca al nord, con temporali anche forti e grandinate. Tempo soleggiato sul resto d'Italia. Scarica l'app de ilmeteo.it.
8: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
11: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
8: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
11: E ci mantiene giovani.
8: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
11: Perché Oliveto è Oliveto.
14: Adoro saltare da una pecca all'altra.
15: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
16: Spedisco 1000 pack una alla volta.
15: Io do la password delle caselle a tutti.
17: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
18: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
19: Per salvarsi dalle relazioni spinose c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
20: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
21: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
20: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
21: Grazie, mi sento già più carico.
20: Info su toyota.it.
22: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca e incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
23: Focus Economia.

17:39 minuti. Poco fa è arrivata la notizia: i sindacati hanno sospeso lo sciopero delle ferrovie del prossimo 11 giugno dopo un incontro al ministero. Invece sul risico bancario, ragazzi, ne parliamo dopo le 18. Se i tedeschi ragionassero nello stesso modo, dove andremo con i crediti? Non ho capito. Beh, i tedeschi mi sembra che abbiano fatto tutta l'opposizione possibile e immaginabile. Il cancelliere Merz è intervenuto direttamente, pubblicamente, quindi adesso uno può criticare il governo italiano e ci mancherebbe, però prendere lezioni su questo dal governo tedesco, no. Grazie, e aggiungo, vista altri precedenti nel passato, neanche dal governo francese. Qualcuno ricorda la vicenda Fincantieri, Cantieri di Saint-Nazaire? Va bene, andiamo avanti. Allora, dicevo dei problemi e della strozzatura che si sta verificando al Brennero, ma anche in altri valichi, e partiamo da qua perché non è un problema solo italiano.

0: è emerso. Ci sono due aspetti, sintetizzo, mentre si sta andando avanti per costruire la nuova galleria ferroviaria del Brennero, la linea Fortezza Innsbruck, con l'obiettivo, come ha detto il ministro Salvini, di aprire l'opera nel 2033, e lì appunto dovrebbe esserci una parziale soluzione, perché i camion verrebbero caricati, lo dico male, sui tir, sui treni, scusatemi, i tir verrebbero caricati sui treni. Però il problema qual è? È che da un lato tu hai il blocco al trasporto pesante con il Land Tirolo, che ha il sostegno del governo di Vienna, ricorderete la manifestazione di 2 settimane fa, 14 km di coda, perché attraverso il Brennero transitano nelle due direzioni 2,4 milioni di veicoli pesanti l'anno, che portano merci per circa 150 miliardi di euro. Ora, pensate che questo è il 50% di tutto l'interscambio con l'Unione Europea per quello che riguarda export e import. Poi dicevo, i blocchi creano un danno da 370 milioni l'anno, secondo la stima di Confindustria, 1,8 miliardi negli ultimi 5 anni. Dove sono questi danni? Beh, aumento dei tempi di percorrenza, delle distanze percorse, quindi merci che arrivano più tardi consumando di più. Poi si aggiungono i lavori sul ponte di Lue, che ce ne siamo già occupati, una corsia, 174 milioni, che andranno avanti fino al 2028. E a questo punto la richiesta, se ho ben capito, adesso giro la domanda, viene rivolta direttamente al vicepresidente Fitto, di arrivare a un coordinatore europeo dei valichi alpini, perché c'è il Brennero come casus emblematico, ma non è solo il Brennero. Giro la domanda al vicepresidente di Confindustria, che ha la delega per trasporti, logistica e industria del turismo, Leopoldo Destro. Buonasera.
1: Buonasera e grazie per l'invito. Il tema è proprio esattamente questo, e farei un focus anche più alto, facendo capire l'importanza dei valichi alpini italiani, e che non è un tema quindi di confine, ma un tema proprio di mercato unico e di connettere il Nord Europa con il Sud Europa. Tramite i nostri dati abbiamo evidenza che l'interscambio 2025 con i paesi europei UE e non UE è stato circa di 807 miliardi di euro. Di questi 807 miliardi, circa il 60% dell'interscambio dell'Italia in termini di tonnellata merce e circa l'80% in termini di valore passa attraverso i valichi alpini, e questo ci dice, si sottolinea in maniera quindi chiara, come questi siano collegamenti non tra Italia-Austria, Italia-Francia, Italia-Svizzera, ma siano collegamenti inseriti in maniera chiara nei corridoi TEN-T. Io ricordo che nei 9 corridoi TEN-T 5 attraversano l'Italia, quindi questi sono valichi e corridoi importantissimi, sono opere strategiche che vanno quindi coordinate con una visione d'insieme, e quindi non è possibile che ci sia una gestione bilaterale o ancor peggio, come ha fatto in questi anni l'Austria, in maniera unilaterale, decidendo di come mettere il semaforo rosso o verde durante la settimana e durante il weekend, ma bisogna gestirlo con un'ottica di coordinamento europeo. Per questo noi abbiamo proposto al commissario Fitto un coordinamento europeo per i valichi alpini e soprattutto l'inserimento dei valichi alpini come opere strategiche all'interno dei corridoi TEN-T. E quindi questo è necessario perché le infrastrutture siano completate nei tempi che si sono prestabiliti, e soprattutto anche, finché non vengono completate le infrastrutture, che ci siano delle manutenzioni che vengano coordinate tra i vari paesi europei. E poi c'è anche chiaramente un tema di finanza, perché per andare a completare i corridoi TEN-T e quindi nello specifico anche i valichi, mancano ancora l'appello stimato dalla stessa Commissione Europea, circa 845 miliardi
0: che non sono poca cosa. Allora, chiarisco a tutti, i TEN-T, i Trans European Network, sono questi famosi corridoi europei. L'Italia ne ha due diretti, il 5 diciamo da ovest a est, da est a ovest, e l'altro, che se non ricordo male il 10, ma potrebbe essere anche l'8, adesso vado a memoria, il 10, che è quello invece, diciamo così, nord-sud. Perché è chiaro

0: che quando parliamo di valichi alpini destro, non c'è solo il tir che parte dalla Toscana, dove vuole lui, dalla Campania, e attraversa Brennero, attraversa o va verso la Francia, ma ci sono per esempio anche tutte le attività dei porti italiani, perché non sfugge a nessuno che Savona e Genova, ma soprattutto Trieste, riceve merce anche attraverso Tarvisio. Mi sembra di vedere che forse quello è il valico meno critico, cioè la parte Austria, Carinzia, Friuli?
1: Sì, lo è, ma anche quello ha una capienza limitata e non infinita, quindi non si possono chiudere gli altri per invece congestionare.
0: Certo, no, ma lo dicevo perché per far capire che quando parliamo di interesse non solo italiano o verso Austria, verso Svizzera, verso Francia, un'azienda tedesca può avere tutto l'interesse, tedesca o anche polacca, a caricare le merci a Trieste, dipende da dove è la destinazione, ma vale anche per un'azienda ungherese, e quindi l'Italia è un luogo di transito in realtà in alcuni casi, proprio perché ha tutti i porti a partire da quelli dell'Adriatico, ma anche quelli sul Tirreno.
1: Il concetto è proprio questo, nel senso che nello specifico il corridoio scandino-mediterraneo, che tra l'altro è il corridoio più lungo dei 9 corridoi TEN-T, è 9.300 chilometri, quindi unisce i paesi scandinavi, quindi Helsinki, Oslo, fino a passare tutta l'Italia, fino alla Valletta, quindi è proprio un tema di mercato unico europeo. Io vorrei sottolineare che più riduciamo i costi delle inefficienze del trasporto e della logistica, più riusciamo ad essere competitivi e più riusciamo anche ad assorbire le grandi inefficienze che diciamo lo scenario geopolitico ci sta mettendo ogni giorno alla prova.
0: In tutto questo piove sul bagnato, perché abbiamo le chiusure intermittenti del Monte Bianco, tra l'altro questo significa dirottare sugli altri valichi, perché il Fréjus è la principale alternativa, supera 2,5 milioni di veicoli annui e assorbe la quota maggiore dei camion che non possono passare il Monte Bianco durante le chiusure. Poi San Gottardo è dentro l'asse svizzero, 17 milioni di veicoli, ma limitazioni del traffico pesante e forte utilizzo del trasporto ferroviario. Il Gran San Bernardo è un valico secondario che ha capacità limitate e serve solo nelle fasi di emergenza, perché noi ci siamo occupati del Brennero destro, ma c'è tutto il fronte anche Piemonte Val d'Aosta.
1: No, assolutamente sì, il ministro Tajani l'altro giorno l'ha ricordato in maniera forte, l'Italia e Confindustria ne è parte integra, propone la manutenzione costante del Monte Bianco, ma soprattutto la messa a terra della seconda canna, perché il centro studi ha stimato l'impatto per le chiusure programmate del traforo del Monte Bianco, ricordo per oltre 3 mesi l'anno, per 18 anni, questo va a impattare circa 11 miliardi di euro di inefficienza e di perdita per il sistema ampio produttivo dell'area nord-ovest, quindi è necessario trovare chiaramente delle soluzioni a questo, e la seconda canna rappresenta la soluzione ideale.
0: Qui parliamo del Monte Bianco, quindi
1: Monte Bianco.
0: Allora, sono temi che possono non sembrare di estrema cronaca, in realtà il costo c'è, perché se solo sul Brennero perdiamo 400 milioni di euro di costi aggiuntivi all'anno per quasi 2 miliardi negli ultimi 5 anni, il costo c'è già. Però attenzione che poi abbiamo già molti problemi, diciamo così, al trasporto via nave dallo Stretto di Hormuz e dal Mar Rosso. C'è tutto il tema poi che affronteremo anche domani dell'impatto dei dazi. Se poi, quando dobbiamo fare interscambio, perché guardate, non è solo l'export, vedo alcuni messaggi italiano. Ci sono moltissime imprese del centro-nord Italia, ma anche del sud, che possono avere bisogno di pezzi, di componentistica che arriva dall'est Europa, che arriva dalla Francia, dalla Germania. Cioè non è esattamente solo un problema delle nostre esportazioni. Ci sono le esportazioni di quei paesi verso l'Italia e ci sono le merci che devono transitare dall'Italia per essere imbarcate a Savona, a Trieste, a Genova, dove viene meglio, dove magari Marsiglia risulta meno concorrenziale. Grazie a Leopoldo Destro, appunto vicepresidente di Confindustria, con la delega ai trasporti e chiaramente alla logistica e all'industria del turismo.
1: Grazie a voi.
2: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale. Con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
3: Strade in diretta.
4: Buon martedì pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Andiamo subito sull'autostrada del Sole, dove segnaliamo lunghe code per incidente tra l'innesto con la A14 e Sasso Marconi in direzione Napoli. Per mezzo in avaria e incolonnamenti sulla A13 Bologna-Padova tra il Tedo e l'Interporto di Bologna in direzione Bologna. E sempre per mezzo in avaria si viaggia lentamente sul raccordo di Casalecchio in direzione della A1 Milano-Napoli. Questo è il momento delle notizie più importanti. Un saluto da Lorenzo Zappullo. Ci risentiamo più tardi. Buon viaggio.
3: Focus Economia.

0: Dunque, parte male sto ponte sullo stretto. Parte male perché sapete che vale ad ora la delibera 13 miliardi e mezzo. Che cosa è successo? La Procura di Roma, qui non voglio anticipare la poco invidiabile classifica, ma la Procura di Roma ha indagato per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio tre persone. Il più pesante, diciamo, è un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, che è in quiescenza dal scorso febbraio. Poi l'avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina, Giacomo Francesco Saccomanno, e l'imprenditore Vincenzo Virgoglio, indicato come responsabile delle relazioni esterne. Le indagini hanno documentato le condotte dei tre indagati tese a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo. Quindi l'accusa è che i tre si fossero mossi per condizionare i magistrati contabili sull'approvazione, e la segnalazione sarebbe arrivata da dentro la Corte dei Conti stessa, con segnalazioni di pressioni fortissime, promesse di utilità a magistrati contabili per far approvare la delibera CIPES sul ponte, una delibera da 13 miliardi e mezzo smontata dalla sezione controllo Corte dei Conti sugli atti di governo. Al tempo il ministro Salvini e la premier gridarono al complotto, però è un po' diverso quello che emerge secondo la ricostruzione della Procura di Roma, perché l'avvocato e l'imprenditore indagati perché volevano condizionare l'esame della Corte dei Conti in favore della società Stretto di Messina, che ha detto noi siamo estranei, collaboreremo, avrebbero avvicinato il giudice Tommaso Miele promettendogli il loro appoggio per cariche future. E i due avrebbero anche tentato di avvicinare altri magistrati ritenuti utili agli interessi del gruppo. Inoltre, il magistrato contabile, che era ancora attivo, Miele, il 29 ottobre del 2025, avrebbe esaminato la decisione negativa della sezione controllo Corte dei Conti sui dati del governo, impegnandosi a predisporre una memoria sulla vicenda a favore della società Stretto di Messina, da consegnare al commercialista della società, manifestando in cambio l'interesse a diventare presidente dell'antitrust o di una società partecipata. E ci sono varie intercettazioni in cui lui, Miele, intercettato, dice la situazione è critica ma stiamo sul pezzo. Allora, Ivan Cimarusti del Sole 24 Ore, buonasera.
1: Buonasera Sebastiano, buonasera a tutti.
0: Ivan, ti riprendo dopo il GR24, una sola domanda flash. Questo può bloccare, diciamo, l'iter per i lavori sul ponte, sì o no?
1: Secondo me no, però insomma bisognerà vedere quali saranno comunque le decisioni dei magistrati in ordine, ripetiamolo, insomma, ad aspetti che sono penalmente rilevanti. Poi bisognerà vedere gli altri profili, insomma, quindi è difficile che possa influire questa inchiesta sui lavori.
0: Sui lavori. Ecco, dopo il GR24, diciamo, il cuore di questa inchiesta, che è tutto relativo alle pressioni, se ho ben capito, però chiederò a te, Ivan, fatte alla Corte dei Conti 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Passa Intred.
9: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
8: Passa Intred.
9: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
8: Connessi sempre.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
12: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
13: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
14: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
16: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
17: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
18: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
19: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
20: Il segnale orario vi è offerto da
21: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
22: Sono le 18.
23: GR24, il sole 24 ore.
22: Tre indagati per corruzione e rivelazione del segreto sul ponte sullo stretto. Libano, 29 morti, raid israeliani a tiro. Provoca incidenti e non si ferma, indagato a Milano, Belen Rodriguez. Buon pomeriggio da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Tre indagati per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio in una vicenda che riguarda la realizzazione del ponte sullo stretto. Un avvocato, un imprenditore e un magistrato della Corte dei Conti avrebbero tentato di interferire con la realizzazione dell'opera, già sotto il faro della Procura di Roma. Secondo un comunicato a firma del procuratore capo di Roma Francesco Lovoi, tre si sarebbero accordati per ottenere un parere preliminare positivo sulla fattibilità dell'opera. A quanto è stato possibile verificare, il magistrato contabile Tommaso Miele, già presidente aggiunto della Corte dei Conti, l'avvocato Giacomo Soccomanno, 71 anni, ex commissario della Lega in Calabria, e l'imprenditore Vincenzo Virgilio. I tre, secondo i PM, avrebbero fatto pressioni sui magistrati contabili per dare un parere favorevole all'opera. Medio Oriente, sono 29 i morti per i raid israeliani, a Hormuz precipita un elicottero statunitense, non è chiaro se si sia trattato di un incidente o se sia stato abbattuto.
24: Ferreiro, Ferreiro!
25: Per la prima volta dall'inizio della guerra in Libano, l'esercito di Israele ha diramato un ordine d'evacuazione per un quartiere cristiano a Tiro. I raid che sono seguiti hanno interessato questo quartiere e anche un campo profughi e un'area limitrofa. Netanyahu quindi va avanti nelle sue incursioni nel sud del Libano, mentre il presidente americano Trump vorrebbe dividere la questione libanese da quella iraniana e ostenta ottimismo. Secondo il presidente statunitense, la diplomazia americana si trova nelle fasi finali per raggiungere un accordo con l'Iran. Intanto nello stretto di Hormuz un elicottero d'attacco Apache dell'esercito statunitense è precipitato. I due membri dell'equipaggio sono stati tratti in salvo, ma non è chiaro se il velivolo sia stato abbattuto dal fuoco iraniano o abbia subito un guasto meccanico. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Assicura che procederà ai rimborsi dei manovali sfruttati la Cadel Construction, l'azienda che sta costruendo il consolato statunitense di Milano, coinvolta nell'indagine sul caporalato.
1: Il contratto diceva 8 ore al giorno per 12 euro all'ora, ma la retribuzione era di quasi un decimo e le ore lavorate erano quasi il doppio. Dopo mesi, forse anni, di presunte violazioni, i lavoratori impiegati nella costruzione del consolato statunitense a Milano saranno pagati come da contratto nazionale. Il risultato è frutto della collaborazione tra la procura e l'azienda posta sotto controllo giudiziario Cadel Construction, che per capire cosa sia successo ha avviato un'indagine interna. In questi giorni le testimonianze dei manovali hanno raccontato un sistema di tagli illegali alla busta paga per vitto e alloggio, oltre a straordinari mai corrisposti. Proprio per questo l'azienda statunitense ha garantito già a giugno ai più di 300 operai il rimborso degli extra, oltre al pagamento, come da contratto, di alimenti e casa per i dipendenti. Al di là dell'aspetto retributivo, i giudici di Milano si stanno impegnando a ricostruire il clima di minacce e di negazioni tra i ponteggi di Piazza Laccursio. Quello che è stato considerato il caporale operativo, Haji Apukutan, rimarrà in carcere. Per i PM era lui che riscuoteva gli affitti e rispediva a casa agli operai indiani che si infortunavano. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Belen Rodriguez è indagata dalla Procura di Milano per omissione di soccorso dopo la denuncia della polizia locale arrivata sul tavolo della PM Maria Cristina Ria, che ha aperto il fascicolo nelle scorse settimane. La showgirl argentina, stando a quanto è emerso, avrebbe causato due incidenti stradali senza fermarsi, il primo in via Melzi, il secondo nell'Arco della Pace, dove avrebbe urtato lo specchietto di una vettura in sosta. Il secondo in via San Marco, sempre in centro, dove avrebbe centrato uno scooter e due mezzi in sosta, procurando a tre occupanti lievi lesioni. Qualche passante l'avrebbe anche fotografata. E questa era l'ultima notizia. Il prossimo appuntamento con il GR alle 19. Adesso Focus Economia con Sebastiano Barisoni.

0: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
1: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
5: Abbiamo sempre una storia che vale la pena raccontare. Quella che hai tenuto per te, quella che hai detto forse a una persona sola, o che forse non hai ancora trovato il modo di dire. Noi le raccogliamo e le restituiamo per voi. Qui a Matteo Caccia racconta storie che non sai. Sono storie vere, sono storie poco narrate, quasi segrete, per scoprire che in fondo la vita degli altri assomiglia, stranamente, alla nostra. Ogni giorno, qui, su Radio 24, alle 15.
6: Focus Economia.

0: 18 e 9 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisone. Dunque, avevo chiesto al collega Ivan Cimarusti, che mi ha già risposto, no, l'inchiesta della magistratura e gli indagati per il ponte sullo Stretto di Messina non bloccano i lavori. Però diciamo, l'accusa, Ivan, è di pressioni molto forti sui membri della, della Corte dei Conti, perché diciamo, orientassero il loro giudizio a favore della società Stretto sul Ponte di Messina.
1: Allora, diciamo subito che l'accusa è per corruzione per l'esercizio delle funzioni e per atto contrario ai doveri d'ufficio. Tommaso Miele è il presidente all'epoca dei fatti, quindi riavvolgiamo un attimo il nastro. Torniamo a ottobre del 2025. Ma anche settembre, poi vedremo perché. Tommaso Miele viene avvicinato da Vincenzo Virgilio, che è responsabile anche relazioni esterne di un'associazione, dell'Associazione Accademia Calabria, da Giacomo Francesco Saccomanno, il quale, oltre a essere consigliere d'amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A., è ex responsabile della Lega Salvini in Calabria, quindi è un uomo comunque molto vicino a Matteo Salvini. I due avvicinano Miele proprio nel tentativo di condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti su quel progetto definitivo, esame che poi insomma sarà negativo perché sarà bocciato dalla Corte dei Conti.
0: Esatto.
1: Ma proprio come tu giustamente ricostruivi, appunto, Miele si mette a completa, almeno così traspare dagli atti che ora in redazione stiamo studiando, si mette a totale disposizione dei due indagati per cercare di creare un vantaggio per la società Stretto di Messina, e in cambio lui chiede sì un incarico di prestigio all'antitrust, però in alternativa, e questo viene fuori dalle intercettazioni, anche un ruolo magari in Poste o Poste Pay. Insomma, queste sono le ambizioni di questo giudice ora in pensione.
0: Una richiesta legittima, no? Cioè, tu orienti
1: una richiesta rientrare sicuramente
0: nei capi d'accusa. No, il problema è che molti mi stanno scrivendo, beh, se parte così già sulla Corte dei Conti, il problema è che è vero che non blocca i lavori, ho visto già il PD e anche i 5 Stelle chiedere che cosa deve succedere ancora per bloccare lo scempio, il governo chiarisca le zone d'ombra sul progetto Ponte sullo Stretto, situazione sempre più opaca, il governo fermi i lavori. Però è chiaro che questo ha un peso anche politico, perché se già inizi così sull'organo di vigilanza che doveva dare un parere, che però ha dato negativo, non partiamo bene, possiamo dirlo in questo modo.
1: Questo ha un peso politico molto forte, se consideriamo che peraltro Giacomo Francesco Saccomanno parla appunto delle opere che concedeva il giudice Miele con Franco Gemoli. Chi è Gemoli? È capo comunicazione della Lega in Calabria, quindi diciamo che l'ingrediente politico c'è tutto in questa vicenda e ha un peso di cui non si può far finta di niente.
0: Adesso vedremo come andrà avanti, perché l'accusa c'è già e non è che stiamo ragionando di ipotesi, anche perché poi ci sono tutte gli indagati per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio. Vedremo come andrà avanti l'inchiesta. Ripeto, hai fatto bene a chiarire che dal punto di vista dei lavori non cambia in maniera diretta nulla, dal punto di vista del, diciamo, dell'ambiente politico e del contesto politico cambia tantissimo, perché a questo punto cioè, è chiaro che le opposizioni andranno all'attacco. 13 miliardi e mezzo, ricordo il valore dell'opera, però molti stimano che alla fine sarà più alto. Temo che ne riparleremo. Intanto ringrazio Ivan Cimarusti, adesso torno sul il risico, il domino, chiamatelo come volete, il backgammon bancario.

0: Allora, riepilogo delle puntate precedenti, molto breve, non posso andare indietro, però insomma, dopo che è arrivata, ha vinto, diciamo, la cordata Lovaglio dentro Monte dei Paschi, che ha come obiettivo anche la fusione con Mediobanca, è arrivata l'offerta la settimana scorsa della Banca Popolare di Milano. Fondiamoci, diamo un razionale strategico, creiamo un nuovo gruppo che, sommando i 20 miliardi del BPM e i 32 del Monte dei Paschi, a 52 miliardi, terzo gruppo, terzo polo bancario, e fondiamoci alla pari. Non ci sono molti altri dettagli, non c'era ancora né il concambio esatto, fondiamoci alla pari. Qual è la cosa che sarebbe emersa o emergerebbe da questa fusione? Che vengono diluite le quote, per carità, è ovvio, del Ministero delle Finanze, di Gruppo Caltagirone e Gruppo Delfin dentro la nuova realtà, ma soprattutto che, visto che il gruppo francese Crédit Agricole ha il quasi 23% del banco BPM, immaginando una fusione alla pari, avrebbe comunque l'11% della nuova banca e sarebbe l'azionista nettamente più forte, perché gli altri avrebbero Delfin il 9 e quant'altro. Siccome Monte dei Paschi, controllando Mediobanca, controlla anche il 13% delle Generali ed è Mediobanca il primo azionista del gruppo Generali, ora a quel punto gruppo Monte dei Paschi, Mediobanca adesso, il 13,3%, a questo punto il ragionamento è: vabbè, ma allora vuol dire che avremo i francesi che sono i primi azionisti relativi della nuova banca, e che a quel punto indirettamente però sarebbero anche i primi azionisti relativi delle Generali, con tutte le preoccupazioni su dove va il risparmio degli italiani, l'assicurazione degli italiani, e c'è comunque un amministratore legato francese già alle Generali, non sono in discussione i risultati. A quel punto che succede? Non si è capito se Castagna si sia mosso perché aveva avuto sentore che Intesa avrebbe lanciato l'offerta per anticiparlo oppure no. Comunque, tra domenica sera CDA straordinario e ieri, Intesa San Paolo lancia un'offerta assieme ad Unipol, perché non poteva farla da sola per motivi di antitrust, è già troppo grande, diciamo così. E questa offerta che cosa prevede? Prevede che Intesa tiri fuori, tra azioni che dà e soldi che dà, 3 miliardi, 30 miliardi, 1,6 azioni ordinarie di nuova emissione per Monte dei Paschi. Però Unipol che cosa offre? Unipol offre altri 3,5 miliardi, tra i 3 e 3 miliardi e mezzo. Come viene spartita tra Monte dei Paschi? Allora, Unipol girerebbe le 635 filiali del Monte dei Paschi a Biper, che è sua controllata, andrebbero a fondersi con la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, creerebbero una nuova banca che si chiamerebbe Banca Monte dei Paschi. Ok? E questa è la quota che viene a Unipol. Cosa va a Intesa San Paolo? Va Mediobanca, e quindi le 625 filiali a marchio, e soprattutto, aggiungo io, la quota di Mediobanca dentro le Generali. Ora, siccome Intesa ha comprato già un 3,5% delle Generali, un 3% delle Generali, ora dentro le Generali, se l'operazione Intesa andasse a buon fine, avrebbe Intesa il 13% che viene dato in dote da Monte dei Paschi / Mediobanca, più il 3% suo, avrebbe il 16,3% delle Generali, quindi aumenterebbe, sarebbe l'azionista più forte, ma ancora più forte, e in questo modo garantendo, per chi vuole vederla in questo modo, l'italianità delle Generali, perché gli altri azionisti sarebbero Delfin al 10%, Caltagirone al 6,3% e Benetton al 4,90%. Dottor Salvatore Rossi, economista, è stato direttore generale della Banca d'Italia dal 2013 al 2019. Buonasera.
1: Buonasera.
0: E grazie anche a Daniel Gross, direttore dell'Istituto for European Policy Making Bocconi. Due domande, Rossi. La prima, se lei è d'accordo con quello che dice, per esempio, il Financial Times, questa operazione ha molto senso, ripristina un po' di buon senso nella scena delle acquisizioni e fusioni, dando un valore di 30 miliardi, Intesa a quel punto salirebbe come valore di mercato a circa 130 miliardi e supererebbe un e-credit che l'ha superata in questi mesi a 108 miliardi. Prima domanda, giudizio sull'operazione. Va, al di là di come la pensi, va verso un'ottica di consolidamento come razio?
1: Allora, diciamo, io sono preoccupato del senso industriale di questa operazione. Preoccupato non è la parola giusta. Mi occupo del senso industriale e capisco che c'è un preciso senso industriale, perché l'operazione, che è congiunta, come sappiamo ormai benissimo, Intesa Unipol, quindi Intesa si prende fondamentalmente Mediobanca,
0: sì,
1: più metà di Monte dei Paschi, probabilmente la metà meno retail, e Unipol, per girarla a Biper, si prende l'altra metà di Monte dei Paschi. Perché Mediobanca interessa Intesa? Perché Mediobanca è una investment bank, fa molto lavoro con le imprese medie e grandi, soprattutto del nord Italia, quindi fa un'attività bancaria molto redditizia e molto promettente per il futuro, che è quel tipo di attività che Intesa sta cercando di fare sempre più da molti anni a questa parte ormai, quindi ha molto senso. Sono molto come dire, vicine Mediobanca e Intesa. Poi Mediobanca per di più è anche la cassaforte che detiene il 13% di Generali, ma questo, secondo me, come lo stesso Messina ha detto pubblicamente, non è l'obiettivo principale. L'obiettivo principale è quello che ho detto, è industriale nel senso di attività bancaria.
0: Quindi no, mi interessa molto il suo punto di vista, chiaramente, essendo stato direttore generale della Banca d'Italia, le dice: guardate che tutti guardano a Generali perché sappiamo che quello è il vero forziere in mano a Mediobanca, ma c'è un obiettivo industriale, perché Intesa va a, diciamo, dividere Intesa e Unipol. Unipol si prende la parte retail, cosa vuol dire retail? Gli sportelli, li fonde con di Monte dei Paschi, li fonde con quelli di Biper e crea una banca, diciamo, da sportello. Adesso lo dico così per farmi capire, Rossi. Invece Intesa lavora sulla parte investment banking, che le interessa di più anche per il ruolo che ha Intesa. Seconda domanda, quindi lei una razza mi sembra che la veda in tutto questo.
1: Sì, certamente.
0: Dice: guardate che Generali è più sullo sfondo, non è da quello che vediamo il vero obiettivo o l'obiettivo principale. Secondo punto, però, che cosa potrà fare Unicredit? Perché da come la capisco io, tra l'altro Unicredit oggi le comunicazioni di mercato è salita al 37,5 già in Commerzbank, c'è tempo fino al 16 giugno per aderire all'offerta. Perché da quello che ho capito io, uno potrebbe dire: vabbè, se Unicredit va avanti e riesce a conquistare Commerzbank, vabbè, si può tenere la sua quota che ha in Generali dell'8,8%, che non è poco, ma ormai diventa una banca anche molto orientata verso la Germania, perché avrebbe IPO, Vereinsbank e Commerzbank. Se invece Unicredit non ce la fa, potrebbe essa stessa magari tornare sull'ipotesi BPM, che fu a suo tempo bloccata dal governo col Golden Power, ma adesso sarebbe completamente anacronistico, secondo me lo era anche allora. Rossi?
1: Guardi, Orcel è imprevedibile per sua connaturata condizione, quindi è molto difficile dire che cosa farà Unicredit, però sicuramente Unicredit è in questo momento impegnata nello sforzo di acquisizione di Commerzbank, che è una operazione molto difficile, che per via delle resistenze del governo tedesco, resistenze che però io ho l'impressione che si stiano un po' sgretolando.
0: Anche secondo me.
1: E quindi è più probabile che oggi che si faccia di quanto non fosse un anno fa. Se si fa Unicredit, che è già la banca italiana più proiettata fuori dei confini nazionali, a quel punto diventa veramente una banca europea.
0: Ecco, posso chiedere una cosa, Rossi?
1: Ma europea.
0: Ma se immaginassimo, io non tifo per nessuno, non ho azioni, l'ho spiegato mille volte a chi me lo scrive, non ho azioni di nessun genere. Ma se, ammettendo e non concedendo, che Intesa e Unipol ce la facciano e Unicredit ce la faccia con Commerzbank, non sarebbe forse una soluzione vista da fuori anche vantaggiosa per il nostro paese? Cioè avremo la prima banca italiana bella solida con 130 miliardi di capitalizzazione, avresti, adesso non ho capito quale sarebbe la capitalizzazione di Unicredit commercio, ma avresti una banca molto di sistema italiano, tra investment banking con Mediobanca, la quota delle generali che sarebbe a quel punto al 16%, gli sportelli, e avresti un'altra, a pari merito quasi, un'altra banca, Unicredit molto internazionale. Non sarebbe un elemento di forza, cioè due banche?
1: Sì, così. Guarda, sono d'accordo con lei, certamente sarebbe un vantaggio per il sistema Italia e vorrei dire anche per l'Europa. Poi non dimentichiamoci che in realtà noi stiamo cercando, noi come dire, persone di buona volontà che non hanno interessi, perché come lei non ha azioni e anch'io azioni di alcun tipo, e quindi per noi di buona volontà conterebbe il fatto che si vada verso un sistema bancario europeo capace di confrontarsi, di competere con quello americano e con quello cinese. Questa cosa in realtà non sta riuscendo. Viene invocata da un sacco di gente, Mario Draghi ne ha fatto un suo cavallo di battaglia. L'operazione Unicredit Commerzbank va esattamente in questa direzione.
0: Me lo faccia chiedere, no, perché mi alza una palla perfetta per Daniel Gross, che oltre che essere direttore dell'Institute for European Policy Making della Bocconi è anche tedesco, se non ricordo male. Gross, è così, cioè, adesso lasciamo stare, tanto a me sembra che BPM in questo momento sia quantomeno in un angolo, perché bisogna vedere le adesioni all'offerta. Però se si arrivasse a un via libera, Unicredit ce la facesse con Commerzbank e Intesa ce la facesse con, assieme a Unipol, perché avresti anche consolidato un po' Unipol, perché voglio dire, se Unipol si becca poi 635 sportelli, aumenta anche il suo consolidamento sul territorio. Non sarebbe una soluzione, diciamo, quasi ottimale? Una grossa banca che lavora prevalentemente con l'Italia, però tutela anche il risparmio degli italiani, è una banca molto proiettata a livello internazionale, e un suo commento anche sull'atteggiamento del governo tedesco.
2: Ma non vorrei veramente commentare sulle vicende italiane, ma è chiaro che quella l'operazione di Unicredit su Commerzbank è un interesse sistemico per l'Europa, perché è la prima grande fusione attraverso le frontiere che non è stata iniziata dai governi ma dal settore privato, e ho l'impressione che potrà andare avanti. Il governo tedesco ha fatto sapere in vari modi che non gli piace, ma non ha nessun strumento, come dire, legale per impedirglielo. E non sembra che metta molta pressione politica né su Commerzbank, né su Unicredit, né sul governo italiano per impedirlo. E per questo penso che è un'ottima operazione, se riesce infrangere questo muro che finora sembrava molto solido, e questo è molto importante per aprire anche la strada magari ad altre operazioni simili nel futuro.
0: Dottor Salvatore Rossi, c'è chi mi scrive, sì vabbè, ma con questi consolidamenti vi sarebbe a livello interno italiano sempre meno concorrenza, e altri mi dicono, ma guardate che sottovalutate che il governo, tra virgolette, si è spaventato all'ipotesi che i francesi di Crédit Agricole possano poi essere l'azionista di riferimento anche delle generali. Le due risposte, concorrenza e francesi.
1: Allora, concorrenza, c'è un'autorità in Italia che si occupa di questo, quindi lasciamo che se ne occupi. Secondo me la concorrenza c'è e ci sarà anche, sarà tutelata anche nell'ipotesi che l'operazione Intesa Unipol abbia successo. I francesi, allora, io sono stato presidente di TIM e quindi alcuni francesi molto peculiari li ho avuti in consiglio. Esatto.
0: E poi Fontaine.
1: Dupuy-Fontaine era in consiglio e non ne ho tratto una grande impressione, devo dire. Quindi posso capire che chiaramente il governo italiano non ne fa una questione di simpatie o di antipatie nei confronti.
0: No, ma adesso poi il governo anche all'interno sembra che la Lega sia un po' preoccupata per il PM. La parte Fratelli d'Italia invece vede con favore questa blindatura anche delle generali, non solo di Mediobanca, ma anche e soprattutto delle generali. Quindi lì il ministro Giorgetti ufficialmente ha detto che è un'operazione di mercato, lasciamo ragionare il mercato. Io, la battuta è facile, anche Unicredit su BPM è un'operazione di mercato, ma intervenne il Golden Power. Comunque, questo ormai è storia, non voglio andare indietro. Mi è piaciuto, grazie molto per il giudizio netto che avete dato, sia lei, dottor Salvatore Rossi, ex direttore generale della Banca d'Italia, che il direttore Daniel Gross. Focus Economia torna domani dalle 17 in proiezione.

0: si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Embarghi, sanzioni, blocchi, esportare è sempre più difficile. Voi come fate?
4: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
3: Ormesani.com. E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
7: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
8: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
9: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
10: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
11: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
12: Vi presenta Borse in diretta.
13: La febbre da risico continua a contagiare Piazza Affari, così nonostante la brusca frenata finale delle borse europee, il FTSE MIB di Milano resiste e chiude in positivo a più 0,11%, anche se si allontana dai record storici messi a segno in giornata, oltre i 51.000 punti. Intanto gli investitori monitorano sempre la situazione in Medio Oriente con un buon accordo con l'Iran che secondo Trump dovrebbe arrivare nei prossimi 2 o 3 giorni. Sull'azionario milanese, dopo la volata della vigilia di MPS e Mediobanca, seguita all'offensiva di Intesa San Paolo, la febbre da risico premia la galassia Unipol. La compagnia assicurativa termina infatti con guadagni per il 4,67% nonostante la prospettiva di un sostanzioso aumento di capitale per rilevare il marchio e 635 filiali della banca senese. Segue a ruota la controllata B per più 2,9%, mentre scivola in fondo al listino ST meno 5,94%, appesantita dalle vendite sul tech di Wall Street. Laura Bonadies da Radio Corra per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
14: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
15: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
16: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
17: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
18: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
19: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
20: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
21: Mi hai detto che ami l'Islanda.
20: Ma vivo in Italia.
19: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
22: Sogni una garanzia più lunga della tua ultima relazione? Climatizzatori Idema. 10 anni di garanzia. Info su idemaclima.it.
23: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
24: Una volta dicevano che essere Pinocchio era una malattia, io dico che non è una malattia.
25: E che cos'è? Ecco,
26: quindi, si dice omosessuale.
24: Non è, purtroppo ci sono certe tendenze.
25: Scusi sindaco, ma lei è anche a favore dei matrimoni gay per caso?
24: Per carità, ma per carità, torno al discorso religioso, sì. Dio ha detto andate moltiplicatevi, non andate prendetela nel culo.
27: La zanzara.

0: io ho detto quello che dovevo dire per riuscire a fottere la sistema.
1: Calma.
0: Quindi ho fottuto la sistema, bro. Man, fuck that. Lo sapete che io non sono ricchione, capisci cosa voglio dire? Ho fottuto la sistema, capisci?
2: Allora, e vabbè che inviti quelli lì che dicono che i vaccini fanno cazzo, e vabbè che inviti Red Ronnie che dice che cura le malattie con l'homme, ma mi immobilizzano, smacca gli italiani, ma io lo voglio bene, ma come cazzo ti viene in mente ad invitare uno che si è costituito di fronte a tutte le televisioni d'Italia, in radio da te, dicendo che spaccia, non fa un cazzo, continua a rubare, continua a spacciare la cocaina, va dentro al CPR, lo fanno uscire perché dice che è frocio. E ce fai pure i collegamenti, ce fai!
3: Poi dici che nei GPR si sta male. Porca
0: si
3: di
0: sta stramale, si sta stramale. Ascoltami, io quando sono stressato io mi ingrasso. Ascoltami, ascoltami. Quel posto va demolito, capisci? Beh, perché noi negri, stranieri interi, siamo una risorsa per il paese, capisci cosa voglio dire?
2: Poi magari a me mi sbaglio a buttare la carta dentro la plastica e mi fanno la multa, la devo pure pagare perché sennò mi arriva l'incinzione. Ma te sei uno di quelli che istiga l'odio razziale, te ne devi andare a fanculo, va con Mimmo Place dentro al CPR, pure perché da come parlava sto stronzo pareva come tenere una pane e cipolla, invece è tornato che era più grasso del Giuliano Ferrara, ma va a fanculo, va.

0: Allora ragazzi, incredibile. Allora ragazzi,
1: incredibile, nessuno crede. Fa tutto lui e dice incredibile.
0: Un altro
1: fanculo,
0: ospite
1: va,
0: di
1: idiota,
0: questo.
1: Dice incredibile. Fa lui. Incredibile è quando uno non fa e rimane e rimane stupito. Io posso dire non faccio, quindi dico incredibile. Ma chi organizza il delirio e poi ti dice anche incredibile è doppiamente stronzo. Ma io dico incredibile, dice. Lui commenta e fa. Prima fa il disastro. Ieri si menavano quasi e poi dico incredibile, ragazzi. Ma incredibile, nulla lo hai fatto tu, maledetto d'un maledetto.
0: Un altro ospite di questa disgraziata trasmissione è stato arrestato. Questa è la notizia di oggi. Qual è l'unica trasmissione con cui ha parlato un signore che è l'ex marito dell'italiana Nessy Guerra, che è detenuta purtroppo in Egitto con un'accusa gravissima, anzi gravissima per l'Egitto, non per noi, di adulterio, ed è bloccata in Egitto? Qual è la trasmissione? È esattamente questa disgraziata trasmissione. Il signor Tamer Hamouda è stato arrestato per le minacce rivolte al console italiano ad Hurghada. Ora, dico una cosa però, e lo voglio dire alle femministe, a quelli del mondo LGBTQ+, eccetera, eccetera. Ma non vedo cortei, non vedo bandiere per la liberazione della signora Nessy Guerra. Qui abbiamo un'italiana detenuta per motivi assurdi, anzi non detenuta, che potrebbe andare in carcere in Egitto per adulterio. Per adulterio, e non vedo mobilitazioni. I carri del Gay Pride che si agitano, non si capisce su cosa, perché in Italia esiste qualsiasi diritto possibile e immaginabile, ma nessuno si incatena, nessuno manifesta per un'italiana che in Egitto, nessuno va a protestare contro l'ambasciata egiziana, nessuno va a protestare contro l'Egitto per la signora Nessy Guerra. Lo sai perché? Perché se ne fottono, perché non fa like, perché non funzionano i like, funzionano i like solo se agiti la bandiera palestinese e solo se sei pro palla. Andate a fare in culo, femminista del cazzo. Seconda cosa che vi voglio dire riguarda invece il dottor Vannacci, Roberto di nome, Vannacci di cognome.
1: Ancora.
0: Fermo. È il caso politico.
1: Alle ore 18:41 hai già detto il nome Vannacci.
0: Chiudete
1: 18:41.
0: Un attimo questa minchia di microfono di Roma.
1: Ma chiuditi tu, idiota.
0: Allora, volete sapere la verità su Vannacci? Vannacci? Che sembrava morto, finito, eppure domani va in prime time addirittura dalla Gruber, dalla signora Gruber. Lo volevano cancellare, lo volevano fuori da tutto, gliene hanno dette e gliene hanno fatte di tutti i colori. Lo fanno passare ogni giorno come un pericoloso estremista fascista, pezzo di merda, omofobo, eccetera, eccetera.
1: Sente che gli fa il servizietto.
0: Ma invece
1: fa...
0: adesso è decisivo. È decisivo. Questa è l'unica realtà. Lo volevate fare fuori come sporco fascista e adesso è decisivo. Tu sai quante persone mi chiamano ogni giorno per... Sì, mi chiamano, mi metti in contatto col generale, mi metti in contatto con i luogotenenti del generale.
1: Ma cosa sei? Questa è la realtà.

0: In fin dei conti il sindaco è responsabile della sicurezza dei suoi cittadini, la cornacchia viene reputata, viene considerata pericolosa e lui fa delle ordinanze per abbatterla, no? Intervengono gli animalisti, poi il TAR e tutto viene sospeso, addirittura perché ci sarebbe un danno grave e irreparabile. Siamo un paese finito. Siamo un paese finito, morto, in cui il TAR impedisce a un sindaco, fosse stato per me il primo giorno c'era da abbattere la cornacchia, altro che TAR, è un paese morto, finito. Da Roma, David Parenzo, buonasera.
1: Allora, la gravità inaudita di quello che abbiamo scoperto stasera è che sostanzialmente tu fai lo smistatore di postulanti di vannacci, questo è il tuo mestiere, smistatore dei postulanti di vannacci.
2: Buffone,
1: non
2: sì.
1: Tu l'hai detto, io
2: ho detto
1: che
2: ricevo telefonate,
1: quella
2: ricevo
1: regia, telefonate. Ritaglia quell'audio per favore in cui afferma
2: sì.
1: di essere non solo lo spin doctor
2: ma
1: lo smistatore. Potremmo dire, se, ma non lo siamo, se fossimo un po' eccessivi, potremmo dire che sei il magnaccia di vannacci, ma non
2: questo,
1: lo diciamo potrebbe essere equivocato.
2: Questo.
1: Cioè sei il gestore di vannacci, sei colui il quale smista in base alle richieste che arriva, è una cosa di una gravità inaudita.
0: Io ho detto
1: sei poco credibile, hai gettato la maschera, tu hai detto,
0: io
1: a me come mai non mi chiama
0: cosa.
1: Nessuno per mettermi in contatto con vannacci, come mai a me non mi chiama nessuno,
0: come mai
1: hai detto una cosa precisa che ora la regia sta ritagliando e manderà in onda.
0: Io ho detto un'altra cosa, ho detto che mi chiama un sacco di gente per avere un contatto con vannacci, per conoscere vannacci,
1: ma chiamasse la segreteria
0: di vannacci,
1: ma chiamasse la segreteria, come mai chiama un conduttore dai capelli unti, come mai?
0: Perché
1: ti ritengono il suo burattinaio, il pupazzo di vannacci. Primo, secondo. C'è grande indignazione per quello che voglio affrontare di petto.
2: Dimmi.
1: La questione
2: sì.
1: Per quello che ha detto il dottor avvocato Itamar Ben-Gvir,
2: sì, Itamar
1: il quale, saputa la notizia che è indagato a Roma
2: sì.
1: per quello che io dico avrebbe fatto
0: tortura,
1: alla
0: sequestro per di persona che... e tentato
1: Bene.
0: Omicidio questo.
1: Il ministro del governo israeliano, il ministro sì. diciamo così, il ministro democraticamente eletto, perché questo va comunque aggiunto, a me fa ribrezzo,
0: allora,
1: ma è un
0: dire?
1: Ministro sì. di un paese democratico.
0: Cioè per te
1: ha usato...
0: Ben-Gvir è come un ministro italiano, diciamo, la stessa legittimità di un ministro italiano.
1: Su questo non c'è mai dubbio.
0: Come piante dosi.
1: Io preferisco avere piante dosi,
0: sì, no,
1: ovviamente.
0: Lascia perdere preferisce le preferenze, ha la stessa legittimità di piante dosi per te.
1: Diciamo, ha la stessa legittimità di Frato Ianni, se vuoi. Di Frato Ianni, nel senso
0: non
1: che
0: è ministro,
1: la...
0: sto dicendo.
1: Non è di un ministro, sì, di un ministro, è chiaro, è un ministro di un governo eletto. Okay. A me non piace Ben-Gvir.
0: Ben-Gvir come ha la stessa legittimità di piante dosi.
1: Tu mi hai chiesto, è un ministro, sì.
0: Comunque,
1: ma perché non ha legittimità? Il popolo israeliano,
0: allora...
1: io spero che non venga mai più eletto.
0: Vabbè, allora...
1: ha detto una stronzata sesquipedale insultando il nostro paese. E quindi tutti mi hanno scritto: adesso cosa dici di Ben-Gvir? Dico che ha detto una stronzata, come spesso alcuni ministri anche di altri governi dicono, quindi
0: detto,
1: io tratto Ben-Gvir come tratto i ministri di ogni altro governo democratico che dicono stronzate.
0: Ha detto
1: punto.
0: L'Italia non è il paese dello stivale, mi sembra il paese delle ciabatte.
1: Esatto,
0: ha fatto una battuta
1: che secondo me è stupida e sconveniente. E io difendo il mio paese, dopodiché l'Italia, dopodiché. Se tu però mi chiedi, caro David,
0: che
1: ne pensi dell'inchiesta della Procura di Roma? Io, amico mio, ritengo che il signor Ben-Gvir se ne sbatte dell'inchiesta della Procura di Roma, perché lui pensa in quel modo di aver difeso malamente il suo paese.
0: Vabbè. Allora, sentiamo un attimo Marco Rizzo che dice che la 7 è un partito politico e poi ti fermi un attimo, fermo. Marco Rizzo, la 7 è un partito politico.
3: Su come ti sei comportato in quella televisione che è un partito politico molto, molto forte, che è la 7, in una delle sue, diciamo, non nel comitato centrale, ma nella segreteria nazionale, c'era Formigli.
4: Vergognati!
5: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali.

0: Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
1: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
2: vi presenta Strade in diretta.
3: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Tre distinti incidenti in direzione Napoli sull'autostrada del Sole provocano al momento lunghe code. Il primo tra l'innesto con la A14 e Sasso Marconi, il secondo incidente tra Ceprano e Pontecorvo e ancora, sempre per incidente, code segnalate tra l'innesto a Cerrafragola e quello con la A16. Ci spostiamo sulla A4, autostrada Serenissima, nel percorso Lombardo, code per incidente in ambo le carreggiate tra Ponte Olio e Rovato. Questo è il momento, le notizie più importanti oltre al traffico tipico di questa fascia oraria. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto, vi auguro una buona serata e un buon viaggio, torniamo più tardi.
2: La Zanzara.

0: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'800-24-0024 o whatsappate il 393-71-71-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: Allora, vorrei chiedere a quel nano sinistroide del cazzo di Parenzo, quanto ti deve bruciare la sera la lingua quando arrivi a casa a forza di leccare i culi, leccare, leccare, leccare, ma quanto sei viscido, quanto sei rufiano leccaculo, nano sinistroide. Forza Crucio, le do da Forte dei Marmi.
2: A secondo voi chi è più criminale, Mimmo Blaze che spaccia e che occupa le case o Parenzo che te chiede 2500 euro per una farcinata pagliaccio, roba da cravattaro? Io preferisco Mimmo Blaze, almeno c'ha più dignità Parenzo, ma vattene a fanculo.
3: Sarebbe dopo fare un'offerta per pagare un po' di spese che abbiamo sostenuto per organizzare questo OM.
4: Red Ronnie chiede i soldi per l'OM, sì, chiede il sostegno per l'OM.
5: Allora ti do una notizia importante. Trump ha appena detto che l'Iran ha colpito un loro elicottero americano e quindi risponderà io dico avanti tutta Donaldone, non farti abbagliare da quella parte, non farti abbagliare da quella parte dell'amministrazione americana che non vuole il regime di Teheran, deve essere fottuto.
4: Cioè, tu sei a favore di colpire duramente l'Iran.
5: Io sono a favore del cambio di regime e colpire i Pasdaran. Cos'è questa cosa delle trattative? Lui fa le trattative.
4: Scusi, Preccero, che c'entra? Scusi.
5: Naturalmente un presidente americano che fa le trattative, ma che cos'è? Obama, dai!
4: Scusi,
5: ma io voglio dire, ma non
4: scusi, Lutwak, ma di questa guerra non si è visto niente per adesso, scusi. No, Lutwak, scusi, Fracciero, di questa guerra non si è vista niente.
5: Non si è visto nulla, non ci sono immagini. Naturalmente c'è solo questo missile che abbiamo visto oggi sulle homepage. Sì. Questo missile.
4: Ma non ci sono
5: piantato.
4: Immagini di morti, non c'è niente.
5: Non c'è niente. Tutta fiction. Non fa ascolto, ma meno che meno fa ascolto la trattativa.
4: Sì, quello è vero, sì, la trattativa.
5: Questi dicono, tutti che dicono i commentatori italiani, speriamo nella trattativa. Ma se c'è la trattativa siamo al 2%. Se invece naturalmente si vedono arrivare gli elicotteri, gli Apache, gli F-35, naturalmente le grandi navi americane con le
4: portaerei, anche un po' di sangue naturalmente, no?
5: È il dramma della guerra naturalmente, che va raccontata attraverso le immagini naturalmente.
4: Sì, le trattative non sono immagini.
5: Quando dicono le trattative, che cosa si vede? Una telecamera puntata contro un luogo chiuso, le trattative, noiosi.
4: Questo non c'è dubbio. Dai. Grazie Fracciero. Allora, io voglio fare non dico un pubblico elogio, perché non è il caso di fare un pubblico elogio, però un politico che non conoscevo, che è il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, il quale forse per difendere sicuramente un suo collega accusato di molestie sessuali, come sapete, un senatore a Roma, ha detto una frase che secondo me è impeccabile. Quando ricevi una donna, virgola, lascia sempre la porta aperta. Beh, amici miei, mi sembra abbastanza scontato. Cioè, qua oggi siamo a livello che tu, se ricevi una donna, devi lasciare la porta aperta. Devi lasciare la porta aperta e probabilmente da sola è meglio non incontrarla, è meglio avere 2, 3, 4, 5, 6 testimoni. Questo è il punto fondamentale. Sempre, in ogni caso, anche se hai intenzioni ottime, anche se non fai nulla assolutamente. Poi, ma non faccio nessun riferimento a casi concreti, potresti trovarti accusato delle peggiori nefandezze. Questo è il punto fondamentale. So che non sei d'accordo, ma me ne sbatto i coglioni. Red Ronnie sostiene che Michael Jackson dirottava i voli con dei bambini di Epstein per fare sacrifici umani. Molto bella questa cosa qua di Red Ronnie, sentiamo.
6: Michael Jackson, per quanto mi riguarda, era davvero un angelo. Pare che Epstein fosse arrabbiato con lui perché lui dirottava degli aerei di bambini destinati alle isole di Epstein per sacrifici umani.
4: Non ho capito chi dirottava, Epstein dirottava? Epstein o Michael Jackson? Lui dice che è un angelo.
7: Ma
4: forse
7: che te
4: Epstein.
7: Ne frega, ma che te ne frega di fare le pulci a sta stupidaggine?
4: Ah, dirottava
7: dai.
4: Per non farli stuprare, per non farli, cioè lui dirottava. Cioè, secondo lui, Michael Jackson per sottrarre i bambini ad Epstein dirottava gli aerei. Bellissimo. Mi piacerebbe fosse vera questa cosa, posso dirti? Mm. Fernando da Lecce, vai Fernando, dimmi.
7: Ma vergogna.
8: Io volevo rispondere al piccolo circonciso, quello
4: sì,
8: che
4: dimmi.
8: Sì. Io volevo dirgli, come fa a giustificare il ministro israeliano? Come fa? Non riesco più a capire.
7: No, scusami fratello.
8: Non giustifico
7: nessuno, per me. Non dovrebbe essere neanche più ministro, ovviamente, figuriamoci.
8: No, tu lo giustifichi, devi dire la verità. Allora, Israele ha subito un attacco ignobile. Fatto
7: bravo,
8: da persone ignobili.
7: Bravo, Hezbollah, Houthi, Hamas, tre fronti.
4: Alessandro da Pistoia, mettiti bene col telefono, Alessandro da Pistoia.
9: Dimmi. Avanti tutta Begbir, avanti tutta, 10-100.000 Begbir, avanti tutta, ce ne ci vorrebbe anche in Italia.
4: In che senso, scusa, spiegami.
9: Nel senso che mi piace moltissimo come politico e ci vorrebbe anche in Italia, in Europa, nel ventre molle dell'Europa. Che siamo tutti appecorati all'Islam.
7: Ma per carità.
9: Semplicemente 10-100.000 ben vire.
7: No, adesso questo no.
9: Sì, ben vire,
7: è un fattore di instabilità, è un fattore.
9: A modalità
7: improprie.
9: Anche le elezioni a settembre. Vabbè.
4: Moreno da Perugia, dimmi.
10: Eccolo qua, andiamo a battere la cornacchia. Prima fila, candidato giorno, notte, ho
4: vuoi,
10: certificato,
4: vuoi
10: quindi
4: abbattere?
10: Ovvio, ho studiato, ho un certificato, ho un attestato, ho un'abilitazione, Corvidi, che dice Parenzo?
4: No, sono io che parlo.
10: Corvidi, Nutri, Ungulati, Volpi, Colombo di città, si può battere di tutto in tutta Italia, adesso il TAR deve bocciare la proposta del sindaco di Pordenone, voglio sapere.
4: Ma non lo so, perché ci sono alternative forse, ma che cazzo ce ne frega a noi delle alternative?
10: Ma pericolosa o non pericolosa va abbattuta,
4: perché?
10: In tutta Italia.
4: Perché va abbattuta?
10: Perché fanno danni
7: perché
10: anche ai coltivatori, fanno danni, le regioni non hanno i soldi per rimborsare i poveri contadini.
4: Gianmarco da Aosta, anzi.
11: Ciao,
4: dimmi.
11: Io sono dell'idea che la cornacchia va uccisa. Non bisogna aspettare una decisione, ci deve essere un'iniziativa di un cittadino coraggioso.
7: Quello diventa un reato, diventa in assenza, è certo.
11: Ma paga una multa.
7: Uccidere un animale è un reato. La informo, faccia quello che vuole, ma la informo che uccidere un animale è un reato. Si chiama maltrattamento sugli animali.
4: Se un animale ti viene addosso, diventa quasi autodifesa. Cioè, se un animale ti viene addosso, e uno dice: cazzo, mi sta venendo addosso, che cazzo vuoi? Non lo posso abbattere.
7: La cornacchia, non lo so, è un tema giuridico.
4: Un paese talmente assurdo che sei capace che se ti viene addosso la cornacchia e tu gli spari addosso, finisci in galera tua.
7: È un tema.
4: Renzo da Roma, dimmi Renzo.
12: Eccomi, buonasera. No, volevo fare semplicemente una riflessione in merito un po' a tutte le associazioni animaliste che per cose del tipo di questo fatto della cornacchia intervengono, fanno il diavolo a quattro, però nessuno parla sulla macellazione halal. Ormai è diffusa in parecchie scuole.
7: Che male
12: in
7: c'è? Ottimo, che male c'è? È regolarissima
12: c'è?
7: Quella.
12: È una macellazione, un una barbarie, un animale che
7: ma
12: viene.
7: Ma una barbarie sei tu, viene scordato che soffre meno. Soffre molto meno, peraltro. È una macellazione rituale.
4: Ma non è vero, questo è falso.
7: Soffre molto meno, certo. Perché è un principio dell'Islam ed è un principio dell'ebraismo quello di non far soffrire l'animale.
12: Ma la macellazione è vietata.
7: Lei è vietato. Lei e quei cornuti che sono con lei. Voi siete vietati. Fermi.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
15: Passa Intred.
16: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business e spettacolare anche a casa.
15: Passa Intred.
16: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
15: Connessi sempre.
17: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
18: No, ce n'ho i pinoli, ci ho fatto la pubblicità.
17: Ha fatto la pubblicità coi pinoli.
18: E ce l'avevo tutti in magazzino a scadenza, invece di sprecarli ci ho pagato la pubblicità in cambio merce.
17: E io come lo faccio il pesto?
18: E mettici le noci, quelle ce le ho.
19: Gruppo Next, pubblicità su radio, TV, web, in cambio di prodotti, anche pinoli. Vai sul sito grupponext.net. Professionisti nel cambio merce.
20: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se non hai ancora scelto l'università. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, scegli tra 122 percorsi di laurea, hai un orientamento personalizzato gratuito e studi online con video lezioni sempre disponibili. Vai su pegaso.it e scopri l'offerta.
21: Embarghi, sanzioni, blocchi, esportare è sempre più difficile. Voi come fate?
22: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
21: Ormesani.com.
23: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
24: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
25: Ok, e quindi?
24: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
25: Allora la risposta è MG.
26: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
27: Ti aspettiamo negli MG Store.
28: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner. Konica Minolta. Concentrati sul tuo business. Al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
29: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
30: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
31: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
32: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
33: Le 19:02 minuti.
34: GR24, il sole 24 ore.
33: Ponte sullo Stretto, 3 indagati per corruzione coinvolti, l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti e l'ex commissario della Lega in Calabria. Protesta del governo italiano contro Ben-Gvir che ci ha dato dei ciabattari, sanzioni di Francia e altri paesi contro i coloni israeliani violenti. Arrestato in Egitto l'ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana condannata al Cairo per adulterio. L'astronauta italiano Luca Parmitano sarà nell'equipaggio NASA della missione Artemis 3, aprirà la strada verso il ritorno dell'uomo sulla Luna. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. In apertura la notizia dell'indagine per corruzione sul ponte sullo Stretto. Insorge l'opposizione per un'opera che giudica inutile e costosa, ma il governo si dice pronto ad andare avanti. Corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio, queste le ipotesi di reato contestate a Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti ed ex numero uno della sezione giurisdizionale del Lazio, indagato nell'inchiesta della Procura di Roma sul progetto del Ponte sullo Stretto, in concorso con l'avvocato Giacomo Saccomanno, già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. ed ex commissario della Lega in Calabria, e l'imprenditore reggino Vincenzo Virgilio. Secondo gli investigatori del ROS dei Carabinieri, il magistrato contabile avrebbe assicurato un parere preliminare positivo nel giudizio di legittimità relativo all'approvazione del progetto definitivo dell'opera, ricevendo in cambio la promessa di futuri incarichi di vertice in enti pubblici o società partecipate dopo il pensionamento del febbraio 2026. Dopo il parere negativo emesso il 29 ottobre 2025, l'ex presidente avrebbe inoltre predisposto una memoria tecnica destinata al commercialista della società con l'obiettivo di rafforzarne la linea difensiva. Abbiamo accolto con sorpresa la notizia, ha commentato la D dello Stretto di Messina S.p.A. Pietro Ciucci. Siamo completamente estranei all'inchiesta e confermiamo la massima disponibilità a collaborare con le autorità. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Un'inchiesta non può fermare il Ponte sullo Stretto. La maggioranza tira dritto dopo l'apertura del fascicolo per corruzione e rivelazione d'ufficio della Procura di Roma, così Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia.
1: Non per questo, per i tentativi di alcune persone eventualmente di essere scorrette, non lo so se è stato questo il caso, lo vedremo, però non è questo un motivo per rinunciare a fare le opere e le infrastrutture che servono all'Italia.
0: Dalla Lega il vice ministro al MIT Edoardo Rixi si trincera dietro: non ho nulla da dire, apprendo dell'inchiesta dai giornali. Situazione delicata nel Carroccio perché uno degli indagati, Giacomo Saccomanno, è un ex commissario della Lega in Calabria. All'attacco le opposizioni: per Giuseppe Conte dei 5 Stelle l'inchiesta getta l'ombra della corruzione sul progetto, per Francesco Boccia del PD la situazione è sempre più opaca, il governo deve fermare i lavori. Stessa tesi di Angelo Bonelli di AVS.
2: La Presidente del Consiglio Meloni, di fronte all'inchiesta per corruzione della Procura della Repubblica di Roma sul ponte sullo Stretto di Messina, deve fare solo una cosa: fermare il ponte sullo Stretto di Messina.
0: Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
33: 29 le persone uccise nelle ultime 24 ore nei bombardamenti israeliani in Libano. Gli ultimi raid hanno interessato, ed è la prima volta, anche il quartiere cristiano di Tiro. Intanto aumentano le proteste dei governi contro l'azione israeliana nei territori palestinesi.
3: I politici di estrema destra e i coloni israeliani sempre più in rotta di collisione con l'Europa e anche l'Italia, dopo una giornata di misure sanzionatorie e di accuse incrociate. La mossa più significativa è l'adozione da parte di Francia, Gran Bretagna, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia di un pacchetto coordinato di sanzioni contro i responsabili dell'intensificarsi delle attività di insediamento e della violenza in Cisgiordania, una mossa che Tel Aviv ha respinto accusando i paesi promotori di misure vergognose.
4: If you are a British citizen or business.
3: Questo mentre il governo britannico, per bocca della ministra degli esteri Cooper, ha invitato le aziende del paese a cessare ogni attività negli insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata. Riteniamo che i gruppi di coloni violenti non debbano trarre profitto dalle terre che hanno sottratto ai palestinesi, ha affermato. Contemporaneamente la Francia ha annunciato di aver vietato l'ingresso nel proprio territorio al ministro israeliano Smotrich, a 4 responsabili di organizzazione di coloni e a 21 coloni violenti. L'Italia più defilata, ma protagonista di un duro botta e risposta tra il ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir, esponente dell'estrema destra israeliana, e il titolare degli esteri italiani. A Ben-Gvir, che attaccava la penisola in modo offensivo, definendola il paese dello stivale, diventato il paese delle ciabatte, dopo aver appreso di essere stato iscritto nel registro degli indagati della Procura di Roma per il caso Flotilla, Tajani ha replicato: non ho parole per commentare ciò che ha detto. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Ferreiro. Per la prima volta dall'inizio della guerra in Libano, l'esercito di Israele ha diramato un ordine di evacuazione per un quartiere cristiano a Tiro. I raid che sono seguiti hanno interessato questo quartiere e anche un campo profughi e un'area limitrofa. Netanyahu quindi va avanti nelle sue incursioni nel sud del Libano, mentre il presidente americano Trump vorrebbe dividere la questione libanese da quella iraniana e ostenta ottimismo. Secondo il presidente statunitense, la diplomazia americana si trova nelle fasi finali per raggiungere un accordo con l'Iran.
6: Intanto nello stretto di Hormuz un elicottero d'attacco Apache dell'esercito statunitense è precipitato. I due membri dell'equipaggio sono stati tratti in salvo, ma non è chiaro se il velivolo sia stato abbattuto dal fuoco iraniano o abbia subito un guasto meccanico. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
33: Ancora attacchi anche nella guerra russo-ucraina. Dall'Europa in arrivo nuove sanzioni contro Mosca.
7: Due civili morti e quattro feriti nella regione di Kherson per gli ultimi attacchi russi che a Kharkiv hanno ucciso altre quattro persone, tra cui una donna incinta, informa Kiev. A Mosca una seconda auto esplosa nell'arco di 24 ore. Zelensky torna a chiedere colloqui ad alti livelli. Per porre fine alla guerra è indispensabile un cessate il fuoco totale. Per raggiungerlo occorre organizzare un incontro tra i leader di Ucraina, Russia, Europa e Stati Uniti. Zelensky lo ha detto a margine del vertice dei paesi nordico-baltici in Estonia, dove il leader ucraino ha firmato col primo ministro lettone un accordo per la produzione di droni. Il Cremlino fa intanto sapere di aspettare a Mosca i negoziatori americani Witkoff e Kushner, la cui data di arrivo però ancora non è stata definita. Diplomazia in pausa. Bruxelles ha annunciato nuove sanzioni alla Russia e nuovi aiuti a Kiev. La nostra costanza con le sanzioni alla Russia sta pagando e proponiamo un 21esimo pacchetto, ha annunciato Ursula von der Leyen presentando le nuove sanzioni contro Mosca, che mettono nel mirino l'energia e la finanza, introducono il divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina e propongono inoltre misure per il settore ittico. Annunciati dalla presidente della Commissione UE 9 miliardi all'Ucraina entro la fine di giugno, Kiev ha ringraziato la Commissione esortando ad una rapida adozione del 21esimo pacchetto di sanzioni. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
33: Ora la bella notizia annunciata poco fa: l'astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea Luca Parmitano è nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA.
8: I'm grateful that NASA has allowed me to be part of this incredible group.
33: E Parmitano qui ringrazia, commosso, la sentite, la NASA per l'opportunità. La missione è prevista nella seconda metà del 2027, non sarà diretta alla Luna, ma preparerà il ritorno dell'uomo sulla Luna. Caso di Nessy Guerra, bloccata in Egitto con sua figlia, arrestato l'ex marito.
9: Da mesi Nessy Guerra, sanremese, è bloccata in Egitto con la sua bambina di 3 anni, Aisha. Nessy è stata condannata a 6 mesi di detenzione e lavori forzati in Egitto per adulterio ed è sottoposta assieme alla figlia, contesa dal padre, a un divieto di espatrio. Ora l'uomo, l'ex marito Tamer Hamouda, è stato arrestato nel paese. Hamouda era stato condannato dalla magistratura italiana per reati compiuti in Italia, come atti persecutori e lesione personale, furto e truffa, oltre ad aver ricevuto in Egitto diverse denunce penali, da ultimo per diffamazione e molestie sessuali. Recentemente era stato denunciato alla polizia egiziana dal console onorario d'Italia a Hurghada per minacce e tentativo di aggressione. L'accaduto era stato raccontato proprio da Nessy su Instagram. L'uomo si sarebbe presentato al consolato onorario con la madre chiedendo dei soldi, dicendo che in caso di diniego avrebbe fatto sparare nelle gambe al console. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
33: Nuovo capitolo di quello che viene definito il risico bancario. Unicredit si consolida in Commerzbank con il 26,77% già in possesso. Il gruppo di Piazza Gae Aulenti arriva a detenere in azioni il 37,68% dell'istituto tedesco. Bene a Piazza Affari intanto le banche dopo l'offerta di Intesa su Monte dei Paschi di Siena.
10: Piazza Affari punta i riflettori sul risico bancario e tocca i massimi da marzo 2000, superando la soglia dei 51.000 punti nel corso della seduta chiusa alla fine in lieve rialzo. A spingere i titoli finanziari è stata l'offerta di Intesa da oltre 30 miliardi in contanti e azioni per acquisire una parte degli sportelli bancari di Montepaschi Siena, la sua controllata Mediobanca, al 13,5% di Generali. L'offerta di Intesa è coordinata con Unipol, che punta a rilevare l'altra metà delle filiali di Montepaschi per poi fonderle con BPR, la Banca Popolare dell'Emilia Romagna. Banca Intesa, dice l'amministratore delegato Carlo Messina, resterà in gara per acquisire Montepaschi anche se ci fosse una controfferta sul tavolo. La mossa di Intesa è destinata a ridisegnare il mondo delle banche italiane e arriva dopo che Banco BPM ha invitato MPS a discutere una fusione tra pari da cui nascerebbe il secondo polo bancario in Italia alle spalle di Intesa. Per il Financial Times l'offerta di Intesa ripristina un po' di buonsenso nella scena di fusione e acquisizioni italiane e spesso, scrive, influenzate tanto dalla politica e dalle personalità quanto dalla massimizzazione del profitto. Le banche fanno il loro mestiere, a noi, dice il presidente della CEI Matteo Zuppi, rimane sempre da dire che se è una logica speculativa e meramente finanziaria è pericolosa. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
33: La Commissione europea ha ordinato a Meta di ripristinare l'accesso gratuito a WhatsApp per gli assistenti di intelligenza artificiale concorrenti entro 5 giorni lavorativi e di mantenerlo fino alla conclusione dell'indagine antitrust per evitare danni gravi e irreparabili alla concorrenza. In caso di inosservanza, Meta rischia sanzioni fino al 10% del fatturato globale precedente all'infrazione. Si tratta di un eccesso di regolamentazione da parte dell'Europa. Faremo ricorso, ha fatto sapere Meta. Dopo 2 anni di caos nelle multe, il ministro dei trasporti sarà per l'omologazione degli autovelox.
11: Il decreto firmato dal ministro dei trasporti Matteo Salvini definisce le procedure per l'omologazione e la taratura iniziale e periodica degli autovelox. Il decreto considera automaticamente omologate le 15 tipologie già approvate in base a un decreto del 2017, mentre per i nuovi modelli serve un nuovo iter con 60 giorni del MIT per approvare. Bene il decreto, commenta il Codacons, che dovrebbe mettere fine al caos degli ultimi 2 anni, ma il provvedimento arriva con enorme ritardo e questo ha prodotto effetti negativi non solo sugli incassi dei comuni per le multe, ma anche sulla sicurezza stradale. L'omologazione degli autovelox è prevista dal codice della strada italiano dal 1992, ma mai disciplinata, sostituita da una semplice approvazione. La Corte di Cassazione, nell'aprile di 2 anni fa, ha stabilito che sono nulle le multe senza autovelox omologati. Da allora 2 anni di caos e contenziosi a cui ora, si spera, il decreto Salvini dovrebbe mettere fine. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
33: Dopo il tavolo al Ministero dei Trasporti, i sindacati confederali hanno sospeso lo sciopero di 8 ore nelle ferrovie previsto per dopodomani. Resta invece confermato quello delle sigle CUB Trasporti e SGB dalle 3 di giovedì alle 2 di venerdì. Per il calcio, a poco più di 48 ore dall'inizio del mondiale, fa scalpore il caso dell'arbitro somalo, a cui gli Stati Uniti hanno rifiutato il visto d'ingresso.
12: Voleva coronare il sogno di arbitrare in un mondiale di calcio, ma Omar Abdulkadir Artan, premiato come miglior fischietto d'Africa lo scorso anno, paga una colpa incancellabile agli occhi dei funzionari per l'immigrazione negli Stati Uniti. Essere nato in Somalia. Da qui il visto d'ingresso negato e addio quindi al sogno mondiale. Un'odissea che Artan, classe 1992, primo arbitro somalo designato per una fase finale della Coppa del Mondo, ha raccontato al New York Times, sottolineando come la documentazione presentata all'ingresso negli Stati Uniti sabato scorso a Miami fosse completa e regolare. Ma da lì appunto è però iniziato un incubo fatto di un interrogatorio di circa 11 ore in una cella di detenzione separata, con la situazione politica a Mogadiscio e dintorni come tema principale. La Somalia è infatti uno dei diversi paesi inclusi nella lista di divieto di viaggio introdotta dall'amministrazione Trump. Da qui il no all'ingresso nel paese per Artan, con la FIFA che si è detta dispiaciuta ma estranea al processo di concessione dei visti. E a nulla sono servite le proteste del governo somalo, mentre Artan è già mestamente sulla via del ritorno a casa. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
33: È tutto per questo GR 24, curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Roberta Frisani. Vi lascio alla Zanzara.
34: GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
13: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
14: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
15: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it. oppure 800 40 10 40.
16: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
17: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
18: La Zanzara.

0: Quaggiù, si vuole parlare la telefono a Zazzara da Pallotto 0024 0024. Oppure se lui domanda non ci faccio i miei messaggi. Coppa WhatsApp 393-71-71-701.
1: Messaggio per tutti i difensori di Rosolino. Ma un c'è scassata minchia.
2: Meno male che non ti ascolto mai in diretta, ma sempre col podcast. Brutto pezzo di merda, tu e quell'altro pezzo di merda di Parenzo che chiamate dottore, un coglione come Blaze. Mamma mia, fate schifo, Cucciani, è colpa tua se Blaze è ancora in Italia, ok? È solo colpa tua.
3: Ah, è un modo di dire, questo non capisce che ci sono dei modi di dire, anche delle prese per il culo.
2: Sì, sì.
3: Dottore, professore, maestro. Sono delle interlocuzioni, non so come dire, dei passaggi,
4: ma
3: dei
4: come
3: modi
4: diciamo,
3: di dire.
4: Ma come diciamo, il signor Ben-Gvir.
3: Sì, il signor Ben-Gvir.
4: Come si dice il signor Ben-Gvir? Non è che uno
3: l'avvocato,
4: dice...
3: L'avvocato, questo,
4: no,
3: questo, questo caso
4: davvero,
3: è vero.
4: No, è vero, è davvero avvocato. L'avvocato Itamar...
3: Avvocato.
4: Itamar,
3: tu ti faresti difendere,
4: ti faresti difendere
3: in tribunale, ti faresti difendere.
4: Beh, posso dirti, visto la sua reputazione, non è esattamente l'avvocato che tu vorresti.
3: Tu pensa che io nomino mio avvocato Itamar Ben-Gvir, una provocazione enorme. Non so
4: se sai che mi hai dato proprio un'idea.
3: Cioè sarebbe una provocazione che se puoi esercitare in Italia,
4: il foro di Roma.
3: Sì, esatto.
4: Secondo me esercita verso il foro di Ramallah.
3: Pensa se tu facessi una grande provocazione. David Parenzo difeso dall'avvocato Itamar Ben-Gvir.
4: Molto buono.
3: Dello studio Ben-Gvir.
4: Vale, che ci sarebbe di male, però, scusa, un avvocato.
3: Penso,
4: no, dal punto di vista. Ho capito. Dal punto di vista. Ho capito. Dal punto di vista. Cioè, stai dicendo che non è un avvocato?
3: Sì, sarà un avvocato.
4: Ma ti piacerebbe. Volevo chiederti questo prima della fine della stagione. Ti piacerebbe intervistare il dottor Ben-Gvir?
3: Moltissimo.
4: Dottor Itamar. Che cosa gli chiederesti? Qual è la prima domanda che faresti a Itamar Ben-Gvir?
3: Non lo so, ma lei quale sarebbe, diciamo, la sua pena di morte ideale? Cioè l'impiccagione, la ghigliottina,
4: lo porti a nozze, se glielo chiedi lo porti a nozze. Su
3: allora, voci che vengono dal Pride, della serie voci che vengono dal Pride, riprenderei qualche voce che viene dal Pride di Torino. Ora io vado al manicomio, ragazzi miei, vado al manicomio.
4: Ma che te ne frega
3: chiunque, sì, ma mi interessa le voci che vengano dal Gay Pride, che diciamoci la verità, io sono a favore del Gay Pride, per la carità di Dio, sono a favore, ma possiamo dire che è diventato una baracconata dove all'interno c'è qualsiasi cosa? Lo possiamo dire o non lo possiamo dire? Il Gay Pride è diventato una baracconata, dai.
4: Hanno cacciato l'associazione degli ebrei.
3: Però appunto
4: gay.
3: Perché è diventata una baracconata. Viva il Gay Pride, non mi permetterei mai di proibire nulla, libertà assoluta. Ma uno a un certo punto, ho visto a Torino uno su un carro, uno o una su un carro, che dice chiunque sia al Pride e non è vegano è nel posto sbagliato, siamo tutti contrari alla violenza. Ora io dico, ragazzi, ma ci avete rotto il cazzo, ma fate sto carro del Gay Pride e non rompete i coglioni a chi vuole mangiare la carne, dai, su, vai.
5: Chiunque sia al Pride oggi e non è vegano, dal mio punto di vista è nel posto sbagliato. La verità è che siamo tutti contrari alla violenza e allo sfruttamento.
3: Sì, abbiamo fatto sentire ieri.
5: Finché non si tira in ballo il veganismo, allora qualche violenza diventa subito accettabile, quella che ci permette di non rinunciare a un sapore, a una consistenza che amiamo.
3: Molto bene, lo volevo fare risentire apposta, l'abbiamo già sentito ieri, da risentire apposta questo delirio totale. Ci sono una marea di froci, posso dirti la verità, che mangiano la carne, ma mangiano la carne a iosa, mangiano la carne a bizzef, è pieno, ce n'è un altro? Qual è un altro? Un altro Gay Pride, no, un altro, qual è l'altro Gay Pride? Pavia Pride, senti questa supercazzo del Pavia Pride. Il manifesto propone una lettura antifascista, transfemminista e intersezionale. Ma uno si può presentare così dicendo che c'è una lettura intersezionale del Pride? Ma dai, su.
6: Il manifesto politico che è stato redatto da tutte le persone volontarie dell'associazione Coming Out propone una lettura antifascista, transfemminista e intersezionale di quelle che sono le rivendicazioni della comunità LGBT+. Si parla di rivendicazioni delle persone trans.
3: Federico da Cuneo, vai. Federico da Cuneo. Intanto,
7: ciao, Crucio.
3: Intanto persino i periti del Tribunale dell'Aquila dicono che i bambini del bosco sono immaturi perché devono salvare capre e cavoli, naturalmente, ma adesso ritornino a casa. Cioè, sostanzialmente devono tornare a casa, lo dicono pure i periti, non quelli di parte, del Tribunale dell'Aquila. Avete imprigionato per 8 mesi due bambini, tre bambini, tenendoli lontani dai genitori.
4: Anche i genitori hanno capito che stavano trattando male i loro figli.
3: Ma sì, ma vergognati, Federico da Cuneo.
4: Hanno capito questo.
3: Federico da Cuneo,
7: mi sentite?
3: Dimmi.
7: Sì, niente, volevo portare la mia testimonianza. Io mi sono circonciso 2 mesi fa. Bene, e devo dire che cambia tutto,
3: In che
7: devo ringraziare
3: Parenzo.
4: E io su
7: nel
4: sono
7: senso
4: molto...
7: che Parenzo mi ha convinto a farlo e l'ho fatto, devo dire che aveva ragione.
4: Non so se sia vero, fatto
3: questo sta è
4: che lei davvero
3: Parenzo ti ha convinto,
4: se le mie parole hanno convinto mi fa soltanto piacere.
3: Un applauso a Federico, un applauso.
4: Io sono convinto, allora il 99% degli attori porno sono circoncisi.
3: Ma questa è una cazzata.
7: Comunque
3: ma dove l'hai presa sta statistica?
4: Centro studi.
3: Ma adesso vado a vedere subito nell'intelligenza artificiale.
4: La maggioranza degli attori perché è più pulito e igienico.
7: Cambia tutto.
3: In che senso cambia tutto? Spiegami.
7: A parte i primi 2 mesi che sono tosti, poi è tutto in discesa, è più bello, sembra anche più lungo, è più pulito, senti di più. No. Ha ragione Parenzo su quello, io non posso sapere prima e dopo.
3: Ma tu hai fatto apposta dopo aver sentito Parenzo qui?
7: No, io l'ho fatto per Fimosi, però comunque l'avrei fatto lo stesso anche senza Fimosi, ora che l'ho fatto,
3: Non ho capito, prima
4: anche
3: hai detto...
4: ti assicuro che anche le donne quando hanno veramente questo davvero te lo posso dire per statistica, sono anche tutte le persone che da giovane che è passato da giovane no capita magari c'è quella sorpresa che quella che non è abitua che non
3: ma
4: sa
3: alle donne non gliene frega nulla
4: se... sì, lo dici tu.
7: Crucio, ti
3: alle
4: lo
3: donne
4: tu?
3: Interessa la consistenza interessa la consistenza non interessa circoncisione
7: anche la
3: donna interessa la consistenza. Non gliene frega un cazzo
4: anche,
3: se una
4: non so se sia un argomento da Radio 24 e non
7: però
4: credo,
7: dovrebbero farlo tutti.
3: Ma dovrebbero farlo tutti. Ma se uno non ha un problema, tu hai avuto una fimosi e giustamente ti sei circonciso.
7: Io l'ho fatto per quello.
3: Ma ti pare normale? Allora, negli USA si stima che circa l'80% dei maschi sia circonciso. La sovrarappresentazione in porno americano, cioè non ci sono dati sui
4: porno. Sono dati statistici,
7: però è vero, tanti lo sono anche
4: l'80% dei maschi americani è circoncisa perché le indicazioni di Organizzazione Mondiale della Sanità vanno in quella direzione, ma te l'ha detto anche Bassetti l'altro giorno,
3: diciamo,
4: ma di che stiamo
3: cazzate,
4: parlando?
3: Dai, non diciamo cazzate,
4: ma
3: non
4: continua a dire non diciamo cazzate, il fatto che tu non lo sia
8: non c'entra nulla,
4: ti sto accusando di niente, tu non sei circonciso, mi dispiace per te,
3: ma no, io sono contentissimo
4: il
3: così
4: il dottor Bengvir ad esempio è circonciso,
3: sì, molto, sì, sì, probabile,
4: no, che molto
3: probabile.
4: Valeria, al mille per mille.
8: Ma cambiamo discorso da questo membro maschile di cui non ce ne frega niente di come c'ha il tipo questo signore. Esatto. E vorrei portare la vostra attenzione sull'argomento del Pride.
3: Scusa, Valeria, ma tu lo preferisci circonciso o non circonciso? Scusa, per capire.
8: Ma io lo preferisco che mi faccia godere e che l'attenzione su cosa mi piace venga portata su di me.
3: Ha ragione, da questo punto di vista ha ragione la signora Valeria, non è che ha torto. L'importante è che sia funzionante e faccia godere, che me ne frega se è circonciso o non è circonciso. Una donna interessa questo, non è appassionata dello stile cabriolet, diciamo, dello stile cabriolet.
8: Cogliamo l'occasione per ricordare che noi donne siamo dotate di clitoride, perché molti uomini questo lo ignorano.
3: Questo noi lo sappiamo perché abbiamo fatto delle lunghe dissertazioni. Dimmi,
8: me ne rallegro, Io vorrei portare un attimo alla sua attenzione l'argomento del Pride. Lei prima diceva che si è rotto i coglioni, io mi sarei anche rotta le ovaie invece. Lei non ravvede il collegamento tra Pride e veganesimo?
3: No, nessuno.
8: Lei ha bisogno di cambiare occhiali.
3: nemmeno Parenzo,
9: cioè, nemmeno anch'io, nemmeno
8: Parenzo, nemmeno Parenzo. Dovete guardare il mondo con una nuova lente.
3: Io non
8: come
3: guardo alcun
8: non
3: mondo con nessun, in nessun modo, non c'è alcun legame.
8: Ma lo vuole
3: legame.
8: Sapere qual è il collegamento oppure no? Se lo vuole sapere glielo dico io.
3: Sentiamo, sentiamo.
8: Allora, il mondo LGBTQ+ da chi è oppresso? Dall'omofobia da patriarcale.
3: No, non c'è
8: che
3: alcuna
8: cos'è?
3: Omofobia
8: il
3: patriarcale.
8: Che certo, ma scusi, questi fanno la manifestazione perché vogliono rivendicare i loro diritti, mi pare ovvio.
3: E allora che c'entra?
8: Da chi non gli vengono? E glielo spiego cosa c'entra, caro mio. Da chi sono oppressi? Dal patriarcato.
9: Ma chi
8: il patriarcato?
9: È
8: che cos'è il mondo LGBTQ+? Non cerchi di togliere importanza e autorevolezza al
3: no,
8: mio
3: non
8: discorso.
3: Non c'è alcun
8: con
3: collegamento
8: domande.
3: Tra veganesimo,
8: se
3: tra veganesimo.
8: Glielo dico, che cos'è?
3: Fermala,
8: che cos'è
3: fermala.
8: Mangiare carne?
3: Ferma.
8: Che cos'è?
3: Aspetta,
8: violenza.
3: Ah, è violenza mangiare carne. Ferma. Ma vai certo a fare in culo, sì. Valeria. Fermala, fermala, ferma.
10: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
11: Quando importiamo subiamo blocchi in dogana con relative soste portuali. Voi come fate?
12: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
11: Ormesani.com.
13: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo. E invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
14: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
13: Ma tutto tutto?
14: Tutto tutto.
13: Ma chi? Ma come?
14: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. How? Howden, Global Insurance Broker.
15: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
16: Per fortuna, Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
17: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
18: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
19: Ufficio cose smarrite?
20: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
19: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
20: Mi sento già più carico.
19: Info su toyota.it.
21: Non mancate alla seconda edizione della Nuclear Power Expo, la prima mostra convegno italiana dedicata al comparto dell'energia nucleare. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni nuclearpower-expo.it.
22: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
23: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
22: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
23: E ci mantiene giovani.
22: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
23: Perché Oliveto è Oliveto.
24: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
25: Vi presenta... Borse in diretta.
26: La febbre da risico continua a contagiare Piazza Affari, così nonostante la brusca frenata finale delle borse europee, il FTSE MIB di Milano resiste in positivo a più 0,11, anche se si allontana dai record storici messi a segno in giornata. Passando all'azionario milanese, dopo la volata della vigilia di MPS e Mediobanca, seguita all'offensiva d'Intesa, oggi il fermento bancario premia la galassia Unipol. La compagnia assicurativa termina infatti con guadagni per il 4,7%, nonostante la prospettiva di un sostanziale aumento di capitale per rilevare il marchio e 635 filiali della banca senese. Segue rota la controllata Biper, che sfiora i rialzi per il 3%. Scivola invece del 6% ST Insci ai cali dei chip americani. Sul fronte energetico poi il petrolio perde terreno, mentre sul valutario l'euro rimane intorno a quota 1,15 dollari. Giorgia Colucci da Radio Corpo e Radio 24, il Sole 24 Ore.
0: Le tecnologie che danno forma al futuro si riuniscono a Milano. Dal 9 al 12 giugno Ro Fiera ospita MATEC, Next Materials and Technologies, un unico percorso espositivo che unisce PLAST, Salone Internazionale per l'Industria delle Materie Plastiche e della Gomma, XILEXPO, Biennale per le Tecnologie per il Legno e per il Mobile, e Composite Future, l'evento dedicato ai materiali compositi. MATEC, dal 9 al 12 giugno, a Fiera Milano Ro.
1: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Passa Intred.
6: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business e spettacolare anche a casa.
5: Passa Intred.
6: Fibra da 19,95 € al mese. Da 30 anni.
5: Connessi sempre.
7: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
9: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
27: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
28: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
29: Efficienza, qualità e convenienza, tutti 10. Con 10 anni di garanzia, i climatizzatori Idema vincono in tutte le categorie. Info su idemaclima.it.
30: La Zanzara.

0: Vannaccio.
1: Boia, se Vannaccio organizzasse un Calippo Tour a giro per l'Italia, te tu saresti primo a tutte le tappe. Tu fai veramente schifo, Lercio.
2: Mi autodenuncio, sono il peggio della feccia dell'umanità. Adoro Vannacci e sono frocio. Vai a fare in culo.
3: Allora, voglio segnalare a Davide e alla signora Clizia De Rossi, che è appena arrivata qui, fra poco la saluto, che esistono persone omosessuali come questo qua, molto di destra, e non deve rompere il cazzo, ferma, non intervenire adesso. Esistono persone omosessuali di destra, anche di estrema destra, destra moderata, destra, estrema destra, hanno tutta la dignità di essere omosessuali, di fare quello che vogliono, di andare a tutte le manifestazioni che vogliono. Non avete il monopolio di un cazzo, è chiaro? Non è che li devi considerarli come delle scimmiette, perché li considerate delle scimmiette, li considerate dei burattini della destra,
4: degli idioti, dei poveri idioti al servizio. Che lavoravano a casa dei padroni, c'era chi lavorava nelle piantagioni di cotone, c'erano i neri che invece lavoravano.
3: Dai su. Ma vergognatevi, dai, vergognatevi di quello che dite. Cioè, dovete innanzitutto nel dare una classificazione delle persone a seconda che siano omosessuali o non omosessuali, chi se ne frega. E poi secondo nel dire che uno di destra non può essere omosessuale, che è una follia, che è una follia totale. Ma stavo parlando con Valeria da Roma,
4: certo,
3: che voleva...
4: non può essere un vannacciano, almeno questo.
3: Ma chi l'ha
4: perché
3: detto?
4: Perché Vannacci stesso dice che non sono normali.
3: Ma
4: tu
3: lui
4: staresti...
3: ne fa una questione statistica, una questione
4: ma lascia stare, ma
3: posso
4: basta
3: dirti,
4: difenderlo,
3: che sei
4: patetico.
3: Il partito
4: sei...
3: di Vannacci, te lo dico io, è pieno dei proci.
4: Ma io non lo so, io non ho il radar, non ho idea. Tu dici anche il suo fondatore.
3: Ma la statistica,
4: io dico la statistica, siccome
3: più o meno siamo sul 10%, più o meno siamo sul 10% della popolazione, anche nel partito di Vannacci ci sarà qualcuno omosessuale. Ma abbiamo un trans che si è iscritto, è venuto qua ospite,
4: dire,
3: un altro trans da Avezzano l'altro giorno, un altro trans, quello che è, per me è uguale, un trans o una trans, non sono. Questa precisione che hanno questi signori della comunità LGBT nel classificare una o un trans, ma che cazzo me ne frega, io dico un trans, mica la voglio offendere, mi viene più semplice, un trans, no? Si deve dire una trans. Hanno una fissazione col linguaggio che è fastidiosissima. I nazisti, i fascisti avevano una fissazione col linguaggio, con la classificazione. Sì, avevano la fissazione di classificare, tutto classificato,
4: non
3: tutto impacchettato, tutto preciso. Ma vaffanculo, va. Allora, eravamo con Valeria da Roma. Allora, Valeria da Roma mi stava dicendo che vede un collegamento tra il veganesimo e non so che cosa. Qual è il collegamento? Cioè, tu
5: Cruciani,
3: dici...
5: non lo vedo io, il collegamento c'è. Assoggettare individui di altre specie con la violenza alle proprie voglie alimentari è violenza. Se lei questo non lo vede, la devono spodestare da quel microfono. Certo, ci mancherebbe, lei può scegliere liberamente di mangiare carne,
3: allora?
5: Ma deve sapere che sta mangiando un animale morto.
3: Ma
5: e
3: qual è il collegamento? Questa è la classica tesi, diciamo, vegana animalista. Qual è il collegamento col gay pride? Col gay pride o col femminismo?
5: Certo, il transfemminismo, la rivendicazione
3: del transfemminismo, ma non mi fare cascare i coglioni. Allora, spiegami una cosa, tu dici che se uno è femminista, se uno è omosessuale militante che va al Pride, non può non essere vegano. Quello che abbiamo ascoltato al Pride di Torino.
5: Non può non comprendere il collegamento col veganesimo, che poi uno non si sente pronto e la carne se la mangia. Io sono per la libertà, ma
3: voi
5: è
3: siete
5: violenza.
3: Pazzi. Voi siete
5: sono animali morti voi che non possono esprimere
3: voi
5: un comportamento voi tipico
3: siete,
5: della loro specie,
3: siete malati
5: nemmeno
3: di
5: per
3: mente.
5: Un giorno della loro vita.
3: Voi
5: gli allevamenti intensivi,
3: sì, ancora.
5: Lei lo può ripetere, certo, e poi le sembra naturale che l'uomo è l'unico mammifero che beve il latte di un altro mammifero. Lei se lo beve il lattuccio la mattina, non le fa
3: io
5: strano?
3: Io bevo poco latte, amica mia, bevo poco latte, non mi fa strano per niente, è una vita che beviamo il latte delle mucche, non rompete i coglioni.
5: Se le cose si fanno da una vita, allora se ne vada a dormire in una caverna con una
3: clava. Ma cosa c'entra? Ma ci sono alcune cose che si faranno sempre, no? E questa annuisce qua accanto, adesso la faccio intervenire. Questa annuisce perché oltre a essere transessuale
5: è
3: anche vegana.
5: Vabbè,
3: questo... Non ho capito.
5: Anche la piramide alimentare è cambiata, ci sono nuove versioni.
3: Aspetta,
5: della piramide
3: ferma
5: alimentare.
3: Valeria, Simone da Messina, ferma là, resta lì. Simone da Messina, dimmi Simone.
6: Brasu insieme ai drug.
3: Questo è quello filo russo.
6: Parla
4: addirittura in russo questa figura.
6: Fila.
3: È pregiudicato filo russo, non te lo ricordi? Pregiudicato filo russo.
6: Per motivi giudiziari non sono voluto intervenire più. Comunque, vabbè, arriva
3: senso non si è potuto intervenire dai motivi giudiziari.
0: Aspetta, il veganesimo con il gay pride ha senso perché c'è sempre di mezzo il cetriolo, quindi è perfettamente collegato, ok? Chiaro? Quindi Valeria da Roma ha ragione, il finocchio, il cetriolo, avete perfettamente
3: ragione.
0: Scusami
3: Valeria, vuoi rispondere a questa battuta di Simone da Messina?
0: Ma che cazzo deve rispondere Valeria?
5: Ma il cetriolo sai il dove te lo devi mettere, Simone, invece di fare le telefonate alla Zanzara? Prendi il cetriolino e ad opera per un'altra cosa. Io ti ho fatto un invito, non ti ho offeso, ignorante,
0: dov'è il patriarcato?
5: La sottomissione. Che dov'è? Cos'è il patriarcato, ignorante?
0: Allora, in Europa c'è Ursula von der Leyen, in Italia c'è Giorgia Meloni.
5: Significa? È maschilista, allora, Giorgia Meloni è maschilista, quella
0: è Ursula von der Leyen.
5: Quindi,
0: e prima
5: maschia,
0: c'era la Merkel. Avete cagato il cazzo.
5: Che cos'è il patriarcato?

0: Pensi di intervenire in queste ultime settimane?
1: No, mica, sti cazzi, dopo le ultime telefonate, Dio sta a casa, bordelli, cazzi e mazzi, ci colpi pure tu, dopo mi fai domande scomode.
0: Dopo, che ne so io, dopo la telefonata e l'intervento qui alla Zanzara, è intervenuta
1: presenza,
0: la Digos a casa tua?
1: In presenza, compa, in presenza,
0: sì.
1: In studio.
0: Allora?
1: Comunque io sto dicendo semplicemente questo, ora c'è il Transformer là in studio che sicuramente
2: sì.
1: Sta scuotendo la testa.
2: Sì,
1: ecco,
2: sta qua,
1: perché
2: sta qua.
1: È l'uomo, è lei è una creatura mitologica, mezzo uomo e mezzo pesce, quindi sempre là andiamo.
2: Transformer è brutto.
1: Come lo devo chiamare? Come lo devo chiamare? Come lo devo chiamare?
3: Possiamo vergognare per queste espressioni. Lei si deve vergognare perché nessuno deve aggiudicare le sue scelte sessuali. La vorrei vedere cosa fa lei in camera da letto. La vorrei vedere.
1: In camera da letto, sai cosa faccio io? In camera da letto io prendo il panino con le polpette di carne di cavallo e mi mangio. Spesso faccio in camera da letto,
3: quello
1: un bel film.
3: In camera da letto, allora non stare a giudicare le scelte sessuali delle altre persone che
1: provano piacere. Ma neanche voi dovete giudicare le mie.
3: Tu chi sei
1: per dire cosa? Sì, sono represso, pure represso sono. Guarda, mi sono scovato più che mio che Berlusconi.
3: In camera da letto hai detto te, vuol dire che qualche voglia non lo soddisfi, mio caro.
0: Allora,
3: però,
0: calma, ci sono due elementi qua. Fermi tutti. Allora, ci sono due cose. Uno, la Digos è arrivata a casa di Simone da Messina, da quello che ci racconta lui. Parenzo, questo è interessante come cosa. Dopo le sue apparizioni alla Zanzara,
1: è
0: filo putiniano, filo putiniano di ferro. Tu sei a favore, immagino, del divieto di propaganda gay che c'è in Russia, immagino, Simone.
1: Vedi, no? Ti stai sbagliando, amico mio, io ti voglio tanto bene, te lo giuro.
0: Però...
1: il discorso è questo. Non è vietato.
0: Sì, la propaganda, cioè, le manifestazioni.
1: No, la propaganda fino ai 18 anni, devi specificare. Fino ai 18 anni non si può fare propaganda, così come nelle scuole non devono rompere i coglioni con l'educazione sessuale, così come nelle scuole non devono parlare di politica, devono insegnare con
2: schiavitù. No, scusa, noi ci facciamo dare lezioni
0: da un filo putiniano pregiudicato.
2: Ma di che stiamo parlando? Ma ragazzi, ma è tutto sbagliato.
0: Musica. Allora, alla mia destra, aspetta Simone, resta lì, alla mia destra, Clizia De Rossi, buonasera.
4: Buonasera a tutti, ciao Davide, ciao Rosso,
0: vuoi rispondere
2: come
0: subito?
2: Come stai, mia cara,
4: ma
2: come stai?
4: Oggi ti piaccio con questo completino da Sailor Venus?
2: Ti vedo molto gorda, come si direbbe con un linguaggio
4: giovanile.
2: Avevo
4: portato anche un'amichetta, ma Giuseppe era...
0: Un'amichetta con cui giochi.
4: Sailor Mars, anche, certo, è la mia migliore amica, noi facciamo tutto insieme,
0: ma fate
2: due
0: anche
2: porcelline,
0: tutto. Ma non ti piacevano i maschi una volta a te?
4: Che lei poi tra l'altro è una mia amica d'infanzia, siamo cresciute insieme, quindi mi ha vista anche...
0: Non ti piacevano i maschi?
4: Sì, vabbè, che c'entra?
0: Ogni tanto giochi pure con le donne, diciamo.
2: Ma l'amica è femmina o c'è una sorpresa?
4: No, l'amica è bellissima.
2: Ma non ci sono sorprese,
4: donna biologica.
0: In casi eccezionali giochi anche con le donne, in casi eccezionali.
4: È capitato.
0: Anche con la tua amica qua presente.
4: In gruppo, mica lei da sole. Noi facciamo anche la doccia. Insieme, siamo sorelle.
0: Dopo faremo vedere per un attimo, così la gente fantastica.
2: Ma lì
0: così
2: non
0: la
2: c'è
0: gente
2: sorpresa. Perdonami.
4: No, lì non c'è, Davide.
2: A me non piacciono.
4: Lei ti piacerebbe tantissimo perché è una gran figa. Ti dico solo che ha fatto anche il concorso per veline. Quindi
0: stavolta si può dire gran figa. Se lo dici tu, si può dire gran figa.
4: Cioè, se lo dico io, si può dire.
0: Viva
4: certo.
0: La figa invece non si può dire.
4: No, quello è diverso. Gran figa nel senso di bellezza. Se lo fa un'amica, un'amica si può dire.
0: Viva la figa non si può dire.
4: No. Quello è un'offesa a tutte le donne.
0: Quello è sessista.
4: Certo.
0: Vuoi rispondere a Simone da Messina? Scusami, Simone.
4: Ma è un povero idiota. Sì. No, volevo mandare un cuoricino a Valeria. Grazie, Valeria. Sei una grande donna.
0: Ma perché? Ma non ho capito. Perché?
4: Quest'altro è un idiota. A parte che già il fatto che non parli.
3: Sei una grande donna.
4: Grazie mille.
0: Non ho capito. Sì, ma se volete
4: e comunque concordo con il tuo discorso. Anch'io partecipo al Pride. Anch'io sono vegetariana / vegana. E anche io sono femminista e concordo con te che hanno un filo logico tutte queste cose.
0: Sì.
4: All'altro idiota che cosa vuoi dire? Rispondi. Evidentemente non è molto informato su cosa accade in Russia, perché le associazioni LGBT non solo non possono fare propaganda,
0: è un paese sovrano,
4: ma
0: però, un paese
4: no, addirittura
0: sovrano.
4: Sono state dichiarate come terroristi. Terroristi.
1: Dimmi
4: io ce lo manderei
1: replicare.
4: Nei gulag questo coglione da Messina.
1: Dimmi
4: appedate nel culo. Appedate nel culo. Altro che Digos.
1: Posso replicare?
0: Vai, replica Simone. Replica.
1: Allora,
0: replica.
1: Io ti dico come una si cosa, carica. Dato la dottoressa, dato che poi me ne devo andare, dato che la dottoressa ha studiato la Divina Commedia, le dico soltanto questo: sta informato orribilmente e ringhia, esamina le colpe nell'intrada, giudica e manda secondo Cabinghia. Lo sai che fine faceva Devo nella Divina Commedia? Quindi
4: e
1: vai
4: quindi

0: che c'è, tesoro, era medioevo, era medioevo, era 1300, che cazzo di Dio, la chiesa aveva fatto il lavaggio del cervello a tutti, che discorso è? Io mi ricordo che Gesù ha detto solo ama il prossimo tuo come te stesso, ed è il primo comandamento che tutti i cattolici non rispettano.
1: Pure credente si è diventata, pure credente si è diventata.
0: No, Ebete, è la volta più famosa di questo qui.
2: Musica, musica. Allora, alla mia sinistra saluto Morris Battistini, buonasera.
3: Buonasera, buonasera a tutti.
2: Lei è molto abbronzato, sicuramente si parla delle lampade. Queste sono, lei ha una bandiera che porta dietro perché lei è orgogliosamente un appartenente ai gay conservatori liberali.
3: Esatto,
2: cioè,
3: esattamente.
2: È un gay, fondamentalmente, adesso semplificando, un è un gay liberale.
3: Di destra.
2: È perfetto. Un gay di destra.
4: È come fosse destra. una specie di porro ma gay, è un porro gay praticamente, giusto?
3: Vabbè, no, adesso, in realtà sono semplicemente una persona, David, capisco che a volte facciate fatica a capirlo, però in realtà
4: è come se lei fosse un Del Debbio gay, praticamente, corretto?
3: No, non è corretto, è come se fosse un Del Debbio, punto. Non voglio sapere con chi va letto
4: Mario
3: Del Debbio.
4: Giordano gay, dai, un Mario Giordano
3: perché
4: gay.
3: A voi interessa con chi va letto la gente,
2: esatto,
3: a noi invece
2: bravissimo.
3: No.
2: Io vorrei abbracciare, anche se la cosa magari non è gradita a lui, il signore Battistini qui presente, sì, per un motivo molto chiaro, perché le persone non si classificano a seconda di con chi vai a letto. Una persona è una persona, che me ne frega a me di sapere se Battistini scopa con quello là che è dietro il vetro, se scopa con quell'altro che sta riprendendo col telefonino, se scopa con una donna, con tre uomini. Questo è il punto fondamentale.
3: Esattamente, cioè, proprio questo è il punto fondamentale ed è il punto per cui spesso e volentieri non ci troviamo d'accordo con tutte questi movimenti, queste lobby LGBT di sì, che fanno riferimento chiaramente alla sinistra e cui per forza fanno delle marchette elettorali, perché questo in realtà esistono.
2: Anche voi avete fatto avete fatto un'associazione, però scusate.
3: Certo, ma in realtà noi abbiamo una voce molto plurale che parla tutto l'emisfero parlamentare. È chiaro che nel nostro perimetro oggi, considerando quello che dicono quelli di sinistra, ci vede un po' schierati tra le fila del centrodestra.
2: Scusami, voi siete stati cacciati dal Pride di Roma, non vi voglio far
3: andare. A noi ci hanno detto che i gay di destra, come i gay ebrei, come i gay iraniani, non possono partecipare al Gay Pride di Roma. Questa è l'associazione Mauro Mieli attraverso il loro portavoce Colamarino.
2: E tu hai un'idea anche alla molto chiara sul pericolo per voi, per l'Italia, di quella che tu chiami un po' un'invasione, cioè dell'arrivo dell'immigrati clandestini. Sei contro l'immigrazione clandestina?
3: Sono contro chiaramente l'immigrazione clandestina fino a se stessa, ma soprattutto l'avanzamento islamico. È quello il vero problema. È la sostituzione in realtà della specie. Cioè, paradossalmente, noi ci stiamo trovando quasi a vivere quello che 80 anni fa abbiamo vissuto, una Shoah al contrario oggi. Questo è il ragionamento.
2: Ma ragazzi, ma non è che la pensano tutti allo stesso modo gli omosessuali in Italia o le persone omosessuali?
3: No, per carità,
2: ci sono le persone. Sono
0: ma
2: persone
0: la colpa
2: che...
0: è tua che li inviti qui a dire stronzate. Io non ce l'ho con loro perché ovviamente esistono. La colpa è tua che gli dai questo microfono in diretta nazionale.
2: Perché cosa vuoi dire?
0: Ma cosa vuoi dire a questi disperati? Ora vanno di moda. Ora vanno di moda. C'è una deficiente a capo del partito di estrema destra in Germania che non voleva dire di essere lesbica. Poi si è scoperto che è sposata con una del Bangladesh. Però dice: no, ma noi vi terremo
2: da
0: questa gente. Lei lo è, cioè vi rendete conto?
2: La lesbica non va bene perché
3: è di
2: destra.
3: Gli unici che non si rendono conto siete voi, che volete sposare un pensiero unico. Quindi chiunque non la pensa come voi è per forza un disperato.
0: Siete dei disperati senza arte né parte. Avete provato a entrare in tutti i partiti di sinistra, da te, dalla Pascale,
3: mai è accaduto nella mia vita. Io
0: o nel Movimento 5 Stelle o nel PD,
3: no, mai nella vita.
0: Chiaramente vi hanno chiuso la porta
3: sempre
0: in faccia.
3: Ma queste strontate dove le hai sentite, dove le hai lette?
0: Pur di fare qualcosa vi attaccate alla qualunque.
3: Secondo me deve essere il vestitino da Sailor Moon che oggi
0: di destra,
3: ma
0: questa cosa è esilarante.
3: E dove sta il problema?
0: È esilarante, ragazzi. Questo signore oltretutto lo sapevi che era sposato con due figli? Pensate
2: qual è il problema?
3: Esattamente.
0: La confusione che regna nella testa di queste menti eccelse.
2: E qual è il problema?
0: Immaginatevi voi.
4: Ma gli piace un'altra azienda, scusa.
3: Ma scusate, ma la libertà di scelta non è libertà sessuale, non esiste più.
0: Tesoro,
3: no, perché siete dei fascisti di sinistra. Siete dei fascisti di sinistra. Siete dei fascisti rossi. Perché chi non la pensa come voi in quel momento lì ha un problema.
4: Perdonami, scusami.
0: Sono quattro gatti, non se li
3: cura. Questo lo dici tu.
2: Fermati un attimo.
4: Perdonami un attimo.
2: Voglio solo capire una cosa. Perché devi contestare a lui il fatto che era sposato con due figli?
0: Perché questa gente fanno tutti i froci col culo degli altri.
2: Che vuol dire?
0: Sono confusi.
2: E che uno deve essere gay dalla nascita oppure non può essere... attendibile, non è degno.
0: Può essere attendibile secondo te uno perché? Che fa un percorso di vita del genere e no, poi si ritrova a, io ho letto alcune sue dichiarazioni, ha detto che il Duce ha fatto anche cose buone, ha detto
3: io
0: che
3: Vannacci non so dove tu le abbia
0: gli screenshot, no, li vuoi vedere?
3: Io quello che constato, quello che constato è che nei tempi del fascismo, ma sì, ma fammeli vedere, potremmo andare a vedere tutte le stronzate che hai fatto tu con Bruno Cialdardi.
0: Tue parole, prima dell'entrata in guerra il Duce ha fatto anche cose buone.
3: Allora qual è il Duce in quel periodo ha creato
0: Perdonami,
3: ma perché quindi parla solo chi ha un titolo di studio? Fammi capire. Quindi
0: non
3: tutti
0: ce l'hai.
3: No, voglio
0: non
3: dire,
0: ce
3: ma
0: l'hai.
3: Quindi questa non è discriminazione.
0: Non sei credibile, tu non devi fare
3: quindi
0: politica.
3: Quindi tutti quelli che non hanno un titolo di studio non sono credibili.
0: Forse quelli riesci a prendere.
3: Quelli sono quelli che piacciono probabilmente a te insieme probabilmente ai giochini che fai con la tua amica.
0: A me li danno di tratta tua.
3: Ma infatti io non vado cercando quelli. Però, scusa, perché sono la parte più attiva, quella che di solito, quella che di solito ti piega.
0: Di me, tesoro, che vai a cercare.
3: Quello che ti piacerebbe credere.
0: Vai con la Pascale, usate i soldini che apprendo senza scambio.
3: Scusa, posso? No, guarda, ci autotassiamo.
0: E occupatevi di altro, che siete dei pagliacci ridicoli.
3: Noi non abbiamo bisogno di sapere che forse sono quelli che prendi tu. Non sono quelli che prendi tu quando fai le
2: contrastate. Musica, aspetta un secondo, io voglio dire una cosa. Io non riesco a capire che cosa contesti. Aspetta, che cosa contesti? Morris Battistini è una persona che io manco lo sapevo, perché sì, lo sapevo perché mi hanno fatto una scheda su di lui, naturalmente era sposato con due figli, poi è diventato gay, sono affari suoi, chi se ne frega.
0: Ma poi è diventato gay che? Ma la moglie c'aveva il prosciutto
2: ma che te ne frega a te? Vabbè,
3: no, come cazzo ha fatto a non capire? Poi prima di diventare gay tante altre donne.
2: Ma perché non è te?
3: Forse è quello che sarebbe piaciuto a te,
0: certo, tanto uno ci diventa così a casaccio, è una moda.
3: No, non credo che ci diventi così a casaccio,
0: appunto, eri gay da sempre, pensa te, hai voluto vivere una vita finta, sei ridicolo.
3: Ma questo lo dici tu, perdonami, non ti può sostituire alla vita degli altri.
0: Diciamo non avevi coraggio di essere te stesso. Adesso ce l'hai e continui però ad andare contro i tuoi simili. Pensa che cervello bruciato.
3: Scusami, vergognati,
0: tesoro, se tu oggi sei qui a poter dire queste stronzate è grazie proprio alle lotte della comunità LGBT, ok? Le unioni civili ce le hai grazie alla sinistra.
3: Se sei capace di leggere, visto che dici di avere un titolo di studio,
0: io ce l'ho di differenza tua.
3: Leggi, no, impara.
2: Allora, io dico una cosa, non riesco a capire che cosa contesti, che cosa gli contesti. Io non sono riuscito a capire, nonostante il fatto che
0: Stai sprintando da dieci minuti, in politica, vabbè, nella destra moderata.
2: È legittima, no?
0: È legittima, ma non ce la faranno mai. E mi fa ridere che vogliono entrare. Silenzio, vogliono entrare. Vogliono entrare in una coalizione che ha affossato il DDL Zan. Un signore del genere, palesemente atrocissimo, se esce di qui, lo gonfiano di botte dalla mattina alla sera.
3: Ma è successo in 39 anni della mia vita, guarda,
0: prima o poi ti capita perché ce l'ha scritto un fronte.
3: Certo.
0: E il bello è che poi va a piangere dalle associazioni LGBT, non c'è un aggravante per i crimini d'odio legati all'orientamento sessuale.
3: L'abbiamo appena scritta, la presenteremo fra qualche giorno.
0: Sì,
3: una proposta di legge sulle aggravanti.
4: No, l'unica cosa che volevo dire, non volevo, scusatemi, voglio dire una cosa per tranquillizzare gli animi in studio. Evidentemente l'amico gay di destra
3: Morris
4: evidentemente ha scoperto che gli piace un altro tipo di azienda, e questo può capitare. Io sono fedele al mercato femminile, nel senso che io sono non voglio aprire nuovi mercati,
3: io
4: non
3: ci credo poco dietro per tutta la vita.
4: Io sono etero io al 101%, mi piace quell'altra azienda,
3: secondo me lo scoprirai fra qualche anno.
4: Lei ha scelto di cambiare i mercati e va rispettato di cambiare il mercato, questo non c'è dubbio. La vera contraddizione sua però è che nel momento del centrodestra vedi Vannacci, allora? I gay li odiano, cioè Vannacci odia i gay.
3: Vannacci non è centrodestra,
4: tutto
3: è destra,
4: è un
3: generale, rispetto il generale, cioè, per quello che dice, quello
4: è come se un ebreo votasse Forza Nuova, sarebbe incredibile, ma certo sarebbe folle.
2: Ragazzi, fermiamoci un attimo che torniamo, fermi.
5: Quando il ritmo è... frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
7: Grazie.
6: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
7: Faccio del mio meglio.
6: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
7: Aspetta.
6: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
8: Che AFA, che fa, dai chi la soluzione ha.
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
12: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
13: Ciao, sono Tabata.
14: Io Matteo.
15: E io Mirko.
13: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Cava dei Tirreni con il dottor Papa.
14: Cosa fate qui, dottore?
16: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
14: Perché lo fate?
16: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
13: Grazie.
15: Ora dove andiamo?
13: In un altro centro la nostra famiglia.
14: Ce ne sono 28 in Italia.
17: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. lanostrafamiglia.it.
18: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
19: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
20: Capannoni industriali del futuro.
21: Oggi molti imprenditori hanno la necessità di dare una nuova immagine alla propria azienda e contestualmente migliorare il comfort dei propri spazi produttivi. Ma quali sono i criteri per capire se un capannone può diventare davvero uno spazio moderno, efficiente e adatto a un'azienda che guarda al futuro? Ne parliamo con Alberto Piasentini, Project Coordinator di Elysium.
22: Con la nostra consulenza diamo agli imprenditori una nuova prospettiva, facendo emergere il potenziale dei loro vecchi edifici. Grazie al metodo Elysium Regenera, interveniamo in modo integrato sull'intero involucro. Realizziamo coperture facciate in chiave moderna che garantiscono impermeabilità, isolamento termico e luce naturale. Tutto questo si traduce in una nuova immagine per l'azienda, un maggior comfort interno per i dipendenti e una riduzione dei costi di gestione per un'impresa che guarda al futuro.
21: Vai su radio24.it, accedi alla sezione Elysium Regenera e scopri applicazioni e risultati del metodo Elysium Regenera.
23: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
24: La Zanzara.
25: Mamma mia, Crucià! Già stai rompendo i coglioni, tu, Roggero, il 15 luglio! E sti cazzi!
2: Beh, sti cazzi no, perché una persona potrebbe finire in galera. Ha 14 anni e 9 mesi, ha preso in appello e secondo me non deve assolutamente finire in galera. Purtroppo finirà in galera perché siamo un paese che dà dei risarcimenti milionari ai familiari dei rapinatori uccisi, invece un signore, un signore che aveva la fedina penale pulita fino a quel momento, un gioielliere, un lavoratore, viene condannato per avere reagito, certo ha perso la testa di fronte a dei rapinatori. Lo capisci che paese che siamo? Che condanna il povero Roger a 14 anni 9 mesi, quello che tu chiami assassino,
0: Cristian De Roma. Non è che lo chiamo io, lo è per
2: quello
0: legge.
2: Che tu chiami lo assassino, è quello che tu chiami assassino,
0: è un assassino,
2: quello che tu chiami assassino, ma sempre non lo dalla dico parte io, dei delinquenti.
0: Ma lo dicono le leggi. Non è che il magistrato sceglie per simpatia.
2: Possono essere sbagliate le leggi.
0: Allora, dato
2: anche,
0: che ci sono i tuoi amici al governo, da 4, quasi 5 anni, chiediti di cambiarle.
2: Io abbatterei anche la cornacchia.
0: Vergo, fai schifo.
2: Io abbatterei anche la
0: quell'altro,
2: cornacchia.
0: Quello è un altro di quei coglioni che mi hai portato qui. Il sindaco meloniano che va a fare l'unione civile.
2: Sì,
0: ora se l'è presa pure con
2: abbattere
0: la cornacchia.
2: Chiamatemi il sindaco omosessuale che vuole abbattere la cornacchia.
0: Grazie, grazie alla LAV e alle associazioni animaliste che hanno fatto ricorso al TAR.
2: Grazie
0: ragazzi.
2: La
0: vita di una cornacchia vale esattamente
2: di
0: quanto la mia e la tua. È un essere vivente. È un essere vivente di passaggio su questo pianeta come te, punto. E molto probabilmente farà anche molto più del bene di te.
3: Certo, voglio dire.
0: Silenzio.
2: Tu stai paragonando la vita di una cornacchia alla vita di un essere umano.
0: Certo.
4: È
0: un essere vivente, innocente e indifeso, che stava proteggendo come una mamma di qualsiasi
3: vestita da Sailor Moon, non l'ho mai vista.
0: Bambini.
3: Avrei preferito vedere una cornacchia vestita da Sailor Moon.
0: Vabbè, pensavo
3: che carnevale
0: fosse finito. Tra froci, vai tranquillo.
3: No, ti assicuro,
0: chiamami
3: sempre giacca
0: e cravatta. Faccio l'animazione.
3: Ma per carità di Dio,
0: chiamami.
3: Noi abbiamo un livello leggermente più alto.
0: Sì, lo scettro te lo metto anche dove ti piace.
3: No, e dove forse
0: detto
3: piace a te.
0: Detto ciò, stiamo parlando di una cosa seria.
3: Vita che lo metti in quel posto
0: la
3: lì, lo scettro.
0: La cornacchia è un essere innocente che deve essere salvato.
4: Ho capito, ma se rompe i coglioni però la cornacchia è che devi fare, scusa.
0: Davide, scusa, anche tu rompi i coglioni eppure nessuno ti abbatte,
4: perdonami. Ma ho capito, ma la cornacchia
0: li rompi a tanti e nessuno ti abbatte.
4: Ma tesoro
0: al
4: mio, però la cornacchia
0: ti inculano come farei
4: mia,
0: io e spero
4: tu,
0: molto presto
4: tu,
0: anzi
4: tu
0: metterò un vestito da cornacchia mentre ti sodomizzerò a
4: tanti. Tu non hai accesso per Luigi, tu non hai accesso, diciamo, a quello.
0: Io prima te lo preparo bene.
4: Io voglio dire, fatemi dire una cosa, ma se al Travone piace pure la cornacchia, ma io voglio dire, ma la cornacchia che rompe le balle, ma si potrà in qualche modo prendere dei provvedimenti o no contro la cornacchia?
0: Ma ci sono i dissuasori, sposti il nido e la testa è finita. Basta spostare il nido.
2: Ma se il sindaco ha deciso di abbattere, non rompe
0: il sindaco, non conta un cazzo. Il sì, venga
3: ecco
0: qui
3: qua,
0: che abbattiamo il sindaco, non la cornacchia.
2: Oh, culo,
3: questa è una delle LGBT
0: silenzio,
3: di sinistra,
0: sì,
3: brava, la faccia delle istituzioni, complimenti.
2: Ancora silenzio, c'è una intolleranza vera.
0: Ma perché dice
3: di
0: nel frattempo ho preso tutti gli screenshot e li ho fatti leggere a Giuseppe.
2: Sì, quali
0: questo signore non solo diceva che il Duce ha fatto cose buone, ma dichiarava anche di essere silenzio, dichiarava di essere contrario alle unioni civili, all'adozione delle coppie LGBT, e adesso ha cambiato idea su tutto. Quanto può essere credibile un coglione del genere?
3: È come tu hai cambiato idea rispetto a come sei nata e come
0: zitto,
3: sei oggi,
0: dai,
3: no?
0: No, carino, io da quando ho preso coscienza di me nell'adolescenza,
3: perfetto,
0: sono stata donna. Tu
3: quindi
0: prima hai fatto il finto etero e poi hai cominciato a prendere cazzi nel culo. Vergognati con sto silicone che ti è arrivato
3: culo
0: pure al cervello.
3: No,
0: dai,
3: guarda che qua l'unica che
0: piacere
3: fatta di gomma barba,
0: c'hai più labbra gonfie te di me,
3: tu,
0: ma vergognati, sei ridicolo.
3: Sei la caricatura della
0: sei ridicolo
3: del nuovo millennio,
0: pari ciccio bello, dai, trasudi con sta pelle tutta unta, vergognati.
2: Ma perché tu non te lo fai?
0: Invece
2: uno
0: di
2: come lui, non lo
0: assolutamente, manco col
3: certo,
0: cazzo di un'altra.
3: Probabilmente gli
0: manco col cazzo di un'altra.
3: Ti farei troppo male se ti piegano
0: male. Ma per piacere, dai.
2: Calma ragazzi, Pierluigi da Latina.
4: Mamma mia, come combatte la signora Clizzi.
2: Pierluigi, dimmi.
4: Porca miseria.
2: Comunque è vero, su una cosa lui ha ragione. Aspetta, metti bene il telefono. Una cosa devo dare ragione a Morris. Cioè voi siete veramente fascisti. Cioè voi attribuite agli altri,
0: no,
2: la patente
0: tesoro
2: di fascismo. Siete non perché non, lui non può entrare al Gay Pride a Roma? Mi spieghi perché non può andare?
0: Perché no, può entrare come privato cittadino.
2: Perché
0: non può entrare
2: bandiera
0: con quella merda di bandiera,
2: perché?
0: A parte che non è una bandiera,
2: perché
0: è il suolo di casa dove c'ha scritto due stronzate.
2: Ma non è vero, perché non
0: può
2: andare?
0: Entrare perché gli organizzatori hanno detto semplicemente chi vuole partecipare al Pride deve raccogliere tutte le nostre valori.
3: Chi lo decide? Chi lo decide?
0: Allora vai a filare con i conservatori a casa tua.
3: Chi lo decide?
0: Perché devi andare a un pride organizzato
3: da gente che predica.
0: Tu sei contrario a tutti. Ma tu sei contrario a tutti i diritti della comunità LGBT e vuoi andare lì a fare che? A fare polemica per poi andare sui social e piangere.
3: Non ho bisogno di social, al contrario tuo.
0: Stai a casa tua.
3: Non ho bisogno di andare sui social. Tu sei diventata famosa grazie ai social.
2: Fermala.
3: È l'unico tuo merito.
2: Voglio capire, tu sei a favore del matrimonio egualitario? No, sei contrario.
3: Allora, in realtà noi siamo
2: io sono a favore.
3: Allora posso dirtelo?
2: Sì.
3: Per quanto mi riguarda, le unioni civili per me ad oggi si possono sposare. È chiaro che il matrimonio.
0: Hai cambiato idea?
3: No, aspetta, fammi finire. Posso
0: prima
3: parlare?
0: Prima dicevi di no.
3: Posso parlare?
0: Ah.
3: Allora, la parola matrimonio è chiaro che deriva dal latino e contiene la parola madre, che vuol dire procreazione. Pertanto, per quanto mi riguarda, non si può soggettare
0: poi
3: il matrimonio.
0: Poi noi che facciamo la predica sulla lingua, le paroline. Senti che stronzata che sei andato a inventare.
3: No, non è. No,
0: il matrimonio si può fare anche in comune, è civile.
3: Ma infatti,
0: non è che vogliamo andare in chiesa.
3: Dicendo, ma infatti ti sto dicendo, le chiamiamo unioni civile paritarie. Vabbè. E per me lo possiamo fare a parità di diritti, corrispondono.
2: Già ci sono, non rompete i coglioni, già ci sono. Pierluigi da Latina, già c'è tutto, non c'è da aggiungere nulla.
0: L'adozione non c'è. Tu sei a favore, hai detto,
2: sì,
0: Giuseppe.
2: Sono a favore, però
0: lui è a favore.
2: Non è un diritto universale.
3: Allora, io credo che in questo momento bisogna iniziare seriamente a parlare di adozioni.
0: Ah, hai cambiato
3: anche
0: idea.
3: Sui single, sulle coppie omogenitoriali. È chiaro che bisogna essere però pronti. Bisogna
2: vabbè,
3: avere
2: non fare il democristiano.
0: Ci sono tantissime persone pronte che lo
2: comunque,
0: fanno
2: ragazzi,
0: da anni.
3: Lo definisci tu.
0: I figli stanno meglio di tanti etero.
2: Mi hanno dato il numero di una che è Vannacciana di estrema destra ed è anche lesbica. Qual
0: è un'altra idiota.
2: Qual è la
0: ma
2: contraddizione?
0: Ma se tu vai su 60 milioni è ovvio che 2-3 mila stronzi li trovi, Giuseppe.
2: Ma dai, non diciamo
0: che questa è la legge dei numeri.
2: Ora va di moda, fanno finta
0: di aderire a questi partiti di destra per avere un minimo di considerazioni, ma non se ne incula nessuno.
2: Ma lascia perdere, quello lo vedremo. Lesbica iscritta a Bannacci e di estrema destra. Qual è il problema?
0: Certo, un analfabeta.
2: Ma perché dici un analfabeta?
0: Ma ragazzi, ma è come se un nero comincia a comincia a votare Forza Nuova. Ma tu puoi votare uno
3: che
0: contro i tuoi valori e i tuoi diritti.
2: Ma non dire
0: è contro quello che
2: nessuno li vuole eliminare.
3: Ma non è contro.
0: Conservatori significa un ossimoro. Se conosci la lingua italiana,
3: che
0: pietà
3: sai già
0: che è
3: fai?
0: Un ossimoro.
3: Perché?
0: Punto.
3: Perché? Ma sai
0: perché
3: cosa vuol dire essere conservatore liberale? Ma lo sai?
0: Contro chi vuole togliere dei diritti.
3: Ma io parlo del fatto che non voglio entrare in coalizione con nessuno, perché noi siamo un'associazione.
0: Volete
3: noi ci rivolgiamo a tutto l'emisfero parlamentare.
0: Volete entrare in forza Italia?
3: Questo lo dici tu, perché sei convinto.
4: Però mi sembra, scusami, questo io rispetto l'amico dell'associazione gay di destra, ma non c'ho mai dubbio, poi sei un liberale. Però la contraddizione è evidente. Un conto è votare Forza Italia, un conto è votare una coalizione che però è contro attribuire diritti ai gay.
3: Ma chi lo dice?
0: Ma anche io avrei votato contro il DDL Zan. Fammi finire, ha votato contro il DDL Zan. Era nel governo che ha mandato la circolare per togliere alle coppie omogenitoriali uno dei due genitori. Hanno fatto campagne per togliere la carriera alias alle trans nelle università.
2: Ecco quella iscritta a Bannacci.
0: Ecco l'idiota, dai, sentiamone un'altra.
4: Se vogliamo usare paradosso per paradosso, sarebbe come se un
1: scusi, devo
4: no,
1: dire
4: per
1: che
4: finire
1: l'insulto
4: il paradosso,
1: non mi tange perché quando arriva dal nulla
4: che nessuno si
1: anche vale zero, sa?
2: Bravissima. Cioè ti ha detto senza conoscerti è dato dell'idiota.
0: Una che è scritta detto da uno che è scritta a Bannacci, guarda.
2: Ma perché,
0: è solo complimenti e medaglie al petto.
2: E sarebbe lui il fascista poi.
1: Immagino che lei sia una o un propal.
0: Senti, Alessandra da dove è sta disperata?
2: Torino.
0: Titolo di studio innanzitutto.
2: Ma che te ne frega te?
0: Innanzitutto titolo di studio. Dai, forza, presentati.
1: Immagino che l'azienda dove lei fa il parassita beggiando il suo tesserino aspettando solo di andare a fare vacanza sedendosi su una sedia scaldandola, è una di quelle aziende magari fatte proprio da Berlusconi che la laurea non ce l'aveva.
3: Molto probabilmente.
1: O anche Barilla.
0: Ma di chi parla? Non ho capito.
1: Che magari la laurea non ce l'aveva.
2: No, sto dicendo che la laurea non c'entra niente per parlare.
0: Sì,
2: uno
0: ma non
2: ha
0: risposto. Il titolo di studio allora, qual è intanto?
2: Ma che te ne frega?
0: Non ce l'hai. C'ha la terza media anche te, eh? Dai.
2: Allora.
1: Forza. Ma ti qualifichi lei?
0: Forza, sentiamo la stronzata dopo che ci hai detto di essere un analfabeta.
1: Ma lei
0: ignorante.
1: Cerca di avere i suoi diritti con i tacchi a spillo e le pagliette perché diventa poco
0: perché
1: credibile.
0: Perché una che
1: solo.
0: Si veste con i tacchi a spillo, che problema c'ha? Se lei è lesbica e va in giro di merda, non è colpa di chi invece vuole unire cultura
1: e
0: bellezza.
3: Ma voi la santa anche perché portate i tacchi a spillo?
1: Costano forse quanto il suo titolo di studio, visto che? Come si esprime.
2: Però stiamo parlando di un'altra cosa. Scusate, stiamo parlando di un'altra cosa. Lei è iscritta a Vannacci.
0: Intanto non ha detto il titolo.
2: È iscritta al partito di Vannacci. O diciamo preferisce Vannacci, ama Vannacci, insomma pensa che sia uno...
1: No, amore è una cosa
2: ma politicamente politicamente no. Sto dicendo
1: prediligo di più alcune sue idee rispetto ad altri, poi non sono mai d'accordo con nessuno al 100% perché il cervello, a differenza di qualcuno che continua a gridare, bisogna anche utilizzarlo nella vita, però
2: appunto, comunque
1: uno ce l'ha.
2: È una lesbica un po' vannacciana, qual è il problema? Qual è il problema?
0: L'ha letta la signora lesbica al telefono, l'ha letta la dichiarazione di Vannacci che è a favore di dividere i bambini disabili di dalle scuole, dalle classi,
1: ma non l'ha mai detto, ma lei cos'è? Mai detto? Una di quelle delle teorie complottiste del...
2: Ma cosa c'è?
0: Questa è un'altra disperata.
1: Lei è
0: un'altra disperata che legge qualche titolo qua e là e quindi adesso si sente vannacciata. Signora, lei non vada a votare e poi può dire tutte le stronzate che vuole,
1: guardi,
0: va bene?
1: Guardi, detto da un aborto che cammina.
0: Certo, dai, intanto iscriviti alle superiori, poi ritorna a parlare con me.
2: Grazie Alessandra.
0: Ciao Alessandra da Torino. Al museo egizio che impari qualcosa.
2: Luigi da Latina, vieni, dimmi per Luigi, dimmi.
5: Oh, ciao Luciano. Senti, ma per diventare procio bisogna chiedere permesso a Clizia.
2: Esatto, bravo.
0: Perché lo sei anche te?
5: Io oggi divento procio, sono procio per 6 anni, poi smetto di riallo uno e vado a scopa con le donne. Ma non me ne frega niente, perché devo chiedere permesso a lei?
2: Bravissimo,
3: per quanto pare, sì.
2: Bravissimo, che ci vuole?
0: Chi
2: la tessera,
0: detto?
2: La tessera Clizia, te lo sei tu? Perché lui non sarebbe degno, secondo te non sarebbe degno?
0: Ho detto che è una persona molto confusa,
2: ma
0: che dice tutto il contrario di tutto, perché conseguenza non è credibile e attendibile, punto.
2: Allora, la questione è molto semplice. Tu, che sei stata confusa per un sacco di tempo nella tua vita, attribuisci
0: quando
2: a lui...
0: Quando sono stata confusa?
2: Sarai stata un po' confusa nella
0: a
2: vita,
0: 10
2: no?
0: Anni? A 10 anni?
2: C'hai le dente in cazzo!
0: Che
2: sarai
0: c'entra?
2: Stata per qualche...
0: Ma io sono...
2: Per qualche
0: no, no,
2: confusa.
0: Io appena ho compiuto la maggiore età,
2: vabbè.
0: Ho subito iniziato il percorso.
2: Vabbè.
0: Quindi confusa
2: non è che sono tutti uguali,
0: Ma non
2: è che c'è
0: una deadline d'età, ma io non ho detto quello. Ho detto che questo signore predica il cavolo e la merenda, va a dire bene del duce, va a dire che bisogna vietare i matrimoni LGBT, le adozioni di qui di là, poi ora vuole entrare in politica con la destra.
2: Vabbè.
0: Che vieta tutti i
2: ma
0: diritti
2: non vieta nessuno,
0: alla comunità LGBT.
2: Ma non vieta
3: no,
2: nessuno.
3: No, io non voglio entrare in
0: tu
3: politica con la destra, io voglio smetterla di fare in modo che voi abbiate il monopolio
0: una,
3: di una comunità.
0: Ce l'abbiamo, tesoro.
3: Ma chi siete?
0: Il monopolio
3: ma chi
0: ce l'ha
3: credete di essere?
0: Che lotta per i
3: voi siete
0: valori.
3: Dei dittatori
0: punto,
3: di sinistra, voi
0: punto.
3: Siete peggio di Mussolini.
0: Siete tre gatti
3: voi siete peggio di
0: Mussolini.
2: Bravo,
0: la Pascale a usare i soldi di Berlusconi
3: ma
0: che se ne è tascati tanti
3: soldi,
0: dai a pedate nel culo
4: lo sappiamo,
3: al contrario
4: però.
3: Tu che ti fai stipendiare
0: salutaci
3: fenomena.
0: Marzabotto dov'è
3: quando
0: che ti eri
3: Marzabotto,
0: dov'è che ti eri eletto
3: candidato.
0: Ti eri candidato
3: e sono eletto ma
0: e non
3: però...
0: ti hanno eletto e non ti hanno eletto
3: cioè, voglio dire ma
0: hanno...
3: no,
0: sì,
3: no,
0: non ti hanno eletto tesoro
4: no, però dico io al di là dei toni così aspri fa notizia no cioè fa notizia il gay di destra che vota Vannacci.
2: Vabbè, allora...
4: dice che non vota Vannacci, fa notizia. Sarebbe un po' come se un palestinese votasse per Itamar Ben-Gvir, sarebbe piuttosto curioso. Capisco che tu lo inviteresti
2: diciamo
4: in trasmissione
2: cazzate, dai,
4: beh uguale certo sarebbe strano no magari ci sarà un palestinese che vota per Ben-Gvir, ma diventerebbe un caso,
2: ma
4: cioè diventerebbe
2: vero,
4: notiziabile.
2: Ma.
4: Beh, sì,
2: fermi,
4: certo.
2: Grazie, fermi. Grazie, grazie Battistini, grazie Clizia,
0: ciao a tutti.
3: Grazie, ciao, ciao, ciao a tutti.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
7: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
8: Salve! Sì, lo abbiamo un tavolo
10: faccio,
8: da cinque.
10: Mi disdice adesso? Purtroppo non l'ho posto.
8: Veramente?
10: Che faccio? Sì.
15: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
24: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
26: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
27: In collaborazione con
28: Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale.
27: E con
29: A2A Life Company. Una vita più azzurra è possibile. A2A.
27: La Zanzara.

0: bastardi. Ho appena preso i biglietti per Padova. Fatemi trovare la Briganti, perché voglio farmi dare la letterina di persona.
1: Buongiorno Zanzara. Ieri vado a una festa di paese, zona Monza Brianza. Al ritorno esco al paese che si chiama Lomazzo. Vedo una signorina al bordo della strada, mi fermo, 30 euro. Cruciani, 30 euro. Questi sono angeli della strada. Sono le uniche che se ne fregano dell'inflazione. Dai, Cruciani, Mario da Milano.
2: Eccoci qui, molto bene, succede di tutto qua, succede di tutto, ci sono molte...
3: Anche qua, anche
2: ci
3: qua.
2: Sono...
3: Anche
2: che qua. Succede là a Roma? Che
3: no,
2: succede?
3: Anche qua, dico, anche qua succede di tutto, anche qui...
2: Ci sono molte telefonate contro Clizia, devo dirti la verità, moltissime telefonate contro Clizia, abbiamo Lorenzo da Savona,
3: ma è che
2: Silvano
3: un
2: da
3: po'
2: Bergamo...
3: esagera le volte, ma nella sostanza è vero che uno, dai, un omosessuale che vota Vannacci è difficile da trovare.
2: Ma non
3: dai,
2: diciamo cazzate, dai.
3: Ho detto Vannacci, non ho detto Forza Italia o altro, ho detto Vannacci, uno che dice... Senti, ma c'è poco da discutere. Uno che dice che gli omosessuali non sono normali,
2: ma lui che... ne faceva una questione statistica.
3: Ma lui dice delle stronzate.
2: Ma dove sono le discriminazioni commesse dal movimento di Vannacci nei confronti degli omosessuali?
3: Ma
2: non esistono, non ci sono.
3: Non governa, per fortuna, perché non governa da nessuna parte. L'unica cosa che governa male, governano male le macchine, le pistole. Per ora, se uno dovesse fare semplicemente, come dire, i conti, no, di quello che è accaduto finora della classe dirigente vannacciana,
2: c'è uno che...
3: per
2: c'è...
3: ora diciamo che non sanno maneggiare le pistole, in particolare a Capodanno, guidano in stato di ubriachezza e poi diventano vice segretari dei partiti e poi tradiscono. Per ora questo è l'identikit.
2: Vabbè. Allora,
3: del
2: alla mia sinistra, tanto Silvano da Bergamo, Lorenzo da Savone e Dino da Bologna aspettino un attimo. Alla mia sinistra un signore che è una new entry di questa trasmissione, ci tengo molto, tra i primi gigolò a Genova. Gigolò.
4: Buonasera.
2: Gigolò. Buonasera, buonasera. Gigolò. Loris Fashion, che sarebbe poi Stefano Poli. Buonasera.
4: Esatto, buonasera.
2: Lei, quanti anni ha lei, dottore?
4: 52.
2: 52, lei sembra mio nonno, però devo dire la verità.
3: Sì,
2: cioè, sì,
3: povero,
2: sembra un po' più
3: povero,
2: vecchio.
3: Vedo,
4: ma per quello che faccio,
3: dai,
4: devo dimostrare
3: un
4: magari un po' di più, perché i miei clienti sono di una certa
3: età. Ma lei è un disgraziato.
4: Purtroppo, quando ho iniziato...
2: Sta ascoltando Parenzo, non
4: sì,
2: dice.
4: Sì, ma vabbè, a me non me ne frega un cazzo di quello che dice Parenzo.
2: Sì, cioè, quello che dice Parenzo non gli frega,
4: non me frega un cazzo. Praticamente, quando ho iniziato io, nel 98,
2: sì,
4: e sono stato il primo gigolò di Genova.
2: Addirittura?
4: Sì, sì, sì.
2: Ma lei è chiamato gigolò che capisce le donne. Che
4: sì,
2: vuol
4: esatto,
2: dire questo?
4: Perché, allora,
3: disgraziato.
4: Io, negli anni, ho imparato a entrare nella mente delle donne.
3: Ma figurati, imparare a entrare a casa, ma chi è Piero
4: ecco,
3: Angela?
4: La musica
3: che cazzo
4: è perfetta, praticamente,
3: povero
4: io sono entrato in tante vite di donne
3: ma
4: che magari sono state abbandonate dai mariti, dai figli, dai figli, da compagni che gli rompevano le palle, tutto
3: ma
4: così.
3: Dove l'hai trovato?
4: E io sono stato in una posizione privilegiata.
2: Se rispondi per un attimo a questo,
4: dimmi tu.
2: Davide ti sta insultando dicendo che dove hai trovato questo lottame.
4: Ma quello l'hai visto che c'ha, sembra un panda, dai, lascia perdere. Gli occhiali da panda,
3: cioè, perché lavoro, sono stanco, molto stanco.
2: Tu dici che ha trombato
3: lavoro,
2: poche donne.
4: Ma questo perché abbia trombato? Ha trombato lui. A me mi dà l'idea che non ha mai trombato questo.
3: Ma io perché devo prendere lezioni da sto idio, da sto poveretto?
4: Ma questo qua
3: perché?
4: È alto una mezza sega, è un metro un cazzo e parla. Ma cosa sai?
3: Ma lei si rende
4: donne?
3: Conto che ha 52 anni, ma lei dimostra 10 più di me che ne ho 50.
4: Ma tu allora,
3: lei
4: senti un attimo,
3: è
4: tu
3: è un poveretto, è un imbecille,
4: tu,
3: dai ragazzi, ma
4: secondo me sei frustrato, di figa no, ne hai vista molto poco.
3: Ma io
2: esatto,
3: sono
2: bravo,
3: felicissimo.
4: Ne hai vista molto poca.
3: Ma
4: e questa è tutta la cattiveria che c'hai dentro,
3: ma
4: perché
3: non
4: ovviamente non scopando non prendi di figa.
3: Mi innervosisco quando
4: io
3: parlo con gli idioti, mi innervosisco. Che devo fare? Mi innervosisco.
2: Allora, musica, poi voglio che lui mi racconta bene la sua storia. Sì. Musica, ragazzi, musica. Intanto alla mia destra la mitologica, immarcescibile, moralista della Zanzara, Caterina Collovati. Buonasera,
5: buonasera.
2: Allora,
3: buonasera.
2: Loris Fashion, che sarebbe Stefano Poli, 52 anni, vive a Chiavari adesso, però tra i primi gigolò di Genova, il gigolò che capisce le donne, il tuo motto è ti piaccio, ti interesso.
4: No, questo è un video che ho fatto 10 anni fa. Quando, perché io facevo l'autista di auto, poi ho mollato.
2: Hai mollato o t'hanno cacciato?
4: No, ho mollato perché economicamente me lo potevo permettere. Non è che sono più furbo, come cioè, ho già detto.
2: Ti sei messo a fare solo gigolò a un certo punto.
4: Io lo facevo anche quando facevo l'autista, però ovviamente avevo meno tempo. Ora, da quando io ho mollato,
2: cioè da quando per esempio?
4: Da 10 anni fa, io ci ho lavorato dal 2000 al 2015, 11 anni fa
2: nell'azienda
4: di trasporti di Genova. Poi mi sono dedicato completamente a tempo, però facendolo che non ho bisogno di viverci perché sono fortunato, come ti ripeto, lo faccio con un'altra per me è la mia passione.
2: Il tuo target qual è il tuo target?
4: Allora, il mio target adesso è dai 60 in su.
2: Dai 60 in su.
4: Dai 60 in su.
2: E qua come li trovi queste donne? Cioè hai un annuncio da qualche parte?
4: Ormai mi conoscono tutti.
3: Va al cimitero, è un necrofilo.
4: In Liguria mi conoscono tutti.
3: Non c'ho bisogno. Dei cimiteri, perché sono le uniche che non si ribellano.
4: Ma tu non sai di cosa parli, cioè capisci tu.
2: Però scusami,
4: sono donne, io cioè, come ho detto già nell'intervista, io
3: Ma quale intervista?
4: Io le donne, c'è solamente da imparare.
2: Cioè,
4: perché le donne, soprattutto che hanno già avuto una vita, sono cioè mature, hanno.
2: Sì.
4: Cioè, c'è solo da imparare. Io sono entrato nella vita di queste signore e sono stato in una posizione privilegiata con queste signore.
2: Ma tu trombi con tutte queste qua oppure la percentuale qual è?
4: Poi il sesso, ovviamente, il sesso al 70% delle volte si tromba, ma
2: il 30%
4: c'è stato delle volte che bastava la carezza, la coccola, la persona che le stava a sentire veramente, che ha interesse, perché io, è per quello che ti ho detto che sono entrato in tante vite.
2: Sì.
4: Perché poi sono tutte donne che stanno bene, quindi hanno avuto una vita bellissima.
2: La tariffa qual è?
4: Possiamo la tariffa, guarda, è buona. La tariffa è buona, Giuseppe.
2: Cioè, per passare un paio d'ore con te, due, tre ore con te, quanto costa? 300, 400?
4: Ma sì, ma... No, allora, io
2: non
4: te l'ho già detto.
2: Non c'è una tariffa fissa.
4: Allora,
2: diciamo.
4: Non c'è una tariffa fissa. Io te l'ho già detto, cioè... Questo lo voglio sottolineare. Io non avendo bisogno di denaro, di viverci, lo faccio bene. Poi i soldi sono un'altra, cioè se ne parliamo dopo. Prima tanto bisogna vedere se questa signora le piace, perché voglio dire, non è che posso piacere a tutti.
6: Sola.
4: Sì. Però di solito sono tutte soddisfatte queste signore.
2: Ma anche dal punto di vista sessuale,
4: io in 26 anni che lo faccio.
2: Sì.
4: Cioè, mi permetti che qualcosa ho visto, che qualcosa...
2: Quante te ne sei fatte negli ultimi 26 anni, più o meno? Cioè, con quante sei andato?
4: Sicuramente più di 500, sicuro.
2: Più di 500.
4: Sì.
2: Spiegami una cosa.
4: Alti e bassi, perché poi ci sono stati alti e bassi.
2: Non sei, con tutto rispetto, non è che ti guardi e dici ammazza che figo, no? Questo
4: allora, non io non ho mai detto di essere un Richard Gere.
2: Esatto. Allora,
3: ma no, è un cesso a pedali.
4: Non si sono mai lamentate. Non si sono mai lamentate.
2: Possiamo dire anche una cifra più o meno, di centimetri.
4: Un 18 ci sta. Quindi non è una cosa che fa male, quindi
2: sì,
4: si può fare. Non si sono mai lamentate nessuna.
2: Va bene così.
4: Io non devo convincerti a te, certo. Parenzo,
2: qui.
4: Hai capito?
2: Esatto.
4: Cioè, tu stai lì che sei una cosa che c'hai la rabbia perché non hai mai scopato. Dai, dimmi la verità.
2: Scusami, Stefano. Allora, leggo qua che l'odore della donna è fondamentale. Che vuol dire?
4: L'odore della donna è fondamentale.
2: Cioè,
4: allora,
2: dopo i 60 che succede?
4: Ho tanti leoni da tastiera per questa cosa. Io ho detto che certe donne, quando vai con certe donne, è inutile. Sì, un'intervista che ho fatto adesso.
3: Ancora? Ma quante interviste fa questo Borgadoia?
4: Fammi sentire.
2: Dai, vai, dimmi.
4: Allora, ho già detto con questa intervista qua che l'odore delle donne è così fatto. Quando vai con una donna di una certa età,
2: sì, certo,
4: è inutile dire che vai con una ventenne, perché non è così, ragazzi.
2: Sì, assolutamente.
4: Non è così. E è inutile che mi attacco. Non è così. Io ho la presunzione di dirlo perché.
2: A te piace questo odore della donna matura?
4: Non ti nascondo, come ho già detto, che delle volte, non sempre, ma delle volte ho dovuto prendere un aiutino.
2: Ah, per l'odore, questo odore.
4: Ma l'odore
2: diverso.
4: Non è l'odore della donna che non si lava. Sono tutte donne pulitissime.
2: No, l'odore proprio...
4: È l'odore che è fisiologico di magari una donna che è un po' più grande, capisci?
2: Cioè, l'odore dell'organo sessuale, della figa, diciamo anche.
4: La figa, dai, ragazzi.
2: Dunque, siccome c'è un odore forte, tu devi prendere un aiutino perché altrimenti non...
4: Ma anche... Non solo della figa, ma anche magari sei in letto. che sotto tragedia. Le coperte l'odore della donna che non è più giovane, un po' più grande, un po' più ragazzi, è così, io non posso dire, io non posso dire.
2: C'è l'esperienza, torniamo subito perché c'è una sconvolta.
4: Scopa di più.
2: Una sconvolta, Caterina Collovati, fermi tu.
4: Grazie Michele.
6: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
9: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
10: Passa Intred.
11: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business e spettacolare anche a casa.
10: Passa Intred.
11: Fibra da €19,95 al mese. Da 30 anni.
10: Connessi sempre.
12: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
13: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
14: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
13: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
14: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
13: Ecco qui.
14: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a €1.500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
18: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
19: Vi presenta... Borse in diretta.
20: La febbre da risico continua a contagiare Piazza Affari, così nonostante la brusca frenata finale delle borse europee, il FTSE MIB di Milano resiste in positivo a più 0,11, anche se si allontana dai record storici messi a segno in giornata. Passando all'azionario milanese, dopo la volata della vigilia di MPS e Mediobanca, seguita all'offensiva d'Intesa, oggi il fermento bancario premia la galassia Unipol. La compagnia assicurativa termina infatti con guadagni per il 4,7%, nonostante la prospettiva di un sostanzioso aumento di capitale per rilevare il marchio e 635 filiali della banca senese. Segue rota la controllata Biper, che sfiora i rialzi per il 3%. Scivola invece del 6% ST in scia ai cali dei chip americani. Sul fronte energetico poi il petrolio perde terreno, mentre sul valutario l'euro rimane intorno a quota $1.15. Giorgia Colucci da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
21: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
22: Il
0: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
16: Eh no, ce n'ho i pinoli, ci ho fatto la pubblicità.
22: Ha fatto la pubblicità coi pinoli?
16: E ce l'avevo tutti in magazzino a scadenza, invece di sprecarli ci ho pagato la pubblicità in cambio merce.
22: E io come lo faccio il pesto?
16: E mettici le noci, quelle ce le ho.
23: Gruppo Next, pubblicità su radio, TV, web, in cambio di prodotti, anche pinoli. Vai sul sito grupponext.net, professionisti nel cambio merce.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial. Sogni una garanzia più lunga della tua ultima relazione? Climatizzatori Idema. 10 anni di garanzia. Info su idemaclima.it. La Zanzara.
1: Allora ragazzi, rientriamo qui, ma nel frattempo Stefano Poli, tra i primi Cigolò di Genova, ne ha dette di tutti i colori. Innanzitutto che in realtà lui viene pagato dalle sciure, diciamo, no?
2: Dalle sciure.
1: Si può dire così, dalle over 60.
2: Voi dite così, noi diciamo dalle tardone.
1: Dalle tardone, eccetera.
2: Asena.
1: E però nel privato ti piace andare con quelle giovani.
2: Sì, sì, assolutamente.
1: Anche pagando?
2: Anche pagando, qual è il problema?
1: No, ma perché?
2: Bellissimo.
1: Tu vieni pagato dalle tardone.
2: Perché io per divertirmi mi piace andare.
3: Perché le giovani non ci vanno, è semplice.
2: Ma le giovani,
3: che è molto più semplice, e i giovani fanno fatica perché
1: è meglio pagare, dici?
2: Ma no, non è meglio pagare, però dipende, se mi piace io la pago una donna, cioè non è che sto...
1: Hai meno rottura di coglioni.
2: Perché se
1: ma
2: no...
1: Ma quanto resisti tu con una donna senza andare con un'altra al massimo?
2: Ma io le storie che ho avuto sono state tutte brevi, perché poi le donne, dai,
4: ma
2: diciamo,
4: per forza
2: cominciano a rompere i coglioni.
4: Cioè,
2: e io
4: Parenzo lo sta vedendo questo elemento?
3: Lo vede,
4: ma per forza le storie brevi, voglio dire, innanzitutto io direi... Tagliati i cavei, come
2: tu scopari più, Parenzo, scopari più, che ti fa bene.
4: Perché voglio dire, come si chiama lei?
1: Stefano.
4: Stefano si sente un po' il Cruciani di Chiavari.
1: No, adesso non esageriamo.
4: No, nel senso che lui si illude. Lei è vergognoso. Io, per esempio, se fossi, come dice una sua cliente, miliardaria, eccetera, eccetera, ma non la porto al ristorante. Ma lei è vergognoso.
2: Siccome la vedo un po' alterata.
4: Io vedo lei alterato proprio nello stile, nella
2: e le faccio
4: dice.
2: Anche lo sconto, guardi.
4: No,
2: mi faccio
4: io per fortuna non ho questa necessità, capisce, di pagare
2: con
4: un,
2: la mia esperienza, sono sicuro che una donna come lei, che ho già
4: come
2: capito
4: lei.
2: Il tipo,
4: no, assolutamente, no, lei con me non si può neanche sedere in un bar, per sbaglio, glielo dico.
2: Perché poi lei è una bella donna.
4: No, no, ma io non ho bisogno, ho letto tutto quello che ha detto delle donne della mia età, sinceramente non vorrei
2: così
4: stringerle la mano.
2: Forse perché magari suo marito non lo so se è la sua mente.
4: No, non si preoccupi, il problema è suo. Allora, il problema è suo che deve prendersi. No, vabbè, però senta, le do un consiglio. Se lei vuole anche un po' un aspetto mediatico, dica qualcos'altro, perché è mezz'ora che è qui che dice solo a Parenzo non esercita, a me fa il gesto. E quindi...
1: Che cos'è che contesti di quello che ha detto? Lui fa gigolo, per te gigolo non è un mestiere?
4: No, ma è un mestiere, sì. Ma gigolo è un uomo di DDM proprio.
2: Ma
4: un uomo di
2: gigolo,
4: certo.
2: È il mestiere più bello del mondo.
4: Se lei avesse continuato a far l'autista, sì. Guardi, magari un qualche cosa di particolare gliela trovavo anche, no? Tutto così agghindato, tatuato, col capello più lungo. Col capello più lungo del mio, però onestamente lei.
1: Ma perché gigolo?
4: No, viva dei soldi delle donne, mi fa schifo.
2: No, allora,
4: proprio
2: signora,
4: come idea,
2: allora,
4: appunto.
1: Ma però diciamo, scusami, aspetta un attimo, Stefano. Non ho capito perché la prostituta per te è una che svende il proprio corpo.
4: Io,
1: eccetera,
4: tu lo sai, quando c'è del sesso con scambio di denaro, mi fa orrore questo discorso.
1: E dunque, questo qua è 10 anni che campa solamente facendo gigolo. Che
4: te ne vergogna? Ma che roba è? Ma che cos'è?
2: Anni, perché io dal 98 che lo faccio. L'ho fatto con alti e bassi, però è dal 98.
1: Sì, ho capito.
4: Cioè, tu le pensi quante mentecatte esistono che devono pagare un elemento simile?
2: Allora, signora, sono tutte donne con due coglioni così.
4: Ma perché sono hanno bisogno di darle del denaro per avere in cambio che cosa? Ce l'ha solo
2: perché
4: lei? Non si trova
2: hanno
4: nessuno.
2: Avuto delle vite bellissime, signora.
4: Ma va.
2: Cioè, io sono entrato, ecco, io c'ho l'arte. Io forse
4: poverine.
2: Ho un talento, non lo so, ce l'ho da dentro. Io lo faccio da dentro perché lo faccio per passione. Glielo dico sinceramente.
1: Dunque
2: io sono entrato nella vita di queste donne che hanno delle vite bellissime, però purtroppo erano abbandonate dai figli, dai mariti rompicoglioni, dai compagni che non capivano niente, avevano bisogno di una persona. Infatti non è finito sempre col sesso, è finito, no, è finito, sta continuando, perché io non devo convincere nessuno.
1: Ma la più anziana che ti sei fatta, che età aveva?
2: 69.
1: E tu ne avevi?
2: E io ne avevo 47.
4: Ancora un po' la cercava la RSA. Mamma anche lì mia, hanno, ci sono delle signore.
2: Ma offensivo, questo è
1: offensivo.
2: È un film
4: di Dario Argento.
2: Ma nel senso che le donne anche dire, di una certa età.
4: Ma lo so, e sono la prima che ho una certa età anch'io.
2: Signora,
4: però,
2: che glielo garantisco.
4: Se hanno bisogno
2: anche più
4: di
2: giovani,
4: pagare, vuol dire che hanno delle problematiche serie.
2: Cioè, le giovani non sanno fare un calcio.
1: Lei sta dicendo che una settantenne può soddisfarti molto più di una giovane.
2: Perché hanno più esperienza.
1: Questo è vero,
2: signora.
4: Vabbè, le ho capito, ma perché dovrebbero
2: giovani,
4: pagare se sono
2: però,
4: belle donne, cioè
2: perché,
4: intelligenti, perché con una bella vita?
2: Perché in me, glielo spiego subito, signora.
4: Cosa trovano, subito. Poverette? No, vorrei analizzare.
3: Un film dell'orrore,
4: esatto.
2: In me, stai zitto, scopri di più. E in me trovano quello che le capisce, le capisce, le sta a sentire veramente, signora.
3: Di Dario Argento,
2: stai a cuccia tu, che poi te ne presento io due o tre, te le porto io, te le porto io.
3: Bisogno, mio caro.
2: Allora, te le porto io due o tre, vedrai che
3: ma
2: ti faccio scoppare.
3: Ma io non ho bisogno
2: stai
3: di
2: tranquillo,
3: niente, stia
2: stai tranquillo,
3: felice lei.
1: Scusi, è vero che lei ha fatto, lei è vero che ha fatto una volta una crociera con una milionaria?
2: No, come? Io ho fatto 12 crociere. Io ho fatto 12 crociere.
1: Pagate da una...
2: Con una signora che è fantastica e continua a farle.
1: Sì.
2: E probabilmente ora ne dobbiamo fare un'altra.
3: Mamma
2: ho
3: mia.
2: Girato il mondo e mi sono divertito e cioè cosa c'è di più bello?
4: E non si vergognava di farsi pagare le vacanze da questa bella signora?
2: Io devo lavorare,
4: cioè, alla fine
2: io
4: questo. Ma quale lavoro?
2: Cioè,
4: ma se l'è dato lei
2: io in una crociera di 20 giorni, che non facevamo le crociere del cazzo del Mediterraneo di 8 giorni, facevamo le crociere di 23 giorni, capitava che io uscivo tre volte.
3: 23 giorni con questo,
1: che questa pretendeva.
2: No, questa qua mi dice io sono voglio che stai con me. Io
4: è morta,
2: ero lì a
4: è
2: lavorare e quindi scendevo poco. Però ero lì.
1: Una crociera quanto ti dava per la crociera? Facciamo
2: una bella cifra.
1: Cioè, tipo quanto ti dava?
2: Diciamo,
1: mica c'è il fisco qua, mica c'è il fisco, mica siamo la guardia di finanza.
2: Una bella cifra.
1: 5K,
2: poi magari ci rivediamo di nuovo. Ti racconto bene tutto. Dai, ti
3: racconto bene. Un segreto di stato.
2: Andiamo, diamo una bella cifra.

0: cioè quelle che chiedono
1: ma
0: lei.
1: Allora, lo sai cosa mi hanno detto le mie clienti?
2: Siamo alla circonvenzione di incapaci,
1: e pompa, pompa sta cosa che la gente non capisce un cazzo. 6,
3: 4, 3 del codice penale,
1: mi hanno detto vai e pompa.
3: Sì, pompa, nel senso,
1: pompa nel senso pompa il personaggio, sì, perché non sanno, cioè
2: siamo alla circonvenzione di
3: quanti clienti fisse hai, quanti clienti fisse
4: ma
1: ora ti devo essere sincero, è calata la cosa, perché
4: è calata, l'età, ti credo,
1: ovviamente, ti credo. Cioè io non è che sono come, cioè io
0: di primo pelo.
1: Non ho mai detto di essere Richard Gere, non sono più di primo pelo,
3: no, no, ma quante ne fai al mese, quante ne fai più o meno
1: al mese? Facciamo una quindicina, le faccio un po' meno, ecco, ora è un po'
3: 12,
1: calato.
3: 12, 15, 12, 15.
1: Dai 12 ai 15.
3: Comunque, sai, devo dire, devo confessarti una cosa, io ho sempre avuto la fissazione per quelle più grandi di me. Per un periodo sono arrivato, caro amico, una volta, l'ho confessato, a farmi una di 72 anni.
4: Mamma mia, ragazzi.
1: Allora mi hai superato.
0: Il signore.
1: Amico, non è che mi vuoi rubare lavoro.
3: No, quello no, potrei,
1: cioè,
3: ma non
1: statene
3: non,
1: qua in radio, perché se vieni te
3: io
4: tenete le nonne a casa sotto chiave.
3: Io ne avevo 40, 42. Mi sono trombato una di 72 anni, amico.
1: Bravo.
3: Però non mi ha dato i soldi, purtroppo non mi sono fatto dai soldi.
1: Però devi dirla adesso, ci vogliono, cioè devi essere portato per fare sta cosa, non è da tutti.
4: Ma non devi essere, detto, devi essere malato,
1: non è da
4: non
1: tutti
4: può,
1: no, fare
3: posso
1: sta
3: dirti
1: malato.
3: Una cosa, i veri amanti,
1: ma ce l'hai la nonna a te, Parenzo?
3: I veri amanti della figa
4: sì,
3: non guardano in faccia nessuno.
1: Bravo.
3: Fermo. Non solo questo, quelli che veramente sono amanti della figa, non guardano in faccia nessuno. Te lo dico io. Devono essere pronti a stare con una bellissima, sì, ma anche con un cesso pazzesco. Ovvio. Con una di 23, Madonna. 24, ma anche con una di 75.
0: No, io però, scusa, però
3: io vorrei, lo proclamo qui, sia Collovati, mi dispiace. Vorrei andare con una di 75 anni. Lo proclamo qui. Grazie.
0: Siamo sempre peggio, sempre
3: italiani.
5: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
3: alle 8. Lo dica a voce alta.
5: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: efficienza, qualità e convenienza. Tutti 10. Con 10 anni di garanzia, i climatizzatori Idema vincono in tutte le categorie. Info su idemaclima.it.
1: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
2: vi presenta Strade in diretta.
3: Buon martedì sera, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei percorsi della nostra nazione. La A14 Adriatica, a causa del ribaltamento di un camion, è al momento chiusa tra Pesaro e Fano in direzione Taranto. Segnaliamo code per un mezzo in avaria sul raccordo di Casalecchio in direzione dell'autostrada del Sole e sulla 1 Milano-Napoli, sempre per mezzi in avaria, lunghe code tra l'innesto con la A14 e Sasso Marconi Nord verso Napoli e tra Calenzano e la variante di Valico in direzione Milano. Infine, per incidente sulla A4 Serenissima nel percorso lombardo, code tra Palazzolo e Rovato in direzione Venezia. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto. Strade in diretta tornerà alle 21:45. Buon viaggio.
0: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
4: Buonasera, benvenuti a Smart City. Si chiama 6G, è il prossimo protocollo per le telecomunicazioni mobili destinato a succedere al 5G. Se volete farvi capire in società, quello è il termine da usare, ma sotto sotto si legge terahertz. Dunque, nel vasto spettro delle onde elettromagnetiche, la banda dei terahertz è una specie di territorio inesplorato a metà strada tra quello delle radiofrequenze, su cui trasmettono, insomma, dai walkie talkie da 4 soldi fino, diciamo, al wifi, la telefonia mobile, eccetera, e il mondo, diciamo, delle trasmissioni ottiche. Qui pensiamo alle fibre ottiche e alle comunicazioni tra computer. Ebbene, una delle più importanti innovazioni del 6G sarà proprio l'utilizzo diffuso per la prima volta di questa banda di trasmissione.

0: terahertz con l'obiettivo di raggiungere nelle comunicazioni senza filo delle prestazioni simili a quelle della fibra ottica, anche se al prezzo di qualche complicazione. Dunque il progetto TIMES è un progetto Horizon Europe che ha testato questo concept in uno scenario industriale ricostruito, questo grazie alla linea pilota industriale riconfigurabile di BIREX, che è il Competence Center specializzato in Big Data che ha sede a Bologna. E allora dei risultati di questo lavoro parliamo con Francesco Meoni, che è CTO di BIREX. Benvenuto a Smart City.
1: Grazie mille.
0: Allora, intanto 6G e industria. Quali sono i benefici più importanti attesi dall'industria?
1: Il beneficio più importante è quello di portare le alte prestazioni in un contesto di wireless, quindi prestazioni di portata, di segnale, di trasmissione, senza avere il bisogno di attaccare un filo.
0: Di cablare.
1: Questa è l'industria fondamentale. Di cablare, sì. È fondamentale sia in fatto di riconfigurabilità, di spostare macchine, quindi non avere impianti fissi, ma soprattutto di portare molti dati a elementi mobili, come dei robot, come dei macchinari mobili, quindi senza bisogno di avere il vincolo fisico del cavo. Questo sicuramente è il primo vantaggio, ma senza perdere in prestazioni. Il secondo vantaggio delle onde terahertz è quello che, avendo alta frequenza, possono aiutare a ricostruire l'ambiente 3D e quindi a fare anche del rilevamento. E il vantaggio principale sarebbe unire queste due funzioni, quella della comunicazione con quella del cosiddetto del sensing, della ricostruzione 3D, anche per tracciare il movimento delle persone o il...
0: Eventualmente i robot e quant'altro. Ecco, quali sono i principali ostacoli, diciamo, a realizzare questa visione? Anche ostacoli tecnici?
1: Sì, allora, in primis la parte di hardware, adesso che a livello di sviluppo e di ricerca è sicuramente uno dei primi ostacoli, perché non si parla di industrializzazione, ma si parla di sorgenti costruite in laboratori. Però questo, se vogliamo, è un po' in linea con quello che è lo stato di prontezza tecnologica della tecnologia.
0: È superabile comunque.
1: È superabile. Se vogliamo, invece, il fatto che queste onde ad alta frequenza siano, è vero, più potenti, ma anche, se vogliamo, sono più inclini a essere rallentate o fermate da oggetti o da cose, sì, richiede un setup che sia...
0: Uno, insomma, è abituato che il wifi dedicato. Lo mette in casa e poi funziona dappertutto. Lì invece non funzionerebbe tanto bene questa cosa.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì, ma...
0: gli oggetti che comunicano devono vedersi più o meno, no? Deve essere in vista o quasi.
1: Quasi vedersi, esatto. Ah. Mentre col wifi dice, no, sono in un'altra stanza, mi prende un po' male, ecco, lì nell'altra stanza non prende.
0: Basta.
1: Quindi quasi ci deve essere la linea di vista. Tanto che le racconto, per garantire questa linea di vista... vengono installate delle, si chiamano superfici intelligenti riconfigurabili, che di fatto sono degli specchi che fanno rimbalzare il segnale per garantire all'oggetto di vedersi
0: per l'ambiente, esatto. È più simile alla luce, per intendersi, no? Il modo in cui viaggiano queste onde.
1: Quasi con le comunicazioni ottiche, sì.
0: Risultati che avete ottenuto?
1: I risultati confermano quello che era un po' l'aspettativa, quindi grandi trasmissioni di dati ad alta velocità, latenza molto bassa, sotto al millisecondo. Si conferma anche un altro tema, che è quello che per ottenere queste prestazioni si hanno comunque dei setup e dei costi ingenti, quindi la tecnologia, un po' simile a quanto è successo o sta succedendo con il 5G, sicuramente permette un netto miglioramento rispetto alle tecnologie wireless attualmente in uso. Non si vede un'adozione a tappeto, parlo del 5G, che potenzialmente potrebbe essere, perché questo porta a dei costi molto alti, che spesso in proporzione,
0: diciamo, ecco. Il gioco non vale la candela, c'è un po' questo rischio. Già lo vedete sul 5G, sul 6G a maggior ragione, ho capito bene?
1: A maggior ragione è ancora più marcata questa cosa, a meno che non si arrivi a prestazioni talmente elevate,
0: certo,
1: affidabili e industriali, che poi si fa il salto. Ancora questo salto con il 5G non è successo e vediamo, la sfida è farlo fare al 6G.
0: Grazie Francesco Meoni.
1: A te, grazie.
0: Prima di lasciarci, ricordo a tutti la Digital Roundtable Energy Future. Domani dalle ore 15 alle ore 17 parleremo insieme a tanti esperti del futuro energetico del paese. Buona serata a tutti.

0: Smart Car di Massimo De Donato.
1: L'automotive italiano si trova oggi di fronte a una sfida decisiva, cioè bilanciare gli obiettivi di decarbonizzazione con la salvaguardia di una filiera che non può permettersi certamente la deindustrializzazione. È una questione diventata sempre più urgente anche a causa delle crisi energetiche in atto e che sarà al centro domani dell'assemblea di UNEM, l'associazione che raggruppa le imprese impegnate non solo nel petrolifero ma anche nelle rinnovabili e più in generale nei sistemi di alimentazione del trasporto. Sono Massimo De Donato, di tutto questo parliamo oggi in compagnia di Gianni Murano, che è il presidente di UNEM. Allora Murano, domani c'è questo confronto importante, ovviamente, che vi vede al centro, con un ruolo centrale anche, cioè che è quello di provvedere alla fornitura di prodotti in grado di far muovere i mezzi e i veicoli italiani e non solo, ma come conciliare i target di decarbonizzazione dell'Europa con la tutela della filiera dell'automotive.
2: Questa è veramente la sfida, no? Infatti la nostra assemblea di domani vuole essere un focus su qual è la strategia energetica europea che può assicurare da un lato gli obiettivi di decarbonizzazione che sono per noi essenziali e cruciali nello sviluppo di indipendenza energetica del nostro continente, ma dall'altro non perdere pezzi importanti di filiere industriali che sono critiche e che assicurano lavoro, assicurano PIL, ovvero assicurano quel welfare e quella ricchezza che l'Europa sicuramente ha detenuto in questi decenni e che deve preservare. È un po' questa la sfida che ci poniamo e su cui vogliamo discutere e dibattere domani con ospiti importanti, ma che sicuramente saranno autorevoli nel darci delle indicazioni più chiare sul futuro europeo.
1: Ecco, alla luce di questa analisi assolutamente condivisibile, quali sono gli asset su cui secondo lei l'Italia deve puntare per garantire la sicurezza di approvvigionamenti nel settore dell'auto, ma in realtà allargherei il discorso anche a tutti gli altri comparti che hanno bisogno di energia?
2: Ecco, qui siamo di fronte secondo noi a un cambio di paradigma, e cioè mentre diciamo negli anni passati, a iniziare a finire dal 2022 con la crisi russa-ucraina per arrivare alla crisi di Hormuz, si è guardato molto all'efficienza e quindi la globalizzazione era il modo per garantire l'efficienza. Adesso diciamo il focus, il baricentro si sta spostando proprio sulla sicurezza degli approvvigionamenti, cioè sull'essere certi di avere materie prime ma anche prodotti essenziali, in particolare nel nostro caso per la mobilità, averli comunque a un prezzo accettabile, e questo significa avere infrastrutture, flessibilità, quello che normalmente viene chiamata resilienza, che altro non è la capacità di un paese o di un continente di essere autonomo il più possibile per determinati prodotti che sono strategici.
1: Tutto questo ovviamente senza dimenticare il tema della decarbonizzazione, e su questo fronte esiste una strategia per riconvertire almeno una parte dei nostri poli di raffinazione verso la produzione di carburanti low carbon per i trasporti?
2: E questa è l'altra gamba, cioè accompagnare la decarbonizzazione con strutture industriali esistenti, quindi con competenze e know-how disponibile anche nel nostro paese, ma anche in altri paesi europei, ma sicuramente in Italia, attraverso la combinazione di prodotti tradizionali e di prodotti rinnovabili. Come li chiama adesso il nuovo documento Accelerate EU, si tratta di eligible fuels, cioè prodotti carburanti elegibili per essere in compliance con la normativa RED 3, che è la normativa sulle rinnovabili europee, e che consentono quindi una decarbonizzazione esattamente come la può consentire la mobilità elettrica, per esempio. Quindi processi diversi, ma che possono aiutare a mantenere una struttura industriale, una struttura logistica, ma al tempo stesso essere comunque indipendenti per la produzione di questi carburanti.
1: E noi ovviamente continueremo a seguire con grande attenzione l'evoluzione di questo dibattito. Termina qui questa puntata di Smart Car e noi salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Gianni Murano, presidente di UNEM. L'appuntamento con Smart Car torna come al solito domani alle 20:55 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
3: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
4: Adoro saltare da una pecca all'altra.
5: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
6: Spedisco 1000 pack una alla volta.
5: Io do la password delle caselle a tutti.
7: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office. Il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
8: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissima. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
9: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
12: contabilizzare le fatture? Fatto.
13: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
14: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
15: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
17: Passa Intred.
18: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
17: Passa Intred.
18: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
17: Connessi sempre.
19: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
20: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
21: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
22: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
23: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner, Konica Minolta. Concentrati sul tuo business, al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
24: Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
25: Non ho parole per commentare ciò che lui ha detto nei confronti dell'Italia ieri, dopo aver saputo che era indagato la Procura della Repubblica. Sono parole inaccettabili che rispondiamo al mittente, non sono degne di un ministro. L'Italia è un paese amico di Israele che ha sempre difeso la libertà, la democrazia, è protagonista della pace e respingiamo al mittente qualsiasi offesa, qualsiasi tentativo di denigrare, ma le parole pronunciate da Ben-Gvir dimostrano qual è il livello politico e morale di questo signore.
0: E il ministro e vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, che è l'ascoltatrice e che è l'ascoltatore, così commenta le dichiarazioni del ministro israeliano Ben-Gvir, che ormai diciamo ben si conosce, che ha attaccato l'Italia in un post su X dopo la notizia della sua iscrizione nel registro degli indagati da parte della Procura di Roma per la vicenda Flottiglia, perché ha detto Ben-Gvir all'Italia da stivale, dal paese delle stivali è diventato il paese delle ciabatte. Questo è il commento di Tajani, che dice da lui parole inaccettabili, soprattutto appunto nel suo ruolo di ministro. E continua, sale la tensione in Medio Oriente, poi tra poco lo saprete, ma insomma per l'abbattimento di un elicottero americano da parte dell'Iran, anche se sono salvati i piloti, Trump ha dichiarato che a questo punto bisognerà rispondere. E poi parleremo di un'indagine per corruzione che riguarda il ponte sullo stretto, andremo più nel dettaglio. E fra le altre cose siamo in attesa di una sentenza importante dopo circa 3 anni da questa storia così intricata per l'omicidio di Pierina Paganelli, la donna di 78 anni uccisa nel 2023 a Rimini. Dovrebbe arrivare in serata, ma insomma poi ricostruiremo la storia davvero piuttosto intricata. Per i vostri messaggi, commenti, pagina Facebook di Effetto Notte, sempre a vostra disposizione, oppure il numero per messaggi via WhatsApp, messaggi scritti, lo ripeto sempre, non mandate messaggi audio perché tanto non li posso ascoltare, messaggi scritti al 349-238-6666, ma lo sapete, prima di tutto la sintesi della giornata. Medio Oriente, risale la tensione tra Stati Uniti e Iran, Trump afferma l'elicottero statunitense caduto vicino a Hormuz è stato abbattuto, risponderemo quindi. Israele intanto bombarda ancora in Libano, almeno 8 morti a tiro. Ponte sullo stretto, 3 indagati per corruzione, avrebbero fatto pressioni sui giudici per il via libera all'opera. La società Stretto risulta estranea all'inchiesta della Procura di Roma. L'omicidio di Pierina Paganelli a Rimini è il giorno del verdetto per il delitto di via del Ciclamino. L'imputato Luis da Silva è accusato di aver ucciso la pensionata con 29 coltellate per nascondere la relazione clandestina con la nuora della vittima. Egitto, arrestato l'ex compagno di Nessy Guerra, condannata al Cairo per adulterio a 6 mesi di detenzione e lavori forzati. L'uomo, di origini egiziane, già condannato in Italia per furto, truffa e anche per lesioni e stalking, è stato denunciato dal console onorario d'Italia a Hurghada per minacce e tentativo di aggressione. Spazio, l'italiano Luca Parmitano sarà tra i 4 astronauti che parteciperanno alla missione Artemis 3 della NASA per il ritorno sulla Luna. E poi il calcio per le qualificazioni ai Mondiali 2027. È finita poco fa la partita Svezia-Italia, calcio femminile, finita 2-2, quindi le nostre azzurre dovranno andare ai playoff. Partiamo dunque dal Medio Oriente con la tensione che risale, come dicevamo, tra Stati Uniti e Iran dopo l'abbattimento da parte di Teheran di un elicottero americano da combattimento, il primo in questa guerra.
1: Placato momentaneamente il focolaio occidentale, si riaccende quello orientale in Medio Oriente. Il presidente americano Trump è tornato a minacciare l'Iran dopo aver reso noto che sarebbe stata proprio Teheran ad abbattere l'elicottero Apache in pattugliamento sullo stretto di Hormuz. I due piloti sono rimasti illesi, salvati nei pressi della costa omanita da un drone marino, ma Trump ora promette vendetta per necessità nella forma di una risposta all'attacco, risposta per ora non meglio identificata. L'Iran aveva già anticipato una sua risposta facendo presente che Teheran preferisce il linguaggio della diplomazia, ma in caso di rottura degli accordi di tregua è disposta anche a passare ad altri tipi di linguaggio che conosce meglio. A questo punto sembra evaporare quasi del tutto il precedente ottimismo manifestato dal presidente americano, che quantificava in 2-3 giorni il tempo necessario a trovare un'intesa per sospendere le ostilità e liberare Hormuz. Non bastasse rinfocolarsi della crisi iraniana, anche la fragile tregua fra Teheran e Tel Aviv appare in bilico dopo che Israele ha nuovamente colpito obiettivi nel sud del Libano, in particolare la città di Tiro. Il Ministero della Salute libanese ha affermato che 8 persone sono rimaste uccise. Le forze armate israeliane hanno ordinato l'evacuazione di Tiro per la prima volta anche del quartiere a maggioranza cristiana. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E un sondaggio condotto dall'Israel Democracy Institute rivela che il 61% degli israeliani in generale e il 57% degli israeliani di origine ebraica ritengono che Netanyahu, il primo ministro, non debba ricandidarsi. Il sondaggio rivela rivela inoltre che il 61% dei israeliani è favorevole all'introduzione di un limite di 2 mandati per i primi ministri dopo la fine del mandato di Netanyahu. La maggioranza degli israeliani ebrei, a prescindere dall'orientamento politico, sinistra, centro o destra, sostiene l'imposizione di un limite di mandati dopo la fine di quello di Netanyahu. E ancora attacchi anche nella guerra della Russia contro l'Ucraina. Dall'Europa in arrivo nuove sanzioni contro Mosca.
2: 2 civili morti e 4 feriti nella regione di Kherson per gli ultimi attacchi russi che a Kharkiv hanno ucciso altre 4 persone, tra cui una donna incinta, informa Kiev. A Mosca una seconda auto esplosa nell'arco di 24 ore. Zelensky torna a chiedere colloqui ad alti livelli. Per porre fine alla guerra è indispensabile un cessate il fuoco totale. Per raggiungerlo occorre organizzare un incontro tra i leader di Ucraina, Russia, Europa e Stati Uniti. Zelensky lo ha detto a margine del vertice dei paesi nordico-baltici in Estonia, dove il leader ucraino ha firmato col primo ministro lettone un accordo per la produzione di droni. Il Cremlino fa intanto sapere di aspettare a Mosca i negoziatori americani Witkoff e Kushner, la cui data di arrivo però ancora non è stata definita. Diplomazia in pausa. Bruxelles ha annunciato nuove sanzioni alla Russia e nuovi aiuti a Kiev. La nostra costanza con le sanzioni alla Russia sta pagando e proponiamo un 21esimo pacchetto, ha annunciato Ursula von der Leyen, presentando le nuove sanzioni contro Mosca che mettono nel mirino l'energia e la finanza, introducono il divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina e propongono inoltre misure per il settore ittico. Annunciati dalla presidente della Commissione UE 9 miliardi all'Ucraina entro la fine di giugno, Kiev ha ringraziato la Commissione esortando ad una rapida adozione del 21esimo pacchetto di sanzioni. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E a proposito di guerra, il 2025 ha fatto segnare il numero più alto di conflitti tra stati dalla Seconda Guerra Mondiale. Sono 8 gli scontri interstatali registrati nel corso dell'anno, compresi quelli tra Russia, Ucraina, Iran, Israele, India e Pakistan. Un'escalation vertiginosa se si considera che il numero è raddoppiato per il secondo anno consecutivo. A certificarlo l'Uppsala Conflict Data Program dell'Università di Uppsala in Svezia, che ha registrato complessivamente 65 conflitti armati in cui gli stati sono stati coinvolti da una o entrambe le parti, il numero più alto da quando sono iniziate le rilevazioni statistiche nel 1946. I dati sono pubblicati su Journal of Peace Research. Ora invece sulle notizie italiane, con l'indagine per corruzione sul ponte sullo stretto insorge l'opposizione per un'opera che giudica inutile e costosa, ma il governo si dice pronto ad andare avanti.
3: Corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio, queste le ipotesi di reato contestate a Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti ed ex numero uno della sezione giurisdizionale del Lazio, indagato nell'inchiesta della Procura di Roma sul progetto del ponte sullo stretto, in concorso con l'avvocato Giacomo Saccomanno, già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. ed ex commissario della Lega in Calabria, e l'imprenditore reggino Vincenzo Virgilio. Secondo gli investigatori del ROS dei Carabinieri, il magistrato contabile avrebbe assicurato un parere preliminare positivo nel giudizio di legittimità relativo all'approvazione del progetto definitivo dell'opera, ricevendo in cambio la promessa di futuri incarichi di vertice in enti pubblici o società partecipate dopo il pensionamento del febbraio 2026. Dopo il parere negativo emesso il 29 ottobre 2025, l'ex presidente avrebbe inoltre predisposto una memoria tecnica destinata al commercialista della società con l'obiettivo di rafforzarne la linea difensiva. Abbiamo accolto con sorpresa la notizia, ha commentato l'AD dello Stretto di Messina S.p.A. Pietro Ciucci. Siamo completamente estranei all'inchiesta e confermiamo la massima disponibilità a collaborare con le autorità. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Un'inchiesta non può fermare il ponte sullo stretto. La maggioranza tira dritto dopo l'apertura del fascicolo per corruzione e rivelazione d'ufficio della Procura di Roma, così Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia.
5: Non per questo, per i tentativi di alcune persone eventualmente di essere scorrette, non lo so se è stato questo il caso, lo vedremo, però non è questo un motivo per rinunciare a fare le opere e le infrastrutture che servono all'Italia.
4: Dalla Lega il vice ministro al MIT Edoardo Rixi si trincera dietro: non ho nulla da dire, apprendo dell'inchiesta dai giornali. Situazione delicata nel Carroccio perché uno degli indagati, Giacomo Saccomanno, è un ex commissario della Lega in Calabria. All'attacco le opposizioni. Per Giuseppe Conte dei 5 Stelle l'inchiesta getta l'ombra della corruzione sul progetto. Per Francesco Boccia del PD la situazione è sempre più opaca, il governo deve fermare i lavori. Stessa tesi di Angelo Bonelli di AVS.
6: La Presidente del Consiglio Meloni, di fronte all'inchiesta per corruzione della Procura della Repubblica di Roma sul ponte sullo stretto di Messina, deve fare solo una cosa: fermare il ponte sullo stretto di Messina.
4: Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: E poi nel corso di questa puntata torneremo su questa inchiesta per capire qualcosa di ulteriore. Ma adesso passiamo al caso di Nessy Guerra, bloccata in Egitto con sua figlia. È stato arrestato l'ex marito.
7: Da mesi Nessy Guerra, sanremese, è bloccata in Egitto con la sua bambina di 3 anni, Aisha. Nessy è stata condannata a 6 mesi di detenzione e lavori forzati in Egitto per adulterio ed è sottoposta assieme alla figlia, contesa dal padre, a un divieto di espatrio. Ora l'uomo, l'ex marito, Tamer Hamouda, è stato arrestato nel paese. Hamouda era stato condannato dalla magistratura italiana per reati compiuti in Italia, come atti persecutori e lesione personale, furto e truffa, oltre ad aver ricevuto in Egitto diverse denunce penali, da ultimo per diffamazione e molestie sessuali. Recentemente era stato denunciato alla polizia egiziana dal console onorario d'Italia a Hurghada per minacce e tentativo di aggressione. L'accaduto era stato raccontato proprio da Nessy su Instagram. L'uomo si sarebbe presentato al consolato onorario con la madre chiedendo dei soldi, dicendo che in caso di diniego avrebbe fatto sparare nelle gambe al console. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Una studentessa ventenne spagnola denuncia è stata violentata dopo una serata in discoteca a Milano. Si cercano almeno 4 o 5 uomini che avrebbero abusato della ragazza fuori dal locale nella periferia est della città. E la polizia ha rintracciato e fermato il secondo sospettato dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso a coltellate la sera del 26 maggio nella stazione ferroviaria di Milano Certosa. Isaias Gonzalo Linares Melendez, 20 anni, è stato fermato a Bardonecchia, provincia di Torino. In carcere per il delitto si trova già un 19enne peruviano che si è dichiarato essere un componente di una banda dei Latin Kings. E siamo all'omicidio di Pierina Paganelli, c'è ancora attesa e dovrebbe arrivare proprio in serata la sentenza sull'omicidio della 78enne Pierina Paganelli, avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. La Corte d'Assise, nel processo a carico di Luis da Silva, il 35enne senegalese, si è ritirata poco prima delle 10.30 di questa mattina al termine delle repliche della procura e dei difensori. Da Silva rischia la condanna all'ergastolo, chiesta dal PM Daniele Pace, in attesa in carcere della sentenza che chiude il primo grado di una difficile indagine sulla quale torneremo nel corso di questa puntata. E dopo 2 anni di caos sulle multe, il ministro dei trasporti Salvini ha firmato il decreto per l'omologazione degli autovelox.
8: Il decreto firmato dal ministro dei trasporti Matteo Salvini definisce le procedure per l'omologazione e la taratura iniziale e periodica degli autovelox. Il decreto considera automaticamente omologate le 15 tipologie già approvate in base a un decreto del 2017, mentre per i nuovi modelli serve un nuovo iter con 60 giorni del MIT per approvare. Bene il decreto, commenta il Codacons, che dovrebbe mettere fine al caos degli ultimi 2 anni, ma il provvedimento arriva con enorme ritardo e questo ha prodotto effetti negativi non solo sugli incassi dei comuni per le multe, ma anche sulla sicurezza stradale. L'omologazione degli autovelox è prevista dal codice della strada italiano dal 1992, ma mai disciplinata, sostituita da una semplice approvazione. La Corte di Cassazione, nell'aprile di 2 anni fa, ha stabilito che sono nulle le multe senza autovelox omologati. Da allora 2 anni di caos e contenziosi a cui ora, si spera, il decreto Salvini dovrebbe mettere fine. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Scioperi dopo il tavolo al Ministero dei Trasporti. I sindacati confederali hanno sospeso lo sciopero di 8 ore nelle ferrovie previsto per dopodomani, cioè giovedì. Resta invece confermato quello delle sigle CUB Trasporti SGB dalle 3 di giovedì alle 2 di venerdì. Spazio, l'astronauta Luca Parmitano sarà nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, destinata ad aprire la via a un nuovo sbarco sulla Luna. L'astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027, progettata per sperimentare l'attracco della navetta Orion con il lander lunare. Parmitano sarà l'unico astronauta non americano a far parte dell'equipaggio. Sono onorato, l'Italia è la mia rampa di lancio, ha detto l'astronauta commosso. Per il calcio invece si è conclusa poco fa per le qualificazioni ai mondiali femminili 2027 la partita Svezia-Italia. La nostra nazionale, i nostri azzurri hanno fatto un magnifico primo tempo con due gol di Oliviero e Piemonte, poi purtroppo nel secondo tempo hanno un po' rallentato nel giro di tre minuti, altri due gol invece da parte della Svezia, quindi la partita è finita 2-2 e a questo punto le nostre azzurre devono andare ai play-off.

0: been rolled, not a sign of a corpse. In the dark and the cold, when she reaches the door, sees an unholy sight.
1: Sting ci riprova dopo il flop a Broadway. L'ex frontman dei Police, che nel 2014 non riuscì a salvare dal naufragio la sua opera The Last Ship, pur essendo entrato personalmente nel cast, riporta da oggi una nuova versione dello spettacolo nel Tempio della Lirica di New York, il Metropolitan Opera, dove verrà rappresentata 9 volte nell'arco dei 6 giorni fino al 14 giugno.
0: I've no time to waste for that launch in a boat on the morrow at noon. And I have to be there before daybreak.
1: The Last Ship rifiuta di affondare, scrive oggi il New York Times, che ha intervistato Sting alla vigilia della prima. La maggior parte delle opere teatrali non funziona del tutto e poi non le vediamo più, ha dichiarato il 74enne ex frontman dei Police, che anche stavolta torna sul palco nel ruolo del protagonista. Ma non confondo, dice Sting, il successo commerciale con l'eccellenza artistica, e ho la fortuna di potermi permettere di mettere alla prova questa teoria. Nel 2014 fu una debacle, anche con Sting in scena lo spettacolo fu costretto a chiudere dopo 105 repliche, causando ai produttori una perdita di 15 milioni di dollari. Dopo il fiasco di Broadway, tuttavia, The Last Ship ha continuato a girare il mondo, da Salt Lake City a Toronto, dalla Finlandia al Regno Unito, dove nel 2018 ha riscosso grande successo. Nel 2020 poi un tour negli Stati Uniti fu interrotto prematuramente dal Covid. Ora il banco di prova è alla Met Opera, dopo recenti allestimenti ad Amsterdam, Parigi e Brisbane.
0: It's a strange kind of beauty. It's cold and austere. And whatever it was that you've done to be here.
1: E augurandogli buona fortuna, Sting. Prima pausa pubblicitaria, poi cominciamo con gli ospiti e gli approfondimenti.
2: L'imprenditore italiano. L'homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
3: Per salvarsi dalle relazioni spinose c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
4: Ciao, sono Tabata.
5: Io Matteo.
6: E io Mirko.
4: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
6: Oggi siamo a Pasean di Prato con la dottoressa Finis Guerra.
4: Cosa fate qui, dottoressa?
7: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
4: Perché lo fate?
7: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
4: Grazie.
6: Ora dove andiamo?
4: In un altro centro la nostra famiglia.
8: Ce ne sono 28 in Italia.
9: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
10: Ma dove va con quel veicolo?
11: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
10: Però, che design e che capienza.
11: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
10: Allora, via libera a GoApp. Foppa Pedretti, le belle idee non ci vengono solo di legno.
12: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14.30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategia e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it. In collaborazione con
13: Accenture, insieme per reinventare.
14: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
1: Roberto Giordano, sempre in vostra compagnia dopo la sintesi della giornata. Cominciamo ad addentrarci in alcune notizie in particolare insieme agli ospiti, notizie che voi potete commentare, come sempre, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure il numero per messaggi scritti via WhatsApp al 349-238-6666. Aggiorno semplicemente sul viaggio del Papa in Spagna. Ora si trova a Barcellona, ha fatto molto chiacchierare il suo incontro privato con la star portoricana Bad Bunny, un anti-Trump per antonomasia, e poi fra le altre cose ha parlato anche di femminicidi dalla Spagna. Ha detto: tante notizie di cronaca nera riflettono un clima avvelenato nei rapporti familiari, caratterizzato da abusi e oppressioni, in particolare dalla violenza contro le donne, che, dice il Papa, purtroppo spesso sfocia denuncia anche in femminicidi, siamo tutti chiamati ad affrontare questa drammatica realtà, sia personalmente che come società, perché spetta a noi affrontarla in tutte le sue dimensioni. E con questo partiamo al primo tema. Inchiesta da parte della Procura di Roma che ha iscritto nel registro degli indagati per quanto riguarda il ponte sullo stretto di Messina Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, l'imprenditore Vincenzo Virgilio, avvocato, e l'avvocato Giacomo Saccomanno, che già nel CDA della società Stretto di Messina Spa è ex commissario della Lega in Calabria. Perché? Perché secondo i PM queste tre persone si sarebbero adoperate per ottenere un parere favorevole per quanto riguarda il progetto del ponte sullo stretto di Messina da parte della Corte dei Conti. Insomma, avrebbero fatto pressione sulla Corte dei Conti perché avallasse il progetto, cosa che invece la Corte dei Conti bocciò. La società dello stretto, con il suo amministratore delegato Ciucci, si dice estranea ai fatti, e però le opposizioni vanno all'attacco. Francesco Boccia del PD dice: intorno alla vicenda del ponte si addensano nuvole e c'è un alone di forzature del governo che spesso si traducono in opacità. Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ha detto: si è di fronte all'ennesimo fallimento del governo Meloni, non ne azzeccano una, recuperiamo subito quei 13 miliardi e mezzo per AWS. L'indagine confermerebbe, dice, ciò che abbiamo più volte denunciato rispetto a un progetto inutile e costoso e al grave rischio di infiltrazione di interessi non leciti. Saluto con molto piacere Ivan Cimarrusti del Sole 24 Ore, che sta seguendo questa inchiesta, oggi appunto seguito alla Procura di Roma. Ciao Ivan, bentornato qui a Effetto Notte.
5: Buonasera Roberta, buonasera agli ascoltatori.
1: Insomma Ivan, quindi secondo le accuse della Procura di Roma, Tommaso Miele, Vincenzo Virgilio e Giacomo Saccomanno volevano condizionare i giudici, li definiscono praticamente una cricca di cui avrebbe fatto parte quindi anche l'ex numero due della Corte dei Conti, che è un cricca che avrebbe cercato quindi di pilotare il maxi progetto del ponte sullo stretto.
5: Guarda Roberta, è un'inchiesta che nasce alla Procura della Repubblica di Catanzaro, poi trasferita a Roma per competenza, e che prima ancora della sua costruzione fa già traballare il ponte sullo stretto, perché si scopre che soggetti della società appunto Stretto di Messina S.p.A. volevano influire sulla decisione della Corte dei Conti, che doveva dare un giudizio definitivo sul progetto che era stato predisposto, giudizio che poi arriverà il 29 ottobre 2025 e che sarà negativo. Però c'è il tentativo da parte di Virgilio, come dicevi prima, e di Saccomanno di influire su quella decisione attraverso il presidente aggiunto del Consiglio di Stato, che è l'ex giudice Tommaso Miele. Miele per tutto questo svolge quindi un ruolo molto importante secondo l'accusa e secondo i carabinieri del ROS, e diciamo che non è proprio gratuito quello che lui, cioè questa prestazione di Miele non è proprio a titolo gratuito, lui fa delle richieste specifiche per aiutare, quindi almeno sempre secondo l'ipotesi accusatoria, per aiutare la società. Chiede di essere nominato, di avere una nomina come presidente dell'antitrust, chiede addirittura di poter avere un ruolo di primo piano all'interno di società come Poste, non si sa poi perché faccia questi nomi di queste società, arriva a chiedere addirittura un architetto per fare i lavori di restauro al proprio figlio. Insomma, Tommaso Miele sembra piegarsi completamente a queste richieste corruttive. Va specificato però che stiamo parlando di un'indagine preliminare, quindi i magistrati stanno indagando e si sta cercando di verificare se queste ricostruzioni siano corrette. Però ci sono delle intercettazioni, che sono abbastanza diciamo precise, ecco. E ti dirò di più, che in alcune intercettazioni si fa riferimento direttamente a informazioni che Saccomanno prende dal giudice Miele e che le veicola all'amministratore delegato di Pietro Ciucci.
1: Cioè l'amministratore delegato appunto della società.
5: Esattamente, l'amministratore delegato del distretto di Messina S.p.A. Pietro Ciucci, che non è indagato però ovviamente.
1: Che non è indagato e che dice siamo assolutamente estranei, ma confermiamo di essere disponibili a collaborare con i magistrati.
5: Noi del Sole 24 Ore l'abbiamo ascoltato proprio in merito a questa intercettazione e lui ci ha chiarito appunto che non ha mai avuto informazioni da Saccomanno e che è totalmente estraneo lui e anche la società a tutto questo procedimento, anzi ha aggiunto che sono pronti a collaborare con i magistrati.
1: E fra le opposizioni anche Calenda di Azione dice non sono affatto stupito, penso che l'inchiesta è tutt'altro che conclusa, penso che la cosa sia più grande di come è uscita finora, quindi dicevo anche il resto delle opposizioni dal PD al Movimento 5 Stelle a VS e chiedono poi di fermare il progetto, però Ivan Cimarrusti in realtà questa inchiesta non porta allo stop di
5: assolutamente non porta allo stop e precisiamolo, conta soltanto 3 indagati, non ci sono altri indagati, quindi si parla soltanto di questa presunta corruzione per cercare di veicolare le decisioni della Corte dei Conti che stava per emettere un provvedimento appunto sulla validità del progetto definitivo del ponte.
1: Quindi bisogna vedere poi come prosegue questa indagine, però per il resto il progetto per la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina va avanti, Ivan.
5: Il progetto va avanti, però ovviamente prima hai fatto dei riferimenti importanti perché ci sono tutti i soggetti coinvolti, comunque sono legati alla Lega e a Matteo Salvini, dicevi giustamente di Saccomanno, ma non soltanto, Saccomanno addirittura nelle sue intercettazioni parla di questo ruolo dell'ex giudice Miele con Franco Gemoli che è capo comunicazione della Lega in Calabria, quindi diciamo che c'è comunque un certo peso politico che può fare la differenza
1: e vedremo appunto a cosa porterà. Grazie molto a Ivan Cimarrusti, grande giornalista d'inchiesta del Sole 24 Ore che appunto sta seguendo anche questa inchiesta. Direi di fermarci come sempre a questo punto, pausa di riflessione, intanto vedo i vostri messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte, il 349-238-6666, spiega un ascoltatore, vediamo se lo ritrovo, dice magari non delle ciabatte, qualcuno che fa battute sulle ciabatte, mentre un ascoltatore diceva guarda Roberta che in realtà Ben-Gvir quando ha detto che l'Italia da paese dello stivale paese delle ciabatte si riferisce ai musulmani estremisti che lanciano i razzi in ciabatte. Dice, l'ha spiegato anche il nostro collaboratore, il nostro corrispondente Nello Del Gatto, diciamo che anche da parte di Ben-Gvir un gioco di parole che si riferisce comunque diciamo a metafore relative alle calzature, quindi in ogni caso è molto molto offensivo, ormai lo conosciamo il ministro israeliano per la sicurezza. Allora pausa di riflessione e torno ratta con la folgore.
15: Quando il ritmo è frenetico prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
16: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
17: Ok, e quindi?
16: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
17: Allora la risposta è... MG.
16: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
18: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
19: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
20: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
21: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
22: La domanda di oggi è: Ford Ranger è un punto di riferimento nel mondo dei pick-up. Quali sono i suoi punti di forza? Risponde Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali di Ford Italia.
23: Da 10 anni consecutivi Ford Ranger è il leader nel segmento dei pick-up.
0: Pensate che oggi quasi un cliente su due lo sceglie. E il motivo è semplice: unisce straordinarie capacità di carico, eccellenti prestazioni off-road e tecnologie avanzate. Il recente riconoscimento dell'International Pickup Award lo ha premiato anche nella versione plug-in hybrid, unica nel segmento. Chi la sceglie può viaggiare a zero emissioni senza rinunciare a potenza, robustezza e versatilità. Un'icona, senza compromessi.
22: Scopri di più. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
2: Tempo in diretta.
3: Ben ritrovati, vediamo le previsioni per mercoledì 10 giugno. Pressione meno salda al nord, tempo subito instabile sulle Alpi con temporali localmente intensi. Le precipitazioni durante la giornata raggiungeranno in forma irregolare anche le prealpi e le zone pianeggianti a nord del Po. Tempo stabile ampiamente soleggiato invece al centro-sud. Temperature in calo al nord. Scarica l'app de ilmeteo.it.
23: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
24: Non mancate alla terza edizione di CyberSec Expo, la mostra convegno dedicata alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche. A Piacenza dal 9 all'11 giugno. Informazioni su cybersec-expo.it.
25: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
26: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
27: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.

0: Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
1: E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, con voi sempre Roberta Giordano, in modo che un giorno non potrete dire: io questa mica la sapevo, a proposito di una notizia importante, perché prima ve le sintetizzo all'inizio della puntata e poi mi addentro insieme agli ospiti in diversi approfondimenti relativi a vari fatti in primo piano. Abbiamo parlato adesso dell'inchiesta della Procura di Roma relativa al ponte sullo Stretto di Messina, adesso invece tutt'altra inchiesta. Ed è quella, lunga ormai quasi 3 anni, sull'omicidio di Pierina Paganelli. È arrivato il processo, ormai quello di primo grado, alla fine. Vi ricordo l'omicidio di Pierina Paganelli, pensionata di 78 anni, uccisa a Rimini il 3 ottobre del 2023. E a Rimini oggi si attende il verdetto per il delitto dei caseggiati di quella zona di via Ciclamino di Rimini. L'imputato è Luis da Silva, 35enne senegalese, che è accusato di aver ucciso la pensionata con 29 coltellate per nascondere la sua relazione extraconiugale con la nuora Manuela Bianchi di Pierina Paganelli. Ed è una storia veramente intricata. In questi 3 anni sono venute fuori tante cose, colpi di scena, appunto rivelazione di relazioni extraconiugali, tradimenti, misteriosi incidenti, colpi di scena di vario tipo. Insomma, ed è stato anche questo un caso giudiziario molto mediatico. Abbiamo parlato finora moltissimo del caso di Garlasco, questa è una cosa diversa, e comunque anche in questo caso diciamo che veramente i momenti così di relazioni, di sorprese, sono stati molti. E ne voglio parlare con Tommaso Torri, che è giornalista di Rimini Today. Caro Tommaso, grazie della disponibilità e buonasera.
2: Grazie a voi, buonasera.
1: Allora, diciamo, Tommaso, che Luis da Silva, che sta aspettando appunto questa sentenza alla Camera di Consiglio, è davanti alla Corte d'Assise, quindi una giuria popolare si è riunita alle 10.30 di stamattina, è ancora in Camera di Consiglio, quindi era data la sentenza per questa sera, ma ancora non arriva. C'è da parte del PM la richiesta di ergastolo per il 35enne senegalese Luis da Silva, l'imputato. Lui si dichiara innocente.
2: Esatto, dunque la sentenza, le ultime indiscrezioni parlano che dovrebbe arrivare alle 23, è già arrivato adesso l'avvocato Riario Fabri, che è l'avvocato, uno dei due avvocati di Luis da Silva, quindi ancora un'oretta e probabilmente avremo la sentenza di questa storia che è durata 3 anni, dal giorno dell'omicidio fino ad oggi. Per da Silva il pubblico ministero ha chiesto l'ergastolo e gli ha contestato anche 5 aggravanti, e viceversa gli avvocati di da Silva hanno chiesto l'assoluzione, in quanto questo è un processo prettamente indiziario, non esistono prove certe e concrete sul fatto che sia stato da Silva a commettere l'omicidio.
1: E però Tommaso Torri, intanto ricordiamo, fra le altre cose, dicevo, anche incidenti misteriosi, perché pochi mesi, se non sbaglio, prima che fosse uccisa Pierina Paganelli, uno dei figli, che è il marito poi di Manuela Bianchi, la nuora di
2: Saponi,
1: Giuliano,
2: sì.
1: Saponi, Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, sposata appunto con Giuliano Saponi, viene fuori che aveva storia extraconiugale, questo dopo, ma pochi mesi prima che morisse e fosse uccisa Pierina Paganelli, Giuliano Saponi aveva avuto un misterioso incidente di cui non ricorda nulla, perché sembra che sia stato un pirata della strada, però c'è un po' di incertezza intorno, diciamo, a un incidente che sia stato causato, no? Tra virgolette.
2: Sì, diciamo, è un caso molto strano questo, il fatto che in primavera, era maggio, Giuliano Saponi venne coinvolto in questo incidente, cioè non si sa neanche se è un incidente stradale con un pirata. Il fatto che lui venne ritrovato esanime in strada, lui stava andando in bicicletta al lavoro e venne trovato esanime, ricoverato d'urgenza in ospedale in coma, ed è stato in coma fino a tutta l'estate.
1: Quindi un miracolo che si sia salvato, no? Dissero anche i medici, perché aveva delle gravissime ferite alla testa. Però la cosa particolare è come, diciamo, se ci fosse un accanimento nei confronti di questa famiglia, lui con questo incidente misterioso, mesi dopo la madre Pierina Paganelli uccisa nel garage dove aveva riportato la sua auto, insomma rientrava.
2: Esatto, poi, tra l'altro, sì. Un altro caso curioso è che pochi giorni dopo l'omicidio Giuliano Sapori sarebbe dovuto tornare a casa, dimesso dall'ospedale, dalla casa di cura dove stava facendo la riabilitazione.
1: E la madre lo aveva seguito molto in ospedale, no? E sì. Poi lei aveva preparato a ottobre il grande rientro del figlio ed era stata invece assassinata con queste 29 coltellate. Allora, perché qualcuno si chiede perché Luis da Silva, che aveva questa relazione extra con lui, anche lui, che stava sposato con Valeria Bartolucci, che era una vicina, insomma, vivevano tutti nello stesso condominio, sullo stesso pianerottolo addirittura, perché secondo l'accusa avrebbe voluto nascondere, uccidendo Pierina Paganelli, la sua relazione extraconiugale con Manuela Bianchi, perché avrebbe perso il suo status, cioè la moglie Valeria Bartolucci lo avrebbe, si ipotizza, mollato, e quindi lui avrebbe perso la casa e una serie di altre cose che, insomma, gli permettevano di vivere piuttosto bene.
2: Sì, diciamo, questa è la tesi dell'accusa. Certo. Tuttavia, nel corso del dibattimento è emerso che da Silva aveva altre relazioni extraconiugali, una con la cugina della moglie e una con un'amica della moglie, e oltretutto da Silva in Senegal aveva un'altra famiglia, era sposato con una donna e aveva avuto due bambini da questa moglie. Quindi
1: aveva molte relazioni sparse.
2: Esatto, e comunque è anche emerso che la moglie non era particolarmente morbida su questo fatto, cioè sapeva delle relazioni clandestine, diciamo, ufficiali del marito. Non sapeva assolutamente quella con Manuela Bianchi, tanto più che dal momento in cui Giuliano Sapone aveva avuto questo incidente, le due donne erano diventate molto amiche, si frequentavano.

0: l'anziana.
1: Sì, diciamo che l'anziana, insomma, a piedi a Paganelli aveva capito che Manuela aveva un amante, ma non sapeva chi poteva essere,
0: E aveva
1: anche
0: pagato
1: se.
0: anche un investigatore privato, no, per capire
1: No,
0: chi fosse.
1: aveva l'intenzione di assoldare un investigatore privato per capire chi era l'amante della nuora.
0: E quindi, insomma,
1: Però,
0: si aspetta di capire.
1: diciamo, questo qui sarebbe stato il fatto che avrebbe scatenato, secondo la tesi dell'accusa, da Silva ad uccidere l'anziana.
0: Per nascondere il tutto, perché si sentiva, insomma, alle strette, diciamo così. Ora, però,
1: Esatto.
0: appunto, dicevi che è soprattutto è indiziario questo processo. Ricordi 3-4 punti principali che, secondo l'accusa, insomma, inchioderebbero, da Silva?
1: Ma allora, diciamo che all'inizio la prova regina doveva essere la famosa CAN 3 della farmacia, che aveva ripreso un individuo
0: Una
1: davanti
0: videocamera,
1: alla,
0: no? Una telecamera,
1: esatto,
0: farmacia.
1: telecamera di videosorveglianza della farmacia, che aveva ripreso una figura, davanti alla rampa del garage, poco dopo l'omicidio. E sembrava che potesse essere da Silva, ma le perizie hanno escluso, o comunque non sono arrivate ad affermare con certezza che poteva essere da Silva l'autore, la persona raffigurata dalla telecamera. E viceversa, anche lì le prove foniche, cioè gli audio che sono stati catturati dalle telecamere di videosorveglianza nei garage di via del Ciclamino, cioè, si sentono dei rumori, ma è difficile attribuirli a Da Silva o ad altre persone.
0: C'è una
1: Quindi c'è un.
0: questione, diciamo, di rilevazione del funzionamento del cellulare anche di Da Silva,
1: Sì, ci
0: e
1: sono
0: di non
1: anche.
0: funzionamento proprio in alcuni frangenti che corrisponderebbero, insomma, al momento della morte di Pierina Paganelli.
1: Esatto.
0: Però, per il momento, appunto, capiamo, vediamo cosa, appunto, quale
1: Sì,
0: sarà la
1: diciamo che
0: decisione.
1: le perizie purtroppo, cioè, non hanno potuto dire al 100% cosa stava facendo in quel
0: In quel
1: momento,
0: momento.
1: ma non solo da Silva, ma anche tutti i protagonisti della
0: Di questa
1: vicenda.
0: vicenda. Diciamo un'ultima cosa, Tommaso, che c'è una questione molto, diciamo, colpevole da parte di chi ha fatto le indagini, perché i reperti, la gonna, i vestiti della povera Pierina Paganelli, insomma, quello che poteva poi servire per rilevare il DNA, erano stati conservati malissimo, addirittura erano pieni di
1: Esatto,
0: muffa,
1: quindi
0: e quindi non è
1: sì,
0: stato possibile rilevare da questi indumenti.
1: diciamo che anche questo è stato, si sono degradate tutte le prove, ma è emerso anche nel corso del dibattimento che, come ha rilevato la criminologa Bruzzone, che è perita di parte della difesa, ha evidenziato questa cattiva gestione della scena del crimine.
0: Questo veramente è inaccettabile. Intanto grazie di aver ricostruito questa storia così intrecciata e così complessa. Tommaso Torri, ricordo giornalista di Rimini Today, aspetteremo la sentenza, insomma, a momenti. Grazie molte, Tommaso, buon lavoro.
1: Grazie, buonasera.
0: Ciao. C'è la viabilità, intanto ringrazio Andrino, ascoltatrice, dice Roberta Cara, grazie per la tua compagnia che conforta la mia malattia, spero nulla di particolarmente pesante. Volevo dirti che sono contenta della reazione civile del popolo ebraico, dice, perché prima leggevo questo sondaggio, il 61% degli israeliani non vorrebbe che Netanyahu si ricandidasse alle prossime elezioni. Tra poco.
2: Strade in diretta.
3: Buonasera, bentrovati all'ultimo appuntamento della giornata con la viabilità dei percorsi italiani qui con Strade in diretta. La A14 Autostrada Adriatica rimane chiusa per il ribaltamento di un camion nel tratto compreso tra Pesaro e Fano in direzione Taranto. Inoltre si viaggia in coda per lavori sull'Autostrada del Sole, sulla direttissima tra Badia e Aglio in direzione Firenze. Da Radio Traffic vi saluta Lorenzo Zappullo, Strade in diretta tornerà domattina alle 6:45, buon viaggio.
2: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.

0: Luna.
1: E di Luna proprio parliamo questa sera, a parte la Luna che sicuramente da qualche parte è nel cielo, ma qui dallo studio non si vede. È una Luna verso la quale è proiettato anche un nostro campione astronauta, che è Luca Parmitano. Sarà infatti Luca Parmitano nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA. Oggi c'è stato l'annuncio proprio dalla NASA di questa missione Artemis 3, destinata ad aprire la via a un nuovo sbarco sulla Luna. L'astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea farà parte appunto di questa missione, che è prevista nella seconda metà del 2027, progettata per sperimentare l'attacco della navetta Orion con il lander lunare. E Parmitano, questa è la cosa che naturalmente ci riempie d'orgoglio, sarà l'unico astronauta non americano, l'unico astronauta europeo e l'astronauta italiano che farà parte dell'equipaggio. E lui ha detto: sono onorato, l'Italia è la mia rampa di lancio. Sentiamo giusto un passaggio oggi proprio lì dalla NASA. Parmitano si è espresso tutta la sua felicità.
2: I'm honored by the role that I've been given. I'm also very humbled by the task in front of us, but first and foremost I'm grateful. There are many parts that need to come together for a space launch, and you need a launch pad, and for me that launch pad is my country, Italy.
1: Quindi onorato di questo ruolo, ringrazia l'Italia, la rampa di lancio, dice Luca Parmitano, per me è l'Italia, dalla quale partirà appunto per questa missione così importante. E su questo coinvolgo Luigi Bignami, giornalista, grande divulgatore scientifico. Buonasera Luigi.
3: Buonasera a tutti.
1: Luigi, allora è intanto grande felicità perché Parmitano appunto è nostro astronauta, è italiano, è l'unico europeo di questo equipaggio. Naturalmente poi ci saranno altri astronauti. Ricordiamo che Parmitano, giusto due note biografiche, nato a Paternò, anche se si considera Catania la sua città natale, il 27 settembre 1976, è sposato, ha due figlie e ha trascorso 366 giorni non cumulativi nello spazio in varie missioni. Quindi intanto l'importanza, Luigi Bignami, di avere un astronauta italiano in questa missione così importante.
3: Sì, certamente, perché questo diciamo timbra l'Italia come davvero un partner molto importante per questa missione, che è la missione Artemis, per riportare l'uomo sulla Luna. L'Italia ha già avuto un ruolo fondamentale, perché la NASA ha chiesto all'Italia di costruire la prima casa lunare, e adesso con il fatto di chiedere ad un astronauta italiano di partecipare a questa missione Artemis 3, davvero suggella il fatto che l'Italia viene considerata in altissimo livello per quanto riguarda proprio l'esplorazione lunare e spaziale in genere.
1: Però Luigi Bignami, non è che questa missione porterà Artemis 3 direttamente sulla Luna. In cosa consiste? In cosa consisterà?
3: Sì, è una missione che la NASA sventola come una grandissima missione, un'importantissima missione, una missione estremamente pericolosa. In realtà è una missione che è stata, tra virgolette, inventata, perché non si è riusciti ad andare sulla Luna nel 2027, come tutti i programmi erano stati, come prevedevano i programmi che erano stati fissati negli anni scorsi. Quindi questa missione cosa servirà? Servirà per portare in orbita la Orion, che è la navicella che serve per portare gli uomini dalla Terra alla Luna, come li abbiamo visto a bordo con Artemis 2. Quando gli uomini saranno attorno alla Terra, ci saranno le due navicelle che invece porteranno gli uomini sulla Luna, cioè la Blue Moon, che è una navicella, che è un modulo lunare di Blue Origin, di Bezos, che si aggancerà alla Orion. Gli astronauti entreranno appunto nella Blue Moon e lì vi rimarranno per un paio di giorni, poi si sganceranno e arriverà SpaceX, Starship, questa gigantesca nave alta. Esatto, alta 50 metri, che anch'essa servirà per prendere gli uomini una volta in orbita lunare e farli scendere sulla Luna. È un test per vedere chi dei due è pronto, chi dei due ha già questa navicella pronta per poter portare poi gli uomini sulla Luna. È una specie di sfida, ecco, diciamo così. Vediamo un po' se da qui al 2026, cioè al 2027, cioè l'anno prossimo, saranno realmente pronte, perché devono essere ancora sperimentate. Abbiamo visto proprio nei giorni scorsi questa esplosione spaventosa del razzo di Bezos, il New Glenn, che serve proprio questo razzo per portare questa navicella, questo modulo lunare in orbita lunare, e quindi l'esplosione ha un po' bloccato tutto quanto. Bezos ha detto state calmi, perché entro la fine dell'anno avremo il razzo pronto per riportare in orbita terrestre questa navicella di prova, ma poi nel 2028 la navicella verso la Luna. E quindi insomma è una fase così un po' di passaggio,
1: preparatoria.
3: È una sfida esatto, tra le società private per vedere chi è più pronta. E poi questa missione servirà anche per provare molto probabilmente la tuta lunare che è costruita da un'altra società, la Axiom, insieme a Prada. Sì. È molto probabile che gli astronauti faranno una passeggiata spaziale con addosso questa tuta per vedere se funziona al meglio, però questo non è ancora sicuro. Beh, perché non si è certi che sarà pronta per l'anno prossimo,
1: per la missione, quindi siamo in attesa. Però intanto c'è stato questo annuncio, intanto Luca Parmitano, italiano, che sarà tra i 4 astronauti che parteciperanno a questa missione Artemis 3 della NASA, che ci ha ben raccontato Luigi Bignami, ricordo, giornalista e divulgatore scientifico, che ringrazio molto. Grazie Luigi, buona continuazione.
3: Grazie e buona serata a tutti.
1: E ora ci ha fatto toccare col dito la luna, l'Italia femminile del calcio, però magnifico primo tempo, caro Dario Ricci, 2 gol da parte delle nostre giocatrici, e Oliviero e Piemonte, poi dopo però le svedesi hanno recuperato, questo per le qualificazioni mondiali 2027, caro Dario.
0: Sì, cara Roberta, beh, come tu sai, ahimè, anche se abbiamo sfiorato l'impresa, poi in realtà appunto si è conclusa sul 2-2 la sfida in terra di Svezia, non sarebbe stata sufficiente quella che pur sarebbe stata una storica vittoria, la prima contro le svedesi in trasferta, per approdare direttamente ai mondiali femminili che si svolgeranno poi in Brasile. Perché? Perché contestualmente anche la Danimarca, che poi si è qualificata appunto, avrebbe dovuto perdere contro quella Serbia che era un po' la squadra materasso del girone, no?
1: Invece 4-1 l'ha battuta, no? La Danimarca.
0: Esattamente, esattamente, quindi la Serbia contro di noi aveva perso 6-0 in casa e 3-0 pochi giorni fa a Pisa, quindi insomma era un risultato altamente improbabile. La prova delle azzurre fa ben sperare per il futuro, ma anche a loro, e speriamo con esito diverso, però toccherà passare per le forche caudine dei playoff per arrivare a quel mondiale che pure nell'ultima edizione riuscimmo a conquistare, che addirittura anche nel 2016 ci aveva visto protagoniste in terra di Francia, quindi insomma,
1: quindi nulla è perduto, insomma il cammino è diventato più difficile, insomma, però speriamo.
0: Tocca lavorare. No,
1: tocca lavorare di molto, avere molta speranza, molta determinazione, molta tenacia. Poi amo moltissimo l'allenatore Son Cin quando dice poi siamo tutte entusiaste, siamo grandi, insomma, parla al femminile, mi fa molto piacere. Dice, sono un unico uomo, sono più di 20 donne, è giusto usare il femminile, molto particolare. Senti, invece per quanto riguarda i mondiali maschili, l'Italia maschile, la nostra nazionale, non ci sarà.
0: Siamo in televisione.
1: Mancano 2 giorni, no? Giovedì si parte tra Stati Uniti, Messico e Canada.
0: Sì, partita d'esordio tra Messico e Sudafrica in quello che è uno dei templi dello sport e in particolare del calcio mondiale, dello Stadio Azteca di Città del Messico, tanto per ricordare un paio di partitine che lì si sono giocate, la Germania nel 1970 4-3, la partita del secolo, e poi la partita della mano di Dios e del gol più bello della storia, 22 giugno 1986, Maradona contro l'Inghilterra, è un mondiale che parte con le immancabili polemiche, ancor di più questo che di fatto, seppur tripartito, è un mondiale ospitato principalmente dagli Stati Uniti, tanti problemi per i visti d'ingresso, è diventato il primo martire calcistico di questo mondiale l'arbitro somalo, cui è stato negato l'ingresso negli Stati Uniti, lui che nel 2025 è stato il miglior arbitro africano, quindi rendetevi conto. Mi sembra un po' invece enfatizzato l'aspetto dei biglietti, perché faccio ricorso alle pur non eccelse abilità matematiche, ma si parla di 180.000 biglietti invenduti, però è pure vero che parliamo di quasi di più di 100 partite.
1: Di grandi, grandi quindi, numeri, insomma.
0: No,
1: quindi,
0: basta una semplice divisione e i conti sono fatti.
1: E la farai tu la divisione, non è il mio forte.
0: No,
1: grazie.
0: No, falla tu, che tu sei.
1: Alla prossima puntata, grazie.
0: Non essere timida.
1: Grazie, Dario Ricci, ci poi racconterà man mano i mondiali nei prossimi giorni. Adesso i prossimi aggiornamenti tra poco.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo del lavoro e molte professioni sono a rischio. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori, con video lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno, iscriviti subito. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
7: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
8: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
9: Un capannone industriale può disperdere energia, richiedere manutenzioni continue, pesare sui costi dell'azienda, ma può anche diventare una risorsa, più efficiente, sostenibile, capace di produrre valore nel tempo. Ascolta gli esperti di Elysium e scopri come il metodo Elysium Regenera interviene su coperture, facciate e fotovoltaico per ridurre sprechi ed emissioni, migliorare il comfort interno e rendere gli edifici più competitivi. Vai su radio24.it, clicca su Elysium Regenera per te e scopri di più.
10: Il segnale orario vi è offerto da
11: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
12: Sono le 22:03 minuti.
13: GR24, il sole 24 ore.
12: E a questo punto della giornata questi fatti principali. Medio Oriente, risale la tensione tra Stati Uniti e Iran. Trump afferma l'elicottero americano caduto vicino a Hormuz è stato abbattuto. Dovremmo rispondere a questo attacco. Israele intanto bombarda ancora in Libano, almeno 8 morti a tiro. Ponte sullo stretto, 3 indagati per corruzione avrebbero fatto pressioni sui giudici per il via libera all'opera. La società Stretto risulta estranea all'inchiesta della Procura di Roma. L'omicidio di Pierina Paganelli a Rimini è il giorno del verdetto atteso in queste ore per il delitto di via del Ciclamino. L'imputato, Luis da Silva, è accusato di aver ucciso la pensionata con 29 coltellate per nascondere la relazione clandestina con la nuora della vittima. Egitto, arrestato l'ex compagno di Nessy Guerra, condannata al Cairo per adulterio a 6 mesi di detenzione e lavori forzati. L'uomo, di origini egiziane, già condannato in Italia per furto, truffa e anche per lesioni e stalking, è stato denunciato dal console onorario d'Italia a Hurghada per minaccia e tentativo di aggressione. Spazio, l'italiano Luca Parmitano sarà tra i 4 astronauti che parteciperanno alla missione Artemis 3 della NASA per il ritorno sulla Luna. Calcio per le qualificazioni ai mondiali femminili 2027. Svezia-Italia si è giocata questa sera 2-2 il risultato. Le nostre azzurre dovranno quindi andare ai playoff. E su questo Roberto Giordano vi saluta e vi ringrazia come sempre per il vostro attento ascolto e per i vostri messaggi. Grazie a Giorgio Giardino, alla parte tecnica il nostro Gianmarco Ferronato. Domani un altro giorno, ma l'appuntamento con Effetto Notte resta sempre alle 21.

0: E il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
1: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
2: In collaborazione con
3: Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale. E con
4: A2A Life Company. Una vita più azzurra è possibile. A2A.

Inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Chiaramente parleremo, continueremo a analizzare dopo la conferma ufficiale arrivata insomma ieri con la conferenza stampa dell'offerta di Intesa San Paolo per quello che riguarda il Monte dei Paschi di Siena e che significato abbia. Mi sono arrivati moltissimi messaggi. Allora, iniziamo con i titoli innanzitutto, visto che parliamo di borsa. Milano guadagna l'1%, che è sicuramente meglio di quello che fa Francoforte, che è invariata, è meglio anche di Parigi, che fa più 0,40%. L'America è negativa su sostanzialmente quasi tutti gli indici, nel senso che perde Nasdaq lo 0,60%, Standard & Poor's meno 0,16%, Dow Jones invece più 0,20%. Milano va meglio, dicevo, perché c'è ancora tutto il fermento sul settore bancario, fermento che non è destinato a placarsi. Unipol, che è partner di Intesa San Paolo nell'offerta su Monte dei Paschi di Siena, perché partner? Perché per un motivo anche di antitrust, sostanzialmente da questo punto di vista c'è tutta una cessione degli sportelli a Bipper, quindi a Unipol, perché 635 filiali del Monte dei Paschi, secondo l'offerta, dovrebbero andare a Bipper, che a questo punto perderà il nome, verrà chiamata assieme alle sue filiali attuali più le 635 del Monte dei Paschi, verrà chiamata Banca Monte dei Paschi. Questo perché per motivi di antitrust una quota andava ceduta. Intesa San Paolo invece manterrà che cosa? Mediobanca e il suo marchio, quindi niente fusione con Monte dei Paschi, come vuole invece Lovaglio, l'attuale amministratore delegato di Monte dei Paschi, e soprattutto Mediobanca, vuol dire la partecipazione del 13% dentro Generali, perché che attualmente è una partecipazione del Monte dei Paschi. Ricordiamo che Monte dei Paschi ha già fatto l'operazione con Mediobanca, adesso si tratta di capire se fare come voleva Lovaglio, fonderle oppure tenerle distinte. Ma dicevo, interessa a Intesa San Paolo la partecipazione dentro Generali, e poi manterrebbe comunque 625 filiali di Monte dei Paschi, che verrebbero quindi divise sostanzialmente a metà tra quelle che vanno a Unipol e quelle che vanno a Intesa, comunque con un perimetro secondo le stime che rappresenterà l'80% dell'utile netto aggregato di Monte dei Paschi e di Mediobanca. Allora, molti mi hanno chiesto qual è la ratio dell'operazione. Allora, la ratio può essere vista, senza offesa per nessuno, così: è un po' come chi conosce il backgammon o gli scacchi, diciamo, il modo per o arroccarsi da un lato o andare in testa dall'altro. Perché? Perché è chiaro che l'operazione ha subito un'accelerata dopo che si era saputo la settimana scorsa di questa proposta del numero uno di BPM Castagna a Lovaglio, di dire facciamo una fusione alla pari, fusione alla pari tra chi? Tra Banco BPM e chiaramente Monte dei Paschi. Banco BPM capitalizza 20 miliardi, Monte dei Paschi ne capitalizza 32. Però insomma i dettagli non ci sono molto dentro questa operazione. Quello che è certo però è che cosa? Che il gruppo BPM, voi ricorderete che il governo bloccò utilizzando lo strumento del Golden Power in maniera molto discutibile, bloccò l'operazione di Unicredit su BPM a suo tempo, perché disse, insomma, bisognava, trattò Unicredit come una banca straniera. A quel punto, quando saltò quell'operazione, Orcel andò a guardare in Germania, infatti è ancora aperta l'operazione Commerzbank, ma a quel punto Monte dei Paschi diventò l'oggetto di tutta l'operazione su Mediobanca. BPM nel frattempo però che cosa è successo dentro BPM? Che è aumentata molto la quota dei francesi, perché Crédit Agricole ha quasi il 23%. Se vi fosse una fusione tra, diciamo, Monte dei Paschi e BPM, i francesi della nuova struttura, della nuova banca, avrebbero comunque la quota più alta, l'11%, poi vi sarebbe Delfin del vecchio col 9%, Caltagirone col 5%. Tradotto: dopo aver bloccato Unicredit su BPM perché l'hai trattata come una banca straniera, adesso rischi, o rischiavi, o rischi, che non solo
BPM si fonda con Monte dei Paschi con una quota importante dei francesi, ma che poi a questo punto, siccome Monte dei Paschi con Mediobanca controlla il 13% delle generali, ti arrivano i francesi anche nelle generali. Non è che sia un problema, però faccio notare che mi sono legato al francese. Se l'obiettivo del governo era difendere, come aveva detto quando Generali presentò, a mio avviso in maniera improvvida, almeno come tempi, l'operazione con i francesi di Nexis per la gestione del risparmio, l'obiezione governativa fu: no, noi vogliamo tutelare il risparmio degli italiani. Bene, in quel caso tu rischieresti un paradosso. Ha impedito a Unicredit di comprare il BPM, ma a quel punto i francesi sono saliti e se si fonde con il Monte dei Paschi hai l'azionista di maggioranza relativa che è francese e a questo punto che controlla anche il pacchetto più grosso come unico azionista che c'è in Generali. Generali è il vero obiettivo, lo dico a tutti, perché il principale gruppo assicurativo italiano, secondo il gruppo europeo, e gestisce risparmio, fette importanti del risparmio degli italiani. E questo è quello che capiterebbe se in un'operazione. A quel punto cosa ha fatto Intesa San Paolo? È andata a monte, ha detto non, mi compro direttamente Monte dei Paschi, detto in maniera un po' brutale. A quel punto avresti un'operazione in cui sostanzialmente da un lato Intesa San Paolo, che ha comprato già un 3% di generali, salirebbe al 16% come controllo delle generali, perché si prenderebbe il 13% di Mediobanca barra Monte dei Paschi più il 3% che è già, e sarebbe di gran lunga il primo azionista di riferimento delle generali. Avresti poi gli altri soci in generali: Caltagirone 6%, Benetton quasi 5%, Delfini 10%. Dentro Intesa cosa cambierebbe? Beh, aumenterebbe un po' la quota di BlackRock, ma non cambierebbe tantissimo. Certo, si diluirebbero le quote di Delfin, del Vecchio e Caltagirone in Monte dei Paschi. Perché? Perché se tu vai a fondere o fai un'offerta, scusatemi in questo caso, il valore della tua quota si diluisce, quindi Caltagirone passerebbe intorno al 2,9% e Delfin passerebbe intorno al 4%. Questa per quello che riguarda rispetto all'azionariato attuale, dove Caltagirone è al 10% e Delfin è al 17,5%. Questa, diciamo, è ovvio che le quote si diluirebbero anche nel caso di diciamo di un'operazione in Monte dei Paschi con BPM, perché comunque si dimezzerebbero, però in questo caso verrebbero diluite in maniera più pesante. E in tutto questo quindi dice: vabbè, l'operazione BPM Monte dei Paschi è fallita, vedremo la reazione del mercato. Certo, l'offerta di Intesa è molto interessante, 1,6 azioni ordinarie di nuova emissione più un euro in contanti, valorizza il titolo Monte dei Paschi del 17%, e è un'operazione. Oggi il numero uno Messina ha detto: beh, se dovesse esserci bisogno di un rilancio, noi non escludiamo un rilancio. C'è un convitato di pietra in tutto questo? Sì, e si chiama Unicredit. Perché? Perché Orcel, che qui già non è stato permesso di lanciare l'offerta su BPM, adesso ha in ballo la partita con Commerzbank, dove c'è una qualche timida apertura. Però ci sono due possibilità: o lui resta alla finestra, Unicredit ha l'8,8% di generali, quindi va a coabitare con un'eventuale Intesa San Paolo al 16,3%, e lui si tiene l'8,8%, perché nel frattempo va in porto l'operazione Commerzbank, e quindi tutto l'interesse è quello, oppure lancia un'offerta, si mette anche lei nel risico italiano. Qualcuno ha ipotizzato che potrebbe essere interessato a quel punto a tornare su BPM e a coabitare tranquillamente con Intesa dentro le generali. È tutto aperto lo scenario. Sullo sfondo, mi chiede un ascoltatore, ma perché adesso? Per vari motivi, perché ancora c'è spazio per un consolidamento, uno. Due, perché le banche, non sfugge nessuno, soprattutto nel 23, 24, ma anche 25, e con i tassi di interesse alti, hanno fatto tantissimi, e anche per la bravura, hanno fatto tantissimi utili, e quindi hanno fieno in cascina, che non è detto che abbiano fra qualche tempo. Parleremo del doppio aspetto, diciamo, interesse, diciamo, italiano. Io non ho niente contro un interesse, diciamo, nazionale sul risparmio gestito e su chi compra titoli di Stato, dall'altro anche a livello europeo, perché poi continuiamo a dire che serve l'unione bancaria europea,
l'unione dei capitali, servono soggetti player grossi, faccio notare che ancora c'è una resistenza del governo tedesco incredibile sull'offerta pubblica, che però ha toccato come diritti di voto non il 50 ma meno il 34% di UniCredit. Di questo parleremo, di altri due temi parleremo, chiaramente l'indagine, ve l'hanno raccontato i nostri GR24 sul ponte sullo stretto, l'inchiesta è pesante, adesso ne parleremo, e poi invece l'allarme lanciato sulla cosiddetta geopolitica dei varchi. Il Brenroy è il caso più eclatante dopo quello che è successo due settimane fa, si calcola che vengano persi ogni anno sostanzialmente 370 milioni di euro solo sul Brenero, 1,8 miliardi in 5 anni per i costi più alti, per dover aumentare i tempi e le distanze percorse. Poi c'è il tema del Monte Bianco, insomma, e c'è un tema, il Confindustria ha chiesto che Fitto, il vicepresidente europeo, il commissario europeo Fitto, nomini un commissario europeo sui valichi alpini, perché sennò sembra sempre che il problema sia solo tra Italia e Austria o tra Francia e Italia, ma in realtà lì transitano merci, per esempio dall'Italia verso la Bavaria o dalla Germania verso l'Italia, merci che devono imbarcare magari a Trieste o a Genova o a Savona. Cioè non è, sono i corridoi, non è che sia un problema solo dell'export italiano, c'è anche l'import italiano, per cui, e riguarda vari paesi, non è che riguardi solo i paesi confinanti. Di questo parleremo. Dicevo, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e sul canale 246 del Digitale Terrestre.

Allora, ridimensionamento del personale, mi dicono alcuni sulle fusioni. Sì, però Intesa, per esempio, ha dato garanzie ieri su 6.500 assunzioni. Andiamo, vedremo. Intanto la reazione del mercato qual è? È che crede che la vicenda non si sia chiusa qui, mettiamola in questo modo, perché Unipol guadagna il 4,60, Mediobanca il 3,70, Monte dei Paschi il 3,50, B per il 3,40. Quindi tutti i titoli interessati, non tutti, a questa operazione stanno guadagnando. Come vanno invece le due grandi banche? Intesa guadagna comunque l'1,30%, Unicredit più 0,70%. Dunque, per quello che riguarda Generali, no, ho dimenticato di citarla, scusatemi, Generali anch'essa in gran spolvero, come si dice in gergo, più 2,60%, poi bene Moncler più 2,70%, Italgas più 2,60%, Banco BPM, l'ho già detto, Campari più 1,90%, chi perde? Scusate, mia stima Microelectronics meno 4,60%, Prismia meno 3,70%, Tenaris meno 2,70%, Eni meno 1,30%, Avio meno 1%, come Saipem. Qualcuno mi chiede, ma la posizione del governo sul rischio? Guardate, ci sono le dichiarazioni ufficiali, penso al ministro Giorgetti, che ha detto è un'operazione di mercato, vincerà il mercato. Poi ci sono tutte le ricostruzioni che giustamente fa la stampa, che vedono il governo inteso come Fratelli d'Italia. Ci sono anche delle dichiarazioni interessanti, diciamo vicino, comunque non, o meglio, apprezzare l'operazione d'Intesa, perché comunque metterebbe al sicuro tutta la parte delle quote in Generali e quindi al risparmio degli italiani. Altri che sottolineano che la Lega sarebbe invece molto seccata, perché BPM a questo punto, cioè l'operazione Banco BPM salterebbe, e lì invece si sarebbe creato il famoso terzo polo, che non è che può essere creato solo con Monte dei Paschi e Mediobanca, ma è chiaro che avreste avuto addirittura BPM Monte dei Paschi e sarebbe diventata la seconda banca italiana prima del lancio di Intesa, per cui insomma vedremo. Ma ne parleremo ampiamente. I cali dei titoli energetici danno già l'idea di quello che è successo al petrolio. Ora il petrolio va bene, vista la situazione, visti gli attacchi ancora in Medio Oriente, visto che Trump continua a dire siamo vicinissimi all'accordo, ma continuiamo a essere un gerundio ormai questo accordo. Beh, io faccio notare che il Brent è vicino ai $90, 91,5, il WTI è 88. Sono cali del 3%. So anch'io che il 27 febbraio i valori erano a 72 euro il Brent, 72 dollari il Brent e 67 il WTI, quindi quasi 20 dollari in più. Però siamo distanti da quota $100, se vogliamo usarla come. Tant'è che se prendi l'aumento rispetto ad adesso, non quello che c'è stato nelle singole settimane e giornate, però se guardi il dato 27 febbraio e dato di oggi sostanzialmente, quindi 9 giugno, vedi che il Brent è un più 26% e WTI un più 32%. Il gasolio è tornato a salire, cala invece la benzina. Per quello che riguarda la benzina è 1,913 al litro, il gasolio è a 2,020. Praticamente siamo per la benzina un più 15% rispetto al 27 febbraio e il gasolio sostanzialmente più 17%. Il gas, com'è ad Amsterdam, è in calo a 48 euro al megawattora, un anno fa era 32, l'elettricità verrà venduto domani a 146, un anno fa a 100.

Continuiamo. Delle volte qualcuno dice: ma lei sembra un disco rotto. Non è un disco rotto, ma le notizie sono quelle. La Cina continua ad aumentare il suo surplus della bilancia commerciale, continua a inondare l'Europa in primis di prodotti che non riesce a vendere in casa e che spesso, come dimostrato e ampiamente ricordato anche dall'OCSE oltre che dalla Commissione Europea, vengono prodotti in dumping, ossia ricevono aiuti che vanno dalle 8 alle 18 volte in più aiuti statali, quando non sono proprio gruppi partecipati dallo Stato, rispetto alle corrispettive imprese europee. Dumping in questo senso, cioè che quando dietro hai lo Stato puoi anche vendere con margini bassi o margini inesistenti e comunque ricevi finanziamenti statali. Dicevo, la bilancia commerciale è salita, guarda caso, oltre le attese a maggio, 105 miliardi pubblicati oggi da Pechino i dati, contro gli 84 miliardi di aprile.

0: Allora, qualcuno mi dice: ma cos'è il giorno della marmotta ogni volta? Guardate, la CNN ha fatto il calcolo che io chiedevo. Io ho chiesto di andare a vedere le varie, sarebbe bello per mettere in fila le varie dichiarazioni del presidente americano una dopo l'altra, chiuso, li spiano, no, non li spiano, trattiamo, sospendo, no, basta, cessate. Allora, la CNN ha fatto un'operazione più limitata, ma è andata a vedere quante volte il presidente americano Donald Trump, che continua, mi sembra di vedere, ad avere rapporti molto difficili con la stampa, si alza e se ne va durante l'intervista, e vabbè, dicevo, lui ha annunciato che l'accordo con l'Iran era imminente 37 volte. Tra post, social media, apparizioni pubbliche, telefonate, e la CNN dice: non c'è alcuna indicazione che oggi quello che dice sia più vero di quanto lo fosse il 7 aprile, ma lui continua a ripeterle. A ripeterlo, o perché è un illuso, o perché cerca di calmare i mercati finanziari, o perché pensa di poterlo far avverare con la sola forza di volontà. Ora, io capisco che i rapporti tra CNN e Casa Bianca non siano idilliaci, però ragazzi, 37 volte, ma voi immaginate se l'avesse fatto un altro politico? Ci siamo quasi, sto per, quasi quasi stiamo per firmare. Nel frattempo Cuba sta registrando un blackout record, fino al 67% dell'isola è senza elettricità, la domanda massima raggiungerà i 3000 megawatt, ma la capacità di appena 1035 megawatt, quindi manca il 70% del fabbisogno. Tra l'altro ci sono varie centrali termoelettriche che sono in fase di manutenzione. In numerose province blackout superano le 24 ore consecutive, in molti quartieri dell'Havana l'erogazione di energia è limitata a 1-2 ore al giorno. Per quello che riguarda dati di carattere europeo, bene l'export tedesco in crescita ad aprile dello 0,9%, Sanchez in Spagna dice che l'economia spagnola cresce il triplo dell'area euro, e ha ragione, numeri alla mano. Andando all'Italia, ci sono varie dichiarazioni del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti alla cerimonia di chiusura dell'anno studi della scuola di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, e sostanzialmente Giorgetti ha detto: attenzione, per l'Unione Europea ci sono sfide complesse, le regole vanno ridiscusse. E poi ha aggiunto: la decisione dell'Unione Europea sulla flessibilità è frutto di una riconosciuta responsabilità del governo italiano.
1: Complesse, quelle che attendono l'Europa, troppo complesse per essere affrontate con vecchi schemi e con le regole non più attuali che vanno evidentemente ridiscusse per renderle maggiormente aderenti ai nostri tempi. Non siamo destinati al fallimento, ma il risultato dipenderà dalla capacità di passare da un'Europa che gestisce l'emergenza a un'Europa in grado di governare il cambiamento, per trasformare le crisi in opportunità e definire così il nostro futuro. Ed accogliere con favore la decisione della Commissione europea di concedere maggiore flessibilità di bilancio richiesta dall'Italia per rispondere alla crisi energetica. Una decisione giunta grazie a un lavoro intenso, serio, riservato, che abbiamo condotto con Bruxelles e con i ministri delle finanze europei, miei colleghi. Frutto anche della riconosciuta responsabilità di questo governo nella gestione della finanza pubblica.

0: Dunque, vedo molti messaggi sul risico bancario, ma di quanto si può apprezzare il valore di generale nell'ambito di questo risico, assicurazione generale già sui massimi da 25 anni. Sì, guardi, rispondo a questa domanda. È verissimo che Generali ha avuto risultati record, ma in questo risico l'obiettivo, in questo caso, da come capisco io, altra cosa era tutta l'operazione per arrivare al controllo delle Generali. In questo caso l'obiettivo principale, almeno quello che viene guardato con interesse dal governo, è che in questo modo una banca di sistema come Intesa San Paolo sarebbe il primo azionista delle Generali, perché ha già il 3% controllando Mediobanca, avrebbe un 16% complessivo, e quindi tu avresti la garanzia che, diciamo, dentro le Generali poi ci sarebbero anche Caltagirone col 6,3 e Benetton col 4,90 e Delfin col 10,15%, cioè le quote resterebbero imbutate quelle degli altri soci, però diciamo avresti una banca italiana, banca sistemica italiana che diventa di gran lunga il primo azionista dei Generali, quindi decide e blinderesti il risparmio anche assicurativo italiano. Non ho visto ragionamenti sul in questo caso valorizziamo ancora di più Generali con una migliore gestione. Comunque andiamo adesso su pubblicità. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
2: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Cosa puoi fare in 5 minuti? Matematica, latino, mindfulness, yoga, degustazione di vini. 5 manuali da leggere poco alla volta, ovunque e in qualsiasi momento. In 5 minuti è in edicola con Il Sole 24 Ore dal 9 giugno. Ogni martedì con un volume dedicato a un diverso argomento. A 9,90 euro ogni uscita.
8: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
9: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
10: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
8: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
11: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
12: Focus Economia.

0: Parte male sto ponte sullo stretto. Parte male perché sapete che vale ad ora la delibera 13 miliardi e mezzo. Che cosa è successo? La Procura di Roma, qui non voglio anticipare la poco invidiabile classifica, ma la Procura di Roma ha indagato per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio tre persone. Il più pesante, diciamo, è un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, che è in quiescenza dal scorso febbraio. Poi l'avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina, Giacomo Francesco Saccomanno, e l'imprenditore Vincenzo Virgoglio, indicato come responsabile delle relazioni esterne. Le indagini hanno documentato le condotte dei tre indagati tese a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo. Quindi l'accusa è che i tre si fossero mossi per condizionare i magistrati contabili sull'approvazione, e la segnalazione sarebbe arrivata da dentro la Corte dei Conti stessa, con segnalazioni di pressioni fortissime e promesse di utilità a magistrati contabili per far approvare la delibera CIPES sul ponte, una delibera da 13 miliardi e mezzo smontata dalla sezione controllo Corte dei Conti sugli atti di governo. Al tempo il ministro Salvini e la premier gridarono al complotto, però è un po' diverso quello che emerge secondo la ricostruzione della Procura di Roma, perché l'avvocato e l'imprenditore indagati perché volevano condizionare l'esame della Corte dei Conti in favore della società Stretto di Messina, che ha detto noi siamo estranei, collaboreremo, avrebbero avvicinato il giudice Tommaso Miele promettendogli il loro appoggio per cariche future. E i due avrebbero anche tentato di avvicinare altri magistrati ritenuti utili agli interessi del gruppo. Inoltre, il magistrato contabile, che era ancora attivo, Miele, il 29 ottobre del 2025, avrebbe esaminato la decisione negativa della sezione controllo Corte dei Conti sui dati del governo, impegnandosi a predisporre una memoria sulla vicenda a favore della società Stretto di Messina, da consegnare al commercialista della società, manifestando in cambio l'interesse a diventare presidente dell'antitrust o di una società partecipata. E ci sono varie intercettazioni in cui lui, Miele, intercettato, dice la situazione è critica ma stiamo sul pezzo. Allora, Ivan Cimarusti del Sole 24 Ore, buonasera.
1: Buonasera Sebastiano, buonasera a tutti.
0: Ivan, questo può bloccare, diciamo, l'iter per i lavori sul ponte, sì o no?
1: Ma, secondo me no, però insomma bisognerà vedere quali saranno comunque le decisioni dei magistrati in ordine, ripetiamolo, insomma, ad aspetti che sono penalmente rilevanti. Poi bisognerà vedere gli altri profili, insomma, quindi è difficile che possa influire questa inchiesta sui lavori.
0: Sui lavori. Però diciamo l'accusa, Ivan, è di pressioni molto forti sui membri della Corte dei Conti perché diciamo orientassero il loro giudizio a favore della società Stretto sul ponte di Messina.
1: Allora, diciamo subito che l'accusa è per corruzione per l'esercizio delle funzioni e per atto contrario ai doveri d'ufficio. Tommaso Miele è il presidente all'epoca dei fatti, quindi riavvolgiamo un attimo il nastro. Torniamo a ottobre del 2025, ma anche settembre, poi vedremo perché. Tommaso Miele viene avvicinato da Vincenzo Virgilio, che è responsabile anche relazioni esterne di un'associazione, dell'Associazione Accademia Calabria, da Giacomo Francesco Saccomanno, il quale, oltre a essere consigliere d'amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A., è ex responsabile della Lega Salvini in Calabria, quindi è un uomo comunque molto vicino a Matteo Salvini. I due avvicinano Miele proprio nel tentativo di condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti su quel progetto definitivo, esame che poi insomma sarà negativo perché sarà bocciato dalla Corte dei Conti.
0: Esatto.
1: Ma proprio come tu giustamente ricostruivi, appunto, Miele si mette a completa, almeno così traspare dagli atti che ora in redazione stiamo studiando, si mette a totale disposizione dei due indagati per cercare di creare un vantaggio per la società Stretto di Messina, e in cambio lui chiede sì un incarico di prestigio all'antitrust, però in alternativa, e questo viene fuori dalle intercettazioni, anche un ruolo magari in Poste o Poste Pay. Insomma, queste sono le ambizioni di questo giudice ora in pensione.
0: Una richiesta legittima, no? Cioè, tu orienti
1: una richiesta rientrare sicuramente
0: nei capi d'accusa. No, il problema è che molti mi stanno scrivendo, beh, se parte così già sulla Corte dei Conti, il problema è che è vero che non blocca i lavori, ho visto già il PD e anche i 5 Stelle chiedere che cosa deve succedere ancora per bloccare lo scempio, il governo chiarisca le zone d'ombra sul progetto Ponte sullo Stretto, situazione sempre più opaca, il governo fermi i lavori. Però è chiaro che questo ha un peso anche politico, perché se già inizi così sull'organo di vigilanza che doveva dare un parere, che poi ha dato negativo, non partiamo bene, possiamo dirlo in questo modo.
1: Questo ha un peso politico molto forte, se consideriamo che peraltro Giacomo Francesco Saccomanno parla appunto delle opere che concedeva il giudice Miele con Franco Gemoli. Chi è Gemoli? È capo comunicazione della Lega in Calabria, quindi diciamo che l'ingrediente politico c'è tutto in questa vicenda e ha un peso di cui non si può far finta di niente.
0: Adesso vedremo come andrà avanti, perché l'accusa c'è già e non è che stiamo ragionando di ipotesi, anche perché poi ci sono tutte gli indagati per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio. Vedremo come andrà avanti l'inchiesta. Ripeto, hai fatto bene a chiarire che dal punto di vista dei lavori non cambia in maniera diretta nulla, dal punto di vista dell'ambiente politico e del contesto politico cambia tantissimo, perché a questo punto cioè, è chiaro che le opposizioni andranno all'attacco. 13 miliardi e mezzo, ricordo il valore dell'opera, però molti stimano che alla fine sarà più alto. Temo che ne riparleremo, intanto ringrazio Ivan Cimarusti. Adesso una breve pausa, pubblicità.
2: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
3: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo, e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
4: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
3: Ma tutto tutto?
4: Tutto tutto.
3: Ma chi? Ma come?
4: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
5: Focus Economia.

Allora, riepilogo delle puntate precedenti, molto breve, non posso andare indietro, indietro, indietro. Però, insomma, dopo che è arrivata, ha vinto, diciamo, la cordata all'ovaglio dentro Monte dei Paschi, che ha come obiettivo anche la fusione con Mediobanca, è arrivata l'offerta la settimana scorsa della Banca Popolare di Milano, Castagna, che dice a Monte dei Paschi: fondiamoci, diamo un razionale strategico, creiamo un nuovo gruppo che, sommando i 20 miliardi del BPM e i 32 del Monte dei Paschi, a 52 miliardi, terzo gruppo, terzo polo bancario, e fondiamoci alla pari. Non ci sono molti altri dettagli, non c'era ancora né il concambio esatto, fondiamoci alla pari. Qual è la cosa che sarebbe emersa o emergerebbe da questa fusione? Che vengono diluite le quote, per carità, è ovvio, del Ministero delle Finanze, di Gruppo Caltagirone e Gruppo Delfin dentro la nuova realtà, ma soprattutto che, visto che il gruppo francese Crédit Agricole ha il quasi 23% del banco BPM, immaginando una fusione alla pari, avrebbe comunque l'11% della nuova banca e sarebbe l'azionista nettamente più forte, perché gli altri avrebbero Delfin il 9 e quant'altro. Siccome Monte dei Paschi, controllando Mediobanca, controlla anche il 13% delle Generali, ed è Mediobanca il primo azionista del gruppo Generali, ora a quel punto gruppo Monte dei Paschi, Mediobanca adesso, il 13,3%, a questo punto il ragionamento è: vabbè, allora vuol dire che avremo i francesi che sono i primi azionisti relativi della nuova banca, e che a quel punto indirettamente però sarebbero anche i primi azionisti relativi delle Generali, con tutte le preoccupazioni su dove va il risparmio degli italiani, l'assicurazione degli italiani, e c'è comunque un amministratore legato francese già alle Generali. Non sono in discussione i risultati. A quel punto che succede? Non si è capito se Castagna si sia mosso perché aveva avuto sentore che Intesa avrebbe lanciato l'offerta per anticiparlo oppure no. Comunque, tra domenica sera CDA straordinario e ieri Intesa San Paolo

0: dovrebbero fondersi con la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, creerebbero una nuova banca che si chiama Banca Monte dei Paschi. Ok? E questa è la quota che viene a Unipol. Cosa va Intesa San Paolo? Va Mediobanca, e quindi le 625 filiali a marchio, e soprattutto, aggiungo io, la quota di Mediobanca dentro le generali. Ora, siccome Intesa ha comprato già un 3,5% delle generali, un 3% delle generali, ora dentro le generali, se l'operazione Intesa andasse a buon fine, avrebbe Intesa il 13% che viene dato in dote da Monte dei Paschi / Mediobanca, più il 3% suo, avrebbe il 16,3% delle generali, quindi aumenterebbe, sarebbe l'azionista più forte, ma ancora più forte, e in questo modo garantendo, per chi vuole vederla in questo modo, l'italianità delle generali, perché gli altri azionisti sarebbero Delfin al 10, Caltagirone al 6,3% e Benetton al 4,90%. Dottor Salvatore Rossi, economista, è stato direttore generale della Banca d'Italia dal 2013 al 2019, buonasera.
1: Buonasera.
0: E grazie anche a Daniel Gross, direttore dell'Istituto for European Policy Making Bocconi. Due domande, Rossi. La prima, se lei è d'accordo con quello che dice per esempio il Financial Times, questa operazione ha molto senso, ripristina un po' di buon senso nella scena delle acquisizioni e fusioni, dando un valore di 30 miliardi, Intesa a quel punto salirebbe come valore di mercato a circa 130 miliardi e supererebbe UniCredit, che l'ha superata in questi mesi a 108 miliardi. Prima domanda, giudizio sull'operazione. Va, al di là di come la pensi, va verso un'ottica di consolidamento come razio?
1: Allora, diciamo, io sono preoccupato del senso industriale di questa operazione. Preoccupato non è la parola giusta. Mi occupo del senso industriale e capisco che c'è un preciso senso industriale, perché l'operazione che è congiunta, come sappiamo ormai benissimo, Intesa Unipol, quindi Intesa si prende fondamentalmente Mediobanca, sì, più metà di Monte dei Paschi, probabilmente la metà meno retail, e Unipol, per girarla a Biper, si prende l'altra metà di Monte dei Paschi. Perché Mediobanca interessa Intesa? Perché Mediobanca è una investment bank, fa molto lavoro con le imprese medie e grandi, soprattutto del nord Italia, quindi fa un'attività bancaria molto redditizia e molto promettente per il futuro, che è quel tipo di attività che Intesa sta cercando di fare sempre più da molti anni a questa parte ormai, quindi ha molto senso. Sono molto come dire, vicine Mediobanca e Intesa. Poi Mediobanca per di più è anche la cassaforte che detiene il 13% di generale, ma questo secondo me, come lo stesso Messina ha detto pubblicamente, non è l'obiettivo principale. L'obiettivo principale è quello che ho detto, è industriale nel senso di attività bancaria.
0: Quindi no, mi interessa molto il suo punto di vista, chiaramente, essendo stato direttore generale della Banca d'Italia, le dice: guardate che tutti guardano a generali perché sappiamo che quello è il vero forziere in mano a Mediobanca, ma c'è un obiettivo industriale, perché Intesa va a, diciamo, dividere, Intesa e Unipol si prende la parte retail, cosa vuol dire retail? Gli sportelli, li fonde con di Monte dei Paschi, li fonde con quelli di Biper e crea una banca, diciamo, da sportello. Adesso lo dico così per farmi capire, Rossi. Invece Intesa lavora sulla parte investment banking, che le interessa di più anche per il ruolo che ha Intesa. Seconda domanda, quindi lei una razza mi sembra che la veda in tutto questo.
1: Sì, certamente.
0: Dice: guardate che generali è più sullo sfondo, non è da quello che vediamo il vero obiettivo o l'obiettivo principale. Secondo punto però, che cosa potrà fare UniCredit? Perché da come la capisco io, tra l'altro UniCredit oggi le comunicazioni di mercato è salita al 37,5 già in Commerzbank, c'è tempo fino al 16 giugno per aderire all'offerta. Perché da quello che ho capito io, uno potrebbe dire: vabbè, se UniCredit va avanti e riesce a conquistare Commerzbank, vabbè, si può tenere la sua quota che ha

0: in generale dell'8,8%, che non è poco, ma ormai diventa una banca anche molto orientata verso la Germania, perché avrebbe IPO, Vereinsbank e Commerzbank. Se invece UniCredit non ce la fa, potrebbe essa stessa magari tornare sull'ipotesi BPM, che fu a suo tempo bloccata dal governo col Golden Power, ma adesso sarebbe completamente anacronistico, secondo me lo era anche allora. Rossi.
1: Guardi, Orcel è imprevedibile per sua connaturata condizione, quindi è molto difficile dire che cosa farà UniCredit, però sicuramente UniCredit è in questo momento impegnata nello sforzo di acquisizione di Commerzbank, che è un'operazione molto difficile, che per via delle resistenze del governo tedesco, resistenze che però io ho l'impressione che si stiano un po' sgretolando.
0: Anche secondo me.
1: E quindi è più probabile che oggi che si faccia di quanto non fosse un anno fa. Se si fa UniCredit, che è già la banca italiana più proiettata fuori dei confini nazionali, a quel punto diventa veramente una banca europea.
0: Ecco, posso chiedere una cosa, Rossi?
1: Ma europea.
0: Ma sì? Se immaginassi, io non tifo per nessuno, non sono, non ho azioni, l'ho spiegato mille volte a chi me lo scrive, non ho azioni di nessun genere. Ma se, ammettendo e non concedendo, che Intesa e Unipol ce la facciano, e UniCredit ce la faccia con Commerzbank, non sarebbe forse una soluzione vista da fuori anche vantaggiosa per il nostro paese? Cioè avremo la prima banca italiana bella solida con 130 miliardi di capitalizzazione, avresti, adesso non ho capito quale sarebbe la capitalizzazione di UniCredit con Commerzbank, ma avresti una banca molto di sistema italiano tra investment banking con Mediobanca, la quota delle generali che sarebbe a quel punto al 16%, gli sportelli, e avresti un'altra, a pari merito quasi, un'altra banca, UniCredit molto internazionale. Non sarebbe un elemento di forza, cioè due banche?
1: Sì, così. Guarda, sono d'accordo con lei, certamente sarebbe un vantaggio per il sistema Italia e vorrei dire anche per l'Europa. Poi non dimentichiamoci che in realtà noi stiamo cercando, noi come dire, persone di buona volontà che non hanno interessi, perché come lei non ha azioni e anch'io azioni di alcun tipo, e quindi per noi di buona volontà conterebbe il fatto che si vada verso un sistema bancario europeo capace di confrontarsi, di competere con quello americano e con quello cinese. Questa cosa in realtà non sta riuscendo. Viene invocata da un sacco di gente, Mario Draghi ne ha fatto un suo cavallo di battaglia. L'operazione UniCredit Commerzbank va esattamente in questa direzione.
0: Me lo faccio chiedere, no, perché mi alza una palla perfetta per Daniel Gross, che oltre che essere direttore dell'Institute for European Policy Making della Bocconi è anche tedesco, se non ricordo male. Gross, è così, cioè, adesso lasciamo stare, tanto a me sembra che BPM in questo momento sia quantomeno in un angolo, perché bisogna vedere le adesioni all'offerta. Però se si arrivasse a un via libera, UniCredit ce la facesse con Commerzbank e Intesa ce la facesse con, assieme a Unipol, perché avresti anche consolidato un po' Unipol, perché voglio dire, se Unipol si becca poi 635 sportelli, aumenta anche il suo consolidamento sul territorio. Non sarebbe una soluzione, diciamo, quasi ottimale? Una grossa banca che lavora prevalentemente con l'Italia, però tutela anche il risparmio degli italiani, è una banca molto proiettata a livello internazionale, e un suo commento anche sull'atteggiamento del governo tedesco.
2: Ma non vorrei veramente commentare sulle vicende italiane, ma è chiaro che quella l'operazione di UniCredit su Commerzbank è un interesse sistemico per l'Europa, perché è la prima grande fusione attraverso le frontiere che non è stata iniziata dai governi ma dal settore privato, e ho l'impressione che potrà andare avanti. Il governo tedesco ha fatto sapere in vari modi che non gli piace, ma non ha nessun strumento, come dire, legale per impedirglielo. E non sembra che metta molta pressione politica né su Commerzbank, né su UniCredit, né sul governo italiano per impedirlo. E per questo penso che è un'ottima operazione se lui riesce e, come dire, infrange questo muro che finora sembrava molto solido, e questo è molto importante per aprire anche la strada magari ad altre operazioni simili nel futuro.
0: Dottor Salvatore Rossi, c'è chi mi scrive, sì vabbè, ma con questi consolidamenti vi sarebbe a livello interno italiano sempre meno concorrenza, e altri mi dicono, ma guardate che sottovalutate che il governo, tra virgolette, si è spaventato all'ipotesi che i francesi di Crédit Agricole possano poi essere l'azionista di riferimento anche delle generali. Le due risposte, concorrenza e francesi.
1: Allora, concorrenza, c'è un'autorità in Italia che si occupa di questo, quindi lasciamo che se ne occupi. Secondo me la concorrenza c'è e ci sarà anche, sarà tutelata anche nell'ipotesi che l'operazione Intesa Unipol abbia successo. I francesi, allora, io sono stato presidente di TIM e quindi alcuni francesi molto peculiari li ho avuti in consiglio. Esatto,
0: Depuis Fontaine
1: e Bolloré. Depuis Fontaine era in consiglio e non ne ho tratto una grande impressione, devo dire. Quindi posso capire che chiaramente il governo italiano non ne fa una questione di simpatie o di antipatie nei confronti.
0: No, ma adesso poi il governo all'interno sembra che la Lega sia un po' preoccupata per il PM. La parte Fratelli d'Italia invece vede con favore questa blindatura anche delle generali, non solo di Mediobanca, ma anche e soprattutto delle generali. Quindi lì il ministro Giorgetti ufficialmente ha detto: è un'operazione di mercato, lasciamo ragionare il mercato. Io, la battuta è facile, anche Unicredit su BPM è un'operazione di mercato, ma intervenne il Golden Power. Comunque, questo ormai è storia, non voglio andare indietro. Mi è piaciuto, grazie molto per il giudizio netto che avete dato, sia lei, dottor Salvatore Rossi, ex direttore generale della Banca d'Italia, che il direttore Daniel Gross. Focus Economia torna domani dalle 17 in poi.

0: siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
1: Arredare, proteggere, coccolare, sempre con la sicurezza di un grande marchio. Per i più piccoli, garantisce Fappa Pedretti. Scoprite con quanto amore ci dedichiamo ai bimbi su www.fappapedretti.it.
2: Adoro saltare da una pecca all'altra.
3: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
4: Spedisco 1000 pack una alla volta.
3: Io do la password delle caselle a tutti.
5: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: Ci sono imprese che nascono da un'intuizione, crescono dentro un territorio e poi imparano a parlare al mondo. Nel Friuli Venezia Giulia, 6 aziende raccontano come si costruisce innovazione. Dalle sneaker circolari alla ricerca biomedica, dai materiali sostenibili alla logistica intelligente, fino alle tecnologie quantistiche e agli hub di Open Innovation. Frontiere d'impresa, storie di aziende in evoluzione, è un podcast originale del Sole 24 Ore, creato per Regione Friuli Venezia Giulia.
8: Sono le 23.
9: GR24, il Sole 24 Ore.

0: L'Iran abbatte elicottero USA, Trump: risponderemo a Araghchi, fuori gli stranieri da Hormuz. La borsa americana gira in negativo, ma il prezzo del petrolio scende del 3%. Violenze brutali, dicono gli inquirenti sulla ragazza spagnola violentata a Milano. Buona serata dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Torna alta la tensione fra Stati Uniti e Iran. Il presidente Donald Trump ha confermato su Truth che l'elicottero americano Apache è stato abbattuto la scorsa notte dagli iraniani. Secondo la CNN sarebbe stato colpito da un drone iraniano Shahed, ma secondo una fonte non è ancora chiaro se intenzionalmente o per errore. I due piloti americani sono stati messi in salvo da un drone marino dell'esercito USA. Gli Stati Uniti, ha scritto Trump, devono necessariamente rispondere a questo attacco. Le acque dello stretto di Hormuz, ha scritto il ministro degli esteri iraniano Araghchi, non sono acque internazionali, bensì condivise fra Iran e Oman, per cui la soluzione migliore è che le forze straniere ne escano il prima possibile. Continuano anche i raid israeliani nel sud del Libano. Almeno 11 persone sono rimaste uccise in un attacco a tiro. Secondo il Ministero della Sanità di Beirut, sono complessivamente 32 le vittime nelle ultime 24 ore. Chiusura negativa per la borsa di Wall Street, in particolare il Nasdaq, che ha perso un punto percentuale, con gli indici che hanno cambiato verso dopo l'annuncio di una ritorsione all'Iran da parte di Trump. In ordine sparso era stata invece la giornata per le borse europee, con frenata finale influenzata dal Medio Oriente e Milano ancora trainata dal risico bancario.
1: La febbre da risico continua a contagiare Piazza Affari, così nonostante la brusca frenata finale delle borse europee, il FTSE MIB di Milano resiste e chiude in positivo a più 0,11%, anche se si allontana dai record storici messi a segno in giornata, oltre i 51.000 punti. Intanto gli investitori monitorano sempre la situazione in Medio Oriente, con un buon accordo con l'Iran che secondo Trump dovrebbe arrivare nei prossimi 2 o 3 giorni. Sull'azionario milanese, dopo la volata della vigilia di MPS e Mediobanca seguita all'offensiva di Intesa San Paolo, la febbre da risico premia la galassia Unipol. La compagnia assicura termina infatti con guadagni per il 4,67%, nonostante la prospettiva di un sostanzioso aumento di capitale per rilevare il marchio e 635 filiali della banca senese. Segue a ruota la controllata B per più 2,9%, mentre scivola in fondo al listino ST meno 5,94%, appesantita dalle vendite sul tech di Wall Street. Laura Bonadies da Radio Corra per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Nonostante l'incertezza in Medio Oriente, comunque il petrolio ha chiuso in calo ai minimi da 7 settimane. Il prezzo del Brent è sceso del 3% a $91,2 al barile, per il WTI meno 3,5% a $88. Rischio disagi giovedì in Italia per chi viaggia in treno, mentre la maggior parte dei sindacati, confederali e non solo, hanno sospeso il loro stop di 8 ore dopo il tavolo al Ministero dei Trasporti, quelli di base SGB e Cub Trasporti vanno avanti nella protesta con uno stop di 23 ore, dalle 3 di giovedì 11 giugno alle 2 di venerdì 12. Violenze brutali, così gli inquirenti hanno definito quelle subite da una studentessa spagnola di 20 anni a Milano, aggredita da 4 persone nella notte tra il 22 e il 23 maggio.
2: Doveva essere un venerdì sera passato a ballare con un'amica al The Beach di Via Corelli, periferia est di Milano. Una studentessa spagnola in città per l'Erasmus, invece, all'uscita della discoteca è stata intercettata da alcuni ragazzi conosciuti nel locale e trascinata prima in una via appartata, poi all'interno di un'automobile dove ha subito violenze di gruppo. L'amica, dopo averla trovata in strada, l'ha subito accompagnata in ospedale, dove sono state accertate le violenze. Dopo aver sporto denuncia, la giovane è tornata in Spagna. Per ora si procede contro ignoti. La polizia cerca 4 persone, aiutandosi con immagini di videosorveglianza e tabulati telefonici. I fatti risalgono alla notte tra 22 e 23 maggio. Solo alcuni giorni dopo, il pomeriggio del 5 giugno, una modella polacca è stata aggredita nella zona di Porta Romana. La donna è stata molestata e picchiata da 7-8 giovani prima di venire portata in salvo da un passante. Vorrei rincontrarlo per ringraziarlo, il suo appello. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questa breve edizione di GR24, quella lunga a mezzanotte.

0: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
1: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next, guida il tuo tempo.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Ammettiamolo, siamo sempre connessi, siamo sempre stimolati, appena si crea un momento di vuoto, che facciamo? Tendiamo a riempirlo con una notifica, un video, uno scroll sul telefono, eppure proprio in quei momenti di apparente inattività potrebbero nascere idee, intuizioni e nuove connessioni. Ce lo racconta il dottor Michele Viana, oggi medico specialista in neurologia, dottore di ricerca in neuroscienze. Bentornato, grazie dottor Viana.
2: Ben trovata Nicoletta.
1: Allora, parliamo di noia. Mi piacerebbe parlare dell'ozium latino. Ecco, perché fa bene al nostro cervello?
2: È un aspetto molto importante. I latini l'avevano già capito. Non vuol dire non far niente, ma vuol dire veramente anche esplorare tutta una serie di ambienti e di situazioni che altrimenti non si può fare. E infatti, guarda Nicoletta, c'è un circuito che si chiama Default Mode Network, molto importante, molto conosciuto nelle neuroscienze negli ultimi anni, che è proprio si attiva ed è una modalità, diciamo, di attività interna, uno sguardo verso l'interno, ed è un circuito che si accende, si vede gli esami di immagini, di neuroimmagini funzionali, e in questo momento il cervello, grazie a questo circuito, rielabora esperienze, collega informazioni apparentemente lontane, riflette sul futuro e spesso genera nuove idee. Infatti molte intuizioni arrivano mentre facciamo una passeggiata, siamo sotto la doccia, guardiamo fuori dal finestrino di un treno, non mentre siamo immersi in notifiche e iperbombardamenti come lo siamo purtroppo, ahimè, molto spesso nella nostra vita quotidiana.
1: Messaggio registrato. Come possiamo allora recuperare spazi di noia positiva nella vita quotidiana senza viverli come una perdita di tempo? Perché questo è un po' il rischio che ci porta poi a riempirli, ad approfittare del tempo vuoto per fare altro.
2: Guarda, è una bellissima domanda e penso che la chiave sia capire questa cosa. I nostri amici devono capire che lo dicono le neuroscienze ed ha un senso, e quando loro lo proveranno vedranno la differenza, ma non serve inventarsi cose pazzesche. Fate una passeggiata, quando la fate magari non ascoltate il cellulare o disattivate le notifiche, aspettate magari qualche minuto in più prima di prendere subito il cellulare se avete un momento libero, se viaggiate in auto o in treno guardate fuori dal finestrino, piuttosto ascoltatevi una musica, ma è anche bello sfidatevi a capire cosa si prova, cosa si vive, come ci si sente senza tutti questi stimoli, perché scoprirete tante cose importanti, veramente si attivano proprio delle aree che altrimenti non si attivano, quindi è veramente importante lasciare un po' correre il nostro sistema nervoso centrale libero, non sempre vincolato da tutti gli stimoli con cui lo bombardiamo.
1: Quindi non tutti i momenti vuoti sono tempo perso, alcuni potrebbero davvero essere il terreno in cui nascono le idee migliori, chissà. Scrivetecele, se vi viene qualche ideuzza geniale, obiettivo salute @radio24.it, la commenteremo insieme al dottor Michele Viana. Alla prossima, dottore.
2: Assolutamente, alla prossima Nicoletta.
1: Lascio la linea Gianluca Nicoletti con Melog e vi do appuntamento a domani. State bene, mi raccomando.

0: Meloc, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti.
1: Guerra e crisi climatica, emergenze globali intrecciate tra loro, anche se spesso una finisce per far dimenticare l'altra. Oggi è possibile calcolare il costo ambientale di un conflitto e attribuire precise responsabilità incrociando database, immagini satellitari e fonti aperte. In 4 anni di ostilità in Ucraina sono state immesse in atmosfera oltre 311 milioni di tonnellate di gas serra.
2: Oltre 5 milioni di tonnellate sono le emissioni di anidride carbonica equivalente prodotte in Iran in soli 14 giorni, le prime 2 settimane di guerra. Il bilancio è delle Queen Mary University di Londra, della Lancaster University e del Climate and Community Institute. Emissioni equivalenti a quelle prodotte in un anno da 1.100.000 auto a benzina, con danni climatici stimati in più di 1,3 miliardi di dollari.
3: Allora, chi conosce il senso di questa trasmissione sa benissimo ogni tanto chiamo dei miei amici che possono apparire improbabili. Uno è Padre Benanti, con cui abbiamo fatto questo podcast che spero che stiate seguendo, altri sono vari, e ci facciamo delle belle chiacchierate su come sta andando il mondo, con la presunzione probabilmente ben collocata di trovare delle vie di riflessione un po' diverse, un po' tangenti rispetto a quelle che sono le basilari letture del quotidiano che leggete ogni giorno sui giornali, senza disprezzare i giornali naturalmente. Beh, oggi parleremo di cambiamento. Il cambiamento ci spaventa, logicamente. Siamo una generazione, mediamente io rappresento la generazione di chi mi ascolta, che ha vissuto gli ultimi decenni in cui il mondo è cambiato, in cui noi siamo fisiologicamente abituati a gestire un'infinità di problematiche che i nostri genitori nemmeno sognavano che esistessero, e non siamo probabilmente sufficientemente evoluti proprio da un punto di vista di poter contenere tutte queste informazioni. Un po' il tema è questo. Io vorrei che mi seguiste, chiamaste all'800240024 portando il vostro contributo su come voi state gestendo questo momento di grande cambiamento spaventoso, guerre, ma guerre non più motivate da giustificazioni che in qualche maniera ci davano il senso di dover essere in fondo partecipe a quello che stava accadendo, pestilenze, pandemie, popolazioni che si muovono, paure di tutti i tipi. Ecco, ci sono delle chiavi di lettura di questo cambiamento che stiamo vivendo. Oggi ho con me Giovanni Lo Storto. Giovanni Lo Storto, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a te Gianluca e a tutti gli ascoltatori.
3: Lo Storto avete sentito più volte, ospite di questa trasmissione, quando era direttore generale della LUIS. Oggi ha cambiato mestiere, direttore scientifico della Corporate Academy di Ferrovie dello Stato, e poi ha una sua azienda personale e si occupa di formazione. Parleremo anche di questo in modo particolare. Oggi è qui Giovanni Lo Storto perché ha appena pubblicato un libro per Saggi Mondadori, Jared Diamond, con Giovanni Lo Storto, 3 lezioni sul cambiamento, clima, pandemie, cigni neri, imparare dal passato per adattarsi al futuro. Allora, tu Giovanni hai preso questa persona eclettica, straordinaria, oggi poco conosciuta anche per una certa età, ma vinse nel 97 un premio Pulitzer con un suo libro famoso, Armi, Acciaio e Malattie, che raccontava un po' perché l'Occidente era privilegiato, non perché siamo alti belli con gli occhi azzurri, ma abbiamo avuto il culo di nascere in un posto particolare. Ecco, come l'hai conosciuto tu, Diamond, innanzitutto?
4: Diamond era stato già in LUIS qualche anno prima ancora del 2021 per fare un ciclo di lezioni con gli studenti. Jared è un personaggio molto particolare, uno studioso eclettico nel senso più pieno del termine. Lui nasce ornitologo e poi è diventato fisiologo e poi antropologo, geografo, però in realtà è stato un divulgatore scientifico straordinario.
3: Ha fatto uno studio sul diametro dei testicoli per capire esattamente, però per dirti
4: ha una curiosità
3: per capire la capacità di procreare quanto era legata a delle popolazioni che vivono in certi posti.
4: In realtà il tema dell'osservazione e della curiosità è poi uno dei punti, diciamo, centrali degli argomenti che abbiamo approfondito assieme, che poi sono anche nel libro. E poi tornò nel 2021 in Italia, in LUIS da noi, a fare degli incontri con gli studenti che organizzammo con 3 conversazioni sui temi che oggi raccoglie questo libro, per una serie di ragioni, poi perché lui poi comunque, diciamo, non è giovanissimo ma vive a Los Angeles, mettiamo appunto gli appunti di quelle chiacchierate con un po' di tempo, e quando li guardiamo a distanza di 4 anni più o meno, ci rendemmo conto che il mondo nel frattempo era di nuovo cambiato, perché quando facevamo quelle conversazioni era praticamente il giorno dopo dell'esperienza della pandemia, del Covid nel 2021.
3: Come la definiva lui la pandemia?
4: Lui la definisce, nel libro ci è riportato, la definì quasi quasi una cianfrusaglia, usando, lui parla 13 lingue, parlava in italiano in queste lezioni, e perché disse, non tanto, anzi, con tutto il rispetto per chi ha sofferto molto, per chi ha perso i propri cari durante la pandemia, che è stata certamente un disastro, però dal suo punto di vista, che parlava di crisi e di come si affrontano le crisi, il tema era che il Covid, rispetto ad altre crisi che noi potremmo essere costretti a vivere se non ci preparassimo con molta attenzione, ma di questo poi faremo una battuta più avanti, potrebbe risultare appunto il Covid una cianfrusaglia.
3: Speriamo che non sia una profezia, è attualissimo comunque il discorso, perché passato il Covid, con tutto il rispetto per le vittime, i dolori, le sofferenze, abbiamo dietro l'angolo cose ben più spaventose dal punto di vista dell'epidemia possibile.
4: Non solo, ma quello che ti dicevo, dopo che riguardiamo tutti gli appunti, ci mettiamo un po' di anni, ci accorgiamo dopo 4 anni che nel frattempo era arrivato ChatGPT e l'intelligenza artificiale, era scoppiata la guerra nel cuore dell'Europa e allora che c'era la prima presidenza Trump e che era sembrata una parentesi nell'approccio politico internazionale, in realtà nessuno
3: era nulla rispetto a quello che è venuto
4: che
3: dopo,
4: sarebbe arrivato tutto questo, questa, diciamo, fretta di decisioni e questa urgenza della geopolitica rispetto alle questioni quotidiane di ogni paese.
3: Tullio ha articolato su temi che in realtà possono essere molto utili per riflettere sul momento particolare. Riconoscere dello stato di crisi. Riconosciamo che siamo in un momento di crisi, indubbiamente. Lo avvertiamo lucidamente, però non diamo un senso preciso a questa crisi perché ha molte facce, viene da tante parti. Qual è l'elemento primario di crisi? La paura della guerra, la paura dell'epidemia, la paura dell'invasione, la paura della perdita dell'identità. Ecco, come avete trattato il tema innanzitutto del riconoscimento del fatto che siamo in un momento di crisi?
4: Lui è uno studioso, ti ricordo che appunto il libro era prima delle cose accadute negli ultimi 4 anni, ma le cose che lui disse e che oggi sono nel libro e che abbiamo lasciato così come fu discusso allora, non l'abbiamo aggiornato rispetto alle cose accadute dopo, sono sembrate troppo profetiche.
3: Ma è giusto, però, giusto perché mantiene un aspetto profetico da valore al libro.
4: Esattamente.
3: Oggi è facile raccontare quello che succede.
4: E lui che da studioso, quello che fece sostanzialmente fu di sistemare il tema della crisi, intanto posizionandolo tra la crisi personale e la crisi, per esempio, di uno Stato, e dicendo che sostanzialmente rispondono agli stessi meccanismi psicologici e strutturali. Una crisi va riconosciuta, una crisi va collocata nel senso della responsabilità, da una crisi occorre avere la capacità di apprendere, e poi le crisi, ci si prepara alle crisi, ci si prepara a tutto. Questo forse è una delle questioni centrali del libro, cioè la preparazione che ha a che vedere con l'education, con la formazione e con la rivoluzione di cui tutto questo avrebbe bisogno, attraverso quella che lui chiama paranoia costruttiva, che colloca per esempio con la Finlandia. Lui dice la Finlandia è un paese che ha paranoia costruttiva. Cos'è la paranoia costruttiva?
3: È un concetto
4: difficile. Prevedere la crisi prima che arriva, cioè essere paranoici nel fare per esempio riunioni su cosa potrebbe accadere se arrivasse una pandemia, su cosa potrebbe accadere se ci fosse una crisi energetica improvvisa, su cosa potrebbe accadere se il paese fosse attaccato da una calamità improvvisa.
3: Ma dico, c'è un senso quasi di fatalismo, dire tanto arriva comunque e tanto comunque farà i suoi danni.
4: Ed il fatalismo non aiuta appunto alla preparazione. Quello che dice lui da studioso è l'unico modo per affrontare meglio una crisi è provare a prepararsi. Tant'è che per esempio quando commentavamo allora il Covid, lui come dire censurava i paesi come gli Stati Uniti stessi che non si erano preparati e come dire raccontava che per esempio la Finlandia già 3 anni prima che avvenisse il Covid aveva comperato scorte di mascherine.
3: Allora andiamo avanti. Tu hai detto che la crisi è... tendiamo a confondere quello che è una crisi individuale, personale, e una crisi generale. il momento di crisi personale, che sono gli strumenti umani che abbiamo per gestire la crisi, che poi amplifica tutto. Devo fare un'operazione, Dio mio, non va bene niente in famiglia, mi sento isolato dal mondo, questa è la crisi individuale. E tutto questo poi si riflette nella valutazione e nell'osservazione della crisi generale. Ecco. Evitare l'autovittimizzazione, cosa vuol dire in questo senso?
4: Vuol dire avere consapevolezza. L'autovittimizzazione nasce, cioè l'attribuire la responsabilità a qualcun altro e non agire attivamente per il cambiamento, è uno dei temi principali che riguardano poi, come dire, vivere la crisi con una minore consapevolezza e con una necessità di colpevolizzare, di responsabilizzare qualcun altro. Questo avviene a tutti i livelli, evidentemente a livello psicologico personale è qualcosa che non ti aiuta ad attrezzarti per provare a venire fuori dalla crisi.
3: Ma infatti non a caso la politica in tutto il mondo sta usando la formula più antica e più usata, quella che Hermann Göring disse al suo psicologo a Norimberga: troviamo un nemico, diamo un nemico, ognuno di noi cerca il proprio nemico personale o il nemico globale, e trovare il nemico aiuta a superare la crisi, c'è colpa sua.
4: Mentre l'onestà dell'autocritica è la condizione, diciamo, necessaria che ti può consentire di avere più strumenti per superarla. D'altro canto, un altro elemento che può essere utile è quello di cercare amici o casi simili o paesi in cui è accaduto qualcosa o sta accadendo qualcosa, attraverso cui imparare e, come dire, copiare l'approccio per provare ad avere una maggiore consapevolezza e a dotarsi degli strumenti per poter superare la crisi.
3: Allora, intanto dico al pubblico, ci state ascoltando probabilmente con qualche perplessità di cosa stanno parlando, la riporto su un piano individuale e personale. Ecco, come state affrontando questo periodo indubbiamente di crisi, sia a livello globale ma anche a livello nazionale, a livello locale? Abbiamo un'infinità di problemi, abbiamo sempre avuti, ma adesso i problemi sembrano accumularsi. Ecco, come state reagendo? Avete un atteggiamento passivo, un atteggiamento rassegnato? Cercate formule, guardate intorno, vi trovate impotenti, vi sentite minacciati da qualcosa che non potete capire? Vorrei capire quanto possibile nel campione umano che ascolta ogni giorno questa trasmissione, come si stanno acquendo gli strumenti individuali per gestire la crisi, dato per scontato che la crisi c'è. La percezione della crisi non mi sembra che sia fittizia o fallace, c'è.
4: Non solo, tu hai fatto riferimento in apertura di questa conversazione che io vorrei recuperare adesso, cioè non soltanto noi stiamo vivendo un'epoca, un momento nella quale diciamo la parola che abbiamo cominciato a sentire pronunciare è policrisi, cioè vivere all'interno di un sistema combinato di crisi, però tutto questo sta avvenendo mentre ha preso piede in modo, diciamo, molto importante, per essere quasi eufemistici, una rivoluzione che avremmo chiamato digitale, ma in realtà ormai non è nemmeno più soltanto digitale, che riguarda appunto il modo in cui la macchina da computazione e basta passa a, diciamo, elaborazioni molto più complesse, molto più articolate, tant'è che le chiamiamo di intelligenza, sebbene artificiale.
3: Beh, il Papa se n'è accorto.
4: E con un'enciclica straordinaria.
3: Un papa che non a caso ha una laurea in matematica si è accorto che non è semplicemente tecnologia, non è il telaio a vapore che mette in crisi il lavoro, poveri lavoratori come faranno a lavorare. Capisce, c'è qualcosa che tocca nel profondo la nostra percezione dell'esistere. Una macchina che mette a repentaglio o confonde la nostra capacità di riconoscere un altro essere umano. Questa non è da poco.
4: E questa è, diciamo, l'evidenziazione che in un momento appunto di policrisi abbiamo un elemento ancora in più straordinario, nel senso di al di fuori di ogni ordinarietà immaginabile, che, per dirla con Kevin Kelly, chi avrà la nostra età nel 2100 ci invidierà terribilmente, perché noi abbiamo vissuto all'interno del cambiamento, no? E chi avrà la nostra età nel 2100 è qualcuno che nascerà nel 2050, quindi, come dire, se assumessimo di avere in media 50 anni. Allora, il punto è che l'intelligenza artificiale ha un elemento straordinario che non deve sostanzialmente solo o soprattutto preoccupare, ma che può essere uno strumento di accelerazione anche delle nuove forme di apprendimento per guidare le trasformazioni e le consapevolezze verso qualcosa di che possa produrre maggiore valore proprio per l'essere umano, proprio per ciò che è incarnato. E non dimentichiamo che la conoscenza è soprattutto sentimento, quindi, come dire, la macchina apprende, ma per fortuna direi non prova sentimento, non può dire no, e forse questo è il valore su cui costruire la maggiore rilevanza dell'essere umano.
3: Ma tu sai, caro Giovanni, che tutta la relazione umana è basata sulla simulazione del sentimento. Se noi ci relazioniamo simulando e siamo bravissimi a farlo, anzi, molte volte sono ammortizzatori sociali che dobbiamo usare per forza. Possiamo vivere senza simulazione, figurati, i pazzi soltanto, gli autistici dicono quello che pensano ogni momento e ne pagano le spese. La macchina entrerà a far parte del mondo dei simulatori e sarà sempre più difficile riconoscerla.
4: Però lasciami fare un esempio preciso a proposito di autistici. Rivelo un...
3: Diamond sicuramente autistico, te lo dico.
4: un nostro segreto. Io e te ci conosciamo proprio su un progetto per ragazzi autistici.
3: Certo.
4: Ormai un po' di anni fa.
3: Tu mi hai fatto la prima raccolta durante una festa da Luis, e i primi 10.000 euro con cui feci il primo film e cominciai a parlare. C'ho la foto di te con questo assegnone che hanno messo insieme i ragazzi con una loro colletta, e feci il primo film autofinanziato.
4: E poi trasformammo un pezzo di parco in un orto insieme. E perché recupero questo ricordo che ormai...
3: Autistici giardinieri, cioè.
4: Esattamente. E in quell'occasione, quello che io ricordo con più chiarezza è la grande capacità di maggiore apprendimento che gli studenti avevano nel collaborare con i ragazzi autistici che imparavano un mestiere che era quello di giardiniere.
3: Sì, fu una cosa nuova, perché studenti da lui, la futura classe dirigente possibile del paese, venivano a fare l'orto assieme ai ragazzi autistici. Fu una cosa nuova, un bel esperimento.
4: Ed era uno dei primi esperimenti di quello che poi abbiamo chiamato large learning, cioè apprendimento ampio, vasto e esperienziale. Ecco.
3: Poi riprendiamo con Giovanni Lo Storto, perché non sia soltanto una trasmissione sulla catastrofe, vediamo quello che concretamente è possibile fare, lavorare sull'educazione, sulla formazione. Noi ormai siamo andati, una generazione che può vivere soltanto di espedienti di sopravvivenza, ma i giovani vanno attrezzati per gestire la crisi. A tra un istante.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
7: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Tempo in diretta.
12: Ben ritrovati, vediamo le previsioni per mercoledì 10 giugno. Pressione meno salda al nord, tempo subito instabile sulle Alpi con temporali localmente intensi. Le precipitazioni durante la giornata raggiungeranno in forma irregolare anche le prealpi e le zone pianeggianti a nord del Po. Tempo stabile ampiamente soleggiato invece al centro-sud. Temperature in calo al nord. Scarica l'app de ilmeteo.it.
13: Che giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
14: Che caldo!
9: Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
14: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
15: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.

0: Melog.
1: Allora, stiamo facendo una chiacchierata molto piacevole, spero altrettanto nell'ascolto di chi ci sta seguendo. Ricordo il numero 800240024, parliamo di cambiamento. Ne sto parlando con Giovanni Lo Storto, che è direttore scientifico della Corporate Academy delle Ferrovie dello Stato, ha scritto un libro, 3 lezioni sul cambiamento, clima, pandemie, cigni neri, imparare dal passato, adattarsi al futuro, Mondadori. Il libro nasce da un ciclo di conversazioni nelle aule della LUIS con Jared Diamond, che è un personaggio eclettico stupendo, che osserva il mondo e ci racconta in anticipo come sta cambiando. Ci eravamo fermati un attimo a ragionare sul fatto che il cambiamento è difficile da gestire già per persone che l'hanno vissuto sulla loro pelle. Chi ha un'età, diciamo, avanzata, diciamo oltre la cinquantina, ha visto il mondo cambiare in maniera radicale e si trova sprovvisto di strumenti fisiologici per gestire questo cambiamento. Però magari le nuove generazioni possono essere dotate di strumenti capaci a gestirlo. Nascono già evoluti rispetto a noi. Però prima di andare avanti sento un ascoltatore, Antonio da Bologna. Buongiorno.
2: Buongiorno Gianluca, e vorrei dire una cosa, però se mi danno 30 secondi prima, a proposito di Diamond, io ho letto il suo primo libro, credo fosse il primo, Acciaio e Malattie.
1: È quello perché ha vinto il Pulitzer.
2: Una ventina d'anni fa quando uscì, però già all'epoca lo trovai un po' carente, che è tipico di lui, non è uno storico, però tipico degli storici americani, che vogliono sempre piegare, interpretare eventi storici, la mentalità storica, alla contingenza del loro momento contemporaneo, come quando ti è un po' arrampicato sugli specchi giustificando la ritrattezza tecnologica dei messicani a confronto di quella degli europei. Ma a parte questo, vivere i tempi di adesso, io trovo che il mondo, le società, e quello che accade alle società, non le società, quello che accade alle società non sia tanto diverso. Pensiamo alla grande peste del 1348, il colpevole in Europa occidentale fu visto negli ebrei, e quindi persecuzione ulteriore perché portavano la peste. Quello che secondo me sposta il modo in cui noi affrontiamo le crisi, che quindi ci sono sempre state, è Internet. Negli ultimi 20 anni sono stati sconvolti.
1: Vabbè, che abbiamo un occhio aperto sul mondo. Chi moriva di peste vedeva i confini del proprio villaggio, il massimo della propria città. Era facile gestire quella contingenza. Oggi abbiamo l'occhio aperto su tutti e tutti possiamo dire quello che vogliamo, tutti abbiamo libertà di pensiero e abbiamo mezzi di mitopoiesi personale e individuale. Ognuno di noi può credersi Dio se vuole, può aprire, scrivere e aprirsi un dibattito su di noi. Questo è l'elemento soggettivo. Giovanni Lo Storto.
3: Sì, no, ma è una considerazione interessante. La crisi non nasce oggi, ma oggi la chiamiamo l'epoca delle policrisi, perché come diceva proprio il nostro amico prima al telefono, con tutta la tecnologia digitale riusciamo a fare più cose in meno tempo e a vederle fare in ogni angolo del mondo. E questa connessione che è disincarnata, se vogliamo riprendere quello che dicevamo, e disincarna la nostra capacità delle relazioni e molte volte le sostituisce. E allora quando poi a questo aggiungi il fatto che le accelerazioni sempre della tecnologia avvengono così rapidamente da quasi non riuscire noi, tu dicevi fisiologicamente, ma forse anche biologicamente, ad assorbirle in una generazione, a differenza dei nostri antenati o dei nostri padri e nonni, cambia in una sola generazione n volte il modo in cui ci si approccia al lavoro, gli strumenti del lavoro e delle relazioni sociali, e noi forse non abbiamo tutti gli strumenti e il tempo per adattare la nostra biologia a questi nuovi strumenti.
1: Per farci venire il pollice opponibile ci sono messe centinaia di migliaia di anni, abbiamo cominciato ad avere la presa precisa e a costruire cose. Adesso non possiamo in 30 anni cambiare noi.
3: Pensa al lavoro e a che cosa è successo quando è arrivata la macchina a vapore, un nuovo macchinario, o si è passati dall'agricoltura all'urbanizzazione. Sono state, diciamo, trasformazioni che hanno occupato alcune generazioni, o certamente decine di anni.
1: Il passaggio dall'aratro tirato dai buoi, che ho visto io negli anni 50, ancora io stavo in campagna, i contadini scalzi, col bue, e lo frustavano, al trattore. che salivano su un trattore.
3: Ma capito? Basterebbe guardare a come si è trasformata la guerra. Chi avrebbe mai immaginato che un paese aggredito come l'Ucraina a un certo punto nel corso della guerra potesse sviluppare per l'esigenza, lo diremmo in maniera jugad, in maniera come dire di esigenza improvvisa, la tecnologia dei droni e trasformare la guerra in qualcosa di molto diverso, perché l'utilizzo dei droni in questo momento per esempio li vede come tra i maggiori esperti in Europa e forse al mondo. Allora, tutto quanto questo sono...
1: Ti ricordi quando nacque la generazione web 2.0, anche dopo, che giocavano con i droni, giocavano con le stampanti a 3D, anche tu hai fatto cose da lui, sei preso le stampanti, sembravano dei ragazzi che costruivano delle cose divertenti. Io mi ricordo che allora feci la prima trasmissione sui droni, nessuno sapeva cosa fosse, dico, ma stavo lo studio vicino al Quirinale, ma se io prendo un drone e ci metto una bomba e lo faccio passare sul Quirinale, diventa un'arma, sembrava una cosa impossibile. Oggi di drone se ne parla soltanto in termini di arma. Allora un giocattolo, ragazzi un po' strani che facevano oggetti con le stampanti a 3D e giocavano con i droni, che figata. Hai visto come è cambiato? Quanto? 10 anni, ma nemmeno.
3: Sono trasformazioni, come dire, inimmaginabili anche soltanto pochi anni fa.
1: Senti, spiegami bene allora cosa stai facendo te, perché sono anni che siamo partiti dall'esperienza fatta insieme alla LUIS degli autisti giardinieri. Tu hai sempre visto questo pallino di usare sistemi non ortodossi per svegliare i giovani e dargli a loro degli strumenti per gestire la contemporaneità.
3: Ma io penso, Gianluca, che quello che stiamo dicendo oggi è proprio, come dire, centrato sul tema della formazione, dell'apprendimento, cioè nel senso, per affrontare la crisi, le crisi, un periodo policrisi, il cambiamento, le accelerazioni, occorre prepararsi, e ci si prepara sostanzialmente studiando nei luoghi o nei metaluoghi in cui avviene l'apprendimento. Io sto lavorando ad una piattaforma che si chiama Learning e che sostanzialmente è un ecosistema dove la conoscenza non la si riceve ma la si genera, dice Jeffrey Schnapp, il filologo romanzo esperto di intelligenza artificiale, professore ad Harvard, che la trasformazione deve tentare di fare in modo che i professori o che l'insegnamento non sia appunto un'attività da drone di contenuti, ma più che altro da motivatore di ispirazione. E allora da designer di motivazione. Allora il punto è che la consapevolezza da cui parte questa sperimentazione di Learning è che tutti i sistemi di apprendimento sono costruiti sulla persona sbagliata, e cioè tutti sono costruiti non su chi studia, ma su una media astratta che non esiste. Per questa media astratta è preparato il percorso.
1: Tu pensa alla scuola di base, che ancora si basa su programmi che sono ultra decennali. Immagino
3: lo stesso ritmo per tutti, lo stesso contenuto per tutti, gli stessi tempi per tutti. Il risultato è prevedibile. Ci sono decine, centinaia, migliaia di persone che poi perdono il filo, smettono, si convincono che non sono abbastanza per
1: peggio,
3: poter seguire.
1: Chi segue il filo è omologato in una porzione media di umanità.
3: Mentre molte volte il problema non è loro, diceva così Ken Robinson, il super esperto di scuole, Sir Ken Robinson, che è mancato qualche anno fa, e molte volte quando tu pensi a chi abbandona la scuola, non è forse l'approccio non è chi abbandona la scuola, ma chi viene respinto dalla scuola perché non ne riconosce la necessità di un ritmo diverso rispetto a quello della media. Ecco, allora, quindi Learning è una piattaforma, diciamo, concettuale, dove queste quattro presenze si incontrano: un tutore con esperienza reale, quindi un uomo, una persona, uno studente con un obiettivo concreto, un'altra persona, un agente di intelligenza artificiale che costruisce in tempo reale un percorso che prima non esisteva, e una organizzazione che, diciamo, contribuisce a creare il contesto di significato e gli strumenti dell'apprendimento.
1: Ecco, allora, di questa, diciamo, queste quattro entità che tu hai citato, ce n'è uno che non fa parte, comunque al momento non ha mai fatto parte dei processi educativi, che è l'intelligenza artificiale. C'è il professore, c'è lo studente ad essere motivato logicamente, c'è l'organizzazione che crea gli strumenti a tutti, poi c'è l'intelligenza artificiale. Poi riprendiamo.
0: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.

0: Kellogg.
1: Allora intanto ringrazio Martin Garamone e Paolo Valentino che mi assistono da Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini da Roma. Ricordo che sono qui in studio, sto nel mio studiolo, nella fondazione dove di là ci stanno i ragazzi autistici, ma lo faccio con Giovanni Lo Storto che mi ha seguito molto in queste nostre attività di contaminazione con cervelli ribelli e cervelli nello standard, che è direttore scientifico della Corporate Academy di Ferrovie dello Stato e ha appena pubblicato un libro per Mondadori insieme a Jared Diamond, che è un personaggio eclettico, che ha dato delle letture molto interessanti dell'Occidente, delle reali situazioni per cui l'Occidente ha prevalso rispetto ad altre aree geografiche. Il libro si chiama Tre lezioni sul cambiamento, clima, pandemie, cigni neri, imparate dal passato per adattarsi al futuro, per Mondadori. Ecco, stiamo parlando, Giovanni, nel momento più cruciale rispetto al... C'è un cambiamento che non ha precedenti rispetto ai cambiamenti passati, perché è veloce e la stessa generazione lo prova sulla propria pelle. Altri tipi di cambiamento hanno delle sfumate lente, te lo dicevo prima, mio padre aveva gli stessi strumenti di lettura del mondo di suo padre e del padre di suo padre, quindi diciamo tre generazioni più o meno vivono un mondo uguale. Rispetto a mio padre, che mi ha allevato con la guerra, i bombardamenti, la fame, le carestie, il tradimento, perché la famiglia mia era di destra, ma se fosse stato un'altra cosa, l'essersi affrancati alla dittatura. Ho visto il boom economico, ho visto la nascita della rete e oggi ragiono di intelligenza artificiale. Tu dimmi se è normale che una persona nella sua vita passi da un medioevo reale, perché ti ho detto prima, vedevo i contadini con l'aratro e con il bue davanti che aravano la terra, e oggi parliamo con te di intelligenza artificiale. E questa è la chiave del cambiamento, è stato velocissimo e non siamo cambiati noi sufficientemente per gestire il cambiamento. Tu però dicevi una cosa molto importante, parlavi di... lavorare sulle nuove generazioni, che è fondamentale. Noi possiamo solo sopravvivere e in qualche maniera trovare degli adattamenti. Le nuove generazioni devono nascere con strumenti adatti per gestire il cambiamento. Non basta essere nativi digitali o saper smanettare delle app senza capire cosa c'è dietro. Ecco, tu hai messo a punto un modello, ci stai lavorando perlomeno su questo modello, una piattaforma dove fa sì che l'istruzione, la formazione non sia generica. Non sia generico, ma passi sulle specifiche qualità della persona a cui viene attribuita. Entra in gioco l'intelligenza artificiale, che è l'elemento di scandalo. Nella scuola italiana il grande dibattito è: lasciamo i telefonini ai ragazzi o li togliamo i telefonini? Gli facciamo fare l'educazione sessuale o no? Perché devono farlo le famiglie? Temi assolutamente insufficienti. Quando i ragazzi arrivano a scuola già che hanno telefonini in tutti i loro pori, puoi togliergli quello che vuoi, ce l'avranno sempre addosso, e del sesso sanno tutto già 10 anni più dei loro genitori. Ecco, come metti questo elemento nuovo te?
2: Ma io parto da un ricordo. Nel 2015 venne in Lewis a fare un incontro con gli studenti. Mark Zuckerberg era all'apice della sua esperienza con Facebook, era partita un po' di anni prima, e abbiamo avuto quell'occasione, l'opportunità di scambiare una battuta con lui, e io gli chiesi: ma scusa, qual è secondo te il futuro dell'education? E la risposta di Zuckerberg allora fu personalized learning, cioè l'apprendimento personalizzato. Io ti assicuro che nel 2015 apprendimento personalizzato sembrava qualcosa di molto difficilmente comprensibile. Ecco, io penso che al centro di un progetto di trasformazione

0: tutto, la macchina può aggiungere un elemento di velocità di accelerazione, di personalizzazione. Nel caso di questo esperimento che stiamo, di questa diciamo sperimentazione che stiamo portando avanti, il tema è che l'intelligenza artificiale può dare un contributo al docente nella predisposizione dei materiali e nella capacità di elevare il momento della valutazione, non una valutazione secca che si chiude in un voto, ma in un affinamento della capacità di apprendimento.
1: Fammi capire, ragione, tutto questo passa, vediamo se ho capito bene, dalla necessità comunque di una sorta di colloquio fra lo studente e l'intelligenza artificiale, che deve pesarlo,
0: e
1: studiarlo.
0: Lo studente viene in contatto con l'intelligenza artificiale che personalizza sulla base delle sue esigenze la modalità con la quale lui effettuerà l'avvicinamento con la materia.
1: Faccio un esempio radicale, come l'algoritmo che in maniera truffaldina viene messo in tanti sistemi di comunicazione social che individua i vostri desideri, i vostri bisogni, ve li asseconda. In questo caso, in senso positivo, l'intelligenza artificiale vi fa una radiografia di quelle che sono le vostre potenzialità molto più velocemente quanto lo farebbe un contatto umano,
0: accelerando la tua capacità di desiderare la materia che stai studiando e quindi di interessartene da una parte, e dall'altra con un tutor umano che è un professore e che dal suo punto di osservazione integrerà le cose che nel rapporto uomo-macchina, discente, intelligenza artificiale funzionano di meno o vanno riallineate.
1: Beh, io spero che vada il tuo importo, il tuo esperimento, lo seguirò con attenzione, perché hai trasformato quello che è l'elemento più pericoloso e velenoso delle tecnologie, il fatto che ti rendano assuefatto e ti diano dei comportamenti, in elemento positivo. Ti studiano, ti guardano dentro dove difficilmente in poco tempo guardare un essere umano, e ti danno la maniera migliore per decifrare il mondo.
0: Esatto.
1: Grazie Giovanni Lo Storto, alla
0: prossima.
1: Grazie
0: a te.

0: Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
1: Buonasera, benvenuti a Smart City. Si chiama 6G, è il prossimo protocollo per le telecomunicazioni mobili destinato a succedere al 5G. Se volete farvi capire in società, quello è il termine da usare, ma sotto sotto si legge terahertz. Dunque, nel vasto spettro delle onde elettromagnetiche, la banda dei terahertz è una specie di territorio inesplorato a metà strada tra quello delle radiofrequenze, su cui trasmettono, insomma, dai walkie talkie da 4 soldi fino, diciamo, al wifi, la telefonia mobile, eccetera, e il mondo, diciamo, delle trasmissioni ottiche. Qui pensiamo alle fibre ottiche e alle comunicazioni tra computer. Ebbene, una delle più importanti innovazioni del 6G sarà proprio l'utilizzo diffuso per la prima volta di questa banda di trasmissione terahertz, con l'obiettivo di raggiungere nelle comunicazioni senza filo delle prestazioni simili a quelle della fibra ottica, anche se al prezzo di qualche complicazione. Dunque, il progetto TIMES è un progetto Horizon Europe che ha testato questo concept in uno scenario industriale ricostruito, questo grazie alla linea pilota industriale riconfigurabile di Birex, che è il Competence Center specializzato in Big Data, che ha sede a Bologna. E allora, dei risultati di questo lavoro parliamo con Francesco Meoni, che è CTO di Birex. Benvenuto a Smart City.
2: Grazie mille.
1: Allora, intanto, 6G e industria. Quali sono i benefici più importanti attesi dall'industria?
2: Il beneficio più importante è quello di portare le alte prestazioni in un contesto di wireless, quindi prestazioni di portata, di segnale, di trasmissione, senza avere il bisogno di attaccare un filo.
1: Questa
2: è l'industria fondamentale. Di cablare, sì. È fondamentale sia in fatto di riconfigurabilità, di spostare macchine, quindi non avere impianti fissi, ma soprattutto di portare molti dati a elementi mobili, come dei robot, come dei macchinari mobili, quindi senza bisogno di avere il vincolo fisico del cavo. Questo sicuramente è il primo vantaggio, ma senza perdere in prestazioni. Il secondo vantaggio delle onde terahertz è quello che, avendo alta frequenza, possono aiutare a ricostruire l'ambiente 3D e quindi a fare anche del rilevamento. E il vantaggio principale sarebbe unire queste due funzioni, quella della comunicazione

0: correlazione con quella del cosiddetto del sensing, della ricostruzione 3D, anche per tracciare il movimento delle persone
1: E certo, e dei,
0: o gli
1: appunto
0: ambienti.
1: eventualmente i robot e quant'altro. Ecco, quali sono i principali ostacoli, diciamo, a realizzare questa visione? Anche ostacoli tecnici?
0: Sì, allora, in primis la parte di hardware, adesso che a livello di sviluppo e di ricerca è sicuramente uno dei primi ostacoli, perché non si parla di industrializzazione, ma si parla di sorgenti costruite in laboratori. Però questo, se vogliamo, è un po' in linea con quello che è lo stato di prontezza tecnologica
1: Cioè,
0: della
1: insomma, è
0: tecnologia.
1: superabile comunque.
0: È superabile. Se vogliamo, invece, il fatto che queste onde ad alta frequenza siano, è vero, più potenti, ma anche, se vogliamo, sono più inclini a essere rallentate o fermate da oggetti o da
1: Sì.
0: cose, richiede un setup
1: Ecco, uno insomma è
0: che
1: abituato che il
0: sia
1: wifi lo mette
0: dedicato.
1: in casa e poi funziona dappertutto, lì invece non funzionerebbe tanto bene questa cosa,
0: Sì,
1: cioè
0: ma
1: gli oggetti che comunicano devono vedersi più o meno, no? Deve essere in vista o
0: quasi
1: quasi.
0: vedersi, esatto. Mentre col wifi dice no, sono in un'altra stanza, mi prende un po' male, ecco, lì nell'altra stanza
1: Non
0: non
1: prende e
0: prende. Quindi
1: basta.
0: quasi ci deve essere la linea di vista. Tanto che le racconto, per garantire questa linea di vista, vengono installate delle, si chiamano superfici intelligenti riconfigurabili, che di fatto sono degli specchi che fanno rimbalzare il segnale per garantire all'oggetto di vedersi
1: In
0: con la
1: giro
0: sorgente.
1: per l'ambiente, esatto. È più simile alla luce, per intendersi, no? Il modo in cui
0: Sì, è
1: viaggiano queste onde.
0: quasi con le comunicazioni ottiche, sì.
1: Risultati che avete ottenuto.
0: I risultati confermano quello che era un po' l'aspettativa, quindi grandi trasmissioni di dati ad alta velocità, latenza molto bassa, sotto al millisecondo. Si conferma anche un altro tema, che è quello che per ottenere queste prestazioni si hanno comunque dei setup e dei costi ingenti. Quindi la tecnologia, un po' simile a quanto è successo o sta succedendo con il 5G, sicuramente permette un netto miglioramento rispetto alle tecnologie wireless attualmente in uso. Non si vede un'adozione a tappeto, parlo del 5G, che potenzialmente potrebbe essere, perché questo porta a dei costi molto alti, che spesso in
1: Infrastrutturali, diciamo,
0: proporzione.
1: ecco, il gioco non vale la candela, c'è un po' questo rischio. Già lo vedete sul 5G, sul 6G a maggior ragione. Ho capito bene?
0: A maggior ragione è ancora più marcata questa cosa, a meno che non si arrivi a prestazioni talmente
1: Certo.
0: elevate, affidabili e industriali, che poi si fa il salto. Ancora questo salto con il 5G non è successo, e
1: Quindi.
0: vediamo, la sfida è farlo fare al 6G.
1: Grazie Francesco Meoni.
0: A te, grazie.
1: Prima di lasciarci, ricordo a tutti la Digital Roundtable Energy Future. Domani dalle ore 15 alle ore 17 parleremo insieme a tanti esperti del futuro energetico del paese. Buona serata a tutti.
2: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni 2 settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio. Smart Car di Massimo De Donato.
3: L'automotive italiano si trova oggi di fronte a una sfida decisiva, cioè bilanciare gli obiettivi di decarbonizzazione con la salvaguardia di una filiera che non può permettersi certamente la deindustrializzazione. Una questione diventata sempre più urgente anche a causa delle crisi energetiche in atto e che sarà al centro domani dell'assemblea di UNEM, l'associazione che raggruppa le imprese impegnate non solo nel petrolifero ma anche nelle rinnovabili e più in generale nei sistemi di alimentazione del trasporto. Sono Massimo De Donato, di tutto questo parliamo oggi in compagnia di Gianni Murano, che è il presidente di UNEM. Allora, Murano, domani c'è questo confronto importante, ovviamente, che vi vede al centro, con un ruolo centrale anche, cioè che è quello di provvedere alla fornitura di prodotti in grado di far muovere i mezzi e i veicoli italiani e non solo, ma come conciliare i target di decarbonizzazione dell'Europa con la tutela della filiera dell'automotive.
4: Questa è veramente la sfida, no? Infatti la nostra assemblea di domani vuole essere un focus su qual è la strategia energetica europea che può assicurare da un lato gli obiettivi di decarbonizzazione, che sono per noi essenziali e cruciali nello sviluppo di indipendenza energetica del nostro continente, ma dall'altro non perdere pezzi importanti di filiere industriali che sono critiche e che assicurano lavoro, assicurano PIL, ovvero assicurano quel welfare e quella ricchezza che l'Europa sicuramente ha detenuto in questi decenni e che deve preservare. È un po' questa la sfida che ci poniamo e su cui vogliamo discutere e dibattere domani con ospiti importanti, ma che sicuramente saranno autorevoli nel darci delle indicazioni più chiare sul futuro europeo.
3: Ecco, alla luce di questa analisi assolutamente condivisibile, quali sono gli asset su cui secondo lei l'Italia deve puntare per garantire la sicurezza di approvvigionamenti nel settore dell'auto, ma in realtà allargherei il discorso anche a tutti gli altri comparti che hanno bisogno di energia?
4: Ecco, qui siamo di fronte, secondo noi, a un cambio di paradigma, e cioè mentre, diciamo, negli anni passati, a iniziare a finire dal 2022 con la crisi russa-ucraina, per arrivare alla crisi di Hormuz, si è guardato molto all'efficienza e quindi la globalizzazione era il modo per garantire l'efficienza. Adesso, diciamo, il focus, il baricentro si sta spostando proprio sulla sicurezza degli approvvigionamenti, cioè sull'essere certi di avere materie prime, ma anche prodotti essenziali, in particolare nel nostro caso per la mobilità, averli comunque a un prezzo accettabile. E questo significa avere infrastrutture, flessibilità, quello che normalmente viene chiamata resilienza, che altro non è la capacità di un paese o di un continente di essere autonomo il più possibile per determinati prodotti che sono strategici.
3: Tutto questo ovviamente senza dimenticare il tema della decarbonizzazione, e su questo fronte esiste una strategia per riconvertire almeno una parte dei nostri poli di raffinazione verso la produzione di carburanti low carbon per i trasporti?
4: E questa è l'altra gamba, cioè accompagnare la decarbonizzazione con strutture industriali esistenti, quindi con competenze e know-how disponibile anche nel nostro paese, ma anche in altri paesi europei, ma sicuramente in Italia, attraverso la combinazione di prodotti tradizionali e di prodotti rinnovabili. Come li chiama adesso il nuovo documento Accelerate EU, si tratta di eligible fuels, cioè prodotti carburanti eleggibili per essere in compliance con la normativa RED 3, che è la normativa sulle rinnovabili europee, e che consentono quindi una decarbonizzazione esattamente come la può consentire la mobilità elettrica, per esempio. Quindi processi diversi, ma che possono aiutare a mantenere una struttura industriale, una struttura logistica, ma al tempo stesso essere comunque indipendenti per la produzione di questi carburanti.
3: E noi ovviamente continueremo a seguire con grande attenzione l'evoluzione di questo dibattito. Termina qui questa puntata di Smart Car, e noi salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Gianni Murano, presidente di UNEM. L'appuntamento con Smart Car torna come al solito domani alle 20:55 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
5: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore: rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
6: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
7: È mezzanotte.
8: GR24, il sole 24 ore.

0: Attacchi americani all'Iran in risposta all'abbattimento dell'elicottero USA. Il prezzo del petrolio era sceso del 3%, ora incognita alla riapertura dei mercati. Inchiesta per corruzione sul ponte di Messina, tentavano di condizionare la Corte dei Conti. Migliore arbitro di calcio in Africa, ma gli Stati Uniti gli negano il visto per i mondiali perché è somalo. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Gli Stati Uniti hanno lanciato una serie di attacchi contro l'Iran in risposta all'abbattimento di un elicottero statunitense Apache nei pressi dello stretto di Hormuz da parte di un drone iraniano. Lo ha annunciato il Comando Centrale degli Stati Uniti, CENTCOM. Gli attacchi, che secondo le forze armate sono stati condotti per legittima difesa, sono stati ordinati dal presidente Trump. L'agenzia di stampa iraniana Fars riferisce di diverse esplosioni udite nelle zone orientali della provincia di Hormozgan. Le fonti hanno anche segnalato attività di difesa aerea in alcuni parti della provincia. Teheran parla di attacco pretestuoso e annuncia una risposta decisa. Secondo la CNN, l'elicottero americano sarebbe stato colpito nella notte tra lunedì e martedì da un drone iraniano Shahed, ma non è ancora chiaro se intenzionalmente o per errore. Il viceministro degli esteri iraniano, Kazem Gharibabadi, ha dichiarato che le forze di Teheran non hanno preso di mira deliberatamente l'elicottero. I due piloti americani sono stati messi in salvo da un drone marino dell'esercito USA. Gli Stati Uniti, aveva scritto Trump, devono necessariamente rispondere a questo attacco. Continuano anche i raid israeliani nel sud del Libano. Almeno 11 persone sono rimaste uccise in un attacco a tiro. Secondo il Ministero della Sanità di Beirut, sono complessivamente 32 le vittime nelle ultime 24 ore. Ancora attacchi reciproci anche nella guerra russo-ucraina.
1: Due civili morti e quattro feriti nella regione di Kherson per gli ultimi attacchi russi che a Kharkiv hanno ucciso altre quattro persone, tra cui una donna incinta, informa Kiev. A Mosca una seconda auto esplosa nell'arco di 24 ore. Zelensky torna a chiedere colloqui ad alti livelli. Per porre fine alla guerra è indispensabile un cessate il fuoco totale. Per raggiungerlo occorre organizzare un incontro tra i leader di Ucraina, Russia, Europa e Stati Uniti. Zelensky lo ha detto a margine del vertice dei paesi nordico-baltici in Estonia, dove il leader ucraino ha firmato col primo ministro lettone un accordo per la produzione di droni. Il Cremlino fa intanto sapere di aspettare a Mosca i negoziatori americani Witkoff e Kushner, la cui data di arrivo però ancora non è stata definita. Diplomazia in pausa. Bruxelles ha annunciato nuove sanzioni alla Russia e nuovi aiuti a Kiev. La nostra costanza con le sanzioni alla Russia sta pagando e proponiamo un 21esimo pacchetto, ha annunciato Ursula von der Leyen, presentando le nuove sanzioni contro Mosca che mettono nel mirino l'energia e la finanza, introducono il divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina e propongono inoltre misure per il settore ittico. Annunciati dalla presidente della Commissione UE 9 miliardi all'Ucraina entro la fine di giugno, Kiev ha ringraziato la Commissione esortando ad una rapida adozione del 21esimo pacchetto di sanzioni. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Chiusura negativa per la borsa di Wall Street, in particolare il Nasdaq, con gli indici che hanno cambiato verso dopo l'annuncio di una ritorsione all'Iran da parte di Trump. In ordine sparso era stata invece la giornata per le borse europee, con Milano ancora trainata dal risico bancario.
2: Piazza Affari punta i riflettori sul risico bancario e tocca i massimi da marzo 2000, superando la soglia dei 51.000 punti nel corso della seduta chiusa, alla fine lieve rialzo. A spingere i titoli finanziari è stata l'offerta di Intesa da oltre 30 miliardi in contanti e azioni per acquisire una parte degli sportelli bancari di Montepaschi Siena, la sua controllata Mediobanca, il 13,5% di Generali. L'offerta di Intesa è coordinata con Unipol, che punta a rilevare l'altra metà delle filiali di Montepaschi per poi fonderle con BPR, la Banca Popolare dell'Emilia Romagna. Banca Intesa, dice l'amministratore delegato Carlo Messina, resterà in gara per acquisire Montepaschi anche se ci fosse una controfferta sul tavolo. La mossa di Intesa è destinata a ridisegnare il mondo delle banche banche italiane arriva dopo che Banco BPM ha invitato MPS a discutere una fusione tra pari, da cui nascerebbe il secondo polo bancario in Italia alle spalle di Intesa. Per il Financial Times, l'offerta di Intesa ripristina un po' di buonsenso nella scena di fusione e acquisizioni italiane, spesso, scrive, influenzate tanto dalla politica e dalle personalità quanto dalla massimizzazione del profitto. Le banche fanno il loro mestiere, a noi, dice il presidente della CEI, Matteo Zuppi, rimane sempre da dire che se è una logica speculativa e meramente finanziaria è pericolosa. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Prima della ripresa degli attacchi americani, il petrolio aveva chiuso in calo ai minimi da 7 settimane. Il prezzo del Brent era sceso del 3% a $91,24 al barile, per il WTI meno 3,5% a $88. Ora in Italia sono 3 gli indagati per corruzione da parte della Procura di Roma per il ponte sullo stretto di Messina. Avrebbero tentato di influenzare le decisioni della Corte dei Conti sul progetto.
3: Corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio, queste le ipotesi di reato contestate a Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti ed ex numero uno della sezione giurisdizionale del Lazio, indagato nell'inchiesta della Procura di Roma sul progetto del ponte sullo stretto, in concorso con l'avvocato Giacomo Saccomanno, già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. ed ex commissario della Lega in Calabria, e l'imprenditore reggino Vincenzo Virgilio. Secondo gli investigatori del ROS dei Carabinieri, il magistrato contabile avrebbe assicurato un parere preliminare positivo nel giudizio di legittimità relativo all'approvazione del progetto definitivo dell'opera, ricevendo in cambio la promessa di futuri incarichi di vertice in enti pubblici o società partecipate dopo il pensionamento del febbraio 2026. Dopo il parere negativo emesso il 29 ottobre 2025, l'ex presidente avrebbe inoltre predisposto una memoria tecnica destinata al commercialista della società con l'obiettivo di rafforzarne la linea difensiva. Abbiamo accolto con sorpresa la notizia, ha commentato la D dello Stretto di Messina S.p.A. Pietro Ciucci. Siamo completamente estranei all'inchiesta e confermiamo la massima disponibilità a collaborare con le autorità. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: L'astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea, Luca Parmitano, sarà nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA. Parmitano qui ringrazia commosso la NASA per l'opportunità. La missione è prevista nella seconda metà del 2027 e servirà a preparare il ritorno dell'uomo sulla Luna. In particolare servirà a sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie di rendezvous e di attracco fra la capsula Orion, sulla quale voleranno gli astronauti, e i veicoli costruiti per posarsi sul suolo lunare. La polizia ha rintracciato e fermato il secondo sospettato dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso a coltellate la sera del 26 maggio nella stazione ferroviaria di Milano Certosa. Gonzalo Melendez, 20 anni, è stato fermato a Bardonecchia, Torino. In carcere per il delitto si trova già un 19enne peruviano che si è dichiarato essere un componente di una banda dei Latin Kings. A poco più di 48 ore dall'inizio del Mondiale di calcio fa scalpore il caso dell'arbitro somalo, a cui gli Stati Uniti hanno rifiutato il visto d'ingresso nel paese.
4: Voleva coronare il sogno di arbitrare in un mondiale di calcio, ma Omar Abdulkadir Artan, premiato come miglior fischietto d'Africa lo scorso anno, paga una colpa incancellabile agli occhi dei funzionari per l'immigrazione negli Stati Uniti: essere nato in Somalia. Da qui il visto d'ingresso negato e addio quindi al sogno mondiale. Un'odissea che Artan, classe 1992, primo arbitro somalo designato per una fase finale della Coppa del Mondo, ha raccontato al New York Times, sottolineando come la documentazione presentata all'ingresso negli Stati Uniti sabato scorso a Miami fosse completa e regolare. Ma da lì appunto è però iniziato un incubo fatto di un interrogatorio di circa 11 ore in una cella cella di detenzione separata, con la situazione politica a Mogadiscio e dintorni come tema principale. La Somalia è infatti uno dei diversi paesi inclusi nella lista di divieto di viaggio introdotta dall'amministrazione Trump. Da qui il no all'ingresso nel paese per Artan, con la FIFA che si è detta dispiaciuta ma estranea al processo di concessione dei visti. E a nulla sono servite le proteste del governo somalo, mentre Artan è già mestamente sulla via del ritorno a casa. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Gianmarco Ferronato in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
3: Una volta dicevano che essere Pinocchio era una malattia, io gli dico che non è una malattia.
4: E che cos'è?
5: Quindi, si dice omosessuale.
3: Purtroppo ci sono certe tendenze.
4: Scusi sindaco, ma lei è anche a favore dei matrimoni gay per caso?
3: Per carità, torno al discorso religioso, sì. Dio ha detto andate moltiplicatevi, non andate prendetela nel culo.
1: La zanzara.

0: ha detto quello che dovevo dire per riuscire a fottere la sistema.
1: Calma, calma.
0: Quindi ho fottuto la sistema, bro. Man, fuck that. Lo no, sapete che io non sono ricchione, capisci cosa voglio dire? Ho fottuto la sistema, calma, capisci? Calma.
2: Allora, e vabbè che inviti quelli lì che dicono che i vaccini fanno un cazzo, e vabbè che inviti Red Ronnie che dice che cura le malattie con l'OMS, ma mi immobilizzano, smacca gli italiani. Ma io lo voglio bene, ma come cazzo ti viene in mente ad invitare uno che si è costituito di fronte a tutte le televisioni d'Italia, in radio da te, dicendo che spaccia, non fa un cazzo, continua a rubare, continua a spacciare la cocaina, va dentro al CPR, lo fanno uscire perché dice che è frocio. E ce fai pure i collegamenti, ce fai.
3: Poi dici che nei CPR si sta male. Porca
0: si sta stramale, si sta stramale. Ascoltami, io quando sono stressato io mi ingrasso. Ascoltami, ascoltami. Quel posto va demolito, capisci? Perché noi negri, stranieri interi, siamo una risorsa per il paese, capisci cosa voglio dire?
2: Poi magari a me mi sbaglio a buttare la carta dentro la plastica, a me fanno la multa, la devo pure pagare, perché sennò mi arriva l'ingiunzione. Ma te sei uno di quelli che istiga l'odio razziale, te ne devi andare a fanculo, va con Mimmo Place dentro al CPR, pure perché da come parlava sto stronzo pareva come tenevano a pane e cipolla, invece è tornato che era più grasso di Giuliano Ferrara, ma va a fanculo, va.

0: tum. Allora ragazzi, incredibile. Allora ragazzi,
1: incredibile, incredibile. Fa tutto lui
0: ospite,
1: e dice incredibile.
0: Un altro
1: fanculo,
0: ospite
1: va,
0: di
1: idiota,
0: questo.
1: Dice incredibile. Fa lui, incredibile è quando uno non fa e rimane, e rimane stupito. Io posso dire non faccio, quindi dico incredibile. Ma chi organizza il delirio e poi ti dice anche incredibile è doppiamente stronzo. Ma io dico incredibile, dice lui, commenta e fa. Prima fa il disastro, prima fa il disastro. Ieri si menavano quasi e poi dico incredibile, ragazzi, ma incredibile, nulla lo hai fatto tu, maledetto d'un maledetto.
0: Un altro ospite di questa disgraziata trasmissione è stato arrestato. Questa è la notizia di oggi. Qual è l'unica trasmissione con cui ha parlato un signore che è l'ex marito dell'italiana Nessy Guerra, che è detenuta purtroppo in Egitto con un'accusa gravissima, anzi gravissima per l'Egitto, non per noi, di adulterio, ed è bloccata in Egitto? Qual è la trasmissione? È esattamente questa disgraziata trasmissione. Il signor Tamer Hamouda è stato arrestato per le minacce rivolte alla console italiano ad Hurghada. Ora, io dico una cosa però, e lo voglio dire alle femministe, a quelli del mondo LGBTQ+, eccetera, eccetera, ma non vedo cortei, non vedo bandiere per la liberazione della signora Nessy Guerra. Qui abbiamo un'italiana detenuta per motivi assurdi, anzi non detenuta, che potrebbe andare in carcere in Egitto per adulterio. Per adulterio, e non vedo mobilitazioni. Vedo i carri del Gay Pride che si agitano, non si capisce su cosa, perché in Italia esiste qualsiasi diritto possibile e immaginabile, ma nessuno si incatena, nessuno manifesta per un'italiana che in Egitto, nessuno va a protestare contro l'ambasciata egiziana, nessuno va a protestare contro l'Egitto per la signora Nessy Guerra. Lo sai perché? Perché se ne fottono, perché non fa like, perché non funzionano i like, funzionano i like solo se agiti la bandiera palestinese e solo se sei pro palla. Andate a fare in culo, femminista del cazzo. Seconda cosa che vi voglio dire riguarda invece il dottor Vannacci, Roberto di nome, Vannacci di cognome.
1: Ma ancora,
0: è il caso politico.
1: Alle ore 18.41 hai già detto il nome Vannacci.
0: Chiudete un attimo questa minchia di microfono di Roma.
1: Ma chiuditi tu, idiota.
0: Allora, volete sapere la verità su Vannacci? Su Vannacci? Che sembrava morto, finito, eppure domani va in prime time addirittura dalla Gruber, dalla signora Gruber. Lo volevano cancellare, lo volevano fuori da tutto, gliene hanno dette e gliene hanno fatte di tutti i colori, lo fanno passare ogni giorno come un pericoloso estremista fascista, pezzo di merda, omofobo, eccetera eccetera.
1: Senti che gli fa il servizietto,
0: ma invece adesso è decisivo, è decisivo. Questa è l'unica realtà. Lo volevate fare fuori come sporco fascista e adesso è decisivo. Tu sai quante persone mi chiamano ogni giorno? Mi metti in contatto col generale? Mi metti in contatto con il luogotenente del generale?
1: Ma cosa sei?
0: Questa
1: adesso?
0: È la realtà.
1: Cosa sei diventato?
0: Grazie, regia. Grazie. Terza cosa.
1: Una vergogna che chiamano un giornalista per
0: avrai modo di criticarmi,
1: generale.
0: Giù. Ma avrai chi modo, sei? Avrai
1: ma
0: modo di
1: che
0: criticarmi.
1: Che orrore.
0: Terza cosa.
1: Scendiletto
0: il
1: del generale.
0: Il TAR ha sospeso l'abbattimento della cornacchia a Pordenone. Ora, ti può sembrare una piccola cosa, mi hai più
1: il
0: volte
1: TAR,
0: rimproverato di aver affrontato. Lo so che non ti interessa della cornacchia, ma è la fotografia di come funziona questa merda di paese. Lo sai perché? Un sindaco fa un'ordinanza, anzi due ordinanze, per abbattere la cornacchia. In fin dei conti il sindaco è responsabile della sicurezza dei suoi cittadini. La cornacchia viene reputata, viene considerata pericolosa e lui fa delle ordinanze per abbatterla. No, intervengono gli animalisti, poi il TAR e tutto viene sospeso. Addirittura perché ci sarebbe un danno grave e irreparabile. Siamo un paese finito. Morto, in cui il TAR impedisce a un sindaco, fosse stato per me il primo giorno c'era da abbattere la cornacchia, altro che TAR, è un paese morto, finito. Da Roma, David Parenzo, buonasera.
1: Allora, la gravità inaudita di quello che abbiamo scoperto stasera è che sostanzialmente tu fai lo smistatore di postulanti di vannacci. Questo è il tuo mestiere. Smistatore dei postulanti di vannacci.
0: Sei un buffone.
1: Non si... Tu l'hai detto.
0: Io ho detto che ricevo telefonate. Quella... Ricevo
1: regia, telefonate. Ritaglia quell'audio, per favore, in cui afferma di essere non solo lo spin doctor, ma lo smistatore. Potremmo dire, se... ma non lo siamo, se fossimo un po' eccessivi, potremmo dire che sei il magnaccia di vannacci. Ma non lo diciamo perché potrebbe essere equivocato. Cioè, sei il gestore di vannacci, sei colui il quale smista in base alle richieste che arriva. È una cosa di una gravità inaudita.
0: Io ho detto semplicemente, ormai sei poco credibile.
1: Hai gettato la maschera. Tu hai detto a me non mi chiama nessuno per mettermi in contatto con vannacci. Come mai hai detto una cosa precisa che ora la regia sta ritagliando e manderà in onda.
0: Io ho detto un'altra cosa, ho detto che mi chiama un sacco di gente per avere un contatto con Vannacci, per conoscere Vannacci e avere un segreteria del partito di Vannacci.
1: Ma chiamasse la segreteria, come mai chiama un conduttore dai capelli unti? Come mai?
0: Perché
1: ti ritengono il suo burattinaio, il puparo di Vannacci. Primo, secondo. C'è grande indignazione per quello che voglio affrontare di petto. Dimmi. La questione. Sì. Per quello che ha detto il dottor avvocato Itamar Ben-Gvir,
0: il quale, saputa
1: la notizia che è indagato a Roma per quello che io dico avrebbe fatto alla
0: flottiglia, sequestro per di persona che... e tentato omicidio. Questo
1: il ministro del governo israeliano, il ministro, diciamo così, il ministro democraticamente eletto, perché questo va comunque aggiunto. A me fa ribrezzo,
0: allora,
1: ma è un
0: dire?
1: Ministro di un paese democratico.
0: Cioè, per te è uguale Ben-Gvir come un ministro italiano, diciamo, la stessa legittimità di un ministro italiano.
1: Su questo non c'è mai di dubbio.
0: Come Piantedosi.
1: No, io preferisco avere Piantedosi, ovviamente.
0: Lascia perdere preferisco le preferenze, ha la stessa legittimità di Piantedosi per te.
1: Ha la stessa legittimità di Fratoianni, se vuoi. Di Fratoianni, nel senso che
0: non è un ministro, sto dicendo.
1: Non è di un ministro. Sì, di un ministro. È chiaro, è un ministro di un governo eletto. Okay. A me non piace Ben-Gvir.
0: Ben-Gvir come ha la stessa legittimità di Piantedosi.
1: Tu mi hai chiesto, è un ministro. Sì.
0: Comunque,
1: ma perché non ha legittimità? Il popolo israeliano.
0: Allora...
1: Io spero che non venga mai più eletto.
0: Vabbè, allora...
1: Ha detto una stronzata sesquipedale, insultando il nostro paese. E quindi tutti mi hanno scritto: adesso cosa dici di Ben-Gvir? Dico che ha detto una stronzata.
0: Allora,
1: come spesso. Alcuni ministri anche di altri governi dicono, quindi
0: detto,
1: io tratto Ben-Gvir come tratto i ministri di ogni altro governo democratico che dicono stronzate.
0: Ha detto
1: punto.
0: L'Italia non è il paese dello stivale, mi sembra il paese delle ciabatte.
1: Ha fatto una battuta che secondo me è stupida e sconveniente. E io difendo il mio paese, dopodiché l'Italia, dopodiché. Se tu però mi chiedi, caro David,
0: che ne pensi dell'inchiesta?
1: Sì. Che ne pensi dell'inchiesta della Procura di Roma? Amico mio, ritengo che il signor Ben-Gvir se ne sbatte dell'inchiesta della Procura di Roma, perché lui pensa in quel modo di aver difeso malamente il suo paese.
0: Vabbè. Allora, sentiamo un attimo Marco Rizzo, che dice che la 7 è un partito politico, e poi ti fermi un attimo. Fermo. Marco Rizzo, la 7 è un partito politico.
2: Tu come ti sei comportato in quella televisione, che è un partito politico molto, molto forte, che è la 7, in una delle sue, diciamo, non nel comitato centrale, ma nella segreteria nazionale, c'era Formigli.

0: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: Allora, vorrei chiedere a quel nano sinistroide del cazzo di Parenzo, quanto ti deve bruciare la sera la lingua quando arrivi a casa a forza di leccare i culi, leccare, ma quanto sei viscido, quanto sei rufiano leccaculo, nano sinistroide. Forza Crucio, le do forte le marmi.
2: Ma secondo voi chi è più criminale? Mimmo Blaze che spaccia e che occupa le case o Parenzo che te chiede 2500 euro per una faccinata pagliaccio? Roba da cravattaro. Io preferisco Mimmo Blaze, almeno c'ha più dignità Parenzo, ma vattene a fanculo.
3: Sarebbe duopo fare un'offerta per pagare un po' di spese che abbiamo sostenuto per organizzare questo OM.
4: Red Ronnie chiede dei soldi per l'OM,
5: sì,
4: chiede sostegno per l'OM.
5: Allora ti do una notizia importante. Trump ha appena detto che l'Iran ha colpito un loro elicottero americano e quindi risponderà io dico avanti tutta Donaldone, non farti abbagliare da quella parte, non farti abbagliare da quella parte dell'amministrazione americana che non vuole il regime di Teheran, deve essere fottuto.
4: Cioè, tu sei a favore
5: io sono a favore del cambio di regime, colpire i Pasdaran. Cos'è questa cosa delle trattative? Lui fa le trattative.
4: Scusi, Freccero, che c'entra? Scusi,
5: naturalmente un presidente americano che fa le trattative, ma che cos'è? Obama, dai.
4: Scusi,
5: ma io voglio dire, ma non
4: scusi, Lutwak, ma di questa guerra non si è visto niente per adesso. Scusi, no, Lutwak, scusi, Freccero, di questa guerra non si è vista niente.
5: Non si è visto nulla, non ci sono immagini. Naturalmente c'è solo questo missile che abbiamo visto oggi sulle homepage. Sì. Questo missile,
4: ma non ci sono immagini di morti, non c'è niente.
5: Non c'è niente, tutta fiction. Non fa ascolto, ma meno che meno fa ascolto la trattativa.
4: Sì, quello è vero, sì, la trattativa.
5: Questi dicono, tutti che dicono i commentatori italiani, speriamo nella trattativa. Ma se c'è la trattativa siamo al 2%. Se invece naturalmente si vedono arrivare gli elicotteri, gli Apache, gli F-35, naturalmente le grandi navi americane con le
4: portaerei, anche un po' di sangue naturalmente, no?
5: È il dramma della guerra naturalmente,
4: sì, no,
5: che va raccontata attraverso le immagini naturalmente.
4: Sì, le trattative non sono immagini.
5: Quando dicono le trattative, che cosa si vede? Una telecamera puntata contro un luogo chiuso, le trattative, noiosi.
4: Questo non c'è dubbio. Dai. Grazie Freccero. Allora, io voglio fare non dico un pubblico elogio, perché non è il caso di fare un pubblico elogio, però un politico che non conoscevo, che è il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, il quale forse per difendere sicuramente un suo collega accusato di molestie sessuali, come sapete, un senatore a Roma, ha detto una frase che secondo me è impeccabile. Quando ricevi una donna, virgola, lascia sempre la porta aperta. Beh, amici miei, mi sembra abbastanza scontato. Cioè, qua oggi siamo a livello che tu, se ricevi una donna, devi lasciare la porta aperta. Devi lasciare la porta aperta e probabilmente da sola è meglio non incontrarla, è meglio avere 2, 3, 4, 5, 6 testimoni. Questo è il punto fondamentale. Sempre, in ogni caso, anche se hai intenzioni ottime, anche se non fai nulla assolutamente. Poi, ma non faccio nessun riferimento a casi concreti, potresti trovarti accusato delle peggiori nefandezze. Questo è il punto fondamentale. So che non sei d'accordo, ma me ne sbatto i coglioni.
5: Red
4: Ronnie sostiene che Michael Jackson dirottava i voli con dei bambini di Epstein per fare sacrifici umani. Molto bella questa cosa qua di Red Ronnie, sentiamo.
6: Michael Jackson, per quanto mi riguarda, era davvero un angelo. Pare che Epstein fosse arrabbiato con lui perché lui dirottava degli aerei di bambini destinati alle isole di Epstein per sacrifici umani.
4: Non ho capito chi dirottava. Epstein dirottava? Epstein o Michael Jackson? Lui
5: ma
4: dice che è un angelo.
5: Ma
4: forse
5: che te ne frega di fare le pulci a sta stupidaggine.
4: Ah, dirottava per non farli stuprare da per non farli, cioè lui dirottava. Cioè, secondo lui Michael Jackson per sottrarre i bambini ad Epstein dirottava gli aerei. Bellissimo. Mi piacerebbe fosse vera questa cosa, posso dirti? Gianmarco d'Aosta, anzi.
7: Ciao, dimmi. Io sono dell'idea che la cornacchia va uccisa. Non bisogna aspettare una decisione, ci deve essere un'iniziativa di un cittadino coraggioso.
5: Quello diventa un reato, Quello, quello diventa in assenza. Certo.
7: Ma paga una multa.
5: Uccidere un animale è un reato. La informo, faccia quello che vuole, ma la informo che uccidere un animale è un reato.
7: Io faccio
5: si chiama maltrattamento sulle
4: animali. Se un animale ti viene addosso, diventa quasi autodifesa. Cioè, se un animale ti viene addosso, e uno dice: cazzo, mi sta venendo addosso, che cazzo vuoi? Non lo posso abbattere.
5: La cornacchia,
4: in Italia
5: è un tema giuridico.
4: Un paese talmente assurdo che sei capace che se ti viene addosso la cornacchia e tu gli spari addosso, finisci in galera tua.
5: È un tema.
4: Da Roma, dimmi Renzo.
8: Eccomi, buonasera. No, volevo fare semplicemente una riflessione in merito un po' a tutte le associazioni animaliste che per cose del tipo di questo fatto della cornacchia intervengono, fanno il diavolo a quattro, però nessuno parla sulla macellazione halal, che ormai è diffusa in parecchie scuole
5: che male
8: in Italia.
5: C'è? Ottimo, che male c'è? È regolarissima quella.
8: È una macellazione, una barbarie, un animale che
5: ma
8: viene.
5: Ma una barbarie sei tu, viene scordato perché soffre meno. Soffre molto meno, peraltro. È una macellazione rituale.
4: Ma non è vero,
5: che
4: questo è falso.
5: Soffre molto meno. Perché è un principio dell'Islam ed è un principio dell'ebraismo quello di non far soffrire l'animale.
8: Ma l'Islam è vietato.
5: Lei e quei cornuti che sono con lei. Voi siete vietati.
4: Fermi.
9: Vuoi studiare, lavorare o fare impresa all'estero? Vuoi trovare la tua strada in Europa o nel mondo? Il passaporto te lo offriamo gratuitamente noi. Sintonizzati ogni sabato alle ore 14 in punto con Generazioni Mobili su Radio 24. Sono Sergio Nava, ti aspetto on air.
10: La Zanzara.

0: Vai tu, se vuoi parlare al telefono con Zazzara da fallo 800240024, oppure se vuoi mandare un facile messaggio coppa WhatsApp 393 71 71 701.
1: Messaggio per tutti i difensori di Rosolino: ma non c'è scassata minchia.
2: Meno male che non ti ascolto mai in diretta, ma sempre col podcast. Brutto pezzo di merda. Tu e quell'altro pezzo di merda di Parenzo che chiamate dottore, un coglione come Blaze. Mamma mia, fate schifo, Cucciani. È colpa tua se Blaze è ancora in Italia, ok? È solo colpa tua.
3: Ah, è un modo di dire. Questo non capisce che ci sono dei modi di dire, anche delle prese per il culo.
2: Sì, sì.
3: Dottore, professore, maestro. Sono delle interlocuzioni, non so come dire, dei passaggi,
4: ma
3: dei
4: come
3: modi di
4: diciamo,
3: dire.
4: Ma come sì. Quando diciamo il signor Ben-Gvir.
3: Sì, il signor Ben-Gvir. Sì.
4: Quando si dice il signor Ben-Gvir, non è che uno
3: l'avvocato,
4: dice...
3: L'avvocato, questo è
4: il caso. No, questo è, davvero, è vero. No, è vero, è davvero avvocato. L'avvocato Itamar... Avvocato,
3: no,
4: avvocato.
3: Non ho mai fatto l'avvocato, dai. Avvocato.
4: Sì, avvocato.
3: Tu ti faresti difendere,
4: ti faresti difendere
3: in tribunale, ti faresti difendere.
4: Beh, posso dirti, visto la sua reputazione, non è esattamente l'avvocato che tu vorresti.
3: Tu pensa che io nomino mio avvocato Itamar Ben-Gvir,
4: bellissimo.
3: Una provocazione,
4: sì,
3: una provocazione enorme.
4: Sai
3: non
4: che
3: so
4: mi hai
3: se...
4: dato, sai sì. Che mi hai dato proprio un'idea.
3: Cioè sarebbe una provocazione che se puoi esercitare in Italia,
4: Foro di Roma.
3: Sì, esatto.
4: Secondo me esercita presso il Foro di Ramallah.
3: Pensa se tu facessi una grande provocazione. Penso difeso
4: quello.
3: Dall'avvocato Itamar Ben-Gvir.
4: Molto buono.
3: Dello
4: buonissimo.
3: Studio Ben-Gvir.
4: Pare che ci sarebbe di male, però. Scusa, un avvocato.
3: Adesso.
4: No, dal punto di vista. Ho capito. Dal punto di vista. Ho capito. Ci cioè, stai dicendo che non è un avvocato?
3: Sì, sarà
4: una faccia. Ma ti piacerebbe. Volevo chiederti questo prima della fine della stagione. Ti piacerebbe intervistare il dottor Ben-Gvir?
3: Moltissimo.
4: Dottor Itamar. Che cosa gli chiederesti? Qual è la prima domanda che faresti a Itamar Ben-Gvir?
3: Non lo so, ma lei quale sarebbe, diciamo, la sua pena di morte ideale? Cioè l'impiccagione,
4: sì,
3: la ghigliottina,
4: esatto, sì.
3: Cioè quella roba là,
4: lo porti a nozze. Se glielo chiedi, lo porti a nozze. Su
3: allora,
4: quello.
3: Voci che vengono dal Pride, della sì. Serie Voci che vengono sì. Dal Pride. Riprenderei qualche voce che viene dal Pride di Torino. Ora io vado al manicomio, ragazzi miei. Vado al manicomio.
4: Ma che te ne frega
3: chiunque
4: te?
3: Sì, ma mi interessa le voci che vengano dal Gay Pride, che diciamoci la verità, io sono a favore del Gay Pride, per la carità di
4: che
3: Dio.
4: Te ne frega te?
3: Sono a favore, ma possiamo dire che è diventato una baracconata dove all'interno c'è qualsiasi cosa?
4: Ma
3: lo possiamo dire o non lo possiamo dire?
4: Che hanno
3: il Gay Pride è diventato una baracconata, dai.
4: Che hanno cacciato l'associazione degli
3: però
4: ebrei
3: appunto
4: gay.
3: Perché è diventato una baracconata? Viva il Gay Pride, non mi permetterei mai di proibire nulla, libertà assoluta. Ma uno a un certo punto, ho visto a Torino uno su un carro, uno o una su un carro, che dice chiunque sia al Pride e non è vegano è nel posto sbagliato, siamo tutti contrari alla violenza. Ora io dico, ragazzi, ma ci avete rotto il cazzo, ma fate sto carro del Gay Pride e non rompete i coglioni a chi vuole mangiare la carne, dai, su, vai.
5: Chiunque sia al Pride oggi e non è vegano, dal mio punto di vista, è nel posto sbagliato. La verità è che siamo tutti contrari alla violenza e allo sfruttamento.
3: Sì, abbiamo fatto sentire ieri.
5: Finché non si tira in ballo il veganismo, allora qualche violenza diventa subito accettabile. Quella che ci permette di non rinunciare a un sapore, a una consistenza che amiamo.
3: Molto bene, lo volevo fare risentire apposta, l'abbiamo già sentito ieri, da risentire apposta questo delirio assoluto, questo delirio totale. Ci sono una marea di froci, posso dirti la verità, che mangiano la carne. Ma mangiano la carne a Iosa, mangiano la carne a Bizep. È pieno. Ce n'è un altro? Qual è un altro? Di un altro Gay Pride? No, un altro, qual è l'altro Gay Pride? Ah, Pavia Pride. Senti questa super cazzo del Pavia Pride. Il manifesto propone una lettura antifascista, transfemminista e intersezionale. Ma uno si può presentare così dicendo che c'è una lettura intersezionale del Pride? Ma dai, su.
6: Il manifesto politico che è stato redatto da tutte le persone volontarie dell'associazione,
3: sì,
6: Coming Out, propone una lettura antifascista, sì, transfemminista e intersezionale di quelle che sono le rivendicazioni della comunità LGBT+. Si parla di rivendicazioni delle persone trans.
3: Avete rotto il cazzo, Federico da Cuneo, vai. Federico da Cuneo. Intanto,
7: ciao Crucio.
3: Intanto persino i periti del Tribunale dell'Aquila dicono che i bambini del bosco sono immaturi perché devono salvare capre e cavoli, naturalmente, ma adesso ritornino a casa. Cioè, sostanzialmente devono tornare a casa, lo dicono pure i periti, non quelli di parte, del Tribunale dell'Aquila. Avete imprigionato per 8 mesi 2 bambini,
4: forse sono cambiate le condizioni,
3: tenendoli lontani dai genitori,
4: hanno capito
3: sono stati
4: che non
3: rieducati?
4: Dovevano...
3: Sono stati rimessi
4: diciamo che forse
3: a posto?
4: Anche i genitori
3: ma
4: hanno
3: dai.
4: Capito che stavano trattando male i loro figli.
3: Ma sì, ma vergognati, Federico da Cuneo.
4: Hanno capito questo.
3: Federico da Cuneo,
7: mi sentite?
3: Dimmi.
7: Sì, niente, volevo portare la mia testimonianza. Io mi sono circonciso 2 mesi fa. Bene, e devo dire che cambia tutto,
3: In che
7: devo
3: senso?
7: Ringraziare Parenzo.
3: In che senso?
4: E io su
7: nel
4: sono
7: senso
4: molto...
7: che Parenzo mi ha convinto a farlo e l'ho fatto e devo dire che aveva ragione.
4: Non so se sia vero.
3: Questo è importante.
4: Sta, lei davvero,
3: Parenzo ti ha convinto. Parenzo ti ha convinto.
4: Se le mie parole l'hanno convinta mi fa soltanto piacere.
3: Un applauso, a Federico. Un applauso.
4: Io sono convinto. Io, no, allora, il 99% degli attori porno sono circoncisi.
3: Ma questa è una cazzata.
7: Comunque
3: ma dove l'hai presa sta statistica? Dove l'hai presa sta statistica?
4: Studi.
3: Negli USA si stima che circa l'80% dei maschi sia circonciso. Quindi la sovrarappresentazione in porno americano, cioè non ci sono dati sui
4: sono dati
3: porno.
4: Statistici,
3: ma
4: assolutamente.
3: No,
7: però è vero, tanti lo sono, anche
4: L'80% dei maschi americani è circoncisa perché le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità vanno in quella direzione. Ma te l'ha detto anche Bassetti l'altro giorno,
3: diciamo,
4: ma perché stiamo
3: cazzate,
4: parlando?
3: Dai, non diciamo cazzate.
4: Ma no,
3: Valeria,
4: continua a dire non diciamo cazzate. Il fatto che tu non lo sia.
8: Pronto?
4: Non è che
3: non c'entra
4: dire,
3: nulla.
4: Non è che ti sto accusando di niente.
3: Io
4: tu non sei circonciso, mi dispiace per te.
3: Ma no, io sono contentissimo
4: il
3: così.
4: Il dottor Ben-Gvir, ad esempio, è circonciso.
3: Sì, molto sì, probabile.
4: No, che molto no,
3: non lo so, possiamo sapere. Valeria
4: al mille per mille.
3: Valeria,
4: no, ma cosa dici?
8: Pronto,
4: al mille per mille.
8: Ma cambiamo discorso da questo membro maschile di cui non ce ne frega niente di come c'ha il tipo questo signore. Esatto. E vorrei portare la vostra attenzione
3: su
8: sull'argomento del Pride.
3: Scusi,
8: a lei.
3: Scusa Valeria, ma tu lo preferisci circonciso o non circonciso? Scusa, perché...
8: Ma io lo preferisco che mi faccia godere e che l'attenzione su cosa mi piace venga portata su di me.
4: Ma signora, ma
3: questo è importante.
4: Così,
3: ha ragione, da questo punto di vista ha ragione, signora Valeria. Cioè, non è che ha torto. Cioè, l'importante è che sia funzionante e faccia godere. Che me ne frega se è circonciso o non è circonciso. Una donna interessa questo, non è appassionata dello stile cabriolet. Diciamo dello
8: e
3: stile
8: cogliamo
3: cabrio.
8: L'occasione per ricordare che noi donne siamo dotate di clitoride perché molti uomini questo lo ignorano.
3: Questo noi lo sappiamo perché abbiamo fatto delle lunghe dissertazioni. Dimmi,
8: me ne rallegro, Io vorrei portare un attimo alla sua attenzione l'argomento del Pride. Lei prima diceva che si è rotto i coglioni, io mi sarei anche rotta le ovaie invece. Lei non ravvede il collegamento tra Pride e veganesimo?
3: Nessuno.
8: Lei ha bisogno di cambiare.
3: Nemmeno Parenzo,
4: nemmeno anch'io, nemmeno
8: Parenzo.
3: Nemmeno
8: dovete guardare il mondo con una nuova lente.
3: Io non
8: come
3: guardo alcun
8: non
3: mondo con nessun, in nessun modo, non c'è alcun
8: ma lo
3: legame.
8: Ma vuole sapere qual è il collegamento oppure no? Se lo vuole sapere, glielo dico io.
3: Sentiamo.
8: Allora, il mondo LGBTQ+, da chi è oppresso? Dall'omofobia
3: da
8: patriarcale.
3: No, non c'è
8: che
3: alcuna omofobia
8: il
3: patriarcale.
8: Patriarcato. Che certo, ma scusi, questi fanno la manifestazione perché vogliono rivendicare i loro diritti, mi pare ovvio.
3: E allora che c'entra?
8: E da chi non gli vengono? E glielo spiego cosa c'entra, caro mio. Da chi sono oppressi? Dal patriarcato.
4: Ma
8: il patriarcato, che cos'è il mondo LGBTQ+? Non cerchi di togliere importanza e autorevolezza al mio discorso.
3: Non c'è alcun
8: con
3: collegamento
8: domande.
3: Tra veganesimo, tra veganesimo.
8: Me lo dico, che cos'è?
3: Fermala,
8: che cos'è
3: fermala.
8: Mangiare carne?
3: Ferma.
8: Che cos'è?
3: Aspetta,
8: violenza.
3: Ah, è violenza mangiare carne. Ma
8: certo
3: vai a fare in culo, Valeria. Fermala.
9: Boia, se Vannacci organizzasse un Calippo Tour a giro per l'Italia, se tu saresti primo a tutte le tappe. Tu fai veramente schifo, Lercio.
10: Mi autodenuncio, sono il peggio della feccia dell'umanità. Adoro Vannacci e sono frocio. Vai a fare in culo.
3: Allora, Voglio segnalare a David e alla signora Glizia De Rossi, che è appena arrivata qui, fra poco la saluto, che esistono persone omosessuali come questo qua, molto di destra, e non deve rompere il cazzo, ferma, non intervenire adesso. Esistono persone omosessuali di destra, anche di estrema destra, destra moderata, destra, estrema destra, hanno tutta la dignità di essere omosessuali, di fare quello che vogliono, di andare a tutte le manifestazioni che vogliono. Non avete il monopolio di un cazzo, è chiaro? Non è che li devi considerarli come delle scimmiette,
4: come,
3: perché li considerate delle scimmiette,
4: come,
3: li considerate dei burattini della destra,
4: come
3: dei,
4: i neri
3: dei poveri idioti al servizio.
4: I neri che lavoravano a casa dei padroni, c'era chi lavorava nelle piantagioni di cotone, c'erano i neri che invece lavoravano.
3: Dai su, dai su. Ma vergognatevi, dai, vergognatevi di quello che dite. Cioè, dovete innanzitutto nel dare una classificazione delle persone a seconda che siano omosessuali o non omosessuali, chi se ne frega. E poi secondo nel dire che uno di destra non può essere omosessuale, che è una follia, che è una follia totale. Ma stavo parlando con Valeria da Roma,
4: certo,
3: che voleva...
4: non può essere un vannacciano, almeno questo.
3: Ma chi
4: perché
3: l'ha detto?
4: Perché
3: non è vero,
4: stesso dice che non sono normali.
3: Ma
4: tu
3: lui
4: staresti...
3: ne fa una questione statistica, una questione
4: ma lascia stare, ma
3: posso
4: basta
3: dirti,
4: difenderlo, che sei
3: proci,
4: patetico.
3: È pieno di
4: proci,
3: è partito di Vannacci, te lo dico io, è pieno di proci.
4: Ma io non lo so, io non ho il radar, non ho idea. Tu dici anche il suo fondatore.
3: Ma la statistica,
4: io non ho idea.
3: Questo lo dici. Io dico, la statistica mi dice che se, siccome più o meno siamo sul 10%, più o meno siamo sul 10% della popolazione, anche nel partito di Vannacci ci sarà qualcuno omosessuale. Ma abbiamo un trans che si è iscritto, è venuto qua ospite, un altro trans da Avezzano l'altro giorno, un altro trans o altra, o quello che è, per me è uguale, un trans o una trans, non sono. Questa precisione che hanno questi signori della comunità LGBT nel classificare una o un trans, ma che cazzo me ne frega? Io dico un trans, mica la voglio offendere, mi viene più semplice, un trans, no? Si deve dire una trans. Hanno una fissazione col linguaggio che è fastidiosissima. I nazisti, i fascisti avevano una fissazione col linguaggio, con la classificazione. Sì, avevano la fissazione di classificare tutto, classificato,
4: non
3: tutto impacchettato, tutto preciso. Ma vaffanculo, va. Allora, eravamo con Valeria da Roma. Allora, Valeria da Roma mi stava dicendo che vede un collegamento tra il veganesimo e non so che cosa. Qual è il collegamento? Cioè, tu
8: Cruciani,
3: dici...
8: non lo vedo io, il collegamento c'è. Assoggettare individui di altre specie con la violenza alle proprie voglie alimentari è violenza. Se lei questo non lo vede, la devono scodettare quel microfono. Certo,
3: amica,
8: lei può scegliere di mangiare carne.
3: Allora...
8: Ma no, ma certo, ci mancherebbe. Lei può scegliere liberamente di mangiare carne,
3: allora...
8: ma deve sapere che sta mangiando un animale morto.
3: Ma
8: e
3: qual è il collegamento? Questa è la classica tesi, diciamo, vegana animalista. Qual è il collegamento col gay pride? Col gay pride o col femminismo?
8: Vuole eliminare la violenza. Certo, il transfemminismo, la rivendicazione.
3: Il transfemminismo, ma non mi fare cascare i coglioni. Allora, spiegami una cosa: tu dici che se uno è femminista, se uno è omosessuale militante che va al Pride, non può non essere vegano. Quello che abbiamo ascoltato al Pride di Torino.
8: Non può non comprendere il collegamento col veganesimo, che poi uno non si sente pronto e la carne se la mangia. Io sono per la libertà, ma
3: voi siete
8: è violenza.
3: Pazzi. Voi siete
8: sono animali morti che non possono esprimere un comportamento tipico della loro specie.
3: Siete malati di mente.
8: Nemmeno per un giorno della loro vita. Gli allevamenti intensivi,
3: lei
8: lo può ripetere, certo, e poi le sembra naturale che l'uomo è l'unico mammifero che beve il latte di un altro mammifero. Lei se lo beve il lattuccio la mattina, non le fa
3: strano?
8: Io
3: bevo poco latte, amica mia. Simone da Messina, ferma là, resta lì. Simone da Messina, dimmi Simone.
11: Brazzo insieme ai drug. Sì,
3: questo è quello filo russo.
11: Sì,
4: addirittura il russo questa figura.
11: Sì. Fila.
3: È pregiudicato filo russo, non te lo ricordi? Pregiudicato
11: sì,
3: filo
11: sì, come no, ma certo. Per motivi giudiziari non sono potuto intervenire più. Comunque, vabbè, arriva
3: in che
11: al
3: senso
11: punto.
3: Non si è potuto intervenire dai motivi giudiziari?
11: Aspetta. Il veganesimo con il gay pride ha senso perché c'è sempre di mezzo il cetriolo, quindi è perfettamente collegato. Ok, chiaro? Quindi Valeria da Roma ha ragione. Il finocchio, il cetriolo, avete perfettamente
3: ragione.
11: Scusami,
3: Valeria, vuoi rispondere a questa battuta di Simone
11: da
3: Messina?
11: Cazzo deve rispondere, Valeria? Poi ultima cosa.
8: Ma il cetriolo, sai dove te lo devi mettere, Simone, invece di fare le telefonate alla zanzara? Prendi il cetriolo.
11: Ricazzo,
8: e ad opera
11: ricazzo,
8: per un'altra cosa
11: parli,
8: io ti ho fatto un invito, non ti ho offeso, ignorante,
11: il patriarcato dov'è?
8: Ti ho fatto
11: il patriarcato?
8: Un invito. Dov'è il patriarcato? La sottomissione. Che dov'è? Cos'è il patriarcato? Ignorante.
11: In Europa, in Europa c'è Ursula von der Leyen, in Italia
8: rispondi,
11: c'è Giorgia Meloni.
8: È maschilista,
11: allora,
8: Giorgia Meloni è maschilista,
11: sono,
8: quella
11: è Ursula von der Leyen.
8: Quindi,
11: e prima
8: maschia,
11: c'era la Merkel. Avete cagato
8: rispondi,
11: il cazzo.
8: Che cos'è il patriarcato?
11: Il patriarcato è un sistema che avete voi in testa, che non
8: sì,
11: esiste nella realtà.
8: Vabbè,
11: fattuale, come dice Vittorio Feltri.
8: Su Instagram che dà le definizioni, tu chi saresti? Con
3: no,
8: quale
3: ha ragione,
8: titolo?
11: Io sono
3: ragione,
11: un orgoglioso filo putiniano che vi manderei
2: ah,
11: tutti
2: ecco,
11: in Russia.
2: Ma arrestatelo questo.
8: Non
11: sono
8: fai,
11: io.
8: Non
2: ma arrestatelo,
8: sono
2: io.
8: Un rinomato
11: hai
8: giornalista. Diamola, ci dà lui la definizione.
3: No, no, no, fermi tutti, voglio
2: arrestatelo,
3: capire.
2: Arrestatelo,
3: voglio capire da Simone da Messina.
11: Già fatto, Davide.
3: Non ho capito quali sono i problemi giudiziari che ti hanno impedito di intervenire in queste ultime settimane.
11: No, mica, sti cazzi, dopo le ultime telefonate, Dio sta a casa, bordelli, cazzi e mazzi, ci colpi pure tu,
3: dopo
11: mi fai domande scomode.
3: Dopo, e non, che ne so io,
11: scomode,
3: dopo la telefonata e l'intervento qui alla Zanzara, è intervenuta la Digos a casa tua.
11: In presenza, compa, in presenza, in studio.
3: Allora?
11: Comunque io sto dicendo semplicemente questo.

0: anche voi dovete giudicare le mie.
1: Allora, fermi tutti.
0: Tu chi sei? Ma tu chi sei per dire cosa? Tu cosa? Sì, sono represso, pure represso sono. Guarda, mi sono scovato più per mio che per Berlusconi.
2: In camera da letto hai detto te, vuol dire che qualche voglia non lo soddisfi, mio caro.
1: Allora,
2: però,
1: calma, calma. Allora, ci sono due elementi qua. Sì, fermi tutti. Allora, ci sono due cose. Uno, la Digos è arrivata a casa di Simone da Messina, da quello che ci racconta lui, Parenzo. Questo è interessante come cosa. Sì, dopo le sue apparizioni alla Zanzara, è filo putiniano, filo putiniano di ferro. Tu sei a favore, immagino, del divieto di propaganda gay che c'è in Russia, immagino, Simone.
0: Beh,
1: no?
0: Ti stai sbagliando, amico mio, io ti voglio tanto bene, te lo giuro. Però... il discorso è questo. Non è vietato.
1: Sì, la propaganda, cioè, le manifestazioni.
0: No, la propaganda fino ai 18 anni, devi specificare. Ok? Fino ai 18 anni non si può fare propaganda, così come nelle scuole non devono rompere i coglioni con l'educazione sessuale, così come nelle scuole non devono parlare di politica, devono insegnare con i servitù.
3: Scusa, noi ci facciamo dare lezioni
1: da un filo putiniano pregiudicato.
3: Ma di che stiamo parlando? Ma ragazzi, ma è tutto sbagliato.
1: Musica. Allora, alla mia destra, aspetta Simone, resta lì, alla mia destra, Clizia De Rossi, buonasera.
4: Buonasera, ciao Davide, ciao Lorenzo,
1: vuoi rispondere
3: come
1: subito?
3: Come stai, mia cara,
4: Oggi ti piaccio con questo completino da Sailor Venus?
3: Ti vedo molto gorda, come si direbbe con un linguaggio
4: giovanile. Avevo portato anche un'amichetta, ma Giuseppe era...
1: Un'amichetta con cui giochi.
4: Sailor Mars, anche, certo, è la mia migliore amica, noi facciamo tutto insieme.
3: Due porcelline.
4: Tutto.
1: Non ti piacevano i maschi una volta a te?
4: Pensa che lei poi tra l'altro è una mia amica d'infanzia, siamo cresciute insieme, quindi mi ha vista anche...
1: Non ti piacevano i maschi?
4: Sì, vabbè, che c'entra.
1: Ogni tanto giochi pure con le donne, diciamo.
3: Ma l'amica è femmina?
4: No, l'amica è bellissima.
3: Ma non ci sono sorprese.
4: In donna biologica.
1: In casi eccezionali giochi anche con le donne, in casi eccezionali.
4: È capitato.
1: Anche con la tua amica qua presente.
4: In gruppo, mica lei da sole. Noi facciamo anche la doccia insieme, siamo sorelle.
1: Dopo faremo vedere per un attimo, così la gente è fantastica.
3: Ma lì
1: così
3: non c'è sorpresa, perdonami.
4: No, lì non c'è, Davide.
3: A me non piaccio.
4: Lei ti piacerebbe tantissimo perché è una gran figa. Ti dico solo che ha fatto anche il concorso per veline. Quindi
1: stavolta si può dire gran figa. Se lo dici tu, si può dire gran figa.
4: Se lo dico io, si può dire.
1: Viva
4: certo.
1: La figa invece non si può dire.
4: No, quello è diverso.
1: Quella
4: è gran figa nel senso di bellezza. Se lo fa un'amica, si può dire.
1: Se viva la figa, non si può dire.
4: No, quello è un'offesa a tutte le donne. Quello è sessista. Certo,
1: vuoi rispondere a Simone da Messina? Scusami, Simone.
4: Ma è un povero idiota. Sì. No, volevo mandare un cuoricino a Valeria. Grazie, Valeria. Sei una grande donna.
1: Ma perché? Ma non ho capito. Perché
4: quest'altro è un idiota. A parte che già il fatto che non parli.
2: Una grande donna.
4: Grazie mille.
1: Non ho capito. Sì, ma se volete
4: e comunque concordo con il tuo discorso. Anch'io partecipo al Pride. Anch'io sono vegetariana / vegana. E anche io sono femminista e concordo con te che hanno un filo logico tutte queste cose.
1: Sì.
4: All'altro idiota che cosa vuoi dire? Rispondi. Evidentemente non è molto informato su cosa accade in Russia, perché le associazioni LGBT non solo non possono fare propaganda, addirittura sono state dichiarate come terroristi.
0: Dimmi
4: io ce lo manderei replicare. Nei gulag questo coglione da Messina, pedate nel culo, pedate nel culo. Altro che Digos.
0: Posso replicare?
1: Vai, replica, posso replicare? Simone. Replica.
0: Allora, ti dico una cosa. Dato la dottoressa, dato che poi me ne devo andare, dato che la dottoressa ha studiato la Divina Commedia, le dico soltanto questo. Stabilì
4: mosso,
0: orribilmente ringhia, esamina le colpe nell'intrada, giudica e manda secondo cavinghia. Lo sai che fine faceva De Voe nella Divina Commedia? Quindi
4: e
0: vai
4: quindi
0: a
4: che c'è? Tesoro,
0: gioia.
4: Era Medioevo. Era Medioevo. Era 1300. Che cazzo di
0: la
4: Chiesa aveva fatto il lavaggio del cervello a tutti. Che discorso è?
0: Ci fosse Putin in Italia,
4: io mi ricordo che Gesù ha detto solo ama il prossimo tuo come te stesso, ed è il primo comandamento che tutti i cattolici non rispettano.
0: Pure credente si è diventata, pure credente si è diventata.
4: No, Ebete è la cosa più famosa di questo.
1: Musica. Allora, alla mia sinistra saluto Morris Battistini, buonasera.
5: Buonasera a tutti.
1: Lei è molto abbronzato, sicuramente si parla delle lampade. Lei ha una bandiera che porta dietro perché lei è orgogliosamente un appartenente ai gay conservatori liberali.
5: Esatto,
1: cioè,
5: esattamente.
1: È un gay, fondamentalmente, adesso semplificando, un gay liberale.
5: Di destra.
1: È un gay di destra.
3: È come fosse una specie di porro, ma gay. È un porro gay, praticamente, giusto?
5: Vabbè, no, in realtà sono semplicemente una persona, Davide. Capisco che a volte facciate fatica a capirlo,
3: però in realtà è come se lei fosse un del debbio gay.

0: praticamente, corretto?
1: No, non, no, non è corretto, è come se fosse un del debbio, punto. Non, non voglio sapere, no, che,
0: un,
1: con chi va letto
0: Mario
1: del
0: Giordano gay, dai, un Mario Giordano,
1: perché
0: gay.
1: Voi interessa con chi va letto la gente,
2: esatto,
1: a noi invece
2: bravissimo.
1: No,
2: io vorrei abbracciare, anche se la cosa magari non è gradita a lui, il signore Battistini qui presente, sì, per un motivo molto chiaro, perché le persone non si classificano a seconda di con chi vai a letto. Una persona è una persona, che me ne frega a me di sapere se Battistini scopa con quello là che è dietro il vetro, se scopa con quell'altro che sta riprendendo col telefonino, se scopa con una donna, con tre uomini. Questo è il punto fondamentale.
1: Esattamente, cioè, è proprio questo il punto fondamentale, ed è il punto per cui spesso e volentieri non ci troviamo d'accordo con tutte questi, questi movimenti, queste lobby LGBT di sì, che fanno riferimento chiaramente alla sinistra, e cui per forza fanno delle marchette elettorali, perché questo in realtà
2: però lo esistono. Voi, per anche, anche voi avete fatto, avete fatto un'associazione, però scusa.
1: Certo, certo, ma in realtà noi abbiamo una voce molto plurale che parla tutto l'emisfero parlamentare. È chiaro che nel nostro perimetro oggi, considerando quello che dicono quelli di sinistra, ci vede un po' schierati tra le fila del centrodestra.
2: Scusami, voi siete stati cacciati dal Pride di Roma, non vi voglio far
1: andare. Ci hanno detto che i gay di destra, come i gay ebrei, come i gay iraniani, non possono partecipare al Gay Pride di Roma. Questa è l'associazione Mauro Mieli, attraverso il loro portavoce con la Marino.
2: E tu hai un'idea anche alla molto chiara sul pericolo per voi, per l'Italia, di quella che tu chiami un po' un'invasione, cioè dell'arrivo degli immigrati clandestini. Sei contro l'immigrazione clandestina?
1: Sono contro chiaramente l'immigrazione clandestina fino a se stessa, ma soprattutto l'avanzamento islamico, è quello il vero problema. Mia. È la sostituzione in realtà della specie. Cioè, paradossalmente, noi ci stiamo trovando quasi a vivere quello che 80 anni fa abbiamo vissuto, una Shoah al contrario, oggi. Cioè, questo è il ragionamento.
2: Ma ragazzi, ma non è che la pensano tutti allo stesso modo gli omosessuali in Italia, o le persone omosessuali?
1: No, per carità,
2: ci sono le persone. Sono
3: ma
2: persone,
3: la colpa
2: che...
3: è tua! Che li inviti qui a dire ste stronzate. Io non ce l'ho con loro, perché ovviamente esiste. La colpa è tua, che gli dai questo microfono in diretta nazionale.
2: Perché cosa vuoi dire?
3: Ma cosa vuoi dire a questi disperati? Ora vanno di moda. Ora vanno di moda. C'è una deficiente a capo del partito di estrema destra in Germania che non voleva dire di essere lesbica. Poi si è scoperto che è sposata con una del Bangladesh. Però dice: no, ma noi vi terremo
2: al riparo
3: da questa gente. Lei lo è. Cioè, vi rendete conto?
2: La lesbica
3: è...
2: non va bene perché
1: ma
2: è di
1: qua
2: destra.
1: Gli unici che non si rendono conto siete voi, che volete sposare un pensiero unico. Quindi chiunque non la pensa come voi è per forza un disperato.
3: Siete
1: probabilmente
3: dei disperati, senza arte né parte. Avete provato a entrare in tutti i partiti di sinistra, da te, dalla Pascale.
1: No, mai
3: e
1: è accaduto nella mia vita.
3: O nel Movimento 5 Stelle o nel PD.
1: No, mai nella vita.
3: Chiaramente vi hanno chiuso la porta in faccia.
1: Ma queste stronzate dove le hai sentite? Dove le hai lette
3: pur
1: sta roba
3: di
1: qui.
3: Fare qualcosa vi attaccate alla qualunque.
1: Secondo me deve essere il vestitino da Sailor Moon che oggi
3: di
1: che oggi, ma che
3: questa
1: frogi?
3: Cosa è esilarante,
1: allora, e dove sta il problema?
3: Aspetta, Morris, ragazzi, questo signore oltretutto lo sapevi che era sposato con due figli, pensate,
2: beh, qual è il problema?
3: la confusione che regna nella testa di queste menti eccelse.
2: E qual è il problema?
3: Immaginatevi voi,
0: ma gli piace un'altra azienda,
1: ma la libertà di scelta non esiste più,
3: tesoro, ragazzi,
1: no, perché siete dei fascisti di sinistra.
0: Siete dei fascisti rossi.
1: Allora, perché chi non la pensa come voi in quel momento lì ha un problema.
3: Sono quattro gatti, non se li
1: incula nessuno. Questo lo dici tu.
2: Fermati un
0: attimo. Perdonami,
2: perché devi contestare a lui il fatto che era sposato con due figli?
3: Perché questa gente fanno tutti i frosci col culo degli altri.
2: Che vuol dire?
3: Sono confusi.
2: E che uno deve essere gay dalla nascita, oppure non
3: può essere attendibile. Può essere attendibile secondo te uno
2: perché?
3: Che fa un percorso di vita del genere e
2: no?
3: Poi si ritrova a... Io ho letto alcune sue dichiarazioni, ha detto che il Duce ha fatto anche cose buone, ha detto
1: io
3: che
1: Vannacci non so dove tu le abbia
3: gli screenshot, no, li
1: ma scusami, io quello che constato nei tempi del fascismo, ma sì, ma fammeli vedere, potremmo andare a vedere tutte le stronzate che hai fatto tu, compreso
3: Cialdardi. Tue parole: prima dell'entrata in guerra il Duce ha fatto anche cose buone.
2: Allora, qual è il
1: Duce in quel periodo ha creato
3: un titolo di studio,
1: perché quindi parla solo chi ha un titolo di studio, fammi capire.
3: Ah,
1: quindi
3: non
1: tu
3: ce l'hai,
1: no, voglio
3: non
1: dire,
3: ce
1: ma
3: l'hai.
1: Quindi questa non è discriminazione,
3: non sei credibile,
1: ma
3: tu non devi fare
1: quindi
3: politica,
1: tutti quelli che non hanno un titolo di studio non sono credibili,
3: forse quelli riesci a prendere,
1: quelli sono quelli che piacciono probabilmente a te, insieme probabilmente ai giochini che fai con la tua amica,
3: a me li danno a differenza tua,
1: ma infatti io non vado cercando quelli, perché sono la parte più cercare, attiva, quella che di solito, quella
3: sei
1: che di
3: più
1: solito
3: donna
1: ti piega.
3: Di me, tesoro, che vai a cercare.
1: Quello che ti piacerebbe credere.
3: Vai con la Pascale, usate i soldini che apprendo per tascare.
0: Scusa, posso?
1: Noi ci auto
3: occupatevi di altro, che siete dei pagliacci ridicoli.
1: Noi non abbiamo bisogno di altri, che forse sono quelli che prendi tu, non sono quelli che prendi tu quando fai le
2: musica, musica, aspetta pure. Aspetta un secondo, io voglio dire una cosa. Io non riesco a capire che cosa contesti. Aspetta, che cosa contesti? Morris Battistini è una persona che io manco lo sapevo, perché sì, lo sapevo perché mi hanno fatto una scheda su di lui, naturalmente. Era sposato con due figli, poi è diventato gay, sono affari suoi, chi se ne frega.
3: Ma poi è diventato gay che? Ma la moglie c'aveva il prosciutto in
2: occhi. Ma che te ne frega a te?
1: Vabbè. No, ma che cazzo ha fatto a non capire? Allora, immagino. Poi prima di diventare gay tante altre donne.
2: Ma perché non è
1: quello che sarebbe piaciuto a te?
3: Certo, tanto uno ci diventa così a casaccio, è una moda.
1: No, non credo che ci diventi così a casaccio.
3: Appunto, eri gay da sempre. Pensa te, hai voluto vivere una vita finta. Sei ridicolo.
1: Ma perché? Sei ridicolo. Sostituire la vita degli altri.
3: Diciamo, non avevi coraggio di essere te stesso. Adesso ce l'hai e continui però ad andare contro i tuoi simili. Pensa che cervello bruciato.
1: Scusami, posso? Vergognati.
3: Tesoro, se tu oggi sei qui a poter dire queste stronzate, è grazie proprio alle lotte della comunità LGBT, ok? Le unioni civili ce le hai grazie alla sinistra.
1: Se sei capace di leggere, visto che dici di avere un titolo di studio,
3: io ce l'ho
1: a
3: differenza tua.
1: Allora, leggi, no, impara.
2: Allora, io dico una cosa, non riesco a capire che cosa contesti, che cosa gli contesti. Io non sono riuscito a capire, nonostante
3: contesto,
2: il fatto che
3: non l'ha
2: capito, stai sprentando da 10 minuti.
3: Allora, questo signore
2: sprentando da 10 minuti, stai parlando.
0: Scusami,
2: voglio
0: dire una cosa
2: personale.
3: Questo signore, il fine di questi signori, di lui della Pascale, a cui Marina Berlusconi ha già dato una pedata nel culo, vabbè, è quello di entrare in politica, vabbè, nella destra moderata.
2: È legittima, no?
3: È legittima, ma non ce la faranno mai. E mi fa ridere che vogliono entrare. Silenzio, vogliono entrare.
1: Silenzio,
3: silenzio. Vogliono entrare in una coalizione che ha affossato il DDL Zan. Per cui, ma meno male, un signore del genere. Un signore del genere palesemente froscissimo, se esce di qui lo gonfiano di botte dalla mattina alla sera.
1: Ma
3: poi
1: è successo in 39 anni della mia vita,
3: prima o poi ti capita perché ce l'hai scritto in fronte.
1: Certo.
3: E il bello è che poi va a piangere dalle associazioni LGBT, ma non c'è un aggravante per i crimini d'odio legati all'orientamento sessuale.
1: Tutto l'abbiamo appena scritta, la presenteremo fra qualche giorno.
3: Sì,
1: una proposta di legge sulle aggravanti.
0: No, l'unica cosa che volevo dire una cosa per tranquillizzare gli animi in studio. Evidentemente l'amico gay di destra
1: Morris
0: evidentemente ha scoperto che gli piace un altro tipo di azienda, e questo può capitare. Io sono fedele al mercato femminile, nel senso che io sono non voglio aprire nuovi mercati.
1: Io
0: non
1: ci credo poco indietro
0: per
1: tutta la vita.
0: Io sono etero al 101%. Mi piace quell'altra azienda.
1: Secondo
0: lei
1: me lo scoprirai fra qualche anno.
0: Lei ha scelto di cambiare i mercati e va rispettato di cambiare il mercato. Questo non c'è dubbio. La vera contraddizione sua, però, è che nel momento del centrodestra, vedi Vannacci, i gay li odiano. Cioè, Vannacci odia i gay.
1: Vannacci non è centrodestra,
0: tutto
1: è destra.
0: Qua.
1: Io rispetto comunque il generale. Rispetto il generale,
0: cioè,
1: per quello che dice.
0: È come se un ebreo votasse Forza Nuova, faccio per dire. No, sarebbe incredibile, sarebbe folle.
2: Allora, ragazzi, fermiamoci un attimo che torniamo. Fermi.
4: GR 24 di mezzanotte.
5: Attacchi americani all'Iran in risposta all'abbattimento dell'elicottero USA. Il prezzo del petrolio era sceso del 3%, ora incognita alla riapertura dei mercati. Inchiesta per corruzione sul ponte di Messina, tentavano di condizionare la Corte dei Conti. Migliore arbitro di calcio in Africa, ma gli Stati Uniti gli negano il visto per i mondiali perché somalo. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Gli Stati Uniti hanno lanciato una serie di attacchi contro l'Iran in risposta all'abbattimento di un elicottero statunitense Apache nei pressi dello stretto di Hormuz da parte di un drone iraniano. Lo ha annunciato il comando centrale degli Stati Uniti, CENTCOM. Gli attacchi, che secondo le forze armate sono stati condotti per legittima difesa, sono stati ordinati dal presidente Trump. L'agenzia di stampa iraniana Fars riferisce di diverse esplosioni udite nelle zone orientali della provincia di Hormozgan. Le fonti hanno anche segnalato attività di difesa aerea in alcuni parti della provincia. Teheran parla di attacco pretestuoso e annuncia una risposta decisa. Secondo la CNN, l'elicottero americano sarebbe stato colpito nella notte tra lunedì e martedì da un drone iraniano Shahed, ma non è ancora chiaro se intenzionalmente o per errore. Il viceministro degli esteri iraniano, Kazem Gharibabadi, ha dichiarato che le forze di Teheran non hanno preso di mira deliberatamente l'elicottero. I due piloti americani sono stati messi in salvo da un drone marino dell'esercito USA. Gli Stati Uniti, aveva scritto Trump, devono necessariamente rispondere a questo attacco. Continuano anche i raid israeliani nel sud del Libano. Almeno 11 persone sono rimaste uccise in un attacco a tiro. Secondo il Ministero della Sanità di Beirut, sono complessivamente 32 le vittime nelle ultime 24 ore. Ancora attacchi reciproci anche nella guerra russo-ucraina.
6: Due civili morti e quattro feriti nella regione di Kherson per gli ultimi attacchi russi che a Kharkiv hanno ucciso altre quattro persone, tra cui una donna incinta, informa Kiev. A Mosca una seconda auto esplosa nell'arco di 24 ore. Zelensky torna a chiedere colloqui ad alti livelli. Per porre fine alla guerra è indispensabile un cessate il fuoco totale. Per raggiungerlo occorre organizzare un incontro tra i leader di Ucraina, Russia, Europa e Stati Uniti. Zelensky lo ha detto a margine del vertice dei paesi nordico-baltici in Estonia, dove il leader ucraino ha firmato col primo ministro lettone un accordo per la produzione di droni. Il Cremlino fa intanto sapere di aspettare a Mosca i negoziatori americani Witkoff e Kushner, la cui data di arrivo però ancora non è stata definita. Diplomazia in pausa. Bruxelles ha annunciato nuove sanzioni alla Russia e nuovi aiuti a Kiev. La nostra costanza con le sanzioni alla Russia sta pagando e proponiamo un 21esimo pacchetto, ha annunciato Ursula von der Leyen presentando le nuove sanzioni contro Mosca, che mettono nel mirino l'energia e la finanza, introducono il divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina e propongono inoltre misure per il settore ittico. Annunciati dalla presidente della Commissione UE 9 miliardi all'Ucraina entro la fine di giugno, Kiev ha ringraziato la Commissione esortando ad una rapida adozione del 21esimo pacchetto di sanzioni. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Chiusura negativa per la borsa di Wall Street, in particolare il Nasdaq, con gli indici che hanno cambiato verso dopo l'annuncio di una ritorsione all'Iran da parte di Trump. In ordine sparso era stata invece la giornata per le borse europee, con Milano ancora trainata dal risico bancario.
7: Piazza Affari punta i riflettori sul risico bancario e tocca i massimi da marzo 2000, superando la soglia dei 51.000 punti nel corso della seduta, chiusa alla fine in lieve rialzo. A spingere i titoli finanziari è stata l'offerta di Intesa da oltre 30 miliardi in contanti e azioni per acquisire una parte degli sportelli bancari di Montepaschi Siena, la sua controllata Mediobanca, e il 13,5% di Generali. L'offerta di Intesa è coordinata con Unipol, che punta a rilevare l'altra metà delle filiali di Montepaschi per poi fonderle con BPR, la Banca Popolare dell'Emilia Romagna. Banca Intesa, dice l'amministratore delegato Carlo Messina, resterà in gara per acquisire Montepaschi anche se ci fosse una controfferta sul tavolo. La mossa di Intesa è destinata a ridisegnare il mondo delle banche italiane e arriva dopo che Banco BPM ha invitato MPS a discutere una fusione tra pari, da cui nascerebbe il secondo polo bancario in Italia alle spalle di Intesa. Per il Financial Times, l'offerta di Intesa ripristina un po' di buonsenso nella scena di fusione e acquisizioni italiane, spesso, scrive, influenzate tanto dalla politica e dalle personalità quanto dalla massimizzazione del profitto. Le banche fanno il loro mestiere, a noi, dice il presidente della CEI Matteo Zuppi, rimane sempre da dire che se è una logica speculativa e meramente finanziaria è pericolosa. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
5: Prima della ripresa degli attacchi americani, il petrolio aveva chiuso in calo ai minimi da 7 settimane. Il prezzo del Brent era sceso del 3% a $91,24 al barile, per il WTI meno 3,5% a $88. Ora in Italia sono 3 gli indagati per corruzione da parte della Procura di Roma per il ponte sullo stretto di Messina. Avrebbero tentato di influenzare le decisioni della Corte dei Conti sul progetto.
8: Corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio, queste le ipotesi di reato contestate a Tommaso Miele, ex presidente aggiunto della Corte dei Conti ed ex numero uno della sezione giurisdizionale del Lazio, indagato nell'inchiesta della Procura di Roma sul progetto del ponte sullo stretto, in concorso con l'avvocato Giacomo Saccomanno, già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. ed ex commissario della Lega in Calabria, e l'imprenditore reggino Vincenzo Virgilio. Secondo gli investigatori del ROS dei Carabinieri, il magistrato contabile avrebbe assicurato un parere preliminare positivo nel giudizio di legittimità relativo all'approvazione del progetto definitivo dell'opera, ricevendo in cambio la promessa di futuri incarichi di vertice in enti pubblici o società partecipate dopo il pensionamento del febbraio 2026. Dopo il parere negativo emesso il 29 ottobre 2025, l'ex presidente avrebbe inoltre predisposto una memoria tecnica destinata al commercialista della società con l'obiettivo di rafforzarne la linea difensiva. Abbiamo accolto con sorpresa la notizia, ha commentato l'AD dello Stretto di Messina S.p.A. Pietro Ciucci. Siamo completamente estranei all'inchiesta e confermiamo la massima disponibilità a collaborare con le autorità. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: L'astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea, Luca Parmitano, sarà nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA. Parmitano qui ringrazia commosso la NASA per l'opportunità. La missione è prevista nella seconda metà del 2027 e servirà a preparare il ritorno dell'uomo sulla Luna. In particolare servirà a sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie di rendezvous e di attracco fra la capsula Orion, sulla quale voleranno gli astronauti, e i veicoli costruiti per posarsi sul suolo lunare. La polizia ha rintracciato e fermato il secondo sospettato dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso a coltellate la sera del 26 maggio nella stazione ferroviaria di Milano Certosa. Gonzalo Melendez, 20 anni, è stato fermato a Bardonecchia, a Torino. In carcere per il delitto si trova già un 19enne peruviano che si è dichiarato essere un componente di una banda dei Latin Kings. A poco più di 48 ore dall'inizio del Mondiale di calcio fa scalpore il caso dell'arbitro somalo, a cui gli Stati Uniti hanno rifiutato il visto d'ingresso nel paese.
9: Voleva coronare il sogno di arbitrare in un mondiale di calcio, ma Omar Abdulkadir Artan, premiato come miglior fischietto d'Africa lo scorso anno, paga una colpa incancellabile agli occhi dei funzionari per l'immigrazione negli Stati Uniti: essere nato in Somalia. Da qui il visto d'ingresso negato e addio quindi al sogno mondiale. Un'odissea che Artan, classe 1992, primo arbitro somalo designato per una fase finale della Coppa del Mondo, ha raccontato al New York Times, sottolineando come la documentazione presentata all'ingresso negli Stati Uniti sabato scorso a Miami fosse completa e regolare. Ma da lì appunto è però iniziato un incubo fatto di un interrogatorio di circa 11 ore in una cella di detenzione separata, con la situazione politica a Mogadiscio e dintorni come tema principale. La Somalia è infatti uno dei diversi paesi inclusi nella lista di divieto di viaggio introdotta dall'amministrazione Trump. Da qui il no all'ingresso nel paese per Artan, con la FIFA che si è detta dispiaciuta ma estranea al processo di concessione dei visti. E a nulla sono servite le proteste del governo somalo, mentre Artan è già mestamente sulla via del ritorno a casa. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Gianmarco Ferronato in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Leonardo, dobbiamo fare un nuovo promo della trasmissione. Ti fai venire qualche idea, per favore?
1: Come ti fai venire qualche idea? Devo fare sempre io tutto. Cioè, siamo in due, fatela venire tu una volta l'idea. Devo già fare i personaggi, devo già fare il monologo. Poi c'è Andrew Spanhouse per l'America, c'è Giada Messetti per la Cina. E tu cosa fai?
0: Ma io vengo qui tutti i giorni alle 7 del mattino, leggo i giornali, mi preparo, conduco.
1: Ma anch'io leggo i giornali a casa mia, in soggiorno, in bagno. Però non è che quello è di per sé un lavoro. Non è che leggere i giornali di per sé sia un lavoro. Fatti venire qualche idea tu.
0: Ma poi faccio le riunioni con la redazione. Ci sono gli ospiti, le interviste.
1: Sì, ma dopo gli ospiti li trovo alla redazione. C'è
0: sì,
1: Elisabetta
0: Busconi.
1: Sì, ma poi
0: Busconi. L'intervisto io.
1: Poi c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti. Quindi poi c'è la regia. Insomma, tu cosa fai? Tu che dai il nome alla trasmissione, di grazia, cosa fai?
0: In effetti non lo so.
1: Di almeno quando vai in onda il programma.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 su Radio 24 con Leonardo Manera.
2: Beh, ma a questo punto anch'io non faccio niente. Vabbè. Uno, nessuno, 100 Milan. Punto.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
4: La Zanzara.
5: Mamma mia, Crucià! Già stai rompendo i coglioni, tu, Roggero, il 15 luglio! E sti cazzi!
6: Beh, sti cazzi no, perché una persona potrebbe finire in galera a 14 anni e 9 mesi, ha preso in appello e secondo me non deve assolutamente finire in galera. Purtroppo finirà in galera perché siamo un paese che dà dei risarcimenti milionari ai familiari dei rapinatori uccisi, invece una signora che aveva la fedina penale pulita fino a quel momento, un gioielliere, un lavoratore, viene condannato per avere reagito, certo ha perso la testa di fronte a dei rapinatori. Lo capisci che paese che siamo? Mm. Che condanna il povero Roger a 14 anni e 9 mesi, quello che tu
7: ma
6: chiami assassino,
7: Cristian Verona. Non è che lo chiamo io, lo è per
6: quello
7: legge.
6: Che tu chiami
7: lo
6: assassino,
7: legge,
6: quello che tu chiami assassino
7: è un assassino.
6: Quello che tu chiami assassino
7: ma
6: sempre
7: non lo dico
6: dalla parte
7: io, ma lo dicono le leggi. Non è che il magistrato sceglie per simpatia.
6: Possono essere sbagliate le leggi.
7: Allora, dato
6: anche,
7: che
6: no,
7: ci sono i tuoi amici al governo da 4, guardi, sì, 5 anni, chiediti di cambiarle.
6: Io abbatterei anche la cornacchia.
7: Vergo, fai schifo.
6: Anche la
7: quell'altro,
6: cornacchia.
7: Quello è un altro di quei coglioni che
6: cornacchia
7: mi hai portato qui.
6: Abbatterei
7: il sindaco
6: anche la
7: meloniano che va a fare l'unione civile.
6: Sì,
7: ora se l'è presa pure
6: abbattere
7: con la cornacchia.
6: Chiamatemi il sindaco omosessuale che vuole abbattere la cornacchia.
7: Grazie, grazie alla LAV e alle associazioni animaliste che hanno fatto ricorso al TAR.
6: Grazie
7: ragazzi.
6: La
7: vita di una cornacchia vale esattamente quanto la mia e la tua. È un essere vivente. È un essere vivente di passaggio su questo pianeta come te, punto. E molto probabilmente farà anche molto più del bene di te.
8: Certo, voglio dire.
6: Silenzio. Tu stai paragonando la vita di una cornacchia alla vita di un essere umano.
7: Certo. È un essere vivente,
8: innocente
7: e indifeso, che stava proteggendo come una mamma di qualsiasi
8: vestita da Sailor Moon, non l'ho mai
7: bambini
8: vista. Avrei preferito vedere una cornacchia vestita da Sailor Moon.
7: Vabbè, pensavo
8: che carnevale
7: quando fai
8: fosse
7: le feste
8: finito
7: tra froci, vai tranquillo.
8: No, ti assicuro.
7: Chiamami
8: lì
7: che vi faccio l'animazione.
8: Ma per carità di Dio,
7: chiamami.
8: Noi abbiamo un livello leggermente più alto.
7: Sì, lo scettro te lo metto anche dove ti piace.
8: No, e dove forse
7: detto
8: piace
7: ciò, stiamo parlando di una
8: voglio
7: cosa seria.
8: Che lo metti in quel posto
7: la
8: lì, lo scettro.
7: La cornacchia è un essere innocente che deve essere salvato.
9: Ho capito, ma se rompe i coglioni però la cornacchia è che devi fare, scusa.
7: Scusa, anche tu rompi i coglioni. E pure nessuno ti abbatte,
9: perdonami.
7: Li rompi a tanti e nessuno ti abbatte.
9: Ma tesoro
7: al
9: mio,
7: massimo
9: però
7: ti inculano come fare
9: mamma
7: io.
9: Mia,
7: e spero molto presto. Anzi, metterò un vestito da cornacchia mentre
9: tu
7: ti sodomizzerò.
9: Tu non hai accesso. Tu non hai accesso, diciamo, a quello.
7: Io prima te lo preparo bene.
9: Io voglio dire, fatemi dire una cosa. Ma se al Travone piace pure la cornacchia, ma io voglio dire, ma la cornacchia che rompe le balle, ma si potrà in qualche modo prendere dei provvedimenti o no contro
7: ma
9: la cornacchia?
7: Ma ci sono i dissuasori, sposti il nido e la festa è finita. Basta spostare il nido.
6: Ma se il sindaco ha deciso di abbattere, non ha preso.
7: Il sindaco non conta un cazzo, venga qui,
8: ecco qua,
7: che abbattiamo il sindaco, non la cornacchia.
6: Oh, culo,
8: questa è una delle LGBT
7: silenzio,
8: di sinistra, brava,
7: silenzio,
8: la faccia delle istituzioni,
7: silenzio,
6: ancora silenzio, c'è una intolleranza vera.
7: Ma perché dice solo,
8: di sinistra
7: nel frattempo ho preso preso tutti gli screenshot, sì, li ho fatti leggere a Giuseppe.
6: Sì, quali sarebbero
7: questo
6: gli screenshot?
7: Signore non solo diceva che il Duce ha fatto cose buone, ma dichiarava anche di essere dichiarava di essere contrario alle unioni civili, all'adozione delle coppie LGBT, e adesso ha cambiato idea su tutto. Quanto può essere credibile un coglione del genere?
8: È come tu hai cambiato idea rispetto a come sei nata e come sei oggi,
7: ma
8: quindi
7: no, no carino, io da quando ho preso coscienza di me nell'adolescenza sono stata donna. Tu prima hai fatto il finto etero e poi hai cominciato a prendere cazzi nel culo, vergognati con sto silicone che ti è arrivato pure al cervello.
8: No,
7: dai,
8: guarda che qua l'unica che
7: piacere.
8: Fatta di gomma barba,
7: c'hai più labbra gonfie te di me, ma vergognati, sei ridicolo, sei ridicolo, pari cicciobello, dai, trasudi con sta pelle tutta unta, vergognati.
6: Tu non te lo faresti invece uno, uno come lui, non lo
7: assolutamente, manco col
8: certo,
7: cazzo di un'altra,
8: probabilmente gli farei
7: manco col cazzo di un'altra,
8: ti farei troppo male se ti piegano
7: male. Ma per piacere, dai,
6: calma ragazzi, Pierluigi dalla Latina,
4: mamma mia, come, come combatte la signora Clizzi.
6: Pierluigi, dimmi, Pierluigi, dimmi,
4: porca miseria.
6: Comunque è vero, su una cosa lui ha ragione. Aspetta, metti bene il telefono. Una cosa devo dare ragione, su una cosa devo dare ragione a Morris. Cioè, voi siete veramente fascisti. Cioè, voi siete, voi attribuite agli altri,
7: no,
6: la patente di fascismo. Siete, non, perché non, lui non può entrare al Gay Pride a Roma? Mi spieghi perché non può andare?
7: Perché no, può entrare come privato cittadino.
6: Perché non può,
7: non può entrare
6: bandiera
7: con quella merda
6: perché
7: di bandiera?
6: Perché?
7: A parte che non è una bandiera,
6: non può
7: è un lenzuolo di casa dove c'ha scritto due stronzate.
6: Ma non è vero, perché non
7: può entrare perché gli organizzatori hanno detto semplicemente: chi vuole partecipare al Pride deve accogliere tutte le nostre valori.
8: E chi lo decide?
7: Tutti
8: i nostri valori. Chi lo decide?
7: Allora vai a filare con i tuoi conservatori a casa tua.
8: Chi lo decide?
7: Perché devi andare a un Pride organizzato da gente che predica.
8: Tu sei contrario,
7: sei a tutti, ma tu sei contrario a tutti i diritti della comunità LGBT e vuoi andare lì a fare che? A fare polemica per poi andare sui social e piangere.
8: Non ho bisogno dei social, al contrario tuo.
7: Stai a
8: casa tua, non ho bisogno di andare sui social. Tu sei difendata famosa.
6: Fermala, fermala.
8: È l'unico tuo merito.
6: Voglio capire, tu sei a favore del matrimonio egualitario? No, sei contro.
8: Allora, in realtà
6: no,
8: noi siamo
6: io sono a favore.
8: Allora,
6: per
8: posso dirtelo?
6: Sì.
8: Per quanto mi riguarda, le unioni civili per me ad oggi si possono sposare. È chiaro che il matrimonio.
7: Hai cambiato idea?
8: No, aspetta, fammi finire. Posso
7: prima
8: parlare?
7: Prima dicevi di no.
8: Posso parlare?
7: Ah.
8: Allora, la parola matrimonio è chiaro che deriva dal latino e contiene la parola madre, che vuol dire procreazione. Pertanto, per quanto mi riguarda, non si può soggettare il matrimonio.
7: Noi che facciamo la predica sulla lingua e le paroline, senti che stronzata che sei andato a inventare. Il matrimonio si può fare anche in comune, è civile. Non è che vogliamo andare in chiesa.
8: Ma infatti ti sto dicendo, le chiamiamo unioni civile paritarie. E per me lo possiamo fare a parità di diritti, corrispondono
6: già ci sono. Già ci sono. Pierluigi da Latina, già c'è tutto, non c'è da aggiungere
7: non
6: a
7: c'è,
6: nulla.
7: L'adozione non c'è. Tu sei a favore, ha detto
6: sì,
7: Giuseppe.
6: Sono a favore, però
7: lui è a
6: non
7: favore.
6: È un diritto universale.
8: Allora, io credo che in questo momento bisogna iniziare seriamente a parlare di adozioni.
7: Ah, hai cambiato
8: anche
7: idea.
8: Sui single, sulle coppie omogenitori. È chiaro che bisogna essere però pronti. Bisogna avere.
6: Non fare il democristiano. Dai.
7: Ci sono tantissime persone pronte che lo
6: comunque,
7: fanno
6: ragazzi,
7: da anni.
8: Lo definisci
7: te. I figli stanno meglio di tanti etero.
6: Mi hanno dato il numero di una. Il numero di una che è Vannacciana di estrema destra ed è anche lesbica. Qual è la contraddizione?
7: Idiota.
6: Qual è la
7: ma
6: contraddizione?
7: Ma se tu vai su 60 milioni è ovvio che 2-3 mila stronzi li trovi, Giuseppe.
6: Ma dai, non diciamo
7: che questa è la legge dei numeri.
6: Si chiama
7: ora
6: Alessandra,
7: va di moda, fanno finta di aderire a questi partiti di destra per
6: lesbica,
7: avere un minimo
6: lesbica,
7: di considerazione,
6: Vannacci,
7: ma non se
6: lesbica,
7: ne incula nessuno.
6: Ma lascia perdere, quello lo vedremo. Lesbica iscritta a Vannacci e di estrema destra. Qual è il problema?
7: Certo, un analfabeta.
6: Ma
7: una
6: perché dici un analfabeta?
7: Ma ragazzi, ma è come se un nero comincia, ha detto bene Giuseppe, comincia
6: Davide
7: ha detto che comincia a votare Forza Nuova. Ma tu puoi votare uno
8: che
7: contro i tuoi valori e i tuoi diritti.
6: Ma non dire
7: è
6: cazzate,
7: contro quello
6: ma
7: che
6: nessuno
7: sei.
6: Li vuole eliminare.
8: Ma non è contro,
7: conservatori significa un ossimoro. Se conosci la lingua italiana,
8: che
7: sai già che è
8: fai
7: un ossimoro,
8: perché?
7: Punto.
8: Perché? Ma sai
7: perché
8: cosa vuol dire essere conservatori liberali? Ma lo sai
7: contro chi vuole togliere dei diritti metti.
8: Ma io parlo del fatto che non voglio entrare in coalizione con nessuno, perché noi siamo un'associazione. No, noi siamo un'associazione, noi ci rivolgiamo a tutto l'emisfero parlamentare.
7: Volete entrare in coalizione?
8: Questo lo dici tu, perché sei convinto.
9: Però mi sembra, scusami, questo no, no, io rispetto l'amico dell'associazione gay di destra, ma non c'ho mai dubbio, poi sei un liberale. Però la contraddizione è evidente. Un conto è votare Forza Italia, un conto è votare una coalizione che però è contro l'attribuire diritti ai gay.
6: Ma non è vero,
8: ma chi lo dice? Ma scusami, ma chi lo dice?
7: Guarda, scusami, che Forza Italia ha votato contro il DDL Zan.
8: Ma io avrei votato contro il DDL Zan.
7: Fammi finire, ha votato contro il DDL Zan. È nel governo che ha mandato la circolare per togliere alle coppie omogenitoriali uno dei due genitori. Hanno fatto campagne per togliere la carriera alias alle trans nelle università.
6: Ecco quella scritta Banacci.
7: Ecco l'idiota, dai, sentiamone un'altra.
9: No, se vogliamo usare paradosso per paradosso, sarebbe
10: guardi,
9: come se un scusi, no, no, per finire il paradosso.
10: Non mi tange perché quando arriva dal nulla,
9: che nessuno si arrabbiasse.
10: Anche l'insulto vale zero, sa? Quindi
6: bravissima. Cioè ti ha detto senza conoscere ti ha dato dell'idiota.
7: Una che è scritta detto da uno che è scritta Bannacci, guarda.
6: Ma perché, scusa?
7: È solo complimenti e medaglie al petto.
6: E sarebbe lui il fascista poi.
10: Immagino che lei sia una o un propal.
7: Senti, Alessandra da dov'è sta disperata?
6: Torino.
7: Titolo di studio innanzitutto.
6: Ma che te ne frega te?
7: Innanzitutto titolo di studio. Dai, forza, presentati.
10: Immagino che l'azienda dove lei fa il parassita beggiando il suo tesserino, aspettando solo di andare a fare vacanza, sedendosi su una sedia scaldandola, è una di quelle aziende magari fatte proprio da Berlusconi che la laurea non ce l'aveva.
8: Molto probabilmente.
10: O anche Barilla.
7: Ma di chi parla? Non
10: Rana,
7: ho capito.
10: Che magari la laurea non ce l'aveva.
6: No,
10: quindi
6: sto dicendo che la laurea non c'entra niente per parlare.
7: Sì,
6: uno
7: ma
6: non
7: ha risposto. Il titolo di studio allora, qual è intanto?
6: Ma che te ne frega?
8: Senso, che c'è?
7: Ma non, te non ce l'hai, lei. Non ce l'hai. C'ha la terza media anche te, eh? Dai,
6: allora.
10: Forza. Ma si qualifichi lei.
7: Forza, sentiamo la stronzata dopo che ci hai detto di essere un analfabeta.
10: Lei cerca di avere i suoi diritti con i tacchi a spillo e le paillette perché diventa poco credibile.
7: Perché una che si veste con i tacchi a spillo, che problema c'ha? Se lei è lesbica e va in giro di merda, non è colpa di chi invece vuole unire cultura
10: e
7: bellezza.
8: Attaccate voi la santa anche perché portate tacchi a spillo.
10: Costano forse quanto il suo titolo di studio, visto come si esprime.
6: Però stiamo parlando di un'altra cosa. Scusate, stiamo parlando di un'altra cosa. Lei è iscritta a Banacci.
7: Intanto non ha detto il titolo.
6: È iscritta al partito di Banacci o diciamo preferisce Banacci, ama Banacci, insomma pensa che sia uno...
10: No, amore è una cosa
6: politicamente
10: no.
6: Sto dicendo
10: prediligo di più alcune sue idee rispetto ad altri, poi non sono mai d'accordo con nessuno al 100%
6: no,
10: perché
6: ma
10: il cervello a differenza di qualcuno che continua a gridare bisogna anche utilizzarlo nella vita, però
6: appunto, comunque
10: è una
6: lesbica un po' vanacciana, qual è il problema?
7: L'ha letta la signora lesbica al telefono, l'ha letta la dichiarazione di Vannacci che è a favore di dividere i bambini disabili dalle scuole, dalle classi di quelli tra virgolette,
10: ma non l'ha mai detto. Di quelle delle teorie complottiste
7: titolo qua e là e quindi adesso si sente vannacciata. Signora, lei non vada a votare e poi può dire tutte le stronzate che vuole,
10: guardi,
7: va bene?
10: Guardi, detto da un aborto che cammina.
7: Certo, dai, intanto iscriviti alle superiori, poi ritorna a parlare con me.
6: Grazie Alessandra.
7: Ciao Alessandra da Torino. Va al museo egizio che impari qualcosa.
6: Luigi da Latina, dimmi per Luigi, dimmi.
11: Oh, ciao Luciano. Senti, dimmi. Ma per diventare procio bisogna chiedere permesso a Clizia.
6: Esatto, bravo.
7: Perché lo sei anche te?
11: Io oggi divento procio, sono procio per 6 anni, poi smetto di piallo culo e vado a scopa con le donne. Ma non me ne frega niente, perché devo chiedere permesso a lei?
6: Bravissimo,
8: a quanto pare, sì.
6: Bravissimo, che ci vuole?
7: Ho detto che è una persona molto confusa
6: ma
7: che
6: confusa
7: dice tutto il contrario di tutto.
6: Ma
7: perché
6: è conseguenza
7: non è credibile e attendibile, punto.
6: Allora, la questione è molto semplice. Tu, che sei stata confusa per un sacco di tempo nella tua vita, attribuisci
7: quando
6: a lui...
7: Quando sono stata confusa?
6: Sei stata un po' confusa nella
7: vita, dieci
6: no?
7: Anni. A 10 anni?
6: C'hai le dette il cazzo!
7: Che
6: sei
7: c'entra?
6: Stata per qualche...
7: Ma io
6: per...
7: sono...
6: Solo per qualche
7: no,
6: minuto
7: no,
6: confusa.
7: Io appena ho compiuto la maggiore età ho subito iniziato il percorso.
6: Vabbè.
7: Quindi confusa
6: non
7: te tutti
6: uguali,
7: Ma
6: non è che
7: certo.
8: Deadline d'età,
7: ma io non ho detto quello. Ho detto che questo signore predica il cavolo e la merenda, va a dire bene del duce, va a dire che bisogna vietare i matrimoni LGBT, le adozioni di qui di là, poi ora vuole entrare in politica con la destra. Vabbè. Che vieta tutti i diritti alla comunità LGBT.
8: Ma non vieta nessuno. No, io non voglio entrare in politica con la destra, io voglio smetterla di fare in modo che voi abbiate il monopolio di una comunità.
7: Ce l'abbiamo, tesoro.
8: Ma chi siete?
7: Il monopolio ce l'ha la sinistra che lotta per i
8: voi
7: nostri valori.
8: Voi siete dei dittatori di sinistra, voi siete peggio di Mussolini.
7: Siete tre gatti e tre cani rimarini. Vai con la Pascale a usare i soldi di Berlusconi, che se ne è intascati tanti. Vai, vai, a pedate nel culo.
12: Lo sappiamo,
8: al contrario tuo che ti fai stipendiare.
7: Salutaci Marzabotto, dov'è che ti eri eletto?
8: Candidato.
7: Ti eri candidato
8: e sono eletto,
7: e non ti hanno eletto, e non ti hanno eletto,
8: voglio dire, ma
7: non ti hanno eletto, tesoro. Ciao, pure
9: lì. Dico io, al di là dei toni così aspri, fa notizia, no? Cioè fa notizia il gay di destra che vota Vannacci. Vabbè, allora... dice che non vota Vannacci, fa notizia. Sarebbe un po' come se un palestinese votasse per Itamar Ben-Gvir, sarebbe piuttosto curioso. Capisco che tu lo inviteresti in trasmissione. Beh, uguale, certo, sarebbe strano, no? Magari ci sarà un palestinese che vota per Ben-Gvir, ma diventerebbe un caso, cioè diventerebbe notiziabile.
6: Grazie Battistini, grazie
7: Cristian,
8: ciao a tutti.

0: bastardi, ho appena preso i biglietti per Padova, fatemi trovare la Briganti perché voglio farmi dare la letterina di persona.
1: Buongiorno Zanzara, ieri vado a una festa di paese zona Monza Brianza, al ritorno esco al paese che si chiama Lomazzo, vedo una signorina al bordo della strada, mi fermo, 30 euro. Cruciani, 30 euro, questi sono angeli della strada, sono le uniche che se ne fregano dell'inflazione. Dai Cruciani, Mario da Milano.
2: Eccoci qui, molto bene, succede di tutto qua, succede di tutto, ci sono molte...
3: Anche qua, anche
2: sì, ci
3: qua,
2: sono...
3: anche
2: che, qua. Che succede là a Roma? Che
3: no,
2: succede?
3: Anche qua, dico, anche qua succede di tutto, anche qui...
2: Ci sono molte telefonate contro Clizia, devo dirti la verità, moltissime telefonate contro Clizia, abbiamo Lorenzo da Savona,
3: ma è che
2: Silvano
3: Clizia
2: da Bergamo...
3: esagera le volte, ma nella sostanza è vero che uno, dai, un omosessuale che vota Vannacci è difficile da trovare.
2: Ma non
3: dai,
2: diciamo cazzate, dai.
3: Ho detto Vannacci, non ho detto Forza Italia o altro, ho detto Vannacci, uno che dice... Senti, ma c'è poco da discutere. Uno che dice che gli omosessuali non sono normali.
2: Ma lui ne faceva una questione statistica.
3: Ma lui,
2: dai,
3: lui dice delle stronzate.
2: Ma dove sono le discriminazioni commesse dal movimento di Vannacci nei confronti degli omosessuali?
3: Ma
2: non esistono, non ci sono.
3: Non governa,
2: dai.
3: Per fortuna, perché non governa da nessuna parte. L'unica cosa che governa male, governano male le macchine, le pistole. Per ora, se uno dovesse fare semplicemente, come dire, i conti, no, di quello che è accaduto finora della classe dirigente vannacciana,
2: c'è uno che...
3: Per
2: c'è...
3: ora diciamo che non sanno maneggiare le pistole, in particolare a Capodanno, guidano in stato di ubriachezza e poi diventano vice segretari dei partiti e poi tradiscono. Per ora questo è l'identikit.
2: Vabbè. Allora,
3: del
2: alla mia sinistra, tanto Silvano da Bergamo, Lorenzo da Savona e Dino da Bologna aspettino un attimo. Alla mia sinistra un signore che è una new entry di questa trasmissione, ci tengo molto, tra i primi gigolò a Genova. Gigolò.
4: Buonasera.
2: Gigolò. Buonasera, buonasera. Gigolò. Loris Fashion, che sarebbe poi Stefano Poli. Buonasera.
4: Esatto, buonasera.
2: Lei, quanti anni ha lei, dottore?
4: 52.
2: 52, lei sembra minonno, però devo dire la verità. Sì, cioè, sì,
3: povero,
2: sembra un po'
3: un
2: più vecchio.
3: Povero,
4: ma per quello che faccio,
3: dai,
4: devo dimostrare
3: un
4: magari un po' di più, perché i miei clienti sono di una certa
3: età. Ma lei è un disgraziato.
4: Purtroppo, quando ho iniziato...
2: Sta ascoltando Parenzo, non
4: sì,
2: gliene
4: sì,
2: dice
4: ma vabbè, me non me ne frega un cazzo di quello che dice Parenzo.
2: Sì, cioè, quello che dice Parenzo non gliene
4: sì,
2: frega,
4: non me frega un cazzo. Praticamente quando ho iniziato io nel 98 sì. E sono stato il primo gigolò di Genova.
2: Addirittura.
4: Sì, sì, sì.
2: Ma lei è chiamato gigolò che capisce le donne. Che
4: sì,
2: vuol
4: esatto.
2: Dire questo?
4: Perché allora io
3: disgraziato.
4: Negli anni ho imparato a entrare nella mente delle donne.
3: Ma figurati. Sai che... entrare a casa, ma chi è Piero
4: ecco,
3: Angela?
4: La musica
3: che cazzo dice?
4: È perfetta. Praticamente.
3: Povero disgraziato.
4: Io sono entrato in tante vite di donne.
3: Ma sto rottame,
4: che magari sono state abbandonate dai mariti, dai figli, dai figli, da compagni che gli rompevano le palle, tutto
3: ma
4: così.
3: Dove l'hai trovato?
4: E io sono stato in una posizione privilegiata.
2: Se rispondi per un attimo a questo che ti sta dicendo, Davide ti sta insultando dicendo
3: no,
2: dove hai trovato questo rottame, dove l'hai trovato.
4: Ma quello l'hai visto che c'ha sembra un panda, dai, lascia perdere. C'ha gli occhiali da panda.
3: Perché lavoro, sono stanco, molto stanco.
2: Tu dici che ha trombato poche donne.
4: Ma questo perché abbia trombato? Ha trombato lui. A me mi dà l'idea che non ha mai trombato.
3: Ma io perché devo prendere lezioni da sto idio, da sto poveretto?
4: Ma questo qua
3: perché?
4: È alto una mezza sega, è un metro un cazzo e parla. Ma cosa sai?
3: Ma lei si rende
4: donne?
3: Conto che ha 52 anni, ma lei dimostra 10 più di me che ne ho 50.
4: Ma tu allora,
3: lei
4: senti un attimo,
3: è
4: tu
3: è un poveretto, è un imbecille, tu, dai ragazzi. Ma
4: secondo me sei frustrato, di figa no, ne hai vista molto poco.
3: Ma io
2: esatto,
3: sono
2: bravo,
3: felicissimo.
4: Ne hai vista molto poca.
3: Ma
4: e questa è tutta la cattiveria che c'hai dentro.
3: Ma
4: perché
3: non
4: ovviamente non scopando non prendi di figa.
3: Mi innervosisco quando parlo con gli idioti. Mi innervosisco. Che devo fare? Mi innervosisco.
2: Allora, guarda, musica, poi senti. Voglio che lui mi racconta bene la sua storia. Sì. Musica, ragazzi, musica. Intanto alla mia destra la mitologica, immarcescibile moralista della Zanzara, Caterina Collovati. Buonasera, buonasera.
5: Buonasera, buonasera.
2: Buonasera. Allora,
3: buonasera,
2: allora. Loris Fashion, che sarebbe Stefano Poli, 52 anni, vive a Chiava di adesso, però tra i primi gigolò di Genova, il gigolò che capisce le donne, il tuo motto è ti piaccio, ti interesso.
4: No, questo è un video che ho fatto 10 anni fa. Quando, perché io facevo l'autista di auto, poi ho mollato.
2: Hai mollato o ti hanno cacciato?
4: No, ho mollato perché economicamente me lo potevo permettere. Non è che sono più furbo, come cioè, ho già detto.
2: Ti sei messo a fare solo gigolò a un certo punto.
4: Io lo facevo anche quando facevo l'autista, però ovviamente avevo meno tempo. Ora, certo. Da quando io ho mollato,
2: cioè da quando, per esempio?
4: Da 10 anni fa, io ci ho lavorato dal 2000-2015, 11 anni fa
2: nell'azienda di trasporti di Genova.
4: Poi mi sono dedicato completamente a tempo, però facendolo che non ho bisogno di viverci, perché sono fortunato, come ti ripeto, sì. Lo faccio con un'altra, per me è la mia passione.
2: Il tuo target, qual è il tuo target?
4: Allora, il mio target adesso è dai 60 in su.
2: Dai 60 in su?
4: Dai 60 in su.
2: E qua, come li trovi queste donne? Cioè, hai un annuncio da qualche parte?
4: Ormai mi conoscono tutti.
3: Va al cimitero, è un necrofilo.
4: In Liguria, ormai mi conoscono tutti.
3: È conosciuto per essere un necrofilo, non c'ho bisogno.
4: Dei
3: cimiteri, perché sono le uniche che non si ribellano.
4: Ma tu non sai di cosa parli, cioè capisci tu? Cioè, sono donne, io, cioè, come ho detto già nell'intervista, io...
3: Ma quale intervista?
4: Io le donne, dalle donne c'è solo... C'è solamente da imparare.
2: Cioè,
4: perché le donne, soprattutto che hanno già avuto una vita, cioè mature, hanno.
2: Sì, sì.
4: Cioè, c'è solo da imparare. Io sono entrato nella vita di queste signore e sono stato in una posizione privilegiata con queste signore.
2: Ma tu trombi con tutte queste qua? Oppure la percentuale?
4: Poi il sesso, ovviamente, il 70% delle volte si tromba, ma
2: il 30%
4: c'è stato delle volte che bastava la carezza, la coccola, la persona che le stava a sentire veramente, che ha interesse, perché io, è per quello che ti ho detto che sono entrato in tante vite.
2: Sì.
4: Perché poi sono tutte donne che stanno bene, quindi hanno avuto una vita bellissima.
2: La tariffa qual è?
4: Possiamo la tariffa, dire? Lasciamo perdere. La tariffa, guarda, è buona. La tariffa è buona, Giuseppe.
2: Cioè, per passare un paio d'ore con te, due o tre ore con te, quanto costa? 300, 400?
4: Ma sì, ma... No, allora, io
2: non
4: te l'ho già detto.
2: Non c'è una tariffa fissa.
4: Allora,
2: diciamo.
4: Non c'è una tariffa fissa. Io te l'ho già detto, cioè... Questo lo voglio sottolineare. Io non avendo bisogno di denaro, di viverci, lo faccio bene. Poi i soldi sono un'altra, cioè se ne parliamo dopo. Prima tanto bisogna vedere se questa signora le piace, perché voglio dire, non è che posso piacere a
5: sola.
4: Tutti.
5: Sì.
4: Però di solito sono tutte soddisfatte queste signore.
2: Ma anche dal punto di vista sessuale, tu comunque,
4: io in 26 anni che lo faccio.
2: Sì.
4: Cioè, mi permetti che qualcosa ho visto, che qualcosa...
2: Quante te ne sei fatte negli ultimi 26 anni, più o meno? Cioè, con quante sei andato?
4: Sicuramente più di 500, sicuro.
2: Più di 500.
4: Sì, sì, sì.
2: Spiegami una cosa.
4: Alti e bassi, perché cioè, poi ci sono stati alti e bassi.
2: Non sei, con tutto il rispetto, uno non è che ti guardi e dici ammazza che figo, no?
4: Questo allora, non io no, non ho mai detto di essere un Richard Gere.
2: Esatto. Allora,
3: ma no, è un cesso a pedali.
4: Non si sono mai lamentate.
2: Sarai dotato.
4: Non si sono mai lamentate.
2: Possiamo dire anche una cifra più o meno, di centimetri.
4: Un 18 ci sta. Quindi non è una cosa che fa male, quindi
2: sì,
4: si può fare. Non si sono mai lamentate nessuna.
2: Va bene così.
4: Devo convincerti a te, certo. Parenzo,
2: qui.
4: Hai capito?
2: Esatto.
4: Cioè, tu stai lì che sei una cosa che c'hai la rabbia perché non hai mai scopato. Dai, dimmi la verità.
2: Scusami, Stefano. Allora leggo qua che l'odore della donna è fondamentale.
4: L'odore della donna è fondamentale. Allora,
2: c'è dopo i 60 che succede.
4: Ho attaccato tanti leoni da tastiera. Questa cosa. Io ho detto che certe donne, quando vai con certe donne, perché è inutile. Sì, un'intervista che ho fatto adesso.
3: Ancora, ma quante interviste fa questo Borgatoio?
4: Fammi
3: sentire. È una cosa pazzesca.
2: Dai, vai, dimmi.
4: Allora, ho già detto con questa intervista qua che l'autore delle donne è così fatto. Quando vai con una donna di una certa età,
2: sì, certo.
4: È inutile dire che vai con una ventenne, perché non è così, ragazzi.
2: Sì, assolutamente.
4: Non è così. E è inutile che mi attacco. Non è così. Io ho la presunzione di dirlo perché.
2: A te piace questo odore della donna matura?
4: Non ti nascondo, come ho già detto, che delle volte, non sempre, ma delle volte ho dovuto prendere un aiutino.
2: Ah, per l'odore, questo odore.
4: Ma l'odore non è l'odore della donna che non si lava. Sono tutte donne pulitissime.
2: È
4: l'odore che è fisiologico di magari una donna che è un po' più grande, capisci?
2: L'odore dell'organo sessuale, della figa, diciamo anche.
4: Dunque,
2: siccome c'è un odore forte, tu devi prendere un aiutino perché altrimenti non...
4: Ma anche... Non solo della figa, ma anche magari sei in letto. che sotto tragedia. Le coperte l'odore di, della donna che non è più giovane, un po' più grande, un po' più. Ragazzi, è così, io lo posso dire, io lo posso dire.
2: C'è l'esperienza, torniamo c'è subito l'esperienza. Perché c'è una sconvolta.
4: Scopa di più.
2: Una sconvolta, Caterina Collovati, fermi tu.
4: Grazie Michele.
2: Allora ragazzi, rientriamo qui, ma nel frattempo Stefano Poli, tra i primi cicolò di Genova, ne ha dette di tutti i colori.
4: Sì, ha dette
2: di tutti i colori. Innanzitutto che in realtà lui viene pagato dalle sciure, diciamo, no?
4: Dalle sciure.
2: Si può dire così, dalle over 60.
4: Voi dite così, noi diciamo dalle tardone.
2: Dalle tardone, eccetera.
4: Asena.
2: E però nel privato ti piace andare con quelle giovani?
4: Sì, assolutamente.
2: Anche pagando?
4: Anche pagando. Qual è il problema?
2: No, ma perché?
4: Bellissimo.
2: Tu vieni pagato dalle tardone.
4: Perché io per divertirmi mi piace
3: perché
4: le
3: giovani non ci vanno, è semplice.
4: Ma le giovani,
3: cioè, molto più semplice, e i giovani fanno fatica perché sei un cesso.
2: Ma perché è meglio pagare, dici?
4: Ma no, non è meglio pagare, però dipende, se mi piace io la pago una donna, cioè non è che sto...
2: Hai meno rotture di coglioni.
4: Perché se
2: ma quanto resisti tu con una donna senza andare con un'altra al massimo?
4: Ma io le storie che ho avuto sono state tutte brevi, perché poi le donne, dai, diciamo, cioè,
5: forza,
4: cominciano a rompere
5: brevi,
4: i coglioni,
5: cioè,
4: e io
5: Parenzo
4: ce l'ho per le palle di
5: lo sta vedendo questo elemento?
3: Lo vede,
5: ma per forza le storie brevi, voglio dire, innanzitutto io direi... Tagliati i cavei, come
4: tu
5: si dice,
4: più,
5: come
4: Parenzo,
5: si dice,
4: scopa di
5: perché,
4: più che ti fa bene,
5: perché voglio dire, come si chiama lei?
2: Stefano
5: si Fashion, sente un po' il Cruciani di Chiavari.
2: No, nel senso
5: che lui si illude, lei è vergognoso. Io, per esempio, se fossi come dice una sua cliente miliardaria, eccetera, eccetera, ma non la porto al ristorante, ma lei è vergognoso.
4: Siccome la vedo un po' alterata.
5: No, io vedo lei alterato proprio nello stile, nella
4: e le faccio
5: dice.
4: Anche lo sconto, guardi.
5: No,
4: mi faccio
5: fortuna non ho questa necessità, capisce, di pagare
4: con
5: un,
4: la mia esperienza, sono sicuro che una donna come
5: un
4: lei che ho già
5: come
4: capito
5: lei.
4: Il
5: no,
4: tipo,
5: assolutamente,
4: capito,
5: no, quella è sposata lei con me non si può neanche sedere a un bar per sbaglio, glielo dico.
4: Perché poi lei è una bella donna.
5: No, ma io non ho bisogno, tutto quello che ha detto delle donne della mia età, sinceramente non vorrei neanche stringerle la mano.
4: Forse perché magari suo marito non lo so se è la sua per
5: no, niente. Non si preoccupi, il problema, il problema è
4: magari
5: suo,
4: il
5: allora
4: com'è, no?
5: Il problema è suo che deve prendersi no, vabbè, lei, però senta, le do un consiglio, se lei vuole anche un po' un aspetto mediatico dica qualcos'altro, perché è mezz'ora che è qui che dice solo a Parenzo non esercita, a me fa il gesto e quindi
2: Caterina, che cos'è che contesti di quello che ha detto? Lui fa gigolo, per te gigolo non è un mestiere?
5: No, ma è un mestiere, sì. Ma gigolo è un uomo di DDM proprio.
4: Ma
5: un uomo
4: di gigolo,
5: certo,
4: è il mestiere più bello del mondo.
5: Se lei avesse continuato a far l'autista, sì, guardi, magari un qualche cosa di particolare gliela trovavo anche, no? Tutto così agghindato, tatuato, col capello più lungo, col capello più lungo del mio, però onestamente lei.
2: Ma perché gigolo?
5: No, dimmi. Dei soldi delle donne mi fa schifo.
4: No, allora,
5: proprio
4: signora,
5: come
4: allora,
5: idea, appunto.
4: Così,
2: allora, però diciamo, scusami, aspetta un attimo, Stefano. Non ho capito perché la prostituta per te è una che svende il proprio corpo.
5: Tu lo sai, quando c'è del sesso con scambio di danaro, mi fa orrore questo discorso.
2: E dunque, questo qua è 10 anni che campa solamente facendo cicolo. Che
5: te ne frega? Vergogna. Ma che roba è?
4: Sono 26 anni, perché io dal 98 che lo faccio. L'ho fatto con alti e bassi, però è dal 98.
2: Sì, ho capito.
5: Cioè, tu le pensi quante mentecatte esistono che devono pagare un elemento simile?
4: Allora,
5: per...
4: signora, sono
5: ma
4: tutte donne
5: bisogna...
4: con due coglioni così.
5: Ma perché
4: sono
5: hanno bisogno di darle del danaro per avere in cambio
4: che
5: cosa? Ce l'ha solo
4: perché
5: lei? Non si trova
4: hanno
5: nessuno?
4: Avuto delle vite bellissime, cioè, signora.
5: Ma va.
4: Cioè, io sono entrato, ecco, io c'ho l'arte, io forse ho un talento, non lo so, ce l'ho da dentro, io lo faccio da dentro, perché lo faccio per passione, glielo dico sinceramente.
2: Dunque,
4: io sono entrato nella vita di queste donne che hanno delle vite bellissime, però purtroppo erano abbandonate dai figli, dai mariti rompicoglioni, dai compagni che non capivano niente, avevano bisogno di una persona, infatti non è finito sempre col sesso, è finito, no, è finito, sta continuando, perché io non devo convincere nessuno.
2: Ma la più anziana che ti sei fatta, che età aveva?
4: 69.
2: E tu ne avevi?
4: e io ne avevo 47.
5: Ancora un po' la cercava la RSA, mamma anche lì hanno, ci sono delle signore.
4: Offensivo, questo è offensivo,
3: è un film di Dario Argento.
4: Ma nel senso che le donne anche di una certa età.
5: Ma lo so, e sono la prima che ho una certa età anch'io,
4: signora,
5: però,
4: che glielo garantisco.
5: Se hanno bisogno
4: anche più di
5: giovani, pagare,
4: perché
5: vuol
4: hanno
5: dire
4: più esperienza,
5: che hanno delle problematiche serie.
4: Cioè, le giovani
5: serie,
4: non sanno fare un cazzo.
2: Lei sta dicendo che una settantenne può soddisfarti molto più di una giovane.
4: Perché hanno più esperienza.
2: Beh, questo è vero.
4: Signora,
5: ho capito, ma perché dovrebbero pagare se sono belle donne, cioè intelligenti, con una bella vita?
4: Perché in me, glielo spiego subito, signora.
5: Cosa trovano, poverette? Vorrei analizzare.
3: In me trovano,
4: in me, stai zitto, scopri di più. E in me trovano quello che
3: le capisce,
4: le capisce, le sta a sentire veramente, signora.
3: Stai
4: a cuccia tu, che poi te ne presento io due o tre, te le porto io. Te le porto io.
3: Non ho nessun bisogno, mio caro.
4: Te le porto io due o tre, vedrai che ti faccio scopare. Stai tranquillo,
3: stia felice lei.
2: Lei è vero che ha fatto una volta una crociera con una milionaria?
4: No, come? Io ho fatto 12 crociere. Io ho fatto 12 crociere.
2: Pagate da una.
4: Con una signora che è fantastica e continua a farle.
2: Sì.
4: E probabilmente ora ne dobbiamo fare un'altra. Ho girato il mondo e mi sono divertito. E cioè, cosa c'è di più bello?
5: E non si vergognava di farsi pagare le vacanze da questa bella signora?
4: Io devo lavorare.
5: Cioè, alla fine questo. Ma quale lavoro?
4: Cioè,
5: ma se l'è dato lei?
4: Io in una crociera di 20 giorni, che non facevamo le crociere del cazzo del Mediterraneo di 8 giorni, facevamo le crociere di 23 giorni. Capitava che io uscivo tre volte.
3: 23 giorni con questo.
2: Perché questa pretendeva.
4: No, questa qua mi dice, io sono, voglio che stai con me. Io
5: è morta,
4: ero lì a lavorare e quindi scendevo poco. Però ero lì.
2: Una crociera quanto ti dava per la crociera? Facciamo
4: una bella cifra.
2: Cioè, tipo quanto ti dava?
4: Una
2: diciamo,
4: bella cifra,
2: mica c'è il fisco, mica siamo la guardia di finanza.
4: Una bella cifra,
2: 5K,
4: poi magari ci rivediamo di nuovo. Te faccio, ti racconto bene tutto. Dai, ti racconto bene.
6: Un segreto
4: tutto
6: di Stato.
4: Andiamo, diamo una bella cifra. Una bella cifra.
2: Una bella cifra, migliaia di euro ti dava.
4: 23 giorni
2: più la crociera.
4: H24 insieme, voglio dire.
2: Qualsiasi tipo di attività sessuale, immagino.
4: Io non è che ho bisogno, cioè, no, fortunatamente non avendoci bisogno, però 23
5: che vergogna.
4: Giorni, 25 giorni,
5: vergogna.
4: Sono 25
5: vergogna.
4: Giorni.
5: Cioè, praticamente si è fatto le vacanze sfruttando una povera diavola
4: poco,
5: che magari
4: verità.
5: Si illudeva.
4: Ho girato tanto.
5: Cioè, poi lei prima parlava dell'odore delle donne di una certa età, ma il suo odore se l'è analizzato.
4: Ma io ne
5: odore, cioè,
4: guardi,
5: voglio dire, ma guardi che lei dice delle cose che credo che si stia dando anche una zappa sui piedi, perché se le sue clienti lo ascoltano, le sue clienti, cioè quelle che chiedono lei.
4: Ma allora, lo sai cosa mi hanno detto le mie clienti?
3: Siamo alla circonvenzione di incapaci,
4: vai, pompa sta cosa che la gente non capisce un cazzo.
2: 6, 4, 3
3: del codice penale,
4: mi hanno detto vai e pompa. Sì,
2: pompa, nel senso,
4: pompa nel senso pompa il personaggio,
2: sì,
4: perché non sanno, cioè
3: siamo
4: voi non
3: alla circonvenzione di incapaci.
2: Quanti clienti fisse hai?
3: Ma
4: ora ti devo essere sincero, è calata la cosa, perché
3: è
4: poi
3: calata, ti credo,
4: ovviamente, cioè io non è che sono come, cioè io
5: di primo pelo
4: non ho mai detto di essere Richard Gere, non sono più di primo pelo.
2: Quante ne fai al mese? Quante ne fai più o meno?
4: Al mese facciamo una quindicina, le faccio un po' meno, ecco, ora è un po' 12, calato.
2: 12, 15, 12, 15.
4: Dai 12 ai 15.
2: Comunque, sai, devo confessarti una cosa, io ho sempre avuto la fissazione per quelle più grandi di me. Per un periodo sono arrivato caro amico una volta, l'ho confessato, a farmi una di 72 anni.
3: Mamma mia, ragazzi,
4: allora mai superato
5: il signore.
4: Amico, non è che mi vuoi rubare lavoro.
2: No, quello no, potrei,
4: cioè,
2: ma non
4: statene qua in radio, perché se vieni te
3: tenete le nonne a casa sotto chiave.
2: Io ne avevo 42, mi sono trombato una di 72 anni, amico.
4: Bravo,
2: però non mi ha dato i soldi, purtroppo non mi sono fatto dai soldi.
4: Però devi dirla adesso, ci vogliono, cioè devi essere portato per fare sta cosa, non è da tutti.
3: Non è da tutti fare sta cosa.
2: Posso dirti una cosa, i veri amanti
4: ma ce l'hai la nonna a te, Parenzo?
2: I veri amanti della figa, posso dire, scusi, me ne devo uscire con questa massima, i veri amanti della figa.
3: sì, non guardano in faccia nessuno.
2: Bravo, fermo, non solo questo, quelli che veramente sono amanti della fila, non guardano in faccia nessuno, te lo dico io, devono essere pronti a stare con una bellissima, sì, ma anche con un cesso pazzesco, ovvio, con una di 23, 24, ma anche con una di 75.
5: No, io però, scusa, però
2: vorrei lo proclamare.

0: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
1: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI, che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
0: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta laica, però va bene così.
1: Io sono Paolo Benanti.
0: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
1: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
2: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Radio 24 Reportage. Sanità di confine, la cura che include tra periferie e senza dimora, di Rosanna Magnano.
4: La salute pubblica ha le sue periferie, aree di confine, urbane, geografiche, socio-economiche, in cui la sanità stenta ad arrivare. Quartieri sconosciuti all'anagrafe dove migliaia di abitanti sono privi di residenza e non possono iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale. Persone senza dimora, che non hanno un medico di medicina generale, stranieri irregolari o comunque in condizioni di fragilità. Tra progetti consolidati e nuove sperimentazioni, soggetti del terzo settore, aziende sanitarie, operatori, volontari, lanciano ponti. In un momento in cui c'è molta attesa per il rafforzamento delle cure sul territorio e con una legge che aspetta ancora di essere applicata, la 176 del 2024, che garantisce il diritto all'assistenza sanitaria e l'accesso al medico di base alle persone senza dimora che soggiornano regolarmente in Italia. A fare il punto a Brescia il congresso della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, Marco Mazzetti, presidente SIM e psichiatra del progetto Ferite Invisibili dell'ambulatorio Caritas di Roma.
5: Noi abbiamo cominciato nel 2005 grazie a un finanziamento che siamo riusciti a ottenere, perché ci rendevamo conto che c'era un bisogno di persone che erano vittime di violenza intenzionale e che avevano bisogno di cure specifiche, che non erano le cure che normalmente potevano trovare nei servizi pubblici, eccetera. Allora si trattava soprattutto di persone che avevano subito torture nel loro paese dal potere politico, eccetera, ed è uno dei cambiamenti che noi abbiamo osservato in questi anni, è stato che quelle vittime di violenza erano generalmente persone di alto livello culturale con una forte personalità che erano oppositori politici, presi e torturati. Negli ultimi anni invece la popolazione è cambiata molto, perché hanno continuato ad arrivarci persone vittime di violenza, ma sono state e sono tuttora vittime soprattutto della violenza dei trafficanti in Libia, per esempio, anche un po' in Tunisia, e queste violenze danneggiano profondamente l'essere umano. Non sono traumi come quelli che possono capitare quando si è vittima di un incidente stradale o di un terremoto. Essere stati vittima di violenza intenzionale da parte di altri esseri umani induce un timore, una paura nei confronti degli altri che è particolarmente intensa e che ha bisogno di cure specifiche particolari. Noi in questi 20 anni abbiamo curato diverse centinaia di persone. Il problema è che da un lato le cure sono molto efficaci e in tempi anche molto brevi se si sa come farle, ma non c'è molta competenza in giro su questo tema specifico e purtroppo il Servizio Sanitario Nazionale è quasi inesistente. Si sa che il nostro Servizio Sanitario Nazionale ha progressivamente abbandonato la psichiatria. Noi in Italia spendiamo meno della metà di quello che spendono gli altri paesi percentualmente sulla spesa totale del sistema sanitario. È come dire che il nostro sistema

0: sanitario trascura sempre di più la psichiatria e quindi non ci sono risorse, non ci sono numeri, non ci sono competenze. Noi facciamo un servizio vicariante che è proprio quello che non vogliamo fare, perché lo scopo nostro della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni è sempre quello di lavorare per includere nel Servizio Sanitario Nazionale, evitare il rischio di creare un sistema a due livelli, un sistema di serie A, diciamo, per chi riesce ad accedere al Servizio Sanitario Nazionale, è un sistema di serie B affidato al volontariato per chi non ce l'ha. Ecco, questo è quello contro cui combattiamo, ma dobbiamo anche rispondere ai bisogni.
1: Le disuguaglianze sociali continuano a incidere profondamente sulla salute delle persone in condizione di fragilità. Basti pensare che l'età media del decesso per una persona senza dimora è di circa 46 anni, a fronte di un'età media di morte di circa 82 anni nella popolazione generale. Per superare questi gap, molto si giocherà sul modo in cui l'assistenza primaria sarà resa accessibile, coordinata e condivisa, per rispetto della Carta Costituzionale e per il bene dell'intera collettività. Un esempio di intervento è quello dei Medici per i Diritti Umani, che in due diverse periferie romane hanno operato con una clinica mobile. A Bastoggi, un complesso residenziale di edilizia popolare, isolato e privo di servizi, che ospita circa 3.000 persone, e all'Idroscalo di Ostia, un quartiere informale alla foce del Tevere, con circa 500 abitazioni autocostruite e 2.000 residenti. Anastasia Destro, responsabile medica di Medu.
2: Quello che facciamo noi operativamente è con un camper in cui c'è personale medico e c'è una psicologa, adesso un team di psicologi un po' più rifornito, e infermieri e operatori sociali, e andiamo in questi due quartieri, all'Idroscalo una volta alla settimana, a Bastoggi ogni due, e cerchiamo di capire quali sono i bisogni sanitari, che molto spesso si intersecano anche con i bisogni sociali.
3: Che bisogni incontrate?
2: Innanzitutto è stato difficile un po' agganciare le persone, lo è tuttora, perché c'è una grande sfiducia rispetto alle istituzioni, rispetto a, tra virgolette, lo straniero che entra e cerca di aiutarti ma non ti conosce, non è radicato nel quartiere. Questa è la prima difficoltà. E i bisogni che piano piano vengono fuori, in molti casi, per quanto riguarda l'accesso al servizio sanitario, sono legati all'assenza di residenza. Sono due quartieri in cui ci sono grossi problemi di precarietà abitativa, per motivi anche diversi, per cui alle persone che ci vivono non è concessa la residenza, il che fa sì che loro non possano iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale e non possano avere un medico di medicina generale. Altri bisogni sono quelli legati alla salute mentale, e a volte magari un po' misconosciuta, che viene fuori dopo un po' di incontri, un po' di volte che ci parliamo, e il problema dell'accesso ai servizi. Questi quartieri sono, come ho detto, un po' isolati rispetto al resto. A Roma il sistema dei mezzi pubblici non è un granché, quindi è difficile proprio raggiungere i servizi, le strutture sanitarie. A volte è anche difficile l'interazione con le strutture sanitarie, perché i pazienti non riescono magari a capire quello che gli viene detto, vengono rimbalzati da un posto all'altro, e quindi questo è un altro limite che c'è nell'accesso al servizio sanitario.
3: Come avete conquistato la loro fiducia? Perché poi si tratta anche di popolazioni un po' anarchiche, tra virgolette.
2: Esatto, e ammesso in un concesso che l'abbiamo conquistata, e è una cosa che stiamo ancora facendo con fatica. Diciamo che possiamo dire che il punto chiave sia stato, uno, come dice sempre il nostro logista, esserci. Cioè ci siamo, non con costanza, non con continuità, perché andiamo una volta alla settimana, però con costanza. E poi aver trovato delle figure, in particolare nel caso di Bastoggi, di due suore dell'Idroscalo, di un prete, che sono un po' un riferimento per la comunità. Tramite loro siamo riusciti a raggiungere delle persone che magari prima c'erano precluse, e grazie a loro, visto che loro si fidavano di noi, anche le persone del quartiere hanno cominciato un pochettino a fidarsi di noi. Piano piano ci proviamo, insomma.
1: Non mancano modelli nella sanità pubblica, come il progetto di missioni protette nelle strutture di accoglienza per persone senza dimora dell'AUSL di Bologna. Marianna Parisotto, equip migranti e vulnerabilità del Dipartimento di Cure Primarie AUSL di Bologna.
4: Allora, noi come equip sociosanitaria dell'AUSL di Bologna, composta da mediche, medici, infermieri e assistenti sociali, abbiamo dei presidi sociosanitari in cui operiamo all'interno di due strutture di accoglienza, due dormitori, due strutture di accoglienza per persone senza dimora. I presidi ci sono da tanti anni e tutto è nato per accogliere e perseguire le persone senza dimora che necessitano di un periodo di convalescenza, di riposo ulteriore dopo un ricovero ospedaliero, ma che appunto, essendo senza casa, non hanno a disposizione un posto adeguato dove poter prendersi cura ancora di sé e che quindi hanno bisogno di un supporto in più. Quindi noi come equip siamo appunto presenti in queste strutture del comune. Gli infermieri sono presenti tutti i giorni della settimana, ci sono altre figure che gli host che supportano le persone sempre, insomma, tutti i giorni della settimana, e noi come medici siamo presenti una volta alla settimana per vedere queste persone. È chiaro che i posti per appunto le dimissioni protette sono 8 in tutto in queste due strutture di accoglienza, ma è chiaro che le strutture, ospitando tante altre persone, insomma, noi non vediamo solo le persone in dimissione protetta, ma anche le altre persone accolte che hanno bisogno di un nostro supporto, in particolare chi non ha il medico di medicina generale, non ce lo può avere.
1: Quindi alla fine questo progetto si è un po' ampliato?
4: Assolutamente, assolutamente sì. E siamo anche in una fase in cui stiamo pensando anche a come ampliarlo a maggior ragione, perché ci rendiamo conto, siamo molto consapevoli che non riusciamo a rispondere a tutti i bisogni che ci sono. Ci sono delle situazioni che hanno bisogno anche di più cure di quelle che noi possiamo dare, o situazioni che, anche stando tanto tempo all'interno, no, di un dormitorio, insomma, non riescono a migliorare o hanno anche dei peggioramenti, perché purtroppo sappiamo che anche la vita di strada rappresenta appunto un fattore di rischio per lo sviluppo di condizioni che si possono anche aggravare nel tempo, e soprattutto se vengono trascurate per tanti anni, cosa che purtroppo appunto in condizioni di marginalizzazione, di marginalità, succede. E quindi stiamo facendo un lavoro anche per capire se è possibile dare delle risposte anche più soddisfacenti di quello che già c'è.
5: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
6: GR24 di mezzanotte.
7: Attacchi americani all'Iran in risposta all'abbattimento dell'elicottero USA. Il prezzo del petrolio era sceso del 3%, ora incognita alla riapertura dei mercati. Inchiesta per corruzione sul ponte di Messina, tentavano di condizionare la Corte dei Conti. Migliore arbitro di calcio in Africa, ma gli Stati Uniti gli negano il visto per i mondiali perché è somalo. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Gli Stati Uniti hanno lanciato una serie di attacchi contro l'Iran in risposta all'abbattimento di un elicottero statunitense Apache nei pressi dello stretto di Hormuz da parte di un drone iraniano. Lo ha annunciato il comando centrale degli Stati Uniti, CENTCOM. Gli attacchi, che secondo le forze armate sono stati condotti per legittima difesa, sono stati ordinati dal presidente Trump. L'agenzia di stampa iraniana Fars riferisce di diverse esplosioni udite nelle zone orientali della provincia di Hormozgan. Le fonti hanno anche segnalato attività di difesa aerea in alcuni parti della provincia. Teheran parla di attacco pretestuoso e annuncia una risposta decisa. Secondo la CNN, l'elicottero americano sarebbe stato colpito nella notte tra lunedì e martedì da un drone iraniano Shahed, ma non è ancora chiaro se intenzionalmente o per errore. Il viceministro degli esteri iraniano, Kazem Gharibabadi, ha dichiarato che le forze di Teheran non hanno preso di mira deliberatamente l'elicottero. I due piloti americani sono stati messi in salvo da un drone marino dell'esercito USA. Gli Stati Uniti, aveva scritto Trump, devono necessariamente rispondere a questo attacco. Continuano anche i raid israeliani nel sud del Libano, almeno 11